0: di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il governo sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi dello stato dell'ex deputato Alessandro Di Battista. Un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia se le condizioni del paziente lo consentiranno. Il giornalista Segfrido Ranucci, attraverso i suoi legali, ha formalmente impugnato la decisione dell'azienda RAI di rimuoverlo dalla conduzione del programma Report. Gli avvocati contestano la legittimità dell'atto adottato, con espressa riserva di ogni azione, anche cautelare d'urgenza, diretta a ottenere la cessazione degli effetti dell'atto stesso e il ripristino della situazione precedente. Si legge nella comunicazione degli avvocati di Ranucci, Roberto Di Vita e Stefano Rossi, che dunque chiedono che venga sospeso l'avvicendamento alla conduzione di Report disposto da RAI e che il giornalista venga reintegrato nel suo incarico. Si richiedono inoltre chiarimenti la documentazione in base alla quale RAI ha deciso il provvedimento nei confronti di Ranucci. Il cambio di conduzione del programma Report continua ad animare il dibattito politico tra maggioranza ed opposizione. Alberto Gioffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Cina, che ha causato finora almeno 700 morti, oltre 2.300 feriti, 93.000 le persone sono in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi, tra loro anche 3 italiani. Da Kathmandu, inviato RAI Stefano Fumagalli.
3: Il fango non ha un colore definito, a volte sembra grigio, altre tende al marrone. Qui ricopre tutto e le uniche macchie vivide sono persone che cercano di ritrovarsi nella devastazione.
4: Questa era la cucina e questo era un salotto, no, una stanza, ecco, si vede un letto totalmente distrutto, sommerso di fango.
3: Saranno state le 11, ci spiega quest'uomo. Dai villaggi in cima alla vallata ci hanno avvisati, la piena stava scendendo e io sono fuggito sulle colline. È un racconto che qui fanno in molti, qualcuno descrive perfino il rumore come un tuono profondo che si avvicinava con forza. Siamo saliti appena in tempo, dicono in tanti, su per le alture a perdifiato. Alcuni tratti di strada sono appena stati riaperti e così saliamo ancora quanto possibile lungo la valle del fiume Trisuli. Lo scenario è lo stesso, troviamo devastazione e dolore. Io avevo un piccolo negozio, qui ci racconta Rashman, la mia casa era sopra, ma con la mia famiglia ora non posso dormire qui.
5: Qui c'erano centinaia di persone, un piccolo villaggio, case, abitazioni, ma da quello che si è capito il governo già ha deciso che non potranno mai più essere abitate perché il rischio, così vicino al fiume, è troppo alto.
3: Incontriamo dei funzionari della Croce Rossa nepalese, sono senza parole, qui abitavano anche dei loro amici. Non riesco nemmeno a immaginare che cosa sia successo, ci dice Muhammad. Con la Croce Rossa portiamo aiuti, ma la situazione è drammatica. Sopra le nostre teste elicotteri dei soccorsi raggiungono l'altavalle, un via vai continuo, mentre più in basso si vede dove l'incubo si è fermato.
5: Questo ponte tibetano attraversa

0: Versa il fiume Trisuli che ancora, guardate, dopo decine di chilometri è arrivato fino qui, siamo al fondo della valle e ha portato la sua devastazione, i detriti che sono arrivati qui e hanno distrutto tutto quanto. In Nepal l'Italia è presente, un presidio è stato allestito perfino in aeroporto per connazionali che chiedono aiuto, mentre ancora la zona rossa resta off limits per tutti.
1: È ancora impossibile avvicinarsi, i collegamenti stradali sono interrotti, anche le infrastrutture energetiche sono particolarmente ridotte in quell'area. Stiamo dando massima priorità a cercare di capire che cosa ne è stato dei tre connazionali dispersi tra gli oltre 2.000, e purtroppo il conteggio sta aumentando, che ci sono.
2: Ora andiamo in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi russi con droni su Kiev, diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Un drone ha attaccato gli edifici residenziali del quartiere di Obolonsky. Un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani. Sono almeno 37 le vittime dei pesanti attacchi russi di ieri all'alba nella regione, sempre di Kiev. Un drone di Mosca ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Zelensky parla di grave negligenza per gli esplosivi posizionati nell'area abitata. La cronaca dell'inviato Cobona.
3: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
4: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
3: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
2: Negli ultimi giorni, come sapete, si è registrata una violenta escalation nel conflitto russo-ucraino. Ieri c'è stato l'incontro a Mosca tra Lukashenko e Putin. Intanto si apprende che il direttore della CIA, Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua ultima visita a Mosca all'inizio della settimana. Lo riferiscono ad Axios, che è l'agenzia americana molto vicina alla Casa Bianca, due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di verificare se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina, ma sotto la mediazione degli Stati Uniti. Vedremo. Adesso andiamo in Medio Oriente, continuano i raid israeliani a Gaza, i blitz violenti dei coloni in Cisgiordania sotto gli occhi dell'esercito, e per la prima volta il premier israeliano Netanyahu condanna la violenza criminale dei coloni nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud. L'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
5: Mancava poco a mezzogiorno quando Louis Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa, Kusra, in Cisgiordania, ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
6: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi. Erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada. A quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni. Gli scontri sono andati avanti per un'ora.
5: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi. Una donna rimane ferita. Alla fine gli aggressori vengono dispersi, i loro veicoli sequestrati. L'esercito assicura un'inchiesta. Louis Reed, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione.
7: Mi sento sotto assedio, a casa mia. Sono uscito in giardino e i soldati mi hanno detto di rientrare per sicurezza. Non posso uscire. Perché qualcuno ci porti la spesa, dobbiamo chiedere dei permessi. Mio fratello, per portarci il cibo, ha dovuto aspettare 3 ore al checkpoint.
5: Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno, 2.000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case.
2: Adesso siamo in Africa. Golpe fallito in Niger. La giunta militare è salita al potere dopo il colpo di Stato del 2023. Conferma un tentativo di ammutinamento interno alle forze armate, assicura il ritorno alla normalità, ma il clima resta teso. Da Nairobi il corrispondente Valerio Cataldi.
8: Il messaggio TV che invita la popolazione a mantenere la calma si interrompe all'improvviso. In sottofondo si sentono gli spari, la situazione è ancora tutt'altro che sotto controllo. A Niamey, soldati ammutinati hanno attaccato l'aeroporto, la base militare 101, e hanno tentato di raggiungere il palazzo presidenziale. La guardia presidenziale li ha respinti, ma gli scontri continuano per ore. Non è il primo attacco, ma è la crisi più grave per il regime del generale Abdurrahmane Chani dal golpe del luglio 2023. Noi arrivammo in Niger immediatamente dopo quel colpo di Stato. Da allora il paese si è progressivamente chiuso alla stampa internazionale, tra giornalisti arrestati e media stranieri oscurati. Chani aveva preso il potere promettendo sicurezza. 3 anni dopo lo Jainim legato ad Al-Qaeda e lo Stato Islamico avanzano e hanno colpito più volte persino l'aeroporto della capitale. Chani ha accusato apertamente la Francia di finanziare il terrorismo e di voler destabilizzare il Niger per rovesciare il regime. Parigi ha respinto le accuse, ma questa volta la minaccia arriva dall'interno dello stesso esercito. Pochi giorni fa Niamey ha liberato Inkinane Agataer, comandante del fronte di liberazione dell'Azawad, nell'accordo per liberare decine di soldati maliani, un segnale delle difficoltà dell'intero blocco militare del Sahel. Niger, Mali e Burkina Faso hanno cacciato gli occidentali, lasciato l'ECOWAS, creato l'alleanza degli stati del Sahel e scelto la Russia come nuovo alleato. 3 regimi militari nati promettendo sovranità e sicurezza. Ma la guerra jihadista continua ad allargarsi e oggi Chani deve difendere il suo potere anche dai soldati che 3 anni fa lo avevano portato al governo.
2: Adesso torniamo in Italia perché si rientra a casa. Domenica di rientro infatti dalle vacanze, un controesodo all'insegna del caos per gli automobilisti italiani, tra cantieri ancora aperti lungo la rete autostradale, code chilometriche e una stangata sui carburanti con un aggravio da circa 430 milioni di euro. Ed è l'ultimo, diciamo, fine settimana di vacanze per molti italiani. Si fanno già i conti con un inizio settembre che sarà più caro, in particolare a causa dei prezzi di energia e carburanti. Vediamo quali altri rincari ci attendono. Riccardo Cavaliere.
9: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%, motivo il caldo estremo ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.

0: Stato di emergenza a Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco dopo aver ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In Veneto la situazione è più critica nel Veronese. Racconti la cronaca di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
1: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
2: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, e quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
1: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
3: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
4: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
5: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
6: Io avevo accostato il portone.
1: Questo portone, bello pesante.
6: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
1: È rimasto chiuso poi lei?
6: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
7: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
1: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
8: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Vigaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
9: Si sono incrociate due nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
8: Danneggiate strutture pubbliche e case private, e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
10: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona, e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
8: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
11: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti, con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare, che sono, diciamo, volati dappertutto.
8: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
9: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua le istituzioni, il Ministero, la Regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
0: Caldo africano, diciamo, in Sicilia. Allora vediamo con Antonella Gurrieri.
12: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
13: It's very hot here. I don't expect.
14: Oui, très chaud.
15: Molto caldo.
16: Hot is warm.
17: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
18: Va bene tutto quando sei in vacanza.
19: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
17: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
20: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
21: Il calore. Umidità.
22: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
21: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
17: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
20: Cosa vi aspettate?
23: Un po' di venticello, no, panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
17: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio.

0: operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
1: È stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche condotte dalla Guardia Costiera, dai Vigili del Fuoco, il 24enne disperso in mare a Bogliasco, sul litorale genovese, si era rifugiato in un'insenatura negli scogli. Paolo Mentuccia. Paola Mentuccia.
2: Il mare era agitato a Bogliasco, sul Levante Ligure, a pochi chilometri da Genova. Una ragazza racconta di essere scesa verso le 9.30 nella spiaggia sotto chiesa e di aver visto un giovane tuffarsi in mare per fare un bagno.
3: La spiaggia è sparita, poi questo qua si è spogliato, si è entrato in mare e poi è arrivata un'altra persona e anche lui si è spogliato e si è entrato. Poi a un certo momento stanno chiedendo aiuto tutti e due insieme e poi li abbiamo consigliati per andare verso lo scoglio.
2: Perché erano trascinati dalle forti correnti?
3: Lì proprio 10 metri lì e l'altro era più vicino, poi sono andata a ritirarlo con le mani.
2: Quindi tu hai aiutato il ragazzo che è arrivato verso riva a uscire dall'acqua. Sono stati chiamati soccorsi e nel frattempo sono arrivati due bagnini degli stabilimenti vicini alla spiaggia libera.
4: Erano riusciti a portare fuori dall'acqua una persona, mentre l'altra era stata portata dall'acqua dietro gli scogli. Noi allora ci siamo immediatamente immersi senza pensarci due volte, abbiamo provato a cercarla. In seguito, appena ho sentito l'elicottero arrivare, sono sceso dallo scoglio e mi sono avvicinato per parlare al vigile del fuoco che era appena sceso in acqua. Lui ci ha consigliato di andare appunto a riva e nel caso fosse servito il nostro aiuto di rimanere lì.
2: Nel pomeriggio, poco prima delle 5, quando le speranze di ritrovare il ragazzo erano sempre minori, un sommozzatore si cala in acqua dall'elicottero della Guardia Costiera e si assiste a un'immagine incredibile. Il ragazzo è vivo, si era rifugiato su uno scoglio in attesa di essere soccorso.
1: C'è bisogno di silenzio, così il parroco di Campo Nogara nel pronunciare l'omelia ai funerali di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Andrea Rossini.
5: Campo Nogara alle 15.30, l'ora dell'ultimo saluto a Tania Terrin, 39 anni, uccisa a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, poi suicidatosi. La regione ha proclamato una giornata di lutto. Dentro e fuori dalla chiesa c'è tutto il paese a stringersi attorno alla mamma e ai familiari di Tania. Una comunità a cui Don Alberto Peron si rivolge con le parole di Alda Merini: ho bisogno di silenzio. La protesta, lo sdegno per la morte di Tania, a poche centinaia di metri da dove è stata uccisa Giulia Cecchettin, non hanno bisogno di nuove parole. Ma poi è proprio Don Alberto a dare forma a un pensiero collettivo con un richiamo alle responsabilità della politica.
6: La responsabilità è di tutti, per prima della politica, che a parole sostiene e promuove associazioni antiviolenze, ma di fatto taglia loro fondi e li dirotta magari a favore di difesa e armamenti. Pretendiamo inoltre maggiore attenzione da parte della giustizia, che sappia applicare e non soltanto generare ulteriori leggi repressive.
5: Il codice rosso era stato attivato per Tania, c'era stato l'ammonimento del questore di Venezia, Dino Keber era già stato denunciato da altre donne in passato. Perché non è scattato un sistema efficace di protezione?
1: Nuovo caso di femminicidio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Nel pomeriggio di ieri un uomo di nazionalità cinese ha coltellato la moglie alla gola, uccidendola. Nonostante i vicini abbiano allertato i soccorsi per la donna, non c'è stato nulla da fare, l'uomo è stato fermato. Siamo agli altri anticipi della seconda giornata di Serie A. La Juventus ha battuto in casa il Parma 2-0, in gol Gonzales e Copamayes, e la Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Ma vediamo tutte le gare di ieri con Giuseppe Galati.
7: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Kop Meiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
1: Adesso andiamo avanti con la seconda parte del nostro giornale. Ritorniamo alla catastrofica alluvione tra Nepal e Cina con 682 vittime finora, 2.300 feriti. Si continua a scavare nel fango alla ricerca dei 3.000 dispersi e tra questi ci sono anche 3 italiani, lo ricordiamo, ma sentiamo da Pechino il servizio del corrispondente Nello Porto.
8: L'animazione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli
9: di Himalaya
8: tra Nepal e Cina.
9: Mio fratello maggiore.
8: A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici. Intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano. Il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
1: Ora le testimonianze decisamente drammatiche di alcuni sopravvissuti alla catastrofe. Vediamo.
9: Questo è il figlio di mia sorella maggiore, mio fratello maggiore, mio fratello minore, mia sorella maggiore e mio zio e mia zia. Sto andando da un ospedale all'altro, ma non sono ancora riuscita a trovarlo. Mi sono spaventata a morte quando l'alluvione ha colpito la nostra zona. Per fortuna ai miei parenti stretti non è successo nulla, ma la mia vicina di casa è ancora irreperibile e non è stata ritrovata. Tantissime persone sono state travolte dall'alluvione nei villaggi di Baise e Gerkutar, proprio sotto il nostro villaggio. Mi hanno salvato con un elicottero. Siamo rimasti lì vicino alla centrale idroelettrica sul fiume per 2 giorni prima che arrivasse il nostro turno di essere soccorsi. Tutti gli insediamenti vicino al fiume sono stati spazzati via. Non è rimasto più nulla. Quella mattina io e il mio amico stavamo tornando a casa quando è arrivata l'alluvione. Quando siamo arrivati agli alloggi delle autorità nepalesi, l'acqua ha iniziato a colpire la zona. Siamo saliti di corsa su una scala e così ci siamo salvati, in cima a un tetto.
1: E come spesso accade in queste emergenze, sono le organizzazioni umanitarie internazionali attive sul territorio a prestare i primi soccorsi. Sentiamo la testimonianza di un'operatrice italiana di Action Aid.
10: Mi trovo nella capitale del Nepal, Kathmandu, dove sono arrivata proprio il giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato con violenza ad attraversare il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo percorso. Oggi sono 300.000 persone che hanno perso i propri cari, la casa, il sostentamento o il senso di sicurezza. Le necessità più urgenti oggi qui sono le più basilari: cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, rifugi, assistenza medica e psicologica, nonché protezione soprattutto per le ragazze. ActionAid è presente in Nepal da oltre 40 anni e grazie a un forte team locale disponiamo di una presenza che è capillare sul territorio, di una capacità di intervento dedicati proprio alla gestione delle emergenze. Siamo dunque stati in grado di rispondere portando aiuti alle persone che ne hanno più bisogno fin dalle prime ore.
1: Adesso andiamo negli Stati Uniti perché Trump ha annunciato nelle ultime ore l'accordo con il Venezuela da 65 miliardi di barili. Sutrut scrive: il maggior affare sul greggio della storia. Molte però le incertezze. Emma Farnè.
11: È il più grande affare sul petrolio della storia, parola di Donald Trump, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, dove annuncia anche investimenti per quasi 100 miliardi di dollari, un accordo confermato anche dalla presidente a interim Delcy Rodriguez, in carica dalla rimozione forzata di Maduro. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili, prima ancora dell'Arabia Saudita e dell'Iran. Gli Stati Uniti, per fare un paragone, ne hanno poco più di 70 miliardi. L'accordo prevede una concessione di 100 anni a una società privata per sviluppare 17 campi di estrazione. Non è chiaro esattamente dove, probabile siano nell'area dell'Orinoco, il principale bacino di riserve del paese. Il punto però è che questo accordo è pieno di incertezze. Non c'è una data di avvio precisa per l'inizio della produzione. Riparare ed espandere le infrastrutture richiederà anni e miliardi di dollari. In più è incerto quando il petrolio potrebbe raggiungere i mercati globali, perché sono incerti i tempi di estrazione e commercializzazione.
1: La maggior parte dei lavoratori dipendenti in Italia non si rende conto di quante tasse paga. Rilevarlo è la CGA di Mestre, che punta il dito contro un trucco contabile, il sostituto d'imposta, che nasconde il 97,5% degli oneri fiscali. Anna Trebbi.
12: Non solo i rincari si sentono subito su carburanti, bollette e carrello della spesa, ci sono anche le tasse invisibili a gravare sulle tasche degli italiani, quelle che si pagano senza rendersene conto. La denuncia è della CGA di Mestre, secondo cui tra prelievi alla fonte, cioè trattenuti automaticamente dalla busta paga come IRPEF e contributi INPS, e oneri già compresi nel prezzo come IVA, accise sui carburanti, imposte su RC auto, il 97,5% delle tasse non appare ma si fa sentire. Merito del meccanismo del sostituto d'imposta che anestetizza la consapevolezza fiscale. Lo Stato incassa, il datore di lavoro trattiene e il dipendente non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Ma poi ne accusa il peso. Per una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio il conto quest'anno supera i 20.500 euro. Diversa la situazione dei lavoratori autonomi, decisamente più consapevoli perché tenuti a tener conto, non senza una certa insofferenza, di tutte le scadenze fiscali. Evadere, tuttavia, sottolinea la CGA, non è una prerogativa dei soli autonomi, 1.600.000 contro gli oltre 24 milioni di dipendenti. L'IRPEF, che garantisce il maggior gettito per l'erario, incide sulle entrate fiscali complessive solo per il 30%. Sul restante 70% del gettito, la possibilità di evadere può essere imputata a una platea di contribuenti molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare.
1: Adesso meteo e rientri di fine agosto, vediamo con Antonello Travaglini.
13: Il termometro divide in due l'Italia. L'intensa perturbazione atlantica, che ha portato forti condizioni di maltempo su gran parte del nord, con violente grandinate nel bresciano e danni nel cremonese, si allontana rapidamente verso est. L'AFA concede una tregua in queste regioni dove le temperature sono in calo, mentre al sud e sulle isole maggiori l'anticiclone africano non molla la presa, con valori che in alcune zone potranno raggiungere i 40 gradi. Il Ministero della Salute prevede per domenica 4 città da bollino rosso al sud: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.
14: Temperature che al centro-nord Italia si mantengono un pochino più fresche, con valori intorno ai 32-33 gradi, mentre molto caldo ancora al sud, con 38-39, anche 40 gradi possibile fra Puglia, Calabria e Sicilia. Per tutta la settimana prossima avremo condizioni di bel tempo, se non un residuo a instabilità con possibili temporali al nord Italia fino a mercoledì. Le temperature rimarranno appunto abbastanza fresche, 32-33 gradi appunto al nord, al sud 34-35 gradi.
13: Ma la tregua potrebbe durare poco. Dal 5 settembre i modelli intravedono già una nuova rimonta dell'anticiclone, con il possibile ritorno del caldo anomalo. Le ondate di calore, a quanto pare, non hanno nessuna intenzione di lasciare il palcoscenico di questa estate.
1: A poco meno di 9 mesi dalla tragedia di Crans-Montana, i sopravvissuti continuano il lento recupero. I genitori dei giovani feriti hanno fondato un'associazione per promuovere la cultura della prevenzione. Elisabetta Santon.
15: Come sta adesso Lorenzo?
16: Sta meglio, piano piano.
15: Ha bisogno ancora di macchine, no?
16: Quando fa gli allenamenti, perché lui ha un'insufficienza respiratoria grave. Il recupero sarà molto lungo, 2-3 anni.
17: Quando sono usciti i ragazzi dagli ospedali abbiamo trovato questa esigenza pratica.
18: Mettersi insieme per aiutarsi e diffondere la dura lezione appresa.
16: Quando la pelle viene ustionata subentra un catabolismo. Quindi per invertire la rotta non è così semplice, infatti
17: anche
16: hanno perso tantissimo peso tutti i ragazzi.
15: Tutti.
16: Ma certo, il nostro figlio è arrivato a pesare a 38 kg.
18: Nascono 3 gruppi di lavoro. Le famiglie di 9 ragazzi creano Oltre Crans-Montana. Cura, sicurezza, già operativa a divulgare nelle scuole, verità e memoria. Per la cura, i protocolli nuovi.
17: I protocolli sono cambiati in pochissimo tempo, anche perché stiamo parlando di ferite, che sono ferite rare.
18: E le necessità.
17: Come fare la doccia, che prodotti utilizzare, che tipi di professionisti scegliere.
15: Non sono aiuti personali quelli che volete ottenere con questi gruppi di lavoro.
16: Una restituzione.
17: Bravissima.
16: Bravissima, perché noi pensiamo che abbiamo ricevuto veramente tanto.
17: Io e mia moglie siamo fiduciosi perché comunque le istituzioni svizzere si stanno muovendo e ci sia una ferrea volontà di voler affrontare il problema e risolverlo.
15: Che dice Lorenzo?
16: È molto positivo, è sì. Positivo perché ha visto che comunque le sue condizioni sono molto migliorate.
1: La procura di Torre Annunziata ha fermato la figlia della donna di 75 anni il cui corpo carbonizzato è stato trovato nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Gianluca De Martino.
19: Il tubo del gas tagliato con le forbici, il fuoco appiccato forse con un accendino. Non un incidente, ma un omicidio volontario, quello ipotizzato dalla procura di Torre Annunziata nei confronti della figlia di Gena Totaro, morta semicarbonizzata a Gragnano, nel napoletano. La donna è in carcere in stato di fermo. Dopo un interrogatorio in cui ha fatto parziali ammissioni, ha raccontato di aver sentito delle voci che le chiedevano un atto estremo. Così ha provato a incendiare l'appartamento. Le conseguenze potevano essere ben più gravi, vista la presenza di un'altra bombola di gas. Per stabilire le reali intenzioni, la procura valuterà ulteriori rilievi di carabinieri e vigili del fuoco. I sospetti sulla figlia, l'unica in casa con la vittima, erano emersi con la scoperta di un taglio netto sul tubo del gas. La difesa chiederà una perizia psichiatrica. La 53enne da tempo soffrirebbe di problemi psichici, ancora da accertare, ma non avrebbe avuto l'obiettivo diretto di uccidere la madre.
1: Ora la pagina degli spettacoli presentato a Londra in anteprima mondiale. Il nuovo film di Federico Zampaglione, The Nameless Ballad, ambientato nel mondo della musica tra horror e mistero. Il servizio dell'inviata Valeria Fraschetti.
20: Thank you so much. I'm gonna miss you. La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione si fondono nel suo ultimo film The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che, sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
21: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale. E poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
20: A novembre nelle sale italiane il sesto film di Zampaglione.

0: Giappone, ha fatto il suo debutto a Londra al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
1: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio, perché se lo merita. Ciao.

0: Possibile, spettacolo scritto e diretto da Roberto Agostini e prodotto dalla Fondazione Roffredo Caetani. Non una semplice lezione di storia, ma il racconto di un uomo diviso tra ciò che gli altri si aspettavano da lui e il desiderio di essere libero. Leone Caetani nasce nel 1869 in una delle famiglie più importanti dell'aristocrazia italiana. È principe di Teano, duca di Sermoneta, deputato con simpatie socialiste e uno dei maggiori orientalisti italiani, ma è proprio quando potrebbe avere tutto che sceglie di rinunciare a molto. Nel 1921 vende gran parte dei suoi beni e parte per il Canada con la compagna Ofelia Fabiani e la figlia Sveva dopo la separazione dalla moglie Vittoria Colonna. È da questo esilio che parte lo spettacolo. Un Leone Caetani ormai anziano ripercorre la propria esistenza, le persone amate, le scelte compiute e soprattutto il prezzo della libertà. Una storia personale che diventa una domanda universale. Quanto siamo disposti a perdere per poter essere davvero noi stessi?
1: Ora andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta di Massimiliano Melilli, la prossima edizione alle 3.

I quotidiani in edicola domenica 30 agosto. Vediamo subito quali sono i fatti e le opinioni secondo le scelte delle testate. Partiamo da Repubblica, prosegue il dibattito sul campo largo e sul futuro leader. Oggi l'intervento dell'editorialista Michele Serra, il titolo: per vincere serve una proposta prima di un leader. E poi segnaliamo l'intervista al leader di AVS Fratoianni, dice le primarie non sono la priorità. Oggi su tutti i quotidiani troviamo gli sviluppi della vicenda Report, vedete battaglia sul nuovo Report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione è quasi tutta schierata contro i futuri conduttori. È disposto a lasciare, la RAI tira dritto, dice sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Altra notizia oggi sui quotidiani, il malore che ha colpito a Cuba l'ex deputato Grillino, vedete Alessandro Di Battista, malore a Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. E poi la fotonotizia, Mladic, Cortei e Inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. Queste le scelte di Repubblica. Siamo al Messaggero, il titolo d'apertura: strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev, l'allarme della NATO, possibile l'escalation. L'altro tema di giornata con titolo molto efficace: la geopolitica della benzina, caro petrolio, Trump Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul controesodo. A centropagina Report, vedete, si riparte l'8 novembre, la RAI sostituirà i dimissionari, la notizia di Di Battista anche in prima sul Messaggero, Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan, segnaliamo l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, se non ora, quando? Ancora La Stampa, sotto la testata le notizie che arrivano da Cuba, Di Battista ricoverato a Cuba è grave, pronto l'aereo per l'Italia, era sull'isola per girare un documentario. E poi il titolo d'apertura energia, il piano antirincari con l'intervista al ministro Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, energia, il piano antirincari, dice il ministro, aiuti mirati all'autotrasporto, interventi sulle rinnovabili, tensione sugli extraprofitti, allerta per i prezzi di agosto. Inflazione oltre il 3%, più vicino, dice La Stampa, l'aumento dei tassi da parte della BCE. Poi per il campionato due fotografie, vedete Nico e Kopp, la Juve c'è, la vittoria dei bianconeri sul Parma 2-0, invece il Torino è bloccato dal Sassuolo, sconfitto Berardi, gela il Toro, il titolo. Il Giorno, due i temi principali in prima, Putin offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi, e poi vedete Di Battista grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia, di spalla la situazione del maltempo che ha colpito il nord, in particolare la città di Cremona, vedete il giorno dopo devastazione e shock, la chiamata di Mattarella, il sindaco dice ci è vicino. Il Corriere della Sera in grafica, raid russo, strage a Kiev, il Fatto Quotidiano, Di Battista, ricovero d'urgenza a Cuba, e poi la foto con tanto di incoraggiamento per la salute dell'ex deputato Grillino, forza ragazzo. La lettera di Ranucci per la battaglia in RAI, il titolo portante, Report, vedete, causa di lavoro per discriminazione, demansionamento, la prima mossa, scrive il Fatto.

Il Tempo, con ricostruzione grafica di Ranucci nei panni del guru. Il titolo è Sigfrido il paraguru. Queste le scelte del quotidiano diretto da Capezzone. Poi vedete con il fiato sospeso di Battista a Cuba, ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, l'imbocca al lupo del Tempo. Siamo al Manifesto. Pozzo scatenato, vedete il gioco di parole, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA, che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia, mai nelle foto di Chavez e Bolivar. Ancora andiamo a vedere il Giornale. Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli. Poi la fotonotizia, diba grave a Cuba, si muove il governo, e il titolo centrale, Ranucci, bomber RGX, accuse dagli USA, sapeva. Dal Giornale ad Avvenire, quotidiano cattolico, Europa in ostaggio, con le normali, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave, si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Vedete l'apertura del quotidiano della CEI, da Francia e Germania le incognite più pesanti, e intanto in Islanda si vota per i negoziati di adesione. Andiamo a vedere Domani, titolo d'apertura, anche presunto a cena dalla vitola, boomerang della RAI su Report. Il giornalista, vedete il somarietto color rosso, scrive per sapere le ragioni della sostituzione, pronta la causa. Andiamo a vedere adesso l'apertura di Libero. Occhio, arriva Teletoghe, il piano di Ranucci e compagni, far intervenire i giudici per commissariare il Report e lasciare Sigfrido alla guida. I suoi inviati però si dividono, voci su una candidatura. Ancora il Secolo d'Italia, occupazione capitale, Gualtieri pronto a stanziare 60 milioni per gli abusivi dello spin time a spese dei romani. Il maltempo che ha colpito il nord fra le città, nel mirino vedete Cremona, questa l'apertura, l'abbraccio di Mattarella, Meloni, vi siamo vicini. Cremona devastata dalla tromba d'aria, prova a rialzarsi, danni per milioni di euro. Il capo dello Stato, scrive il quotidiano, la premier, i ministri Musumeci e Valditara telefonano al sindaco al fianco della comunità, la regione chiede di estendere lo stato di emergenza. E ancora, prendiamo il Secolo XIX, missili russi su un deposito di munizioni, strage di civili, Ucraina 37 morti in un attacco nell'area di Bucha, Zelensky, puniremo chi teneva armi tra le case. E poi nell'estate delle tante vittime per annegamento fra mari e laghi, c'è una buona notizia che arriva dalla Liguria, vedete a Bogliasco disperso in mare, miracolo. A Bogliasco, giovane ucraino, pensate, salvato dopo aver resistito 8 ore aggrappato agli scogli, così il quotidiano ligure. Andiamo alla Sicilia, va adesso in onda il caso Ranucci, Unirai difende i nuovi conduttori, scontro politico, la redazione di Report si ribella, gli inviati storici minacciano le dimissioni. E poi ore d'angoscia per Di Battista, ricoverato a Cuba, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Siamo al Mattino. Putin, pronta l'escalation, Tusk, Polonia nel mirino. Il primo ministro di Varsavia dice lo zar si prepara ad allargare il conflitto. Allerta NATO, nuova strage a Kiev, attacco al deposito di munizioni, 37 morti. E ancora Ranucci, il Report riparte a novembre, la RAI sostituirà i dimissionari. Il 2 settembre l'incontro con la redazione, così il quotidiano campano. Siamo al Sole 24 Ore, le borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi, mercati, vedete da maggio l'indice globale salito del 7%, stime sempre più favorevoli sui profitti, resta l'incognita della tendenza alla crescita dei rendimenti obbligazionari. E poi molto interessante si annuncia il richiamo del focus in prima pagina dopo l'intervento di Donald Trump, vedete Venezuela,
le mani USA sul petrolio a Washington, 65 miliardi di barili. Vedete le più grandi riserve al mondo, il bacino di Maracaibo in Venezuela, ricchissimo di giacimenti di petrolio. Altra notizia interessante la troviamo a centro pagina, dal Sole 24 Ore: aumentano i super ricchi per 556 mila, patrimonio da 63.800 miliardi di dollari. Pensate, nel 2030 altri 190.000 avranno beni per 30 milioni, scrive il Sole 24 Ore, USA in testa, Italia nona nella graduatoria speciale. Dal Sole 24 Ore andiamo alla Verità. L'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, e poi a centropagina la neo conduttrice di Report con Pier Vincenzi, vedete Giulia Presutti: essere vittima stavolta non vale, pioggia di fango sulla sostituta di Ranucci, dice la Verità. La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano pugliese diretto da Mimmo Mazza: il mio posto è qui, nella foto il governatore De Caro, dice meglio un accordo sul leader che le primarie, io resto in Puglia, Vannacci attacca, governo sbiadito. Il Gazzettino adesso a Nord-Est, intanto un tema complesso, il fine vita, l'appello di Zaia, l'ex governatore dice le ragioni per il sì, Veneto, lettera aperta prima del voto sulla legge, è l'ora del coraggio. E a centro pagina si dà conto dell'ultimo femminicidio in Veneto, quello di Tania Terrin, aveva 39 anni, era di Campo Nogara nel veneziano, in carcere è finito il suo ex Dino Cheber. Tania, è colpa della politica, l'apertura a Campo Nogara, la bara bianca e la dura omelia per la donna strangolata dall'ex, prevenzione e giustizia. Ancora andiamo a vedere la prealpina, Macete sul lungo lago, aggressione all'Aveno, colpito 25enne, forse il regolamento tra pusher. Ancora vediamo allora la situazione del maltempo, vi ho già mostrato il quadro degli eventi a Cremona con la provincia, adesso l'Arena, siamo a Verona, testata del gruppo Atesis diretta da Massimo Mamoli, vedete tornado a Verona, danni per milioni, aziende in ginocchio, albero schiaccia un'auto, noi salvi per miracolo, le testimonianze dei tanti cittadini. Ancora andiamo a vedere sempre sul maltempo l'altra testata del gruppo Atesis, ci spostiamo a Mantova con la Gazzetta, parte la conta dei danni, la regione chiama il governo stato di emergenza, vedete con tanto di ricostruzione fotografica cosa è accaduto nelle ultime ore a Mantova, pesante il bilancio, scrive il quotidiano, nei tanti paesi colpiti da grandine e tromba d'aria, così la Gazzetta di Mantova. Adesso ancora cronaca con i regionali, ci spostiamo in Sicilia con il Giornale di Sicilia diretto da Marco Romano, Pizzo, il ritorno dei violenti, il popolo non è libero. Vedete il gioco di parole, l'allarme del figlio di Grassi, parliamo di Libero Grassi, ucciso 35 anni fa perché non volle, vedete, 35esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore Coraggio, giovani spavaldi, freddi e determinati in azione in una società che piega ancora la testa. Vedete le parole del figlio di Libero Grassi, dice stupisce la sfrontatezza con cui si muovono, ma il sacrificio di mio padre non è stato vano. E poi l'altro fronte, quello degli incendi, che anche quest'estate drammaticamente ha riguardato tutto il paese, vedete il titolo di spalla che riguarda la Sicilia, emergenza incendi da polizia a Menfi, un ferito a Ciminna, case evacuate, un ustionato in spiaggia, ospiti di un residence, neonato intossicato dal fumo. Questo è il quadro che ha riguardato l'isola sugli incendi. Il turismo fine estate, vediamo un quadro riepilogativo che fa l'Unione Sarda, turismo, la ciliegina di settembre. Vedete, mese da record, più 16,2% la previsione, ma non tutte le località
località festeggiano. Vedete, poi Olbia in particolare fa festa, dice l'Unione Sarda, il sogno americano raddoppia con United Airlines, con raddoppio, vedete, dei voli dagli

Stati Uniti e poi il caso Bosa a metà fra successo e scarsi servizi. Dunque luci e ombre dalla stagione turistica in Sardegna, anche la Sardegna, altra regione interessata alla piaga degli incendi, vedete fuoco, le ferite dell'Ogliastra, 4 persone in ospedale, 200 ettari di bosco in cenere. In chiusura di rassegna uno sguardo al calcio con il Corriere dello Sport. Esuberi a chi, vedete Juve, ai gol ci pensano Nico e Kopp. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport. Ed è tutto per la rassegna.

0: Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Ranucci, attraverso i suoi legali, contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report. Chiesti chiarimenti e documentazione. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal. Quasi 700 vittime, oltre 3.000 dispersi, tra questi ancora 3 italiani. Per la ricostruzione servono almeno 5 miliardi di dollari. Ucraina, ancora raid russi con droni, colpita Kiev, incendi su edifici residenziali. Il capo della CIA propone a Mosca trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Al tempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale. A Cremona danni alla cattedrale. Mattarella telefona al sindaco della città. La Juve batte il Parma 2-0 ed è in vetta con il Milan. In gol Gonzales e perde in casa 0-3 con il neopromosso Frosinone. Oggi Napoli-Como. Le 3 in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, a quest'ora dedichiamo però ai nostri approfondimenti. L'allarme inflazione del presidente della Federal Reserve Walsh, l'accordo tra gli Stati Uniti e il Venezuela sul petrolio e in ambito nazionale il lavoro sulla prossima manovra e contro il caro energia. Di tutto questo la nostra Francesca Piattanesi ne ha parlato con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia. Sentiamo che cosa ci ha detto, poi come di consueto i nostri documentari RAI alle 4, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
1: Kevin Walsh a Jackson Hole ha mostrato una certa dose di autonomia, indipendenza e coraggio, perché di fatto ha detto: l'inflazione non sta scendendo velocemente come vorremmo. Se continua così, noi siamo disposti ad alzare i tassi. E naturalmente questa è un'affermazione che va in conflitto con la politica di Trump, perché Trump cacciò il predecessore di Walsh, cioè Jerome Powell, perché non voleva abbassare i tassi, cioè per molto meno. Lui non voleva abbassarli, invece Walsh vuole addirittura alzarli. Questo ha mosso i mercati, questa affermazione ha mosso naturalmente i mercati, e la possibilità che i tassi vengano alzati è data al 57%, mentre prima era ferma al 30%. Però nulla è scontato, bisognerà attendere il 16 settembre quando ci sarà la riunione della Fed. Naturalmente bisogna considerare che ci sono almeno 3 aspetti che impediscono sul piano politico, ma anche sul piano tecnico, o comunque ostacolano, rendono più difficile un aumento dei tassi di interesse. Il primo è che ci sono le elezioni di midterm, quindi Trump farà il possibile per non far arrivare il credito al consumo, a cui ricorrono spesso gli americani, alle stelle proprio prima, poco prima che si aprano le urne. Poi naturalmente c'è il debito americano, e qui il ministro del Tesoro Scott Bessent sta facendo una grossa operazione per calmierare di mercato, per calmierare i tassi di interesse, quindi tira naturalmente dalla parte opposta. E infine ci stanno le grosse risorse che l'intelligenza artificiale dovrà in qualche modo recuperare, e che per i grandi investimenti, e che necessitano di tassi di interesse naturalmente il più basso possibile.
2: Roberto, sempre dall'America, la notizia dell'accordo sul petrolio tra il presidente americano Trump e la presidente del Venezuela Rodriguez. Washington controllerà oltre 65 miliardi di barili, questo porterà

0: tra 100 miliardi di investimenti al paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti. In prospettiva, considerando anche la situazione dello Stretto di Hormuz, che ricadute può avere tutto questo sul mercato del greggio? Potrebbe facilitare un accordo con l'Iran? Potrebbe modificare anche gli equilibri all'interno dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio?
1: Sicuramente. Lo schema naturalmente è che finché non lo Stretto di Hormuz non viene completamente sminato e quindi il traffico sarà libero e possibile, quindi la guerra tra Stati Uniti e Iran finirà, la spada di Damocle del prezzo del petrolio sarà sempre sull'economia internazionale, tenendo conto comunque che siamo ancora sotto i 90 dollari, più 30% all'inizio dell'anno, ma comunque le riserve, la Cina che compra di meno e poi un grosso mercato nero del petrolio, come alcuni dicono, hanno contribuito a calmierare, a non portarlo a quei 200 dollari di cui si pensava. Quindi questa è la situazione generale. Per quanto riguarda l'accordo con Venezuela, naturalmente è un accordo importante. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno fatto una sorta di golpe, diciamo così, nel Venezuela, che a questo punto è diventato, non so se possiamo definirlo, una sorta di stato protetto. E questo accordo riguarda investimenti, quindi non si tratta di domani mattina, si tratta di investimenti che saranno fatti e che strutturalmente potranno calmierare il prezzo del petrolio in futuro. Naturalmente che qualcuno ipotizzi che il Venezuela esca dall'OPEC è possibile, perché naturalmente l'OPEC è un'associazione, un cartello di stati dove non ci sono gli Stati Uniti, e quindi il Venezuela, rientrando nell'orbita degli Stati Uniti, potrebbe allontanarsi, come del resto hanno fatto gli Emirati Arabi.
0: Intanto Roberto, veniamo alle questioni più di casa nostra. In Italia l'autunno si annuncia a carico di rincari, e questo mentre il governo studia le misure e gli interventi per contenere i prezzi e per comporre la manovra. Già si parla di misure mirate contro il caro energia, di una legge di bilancio da 30 miliardi, ma le risorse sono limitate nonostante l'adesione ai fondi safe e alla clausola di salvaguardia. Allora, che cosa dobbiamo attenderci?
1: Insomma, il settembre sarà naturalmente difficile, come si dice tutti gli anni a fine agosto, ma in questo caso particolare pesa, no, la riduzione del potere d'acquisto dei salari e l'inflazione generalmente. Si parla certo spesso giustamente del carrello della spesa, ma c'è stato uno studio della Confcommercio questa settimana molto interessante, che dice che il 42% dei consumi delle famiglie vengono da spese obbligate, quindi derivano dalle assicurazioni, dalle bollette, dai trasporti, dalla sanità. Quindi si tratta di tutta una serie di spese difficilmente comprimibili, certo, come quelle per l'alimentazione, che comunque rappresentano una porzione minore. I 30 miliardi, dunque, se saranno confermati dal governo, che ancora su questo non si è espresso, faranno bene sicuramente all'economia. Però il punto non è questo, il punto è capire dove prendere i 30 miliardi da riversare sull'economia. E allora una parte sicuramente andrà in deficit, come avviene tutti gli anni, una parte può essere fatta in deficit, e in questo abbiamo la strada aperta, perché la clausola di salvaguardia ci permetterà di aumentare il deficit senza cadere nuovamente nel cartellino rosso. Il SAFE ci permetterà di finanziare spese in armamenti, in difesa, che già sono state previste, a tasso più basso. Poi c'è il resto, e per il resto, se vogliamo abbassare le tasse, se vogliamo fare nuovi interventi sul cuneo fiscale, se vogliamo aiutare soprattutto le famiglie in difficoltà, bisogna trovare delle risorse anche per quanto riguarda l'energia e la benzina. Allora, trovare queste risorse sarà complicato, tant'è vero che il governo già si divide su questa storia degli extra profitti. Tassare questi extra profitti delle banche, delle compagnie energetiche, oppure no? Probabilmente è la parola che è sbagliata, perché si tratta semplicemente di chiedere, non di, come dire, aprire un dibattito su che cosa sono, se esistono o non esistono gli extra profitti, ma si tratta di chiedere, come è stato fatto peraltro negli ultimi tre occasioni, un contributo di solidarietà a queste grandi compagnie che utili comunque ne hanno fatti.
0: E vedremo che cosa verrà deciso e come verranno trovate le risorse.
1: Esattamente, non più di 3 miliardi come è stato negli ultimi tre occasioni, Draghi e due per Meloni.

Il vino è un protagonista per natura. Non è una semplice comparsa sulle tavole, un diversivo. Lo amo da sempre, anche e soprattutto per questo. Ogni vino ha un'anima. È l'inizio, il corpo e la fine di un racconto scritto da famiglie, amici, uomini e donne. Il vino, con la sua voce, racconta storie intime e collettive. Un epicentro di umanità racchiusa in una bottiglia. Mi chiamo Livia Belardelli e sono una wine manager. Da anni racconto con passione il vino e le persone che lo producono.

Pitigliano è una gemma della bassa Toscana. Tra i borghi più belli d'Italia, vanta caratteristiche geologiche uniche, grazie alla presenza del tufo, cifra fondamentale dei vini che nascono in questa zona.

0: io ho fatto agraria quando ero giovane. Poi Trentina, noi trentini col vino abbiamo un rapporto direi piuttosto intimo. L'incontro con questo posto che è meraviglioso, dove tu non puoi far altro che viticoltura, perché è la vocazione del posto, cioè c'erano le vecchie vigne, non puoi far altro. E quindi adesso sto qui e faccio il vino e sono super contenta.
1: Quanto è rimasto qui adesso? Faccio lo scemo, ma va bene.
0: Questa uva però è brutta. Oh, questo è il sole, questo è tutto cotto dal sole.
1: Queste invece sono un po' di tassi.
0: È ora. Che si fa col tasso? Il mio marito Edoardo l'ho incontrato a Roma, era amico di mio cugino. E io lavoravo a Torre in Pietra perché facevo la vaccara, che è un termine che mi piace usare, perché quindi lavoravo in stalla a Torre in Pietra e quindi andavo con le mucche, insomma facevo partorire le mucche, allevavo i vitelli e queste cose qui. E fra tutto sto giro di amici a un certo punto compare Edoardo, era divertente, era spiritoso e totalmente ignorante in vino. E quindi me lo sono preso e abbiamo cominciato a fare un po' di assaggi fatti per bene, qualche corso di sommelier, e la comune passione per il vino direi che ci ha dato un bel aiuto nel mettere su questa azienda, nel senso che abbiamo bevuto bene.

0: ho sempre fatto le cose molto per passione, perché mi piaceva seguire dei flussi che ti portano poi dai risultati, cioè, capito, arrivi al mare col fiume. Col vino è così. Tu parti dalla vigna, adesso queste qua le ho quasi tutte piantate io, e arrivi fino a la bottiglia di vino, e è tutto un fluire di cose naturali fondamentalmente. Cioè, la vigna cresce in vigna, si fa l'uva, poi la porti in cantina, c'hai i lieviti che ti vengono dalla vigna, è un processo di fermentazione naturale, vai fino in fondo e questa collaborazione dell'uomo e della natura, dovrei dire della donna e della natura, della gente e della natura, alla fine ti tira fuori un prodotto bellissimo, che è la sintesi di un anno di lavoro tuo, di lavoro della vigna, di luce che viene dal sole, di tutte queste cose qua.
1: Trebbiano, greco, sauvignon e ciliegiolo. Carla ha l'indole della pioniera e i suoi vini, come lei, sono anticipatori per il palato di gusti e sapori inaspettati. Forti speziature nei rossi, salinità nei bianchi e nei rosati. È trascinata da un desiderio di scoperta che la sospinge verso una ricerca perenne. Non stupisce che abbia ridato vita a un'uva considerata minore, il ciliegiolo. Ha creduto nel suo potenziale e gli ha restituito prestigio e dignità.
0: Ed abbiamo cominciato a fare ciliegiolo invecchiato perché la reputazione del ciliegiolo era terribile una volta. E qui localmente lo chiamavano proprio in maniera dispregiativa il dolciume. Perché poi è buono, è un'uva buona anche da mangiare. E quindi dimostrare alla gente non solo che si poteva fare un buon vino giovane, ma anche un vino invecchiato con delle potenzialità anche per certi e diversi tipi di lavorazione, per noi è stata una cosa molto, molto importante. Ci sono i momenti clou, che sono quando incontriamo Attilio e si assaggiano insieme i vini e si cerca di capire se si sta andando nella direzione giusta o meno.

0: Invece è venuto anche buono.
1: Non è vero, non dire così perché lo fai apposta.
0: Non lo faccio apposta, è venuto anche buono.
1: Vedrai quando assaggia il teroldego.
0: Ma non lo diciamo che è teroldego. Facciamo finire.
1: Figurati, non se ne accorge.
2: Se non se ne accorge lui che è teroldego.
0: Mangia.
1: Ma sono un profumino di fiorellini, che è sta roba?
0: Non è per niente male. Il Bionier no, piace, Carla, lo so che tu non lo ami, ma... Controllare fine fermentazione, eh?
3: Sì.
0: E poi...
3: I soliti.
0: Stesso.
3: Questo è il barrique.
0: Del Sauvignon.
1: Io sono una donna di vigna, più che altro. Cioè, mi piace molto la cantina, mi piace le fermentazioni, mi piace andare a annusare, toccare. Cioè, l'Edoardo è la mente, io sono il naso, le cose così. Adesso sto cercando anche di memorizzare i profumi delle diverse uve, perché ogni fiore di uva ha il suo profumino, c'è il Sauvignon che è un po' più peposo, il ciliegiolo è un po' più dolce, però insomma vorrei essere in grado un giorno di andare in giro col naso e sentire, insomma, non so se ci riuscirò mai. Passi dalle vigne che piangono e a volte buttano fuori delle cose strane, hanno queste cose con queste lenti che sembrano degli occhi che ti guardano, hai germogliamento, e poi a giugno quando c'hai tutte le piante con i loro cosi su dritti che sembra proprio che siano delle antenne che captano la luce da tutte le parti. Tutta la fase fino al post fioritura sono per me le cose più belle e poi dopo diventa lavoro. Fino allora è poesia, fino alla fioritura.

L'arte è un amore che abbiamo per le cose belle, per le cose come tutte le cose che cerchiamo di avere intorno, speriamo che siano belle. E poi abbiamo tanto spazio qui, quindi avere tanto spazio vuol dire avere la possibilità di ospitare tante cose.

0: E tutto questo un pochino ritorna anche dentro nell'etichetta del vino, che ha una specie di consistenza un po' tribale. Trovi un tondo che rappresenta una pietra, le vigne e le montagne nel background, più diciamo un frame cinematografico che è un po' un omaggio all'Edoardo e alla sua storia. Ripensandomi anni fa, speravo proprio di essere qui adesso. Direi che questa è proprio un po' da presuntuosa, però io penso proprio di avere fatto quello che volevo. Il vino è un concentrato di luce, di sudore, di terra e di voglia di stare bene e di amicizia.
1: Gradoli si trova nell'antica terra degli Etruschi, nell'Alto Lazio, affacciata sulle acque cristalline del lago di Bolsena. È un suolo, quello di Gradoli, che emerge da sabbie nere e formazioni vulcaniche. I vini prodotti qui sono freschi e saporiti, esuberanti e salini.

Sono nata e cresciuta in Connecticut, che è uno stato nel nord-est degli Stati Uniti. Io stavo lavorando per un startup a New York, facevo 14 ore dietro una scrivania vendendo vino online, quindi completamente staccato dal prodotto. Luigi, no, ora basta. Psst. Con chi chiacchieri? L'unica cosa nella mia esperienza nel mondo di vino che non avevo fatto era fare il vino. Quindi ho deciso di venire in Italia a imparare a fare vino. Ho comprato un biglietto andata solo a Roma e dopo 6 mesi a Roma ho trovato un'azienda qui sul lago di Bolsena. Mi hanno accettato per fare un anno di agricoltura, di tutto, per imparare come si fa il vino. Prima mi sono innamorato con il lago e dopo che mi sono innamorato col lago mi sono innamorato con mio marito che aveva conosciuto che c'aveva le pecore vicino all'azienda dove lavoravo io.

Simone era uno dei primi veramente che ho conosciuto quando sono venuta qui a Gradoli. E lo vedevo lì sul trattore, cantava, un bravissimo cantante, e cantava e tutte

quelle con cui lavoravo mi dicevano: ah, quello sta cantando per te, lui si è innamorato di te. Quindi abbiamo cominciato a passare il tempo insieme, mi ha fatto vedere la sua vita qui, mi sono innamorata, sì.

0: è sempre, nonostante la situazione, positivo. È per cui che mi sono innamorata anche, veramente, però. Sì, e Teo ha preso questo da lui.
1: Bravo, Teo. Quanto hai già fatto?
0: Dico a tutti che devono venire qui, perché al momento che tu arrivi sul lago di Bolsena, specificamente a Gradoli, secondo me c'è un'energia qui che ogni persona che...

La mia prima vendemmia nel 2015 aveva una cantina come tutti i vecchietti dei paesetti, piccola, e una vigna di cui avevo curato l'anno prima, quindi stavo facendo tutta da sola. Non avevo paura di quello che affrontavo, ancora non era abbastanza serio, quindi era molto divertente, sì.

0: Nelle mie vigne faccio l'agricoltura rigenerativa. La cosa in primis è che io rigenero il suolo e un prodotto che viene fuori da questo è l'uva sana. Nel mio piccolo io so che sto lasciando la terra migliore da come l'ho trovato io, perché alla fine, anche se uno compra e vende terra, non è mai mia. La terra non è mia, del mondo, della terra. E quindi l'unica cosa che io riesco a fare è migliorarlo per le persone che l'avrà dopo di me.
1: Vitigni autoctoni, Roscetto, Procanico, Malvasia, Sangiovese, Ciliegiolo e Eleatico. I vini di Joy sono lo specchio della sua anima complessa e luminosa. Spensierati, facili da bere, ma non per questo banali. Hanno spessore, profumo e sapidità tipiche della Tuscia, di quella zona al confine settentrionale che incorona Umbria e Toscana.
0: Tante volte il vino ha bisogno di tempo in bottiglia, di cui io forse non aspetto. Cioè non nella mia personalità non è il mio di aspettare. Vorrei già che capisco com'è fatto questo vino. Invece imparo ogni anno che devo lasciare riposare e aspettare il vino che mi dice che lui è pronto, o lei è pronta, sì. All right, come on. Facendo vino che va esportato e che ho un legame con persone da tutto il mondo. Quindi qui vengono persone da Giappone, da Canada, Stati Uniti, Australia, da Messico per conoscere i suoi.
2: You don't have to drink all of this, obviously. It's a lot of fermenting too. Oh, I gotta open this up again. Yeah, three were staying with me, and then the rest are locals who help. If you guys want more, you can have more. But I feel like also, I feel like
3: the extra ones are just on the
2: back. Yeah, yeah, yeah. It's warm. It's really warm, and it's bubbly.

grandissimo signore Wolfgang Schäuble, che ha una tipografia in Tatti, un piccolissimo paese nella Maremma, e lì lui crea questi pezzi di arte.

0: So we have Yonye here because the co-op in Pitigliano started a wine that was designated with just Viognier and Vermentino, so a lot of people were inclined to plant Viognier and Vermentino together. So this one vineyard, they were about to cut it down when I met him, so convinced him to not cut it down and give me the grapes. Good time. Yeah, it was a really good time.
1: Il vino è una storia. Una storia che a momenti ha durato un anno e altrimenti è durato 200 anni. È una cosa che è più grande di noi. Sì. È una cosa che c'era prima di noi e sarà dopo di noi.

Bolgheri è un anfiteatro naturale dell'Alta Toscana, a pochi chilometri da Livorno, abbracciato dalle colline e cinto dal mare. È un territorio baciato dalla fortuna e particolarmente adatto alla produzione di vino di grande qualità, grazie a un microclima ideale e terreni molto stratificati.

Da piccolina avevo due sogni, quello di giocare a calcio e quello di fare la contadina. Posso dire di averli realizzati entrambi. Il calcio per me è stato uno spazio di espressione, un modo anche di mostrarmi al mondo. Però sono sempre stata molto affascinata dal lavoro che facevano i miei nonni, i miei genitori, e soprattutto ho bellissimi ricordi dei prodotti che venivano coltivati, profumi, sapori, queste cose che mi sono sempre portata dietro nei miei viaggi e che poi alla fine mi hanno anche un po' spinta a ritornare a casa.

0: fatto la calciatrice per più di 20 anni, ho girato l'Italia e il mondo per lo sport. Però a fine carriera, cosa è successo? Il nostro babbo decise di piantare un vigneto e di farci un regalo a mia sorella. E ci disse: pianto il vigneto, se volete ve ne occupate voi. Io nel campone della scuola di San Guido, dove noi figli dei contadini della zona andavamo a scuola, ho iniziato a giocare con i miei compagni. E quello era proprio la massima espressione della mia libertà.
1: Ti ricorda qualcosa questo vialetto?
0: A me mi ricorda il momento più bello della giornata, sinceramente. Quando dopo pranzo finalmente andavamo nel campone e io potevo giocare a calcio. Te non lo so cosa facevi, ma io giocavo.
1: Io ti guardavo.
0: Io sono nata e cresciuta a Bolgheri, nella campagna bolgherese, dove la mia famiglia è arrivata negli anni 50, quando mio nonno acquistò dei terreni dal marchese Incisa della Rocchetta, come tantissime altre famiglie marchigiane di quegli anni. Acquistò questi terreni dal marchese e iniziò la propria attività agricola. La nostra prima vendemmia è comunque una vendemmia recente, perché comunque noi abbiamo iniziato a produrre vino da circa 10 anni, non di più, quindi sono ricordi abbastanza freschi. L'emozione è sicuramente quella di approcciarsi a questo mondo, alla raccolta manuale per la prima volta. Il fatto di arrivare a raccogliere l'uva nel momento migliore, con l'incognita del tempo, l'organizzazione proprio del lavoro, e poi il fatto che con la vendemmia si conclude un primo percorso, ma poi ne inizia un altro in cantina che è tutto un altro mondo. La cosa affascinante di tutto il lavoro che si svolge in cantina è quello legato all'affinamento, perché te nel corso dei mesi, magari anche nel corso degli anni, facendo assaggi periodici, ti rendi conto di come il prodotto può cambiare, evolvere e modificarsi, e ti rendi conto di quanto poi alla fine sia un prodotto vivo e che ti dà dei risultati che magari te non ti aspetti, non puoi prevedere al 100% quello che sarà.
2: È un connubio di determinazione e creatività. Lo spirito dell'atleta incontra la perseveranza dell'imprenditrice. Produce 3 vini, valorizzando le uve del suo territorio. Vermentino, Bolgheri Rosso e Cabernet Franc. Non dimenticando le radici marchigiane della sua famiglia con il verdicchio. I suoi prodotti hanno uno stile contemporaneo, molto netti ed eleganti, ampi e raffinati.
0: La bellezza del mondo del vino è sicuramente quella che ti porta a contatto con tantissime persone, soprattutto quando ti dedichi all'accoglienza, come stiamo facendo noi, con le degustazioni, le visite ai vigneti.
1: È un vino molto particolare ed è un vino che rappresenta il territorio. Infatti al naso lo sentirete molto intenso, profumato, molto minerale.
0: Questo però è un mondo del quale si occupa più mia sorella, che ha sempre il sorriso. Io invece sono un po' il contrario, no? Sono sempre molto più seriosa e sono sempre molto concentrata sul lavoro. 3 annate diverse, 3 caratteristiche diverse, secondo me questa è un'annata molto molto elegante, ad oggi è la mia preferita. Lei è un po' l'elemento che unisce tutti con la sua vitalità, sì, con la sua gioia, col suo modo di esprimersi, è sicuramente fondamentale.
1: Sia io che Silvia amiamo esaltare la freschezza varietale, le caratteristiche organolettiche del frutto e quindi cerchiamo di, con l'aiuto del nostro enologo, di utilizzare in modo bilanciato appunto la barrique e il legno.
0: Le etichette definiscono principalmente qualcosa che rappresenta la famiglia, no? O un elemento, proprio la famiglia in sé.
1: La nostra libertà è fatta di sogni, passioni ed emozioni. La nostra famiglia e le nostre origini sono i migliori compagni di un viaggio senza meta che oggi ci riporta a casa.
0: Il vino è condivisione, emozione e tanto lavoro. Sicuramente è tanto lavoro ed è un percorso sempre nuovo, un percorso di scoperta ed è sicuramente un mondo stimolante per me.
2: San Casciano Val di Pesa si trova a pochi chilometri da Firenze, nella zona più settentrionale del Chianti Classico. A circa 300 metri sul livello del mare si estende un territorio esclusivo, vocato per il Sangiovese, con caratteristiche eccezionali e un suolo in cui predominano elementi e minerali che danno ai vini prodotti nella zona longevità ed eleganza. Il calcare bianco, il galestro e l'argilla rossa.

0: Mi sento molto legata a questo territorio, anche se non ci sono nata. Io sono di Roma e poi ho vissuto a Roma, a Milano, a Madrid, a Londra. E la Toscana è un posto straordinario e la prima cosa che mi lega qua è l'amore per la persona che mi ci ha portata. Oggi sei qui con gli stivali sporchi di terra a ravanare o a zappettare, che può anche succedere. Domani sei in un ristorante pazzesco a New York a fare public relation, a diffondere il brand. Quindi questa particolarità del mio lavoro secondo me è molto bella, mi piace molto. La strada che mi ha portato fino al vino si può descrivere con un unico aggettivo: amore e passione. Lavorare in un'azienda vitivinicola, produrre vino e lavorare per il settore è la seconda parte della mia vita, perché io ho lavorato per moltissimi anni in un altro settore, facevo l'avvocato nel diritto d'autore e quindi ho lavorato in grandi media company. Ma il vino, la passione per il vino ha accompagnato sempre la mia storia, il mio percorso di vita. Poi ho conosciuto Francesco, mio marito, che anche lui lavora o lavorava in un altro settore e ha deciso di sviluppare un brand da quella che erano i terreni storici della sua famiglia, meravigliosi. Ripensando alla mia vita precedente o alle mie due o tre vite precedenti, non mi sarei mai aspettata di realizzare questo sogno, perché quando lavoravo appunto come avvocato nelle aziende, la campagna era un weekend, era la visita nell'azienda vitivinicola di altri, insomma era il tempo libero.
1: Guarda un pochino, guarda che bello, ti faccio vedere. Allora, questo si nasconde dietro le foglie, vediamo un pochino. Eccolo qua, guarda che bello.
2: Seme,
1: spunta, assaggia.
0: Per noi la campagna è famiglia, perché io porto in vigna le mie bambine, ne ho due piccoline che si divertono tantissimo.
1: Guarda un po', grappolo.
2: Voglio mangiare l'uva.
1: Assaggia, guarda. Assaggia, prendi un chicco bello, eh.
2: Questo?
1: Sì. Com'è? Ti piace? Non ti mangiare il seme, però.
0: Oltre alla famiglia naturale, biologica, c'è la famiglia allargata, anche detti famigli, che sarebbe il nostro team.
3: This is very nice.
4: La roba rosa, queste cose qui le togliamo, il resto va bene.
0: Lavoriamo insieme, loro sognano quello che sogniamo noi. Le decisioni vengono prese insieme, nel senso che chi ha il punto di vista migliore è assolutamente stimolato ad esprimerlo, ed è un lavoro di team. Qui, molto bella oggi, eh?
4: Sì, non c'è tante piante poi. Questa, vedi, va tolta.
0: Sì, questa no. L'aspetto che mi piace di più del mio lavoro è questo aspetto dell'ospitalità e di brand ambassador. Devi essere sempre pronto a cogliere l'umore delle persone, l'intelligenza empatica è molto importante per il mio lavoro e ad essere sempre pronta con qualsiasi necessità. Grazie per essere venuti, siamo molto contenti di avervi qui ospiti nella nostra fattoria e vi facciamo fare una visita della fattoria e soprattutto faremo la degustazione dei nostri vini e dei nostri prodotti. E grazie per essere venuti, andiamo!

0: lo guardiamo insieme, si guarda a che punto siamo con la maturazione. Questa parte abbiamo già levata.
1: Ok, quindi sì. Questa è a posto?
0: Sì, sì, questa
1: perfetto.
0: Sì.
1: Perfetto, vogliamo andare a vedere?
0: Vai, andiamo insieme.
1: Andiamo. Può succedere qualunque cosa, siamo in balia delle avversità del tempo, per cui bisogna scegliere esattamente il giorno giusto, il momento giusto per raccogliere. Quello è un momento, diciamo, proprio magico, dove tutte le componenti devono essere messe insieme per arrivare ad una tempistica esatta e poter raccogliere il frutto del tuo lavoro duro di un anno. Qui siamo pronti per raccogliere, eh?
0: Sì, ci siamo abbastanza. Infatti proprio si vede anche sì. dal colore bellissimo l'uniforme.
1: Pochi rosa, che belle sì. bambine.
0: Guarda, no, infatti ci siamo, guarda. Bene, perfetto.
1: La produzione del vino è un lavoro creativo. Subisce il fascino delle mode e del tempo. L'importante è cercare di avere un prodotto che sia chiaramente assolutamente gradevole.
2: L'animo di Susanna si specchia nella sua produzione unica. Vini biologici di carattere, nitidi ed eleganti. Il Sangiovese è dinamico e croccante. Le altre etichette prodotte spaziano da ricchezza, speziatura e profondità a timbri più verticali, di grande eleganza e finezza al naso e in bocca.
1: L'etichetta è un'opera d'arte che tu porti a tavola. Noi amiamo l'arte, abbiamo realizzato un'etichetta che è stata disegnata da questo grande artista che si chiama Nano Campeggi e che conosciamo tutti soprattutto per le sue opere, perché ha fatto i poster dei più grandi film americani. Il vino è veritas, il vino è verità. Io penso che il vino sia verità perché porta nel bicchiere e tutto ciò che tu hai voluto metterci dentro. Quindi secondo me il vino è assolutamente lo specchio sia del territorio che della tua anima.

0: Tra le ripe scoscese che connettono Arezzo e Firenze si estende il Val d'Arno di sopra. La terra qui, sotto la sua superficie, intreccia limo, argilla e sabbia. Tra quelle balze, stratificata in una combinazione perfetta di odori e sapori, rinasce la vita. E da secoli crescono vini vocati.
1: La strada che mi ha portato al vino è stata emozionante. Cioè è stata, penso, la strada più difficile della mia vita, però anche quella che mi ha dato più gioie. Io sono nata e cresciuta in Calabria fino al quarto superiore. Poi abbiamo deciso di trasferirci. Io, mia madre, mio fratello e mio padre ha sempre fatto su e giù dalla Toscana alla Calabria, avendo giù un'azienda agricola. Mio padre è stato testimone di giustizia, quindi insomma siamo stati costretti poi a venire via. All'inizio è stato qualcosa che dovevamo fare, è stato doloroso. Mio padre non c'è più da 3 anni, però comunque c'è dentro di me, c'è adesso e c'è tutti i giorni della mia vita e sempre così sarà. La mia storia è una storia di vita, di rinascita, quindi c'è tanto dolore, ma c'è anche veramente tanta felicità che questo posto mi sta dando.
2: Ma siamo stati bravi.
1: Dici, tu te la canti e tu te la suoni.
2: Bella mia. Ora dovremmo un attimino capire che cosa fare per quanto riguarda la concimazione l'anno prossimo.
1: Possiamo sentire Giampaolo, no?
2: Sì, con Giampaolo poi pure volevo parlare del nuovo impianto, del vigneto nuovo di un vitigno internazionale. Vediamo di sceglierlo, insomma, insieme a lui. Che
1: Ma
2: dici?
1: A quale avevi pensato? Cabernet.
2: Scelte sono tante.
1: Io direi Cabernet Franc,
2: sì.
1: E Merlot. Tu?
2: Io ci devo pensare ancora un pochino.
1: Io e Rocco abbiamo cominciato proprio a 360 gradi a dedicarci all'azienda da quando mio padre è morto. Ogni decisione, ogni cosa la facciamo in due. E la cosa bella è che quando io sono magari triste, lui mi fa da spalla. Quando lui è demoralizzato, io gli do la forza. La frase che ci veniva sempre detta era: è una spesa troppo grossa, non ce la farete.

0: E mia mamma, c'è stato un momento in cui ha detto no, sto dalla parte dei miei figli. E questo suo atto di coraggio è l'esempio d'amore più bello che mi ha dato.
1: Amore.
0: Ci sono molti aspetti creativi. Soprattutto se sei una persona che parte da zero. Fare anche delle prove, vino in barrique, vino in acciaio, tipo l'ultimo dei nostri vini bianchi è nato da un'idea appunto di Rocco. Dice proviamo a fare questo vitigno appunto l'incrocio Manzoni per un tot di mesi in barrique, vediamo cosa viene fuori. Quindi sì, col vino ti puoi sbizzarrire. Insieme ad altre aziende facciamo parte del consorzio del Valdarno di Sopra. Essere parte di un gruppo di agricoltori, produttori così mi rende orgogliosa.

0: allora, nonostante questo tempo incredibile, sole e pioggia, siete riusciti a finire la vendemmia?
1: Sì, ci siamo riusciti, abbiamo fatto anche un bel banchetto di fine vendemmia.
0: Ah, le feste di fine vendemmia sono bellissime, ce ne sono tutti quanti in genere, si va e si viene ospitati,
1: sì.
0: Perché siamo comunità.
1: È vero, sì.
0: Siamo
1: infatti
0: comunità.
1: Ogni volta, ogni anno, il mio momento preferito è la fine, perché poi si sta insieme, si condivide.
2: Sangiovese, Malvasia Nera, Canaiolo, Malvasia Bianca, Incrocio Manzoni. I vini di Meca, Rocco e Caterina sono un tripudio di sensazioni molto diverse che esplodono nel palato e lasciano aperta la porta del desiderio. Vini lievi, delicati, da assaporare lentamente, come un romanzo appassionante che non vogliamo finisca.
1: Forse la parte più creativa la esprimiamo nelle nostre etichette, però anche questo, per fortuna, in famiglia c'è Lisa, che da questo punto di vista è la mente creativa. Una delle nostre

nostre etichette, rappresenta me e mio fratello di spalle in un momento molto delicato appunto per noi. Perché è il momento in cui abbiamo fatto veramente per la prima volta il nostro vino. Siamo di spalle, cioè ci vengono fuori un po' le lacrime dal viso, però con il viso guardiamo verso l'alto. Vuol dire guardare avanti, guardare al futuro e al presente, cioè goderci dove siamo ora. Tanti anni fa non mi sarei mai immaginata in Toscana come tutte le cose inaspettate, e ora me la voglio godere. Ogni giorno vengo e sogno che questo posto diventi un posto di tutti. Stiamo ristrutturando un casale di inizio 800. La nostra idea appunto è fare sotto una sala degustazione e poi magari in futuro anche un ristorante. In tutte le nostre bottiglie c'è scritto coltiviamo vite, che vuol dire la vita umana e la vite come pianta, quindi per me il vino è questo. L'obiettivo più grande per me è coltivare la mia vita, che sia una vita vera, di sostanza. Soprattutto anche quella degli altri. Chi magari è ferito e ha bisogno di ripartire, o chi semplicemente si vuole godere un bicchiere di vino.

Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report. Chiesti chiarimenti e documentazione. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, oltre 3.000 i dispersi, tra questi tre italiani. Per la ric-

0: costruzione servono almeno 5 miliardi di dollari. Ucraina, ancora raid russi con droni, colpita a Kiev, incendi su edifici residenziali. Il capo della CIA propone a Mosca trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale. A Cremona danni alla cattedrale. Mattarella telefona al sindaco della città. La Juve batte il Parma 2-0 ed è in vetta con il Milan in gol Gozzale e Koopmeiners. Fiorentina ancora KO, oggi Napoli-Como. Edizione delle 4, ben ritrovati sempre in diretta su News 24. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, che è stato trasferito nell'ospedale di L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il malore, è di nuovo cosciente, lucido e risponde alle domande dei medici. Sentiamo gli aggiornamenti con Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi dello stato di salute dell'ex deputato Di Battista. Un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia quando e se le condizioni del paziente lo consentiranno. Il giornalista Sigfrido Ranucci, attraverso i suoi legali, ha formalmente impugnato la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione di Report. Gli avvocati contestano la legittimità dell'atto adottato con espressa riserva di ogni azione, anche cautelare ed urgenza, si legge, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti dell'atto stesso e il ripristino della situazione precedente. I legali di Ranucci, Roberto De Vita e Stefano Rossi, chiedono dunque che venga sospeso l'avvicendamento alla conduzione di Report e che il giornalista venga reintegrato. Chiedono inoltre chiarimenti sulla base, sulla documentazione alla base della quale la RAI ha preso questo provvedimento. Il cambio di conduzione a Report continua ad animare il dibattito politico tra maggioranza e opposizione, come ci spiega Alberto Gioffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione al Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci. Decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: Si aggrava di ora in ora il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Cina, che ha causato finora quasi 700 morti, oltre i 2.300 i feriti. Sono 93.000 le persone in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Tra loro ci sono ancora i nostri tre connazionali. Sentiamo da Kathmandu l'inviato RAI, Stefano Fumagalli.
3: Il fango non ha un colore definito, a volte sembra grigio, altre

0: tende al marrone. Qui ricopre tutto e le uniche macchie vivide sono persone che cercano di ritrovarsi nella devastazione.
1: Questa era la cucina e questo era un salotto, no, una stanza, ecco, si vede un letto totalmente distrutto, sommerso di fango.
0: Saranno state le 11, ci spiega quest'uomo, dai villaggi in cima alla vallata ci hanno avvisati, la piena stava scendendo e io sono fuggito sulle colline. È un racconto che qui fanno in molti, qualcuno descrive perfino il rumore come un tuono profondo che si avvicinava con forza. Siamo saliti appena in tempo, dicono in tanti, su per le alture a perdifiato. Alcuni tratti di strada sono appena stati riaperti e così saliamo ancora quanto possibile lungo la valle del fiume Trisuli. Lo scenario è lo stesso, troviamo devastazione e dolore. Io avevo un piccolo negozio, qui ci racconta Rashman, la mia casa era sopra, ma con la mia famiglia ora non posso dormire qui.
2: Qui c'erano centinaia di persone, un piccolo villaggio, case, abitazioni, ma da quello che si è capito il governo già ha deciso che non potranno mai più essere abitate perché il rischio così vicino al fiume è troppo alto.
0: Incontriamo dei funzionari della Croce Rossa nepalese, sono senza parole, qui abitavano anche dei loro amici. Non riesco nemmeno a immaginare che cosa sia successo, ci dice Muhammad. Con la Croce Rossa portiamo aiuti, ma la situazione è drammatica. Sopra le nostre teste elicotteri dei soccorsi raggiungono l'altavalle, un via vai continuo, mentre più in basso si vede dove l'incubo si è fermato.
2: Questo ponte tibetano attraversa il fiume Trisuli che ancora, guardate, dopo decine di chilometri è arrivato fino qui, siamo al fondo della valle e ha portato la sua devastazione, i detriti che sono arrivati qui e hanno distrutto tutto quanto.
0: In Nepal l'Italia è presente, un presidio è stato allestito perfino in aeroporto per connazionali che chiedono aiuto, mentre ancora la zona rossa resta off limits per tutti.
3: È ancora impossibile avvicinarsi, i collegamenti stradali sono interrotti, anche le infrastrutture energetiche sono particolarmente ridotte in quell'area. Stiamo dando massima priorità a cercare di capire che cosa ne è stato dei 3 connazionali dispersi tra gli oltre 2.000, e purtroppo il conteggio sta aumentando, che ci sono.
4: E Kiev è nuovamente sotto attacco da parte dei droni russi. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale, un drone ha attaccato gli edifici residenziali e un incendio è scoppiato in un palazzo di 12 piani. Sono almeno 37 le vittime dei pesanti attacchi russi nella regione di Kiev in totale nelle ultime 24 ore. Sentiamo la cronaca con l'inviato Enrico Bona.
5: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
6: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
7: Un nuovo.
5: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
4: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un trilaterale tra Donald Trump, Putin e Zelensky. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono queste fonti, aveva anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti. E ora in Medio Oriente continuano i raid israeliani a Gaza e i blitz violenti dei coloni in Cisgiordania sotto gli occhi dell'esercito israeliano. Per la prima volta il premier Netanyahu ha condannato la violenza criminale dei coloni nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud. Sentiamo l'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
8: Mancava poco a mezzogiorno quando Louis Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa, Kusra, in Cisgiordania, ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
9: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi. Erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada. A quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni. Gli scontri sono andati avanti per un'ora.
8: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi. Una donna rimane ferita. Alla fine gli aggressori vengono dispersi, i loro veicoli sequestrati. L'esercito assicura un'inchiesta. Louis Reed, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione.
9: Mi sento sotto assedio, a casa mia. Sono uscito in giardino e i soldati mi hanno detto di rientrare per sicurezza. Non posso uscire. Perché qualcuno ci porti la spesa, dobbiamo chiedere dei permessi. Mio fratello, per portarci il cibo, ha dovuto aspettare 3 ore al checkpoint.
8: Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno, 2.000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case.
4: Vediamo ora la rassegna stampa di Massimiliano Melilli.
10: I quotidiani in edicola domenica 30 agosto. Vediamo subito quali sono i fatti e le opinioni secondo le scelte delle testate. Partiamo da Repubblica, prosegue il dibattito sul campo largo e sul futuro leader. Oggi l'intervento dell'editorialista Michele Serra, il titolo: per vincere serve una proposta prima di un leader. E poi segnaliamo l'intervista al leader di AVS Fratoianni, dice le primarie non sono la priorità. Oggi su tutti i quotidiani troviamo gli sviluppi della vicenda Report, vedete battaglia sul nuovo Report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione è quasi tutta schierata contro i futuri conduttori. È disposto a lasciare, la RAI tira dritto, dice sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Altra notizia oggi sui quotidiani, il malore che ha colpito a Cuba l'ex deputato Grillino, vedete Alessandro Di Battista, malore a Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. E poi la fotonotizia, Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. Queste le scelte di Repubblica. Siamo al Messaggero, il titolo d'apertura: strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev, l'allarme della NATO, possibile l'escalation. L'altro tema di giornata con titolo molto efficace: la geopolitica della benzina, caro petrolio, Trump e Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul controesodo. A centropagina Report, vedete, si riparte l'8 novembre, la RAI sostituirà i dimissionari. La notizia di Di Battista anche in prima sul Messaggero: Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan. Segnaliamo l'editoriale del direttore Roberto Napoletano: se non ora, quando? Ancora la Stampa, sotto la testata le notizie che arrivano da Cuba: Di Battista ricoverato a Cuba è grave, pronto l'aereo per l'Italia, era sull'isola per girare un documentario. E poi il titolo d'apertura: energia, il piano antirincari, con l'intervista al ministro Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy. Energia, il piano antirincari, dice il ministro, aiuti mirati all'autotrasporto, interventi sulle rinnovabili, tensione sugli extraprofitti, allerta per i prezzi di agosto, inflazione oltre il 3%, più vicino, dice la Stampa, l'aumento dei tassi da parte della BCE. Poi per il campionato due fotografie, vedete Nico e Kopp, la Juve c'è, la vittoria dei bianconeri sul Parma 2-0, invece il Torino è bloccato dal Sassuolo, sconfitto, Berardi gela il Toro, il titolo. Il Giorno, due i temi principali in prima: Putin, offensiva su Kiev, e la Polonia teme attacchi. E poi vedete Di Battista grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Di spalla la situazione del maltempo che ha colpito il nord, in particolare la città di Cremona, vedete il giorno dopo devastazione, shock, la chiamata di Mattarella, il sindaco dice ci è vicino. il Corriere della Sera in grafica, raid russo, strage a Kiev, il Fatto Quotidiano di Battista, ricovero d'urgenza a Cuba, e poi la foto con tanto di incoraggiamento per la salute dell'ex deputato grillino, forza ragazzo. La lettera di Ranucci per la battaglia in RAI, il titolo portante, report, vedete, causa di lavoro per discriminazione.

0: Demansionamento, la prima mossa, scrive il Fatto. Il Tempo, con ricostruzione grafica di Ranucci nei panni del guru, il titolo è Sigfrido il paraguru. Queste le scelte del quotidiano diretto da Capezzone. Poi vedete, con il fiato sospeso, Di Battista a Cuba ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, l'imbocca al lupo del Tempo. Siamo al Manifesto. Pozzo scatenato, vedete il gioco di parole, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia, ammaina le foto di Chavez e Bolivar. Ancora andiamo a vedere il Giornale. Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli. Poi la fotonotizia, Diba grave a Cuba, si muove il governo, e il titolo centrale, Ranucci, bomber RGX, accuse dagli USA, sapeva. Dal Giornale ad Avvenire, quotidiano cattolico, Europa in ostaggio, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave, si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Vedete l'apertura del quotidiano della CEI, da Francia e Germania in le incognite più pesanti, e intanto in Islanda si vota per i negoziati di adesione. Andiamo a vedere Domani, titolo d'apertura, anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della RAI sul Report. Il giornalista, vedete il somarietto color rosso, scrive per sapere le ragioni della sostituzione, pronta la causa. Andiamo a vedere adesso l'apertura di Libero. Occhio, arriva Teletoghe, il piano di Ranucci e compagni, far intervenire i giudici per commissariare il Report e lasciare Sigfrido alla guida. I suoi inviati però si dividono, voci su una candidatura. Ancora Il Secolo d'Italia, occupazione capitale, Gualtieri pronto a stanziare 60 milioni per gli abusivi dello spin time a spese dei romani. Il maltempo che ha colpito il nord fra le città, nel mirino vedete Cremona, questa l'apertura, l'abbraccio di Mattarella, Meloni, vi siamo vicini. Cremona devastata dalla tromba d'aria, prova a rialzarsi, danni per milioni di euro. Il capo dello Stato, scrive il quotidiano, la premier, i ministri Musumeci e Valditara telefonano al sindaco al fianco della comunità, la regione chiede di estendere lo stato di emergenza.
1: Ultimo fine settimana di vacanza per molti italiani, si fanno già i conti con un inizio a settembre che sarà più caro, in particolare per via dei prezzi dell'energia e dei carburanti. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
2: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%. Motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
1: Italia spaccata in due dalla crisi climatica, fa il forte caldo al centro-sud, temperature oltre i 40 gradi, in particolare in Sardegna e Sicilia, temporali e trombe d'aria violente e grandinate al nord, Lombardia e Veneto hanno chiesto lo stato d'emergenza. A Cremona, colpita da una eccezionale grandinata, oltre che da un twister, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, dopo aver, ha detto il sindaco, dopo aver sentito il presidente della Repubblica Mattarella che lo ha chiamato. In Veneto c'è la situazione più critica, rilevata nel Veronese. Facciamo il punto con Silvia Zerilli e Giorgia Buranna.
3: con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
4: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
3: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
5: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
6: Volavano tavole, sedie.

0: È rimasto chiuso poi lei?
1: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
2: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente divelti, poi si vedono.
0: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
3: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Vigaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
4: Si sono incrociate due nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
3: Danneggiate strutture pubbliche e case private e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
5: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
3: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
6: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare che sono, diciamo, volati dappertutto.
3: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
4: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua l'istituzione, il ministero, la regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
7: È stata uccisa un'altra donna, è successo ieri pomeriggio al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Sentiamo Antonio Di Bartolomeo.
8: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica, secondo quanto trapela. Il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni al Natisone e la frequentazione, di nuovo, della donna con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali.
7: Un neonato è stato ritrovato dai carabinieri a Pignataro Maggiore in provincia di Caserta, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Cardarelli e in buone condizioni. Sentiamo con Andrea Siano.
9: È stata una lunga notte, ma sta bene il bambino, soccorso tra venerdì e sabato a Pignataro Maggiore nel Casertano.
10: E siccome è arrivato in lieve ipotermia, l'abbiamo posto in incubatrice per riscaldamento e adattamento termico. Il neonato è in buone condizioni cliniche generali.
9: Tutto comincia poco dopo le 3:40, in piena notte, quando un 19enne chiama il 118 e racconta di aver trovato in strada il neonato, nato presumibilmente 12 ore prima e abbandonato. Ma è tutto falso, perché gli accertamenti dei carabinieri ricostruiscono un'altra storia. A partorire sarebbe stata una ragazza minorenne, compagna del giovane. Ricoverato al nido dell'ospedale Cardarelli, il neonato è seguito dai medici e assistito dagli infermieri della neonatologia.
10: Abbiamo ulteriori accertamenti in corso e speriamo nel giro di pochi giorni di chiudere il quadro clinico di questo bambino nel migliore dei modi.
9: Il 19enne è ora accusato di false generalità e simulazione di reato. Indagano la procura di Santa Maria Capua Vetere e, considerata l'età della madre, il tribunale per i minorenni di Napoli.
7: Siamo al calcio. La Juventus ha battuto il Parma 2-0 in gol Gonzales e Jacob Meiners. La Fiorentina ancora KO, perde pesantemente in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Vediamo con Giuseppe Galati.
11: Secondo successo di fila per la Juventus, che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzales e

0: Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Cop Meyners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
1: Disciplina nell'acquisto dei biglietti e maggiore attenzione ai comportamenti all'interno delle sale. A Firenze nuove regole di accesso ai musei. Vediamo quali con Alberto Severi.
2: Caro Davide, i Golia non finiscono mai e per te che fossi scolpito da Michelangelo divenendo massima icona del Rinascimento fiorentino, il gigante da sconfiggere stavolta quello dell'assalto incontrollato e maleducato del turismo di massa alla galleria dell'Accademia che ti custodisce. Per cercare di averla vinta di nuovo, a fine luglio la direttrice Andrina Contessa e il CDA del GAMB, l'istituto che accorpa Accademia, Musei del Mergello, Cappelle Medice e altri quattro musei fiorentini, hanno varato due nuovi regolamenti che disciplinano da un lato l'acquisto dei biglietti e dall'altro i comportamenti all'interno delle sale. L'esperimentazione portata avanti per tutto agosto ha dato pare esiti confortanti. Da un lato l'accesso su prenotazione scaglionato in fasce di 15 minuti è stato sottoposto all'obbligo di fornitura preventiva degli elenchi nominali dei componenti dei gruppi con rigoroso controllo e riscontro documentale all'ingresso. Un colpo durissimo al bagarinaggio del salta alla fila, ma anche una stretta ritenuta da qualcuno punitiva con la sua macchinosità anche per chi è in regola.
3: Ufficio complicazioni e affari semplici fondamentalmente. Noi impieghiamo quasi 2 settimane a raccimolare biglietti, mettere i nominativi sui biglietti, quando una volta bastava un bigliettino per entrare dentro.
2: Corridoi dunque diversificati per gruppi con prenotazione, per visitatori individuali prenotati e per i paria o se vogliamo per gli avventurosi privi di prenotazione.
4: Adesso ci hanno infilato qua, adesso vediamo quando possiamo entrare.
2: Calmierato se non azzerato l'effetto succhi in via Ricasoli, per quanto riguarda invece l'interno del museo, la novità più rilevante è quella dell'obbligo per le guide autorizzate di impiegare microfono e cuffia con auricolare nei gruppi superiori ai 6 individui onde evitare le spiegazioni a voce alta e la loro cacofonica sommatoria, ma a dire il vero questa disposizione pare spesso disattesa, un obbligo poco stringente?
5: Assolutamente stringente, noi siamo assolutamente d'accordo.
6: Perché... Ma lei non lo sta usando?
5: Come non lo sto usando?
6: Sta parlando a voce alta col gruppo che lei sta guidando?
5: Sto dando fastidio secondo lei, mi dispiace, non me ne ero accorta.
2: E sì che l'obbligo varrebbe pure per chi si improvvisa guida di un gruppo fai da te.
4: Loro stanno a fare da cicerone.
6: Ma quanti siete in gruppo?
7: 6.
4: La famiglia nostra è da 6, è un gruppo già de suo.
6: No, perché dice che da 6 in poi ci vuole l'uso dell'auricolare, dovete noleggiare un auricolare.
4: Allora io sto da solo, loro sono 5.
1: Tra parchi e paesi arroccati sul Pollino per un viaggio a pedali, tra Basilicata e Calabria, una nuova puntata di Sulla Strada e scopriamo il progetto di una grande ciclovia del Mezzogiorno. Seguiamo tutto con Alfredo Di Giovanpaolo alle 5, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.

0: Il Pollino, crocevia tra regioni, paesi e parchi si fondono nella bellezza di un sud tutto da pedalare. Ne parleremo in questa puntata tra Basilicata e Calabria, sulla strada. La nostra pedalata parte dalla Basilicata, in particolare dal comune di Rotonda, dove troviamo Pasquale La Rocca. Ben trovato, Pasquale.
1: Ben arrivato, piacere, ciao.
0: Di fronte alla sede del Parco Nazionale del Pollino, che è un parco che tocca due regioni, la Basilicata e la Calabria. Tu sei una guida del parco, anche cicloturistica, e iniziamo a parlare un po' di questo parco, di come ha cambiato questa parte di territorio, come è stata accolta l'istituzione di un parco in questa comunità. Intanto,
1: tutte le novità all'inizio sono sempre un po' prese un po' con pessimismo, perché all'inizio magari si vedevano solo quelli che erano i vincoli e i divieti, senza pensare poi ai benefici che poi nel parco e le opportunità che il parco ha portato.
0: Noi siamo qui perché questa zona, Rotonda, il Parco del Pollino, sono un po' un crocevia tra una serie di ciclovie molto belle che caratterizzano il nostro mezzogiorno. Insomma, questo è un po' uno snodo.
1: Certo, Rotonda, oltre ad essere la sede del parco, è anche crocevia di ciclovie. E pochi chilometri più avanti parte la ciclovia dei Parchi della Calabria, ne passano altrettante ciclovie, il Basilicata Coast to Coast passa vicino Rotonda. E l'ideale è anche come punto di partenza per escursioni all'interno del Parco Nazionale del Pollino, con sentieri che vanno sia da strade bianche e asfaltate adatte alla gravel, al cicloturismo, ma anche percorsi per mountain bike che arrivano anche a 2000 metri.
0: Siamo in montagna, diciamo subito che per fare questi percorsi con una bici non assistita è necessario avere un buon allenamento, insomma ci sono degli importanti dislivelli, importanti pendenze, però diciamo che le e-bike oggi risolvono questo problema e quindi rendono accessibile a tutti questo tipo di viaggio.
1: Sì, da quando è arrivata l'e-bike è cambiato anche il modo di approcciarsi alla montagna. Prima i frequentatori dei sentieri erano prevalentemente persone che stavano tante ore in bicicletta, quindi quasi dei professionisti. Adesso anche il principiante può approcciarsi a un'escursione in montagna, anche su terreni sterrati, perché l'e-bike aiuta appunto con l'assistenza dove le capacità fisiche non arrivano.
0: E adesso cerchiamo di capire se l'introduzione di questa nuova modalità di viaggio, cioè il cicloturismo, ma anche i cammini, sono state recepite in qualche modo dagli operatori turistici e da chi gestisce le strutture ricettive qui a Rotonda e nella zona. Torniamo verso il paese.
1: Certo.

0: E a proposito di operatori turistici, qui nel centro di Rotonda troviamo Federica.
1: Buongiorno.
0: Ben trovata Federica, e un gruppo di cicloturisti, ma anche colleghi giornalisti che stanno andando alla scoperta delle bellezze del Pollino. Federica, abbiamo detto con Pasquale che da quando è stato istituito il parco, ma insomma negli ultimi anni sta crescendo questa nuova forma di turismo, lento, in bicicletta, i cammini. Dal tuo punto di vista, questo che cosa sta cambiando nella vostra attività?
1: Allora, noi siamo il primo albergo diffuso sul Pollino e abbiamo iniziato ad operare qui nel nostro piccolo borgo di Rotonda, e da allora, ormai sono 10 anni, abbiamo avuto una forte crescita e sempre più diffuso questo turismo lento. E vivere qui, scoprire questo borgo, significa proprio questo, ricominciare a vivere in maniera più lenta e nella natura.
0: Però i cicloturisti hanno esigenze diverse dagli altri turisti. La vostra struttura, ma diciamo gli operatori della zona, si stanno attrezzando per offrire servizi dedicati?
1: Ecco, noi ci stiamo attrezzando, noi siamo un hotel bike friendly, quindi abbiamo...
0: Che non è un bike hotel,
1: non
0: però,
1: è un
0: insomma.
1: Bike hotel, ma abbiamo un meccanico qui a 50 metri, offriamo un punto di ristoro per le biciclette, e poi facciamo dei menu dedicati, perché noi oltre ad avere un albergo diffuso abbiamo anche un ristorante, quindi offriamo dei menu dedicati.
0: Belli sostanziosi, diciamo che da queste parti non si patisce troppo la fame. Ecco.
1: E poi ci stiamo anche muovendo per acquistare un parco biciclette proprio per offrire poi un noleggio e fare un po' di passi avanti.
0: Senti, questa è una terra dalla quale i giovani tendono ad andarsene. Tu sei giovane, invece immagino avrai fatto esperienze di studio fuori e poi sei tornata.
1: Sì, io ho sempre avuto un richiamo molto forte con la mia terra. Ogni volta che sono andata via, prima per lo studio, poi per fare esperienze lavorative, ho sempre avuto un forte richiamo, quindi al momento non immagino una vita fuori da Rotonda. Mi piace vivere qui. E soprattutto credo che sia importante far ritornare in vita con i giovani questi borghi.
0: Che cosa manca per far tornare i giovani? Tu diciamo che eri avvantaggiata, avevi una famiglia che aveva messo in piedi delle attività, però insomma un giovane che studia fuori perché dovrebbe tornare?
1: Io ho avuto la possibilità di ritornare perché sicuramente avevo un grande paracadute qui, cosa che magari a molti miei coetanei manca, perché di fatto un lavoro manca, di fatto chi investe nel proprio futuro, nello studio, studiando, lavorando fuori, per tornare qui è complicato, perché manca il lavoro, ma non solo, mancano le esperienze.
0: E perché non sono i giovani il motore di questo cambiamento?
1: Qui a Rotonda, diciamo, i giovani stanno cercando in molti di fare ritorno, però è difficile venire qui ed investire, è difficile sradicare una mentalità, un'abitudine che ormai è diventata sempre più forte.
0: Grazie Federica, allora
1: grazie a voi.
0: In bocca al lupo per il tuo futuro. Noi iniziamo la nostra pedalata tra Basilicata e Calabria, ma raccontiamo un'altra storia di migrazione, una migrazione da sud a sud, almeno per la protagonista femminile della nostra storia. Lei è lucana, è partita da Viggianello a pochi chilometri da qui e è andata a Lecce con il suo compagno che invece è tedesco, e si sono incontrati per l'amore della bicicletta. Vediamo questa storia e noi iniziamo.
2: La bicicletta, la bicicletta. Il mio rapporto con la bici inizia con la voglia di fare una formazione in Germania. In Germania c'è proprio una scuola professionale per diventare meccanico di biciclette. Prendi il certificato dal Stato e sei un meccanico professionale.
3: Io lavoravo in un ufficio turistico in cui si vendevano tour in bici. La bici per me,
2: quanto di meglio c'è.
4: Quando purtroppo è morta la mia nonna, dovevo venire qua in Italia a vedere la casa della mia mamma, e lì ho deciso di rimanere qua a Lecce e quindi mi sono messo a cercare un lavoro.
3: Si candida, facciamo questo colloquio in cui diciamo c'è stato il colpo di fulmine, ecco. Noi non potevamo permetterci di assumere una persona così qualificata e quindi l'abbiamo mandato via. Però io no, io non l'ho mandato via. abbiamo vissuto in Germania 3 anni e vivere in Germania mi ha consentito di apprendere tanto proprio sulla mobilità, su come usare la bici, e lì poi abbiamo maturato l'idea di voler ritornare a Lecce.
4: Io avevo un buon lavoro, la mia compagna aveva anche un buon lavoro, ma si deve anche godere un po' la vita adesso e non solo lavorare. E abbiamo deciso di venire qua anche per il stile di vita, il cibo, le persone.
3: Ci piace lavorare moltissimo con i cicloturisti e poi vorremmo cercare di lavorare sempre di più con i leccesi, cercando di diffondere la bici come mezzo di spostamento anche in città. Stiamo cercando di proporre l'uso delle cargo per le famiglie. Per adesso non ci siamo pentiti, devo dire.
4: L'obiettivo principale non era di fare soldi, l'obiettivo era un stile di vita diverso. Abbiamo deciso di venire qua e proprio vivere il nostro sogno adesso.

0: Ci siamo lasciati alle spalle la Basilicata, siamo entrati in Calabria e siamo a Mormanno. Ben trovata, Palmarosa, Fuccella. Ciclovia dei parchi della Calabria, ma non solo quella, tante altre bellissime ciclovie del sud. Iniziamo a pedalare in questo tratto di ciclovia dei parchi della Calabria. Abbiamo detto che Rotonda, ma la zona del Pollino, è un po' uno snodo di tante bellissime ciclovie. Adesso abbiamo percorso un tratto dell'Appennino Bike Tour, siamo entrati in Calabria con la tua ciclovia.
1: Grazie, tu dici la mia, certo, ti ringrazio. Io, diciamo, mi occupo soprattutto della comunicazione, come sai, un progetto della Regione Calabria promosso con fondi europei, un progetto che ha iniziato a vivere nel 2020, quasi in periodo Covid, subito dopo, e ha preso il via da quel momento in poi, e devo dire che in pochi anni, come sai, è diventata una delle ciclovie di maggior richiamo, non solo in Italia ma anche in Europa. Questa è una cosa, diciamo, bellissima.
0: Questa ciclovia, queste ciclovie stanno anche rivitalizzando dei paesi che sono in via di spopolamento ancora, non possiamo dire che sia invertita la tendenza, ma insomma erano molto depressi, aree interne molto depresse. Oggi nascono anche nuove attività attorno a queste ciclovie.
1: Sì, è così. Già nel 2021 abbiamo cominciato ad attirare flussi anche dall'estero, e con una carta dei servizi che ha messo a sistema, no? Tutta l'ospitalità e tutti i servizi relativi alla ciclovia dei parchi.
0: Abbiamo visto che anche gli operatori si stanno in qualche modo attrezzando, adeguando.
1: Sì, oggi abbiamo oltre 200 strutture. Sicuramente è diventato un progetto di comunità. Cioè, tutti sanno su questo tracciato cos'è la ciclovia. Chiunque tu chieda un'informazione ti darà un'informazione sulla ciclovia dei parchi, ti chiede se hai bisogno di aiuto. Insomma, per noi è un risultato fantastico. Naturalmente la regione non ha mai smesso di investire sulla ciclovia. Questa è una cosa importantissima.
0: Questo rapporto che si instaura poi tra chi viaggia in bici e le comunità di questi paesi, di questi comuni, è un po' un valore aggiunto che rende ancora più affascinante questo percorso.
1: Sì, certo, perché poi, sai bene, sono tracciati che attraversano i parchi, ma attraversano paesi, e quindi danno al viaggio a sud, al viaggio su una ciclovia come la ciclovia dei parchi, un valore enorme, perché c'è il contatto con la cultura del luogo, c'è il contatto con le persone che sono straordinariamente ospitali, aperte. Quindi è un viaggio che ti riempie di tante cose. Il paesaggio, che ha un suo fascino indiscutibile, ma anche il paesaggio umano, lo dico sempre, che conta tantissimo in un viaggio in bicicletta, tu lo sai bene.
0: E no? Come diciamo spesso, attraversiamo paesi e non borghi,
1: certo.
0: E quindi comunità autentiche, non costruite su misura,
1: certo,
0: per i turisti. E tra poco noi arriveremo in un punto strategico della ciclovia dei parchi della Calabria e troveremo altre persone che hanno investito su questa attività, ma ci spostiamo purtroppo in un ambiente molto meno incontaminato, che è quello urbano, perché parliamo di un tema che si sta facendo sentire nelle grandi città, e cioè la diffusione di queste, diciamo, biciclette a motore che sono un po' borderline tra la bicicletta e lo scooter. E c'è l'associazione delle scuole guida che ha promosso una ricerca su questo tipo di mezzi, e dalla quale viene fuori che probabilmente servirà una regolamentazione. Vediamo questo servizio, noi proseguiamo.
2: Abbiamo fatto una ricerca per capire cosa pensavano gli italiani delle biciclette elettriche anziché le biciclette a pedalata assistita. Volevamo capire la differenza. Abbiamo capito che la differenza si conosce, che le bici elettriche, quindi quei mezzi che sono delle specie di motorini, iniziano a preoccupare l'italiano, perché li vede sfrecciare nella città a velocità impossibili e senza possibilità di controllo, e abbiamo visto che l'85% del campione ha detto che sarebbe meglio identificare questi mezzi.

0: Palma, entriamo in questa catasta di legna che in realtà nasconde delle meraviglie che andremo a vedere adesso, parcheggiando qui le nostre bici, perché qui si possono anche parcheggiare le biciclette, come ci spiegherà adesso Emanuela. Ben trovata.
1: Benvenuti.
0: Dove siamo? Catasta Pollino, che cos'è?
1: Siamo nel Visitor Center del Parco Nazionale del Pollino. Questo è il parco nazionale più grande d'Italia e questo è l'hub turistico che lo rappresenta.
0: Quindi chi vuole venire a visitare il parco arriva qui, trova tutte le informazioni necessarie.
1: Tutte le informazioni, noi eroghiamo tutti i servizi per i turisti e i nostri visitatori, quindi facciamo l'accoglienza, abbiamo qui il presidio delle guide ufficiali del parco, facciamo conoscere il parco attraverso questi spazi che vedete.
0: Qui c'è la descrizione di alcuni.
1: Qui c'è la descrizione per cui
0: il pino loricato
1: che è il simbolo dell'ente parco, e poi uno dei pini loricati è il pino più vecchio d'Europa, si chiama Italus e ha più di 1230 anni. Abbiamo 69 geositi UNESCO, perché il Parco Nazionale del Pollino fa parte della grande rete della Global Geopark dell'UNESCO. È un luogo naturalistico incredibile.
0: Voi siete nati poco prima dell'apertura della ciclovia dei parchi della Calabria, e diciamo che la nascita della ciclovia vi ha dato anche lo stimolo ad ampliare la vostra attività, come vediamo ad esempio in questo angolo dove c'è di tutto per
1: riparare
0: la nostra ciclofficina, le biciclette, fare manutenzione, insomma chi arriva qui trova...
1: Qui trova tutto l'occorrente per fare la manutenzione alle proprie biciclette, addirittura c'è chi spedisce da noi la bicicletta, poi la riassembla qua, perché da qui parte per fare tutta la ciclovia dei parchi fino a Reggio Calabria.
0: Quindi
1: soprattutto chi fa gravel.
0: Senza partire da casa con la propria bici, può spedire qui, voi la custodite, la tenete al sicuro. Si arriva leggeri e si parte
1: felici
0: sulla ciclovia, felice. Voi organizzate però anche dei tour che oltre alla ciclovia permettono di scoprire queste zone.
1: Sì, noi organizziamo weekend o anche tour di più giorni, proprio per consentire alle persone di partire da qua per la ciclovia dei parchi, ma anche per esplorare tutta l'area del parco, e l'area del parco che scola verso la costa ionica e tirrenica. Infatti abbiamo disegnato delle rotte ciclabili.
0: Hai detto Tirreno-Ionio.
1: Tirreno-Ionio.
0: Noi siamo qui al centro, qui c'è la costa tirrenica, da Maratea a Basilicata fino agli altri comuni della Calabria,
1: fino a San Nicolò Arcella, e qui tutta la costa
0: sullo Ionio
1: degli Achei. Diciamo
0: quindi,
1: che
0: Pollino
1: questo
0: Sibaris.
1: Si chiama Pollino Sibaris perché l'altro hub centrale di questo progetto è proprio il Parco Archeologico di Sibari. Noi abbiamo fatto un accordo di partenariato pubblico-privato con il Museo di Sibari e noi gestiamo anche il Welcome Point lì.
0: Questi comuni che, come dicevamo prima, erano piuttosto depressi da un punto di vista economico, sociale, insomma, col cicloturismo stanno un po' riprendendo vita in qualche modo.
1: Si stanno rianimando. Questo è un progetto che ci è stato finanziato da Fondazione con il Sud e Finanzetica, perché è un progetto che ha un impatto sociale. Il turismo lento e il cicloturismo può sostenere e far crescere i territori, soprattutto quelli fuori rotta, meno raggiungibili. Simon e Manuela di Basilicata Bike Trail sono stati i travel designer delle rotte ciclabili, mentre Silvio Carrieri, che è una guida ufficiale del parco, si è occupato di disegnare invece i sentieri da affrontare a piedi. E diciamo tutto questo nasce perché la ciclovia ci ha ispirato, ci ha incoraggiato a strutturarci come bike point, perché noi non avevamo idea di che cosa fosse il cicloturismo. Quindi è nata la ciclovia e noi subito abbiamo accolto questa opportunità.

0: opportunità, perché è una grandissima opportunità per il territorio, e ci siamo organizzati proprio come bike hub, per cui ecco, tutto quello che vedi è tutto strutturato e progettato per dare servizio ai cicloturisti lungo tutta la ciclovia dei parchi.
1: Grazie Manuela. Torneremo a pedalare lungo la ciclovia e qui sul Pollino.
0: Vi aspettiamo.
1: Però noi ci spostiamo per un momento da tutt'altra parte, andiamo decisamente più a nord, al nord-est, andiamo in Croazia, dove si è tenuta la seconda edizione di Nova Eroica Istria. Un'occasione per pedalare, per scoprire soprattutto territori bellissimi. Vediamo questo servizio. Noi Palma, andiamo verso la fine.
2: Che è un evento che va a pennello con la nostra destinazione, perché è praticamente un connubio tra outdoor, buona gastronomia, sport e tutto quello che riflette lo spirito dell'Istria, sostenibilità, filosofia green.
3: Siamo molto contenti di avere questo evento qui da noi, perché Novigrad, Cittanova, ma tutta la zona dell'Istria nord-occidentale offre veramente una infrastruttura proprio, diciamo così, anche fatta per i cicloturisti. Abbiamo un totale di più di 500 km di percorsi per i cicloturisti, percorsi per mountain bike, tra i vigneti, tra gli oliveti, subito vicino al mare.
2: L'Istria è stata giudicata miglior regione per il cicloturismo in Europa per il 2025, stando al Global Cycling Index, che è stato promosso un report durante la fiera del cicloturismo a Padova. Nella regione investiamo da più di due decenni in questo settore del cicloturismo, quindi ecco, questa è, diciamo, la corona che è arrivata dopo tanti anni di investimento su questo settore.

0: Palmarosa, in questo splendido hub che è Catasta Pollino abbiamo scoperto anche un altro itinerario che è Pollino Sibaris, e è un territorio sempre più ricco di ciclovie, questo sud, diciamo.
1: Sì.
0: E introduciamo l'ultimo argomento.
1: Sì, sarebbe bello forse coniare una definizione, il regno delle due ruote, che dici, dopo il regno delle due Sicilie.
0: Due Sicilie.
1: Sì, in effetti c'è un fiorire di ciclovie molto interessanti, alcune già molto strutturate, come sai, la ciclovia dei Parchi della Calabria, la Via Silente, la ciclovia meridiana, che sono un po', se
0: la
1: vogliamo,
0: ciclonica, la Sicily Divide.
1: La Sicily Divide, e altri percorsi che si stanno strutturando, come l'acquedotto pugliese. La cosa interessante è che tutti questi percorsi stiamo cercando di metterli insieme, cioè di cominciare a ragionare come rete, ma soprattutto come destinazione unica, cioè un sud che si propone come unica destinazione per il viaggio in bicicletta, cogliendo un'onda che già esiste, che è quella delle persone che arrivano a Napoli, fanno la Via Silente, la ciclovia meridiana e approdano sulla ciclovia dei Parchi della Calabria fino poi alla Sicily Divide.
0: Diciamo che in un paese in cui si tende a frammentare tutto, mettere in rete progetti meravigliosi come questi delle ciclovie del sud, ti rubo questa,
1: certo,
0: qui, e la facciamo vedere, che è appunto il progetto Bike Link Sud.
1: Come vedi, ci sono un po' tutti i principali tracciati oggi esistenti o quelli che si stanno in qualche modo infrastrutturando. Partiamo dal Volturno, quindi addirittura dal Molise, la Campania, c'è il Vesuvio Gravel, poi c'è la Via Silente, come si può vedere, altri nuovi tracciati, la ciclovia meridiana, l'anello dei Parchi Lucani, ciclonica, acquedotto pugliese, e poi si arriva
0: l'Appennino
1: Bike Tour, che fa un po' da costola
0: dalla su tutto. Liguria.
1: Esatto, e poi c'è la ciclovia dei Parchi e la Sicily Divide, ovviamente incrociando Eurovelo. Qui siamo su Eurovelo 7, come sai, perché la ciclovia dei Parchi dal 2024 è in Eurovelo 7, e quindi l'idea è quella di cogliere un movimento ciclistico che di fatto già esiste, cioè che quello che ovviamente non conosce i confini, perché poi non è che noi andiamo in bicicletta e ci fermiamo al confine, no? Ed è una cosa meravigliosa, perché di fatto il sud, che era un po' in ritardo, no, sul movimento cicloturistico, oggi sta veramente sviluppando una progettualità che è in gran parte delle istituzioni. Questa è una cosa importante, perché questo progetto vuole appoggiare soprattutto ciclovie stabili, cioè quelle ciclovie che hanno dietro degli enti che provvedono a manutenzione e hanno strutturato ovviamente
0: non
1: una serie di servizi.
0: Non basta disegnare un tracciato su una carta geografica.
1: Certamente no. Quindi noi abbiamo inserito dei tracciati, e ovviamente questo è un progetto in divenire, come anche le persone che lo animano, ma è chiaro che tenderemo sempre ad avere tracciati su cui si può viaggiare in grande sicurezza.
0: E allora torneremo sicuramente a viaggiare su queste bellissime ciclovie del sud.
1: Ciao Alfredo, grazie.
0: Grazie a te. E noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su Renews 24, sempre sulla strada.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo al nord, con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.

cerco, si sposta.

0: Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Ranucci attraverso i suoi legali contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report. Chiesti chiarimenti e documentazione. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, oltre 300 dispersi tra questi tre italiani. Per la ricostruzione servono almeno 5 miliardi di dollari. Ucraina ancora raid russi con droni, colpita Kiev, 37 morti, incendi su edifici residenziali. Il capo della CIA propone a Mosca trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato d'emergenza regionale. A Cremona danni alla cattedrale. Mattarella telefona al sindaco della città. La Juventus batte il Parma 2-0 ed è in vetta con il Milan. Il gol Gonzalez e Koopmeiners. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 0-3 con il neopromosso Frosinone. Oggi Napoli-Como. Bentrovate l'edizione delle 5 del nostro telegiornale, sempre in diretta. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, è stato trasferito all'ospedale di L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido e ha risposto alle domande dei medici. Sentiamo Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e dove possibile il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi dello stato di salute dell'ex deputato Di Battista. Un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia, se le condizioni del paziente lo consentiranno. E Sigfrido Ranucci, attraverso i suoi legali, ha formalmente impugnato la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione di Report.
2: Una redazione in rivolta.
0: Gli avvocati contestano la legittimità dell'atto adottato con espressa riserva di ogni azione e anche cautelare d'urgenza, si scrive, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti dell'atto stesso e il ripristino della situazione precedente. I legali di Ranucci, Roberto De Vita e Stefano Rossi, chiedono dunque che venga sospeso l'avvicendamento alla conduzione e che Ranucci venga reintegrato nel suo incarico. Si chiedono anche chiarimenti e la documentazione dettagliata in base alla quale la RAI ha preso questo provvedimento. Questo cambio di conduzione di Report continua ad animare il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: In Islanda, ora, dove i risultati del referendum per la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea si conosceranno in mattinata, al momento il sì è in leggero vantaggio con il 51,2% dei voti contro il 48,8% del no. Il sì prevale nei distretti di Reykjavik, mentre il no resta maggioritario nelle aree rurali. Il paese aveva presentato domanda di adesione nel 2009 dopo la crisi finanziaria, ma i negoziati sono stati sospesi nel 2013 e la domanda era stata ritirata nel 2015. In caso di vittoria del sì, l'Islanda riprenderebbe i negoziati con Bruxelles, ai quali dovrebbe seguire un secondo referendum sull'eventuale accordo di adesione. E si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che mercoledì ha colpito il confine tra Nepal e Cina e ha causato finora quasi 700 morti e oltre 2.300 feriti. 93.000 le persone in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Tra di loro ci sono ancora i nostri 3 concittadini. Sentiamo da Kathmandu l'inviato Rai Stefano Fumagalli.
2: Il fango non ha un colore definito, a volte sembra grigio, altre tende al marrone. Qui ricopre tutto e le uniche macchie vivide sono persone che cercano di ritrovarsi nella devastazione.
4: Questa era la cucina e questo era un salotto, no, una stanza, ecco, si vede un letto totalmente distrutto, sommerso di fango.
2: Saranno state le 11, ci spiega quest'uomo, dai villaggi in cima alla vallata ci hanno avvisati, la piena stava scendendo e io sono fuggito sulle colline. È un racconto che qui fanno in molti, qualcuno descrive perfino il rumore come un tuono profondo che si avvicinava con forza. Siamo saliti appena in tempo, dicono in tanti, su per le alture a perdifiato. Alcuni tratti di strada sono appena stati riaperti e così saliamo ancora quanto possibile lungo la valle del fiume Trisuli. Lo scenario è lo stesso, troviamo devastazione e dolore. Io avevo un piccolo negozio, qui ci racconta Rashman, la mia casa era sopra, ma con la mia famiglia ora non posso dormire qui.
5: Qui c'erano centinaia di persone, un piccolo villaggio, case, abitazioni, ma da quello che si è capito il governo già ha deciso che non potranno mai più essere abitate perché il rischio così vicino al fiume è troppo alto.
2: Incontriamo dei funzionari della Croce Rossa nepalese, sono senza parole, qui abitavano anche dei loro amici. Non riesco nemmeno a immaginare che cosa sia successo, ci dice Muhammad. Con la Croce Rossa portiamo aiuti, ma la situazione è drammatica. Sopra le nostre teste elicotteri dei soccorsi raggiungono l'altavalle, un via vai continuo, mentre più in basso si vede dove l'incubo si è fermato.
5: Questo ponte tibetano attraversa il fiume Trisuli che ancora, guardate, dopo decine di chilometri è arrivato fino qui, siamo al fondo della valle e ha portato la sua devastazione, i detriti che sono arrivati qui e hanno distrutto tutto quanto.
2: In Nepal l'Italia è presente, un presidio è stato allestito perfino in aeroporto per connazionali che chiedono aiuto, mentre ancora la zona rossa resta off limits per tutti.
6: È ancora impossibile avvicinarsi, i collegamenti stradali sono interrotti, anche le infrastrutture energetiche sono particolarmente ridotte in quell'area. Stiamo dando massima priorità a cercare di capire che cosa ne è stato dei 3 connazionali dispersi tra gli oltre 2.000, e purtroppo il conteggio sta aumentando, che ci sono.
0: Kiev è nuovamente sotto attacco da parte dei droni russi. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Un drone ha attaccato edifici residenziali nel quartiere di Obolonsky e un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani. Sono almeno 37 le vittime dei pesanti attacchi russi nelle ultime 24 ore, sempre nella regione di Kiev. Sentiamo l'inviato Enrico Bona.
7: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
8: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
9: Un nuovo.
7: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhi, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
0: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un trilaterale tra Donald Trump, Putin e Zelensky. Lo riferisce Axios, citando due fonti ben informate. La visita a sorpresa di Ratcliffe, aggiungono fonti, aveva anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti. E si svolgerà domani e martedì a Bishkek, in Kirghizistan, il summit annuale dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove attorno allo stesso tavolo si troveranno Putin, Xi Jinping, Modi, ma anche il presidente iraniano Pezeshkian e il bielorusso Lukashenko, che ha avuto tra l'altro un prevertice ieri a Mosca con il leader russo. Temi centrali, finanza, energia e un'alleanza in chiave antisanzioni americane per vanificare il D-Day economico annunciato da Trump contro il regime di Teheran. E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
10: I quotidiani in edicola domenica 30 agosto. Vediamo subito quali sono i fatti e le opinioni secondo le scelte delle testate. Partiamo da Repubblica, prosegue il dibattito sul campo largo e sul futuro leader. Oggi l'intervento dell'editorialista Michele Serra, il titolo: per vincere serve una proposta prima di un leader. E poi segnaliamo l'intervista al leader di AVS Fratoianni, dice le primarie non sono la priorità. Oggi su tutti i quotidiani troviamo gli sviluppi della vicenda Report, vedete battaglia sul nuovo Report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione è quasi tutta schierata contro i futuri conduttori. È disposto a lasciare, la RAI tira dritto, dice sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Altra notizia oggi sui quotidiani, il malore che ha colpito a Cuba l'ex deputato Grillino, vedete Alessandro Di Battista, malore a Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. E poi la fotonotizia, Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. Queste le scelte di Repubblica. Siamo al Messaggero, il titolo d'apertura: strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev, l'allarme della NATO, possibile l'escalation. L'altro tema di giornata con titolo molto efficace: la geopolitica della benzina, caro petrolio, Trump e Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul controesodo. A centropagina Report, vedete, si riparte l'8 novembre, la RAI sostituirà i dimissionari, la notizia di Di Battista anche in prima sul Messaggero, Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan, segnaliamo l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, se non ora, quando? Ancora la stampa sotto la testata, le notizie che arrivano da Cuba, Di Battista ricoverato a Cuba è grave, pronto l'aereo per l'Italia, era sull'isola per girare un documentario. E poi il titolo d'apertura energia, il piano antirincari con l'intervista al ministro Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, energia, il piano antirincari, dice il ministro, aiuti mirati all'autotrasporto, interventi sulle rinnovabili, tensione sugli extraprofitti, allerta per i prezzi di agosto, inflazione oltre il 3%, più vicino, dice la stampa, l'aumento dei tassi da parte della BCE. Poi per il campionato due fotografie, vedete Nico e Kopp, la Juve c'è, la vittoria dei bianconeri sul Parma 2-0, invece il Torino è bloccato dal Sassuolo, sconfitto Berardi, gela il Toro, il titolo. Il Giorno, due i temi principali in prima, Putin offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi, e poi vedete Di Battista grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia, di spalla la situazione del maltempo che ha colpito il nord, in particolare la città di Cremona, vedete il giorno dopo devastazione, shock, la chiamata di Mattarella, il sindaco dice ci è vicino. il Corriere della Sera in grafica, raid russo, strage a Kiev, il Fatto Quotidiano, Di Battista, ricovero d'urgenza a Cuba e poi la foto con tanto di incoraggiamento per la salute dell'ex deputato grillino, forza ragazzo. La lettera di Ranucci per la battaglia in RAI, il titolo portante, report vedete causa di lavoro per discriminazione, demansionamento, la prima mossa, scrive il Fatto. Il Tempo, con ricostruzione grafica di Ranucci nei panni del guru, il titolo è Sigfrido il paraguru. Queste le scelte del quotidiano diretto da Capezzone. Poi vedete con il fiato sospeso Di Battista a Cuba, ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, l'imbocca al lupo del Tempo. Siamo al Manifesto. Pozzo scatenato, vedete il gioco di parole, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia, ammaina le foto di Chavez e Bolivar. Ancora andiamo a vedere il Giornale. Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli. Poi la fotonotizia, Diba grave a Cuba, si muove il governo e il titolo centrale, Ranucci, bomba RGX, accuse dagli USA, sapeva. Dal Giornale ad Avvenire, quotidiano cattolico, Europa in ostaggio, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave, si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Vedete l'apertura del quotidiano della CEI, da Francia e Germania in le incognite più pesanti e intanto in Islanda si vota per i negoziati di adesione. Andiamo a vedere Domani, titolo d'apertura, anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della RAI sul report. Il giornalista, vedete il somarietto color rosso, scrive per sapere le ragioni della sostituzione, pronta la causa. Andiamo a vedere adesso l'apertura di Libero, occhio, arriva Teletoghe, il piano di Ranucci e compagni, far intervenire i giudici per commissariare il report e lasciare Sigfrido alla guida, i suoi inviati però si dividono, voci su una candidatura. Ancora il Secolo d'Italia, occupazione capitale, Gualtieri pronto a stanziare 60 milioni per gli abusivi dello spin time a spese dei romani, il maltempo che ha colpito il nord fra le città. Nel mirino vedete Cremona, questa l'apertura, l'abbraccio di Mattarella, Meloni, vi siamo vicini. Cremona devastata dalla tromba d'aria, prova a rialzarsi, danni per milioni di euro. Il capo dello Stato, scrive il quotidiano, la premier, i ministri Musumeci e Valditara telefonano al sindaco al fianco della comunità, la regione chiede di estendere lo stato di emergenza.
0: C'è bisogno di silenzio, così il parroco nel pronunciare l'omelia ai funerali di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno, poi fuori l'uscita del feretro una canzone di Ligabue. Sentiamo Andrea Rossini.
11: Campano alle 15.30, l'ora dell'ultimo saluto a Tania Terrin, 39 anni, uccisa a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, poi suicidatosi. La regione ha proclamato una giornata di lutto, dentro e fuori dalla chiesa c'è tutto il paese a stringersi attorno alla mamma e ai familiari di Tania. Una comunità a cui Don Alberto Peron si rivolge con le parole di Alda Merini, ho bisogno di silenzio. La protesta, lo sdegno per la morte di Tania, a poche centinaia di metri da dove è stata uccisa Giulia Cecchettin, non hanno bisogno di nuove parole. Ma poi è proprio Don Alberto a dare forma a un pensiero collettivo con un richiamo alle responsabilità della politica.
12: La responsabilità è di tutti, per prima della politica, che a parole sostiene nuove associazioni antiviolenze, ma di fatto taglia loro fondi e li dirotta magari a favore di difesa e armamenti. Pretendiamo inoltre una maggiore attenzione da parte della giustizia, che sappia applicare e non soltanto generare ulteriori leggi repressive.
11: Il codice rosso era stato attivato per Tania, c'era stato l'ammonimento del questore di Venezia, Dino Keber era già stato denunciato da altre donne in passato. Perché non è scattato un sistema efficace di protezione?
0: Un'altra donna è stata uccisa, è successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Sentiamo Antonio Di Bartolomeo.
13: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica. Secondo quanto trapela, il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni al Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali.
0: A poco meno di 9 mesi dalla tragedia di Cramontana, i sopravvissuti continuano il lento recupero. I genitori dei giovani feriti hanno fondato un'associazione per promuovere la cultura della prevenzione. Sentiamo Elisabetta Santon.
14: Come sta adesso Lorenzo?
15: Sta meglio, piano piano.
14: Ha bisogno ancora di macchine, no?
15: Quando fa gli allenamenti, perché lui ha un'insufficienza respiratoria grave. Il recupero sarà molto lungo, 2-3 anni.
16: Quando sono usciti i ragazzi dagli ospedali abbiamo trovato questa esigenza pratica.
14: Mettersi insieme per aiutarsi e diffondere la dura lezione appresa.
15: Quando la pelle viene ustionata subentra un catabolismo, quindi per invertire la rotta non è così semplice, infatti anche hanno perso tantissimo peso tutti i ragazzi.
14: Tutti?
15: Ma certo, il nostro figlio è arrivato a pesare a 38 kg.
14: Nascono 3 gruppi di lavoro. Le famiglie di 9 ragazzi creano Oltre Cramontana, cura, sicurezza, già operativa a divulgare nelle scuole, verità e memoria. Per la cura, i protocolli nuovi.
16: I protocolli sono cambiati in pochissimo tempo, anche perché stiamo parlando di ferite, che sono ferite rare.
14: E le necessità.
16: Come fare la doccia, che prodotti utilizzare, che tipi di professionisti scegliere.
14: Non sono aiuti personali quelli che volete ottenere con questi gruppi di lavoro.
15: Una restituzione.
16: Bravissima.
15: Bravissima, perché noi pensiamo che abbiamo ricevuto veramente tanto.
16: Io e mia moglie siamo fiduciosi perché comunque le istituzioni svizzere si stanno muovendo e ci sia una ferrea volontà di voler affrontare il problema e risolverlo.
14: E invece Lorenzo?
15: È molto positivo, è positivo perché ha visto che comunque le sue condizioni sono molto migliorate.
0: Ultimo fine settimana di vacanze per molti italiani. Si fanno già i conti con un inizio settembre che sarà più caro, in particolare per via dei prezzi dell'energia e dei carburanti. Vediamo con Riccardo Cavaliere.
17: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%, motivo il caldo estremo ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
0: Italia spaccata in due dalla crisi climatica e dal maltempo. Afa e forte caldo al centro-sud, temperature oltre i 40 gradi, in particolare in Sardegna e Sicilia. Temporali e trombe d'aria a violente grandinate al nord. Lombardia e Veneto chiedono lo stato d'emergenza. A Cremona, colpita da un'eccezionale grandinata, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco, dopo aver ricevuto la chiamata del Presidente della Repubblica. In Veneto la situazione più critica è quella nel Veronese. Vediamo i racconti di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
18: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
19: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune. Quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
18: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
20: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
21: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
22: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
23: Io avevo accostato il portone.
18: Questo portone, bello pesante.
23: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
18: È rimasto chiuso poi lei?
23: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
24: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
18: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
25: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Vigaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
26: Si sono incrociate due nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
25: Danneggiate strutture pubbliche e case private e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
27: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
25: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
28: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare che sono, diciamo, volati dappertutto.
25: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
26: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua le istituzioni, il Ministero, la Regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
0: Chiudiamo con il calcio. La Juventus ha battuto il Parma 2-0 in gol Gonzalez e Koopmeiners. Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Vediamo con Giuseppe Calati, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta.
29: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Koopmeiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotroschi, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
1: Thank you.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo al nord, con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.

Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Ranucci attraverso i suoi legali contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report. Chiesti chiarimenti e documentazione. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, oltre 3.000 i dispersi, tra questi 3 italiani. Per la ricostruzione servono almeno 5 miliardi di dollari. Ucraina, ancora raid russi con droni, colpita a Kiev, 37 morti, incendi su edifici residenziali. Il capo della CIA propone a Mosca trilaterale Trump, Zelensky, Putin. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato d'emergenza regionale. A Cremona danni alla cattedrale, Mattarella telefona al sindaco della città. La Juventus batte il Parma 2-0 ed è in vetta con il Milan in gol Gonzalez e con Beniers. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 0-3 con il neopromosso Frosinone. Oggi Napoli-Como. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24. Questi erano i nostri titoli. Ora, come di consueto, lo spazio a una puntata della Sfida della Cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Il nostro Gerardo D'Amico oggi ci parla di Mario Stirpe, oculista conosciuto in tutto il mondo. Alle 6 una nuova edizione del telegiornale. Da parte mia una buona giornata.

0: Professor Stirpe, quante persone lei ha curato nella sua carriera?
1: Ah, non lo so, non lo so, non lo posso dire.

0: Io so soltanto che quando presentai la mia prima casistica per gli interventi che avevo fatto, e allora c'avevo 28 anni, 32, la casistica di un anno era di 8.000 interventi.
1: Già allora. Lei è stato il più giovane, tra i più giovani in assoluto, docenti universitari, appunto a 28 anni ha preso la libera docenza. Forse grazie a un ispiratore importante della sua vita, che è stato suo padre, che era il medico di Pio XII, del Papa.
0: Beh, più che il medico, era un avversario di Pio XII.
1: Ah, sì?
0: Perché mio padre è stato l'uomo che ha fatto cambiare l'ordinamento della Chiesa sull'uso della morfina nei malati terminali.
1: Fu suo padre a convincere il Papa fare questa svolta?
0: Con l'aiuto però di due persone. La prima è stato Costantino Mortati, che è quello che poi ha fatto la Costituzione italiana, di fatto, grande costituzionalista. E l'altro fu Gedda, che era il presidente dell'Azione Cattolica, che capì gli intenti di mio padre e fece da mediatore.
1: Adesso lo raccontiamo quanto questo paese in particolare, ma in generale la salute degli occhi deve al suo lavoro, alle sue intuizioni. Lei ci è arrivato a fare l'oftalmologo un po' per caso, diciamo, e c'entra sua madre. Perché?
0: C'entra mia madre, bravo, perché mia madre aveva una maculopatia che oggi, come sa, si diagnostica e si cura. Allora non era conosciuta e lei girava tutti gli oculisti. Senza...
1: Che dicevano sei astigmatica, ti lamentare.
0: Sì. E viceversa, poi arrivò dal professor Bietti, che è stato poi il mio maestro, e questo lui la diagnosticò. E iniziò delle cure che allora però non facevano, erano abbastanza inutili, insomma.

0: quella rivoluzione di cui parlavo si chiama vitrectomia, ovvero l'eliminazione del vitreo, che è il bulbo oculare con la parte gelatinosa, diciamo, che riempie l'occhio, per poter lavorare dietro fino a McMurr negli Stati Uniti e a quello che poi lei ha fatto, quindi la vitrectomia. Professore, c'era un imperativo, era il noli me tangere, non mi toccare. Che vuol dire?
1: Vuol dire che grande scuola che c'era allora, che era Boston, non si poteva toccare perché l'occhio si poteva perdere toccando il vitreo, secondo loro, anche anatomicamente, non solo da un punto, quindi c'era anche un danno estetico.
0: E però un uovo ha aiutato, professore, che è questo qui, in questo che è una specie di Bibbia, diciamo, dell'oftalmologia, ci sono i primordi di questa tecnica.
1: McMurr è stato un po' il nostro maestro. Io sono andato negli Stati Uniti invitato da lui, perché volevano allargare le idee su una tecnica che in quel momento, insomma, era molto fungibile in sostanza.
0: Professore, lei ci è andato anche perché Bietti le ha fatto un bello scherzo,
1: sì,
0: mettendosi d'accordo con McMurr alle sue spalle.
1: Bravo.
0: Gli ha detto: fra 3 mesi fai le valigie. Vai. Che parti.
1: Sì, perché io avevo incominciato a fare l'Open Sky, che era una vitrectomia ad occhio aperto, e questo l'avevo fatto vedendo Strampelli, che è stato quello che per me è stato il più grande artigiano della nostra materia al mondo, e lui faceva l'odontocheratoprotesi, che era un intervento
0: molto cruento,
1: molto
0: professore.
1: Cruento, perché attraverso un dente lui riusciva a rimpiantare una lente e ridare la vista a chi aveva la cornea opaca.
0: Lei ha insegnato alla Hopkins University, alla Duke University, alla Columbia University, alla Cornell University. Ha pubblicato su per giù più di 230 studi scientifici. Negli Stati Uniti lei poteva rimanere perché ha avuto 1000 offerte. Ci è andato anche sull'onda della morte di suo padre, che lei dice è una morte molto ingiusta. Perché?
1: Perché mio padre, che era l'uomo, diciamo, dedicato completamente ai suoi ammalati, aveva 200 posti letto al policlinico, ed erano gli anni in cui c'erano gli scioperi,
0: sì,
1: col 68.
0: Il 68.
1: E quindi lui non sapeva come far vedere i polmoni dei suoi ammalati, perché le radiografie non le facevano. E allora ha preso un apparecchio per la scopia, che dai sotterranei, che era un apparecchio vecchio, abbandonato.
0: Che però usava le radiazioni, naturalmente.
1: Esatto. Però questo era un apparecchio che era lesionato, perdeva da una parte, lui fu bruciato dai raggi e morì così.
0: Vitrectomia, ma anche retinopatie. Lei è stato innovatore, pioniere e innovatore in questi due campi.
1: Abbiamo fatto un lavoro di gruppo, guidati da McMurr, devo dire, innovatore ingegneristico della materia. Era quello che aveva portato a fare questo intervento senza aprire l'occhio.
0: Il suo grande maestro, il professor Bietti, diceva che quello che può causare maggior danno all'oculista, ma al medico in generale, è la fretta e l'ascoltare poco il paziente.
1: Vero, vero, vero. Lui diceva molto, era un uomo intelligente, aveva una cultura spaventosa.
0: Un'altra cosa bellissima.

0: che faceva il professor Bietti, lui alla clinica del Policlinico di oftalmologia aveva un suo modo particolare di compilare le liste d'attesa. Metteva in testa...
1: Lui aveva fatto un ambulatorio che si faceva il lunedì, mi ricordo, per i poveri. E poi i poveri erano i primi nella lista d'attesa.
0: Li metteva prima in lista d'attesa perché diceva comunque chi ha possibilità economiche una soluzione poi la trova. Professore, c'è una qualche assonanza con i tempi moderni, secondo lei, con i tempi che stiamo vivendo?
1: Purtroppo c'è, però non ci sono uomini o non c'è la possibilità, perlomeno, di fare quello che faceva mio padre, il professor Bietti.
0: E quello che ha fatto anche lei, professore, perché qui a Roma, alla clinica San Domenico, lei per 2 anni ha operato gratuitamente persone non abbienti, compensando la sala operatoria con la sua opera. Quindi anche lei l'ha fatto, professore.
1: Anche lì ho rischiato. Venne un pretore, il quale faceva delle indagini, e venne molto amichevolmente da me. Disse, professore, io so che lei fa delle cose molto belle, noi la cercheremo di proteggerla sempre, però se un ammalato le muore in una camera operatoria che non è la propria, o c'è un incidente, l'ambulanza che la porta, lei passerà un guaio.
0: È rimasto negli annali del Parlamento una sfuriata che lei fece alla Camera dei Deputati durante l'ottava.
1: C'era un uomo che era Rama.
0: Giovanni Rama,
1: bravo,
0: che è stato il precursore in Italia dei trapianti di cornea.
1: Bravo. E aveva fatto la prima banca degli occhi.
0: Esatto.
1: Quando io tornai in Italia, incominciai ebbi degli scontri violenti. Perché la chirurgia che facevo non era accettata da molte università. E quindi prima di farla accettare ci è voluto qualche anno addirittura. E a un certo punto mi venne a trovare e mi disse, dice, guarda Mario, dice, io qui in Italia non facciamo trapianti. Sono la bellezza di 15 anni che non facciamo trapianti. Falcinelli, che era il primario del San Camillo, aveva fatto qualche trapianto così senza avere l'autorizzazione ed era sotto processo.
0: Perché era illegale fare il trapianto di cornea in Italia?
1: Non c'era una legge. E allora lui mi disse, se tu mi dai una mano, perché vedo che tu sei capace di sfondare, era il 92, la Democrazia Cristiana stava traballando, e allora andai da Franco Marini, voglio ricordarlo perché Franco Marini ha avuto un grande ruolo in questo. Franco Marini mi disse, ma senti Mario, il relatore della legge è uno della mia corrente, prova ad andargli a parlare.
0: Era contrario il relatore.
1: Bravo. E allora lui provocò un'audizione alla Camera, portai Rama, gli fece fare una relazione. Mentre Rama faceva questa relazione,
0: quelli sbadigliavano.
1: C'era chi dormiva, chi leggeva il giornale,
0: certo.
1: Chi faceva la cosa. Quando finì fu trattato come uno straccio.
0: Capito.
1: E allora io mi alzai urlando e dicendo che dal paese da dove venivo, che era l'America, un uomo come Rama sarebbe stato portato sugli scudi e qui l'avevo visto trattare come uno straccio.
0: Ma soprattutto lei gli fece presente le spese che sosteneva,
1: esatto,
0: il servizio pubblico per mandare all'estero.
1: Ma soprattutto io mi ero portato tutte le reti televisive e
0: minacciò i politici, vedete che ora esco e...
1: Denuncerò quello che ho visto qui dentro.
0: Perfetto. Allora la scelta.

0: visita oculistica se la paga. Se ci sono problemi importanti come quelli di cui lei si è occupato per tutta la vita, ci sono liste d'attesa naturalmente, perché sono appena 1500 in tutti gli ospedali e gli ambulatori pubblici italiani.
1: Ma
0: Sti
1: non
0: anni.
1: è solo l'oculistica, c'è una grande colpa, la colpa degli amministratori degli ospedali,
0: Cioè?
1: cioè che hanno declassato alcune materie e hanno messo soltanto le urgenze in primo piano e hanno tolto i posti letto, quindi ci sono state delle cose amministrative che hanno dato un pochino l'incentivo ad alcuni medici che ne traggono anche un guadagno in
0: Certo.
1: sostanza. Rosy Bindi, che è stata tanto criticata, lei quando è stata ministro della salute ha fatto lo sbaglio di praticamente di mettere a contatto gli studi dei medici che lavoravano in ospedale con la struttura ospedaliera.
0: L'intramenia l'ha creata la Rosy Bindi
1: Sì,
0: sostanzialmente
1: alla
0: quando
1: che
0: era ministro.
1: la
0: Le pare sostenibile, più che giusto sostenibile, visite a 300-400 euro dai privati, dal medico privato?
1: Io nella mia professione chi poteva pagarmi mi pagava, chi non poteva non mi pagava. E qualcuno se ne è approfittato, però le assicuro pochi, molto pochi.
0: Io capisco a volte l'eccellenza, no? Cioè io vado dal primario di qualcosa, ovvero si presume quello che ne sappia di più in quel campo per farmi visitare o per farmi operare, però forse, soprattutto se quella persona lavora nel pubblico, una via di mezzo non sarebbe male.
1: Era l'idea che mi aveva affascinato inizialmente della Bindi,
0: Che non ha
1: perché
0: funzionato secondo
1: non
0: lei?
1: c'erano i soldi al solito, cioè lo Stato come faceva a pagare, diciamo, a dare uno stipendio che compensasse anche una professione fatta all'interno, però pagata dall'ospedale.
0: La giaculatoria di negatività che molto spesso, insomma, si fa sui giornali, in televisione, e che è realtà purtroppo in molte ASL, purtroppo è realmente così, posti che mancano, personale che non c'è, visite, che vengono diluite nel tempo. Però, malgrado tutto questo, la nostra, sanità. Il Servizio Sanitario Nazionale Italiano resta un'eccellenza, soprattutto resta gratuito, sostanzialmente gratuito.
1: Questo teoricamente. Teoricamente io quando sono stato negli Stati Uniti ero grato agli Stati Uniti perché mi davano questa possibilità di fare la ricerca, però nello stesso tempo dicevo voi dovreste venire da noi ad imparare la sanità, perché la vostra sanità è ingiusta. Chi
0: Esatto.
1: non ha un'assicurazione.
0: Muore,
1: Un'assicurazione
0: non
1: non
0: si
1: si
0: cura.
1: cura. Ecco, noi ci stiamo avviando purtroppo su quella china, purtroppo, dopo aver dato lezioni al mondo, perché è inutile che continuiamo a dire, certo, teoricamente la nostra rimane la migliore sanità, ma se tu a un certo punto a uno che ha un tumore gli dai un appuntamento per un esame, dopo un anno o dopo 7-8 mesi tu hai fatto un danno irreparabile per la vita del paziente.

0: stato giustamente peraltro insignito della Medaglia al Merito della Sanità Italiana e Cavaliere di Gran Croce, che è la massima onorificenza pubblica data dal Presidente della Repubblica.
1: La mia passione è quella di veder crescere le persone. Le devo dire una

0: una cosa, che io la mia più grande soddisfazione, sa qual è? Che io ho istruito tante persone, ma tante, in Italia, fuori, come infermieri, come oculisti, eccetera, non ho avuto una delusione. Sa che cosa vuol dire? È raro,
1: È molto raro,
0: eh? Non ho
1: professore.
0: avuto una delusione.
1: Questo è il coronamento di una vita di sforzi che lei ha fatto con la Fondazione Bietti. Finalmente avete una sede, avete l'Istituto Britannico a Roma.
0: Sì, perché noi siamo stati un fatto un pochino anomalo, cioè ci hanno dato l'IRCCS, cosa che in genere non si fa, senza avere l'istituto. E quindi siamo stati inizialmente ospitati dai Fate Bene Fratelli Cassia, che voglio ringraziare ancora oggi per l'ospitalità.
1: Poi
0: E poi
1: finalmente il
0: finalmente siamo
1: britannico,
0: arrivati a Bruxelles.
1: professore, più di 4.000 gli interventi ogni anno in questo istituto, ma la cosa importante è più di 500 interventi di altissima specializzazione su problematiche molto gravi dell'occhio. Questo è IRCCS Fondazione Bietti, che è l'unico IRCCS italiano dedicato all'oftalmologia.
0: Sì, lui.
1: Professore, qual è la peculiarità che lei ha voluto creare in questo luogo? Non solo l'altissima specializzazione sulle malattie dell'occhio.
0: Beh, intanto la ricerca. Noi abbiamo un centro di ricerca che è altamente specializzato nelle malattie della retina, del glaucoma, della cornea. Ecco. E quindi questo naturalmente non puoi farlo in un centro comune, in un ospedale comune.
1: Qui però, professore, lei ha fatto nascere in questi anni e continua a coltivarli i grandi talenti dell'oftalmologia nel nostro paese, ma anche che poi vanno all'estero.
0: Sì, e noi cerchiamo di non mandarli più all'estero, di tenerli in Italia possibilmente.
1: Anzi, qualcuno l'ha fatto tornare,
0: Sì,
1: lei da Londra, gli ha detto torna, che bisogna darsi da fare qui in Italia.
0: però diciamo che la ricerca in Italia non è, voi sapete quanto è difficile farla. Quindi quello che io raccomando molto è di creare un centro, ma di creare anche delle connessioni con degli istituti che portino dei fondi. Ecco, il nostro vecchio sostenitore è la Fondazione Roma, che sostiene una buona parte della ricerca e che è nel nostro consiglio d'amministrazione, quindi controlla praticamente come vengono utilizzati i fondi e le nostre
1: Però,
0: necessità.
1: professore, per far sì che poi si arrivasse a Fondazione Bietti come la conosciamo oggi qui all'Istituto Britannico, quando lei non diede retta a Giulio Andreotti di non fare la fondazione, invece poi la fece, perché altrimenti non avrebbe avviato nessun progetto, c'è stato un altro grande sostenitore dall'università della sua fondazione. Chi era?
0: No, quando io feci la fondazione si associò anche il professor Bucci, che rimase nell'università. Noi ci dividemmo i compiti, in sostanza. Cioè, lui rimaneva nell'università e quindi mi forniva gli specializzanti. E io procuravo viceversa, mi occupavo più della ricerca e quindi anche i fondi venivano recepiti maggiormente.
1: Poi però quelle persone che si specializzavano con lei tornavano all'università, tornavano negli ospedali naturalmente.
0: Inizialmente sì, perché non avevamo
1: Non
0: ancora
1: avevate la sede.
0: la sede. il professor Bucci, che era proprio un ricercatore puro, lui praticamente è quello che ha scoperto la terapia del glaucoma, la terapia medica. Lui pensi soltanto questo. Quando io sono entrato nell'università e c'erano gli attacchi acuti di glaucoma, sa come venivano curati? Mettendo le sanguisughe attorno all'occhio. Era uno spettacolo che a me mi lasciò molto perplesso. Quindi l'introduzione di una terapia, quindi l'introdurre i beta bloccanti in terapia ed una terapia medica è stato veramente
1: una svolta. Queste sono le svolte della medicina che si devono alla ricerca, si devono anche all'impegno di una vita di tanti di voi e di lei soprattutto, professor Stirpe.
0: E poi alla tendenza individuale, perché vede, il professor Bucci non era un chirurgo, lui credeva nella terapia medica e quindi ha seguito quella strada ed ha scoperto il farmaco.
1: Infine, per costruire e per garantire un futuro all'oftalmologia nel nostro paese, che è pure riduttivo perché ormai non esiste più una specificità, una singolarità del singolo paese, che cosa dobbiamo fare?
0: Innanzitutto bisogna cambiare la mentalità dei nostri governanti. Perché noi abbiamo bisogno di tanti fondi e abbiamo bisogno anche di centri che diano l'assistenza pubblica, soprattutto, che oggi qualche volta manca. E quindi con quel sostegno tu puoi incentivare di nuovo i giovani a rimanere nel paese e ad occuparsi di ricerca e cura degli ammalati.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Resta grave ma è tornato cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia, numerosi messaggi del mondo della politica. Siegfried Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da Report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Peggiora il bilancio della devastante alluvione in Nepal. Quasi 700 vittime, oltre 3.000 dispersi. Ancora nessuna notizia di 3 italiani. Per la ricostruzione serviranno almeno 5 miliardi di dollari. Il capo della CIA Radcliffe nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro Trump-Putin-Zelensky, ma sul campo non si fermano raid e bombardamenti. Notte sotto le bombe a Kiev. Continua la striscia di sangue dei femminicidi. A San Giovanni a Natisone, vicino Udine, una donna di origine cinese è stata accoltellata dal marito dopo una violenta lite. Ancora una pesante sconfitta della Fiorentina, 3-0 in casa dal neopromosso Frosinone. La Juve batte il Parma 2-0 da in vetta con il Milan. Oggi Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Edizione delle 6, buongiorno dal telegiornale di Rai News 24. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, è stato trasferito nell'ospedale dell'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido e risponde alle domande dei medici. Ci aggiorna Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018. Poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: E il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi dello stato dell'ex deputato Alessandro Di Battista. Un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia se le condizioni del paziente lo consentiranno. Siegfriedo Ranucci ha contestato formalmente attraverso i suoi legali la decisione della RAI di un avvicendamento alla conduzione di Report perché definito illegittimo. Gli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi hanno chiesto chiarimenti e documentazioni che attestino le motivazioni della decisione della RAI, chiedendo il reintegro del conduttore e il risarcimento dei danni. Duro il commento del conduttore: mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo. Anche gli inviati storici del programma, contrari alla scelta non concordata con la redazione riguardo i nuovi conduttori. E il cambio di conduzione del programma Report continua ad animare il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Sentiamo Alberto Gioffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione al Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centro centrodestra, secondo Verdi Sinistra. Stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: E in Islanda i risultati del referendum per la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea si conosceranno in mattinata. Al momento il sì è in leggero vantaggio con il 51,2% dei voti contro il 48,8% del no. Il sì prevale nei distretti di Reykjavik, mentre il no resta maggioritario nelle aree rurali. Il paese aveva presentato domanda di adesione nel 2009 dopo la crisi finanziaria, ma i negoziati sono stati sospesi nel 2013 e la domanda era stata ritirata nel 2015. In caso di vittoria del sì, l'Islanda riprenderebbe i negoziati con Bruxelles, ai quali dovrebbe seguire un secondo referendum sull'eventuale accordo di adesione. E ora il Nepal. Si aggrava di ora in ora il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Cina, che ha causato finora quasi 700 morti e oltre 2.300 feriti. 93.000 le persone in piena emergenza. E si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi, tra loro anche 3 italiani. Ci aggiorna in diretta da Pechino il corrispondente Nello Porto.
3: Sì, buongiorno. I morti in Nepal sono 675, mentre le autorità cinesi hanno aggiornato il loro bilancio portandolo a 16 morti sul versante tibetano. I dispersi, come dicevate, sono circa 3.000, tra quelli che mancano all'appello anche 3 nostri connazionali. Si tratta del ligure Marco Ratto e della coppia Patrizia Marziale e Luca Baracchini, cittadini italo-svizzeri residenti a Lugano. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo, le strade sono inagibili per decine di chilometri. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una delle principali operazioni di soccorso è concentrata nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite alle operazioni di ricerca e salvataggio. Il governo nepalese ha stimato in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione e ha chiesto alla comunità internazionale assistenza tecnica, soprattutto test del DNA e celle frigorifere per conservare i corpi in rapida decomposizione. Linea allo studio.
0: Grazie Nello. E ora la guerra in Ucraina. Kiev è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Un drone ha attaccato gli edifici residenziali del quartiere di Obolonsky e un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani. Sono almeno 37 le vittime dei pesanti attacchi russi all'alba di ieri nella regione di Kiev. La cronaca dell'inviato Enrico Bona.
4: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
5: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
4: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
0: La cronaca, ancora un'altra donna uccisa. È successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Il servizio di Antonio Di Bartolomeo.
6: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica. Secondo quanto trapela, il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni a Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni a Natisone, Carlo Pali.
0: C'è bisogno di silenzio, così il parroco di Campo Nogara nel pronunciare l'omelia ai funerali di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno. Il servizio di Andrea Rossini.
7: Campo Nogara, alle 15.30, l'ora dell'ultimo saluto a Tania Terrin, 39 anni, uccisa a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, poi suicidatosi. La regione ha proclamato una giornata di lutto. Dentro e fuori dalla chiesa c'è tutto il paese a stringersi attorno alla mamma e ai familiari di Tania. Una comunità a cui Don Alberto Peron si rivolge con le parole di Alda Merini: ho bisogno di silenzio. La protesta, lo sdegno per la morte di Tania, a poche centinaia di metri da dove è stata uccisa Giulia Cecchettin, non hanno bisogno di nuove parole. Ma poi è proprio Don Alberto a dare forma a un pensiero collettivo, con un richiamo alle responsabilità della politica.
8: La responsabilità è di tutti, per prima della politica, che a parole sostiene e promuove associazioni antiviolenze. Ma di fatto taglia loro fondi e li dirotta magari a favore di difesa e armamenti. Pretendiamo inoltre maggiore attenzione da parte della giustizia, che sappia applicare e non soltanto generare ulteriori leggi repressive.
7: Il codice rosso era stato attivato per Tania, c'era stato l'ammonimento del questore di Venezia, Dino Keber era già stato denunciato da altre donne in passato. Perché non è scattato un sistema efficace di protezione?
0: È stato ritrovato vivo, dopo 8 ore di ricerche condotte dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco, il 24enne disperso in mare a Bogliasco, litorale genovese. Si era rifugiato in un'insenatura negli scogli. Sentiamo Paola Mentuccia.
9: Il mare era agitato a Bogliasco, sul Levante Ligure, a pochi chilometri da Genova. Una ragazza racconta di essere scesa verso le 9.30 nella spiaggia sotto chiesa e di aver visto un giovane tuffarsi in mare per fare un bagno.
10: La spiaggia è sparita, poi questo qua si è spogliato, si è entrato in mare e poi è arrivata un'altra persona e anche lui si è spogliato e si è entrato. Poi a un certo momento stanno chiedendo aiuto tutti e due insieme e poi li abbiamo consigliati per andare verso lo scoglio.
9: Perché erano trascinati dalle forti correnti?
10: Era lì proprio 10 metri lì e l'altro era più vicino, poi sono andata a ritirarlo con le mani.
9: Quindi tu hai aiutato il ragazzo che è arrivato verso riva a uscire dall'acqua. Sono stati chiamati i soccorsi e nel frattempo sono arrivati 2 bagnini degli stabilimenti vicini alla spiaggia libera.
11: Erano riusciti a portare fuori dall'acqua una persona, mentre l'altra era stata portata dall'acqua dietro gli scogli. Noi allora ci siamo immediatamente immersi senza pensarci 2 volte, abbiamo provato a cercarla. In seguito, appena ho sentito l'elicottero arrivare, sono sceso dallo scoglio e mi sono avvicinato per parlare al vigile del fuoco che era appena sceso in acqua. Lui ci ha consigliato di andare appunto a riva e nel caso fosse servito il nostro aiuto di rimanere lì.
9: Nel pomeriggio, poco prima delle 5, quando le speranze di ritrovare il ragazzo erano sempre minori, un sommozzatore si cala in acqua dall'elicottero della Guardia Costiera e si assiste a un'immagine incredibile. Il ragazzo è vivo, si era rifugiato su uno scoglio in attesa di essere soccorso.
0: E ancora la cronaca. Un neonato è stato ritrovato dai carabinieri a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Cardarelli, è in buone condizioni. I dettagli con Alessio Aversa.
12: È stata una lunga notte, ma sta bene il bambino, soccorso tra venerdì e sabato a Pignataro Maggiore, nel Casertano.
13: E siccome è arrivato in lieve ipotermia, l'abbiamo posto in incubatrice per riscaldamento e adattamento termico. Il neonato è in buone condizioni cliniche generali.
12: Tutto comincia poco dopo le 3:40, in piena notte, quando un 19enne chiama il 118 e racconta di aver trovato in strada il neonato, nato presumibilmente 12 ore prima e abbandonato. Ma è tutto falso, perché gli accertamenti dei carabinieri ricostruiscono un'altra storia. A partorire sarebbe stata una ragazza minorenne, compagna del giovane. Ricoverato al nido dell'ospedale Cardarelli, il neonato è seguito dai medici e assistito dagli infermieri della neonatologia.
13: Abbiamo ulteriori accertamenti in corso e speriamo nel giro di pochi giorni di chiudere il quadro clinico di questo bambino nel migliore dei modi.
12: Il 19enne è ora accusato di false generalità e simulazione di reato. Indagano la procura di Santa Maria Capua Vetere e, considerata l'età della madre, il tribunale per i minorenni di Napoli.
0: Ultimo fine settimana di vacanze per molti italiani, si fanno già i conti con un inizio settembre che sarà più caro, in particolare per via dei prezzi di energia e carburanti. Vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.
14: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%. Motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
0: La maggior parte dei lavoratori dipendenti non si rende conto di quante tasse paga. A rilevarlo è la CGA di Mestre, che punta il dito contro un trucco contabile, il sostituto di imposta, che nasconde il 97,5% degli oneri fiscali. Anna Trebbi.
15: Non solo i rincari che si sentono subito su carburanti, bollette e carrello della spesa, ci sono anche le tasse invisibili a gravare sulle tasche degli italiani, quelle che si pagano senza rendersene conto. La denuncia è della CGA di Mestre, secondo cui tra prelievi alla fonte, cioè trattenuti automaticamente dalla busta paga come IRPEF e contributi INPS, e oneri già compresi nel prezzo come IVA, accise sui carburanti, imposte su RC auto, il 97,5% delle tasse non appare ma si fa sentire. Merito del meccanismo del sostituto d'imposta che anestetizza la consapevolezza fiscale. Lo Stato incassa, il datore di lavoro trattiene e il dipendente non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Ma poi ne accusa il peso. Per una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio il conto quest'anno supera i 20.500 euro. Diversa la situazione dei lavoratori autonomi, decisamente più consapevoli perché tenuti a tener conto, non senza una certa insofferenza, di tutte le scadenze fiscali. Evadere, tuttavia, sottolinea la CGA, non è una prerogativa dei soli autonomi, 1.600.000 contro gli oltre 24 milioni di dipendenti. L'IRPEF, che garantisce il maggior gettito per l'erario, incide sulle entrate fiscali complessive solo per il 30%. Sul restante 70% del gettito, la possibilità di evadere può essere imputata a una platea di contribuenti molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare.
0: E adesso il meteo. Italia spaccata in due, afa e forte caldo al centro-sud, con temperature oltre i 40 gradi in Sardegna e Sicilia, trombe d'aria, violente grandinate al nord. Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza, particolarmente colpita Cremona. I racconti di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
16: Con la luce del sole i danni sono più visibili, il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine e le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
17: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
16: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
18: Ne siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
19: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
20: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
21: Io avevo accostato il portone.
16: Questo portone, bello pesante.
21: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
16: È rimasto chiuso poi lei?
21: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
22: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente di vetri, poi si vedono.
16: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
9: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Vigaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
23: Si sono incrociate due nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
9: Danneggiate strutture pubbliche e case private e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
24: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
9: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
25: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti, con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare, che sono diciamo volati dappertutto.
9: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
23: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua l'istituzione, il ministero, la regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
0: In Sicilia invece prosegue il caldo africano. Vediamo con Antonella Guerrieri.
26: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
27: It's very hot here. I don't expect.
28: Oui, très chaud.
29: Molto caldo.
30: Hot is warm.
31: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo. Ma c'è una diversa percezione delle temperature, dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
32: Va bene tutto quando sei in vacanza.
33: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
31: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
34: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
35: Il calore. Umidità.
36: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
37: È un caldo atroce, veramente umidissimo. Cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia e nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
31: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri, 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
34: Cosa vi aspettate?
1: È un po' di venticello, no, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
31: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
0: La casa di infanzia di David Bowie a Londra potrebbe diventare casa museo e attirare fan da tutto il mondo, ma molti abitanti del quartiere si oppongono. Sentiamo l'inviata Valeria Fraschetti. This is ground
2: control to Major Tom. La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casaschiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley. Very proud of having David Bowie. Sono una fan di Bowie, ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro. E così, fra petizioni e assemblee, è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa. Il verdetto atteso per settembre. E chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi, come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool. Massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda. Una soluzione che evita le resse dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte.
0: Sermoneta racconta Leone Caetani nel castello che porta il nome della famiglia, uno spettacolo sulla vita del principe che scelse l'esilio e sfidò le convenzioni. Il servizio di Antonella Pallante.
3: Principe che decide di lasciare tutto, i privilegi, la politica, l'Italia. Una scelta radicale che lo porterà fino in Canada, dove trascorrerà in esilio volontario gli ultimi anni della sua vita. È la storia affascinante e poco conosciuta di Leone Caetani, che questo weekend torna a vivere proprio nel luogo legato alla sua famiglia, il castello di Sermoneta. Nell'ambito della rassegna La Corte dei Caetani, va in scena tra l'uomo e il leone, L'intesa possibile, spettacolo scritto e diretto da Roberto Agostini e prodotto dalla Fondazione Roffredo Caetani. Non una semplice lezione di storia, ma il racconto di un uomo diviso tra ciò che gli altri si aspettavano da lui e il desiderio di essere libero. Leone Caetani nasce nel 1869 in una delle famiglie più importanti dell'aristocrazia italiana. È principe di Teano, duca di Sermoneta, deputato con simpatie socialiste e uno dei maggiori orientalisti italiani, ma è proprio quando potrebbe avere tutto che sceglie di rinunciare a molto. Nel 1921 vende gran parte dei suoi beni e parte per il Canada con la compagna Ofelia Fabiani e la figlia Sveva dopo la separazione dalla moglie Vittoria Colonna. È da questo esilio che parte lo spettacolo. Un Leone Caetani ormai anziano ripercorre la propria esistenza, le persone amate, le scelte compiute e soprattutto il prezzo della libertà. Una storia personale che diventa una domanda universale. Quanto siamo disposti a perdere per poter essere davvero noi stessi?
0: E ora lo sport, la Juventus batte il Parma 2-0, in gol Gonzales e Cup Miners. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Giuseppe Galati, poi le previsioni meteo e a seguire la rubrica di cultura e spettacolo Tutti Frutti.
4: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60° con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Cop Meiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kelenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi, che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano, Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo al nord, con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.

0: dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
1: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
2: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
1: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
2: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
3: Maria,
2: quello di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
4: Quella non era solo una casa.
2: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
3: E chi stavo?
2: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
1: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
5: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
2: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
5: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
2: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
1: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
5: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
2: Hanno promesso di venire, sì.
6: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company.

I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il 3° posto, è crollato al 5°. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
7: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
8: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
9: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
8: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
10: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un pantoccio neanche per gli dèi.
9: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
8: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora, Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. E guadagna l'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.

0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di

0: Magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri, risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo.
2: Lots of time, thought.
3: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
2: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario, cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.
0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
4: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
5: It's a dramaturgical decision.
6: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
5: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
4: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
6: La coreografia, alla fine, è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
4: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
5: My hope is that everyone in this region understands that violence doesn't help, that you can brute force.
6: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Ben trovati all'appuntamento meteo. Aumenta la pressione atmosferica sul paese, questo sta a significare tempo stabile. Ritroveremo l'instabilità pomeridiana nel corso delle ore più calde del giorno. Tuttavia, come possiamo vedere, nella prima parte della giornata le nubi saranno veramente poche. Ci sarà il cielo che tenderà ad essere sereno o al più poco nuvoloso e soprattutto un ampio soleggiamento. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede proprio in virtù dell'ampio soleggiamento nel corso delle ore più calde della giornata. Ci sarà spazio per un po' di nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord, soprattutto sul nord-est e sulle zone appenniniche del centro-sud. Proprio al sud l'instabilità sarà un po' più diffusa e ritroveremo rovesci isolati temporali che interesseranno le zone montuose di Campania, Molise e Puglia. Saranno comunque fenomeni localizzati che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Importante nella giornata di oggi la ventilazione, una ventilazione che tende a cambiare, diventa da nord, soprattutto sul versante tirrenico e ci sarà spazio per un po' di brezza nel corso delle ore più calde della giornata. Proprio complice il cambio di ventilazione avremo temperature che caleranno lievemente, soprattutto al centro-nord. Di media avremo intorno ai 28-30 gradi al nord, 32-34 al centro, invece al sud avremo ancora 36-38 gradi, soprattutto nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. Bene, io mi fermo qui. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Resta grave ma è tornato cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Numerosi messaggi dal mondo della politica. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da Report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Peggiora il bilancio della devastante alluvione in Nepal, oltre 700 vittime, 3.000 dispersi, ancora nessuna notizia dei tre italiani. Per la ricostruzione serviranno almeno 5 miliardi di dollari. Il capo della CIA Ratcliffe nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro Trump, Putin, Zelensky, ma sul campo non si fermano raid e bombardamenti, notte sotto le bombe a Kiev. Continua la striscia di sangue dei femminicidi a San Giovanni al Natisone, vicino Udine. Una donna di origine cinese è stata accoltellata dal marito dopo una violenta lite. Ancora una pesante sconfitta della Fiorentina, 3-0 in casa dal neopromosso Frosinone. La Juve batte il Parma 2-0 ed è in vetta con il Milan. Oggi Napoli-Como, Cagliari-Inter, Lazio-Genoa. Un minuto dopo le 7, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, è stato trasferito in ospedale, nell'ospedale della capitale, L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido, risponde alle domande dei medici. Allora ci aggiorno in apertura Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il governo dunque segue con la massima attenzione l'evolversi dello stato dell'ex deputato Alessandro Di Battista. Un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia se le condizioni del paziente appunto lo consentiranno. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente attraverso i suoi legali la decisione della RAI di un avvicendamento alla conduzione di Report perché è definito illegittimo. Gli avvocati De Vita e Rossi hanno chiesto chiarimenti, documentazioni che attestino le motivazioni della decisione della RAI, chiedendo il reintegro del conduttore e il risarcimento dei danni. Duro il commento di Ranucci: mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo. Anche gli inviati storici del programma, contrari alla scelta non concordata con la redazione riguardo i nuovi conduttori. E questo cambio di conduzione di Report continua ad animare il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: In Islanda i risultati del referendum per la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea si conosceranno tra poco, durante la mattinata ve li daremo in diretta. Il no è in leggero vantaggio di circa 400 voti, quando resta da completare solo lo spoglio dei voti nei quattro collegi elettorali, in cui però i sondaggi indicano una maggiore propensione al no rispetto che al sì. Nei distretti di Reykjavik i cittadini si sono espressi favorevolmente alla ripresa dei negoziati, contrari in maggioranza a quelli delle aree invece rurali. Il paese aveva presentato domanda di adesione nel 2009 dopo la crisi finanziaria, ma i negoziati sono stati poi sospesi nel 2013. La domanda era stata ritirata nel 2015. In caso di vittoria del sì, l'Islanda riprenderebbe dunque i negoziati con Bruxelles, ai quali dovrebbe seguire un secondo referendum poi sull'eventuale accordo di adesione. E veniamo adesso alla catastrofica alluvione tra Nepal e Cina. Si aggrava di ora in ora il bilancio. L'alluvione che appunto ha causato finora oltre 700 morti, quasi 2.500 feriti e 3.000 dispersi, tra cui anche tre connazionali. Allora andiamo in diretta a Pechino dal corrispondente Nello Porto.
3: Sì, buongiorno. I morti in Nepal sono 675, mentre le autorità cinesi hanno aggiornato il loro bilancio portandolo a 16 morti sul versante tibetano. I dispersi, come dicevate, sono circa 3.000, tra quelli che mancano all'appello anche tre nostri connazionali. Si tratta del ligure Marco Ratto e della coppia Patrizia Marziale e Luca Baracchini, cittadini italo-svizzeri residenti a Lugano. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo, le strade sono inagibili per decine di chilometri. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza, l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una delle principali operazioni di soccorso è concentrata nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite alle operazioni di ricerca e salvataggio. Il governo nepalese ha stimato in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione e ha chiesto alla comunità internazionale assistenza tecnica, soprattutto test del DNA e celle frigorifere per conservare i corpi in rapida decomposizione. Linea allo studio.
0: E siamo alla guerra di invasione di Mosca sull'Ucraina. Kiev nuovamente sotto attacco, diverse esplosioni sono state udite nella capitale, un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani, sono almeno dunque 37 state le vittime di questi attacchi russi all'alba di ieri nella regione di Kiev. Andiamo dall'inviato Enrico Bona.
4: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
5: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
6: Un nuovo.
4: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
0: E vi raccontavamo ieri dell'annuncio del presidente americano di un accordo definito storico con il Venezuela sul petrolio, però quali sono le opportunità, quali le incertezze? Facciamo il punto con Emma Farnet.
7: È il più grande affare sul petrolio della storia, parola di Donald Trump, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, dove annuncia anche investimenti per quasi 100 miliardi di dollari, un accordo confermato anche dalla presidente a interim Delcy Rodriguez, in carica dalla rimozione forzata di Maduro. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili, prima ancora dell'Arabia Saudita e dell'Iran. Gli Stati Uniti, per fare un paragone, ne hanno poco più di 70 miliardi. L'accordo prevede una concessione di 100 anni a una società privata per sviluppare 17 campi di estrazione. Non è chiaro esattamente dove, probabile siano nell'area dell'Orinoco, il principale bacino di riserve del paese. Il punto però è che questo accordo è pieno di incertezze. Non c'è una data di avvio precisa per l'inizio della produzione. Riparare ed espandere le infrastrutture richiederà anni e miliardi di dollari. In più è incerto quando il petrolio potrebbe raggiungere i mercati globali, perché sono incerti i tempi di estrazione e commercializzazione.
0: Rientriamo in Italia per la cronaca. Ancora un'altra donna uccisa, è accaduto ieri nel pomeriggio al culmine di una lite a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Seguiamo Antonio Di Bartolomeo.
8: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica. Secondo quanto trapela, il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni a Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni a Natisone, Carlo Pali.
0: È stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche condotte dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco. Il ragazzo, 24 anni, disperso in mare a Bogliasco, nel litorale genovese, si era rifugiato in un'insenatura negli scogli, come ci racconta Paola Mentuccia.
9: Il mare era agitato a Bogliasco, sul Levante Ligure, a pochi chilometri da Genova. Una ragazza racconta di essere scesa verso le 9.30 nella spiaggia sotto chiesa e di aver visto un giovane tuffarsi in mare per fare un bagno.
10: La spiaggia è sparita, poi questo qua si è spogliato, si è entrato in mare e poi è arrivata un'altra persona e anche lui si è spogliato e si è entrato. Poi a un certo momento stanno chiedendo aiuto tutti e due insieme e poi li abbiamo consigliati per andare verso lo scoglio.
9: Perché erano trascinati dalle forti correnti?
10: Era lì proprio 10 metri lì e l'altro era più vicino, poi sono andata a ritirarlo con le mani.
9: Quindi tu hai aiutato il ragazzo che è arrivato verso riva a
10: uscire dall'acqua.
9: Sono stati chiamati i soccorsi e nel frattempo sono arrivati 2 bagnini degli stabilimenti vicini alla spiaggia libera.
11: Erano riusciti a portare fuori dall'acqua una persona, mentre l'altra era stata portata dall'acqua dietro gli scogli. Noi allora ci siamo immediatamente immersi senza pensarci 2 volte, abbiamo provato a cercarla. In seguito, appena ho sentito l'elicottero arrivare, sono sceso dallo scoglio e mi sono avvicinato per parlare al vigile del fuoco che era appena sceso in acqua. Lui ci ha consigliato di andare appunto a riva e nel caso fosse servito il nostro aiuto di rimanere lì.
9: Nel pomeriggio, poco prima delle 5, quando le speranze di ritrovare il ragazzo erano sempre minori, un sommozzatore si cala in acqua dall'elicottero della Guardia Costiera e si assiste a un'immagine incredibile. Il ragazzo è vivo, si era rifugiato su uno scoglio in attesa di essere soccorso.
0: Un neonato è stato ritrovato dai carabinieri a Pignataro Maggiore, provincia di Caserta, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale delle Cardarelli e in buone condizioni. Seguiamo Alessio Aversa.
12: È stata una lunga notte, ma sta bene il bambino, soccorso tra venerdì e sabato a Pignataro Maggiore, nel Casertano.
13: E siccome è arrivato in lieve ipotermia, l'abbiamo posto in incubatrice per riscaldamento e adattamento termico. Il neonato è in buone condizioni cliniche generali.
12: Tutto comincia poco dopo le 3:40, in piena notte, quando un 19enne chiama il 118 e racconta di aver trovato in strada il neonato, nato presumibilmente 12 ore prima e abbandonato. Ma è tutto falso, perché gli accertamenti dei carabinieri ricostruiscono un'altra storia. A partorire sarebbe stata una ragazza minorenne, compagna del giovane. Ricoverato al nido dell'ospedale Cardarelli, il neonato è seguito dai medici e assistito dagli infermieri della neonatologia.
13: Abbiamo ulteriori accertamenti in corso e speriamo nel giro di pochi giorni di chiudere il quadro clinico di questo bambino nel migliore dei modi.
12: Il 19enne è ora accusato di false generalità e simulazione di reato. Indagano la procura di Santa Maria Capo a Vetere e, considerata l'età della madre, il tribunale per i minorenni di Napoli.
0: Ultimo fine settimana di vacanze, per molti italiani si fanno già i conti con un inizio di settembre e che sarà più caro, in particolare per via dei prezzi di energia e carburanti. Allora vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.
14: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%. Motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
0: Italia divisa, come spesso accade per il meteo, afa forte, caldo al centro-sud, temperature oltre i 40 gradi, in Sardegna e in Sicilia, trombe d'aria, violente grandinate invece al nord. Allora seguiamo Silvia Zerilli e Antonella Gurrieri.
15: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
16: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
15: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
17: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
18: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
19: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
20: Io avevo accostato il portone.
15: Questo portone, bello pesante.
20: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
15: È rimasto chiuso poi lei?
20: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
21: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente di vetri, poi si vedono.
15: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
22: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
23: It's very hot here. I don't expect.
24: Oui, très chaud.
25: Molto caldo.
26: Hot is warm.
27: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo, fa proprio caldo.
1: ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
2: Va bene tutto quando sei in vacanza.
3: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
1: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
4: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
5: Il calore. Umidità.
6: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
25: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
1: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
4: Cosa vi aspettate?
27: È un po' di venticello, no, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
1: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
0: La casa di infanzia di David Bowie a Londra potrebbe diventare casa museo e attirare così fan da tutto il mondo, ma molti abitanti del quartiere si oppongono. Allora vediamo perché con l'inviata Valeria Fraschetti. This is ground
28: control to Major Tom. La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley. Very proud of having David Bowie. Sono una fan di Bowie ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro, e così fra petizioni e assemblee è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa, il verdetto atteso per settembre, e chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool.

0: massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda. Una soluzione che evita le resse dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte.
1: Disciplina nell'acquisto dei biglietti, maggiore attenzione ai comportamenti all'interno delle sale. A Firenze nuove regole di accesso ai musei. Vediamo quali con Alberto Severi.
2: Caro Davide, i Golia non finiscono mai. E per te che fossi scolpito da Michelangelo divenendo massima icona del Rinascimento fiorentino, il gigante da sconfiggere stavolta quello dell'assalto incontrollato e maleducato del turismo di massa alla galleria dell'Accademia che ti custodisce. Per cercare di averla vinta di nuovo, a fine luglio la direttrice Andrina Contessa e il CDA del GAMB, l'istituto che accorpa Accademia, Musei del Mergello, Cappelle Medice e altri quattro musei fiorentini, hanno varato due nuovi regolamenti che disciplinano da un lato l'acquisto dei biglietti e dall'altro i comportamenti all'interno delle sale. L'esperimentazione portata avanti per tutto agosto ha dato pare esiti confortanti. Da un lato l'accesso su prenotazione, scaglionato in fasce di 15 minuti, è stato sottoposto all'obbligo di fornitura preventiva degli elenchi nominali dei componenti dei gruppi, con rigoroso controllo e riscontro documentale all'ingresso. Un colpo durissimo al bagarinaggio del salta alla fila, ma anche una stretta ritenuta da qualcuno punitiva con la sua macchinosità anche per chi è in regola.
3: Ufficio complicazioni e affari semplici, fondamentalmente. Noi impieghiamo quasi due settimane a raccimolare biglietti, mettere i nominativi sui biglietti, quando una volta bastava un bigliettino per entrare dentro.
2: Corridoi dunque diversificati per gruppi con prenotazione, per visitatori individuali prenotati e per i paria, o se vogliamo, per gli avventurosi privi di prenotazione.
4: Adesso ci hanno infilato qua, adesso vediamo quando possiamo entrare.
2: Calmierato se non azzerato l'effetto succhi in via Ricasoli, per quanto riguarda invece l'interno del museo, la novità più rilevante è quella dell'obbligo per le guide autorizzate di impiegare microfono e cuffia con auricolare nei gruppi superiori ai 6 individui, onde evitare le spiegazioni a voce alta e la loro cacofonica sommatoria, ma a dire il vero questa disposizione pare spesso disattesa, un obbligo poco stringente?
5: Assolutamente stringente, noi siamo assolutamente d'accordo.
6: Perché... Ma lei non lo sta usando?
5: Come non lo sto usando?
6: Sta parlando a voce alta col gruppo che lei sta guidando?
5: Sto dando fastidio secondo lei, mi dispiace, non me ne ero accorta.
2: E sì che l'obbligo varrebbe pure per chi si improvvisa guida di un gruppo fai da te.
4: Loro stanno a fare da cicerone.
6: Ma quanti siete in gruppo?
7: 6.
4: La famiglia nostra è da 6, è un gruppo già de suo.
6: No, perché dice che da 6 in poi ci vuole l'uso dell'auricolare, dovete noleggiare l'auricolare.
4: Allora io sto da solo, loro sono 5.
1: Sermoneta racconta Leone Caetani nel castello che porta il nome della famiglia, uno spettacolo sulla vita del principe che scelse l'esilio, sfidò le convenzioni. Seguiamo Antonella Pallante.
8: Principe che decide di lasciare tutto, i privilegi, la politica, l'Italia. Una scelta radicale che lo porterà fino in Canada, dove trascorrerà, in esilio volontario, gli ultimi anni della sua vita. È la storia affascinante e poco conosciuta di Leone Caetani, che questo weekend torna a vivere proprio nel luogo legato alla sua famiglia, il castello di Sermoneta. Nell'ambito della rassegna La Corte dei Caetani, va in scena tra l'uomo e il leone, L'intesa possibile, spettacolo scritto e diretto da Roberto Agostini e prodotto dalla Fondazione Roffredo Caetani. Non una semplice lezione di storia, ma il racconto di un uomo diviso tra ciò che gli altri si aspettavano da lui e il desiderio di essere libero. Leone Caetani nasce nel 1869 in una delle famiglie più importanti dell'aristocrazia italiana. È principe di Teano, duca di Sermoneta, deputato con simpatie socialiste e uno dei maggiori orientalisti italiani, ma è proprio quando potrebbe avere tutto che sceglie di rinunciare a molto. Nel 1921 vende gran parte dei suoi beni e parte per il Canada con la compagna Ofelia Fabiani e la figlia Sveva dopo la separazione dalla moglie Vittoria Colonna. È da questo esilio che parte lo spettacolo. Un Leone Caetani ormai anziano ripercorre la propria esistenza, le persone amate, le scelte compiute e soprattutto il prezzo della libertà. Una storia personale che diventa una domanda universale. Quanto siamo disposti a perdere per poter essere davvero noi stessi?
1: Ed ora il calcio, la Juve che batte il Parma 2-0 in gol Gonzales e Cup Miners, la Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Seguiamo Giuseppe Galati, poi breve pausa, poi rassegna stampa con Marco Silenzi.
7: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Cop Meiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
9: Velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Renews 24 e cominciamola subito proprio perché gli argomenti sono diversi questa mattina sui principali quotidiani e a fare la parte del leone tutta la vicenda della trasmissione Report e del conduttore Ranucci, battaglia sul nuovo Report, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai e poi come vedete anche la foto di Alessandro Di Battista, per lui un malore serio a Cuba, si sta cercando di riportarlo in Italia, però le sue condizioni sarebbero leggermente migliorate, avrebbe parlato con i medici. Rimaniamo su Ranucci e Report con le due posizioni di Domani e di Libero, anche Presutti a cena dalla Vitola, Giulia Presutti sarebbe una dei nuovi conduttori, è una dei nuovi conduttori designati alla RAI per la trasmissione. Occhio, arriva Teletoghe, mette in guardia Libero, dice una trasmissione che potrebbe andare a braccetto con i magistrati. Diverso invece la scelta del Messaggero, strage russa in Ucraina, colpito un deposito di armi, 37 morti vicino Kiev. Poi di petrolio parlano il Manifesto, il Sole 24 Ore, il Manifesto sempre con la caratteristica ironia, il pazzo scatenato che diventa pozzo scatenato, parliamo del fatto che Trump si è assicurato la possibilità di utilizzare 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio. Le borse all'esame di settembre, spinta sugli utili contro i tassi, ma vedete che anche il Sole 24 Ore parla del Venezuela e del petrolio venezuelano in mani americane. Parliamo di petrolio e la Stampa ospita un'intervista al ministro Urso, un piano anti-rincari, si pensa come aiutare le famiglie in difficoltà, intervenire sull'autotrasporto e anche sui pensionati. Di guerra e in Ucraina parlano Corriere della Sera e Il Giorno, strage a Kiev, Putin, offensiva su Kiev, la Polonia teme di finire negli attacchi. Intanto l'Avvenire ci ricorda che ci sarà in questi prossimi mesi una diverse tornate elettorali in tanti paesi europei e quindi ognuno pensa alla politica interna e l'Europa tutta insieme resta in ostaggio. Il Giornale, Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente Elli, e poi due giornali più locali per parlare di maltempo, l'abbraccio di Mattarella alla comunità e al sindaco di Cremona, vi siamo vicini, Cremona devastata dalla tromba d'aria che prova a rialzarsi, tornado a Verona, danni per milioni, aziende in ginocchio. Infine La Verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, la denuncia della Verità. Partiamo subito da Alessandro Di Battista, il mondo politico e non solo, in ansia per le sue condizioni, ha avuto un forte mal di testa e poi sembra un ictus, 48 anni, era a Cuba dove stava lavorando per un reportage, una serie di reportage docu-video, secondo alcune indiscrezioni ha perso conoscenza, colpito da un ictus, ma dopo diverse ore ha ripreso i sensi ed è riuscito a parlare con i medici prima di essere trasferito in ambulanza verso la capitale. Tra Santa Clara, dove si trovava, e L'Avana ci sono 300 chilometri, vedete, scrive in virgolettato solo perché le strade sono quello che sono 4 ore di strada. Di Battista è rimasto vigile per tutto il tragitto ed era sue notizie appena possibile, assicurano in serata da Cuba. Il mio sogno è tornare lì, il suo Sud America, dal Brasile alla Bolivia, l'amore per l'America Latina e quei viaggi per raccontarla. Lui è sempre stato un duro e puro del Movimento 5 Stelle, che ogni volta è intervenuto contro le possibili alleanze del Movimento con il centro-sinistra o con il centro-destra, sparigliare il campo largo era uno dei suoi ultimi mantra e poi schierarsi con una piattaforma civica. Era partito per l'ennesimo viaggio nell'amato Centro America, lo abbiamo detto, ha incarnato l'anima movimentista dei 5 Stelle dopo l'addio, i viaggi in Russia appunto e in Sud America. Qui una foto mentre tiene in braccio il fondatore del movimento, Beppe Grillo. Cambiamo argomento e parliamo dell'altro argomento di cui si parla da tempo, vedete pagine anche doppie sul Report, scontro totale, il PD si appella a Bruxelles, Ranucci chiede il reintegro, uno dei inviati storici, dice l'azienda ci ha tradito per condurre serve esperienze, i vertici RAI però non arretrano, dialogo con la redazione ma sostituiremo chi volesse andare via. Intanto i legali di Ranucci hanno risposto
alla rimozione e chiedono di conoscere i fatti e le circostanze che avrebbero integrato, secondo l'azienda, le continue pressioni a cui sarebbe stata sottoposta la redazione di report, nonché i nominativi delle persone che avrebbero sottoposto questa redazione a continue pressioni che erano state evocate ma mai spiegate. I legali vorrebbero conoscere anche l'atto o gli atti mediante i quali è stata assunta la decisione, con indicazione dell'organo o del soggetto che l'ha adottata, dell'istruttoria eventualmente svolta. Insomma, si dice da parte dei legali di Sigfrido Ranucci che la sua rimozione è ingiustificata, proprio perché Ranucci non ha fatto niente, è una vittima di un attentato, e quindi si chiedono spiegazioni, cioè insomma si va per vie legali. A parlare c'è uno in questo intervista del Fatto Quotidiano, c'è uno dei consiglieri di amministrazione, quello in forza alla sinistra. Le nomine dei conduttori non sono di pertinenza del CDA, ma nella seduta del 30 luglio era stato chiesto all'amministratore delegato Rossi che i consiglieri fossero informati delle decisioni sul report, di cui invece abbiamo saputo insieme ma dalle agenzie. Abbiamo subito scritto una nota per prendere le distanze da questa scelta dissennata, che potrebbe avere strascichi in sede giudiziaria. Perché strascichi in sede giudiziaria? E dice Roberto Natale: ad ogni eventuale legale o danno economico potrà essere valutato. L'azienda ha dato un colpo durissimo a Report, un programma campione di ascolti, in testa alle rilevazioni qualità sull'apprezzamento dei telespettatori, è in grado di garantire pubblicità in una stagione nella quale ci sarebbero ben altri problemi di ascolti di cui occuparsi. A parlare anche l'ex presidente della Commissione di Vigilanza, lo ricordiamo che si è sciolta, Barbara Floridia. Era tutto scritto, dice, evidente che volessero far fuori Ranucci e ci sono riusciti. Le voci però non sono, anche quelle dell'opposizione, tutte a favore del conduttore. Qui a parlare ne riportiamo due, quella di uno degli inviati, Giorgio Mottola, dice: credo che al di là degli errori di Ranucci, che sicuramente ci sono stati, la vicenda, la vitola sia stata un pretesto. Ma dove ha sbagliato Ranucci? Come gli hanno detto molti di noi dopo l'inizio delle indagini, aver rivendicato e costruito con la vitola un rapporto di amicizia fraterno, è stato inopportuno questo. Tuttavia, come sta emergendo in queste ore, c'era l'intenzione, che risaliva a prima della vicenda di La Vitola, di silenziare Report nell'anno elettorale. E che cosa ne sarà della trasmissione? Se la RAI insiste, di Report resterà solo il nome. Report ha senso di esistere soltanto se è libero e indipendente. Ma lei e i suoi colleghi sono pronti ad andare? Siete pronti ad andarvene? I nostri contratti scadono a giugno 2027, ma siamo pronti a stracciarli. Spero ancora che Presutti e Pier Vincenzi, che sono i conduttori e i prossimi conduttori designati dall'azienda, capiscano che sono stati utilizzati in modo strumentale dalla RAI e dalla politica, e che facciano autonomamente un passo indietro per tutelare la storia del programma. E a parlare sotto questa intervista c'è anche quella di un esponente degli intellettuali di orientamento di sinistra, parliamo del vignettista Vauro, e dice: io non sto con Ranucci perché, al di là di ogni questione giudiziaria, consapevolmente o meno, si è fatto partecipe del teatro delle vanità che ha sostituito il giornalismo da tempo. Cosa gli rimprovera? Il narcisismo, così spinto da autoproclamarsi martire, si è paragonato a Moro, Falcone, Borsellino. Sono convinto che Ranucci non abbia organizzato da solo il suo attentato, ma non capisco perché un personaggio del genere debba divenire icona della sinistra, se di sinistra si può parlare. E poi le voci contrarie vedono l'uscita di Ranucci dalla RAI, o ancora dalla RAI non è detto, diciamo, però da Report, come una notizia buona. Dice l'analisi che fa Niccolò Zanon dalle pagine, lo vedete, di Libero: scontato da parte di Ranucci il rifiuto delle proposte che gli fa l'azienda, sicché l'attivazione del contenzioso legale avrebbe lo scopo di ottenere il reintegro con una sentenza della magistratura del lavoro nella posizione originaria del conduttore. E dice più avanti: però certo ci sono molte cose da valutare. Cosa dovrebbe fare un'azienda? Consentire la ripresa del programma con lo stesso conduttore come se nulla fosse? Che vi sia un problema di opportunità, di credibilità, di immagine, che coinvolge la trasmissione? Ma la stessa azienda nel suo complesso lo capisce chiunque, e un'azienda normale agisce di conseguenza per tutelare se stessa e il programma. Gli alfieri del giornalismo d'inchiesta per primi dovrebbero non solo comprenderlo, ma anche richiederlo a gran voce. Ora ovviamente nessuno può fare previsioni sull'esito della causa legale, che presenterà di sicuro complessi aspetti di diritto, però
però è possibile che nessuna delle alternative proposte dal conduttore garantisca la medesima visibilità televisiva assicuratagli dalla conduzione di Report, ma sarebbe questa una buona ragione per stabilire il reintegro nella posizione originaria? Questo dice e si chiede Libero. E poi una valutazione dalle pagine di Repubblica di Annalisa Cuzzocrea. Dice: per capire quello che sta succedendo a Report bisogna provare a togliere di mezzo il rumore di fondo. Qual è il risultato di questa rimozione del conduttore della tempesta creata dentro la redazione e a chi giova? Report è da tempo la trasmissione giornalistica più di successo della RAI, ha fatto inchieste ottime e inchieste discutibili. È vista da qualcuno come un totem di infallibilità, da altri come un programma che troppo spesso procede a tesi. Ha ricevuto centinaia di querele per diffamazione, ma non è mai stata condannata in sede penale. Molte sono finite con delle mediazioni, poche, dice la RAI a titolo oneroso. È rimasto in questi anni un presidio di libertà dalle ingerenze dei partiti in una TV di Stato sterilizzata. È chiaro che l'obiettivo della tempesta scatenata sulla trasmissione sia un indebolimento del giornalismo di inchiesta. E a questo punto però bisogna chiedersi come si difende Report. Certo, non è un modo accettabile né efficace l'idea di Ranucci di paragonarsi a Mattarella, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, adesso persino a Giulio Regeni. Gli attacchi della politica e dei suoi bastonatori sono stati scomposti e violenti. Gli errori però sono stati molti, a partire dal primo, fidarsi di un faccendiere come Walter Lavitola, fino a considerarlo il proprio migliore amico. Insomma, per difendere Report l'importanza di una trasmissione d'inchiesta nella televisione pubblica, dovremmo forse smettere di costruire totem intoccabili e di pensare che ci siano portatori di verità assolute o programmi sempre infallibili. Dovremmo guardare agli errori del conduttore, che resta secondo le carte giudiziarie pur sempre la vittima di un attentato compiuto da un faccendiere con intenzioni oscure, senza usarli per distruggerne la reputazione, ma senza la condiscendenza dovuti a chi si considera dalla parte dei buoni. E dovremmo pretendere dalla RAI che assolva la sua funzione di servizio pubblico con più giornalismo e meno cautele dettate dalla politica, ma soprattutto dovremmo chiedere ogni giorno una riforma che lasci i partiti e soprattutto i governi definitivamente fuori dalla TV di Stato, come previsto dal Media Freedom Act europeo. Non è una questione banale, è una questione di democrazia. Chiudiamo questa lunga pagina per aprire quella degli esteri e della situazione in Nepal, dove i dispersi salgono a 3.000. A 4 giorni dall'alluvione con il paese in ginocchio, a parlare è stato il ministro degli esteri Kanal, che ha finalmente alzato la voce. E è una frase importante questa che dice il ministro degli esteri: il Nepal emette meno dello 0,01% dei gas serra mondiali, ma è tra le principali vittime del cambiamento climatico. Il mondo si unisca per preservare l'ecosistema himalayano. Certo, nessuno lo ascolterà, ma almeno ha detto la cosa giusta. I ghiacciai himalayani danno acqua dolce a 2 miliardi di persone. L'aumento delle temperature globali li ha ridotti di un terzo in soli 25 anni. C'è altro da capire? In attesa dei prossimi disastri cresce la conta delle vittime dell'alluvione di mercoledì. La statistica però può aspettare. Prima bisogna recuperare i lavoratori intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche in costruzione e assistere chi è vivo ma bloccato nei boschi senza cibo né riparo. Le strade sono inagibili per chilometri. Gli elicotteri ieri hanno volato a singhiozzo per un meteo avverso e piogge monsoniche che sono previste dall'inizio della settimana. Insomma, è una corsa davvero contro il tempo. E poi ci sono i reportage tra i superstiti in ospedale, le voci dell'apocalisse, credevo di essere morto, e poi questi sono i tre italiani di cui ancora non si hanno notizie: Luca Baracchini e Patrizia Marziale, e a sinistra l'orafo di Rapallo, Marco Ratto, anche lui disperso. E l'ultimo messaggio mandato da Luca e Patrizia lo riporta il titolo di questo argomento: qui mi sento felice, scriveva sui social. Ancora nessuna notizia dei nostri nazionali, appunto. Questo per quanto riguarda il Nepal. Voltiamo pagina e parliamo di questioni politiche, con il centro-sinistra ancora impelagato, possiamo dire, nella questione delle primarie. Insomma, le primarie sono giuste, vanno fatte adesso, bisogna aspettare. La leadership è un punto fondamentale per recuperare
il gradimento degli elettori oppure no. A parlare qui nel quotidiano Il Giornale, Augusto Minzolini dice: beh, all'indomani della vittoria del no al referendum sulla giustizia, il Gotha del Campo Largo era convinto che vincere le elezioni fosse stato come tirare un rigore a porta vuota. Dopo 5 mesi a sinistra si sono incartati. Le polemiche sulle primarie sul centro che non c'è, su Ranucci, baluardo della libertà di stampa, rischiano di innescare un meccanismo perverso. Soprattutto si ha l'impressione che le chance del Campo Largo dipendano da altri. Per esempio, la decisione o meno di tenere le primarie è rinviata alla capacità del centrodestra di approvare la legge elettorale. Quindi indirettamente è il campo avverso a scegliere il terreno dello scontro. E poi manca il coraggio di decidere. Lo ha invocato ieri addirittura quel monumento che è per la sinistra Corrado Augias. Il tormentone sulle primarie è puro autolesionismo. È addirittura insensato immaginare di farla a ridosso delle elezioni che saranno ad aprile, perché non puoi dividerti, lacerarti e immaginare che in un batter d'occhio i rancori siano metabolizzati. La logica adamantina: o le fai subito o non le fai. Specie se venisse in mente di tirare fuori un terzo nome, il cosiddetto Papa straniero, magari sconosciuto ai più. Successe con Romano Prodi. Per presentarsi alle elezioni del 96 cominciò a farsi conoscere con una rubrica su Rai 1 nel 92 e nel 95 finì addirittura su Video Music. Il professore è stato l'unico a vincere le elezioni su quel versante, inventandosi un centro da coniugare con la sinistra. Ora invece il centro lo vogliono senza identità, diviso, senza peso. Pensare che per vincere al Campo Largo basti rimanere essenzialmente su un formato a quanto a 4 e inventarsi un surrogato di centro basato sulla leadership di uno dei 18.365 assessori del bel paese è pura follia, dice Minzolini. E a proposito di centro, c'è Renzi che si avvicina al centro-sinistra, Calenda che dice che rimarrà fuori, in realtà anzi su alcune cose appoggia il centro-destra, e secondo il quotidiano l'ultima giravolta c'è stata adesso e sarebbe pronto a rientrare di nuovo nella coalizione di centro-sinistra. Dicevamo di primarie, De Caro dice: no, io preferisco rimanere in Puglia, adesso però è importante che ci sia il programma, le proposte, altro che primarie. Sulla stessa linea anche Fratoianni, che dice: sono mesi che sostengo che adesso è meglio evitare le primarie, perché si è mobilitato. E chi si è mobilitato per difendere la Costituzione si aspettava qualcosa di diverso da una discussione tutta concentrata su chi debba essere il capo del prossimo governo di centro-sinistra. Ma la legge elettorale è un elemento di chiarezza per presentarsi con un nome. Credo che gli elettori continuino a chiederci cosa faremo se vinciamo le elezioni, qual è la nostra agenda politica. E poi, dice Fratoianni, tutti i leader della coalizione progressista sottolineano ad ogni piè sospinto che il nostro punto di riferimento è la Costituzione. Ma poi ci concentriamo sul nome invece che mettere tutte le energie sulla definizione della nostra agenda. Che cosa vogliamo fare se vinceremo le elezioni? E sulla stessa linea anche Michele Serra, mesi persi a parlare di leader, ma il governo va conquistato con l'umiltà di una proposta. E poi c'è un articolo

Meloni la prossima settimana arriverà a 1413 giorni consecutivi a Palazzo Chigi, superando il record del secondo governo Berlusconi. Una prova di forza, ma anche un segnale in una Repubblica abituata alle crisi di maggioranza e a premier che vanno e vengono. A Londra se ne sono accorti prima di molti altri. Il Times, in una doppia pagina dedicata alla Presidente del Consiglio, si domanda se Meloni possa diventare la Merkel italiana. Non per le idee, naturalmente, né per la storia personale delle due leader, ma per una precisa caratteristica, la capacità di durare e trasformare la stabilità in potere politico. Ha smentito anche gli scettici, scrive il quotidiano londinese, che dedica due pagine alla Premier. Premier che sta pensando a come poter ricucire, e se esista la possibilità di ricucire con l'alleato americano Donald Trump dopo, quei giorni in cui questo rapporto si è incrinato per le parole dure pronunciate dal presidente americano. Insomma, potrebbe non partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU, e questo non è successo da 15 anni che un premier italiano disertasse questa riunione. Tre lustri. Dovesse davvero decidere di farlo inviando Tajani, come non si esclude, al vertice dell'esecutivo in queste ore, Giorgia Meloni sfiderebbe una tradizione consolidata. Ad eccezione del 2000-2021, anni funesti del Covid e videoconferenze, bisogna risalire al 2011 per imbattersi in un altro premier che manda un suo delegato a New York. Ai tempi fu Berlusconi che cancellò l'appuntamento nel pieno della crisi politica che poi lo costrinse alle dimissioni. Eppure Meloni medita il forfè. Finirà così, raccontano fonti alle vicine, a meno che non si realizzi una specifica condizione, un vertice tra il leader presieduto da Donald Trump, proprio attorno alla figura del tycoon. Infatti ruota buona parte di questa storia. La questione in sintesi è la seguente: la Premier vorrebbe ricucire con Trump, ma senza rischiare di scottarsi di nuovo e senza mostrarsi all'inseguimento dell'alleato. Si spiega così l'intervista al New York Times, bastone e carota, risposte gelide alternate a segnali di pace al resto dell'amministrazione. E poi c'è anche un altro motivo, un'altra ragione che potrebbe condizionare l'ultima decisione, quella che riguarda la politica interna. Si avvicinano le elezioni e Meloni intende concentrarsi sui dossier nazionali, girare il paese, favorire riscontri di immagini immediati per rispondere anche alla sfida di Roberto Vannacci, il quale per paradosso progetta a sua volta un viaggio negli Stati Uniti per accreditarsi con la galassia MAGA. Riapriamo la pagina degli esteri per la guerra in Ucraina. C'è stato un attacco, violentissimo attacco russo a un deposito di armi, 37 i morti, ma 37 i morti anche perché gli ucraini avevano costruito questo deposito molto vicino alle case civili, e quindi Zelensky ha aperto un'inchiesta denunciando gravi negligenze da parte di chi ha pensato questo. Intanto la Russia non si ferma, la leadership militare delle forze armate russe ha ricevuto dalla leadership politica l'incarico di pianificare diverse varianti di una simile operazione nella direzione di Kiev e Chernihiv, anche se mancano ancora prove di ordine definitivi. È ancora più allarmata dall'escalation russa e dai nuovi reclutamenti del Cremlino per le perdite al fronte apparsa a Varsavia. Secondo il primo ministro polacco Tusk, la Russia starebbe preparando una massiccia avanzata militare. Verrà avviata il prossimo autunno e proseguirà in inverno. A essere minacciata, ha avvertito il premier, non è soltanto la sicurezza dell'Ucraina, ma anche quella della Polonia e degli altri paesi della regione. All'orizzonte c'è solo un'altra guerra in vista, nessun negoziato, nessuna ipotesi di accordo. Lo dice anche Mosca, non sembrano esserci almeno per ora i presupposti per un miglioramento delle relazioni tra Mosca e l'Unione Europea. E proprio di questa notte c'è la notizia che Ratcliffe, il capo della CIA, che nei giorni scorsi era volato a Mosca, si erano visti le immagini solo dell'aereo, un viaggio segreto con incontri di cui è uscito poco, e pare, secondo i ben informati, che Ratcliffe avrebbe proposto un incontro a tre tra Trump, Putin e Zelensky, un incontro che, come vedete, alla luce delle posizioni di Mosca, alla luce del fatto che le truppe di Mosca piano piano avanzano nel Donbass e quindi stanno conquistando quella regione che possono poi rivendicare come una vittoria nella guerra, dicevamo, tutte queste vicende che stanno avvenendo così

Quotidianamente ogni notte parliamo appunto di notte di bombe di raid, mettono questo possibile incontro a tre davvero in questo momento poco probabile. E intanto gli ucraini avevano chiesto a Trump la possibilità di costruire su licenza i Patriot, i missili antimissile, antidrone, e dopo un primo sì di Trump c'era stato un blocco a questa possibilità, e allora si pensa di poter utilizzare meglio la copertura satellitare prodotta da Musk, la denominata Starlink, perché con quello sarebbe possibile per Kiev di colpire in profondità in territorio russo. Come vedete, tutte notizie che riguardano guerra piuttosto che possibilità di negoziato. Guerra si parla ancora meno, non lo abbiamo nemmeno nel titolo, nei nostri titoli di Renews 24, tra Stati Uniti e Iran, un punto fermo, formalmente americani e iraniani non si parlano più, ma le trattative vanno avanti con i paesi del Golfo che dietro le quinte cercano di riportare al tavolo negoziale protagonisti di questa guerra. Guerra che però sta mettendo in grande difficoltà l'Iran, anche se non lo dice: licenziamenti, code per la benzina, proteste silenziose in Iran. Proteste silenziose in Iran, però certo ci sono delle difficoltà che sono globali e colpiscono tutti i paesi avanzati e non solo, anche l'Italia. Scontro sui carburanti, le piccole aziende rischiano di chiudere, la denuncia, i petrolieri dicono al governo altre tasse stanno frenando gli investimenti, Federalimentare dicono noi facciamo grandi sforzi per contenere gli aumenti dei carrelli, non potremmo farli ancora a lungo. E su questo interviene il ministro Adolfo Urso, che parla di interventi strutturali dopo il taglio delle accise. Che cosa bisogna fare in questa situazione così critica? Innanzitutto, dice Urso, bisogna aumentare la produzione elettrica da fonti rinnovabili. Beh, anche questa è una novità, visto che l'agenda green era stata fermata, che negli ultimi 3 anni è cresciuta del 40%, sbloccando tanti progetti che sono ancora osteggiati dalle regioni. E poi con altri interventi che faremo col decreto imprese in programma per fine ottobre. Interverremo in particolare sul sistema degli accumulatori e delle batterie per poter utilizzare questa energia quando effettivamente serve, perché appunto il sole non c'è sempre e la stessa cosa possiamo dire del vento per le pale eoliche, quindi serve accumulare energia per utilizzarla anche quando l'energia non può essere prodotta. Ma si è parlato di interventi selettivi, che cosa si intende? Saranno interventi soprattutto a sostegno della filiera dell'autotrasporto, dice Urso, che incide sull'inflazione generale, sui lavoratori dipendenti e in generale su coloro che utilizzano i veicoli del lavoro. Incentivi anche a furgoni e camioncini che oggi non beneficiano del credito d'imposta dei TIR. Dipenderà dalle risorse che il Ministero dell'Economia riuscirà a mettere in campo e poi sulla base di questo si interverrà a favore di coloro che ne hanno più bisogno, soprattutto per evitare l'impatto sull'inflazione. Ma le risorse sono poche. Gli interventi strutturali di cui parlavo prima si possono fare anche con lo scostamento di bilancio. Per quanto riguarda un nuovo intervento sul fronte delle accise, mi auguro che questo venga fatto in maniera consensuale, coinvolgendo le società energetiche petrolifere. È chiaro però che in questo campo bisogna lavorare in sede europea per evitare che gli squilibri finiscano per danneggiare alcune aziende a beneficio di altre. Insomma, se le tasse fossero più alte per le aziende energetiche italiane, questo si creerebbe una distorsione del mercato, perché sarebbero svantaggiate rispetto alle altre. Chiudiamo con questa correzione che sta facendo il governo, perché i buoni benzina devono essere allargati anche ai pensionati. Era un errore che non era contenuto nel provvedimento e c'è una corsa del governo. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Renews 24. Buona domenica.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo al nord, con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato.

0: anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Resta grave ma è tornato cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Numerosi messaggi del mondo della politica. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da Report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Peggiora il bilancio della devastante alluvione in Nepal. Quasi 700 vittime, oltre 3.000 dispersi. Ancora nessuna notizia di 3 italiani. Per la ricostruzione serviranno almeno 5 miliardi di dollari. Il capo della CIA, Radcliffe, nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro tra Putin-Zelensky, ma sul campo non si fermano raid e bombardamenti. Notte sotto le bombe a Kiev. Continua la striscia di sangue dei femminicidi. A San Giovanni a Natisone, vicino Udine, una donna di origine cinese è stata accoltellata dal marito dopo una violenta lite. Ancora una pesante sconfitta della Fiorentina, 3-0 in casa dal neopromosso Frosinone. La Juve batte il Parma 2-0 da in vetta con il Milan. Oggi Napoli, Como, Cagliari, Inter e Lazio Genoa. Edizione delle 8, bentornati in diretta con le notizie di Rai News 24. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista. Ricoverato a Cuba, è stato trasferito nell'ospedale dell'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido e risponde alle domande dei medici. Ci aggiorna Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì e al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e dove possibile il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5

0: Stelle che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano, sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: E il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi dello stato dell'ex deputato Alessandro Di Battista. Un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia, se le condizioni lo consentiranno. E poi il caso Ranucci. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente attraverso i suoi legali la decisione della RAI di un avvicendamento alla conduzione di Report perché definito illegittimo. Gli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi hanno chiesto chiarimenti e documentazioni che attestino le motivazioni della decisione della RAI, chiedendo il reintegro del conduttore e risarcimento dei danni. Duro il commento del conduttore: mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo. Anche gli inviati storici del programma, contrari alla scelta non concordata con la redazione, riguardo i nuovi conduttori. E il cambio di conduzione del programma Report continua ad animare il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Seguiamo Alberto Gioffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
1: E si gioca sul filo dell'ultimo voto il risultato del referendum per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea, ma secondo i dati parziali il fronte del no sarebbe in vantaggio. Un distacco di poche centinaia di voti che racconta un paese diviso. Nei distretti di Reykjavik i cittadini si sono espressi a favore della ripresa dei negoziati, contrari in maggioranza a quelli delle aree rurali. Il dato finale è atteso in mattinato e lo spoglio rimanente dei voti pare spianare la strada al no, perché riguarda i collegi più propensi a confermare la situazione attuale. Il Paese aveva presentato domanda di adesione nel 2009 dopo la crisi finanziaria, ma i negoziati sono stati sospesi nel 2013 e la domanda era stata ritirata nel 2015. Osservatorio speciale del referendum in Islanda è Bruxelles, che non ha lasciato trapelare nulla al momento, ma guarda con grande interesse l'esito di questa consultazione. Ci aggiorna da Bruxelles Filippo Golia.
3: Sì, come dicevate, i dati non sono ufficiali, ma gli islandesi sembrano aver risposto di no al quesito referendario se riaprire i negoziati di adesione con l'Unione Europea. C'è stato un lungo testa a testa questa notte, il sì è stato anche in vantaggio, ma alla fine il no sembra affermarsi con uno scarto lievissimo dello 0,14%, meno di 500 voti, mentre si stanno ancora scrutinando alcune contee che però sembrano essere a vantaggio del no. A tradire le aspettative del sì probabilmente la capitale Reykjavik, dove si è affermato con uno scarto inferiore alle aspettative. Hanno pesato quindi di più le paure di dover aderire alle politiche comuni dell'Unione Europea sulla pesca rispetto alle paure legate alla geopolitica e alla crisi economica che avevano spinto i comitati per il sì. Con questo voto probabilmente il discorso sull'adesione dell'Islanda all'Unione Europea verrà messo da parte a lungo, ma bisogna ricordare che l'isola fa parte del mercato comune e dello spazio Schengen. Per quanto riguarda Bruxelles, sicuramente guarda a quell'area, sicuramente guarda alle rotte dell'Artico. Domenica la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sarà in Groenlandia, ma sul voto in Islanda ancora non ci sono posizioni ufficiali. A voi.
1: Grazie Filippo. E si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Cina, che ha causato finora oltre 700 morti, quasi 2.500 feriti e 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ci aggiorna in diretta da Pechino il corrispondente Nello Puorto.
4: Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Una frana sul versante tibetano ha costretto i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. La frana ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una delle principali operazioni di soccorso è concentrata nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite alle operazioni di ricerca e salvataggio. Il governo nepalese ha stimato in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione e ha chiesto alla comunità internazionale assistenza tecnica. Soprattutto test del DNA e celle frigorifere per conservare i corpi in rapida decomposizione. Incombe un rischio sanitario, in molti casi le salme vengono seppellite prima di essere identificate, dopo un prelievo del DNA per un riconoscimento successivo.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. Kiev è nuovamente sotto attacco. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale. Un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani. In diretta da Kiev l'inviato Enrico Bona.
5: Sì, è stata una nuova notte di attacchi russi. Hanno fatto 2 missili balistici Iskander, droni d'attacco. Sono state colpite 13 località, lo hai detto. Sono stati innescati degli incendi in edifici residenziali qui a Kiev. Sono stati colpiti anche magazzini. Mentre intanto si continua a effettuare le operazioni di bonifica nel deposito di armi e munizioni nel distretto di Bucha, che era stato colpito ieri. Ricordiamo, le vittime sono al momento 37 e 42 i feriti. Ci sono stati anche attacchi ucraini però in territorio russo. I droni a lungo raggio di Kiev hanno colpito una importante raffineria di petrolio russa nella regione di Leningrado e una base aerea nella regione di Krasnodar. Continuano dunque gli attacchi incrociati che prendono di mira obiettivi militari, ma anche sempre più spesso obiettivi della logistica. A te.
1: Grazie Enrico. E ora andiamo in Cisgiordania. Continuano le tensioni dopo l'assalto israeliano al villaggio palestinese di Kusra. E ci aggiorna da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
6: Sì, non solo il villaggio di Kusra, ma anche il villaggio di Jalud, un altro a nord di Ramallah, tra appunto Ramallah e Nablus, sono stati questi i 2 obiettivi presi di mira da decine e decine di coloni. E soltanto in serata, quando ormai erano terminato lo Shabbat, il sabato di preghiera per gli ebrei, è arrivata una nota del premier Netanyahu nella quale si legge: condanno gli attacchi criminali di violenza, sono opera di una manciata di rivoltosi facinorosi che violano la legge e ostacolano il lavoro del nostro esercito, che ha il compito di garantire la sicurezza. Era tanto tempo che appunto Netanyahu non interveniva su queste violenze, e quelle di la giornata di ieri è stata una giornata particolarmente difficile, perché erano veramente decine i coloni che sono arrivati dagli avamposti illegali sulle colline, armati di sassi, e hanno cominciato ad assediare una casa di Kusra, dove già ci sono altre 3 case assediate, dove delle famiglie vivono bloccate ormai da 3 settimane, e poi è appunto il villaggio di Jalud. Il problema è che l'esercito è intervenuto, ma ha soltanto mandato via i coloni, nessun arresto, e questo fa capire come la situazione di fatto non si sblocca. Perché poi episodi di questo tipo, sebbene quello di ieri sia stato particolarmente violento, accadono tutti quanti i giorni. Nel villaggio di Jalud è stata attaccata anche una troupe televisiva dell'NBC, dell'americana NBC, assieme a una donna palestinese. Tutto questo, queste violenze sono particolarmente aumentate nelle ultime settimane, in concomitanza anche della campagna elettorale che è in pieno svolgimento. Si voterà a fine ottobre e proprio i coloni hanno aumentato i loro attacchi, e anche perché in qualche modo sono coperti.

0: da quella parte e di estrema destra dello stesso governo israeliano. Non dimentichiamo che soltanto pochi giorni fa è stato approvato il piano, è stato appunto lanciato il bando per la costruzione di nuove abitazioni poco lontano da Gerusalemme Est. La linea può tornare a te.
1: Grazie Maria, e ora andiamo alla cronaca. Ancora un'altra donna uccisa. È successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Sentiamo il servizio di Antonio Di Bartolomeo.
2: Di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato è il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica. Secondo quanto trapela, il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni al Natisone e la frequentazione di nuovo della donna, con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali.
1: Ed è stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche condotte dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il 24enne disperso in mare a Bogliasco, litorale genovese. Si era rifugiato in un'insenatura negli scogli. Sentiamo Paola Mentuccia.
3: Il mare era agitato a Bogliasco, sul Levante Ligure, a pochi chilometri da Genova. Una ragazza racconta di essere scesa verso le 9.30 nella spiaggia sotto chiesa e di aver visto un giovane tuffarsi in mare per fare un bagno.
4: La spiaggia è sparita, poi questo qua si è spogliato, si è entrato in mare e poi è arrivata un'altra persona e anche lui si è spogliato e si è entrato. Poi a un certo momento stanno chiedendo aiuto tutti e due insieme e poi li abbiamo consigliati per andare verso lo scoglio.
3: Perché erano trascinati dalle forti correnti?
4: Erano trascinati lì, proprio 10 metri lì. E l'altro era più vicino, poi sono andata a ritirarlo con le mani.
3: Quindi tu hai aiutato il ragazzo che è arrivato verso riva a uscire dall'acqua. Sono stati chiamati soccorsi e nel frattempo sono arrivati due bagnini degli stabilimenti vicini alla spiaggia libera.
5: Erano riusciti a portare fuori dall'acqua una persona, mentre l'altra era stata portata dall'acqua dietro gli scogli. Noi allora ci siamo immediatamente immersi senza pensarci due volte, abbiamo provato a cercarla. In seguito, appena ho sentito l'elicottero arrivare, sono sceso dallo scoglio e mi sono avvicinato per parlare al vigile del fuoco che era appena sceso in acqua. Lui ci ha consigliato di andare appunto a riva e nel caso fosse servito il nostro aiuto di rimanere lì.
3: Nel pomeriggio, poco prima delle 5, quando le speranze di ritrovare il ragazzo erano sempre minori, un sommozzatore si cala in acqua dall'elicottero della Guardia Costiera e si assiste a un'immagine incredibile.
1: E ancora alla cronaca. Un neonato è stato ritrovato dai carabinieri a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Cardarelli, è in buone condizioni. I dettagli con Alessio Aversa.
6: È stata una lunga notte, ma sta bene il bambino, soccorso tra venerdì e sabato a Pignataro Maggiore, nel Casertano.
7: E siccome è arrivato in lieve ipotermia, l'abbiamo posto in incubatrice per riscaldamento e adattamento termico. Il neonato è in buone condizioni cliniche generali.
6: Tutto comincia poco dopo le 3.40, in piena notte, quando un 19enne chiama il 118 e racconta di aver trovato in strada il neonato, nato presumibilmente 12 ore prima e abbandonato. Ma è tutto falso, perché gli accertamenti dei carabinieri ricostruiscono un'altra storia. A partorire sarebbe stata una ragazza minorenne, compagna del giovane. Ricoverato al nido dell'ospedale Cardarelli, il neonato è seguito dai medici e assistito dagli infermieri della neonatologia.
7: Abbiamo ulteriori accertamenti, speriamo nel giro di pochi giorni di chiudere il quadro clinico di questo bambino, nel migliore dei modi.
6: Il 19enne è ora accusato di false generalità e simulazione di reato. Indagano la procura di Santa Maria Capua Vetere, è considerata l'età della madre.
1: Per molti italiani oggi è il giorno del rientro e già si fanno i conti con un inizio di settembre che sarà più caro, in particolare a causa dei prezzi di energia e carburante. Vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.

0: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%. Motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
1: E adesso il meteo. Italia spaccata in due, afa e forte caldo al centro-sud con temperature oltre i 40 gradi in Sardegna e Sicilia e trombe d'aria e violente grandinate al nord, specie in Lombardia. Il racconto di Silvia Zerilli.
2: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
3: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
2: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
4: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
5: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
6: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
7: Io avevo accostato il portone.
2: Questo portone, bello pesante.
7: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
2: È rimasto chiuso poi lei?
7: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
8: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
2: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
9: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
10: It's very hot here. I don't expect.
11: Oui, très chaud.
12: Molto caldo.
13: Hot is warm.
14: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
15: Va bene tutto quando sei in vacanza.
16: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
14: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
17: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
18: Il calore, umidità.
19: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
20: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
14: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
17: Cosa vi aspettate?
21: È un po' di venticello, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
14: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
1: E ora lo sport, la Juventus batte il Parma 2-0, in gol Gonzales e Koopmeiners, la Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Il servizio di Giuseppe Galati, poi le previsioni meteo, una breve pausa e la rassegna stampa cura.

0: da Marco Silenzi. Restate con noi.
1: Secondo successo di fila per la Juventus, che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Cop Meiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese, che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi, che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano, Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.

0: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane. Perché?
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
10: Qui è Verisure, si identifichi subito.
9: E rileva il ladro prima che entri in casa.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
12: Nulla pulisce come Oral-B IO.
13: E questa sarebbe la camera con vista.
14: Preve un colpo di fortuna.
13: Qui serve un colpo di genio.
15: Prenotato da soli?
16: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
17: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
18: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
17: Ah, però.
18: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
13: Ah, però.
17: E con la UEFA Champions League.
19: Ah, però.
17: Ah, e giga illimitati.
19: Ah, però.
18: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
17: Per voi questo è altro.
18: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo al nord, con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Renews 24. Cominciamola subito, proprio perché gli argomenti sono diversi questa mattina sui principali quotidiani e a fare la parte del leone tutta la vicenda della trasmissione Report e del conduttore Ranucci, battaglia sul nuovo Report, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai. E poi, come vedete, anche la foto di Alessandro Di Battista, per lui un malore serio a Cuba, si sta cercando di portarlo in Italia, però le sue condizioni sarebbero leggermente migliorate, avrebbe parlato con i medici. Rimaniamo su Ranucci e Report con le due posizioni di Domani e di Libero, anche Presutti a cena dalla Vitola. Giulia Presutti sarebbe una dei nuovi conduttori, è una dei nuovi conduttori designati alla RAI per la trasmissione. Occhio, arriva Teletoghe, mette in guardia Libero, dice una trasmissione che potrebbe andare a braccetto con i magistrati. Diverso invece la scelta del Messaggero, strage russa in Ucraina, colpito un deposito di armi, 37 morti vicino Kiev. Poi di petrolio parlano il Manifesto e il Sole 24 Ore, il Manifesto sempre con la caratteristica ironia, il pazzo scatenato che diventa pozzo scatenato. Parliamo del fatto che Trump si è assicurato la possibilità di utilizzare 65 miliardi di barili greggio, le borse all'esame di settembre, spinta sugli utili contro i tassi, ma vedete che anche il Sole 24 Ore parla del Venezuela e del petrolio venezuelano in mani americane. E parliamo di petrolio e la Stampa ospita un'intervista al ministro Urso, un piano anti rincari, si pensa come aiutare le famiglie in difficoltà, intervenire sull'autotrasporto e anche sui pensionati. Di guerra e in Ucraina parlano Corriere della Sera e Il Giorno, strage a Kiev, Putin offensiva su Kiev, la Polonia teme di finire negli attacchi. Intanto l'Avvenire ci ricorda che ci sarà in questi prossimi mesi una diverse tornate elettorali in tanti paesi europei e quindi ognuno pensa alla politica interna e l'Europa tutta insieme resta in ostaggio. Il Giornale, Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente Elli, e poi due giornali più locali per parlare di maltempo, l'abbraccio di Mattarella alla comunità e al sindaco di Cremona, vi siamo vicini, Cremona devastata dalla tromba d'aria che prova a rialzarsi, tornado a Verona, danni per milioni, aziende in ginocchio. Infine La Verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, la denuncia della Verità. Partiamo subito da Alessandro Di Battista, il mondo politico e non solo è in ansia per le sue condizioni, ha avuto un forte mal di testa e poi sembra un ictus, 48 anni, era a Cuba dove stava lavorando per un reportage, una serie di reportage docu-video. Secondo alcune indiscrezioni ha perso conoscenza, colpito da un ictus, ma dopo diverse ore ha ripreso i sensi ed è riuscito a parlare con i medici prima di essere trasferito in ambulanza verso la capitale. Tra Santa Clara, dove si trovava, e La Habana ci sono 300 chilometri, vedete, scrive virgolettato solo, perché le strade sono quello che sono 4 ore di strada. Di Battista è rimasto vigile per tutto il tragitto ed era sue notizie appena possibile, assicurano in serata da Cuba. Il mio sogno è tornare lì, il suo Sud America, dal Brasile alla Bolivia, l'amore per l'America Latina e quei viaggi per raccontarla. Lui è sempre stato un duro.

duro e puro del Movimento 5 Stelle, che è ogni volta intervenuto contro le possibili alleanze con il centro-sinistra o con il centro-destra. Sparigliare il campo largo era uno dei suoi ultimi mantra, e poi schierarsi con una piattaforma civica. Era partito per l'ennesimo viaggio nell'amato Centro America, lo abbiamo detto, ha incarnato l'anima movimentista dei 5 Stelle dopo l'addio, i viaggi in Russia appunto e in Sud America. Qui una foto mentre tiene in braccio il fondatore del movimento, Beppe Grillo. Cambiamo argomento e parliamo dell'altro argomento di cui si parla da tempo. Vedete pagine anche doppie sul report, scontro totale, il PD si appella a Bruxelles, Ranucci chiede il reintegro, uno dei inviati storici, dice l'azienda ci ha tradito per condurre serve esperienze, i vertici Rai però non arretrano, dialogo con la redazione ma sostituiremo chi volesse andare via. Intanto i legali di Ranucci hanno risposto alla rimozione e chiedono di conoscere i fatti e le circostanze che avrebbero integrato, secondo l'azienda, le continue pressioni a cui sarebbe stata sottoposta la redazione di Report, nonché i nominativi delle persone che avrebbero sottoposto questa redazione a continue pressioni che erano state evocate ma mai spiegate. I legali vorrebbero conoscere anche l'atto o gli atti mediante i quali è stata assunta la decisione, con indicazione dell'organo o del soggetto che l'ha adottata, dell'istruttoria eventualmente svolta. Insomma, si dice da parte dei legali di Sigfrido Ranucci che la sua rimozione è ingiustificata, proprio perché Ranucci non ha fatto niente, è una vittima di un attentato, e quindi si chiedono spiegazioni, cioè insomma si va per vie legali. A parlare c'è uno in questo intervista del Fatto Quotidiano, c'è uno dei consiglieri di amministrazione, quello in forza alla sinistra. Le nomine dei conduttori non sono di pertinenza del CDA, ma nella seduta del 30 luglio era stato chiesto all'amministratore delegato Rossi che i consiglieri fossero informati delle decisioni sul report, di cui invece abbiamo saputo insieme ma dalle agenzie. Abbiamo subito scritto una nota per prendere le distanze da questa scelta dissennata che potrebbe avere strascichi in sede giudiziaria. Perché strascichi in sede giudiziaria? E dice Roberto Natale, ad ogni eventuale legale o danno economico potrà essere valutato. L'azienda ha dato un colpo durissimo a Report, un programma campione di ascolti, in testa alle rilevazioni qualità sull'apprezzamento dei telespettatori, è in grado di garantire pubblicità in una stagione nella quale ci sarebbero ben altri problemi di ascolti di cui occuparsi. A parlare anche l'ex presidente della commissione di vigilanza, un pretesto, ma dove ha sbagliato Ranucci? Come gli hanno detto molti di noi dopo l'inizio delle indagini, aver rivendicato e costruito con la Vitola un rapporto di amicizia fraterno è stato inopportuno questo. Tuttavia, come sta emergendo in queste ore, c'era l'intenzione che risaliva a prima della vicenda di la Vitola di silenziare Report nell'anno elettorale. E che cosa ne sarà della trasmissione? Se la Rai insiste, di Report resterà solo il nome. Report ha senso di esistere soltanto se è libero e indipendente. Ma lei e i suoi colleghi sono pronti ad andare? Siete pronti ad andarvene? I nostri contratti scadono a giugno 2027, ma siamo pronti a stracciarli. Spero ancora che Presutti e Pier Vincenzi, che sono i conduttori e i prossimi conduttori designati dall'azienda, capiscano che sono stati utilizzati in modo strumentale dalla RAI e dalla politica, e che facciano autonomamente un passo indietro del programma. E a parlare sotto questa intervista c'è anche quella di un esponente degli intellettuali di orientamento di sinistra, parliamo del vignettista Vauro, e dice: io non sto con Ranucci perché, al di là di ogni questione giudiziaria, consapevolmente o meno, si è fatto partecipe del teatro delle vanità che ha sostituito il giornalismo da tempo. Cosa gli rimprovera? Il narcisismo, così spinto da autoproclamarsi martire, si è paragonato a Moro, Falcone, Borsellino. Sono convinto che Ranucci non abbia organizzato da solo il suo attentato, ma non capisco perché un personaggio del genere debba divenire icona della sinistra. Parlare. E poi le voci contrarie vedono l'uscita di Ranucci dalla RAI, o ancora dalla RAI non è detto, diciamo, però da Report, come una notizia buona. Dice l'analisi che fa Nicolò Zanon dalle pagine, lo vedete, di Libero: scontato da parte di Ranucci il rifiuto delle proposte che gli fa l'azienda, sicché l'attivazione del contenzioso legale avrebbe lo scopo di ottenere il reintegro con una sentenza.

della magistratura del lavoro nella posizione originaria del conduttore e dice più avanti, però certo ci sono molte cose da valutare, cosa dovrebbe fare un'azienda? Consentire la ripresa del programma con lo stesso conduttore come se nulla fosse? Che vi sia un problema di opportunità, di credibilità, di immagine che coinvolge la trasmissione, ma la stessa azienda nel suo complesso lo capisce chiunque e un'azienda normale agisce di conseguenza per tutelare se stessa e il programma. Gli alfieri del giornalismo d'inchiesta per primi dovrebbero non solo comprenderlo, ma anche richiederlo a gran voce. Ora ovviamente nessuno può fare previsioni sull'esito della causa legale, che presenterà di sicuro complessi aspetti di diritto, però è possibile che nessuna delle alternative proposte dal conduttore garantisca la medesima visibilità televisiva assicuratagli dalla conduzione di Report, ma sarebbe questa una buona ragione per stabilire il reintegro nella posizione originaria? Questo dice e si chiede Libero. E poi una valutazione dalle pagine di... Dice, per capire quello che sta succedendo a Report bisogna provare a togliere di mezzo il rumore di fondo. Qual è il risultato di questa rimozione dentro la redazione e a chi giova? L'infallibilità ad altri come un programma che troppo spesso procede a tesi. Ha ricevuto centinaia di querele per diffamazione, ma non è mai stata condannata in sede penale. Molte sono finite con delle mediazioni, poche, dice la RAI a titolo oneroso. È rimasto in questi anni un presidio di libertà dalle ingerenze dei partiti in una TV di Stato sterilizzata. È chiaro che l'obiettivo della tempesta scatenata sulla trasmissione sia un indebolimento del giornalismo di inchiesta. E a questo punto però bisogna chiedersi come si difende Report. Certo, non è un modo accettabile né efficace l'idea di Ranucci di paragonarsi a Mattarella, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, adesso persino a Giulio Regeni. Gli attacchi della politica e dei suoi bastonatori sono stati scomposti e violenti. A partire dal primo, fidarsi di un faccendiere come Walter Lavitola, fino a considerarlo il proprio migliore amico. Insomma, per difendere Report l'importanza di una trasmissione d'inchiesta nella televisione pubblica dovremmo forse smettere di costruire totem intoccabili e di pensare che ci siano portatori di verità assolute o programmi sempre infallibili. Dovremmo guardare agli errori del conduttore, che resta secondo le carte giudiziarie pur sempre la vittima di un attentato compiuto da un faccendiere con intenzioni oscure, senza usarli per distruggerne la reputazione, ma senza la condiscendenza dovuti a chi si considera dalla parte dei buoni. E dovremmo pretendere dalla RAI che assolva la sua funzione di servizio pubblico con più giornalismo e meno cautele dettate dalla politica, ma soprattutto dovremmo chiedere ogni giorno una riforma che lasci i partiti e soprattutto i governi definitivamente fuori dalla TV di Stato, come previsto dal Media Freedom Act europeo. Non è una questione banale, è una questione di democrazia. Chiudiamo questa lunga pagina per aprire quella degli esteri e della situazione in Nepal, dove i dispersi salgono a 3.000, a 4 giorni dall'alluvione con il paese in ginocchio. A parlare è stato il ministro degli esteri Kanal, che ha finalmente alzato la voce, e è una frase importante questa che dice il ministro degli esteri. Il Nepal emette meno dello 0,01%, ma è tra le principali vittime del cambiamento climatico. Il mondo si unisca per preservare l'ecosistema himalayano. Certo, nessuno lo ascolterà, ma almeno ha detto la cosa giusta. I ghiacciai himalayani danno acqua dolce a 2 miliardi di persone. L'aumento delle temperature globali li ha ridotti di un terzo in soli 25 anni. C'è altro da capire? In attesa dei prossimi disastri cresce la conta delle vittime dell'alluvione di mercoledì. La statistica però può aspettare. Prima bisogna recuperare i lavoratori intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche in costruzione e assistere chi è vivo ma bloccato nei boschi, senza cibo né riparo. Le strade sono inagibili per chilometri. Gli elicotteri ieri hanno volato a singhiozzo per un meteo avverso e piogge dall'inizio della settimana. Insomma, è una corsa davvero contro il tempo. E poi ci sono i reportage tra i superstiti in ospedale, le voci dell'apocalisse, credevo di essere morto, e poi questi sono i tre italiani di cui ancora non si ha notizie: Luca Baracchini e Patrizia Marziale, e a sinistra l'orafo di Rapallo Marco Ratto, anche lui disperso. E l'ultimo messaggio mandato da Luca e Patrizia lo riporta il titolo di questo argomento: qui mi sento felice, scriveva sui social. Ancora nessuna notizia dei nostri nazionali, appunto. Questo per quanto riguarda il Nepal. Voltiamo pagina e parliamo di questioni politiche, con il centro-sinistra ancora impelagato, possiamo dire, nella questione delle primarie. Insomma, le primarie sono giuste, vanno fatte adesso, bisogna aspettare.

rispettare la leadership è un punto fondamentale per recuperare il gradimento degli elettori oppure no. A parlare qui quotidiano Il Giornale, Augusto Minzolini dice: beh, all'indomani della vittoria del no al referendum sulla giustizia, il Gotha del Campolargo era convinto che vincere le elezioni fosse stato come tirare un rigore a porta vuota. Dopo 5 mesi a sinistra si sono incartati. Le polemiche sulle primarie sul centro che non c'è e su Ranucci, baluardo della libertà di stampa, rischiano di innescare un meccanismo perverso. Soprattutto si ha l'impressione che le chance del Campolargo dipendano da altri. Per esempio, la decisione o meno di tenere le primarie è rinviata alla capacità del centrodestra di approvare la legge elettorale. Quindi indirettamente è il campo avverso a scegliere il terreno dello scontro. E poi manca il coraggio di decidere. Lo ha invocato ieri addirittura quel monumento che è per la sinistra Corrado Augias. Il tormentone sulle primarie è puro autolesionismo. È addirittura insensato immaginare di farla a ridosso delle elezioni che saranno ad aprile, perché non puoi dividerti, lacerarti e immaginare che in un batter d'occhio i rancori siano metabolizzati. La logica adamantina: o le fai subito o non le fai, specie se venisse in mente di tirare fuori un terzo nome, il cosiddetto Papa straniero, magari sconosciuto ai più. Successe con Romano Prodi: per presentarsi alle elezioni del 96 cominciò a farsi conoscere con una rubrica su Rai 1 nel 92 e nel 95 finì addirittura su Video Music. Il professore è stato l'unico a vincere le elezioni su quel versante, inventandosi un centro da coniugare con la sinistra. Ora invece il centro lo vogliono senza identità, diviso, senza peso. Pensare che per vincere al Campolargo basti rimanere essenzialmente su un formato a 4 e inventarsi un surrogato di centro basato sulla leadership di uno dei 18.365 assessori del bel paese è pura follia, dice Minzolini. E a proposito di centro, c'è Renzi che si avvicina al centro-sinistra, Calenda che dice che rimarrà fuori, in realtà anzi su alcune cose appoggia il centrodestra, e secondo il quotidiano l'ultima giravolta c'è stata adesso e sarebbe pronto a rientrare di nuovo nella coalizione di centro-sinistra. Dicevamo di primarie, De Caro dice: no, io preferisco rimanere in Puglia, adesso però è importante che ci sia il programma, le proposte, altro che primarie. Sulla stessa linea anche Fratoianni, che dice: sono mesi che sostengo che adesso è meglio evitare le primarie, perché si è mobilitato. E chi si è mobilitato per difendere la Costituzione si aspettava qualcosa di diverso da una discussione tutta concentrata su chi debba essere il capo del prossimo governo di centro-sinistra. Ma la legge elettorale è un elemento di chiarezza per presentarsi con un nome. Credo che gli elettori continuino a chiederci cosa faremo se vinciamo le elezioni, qual è la nostra agenda politica. E poi, dice Fratoianni, tutti i leader della coalizione progressista sottolineano ad ogni piesso spinto che il nostro punto di riferimento è la Costituzione. Ma poi ci concentriamo sul nome invece che mettere tutte le energie sulla definizione della nostra agenda. Che cosa vogliamo fare se vinceremo le elezioni? E sulla stessa linea anche Michele Serra, mesi persi a parlare di leader, ma il governo va conquistato con l'umiltà di una proposta. E poi c'è un articolo che riguarda Luca Zaia, che è tornato su uno dei temi che sente molto vicini, quello del fine vita, di una legge sul fine vita. Si sceglie la libertà, non la morte. Veneto, la lettera aperta in attesa del voto di martedì in regione, la strategia per convincere gli scettici, questo per quanto riguarda Zaia. E intanto il governo si avvicina a varcare, a superare una soglia psicologica molto importante, che è quella del governo più longevo della Repubblica. Il 4 settembre sarà una cerniera, il governo non conterà più i giorni, conterà le possibilità. Meloni la prossima settimana arriverà a 1413 giorni consecutivi a Palazzo Chigi, superando il record del secondo governo Berlusconi. Una prova di forza, ma anche un segnale in una Repubblica abituata alle crisi di maggioranza e a premier che vanno e vengono. A Londra se ne sono accorti prima di molti altri. Il Times, in una doppia pagina dedicata alla Presidente del Consiglio, si domanda se

diciamo, dopo quei giorni in cui questo rapporto si è incrinato per le parole dure pronunciate dal presidente americano. Insomma, potrebbe non partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU, e questo non è successo da 15 anni che un premier italiano disertasse questa riunione. Tre lustri. Dovesse davvero decidere di farlo inviando Tajani, come non si esclude, al vertice dell'esecutivo in queste ore, Giorgia Meloni sfiderebbe una tradizione consolidata. Ad eccezione del 2000-2021, anni funesti del Covid e videoconferenze, bisogna risalire al 2011 per imbattersi in un altro premier che manda un suo delegato a New York. Ai tempi fu Berlusconi che cancellò l'appuntamento nel pieno della crisi politica che poi lo costrinse alle dimissioni. Eppure Meloni medita il forfè. Finirà così, raccontano fonti alle vicine, a meno che non si realizzi una specifica condizione, un vertice tra il leader presieduto da Donald Trump, proprio attorno alla figura del tycoon. Infatti ruota buona parte di questa storia. La questione in sintesi è la seguente: la Premier vorrebbe ricucire con Trump, ma senza rischiare di scottarsi di nuovo e senza mostrarsi all'inseguimento dell'alleato. Si spiega così l'intervista al New York Times, bastone e carota, risposte gelide alternate a segnali di pace al resto dell'amministrazione. E poi c'è anche un altro motivo, un'altra ragione che potrebbe condizionare l'ultima decisione, quella che riguarda la politica interna. Si avvicinano le elezioni e Meloni intende concentrarsi sui dossier nazionali, girare il paese, favorire riscontri di immagini immediati per rispondere anche alla sfida di Roberto Vannacci, il quale per paradosso progetta a sua volta un viaggio negli Stati Uniti per accreditarsi con la galassia MAGA. Riapriamo la pagina degli esteri per la guerra in Ucraina. C'è stato un attacco, violentissimo attacco russo a un deposito di armi, 37 i morti, ma 37 i morti anche perché gli ucraini avevano costruito questo deposito molto vicino alle case civili, e quindi Zelensky ha aperto un'inchiesta denunciando gravi negligenze da parte di chi ha pensato questo. Intanto la Russia non si ferma, la leadership militare delle forze armate russe ha ricevuto dalla leadership politica l'incarico di pianificare diverse varianti di una simile operazione nella direzione di Kiev e Chernihiv, anche se mancano ancora prove di ordine definitivi. Ancora più allarmata dall'escalation russa e dai nuovi reclutamenti del Cremlino per le perdite al fronte, apparsa a Varsavia. Secondo il primo ministro polacco Tusk, la Russia starebbe preparando una massiccia avanzata militare. Verrà avviata il prossimo autunno e proseguirà in inverno. Essere minacciata, avvertito il premier, non è soltanto la sicurezza dell'Ucraina, ma anche quella della Polonia e degli altri paesi della regione. All'orizzonte c'è solo un'altra guerra in vista. Nessun negoziato, nessuna ipotesi di accordo. Lo dice anche Mosca. Non sembrano esserci, almeno per ora, i presupposti per un miglioramento delle relazioni tra Mosca e l'Unione Europea. E proprio di questa notte c'è la notizia che Radcliffe, il capo della CIA, che nei giorni scorsi era volato a Mosca, si erano visti le immagini solo dell'aereo, un viaggio segreto con incontri di cui è uscito poco, e pare, secondo i ben informati, che Radcliffe avrebbe proposto un incontro a tre tra Trump, Putin e Zelensky, un incontro che, come vedete, alla luce delle posizioni di Mosca, alla luce del fatto che le truppe di Mosca piano piano avanzano nel Donbass e quindi stanno conquistando quella regione che possono poi rivendicare come una vittoria nella guerra. Dicevamo, tutte queste vicende che stanno avvenendo quotidianamente, ogni notte parliamo appunto di notte di bombe, di raid, mettono questo possibile incontro a tre davvero in questo momento poco probabile. E intanto gli ucraini avevano chiesto a Trump la possibilità di costruire su licenza i Patriot, i missili antimissile e antidrone. Dopo un primo sì di Trump c'era stato un blocco a questa possibilità, e allora si pensa di poter utilizzare meglio la copertura satellitare prodotta da Musk, la denominata Starlink, perché con quello sarebbe possibile per Kiev di colpire in profondità in territorio russo. Come vedete, tutte notizie che riguardano guerra piuttosto che possibilità di negoziato. Guerra si parla ancora meno, non l'abbiamo nemmeno nel titolo,

tra, nei nostri titoli di Renews 24, tra Stati Uniti e Iran, un punto fermo, formalmente americani e iraniani non si parlano più, ma le trattative vanno avanti con i paesi del Golfo che dietro le quinte cercano di riportare al tavolo negoziale i protagonisti di questa guerra. Guerra che però sta mettendo in grande difficoltà l'Iran, anche se non lo dice, licenziamenti, code per la benzina, proteste silenziose in Iran. Proteste silenziose in Iran, però certo ci sono delle difficoltà che sono globali, colpiscono tutti i paesi avanzati e non solo, anche l'Italia, scontro sui carburanti, le piccole aziende rischiano di chiudere, la denuncia, i petrolieri dicono al governo altre tasse stanno frenando gli investimenti, Federalimentare dicono noi facciamo grandi sforzi per contenere gli aumenti dei carrelli, non potremmo farli ancora a lungo. E su questo interviene il ministro Adolfo Urso, che parla di interventi strutturali dopo il taglio delle accise. Che cosa bisogna fare in questa situazione così critica? Innanzitutto, dice Urso, bisogna aumentare la produzione elettrica da fonti rinnovabili. Beh, anche questa è una novità, visto che l'agenda green era stata fermata, che negli ultimi 3 anni è cresciuta del 40%, sbloccando tanti progetti che sono ancora osteggiati dalle regioni. E poi con altri interventi che faremo col decreto imprese in programma per fine ottobre. Interverremo in particolare sul sistema degli accumulatori e delle batterie per poter utilizzare questa energia quando effettivamente serve, perché appunto il sole non c'è sempre e la stessa cosa possiamo dire del vento per le pale eoliche, quindi serve accumulare energia per utilizzarla anche quando l'energia non può essere prodotta. Ma si è parlato di interventi selettivi, che cosa si intende? Saranno interventi soprattutto a sostegno della filiera dell'autotrasporto, dice Urso, che incide sull'inflazione generale, sui lavoratori dipendenti e in generale su coloro che utilizzano i veicoli del lavoro. Incentivi anche a furgoni e camioncini che oggi non beneficiano del credito d'imposta dei TIR. Dipenderà dalle risorse che il Ministero dell'Economia riuscirà a mettere in campo e poi sulla base di questo si interverrà a favore di coloro che ne hanno più bisogno, soprattutto per evitare l'impatto sull'inflazione. Ma le risorse sono poche. Gli interventi strutturali di cui parlavo prima si possono fare anche con lo scostamento di bilancio. Per quanto riguarda un nuovo intervento sul fronte delle accise, mi auguro che questo venga fatto in maniera consensuale, coinvolgendo le società energetiche petrolifere. È chiaro però che in questo campo bisogna lavorare in sede europea per evitare che gli squilibri finiscano per danneggiare alcune aziende a beneficio di altre. Insomma, se le tasse fossero più alte per le aziende energetiche italiane, questo si creerebbe una distorsione del mercato, perché sarebbero svantaggiate rispetto alle altre. Chiudiamo con questa correzione che sta facendo il governo, perché i buoni benzina devono essere allargati anche ai pensionati, era un errore che non era contenuto nel provvedimento e c'è una corsa del governo. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Renews 24. Buona domenica.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
4: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
7: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a
8: bomber. Gillette Labs. Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
11: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
12: Dal giorno 1.
11: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
13: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
14: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
15: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
16: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
17: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
18: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
19: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.

0: resta grave ma è tornato cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia, numerosi messaggi dal mondo della politica. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da Report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Nepal, quasi 700 vittime, oltre 3.000 dispersi, nessuna notizia dei tre italiani. Siamo tra le principali vittime del cambiamento climatico, preservate l'ecosistema himalayano, così il governo nepalese. Il capo della CIA Ratcliffe nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro Trump-Putin-Zelensky, ma sul campo non si fermano raid e bombardamenti nella notte sotto le bombe a Kiev. È un incredibile testa a testa il referendum dell'Islanda sull'ingresso in Europa, in vantaggio il no, mentre qualche ora fa era il sì, la differenza rimane di poche centinaia di voti. Ancora una pesante sconfitta della Fiorentina, 3-0 in casa dal neopromosso Frosinone, la Juve batte il Parma 2-0 in vetta con il Milan, oggi Napoli-Como, Cagliari-Inter, Lazio-Genoa. Un minuto dopo le 9, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, è stato trasferito nell'ospedale della capitale La Habana, l'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore è di nuovo cosciente, lucido, risponde alle domande dei medici, ma rimane grave, ci aggiorna Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a La Habana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e dove possibile il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il governo segue con la massima attenzione l'evolversi dello stato dell'ex deputato Alessandro Di Battista. Un aereo sanitario dunque è pronto a riportarlo in Italia, se le condizioni del paziente dunque lo consentiranno. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente attraverso i suoi legali la decisione della RAI di un avvicendamento alla conduzione di Report perché definito illegittimo. Gli avvocati De Vita e Rossi hanno chiesto chiarimenti e documentazioni che attestino le motivazioni della decisione della RAI, chiedendo il reintegro del conduttore e il risarcimento dei danni. Duro il commento del conduttore: mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni e sono strutturato per difendermi da solo. Anche gli inviati storici del programma, contrari alla scelta, non concordata con la redazione riguardo appunto i nuovi conduttori. E questo cambio di conduzione del programma Report continua ad animare il dibattito politico tra maggioranza e opposizione, ce lo racconta Alberto Gioffreda.
2: Non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: E manca poco a completare lo scrutinio delle schede del referendum che si è tenuto in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Il no al momento pare in vantaggio, anche se per poche centinaia di voti. Vediamo con Lara Martino.
3: Si gioca sul filo dell'ultimo voto il risultato del referendum sulla riapertura dei negoziati per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea, un quesito semplice per i circa 265.000 elettori che di fatto si sono spaccati a metà stando ai risultati parziali, con la capitale Reykjavik dove il sì prevale e le aree rurali dove invece i cittadini si sono espressi in maggioranza per il no. Il dato finale è atteso in mattinata e lo spoglio rimanente dei voti pare spianare la strada al no perché riguarda i collegi più propensi a confermare la situazione attuale. Quello che stiamo decidendo adesso è se vogliamo vedere quelle opzioni. Io lo voglio davvero, penso che l'Islanda meriti di sapere quali sono le possibilità, spiega questa ragazza tra i sostenitori del sì. Non è il momento giusto per parlarne, forse tra 10, 15, 20 anni, ma ora no, siamo troppo divisi e non è un buon segnale, commenta quest'altro ragazzo per il no. Il paese aveva presentato domanda di adesione nel 2009 dopo la crisi finanziaria, ma i negoziati sono stati sospesi nel 2013 e la domanda era stata ritirata nel 2015.
0: L'osservatorio speciale per il referendum in Islanda è Bruxelles, che non ha lasciato trapelare nulla al momento, ma guarda con grande interesse l'esito di questa consultazione. Andiamo proprio a Bruxelles, ci aggiorna Filippo Golia.
4: Dicevate i dati non sono ufficiali, ma gli islandesi sembrano aver risposto di no al quesito referendario se riaprire i negoziati di adesione con l'Unione Europea. C'è stato un lungo testa a testa questa notte, il sì è stato anche in vantaggio, ma alla fine il no sembra affermarsi con uno scarto lievissimo dello 0,14%, meno di 500 voti, mentre si stanno ancora scrutinando alcune contee che però sembrano essere a vantaggio del no. A tradire le aspettative del sì, probabilmente la capitale Reykjavik, dove si è affermato con uno scarto inferiore alle aspettative. Hanno pesato quindi di più le paure di dover aderire alle politiche comuni dell'Unione Europea sulla pesca rispetto alle paure legate alla geopolitica e alla crisi economica che avevano spinto i comitati per il sì. Con questo voto probabilmente il discorso sull'adesione dell'Islanda all'Unione Europea verrà messo da parte a lungo, ma bisogna ricordare che l'isola fa parte del mercato comune e dello spazio Schengen. Per quanto riguarda Bruxelles, sicuramente guarda a quell'area, sicuramente guarda alle rotte dell'Artico. Domenica la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sarà in Groenlandia, ma sul voto in Islanda ancora non ci sono posizioni ufficiali. A voi.
0: E si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Cina che ha causato finora oltre 700 vittime, quasi 2.500 feriti e 3.000 dispersi, tra cui i tre italiani. Allora andiamo a Pechino, il corrispondente nell'oporto.
5: Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Una frana sul versante tibetano ha costretto i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. La frana ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una delle principali operazioni di soccorso è concentrata nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite alle operazioni di ricerca e salvataggio. Il governo nepalese ha stimato in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione e ha chiesto alla comunità internazionale assistenza tecnica. Soprattutto test del DNA e celle frigorifere per conservare i corpi in rapida decomposizione. Incombe un rischio sanitario, in molti casi le salme vengono seppellite prima di essere identificate, dopo un prelievo del DNA per un riconoscimento successivo.
0: La guerra di invasione russa in Ucraina, Kiev è nuovamente sotto attacco, diverse esplosioni nella capitale, un incendio che è scoppiato in un edificio di 12 piani e mandiamo a Kiev dall'inviato Enrico Bona.
6: Sì, è stata una nuova notte di attacchi russi contro l'Ucraina. Mosca ha usato 2 missili balistici Iskander e più di 130 droni d'attacco. Sono state colpite 13 località, lo hai detto, sono stati innescati degli incendi in edifici residenziali qui a Kiev, sono stati colpiti anche magazzini. Mentre intanto si continua a effettuare le operazioni di bonifica nel deposito di armi e munizioni nel distretto di Bucha, che era stato colpito ieri. Ricordiamo, le vittime sono al momento 37 e 42 i feriti. Ci sono stati anche attacchi ucraini però in territorio russo. I droni a lungo raggio di Kiev hanno colpito una importante raffineria di petrolio russa nella regione di Leningrado e una base aerea nella regione di Krasnodar. Continuano dunque gli attacchi incrociati che prendono di mira obiettivi militari, ma anche sempre più spesso obiettivi della logistica. A te.
0: In Cisgiordania continuano le alte tensioni dopo l'assalto israeliano al villaggio palestinese di Qusra. Andiamo a Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
7: Sì, non solo il villaggio di Qusra, ma anche il villaggio di Jalud, un altro a nord di Ramallah, tra appunto Ramallah e Nablus, sono stati questi i 2 obiettivi presi di mira da decine e decine di coloni. E soltanto in serata, quando ormai erano terminato lo Shabbat, il sabato di preghiera per gli ebrei, è arrivata una nota del premier Netanyahu nella quale si legge: condanno gli attacchi criminali di violenza, sono opera di una manciata di rivoltosi facinorosi che violano la legge e ostacolano il lavoro del nostro esercito, che ha il compito di garantire la sicurezza. Era tanto tempo che appunto Netanyahu non interveniva su queste violenze, e quelle di la giornata di ieri è stata una giornata particolarmente difficile, perché erano veramente decine i coloni che sono arrivati dagli avamposti illegali sulle colline, armati di sassi, hanno cominciato ad assediare una casa di Qusra dove già ci sono altre 3 case assediate, dove delle famiglie vivono bloccate ormai da 3 settimane, e poi è appunto il villaggio di Jalud. Il problema è che l'esercito è intervenuto ma ha soltanto mandato via i coloni, nessun arresto, e questo fa capire come la situazione di fatto non si sblocca, perché poi episodi di questo tipo, sebbene quello di ieri sia stato particolarmente violento, accadono tutti quanti i giorni. Nel villaggio di Jalud è stata attaccata anche una troupe televisiva dell'NBC, dell'americana NBC, assieme a una donna palestinese. Tutto questo, queste violenze sono particolarmente aumentate nelle ultime settimane, in concomitanza anche della campagna elettorale che è in pieno svolgimento, si voterà a fine ottobre, e proprio i coloni hanno aumentato i loro attacchi, e anche perché in qualche modo sono coperti da quella parte e di estrema destra dello stesso governo israeliano. Non dimentichiamo che soltanto pochi giorni fa è stato approvato il piano, è stato appunto lanciato il bando per la costruzione di nuove abitazioni poco lontano da Gerusalemme Est. La linea può tornare a te.
0: Ed ora un'ultima ora che arriva dalla Svizzera. Gli spari esplosi nella notte vicino a, nei pressi di un rave ad Aarau, siamo nel nord del paese, vicino a Zurigo, hanno provocato un morto e 5 feriti, lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, che ha poi precisato che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati, ha anche detto che alcuni dei feriti sono gravi, sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, continua la polizia, aggiunge che poi eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti, naturalmente approfondiremo nel corso dei nostri giornali. Per ora invece torniamo in Italia, perché c'è stato un altro femminicidio, una donna uccisa, è successo nel pomeriggio e ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, siamo in provincia di Udine, ci dice di più Antonio Di Bartolomeo.
8: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato, il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica, secondo quanto trapela il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi, poi il ritorno a San Giovanni nel Tisone e la frequentazione di nuovo della donna con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni nel Tisone, Carlo Pali.
0: E un neonato è stato ritrovato dai carabinieri a Pignataro Maggiore, siamo in provincia di Caserta, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Cardarelli e attualmente in buone condizioni. Alessio Aversa.
9: È stata una lunga notte, ma sta bene il bambino, soccorso tra venerdì e sabato a Pignataro Maggiore nel Casertano.
10: E siccome è arrivato in lieve ipotermia, l'abbiamo posto in incubatrice per riscaldamento e adattamento termico. Il neonato è in buone condizioni cliniche generali.
9: Tutto comincia poco dopo le 3:40, in piena notte, quando un 19enne chiama il 118 e racconta di aver trovato in strada il neonato, nato presumibilmente 12 ore prima e abbandonato. Ma è tutto falso, perché gli accertamenti dei carabinieri ricostruiscono un'altra storia. A partorire sarebbe stata una ragazza minorenne, compagna del giovane. Ricoverato al nido dell'ospedale Cardarelli, il neonato è seguito dai medici e assistito dagli infermieri della neonatologia.
10: Abbiamo ulteriori accertamenti in corso e speriamo nel giro di pochi giorni di chiudere il quadro clinico di questo bambino nel migliore dei modi.
9: Il 19enne è ora accusato di false generalità e simulazione di reato. Indagano la procura di Santa Maria Capua Vetere e, considerata l'età della madre, il tribunale per i minorenni di Napoli.
0: Per molti italiani oggi è il giorno del rientro e già si fanno i conti con un inizio di settembre che sarà più caro, in particolare a causa dei prezzi dell'energia e dei carburanti. Allora vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.
11: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%. Motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
0: Contro esodo da bollino rosso anche oggi sulle strade, tanti gli automobilisti di rientro dalle vacanze. Allora vediamo la situazione, ci colleghiamo con Chiara Biggi dell'ufficio stampa dell'ANAS, ben trovata su Rai News 24. Dunque, ultima domenica d'agosto da bollino rosso, qual è la situazione in questo momento sulle strade e quali sono anche le previsioni per la giornata?
12: Sì, bentrovati. Come anticipavi da studio, si prevede una domenica caratterizzata da traffico particolarmente intenso. Per la mattinata di oggi il bollino è giallo, ma già dal pomeriggio il bollino sarà rosso, così come per la mattinata di domani, stabiliti da Viabilità Italia. Diamo subito un aggiornamento in tempo reale. Segnaliamo rallentamenti sull'autostrada 2 del Mediterraneo in provincia di Cosenza, in particolare quindi sulla tratta calabrese, per il ribaltamento autonomo di un mezzo pesante tra gli svincoli di Cineto e Sibari. Rallentamenti anche nella medesima tratta in direzione nord per agevolare le operazioni di recupero del mezzo. La fine di agosto, come dicevamo, per molti coincide con la fine delle vacanze e dunque il picco dei rientri è fissato anche per la mattinata di domani, lunedì 31 agosto, quando il bollino sarà nuovamente rosso. La circolazione sarà intensa, in particolare sui principali itinerari turistici in avvicinamento ai grandi centri urbani, e tra questi proprio l'autostrada 2 A2 che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, ma naturalmente anche la 18 Tirreno Inferiore, sempre tra Campania e Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, ma anche la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Non dimentichiamo al nord la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, ma anche la 309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto. Questi particolari, i principali itinerari sui quali prevediamo i maggiori flussi di traffico.
0: Ecco Chiara Bigi, volevo chiederle ancora i consigli da dare agli automobilisti che si mettono in marcia, le ripetiamo ancora una volta oggi.
12: Esatto, naturalmente il consiglio principale è quello di guidare con prudenza, assolutamente impossibile utilizzare i dispositivi cellulari se non naturalmente con gli auricolari alla guida, poiché distraggono, restano la prima causa di incidentalità stradale, assolutamente. Poi bisogna fermarsi ai primi segnali di stanchezza, naturalmente fermarsi in sicurezza nelle aree di sosta, nelle piazzole, e riprendere la marcia solo quando si è in pieno possesso delle facoltà naturalmente psicofisiche. E prima di partire consigliamo anche di controllare lo stato di efficienza del proprio veicolo, quindi non soltanto ovviamente la pressione degli pneumatici, ma anche i livelli di olio ed acqua. Questo naturalmente può essere molto importante soprattutto in questi casi di caldo estremo, dove consigliamo anche di tenere nell'abitacolo della propria autovettura delle scorte di acqua.
0: Consigli naturalmente molto importanti. Grazie a Chiara Biggi dell'ufficio stampa dell'ANAS per essere stata con noi.
12: Grazie a voi, a più tardi.
0: Adesso il meteo. L'Italia, dicevamo, è spaccata in due: afa e forte caldo al centro-sud, con temperature oltre i 40 gradi in Sardegna e in Sicilia, trombe d'aria, violente grandinate al nord, specialmente in Lombardia, che hanno fatto danni ingenti in alcune città come Cremona. Allora sentiamo i racconti di Silvia Zerilli e poi Antonella Gurrieri.
13: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. Le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
14: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
13: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
15: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
16: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
17: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
18: Io avevo accostato il portone.
13: Questo portone, bello pesante.
18: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
13: È rimasto chiuso poi lei?
18: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
19: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente di vetri, poi si vedono.
13: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
20: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
21: It's very hot here. I don't expect.
22: Oui, très chaud.
23: Molto caldo.
24: Hot is the warm.
25: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
26: Va bene tutto quando sei in vacanza.
27: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
25: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
28: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
29: Il calore, umidità.
30: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
31: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
25: Agli imbarcadelli di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
28: Cosa vi aspettate?
1: È un po' di venticello, no, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
25: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
0: La casa d'infanzia di David Bowie a Londra potrebbe diventare casa museo e attirare così fan da tutto il mondo, però molti abitanti del quartiere si oppongono. Allora andiamo proprio a Londra dall'inviata Valeria Fraschetti. This is ground
2: control to Major Tom. La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenerli. Very proud of having David Bowie. Sono una fan di Bowie, ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro. E così, fra petizioni e assemblee, è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa. Il verdetto atteso per settembre. E chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi, come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool. Massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda. Una soluzione che evita le resse dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte.
0: La Juve batte il Parma 2-0 in gol Gonzales e Cop Miners. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Seguiamo Giuseppe Galati.
3: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Cop Meiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
0: Una città poco ciclabile in uno dei territori più belli d'Italia con la rubrica Sulla strada torniamo in Campania dal Cilento alla costiera Amalfitana. Allora prima una breve pausa pubblicitaria e poi in linea ad Alfredo Di Giovan Paolo. Alle 10 tornano le notizie.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Ambipur.
6: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

Dalle antiche pietre ci sposteremo sulle strade urbane senza accendere un motore. Nel Salernitano, nonostante le mille difficoltà, c'è chi sceglie la bicicletta. Lo vedremo oggi sulla strada.

0: Il nostro viaggio nel Salernitano parte da Pestum, queste sono le mura dell'antica città. Qui troviamo Peter Rockstein, ben trovato. Il nome tradisce le origini non proprio campane, diciamo.
1: Un po' più nordico.
2: Olandese.
1: Sì, sì, sì.
0: Però vivi qui da quanto tempo?
1: Ne so 30 anni che sto qua. Anche se sono sempre neerlandese come ciclista.
0: Hai portato da queste parti un po' quella che è la caratteristica degli olandesi, cioè di andare in bicicletta in città, ma anche per fare cicloturismo.
1: Per
0: tu
1: noi,
0: ti occupi di turismo.
1: Sì, sì, siamo tour operator, facciamo cicloturismo ormai da quasi 30 anni. Per un olandese una bicicletta non è solo un mezzo di svago.
3: Per noi è un mezzo di trasporto, quindi giustamente io vado in bicicletta da quando sono piccolo, vado in bicicletta a scuola, vado in bicicletta a lavoro. E tuttora a Salerno ci provo sempre a fare questo.
0: Da piccolo con un clima molto diverso da quello che trovi qua.
1: La cosa che ogni tanto si dice, ma qua così, quando piove,
0: la pioggia,
1: che fai?
0: Il freddo.
3: Invece da noi, vabbè, non si pone proprio la questione. Quando uno deve andare da qualche parte, prende la bicicletta, non prende la macchina.
1: Una cosa che ovviamente qua ci vuole tempo per farlo. Nelle città sarebbe molto possibile.
0: Parliamo un po' di cicloturismo. Noi siamo a Pestum, che è un luogo importantissimo in questa regione per i turisti e ultimamente anche per i cicloturisti.
3: Questo è un po' la porta del Parco Nazionale del Cilento, no? Che sono dei paesaggi stupendi che andandoci in bicicletta li puoi scoprire veramente. Quindi noi abbiamo cominciato fino agli anni 90 a fare i primi tour in e cicloturismo, il tour in bicicletta, soprattutto per stranieri. E adesso veramente, cioè, queste sono delle cose uniche, sono cose che non abbiamo. Quindi tutti i turisti americani, nord europei rimangono meravigliati di queste cose qua, poi rimangono meravigliati che non ci sono le infrastrutture per la bicicletta.
0: Stiamo percorrendo una ciclabile,
1: una
0: se così
1: ciclabile
0: la vogliamo definire, ma
1: che
0: non
1: finisce
0: proprio.
1: Un po'. Finisce, però, vedi,
0: però finisce di fronte a questa porta.
1: C'è questa bellezza assurda che con pochi interventi mirati si potrebbe veramente diventare un... E questo è un paradiso. Perché
0: qui stiamo entrando nell'antica città.
1: Adesso stiamo praticamente dentro le mura di Pestum. Pestum è una città che ha 2500 anni. Molti turisti si fermavano prima a Pompei, ma noi cerchiamo di spingere quel turismo verso il Cilento. A questo punto Pestum è proprio la porta del Cilento. Da qui partono quasi tutti i nostri tour, sia a piedi che in bicicletta. Turismo sostenibile, quindi si arriva qua in treno, dopodiché vai dove vuoi tu. Questo è un territorio felice, è molto adatto per questo tipo di turismo, soprattutto fuori stagione. Si parla sempre di pista ciclabile, no? Dobbiamo fare le piste ciclabili. Il paese mio, per esempio, non si è mai creato nessuna pista ciclabile per il turismo solo.
0: Quindi tu dici, una volta create le condizioni per muoversi in bicicletta, per andare al lavoro, per andare a scuola, per andare a fare la spesa, la rete cicloturistica
1: la rete cicloturistica olandese e quella belga è nata così, cioè non è mica nato per i turisti, è pensato prima, ma tutte le infrastrutture turistiche in fondo devono essere pensate in primis per la popolazione del posto. Se la popolazione del posto vive bene, a questo punto anche il turista si può trovare al suo agio.
0: E non è un caso che Olanda e Belgio abbiano espresso nella storia del ciclismo anche nomi di grandissimi campioni, ma tra poco continuiamo a parlare di cicloturismo con un altro che lavora in questo settore, in questa zona. Andiamo, Peter.

0: E mentre continuano a sfilare ciclisti, troviamo Raffaele Taddeo, ben trovato.
1: Ciao.
0: Di fronte a questo sito archeologico. Raffaele, anche tu sei un operatore cicloturistico e ti occupi di biciclette da tanti anni e
1: sì,
0: hai iniziato a fare...
1: operatore cicloturistico da circa 25 anni, vabbè, iniziando l'attività prima come negozio di biciclette, poi sviluppato poi nel tempo con l'entrata nel cicloturismo sia, diciamo, locale che anche internazionale, diciamo.
0: 25 anni fa pochi magari sapevano che cosa fosse il cicloturismo.
1: Pochissimi.
0: Come hai iniziato?
1: Tutto è nato con un contatto nel mondo delle bici da corsa in Germania tramite il mio ex socio. E poi praticamente sviluppato grazie a questa agenzia importante sia a livello, diciamo, cicloturistico che anche nel discorso hiking con Peter qui presente, e quindi poi abbiamo cercato di sviluppare il settore.
0: E in questi 25 anni che cosa è cambiato? È cresciuto? Come si è sviluppato?
1: Allora, diciamo che proprio una notizia di qualche giorno fa, letta sulle riviste di settore, sembra che il fatturato del cicloturismo abbia superato il fatturato delle vendite di biciclette in Italia. Quindi è un trend sicuramente positivo.
0: È un trend che nella tua esperienza hai riscontrato?
1: Nella nostra esperienza sì, anche a livello di fatturato per quanto riguarda la nostra attività, e quindi noi comunque stiamo continuando ad investire nel settore.
0: Con quali difficoltà?
1: Difficoltà sicuramente sono le infrastrutture, che comunque mancano da anni. Noi cerchiamo di incentivare comunque la politica sia locale che nazionale di poter creare delle infrastrutture per far sì che comunque coloro che fanno il cicloturismo o i clienti internazionali che arrivano sul nostro territorio possono trovare comunque delle infrastrutture per stare più sicuri. Diciamo, avendo delle infrastrutture ad hoc, penso che si potrebbe lavorare almeno il doppio di quanto sta crescendo il settore.
0: Raffaele, noi te lo auguriamo.
1: Grazie,
0: ce lo auguriamo,
1: speriamo bene.
0: E Peter, noi andiamo verso Salerno. Caffè.

0: e per raggiungere Salerno useremo l'intermodalità bici più treno, ma abbiamo parlato di cicloturismo, abbiamo parlato degli itinerari che partono da Pestum, uno di questi, ci diceva Peter, è la Via Silente, ce la facciamo raccontare da due cicliste d'eccezione, due cicliste per caso, noi andiamo a Salerno.
1: Siamo a Castelnuovo Cilento e da qui parte la Via Silente, da questa stupenda porta.
2: La Via Silente è un percorso cicloturistico ad anello lungo 600 km. Perché Silente? Perché la prima sensazione che si ha attraversando il Cilento è proprio quello del silenzio, perché è un territorio estremamente spopolato, abitato per lo più da persone anziane, e quindi questa cosa restituisce come sensazione proprio quella del silenzio, che però è qualità d'ascolto, l'ascolto della natura, dei suoni naturali.
1: Siamo a Roscigno Vecchia, il cosiddetto paese fantasma, un posto totalmente abbandonato, stupendo, stiamo curiosando i fasti di un vecchio paese senza più nessuno.
3: Dentro capassi da stepio, abbracciati tanto dolore.
2: La bella cipolla.
3: Senza te e sonno perduto, ricordo l'amore.
4: Siamo di nuovo in mezzo alle montagne e stiamo prendendo un po' di pioggia e diciamo che la prossima tappa speriamo di arrivare sulla costa e speriamo di avere un po' di sole.
2: Un dislivello importante che spesso spaventa i cicloturisti, però io dico sempre che se non c'è una salita non c'è un panorama.
4: Di relax al mare qui a Marina di Camerota, che è splendida in questo periodo con pochi turisti, ma adesso
1: tra poco partiamo per l'ultima tappa della nostra Via Silente.

0: E qui di fronte alla stazione di Salerno troviamo gli amici della FIAB di Salerno. Ben trovati, ben trovata Rosalba Tatiana, che, con la quale vorrei iniziare a parlare dopo aver visto le bellezze di Paestum, del Parco del Cilento, della situazione urbana, della mobilità urbana, della ciclabilità qui a Salerno. Come siete messi?
1: Come FIAB Salerno da circa 20 anni stiamo cercando di incentivare la mobilità sostenibile in città e nelle zone circostanti, organizzando cicloescursioni che coinvolgano sempre di più la popolazione nell'uso anche quotidiano della bicicletta, anche realizzando progetti con le scuole.
0: E ci riuscite a convincere qualcuno?
1: Sì, abbiamo convinto sempre più persone, il numero dei soci negli anni è aumentato e speriamo in una mobilità sempre più sostenibile per la città di Salerno, che ha tutti i presupposti. Essendo pianeggiante sulla fascia costiera, si potrebbe facilmente collegare la zona sud di Salerno dello stadio con il porto, quindi arrivare alle porte della costiera amalfitana.
0: Dici, si potrebbe, questo mi fa capire che attualmente come infrastrutture non siete messi benissimo.
1: Non siamo messi benissimo, tant'è vero che ci sono tantissime famiglie e anche molti lavoratori che vorrebbero sviluppare il bike to work o accompagnare i figli a scuola, però purtroppo l'infrastruttura non è sicura, non si sentono in sicurezza e quindi non riescono a realizzare questo desiderio.
0: Però nonostante tutto c'è qualcuno che appunto va al lavoro in bicicletta. Tra poco Renata ci racconterà la sua esperienza, ma prima di iniziare il nostro giro per Salerno ci spostiamo a pochi chilometri da qui sulla costiera amalfitana all'interno per raccontare una storia di un gruppo di ragazzi che sono diventati una comunità e che hanno scelto di vivere all'insegna della sostenibilità. E ovviamente in questo progetto che parla di sostenibilità non poteva mancare la bicicletta. Vediamo questo servizio e noi iniziamo il giro.
2: Carbio nasce nel 2009 come un'associazione di persone che vuole promuovere la candidatura della costiera amalfitana a riserva della biosfera UNESCO. Da lì abbiamo cominciato a avviare tanti progetti connessi con la sostenibilità ambientale, far vedere che cosa si può fare su questo territorio, che ha bisogno del nostro sforzo per cercare di preservarlo. HWB accoglie giovani da tutta Europa e anche da paesi limitrofi, anche del sud del Mediterraneo, perché noi lavoriamo appunto nel programma del Corpo Europeo di Solidarietà.
3: Mi chiamo Alina e sono tedesca.
4: Sono Nadia.
5: Ma Evgenia.
6: Siamo russi.
7: Abel, Romania.
8: Eli e vengo dall'Estonia.
9: Hassan. Abdul.
10: Siria. Carmen e sono spagnola.
11: Balint, Ungheria.
12: Cornelia dall'Austria.
13: Narek, Armenia.
2: Loro sono qui a imparare come vivere in modo sostenibile, come vivere in comunità, imparare a rispettare le diversità e a comprendere anche l'importanza di proteggere l'ambiente. Si occupano del nostro giardino comunitario, imparano a coltivare sui terrazzamenti, pulendo la natura anche da rifiuti. Tra le attività che noi facciamo è promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto come mezzo per favorire l'inclusione, perché muoversi in bicicletta è sicuramente più sostenibile sia per l'ambiente ma anche economicamente per una persona giovane. Stanno imparando a capire come sistemare vecchie biciclette, recuperare qualcosa che altrimenti sarebbe destinata come rifiuto e allo stesso tempo imparare delle competenze tecniche che li aiutano a crescere personalmente.

0: Rosalba ci diceva che Salerno si sviluppa per tutto il lungomare e quella che stiamo percorrendo adesso potrebbe essere una ciclabile strategica, diciamo potrebbe essere perché non è una ciclabile.
1: È stata chiamata ciclabile, poi è stata improvvisamente dismessa e completamente abbandonata, sì.
0: Diciamo che sarà forse in futuro
1: potrebbe
0: una ciclabile, ma adesso
1: futuro,
0: ancora
1: sì, potrebbe diventare
0: ci spostiamo su un tratto di lastricato un po' più praticabile.
1: Più praticabile sicuramente.
0: Ecco, questa è la migliore infrastruttura ciclabile che avete
1: attualmente
0: a Salerno.
1: Disponibile in città, sì.
0: Però nonostante tutto tu vai al lavoro.
1: Sono andata al lavoro per gli ultimi 25 anni sempre in bici, sì. Perché a me piace tantissimo la bici e perché spero di essere stata, insomma, di aver rappresentato magari un esempio per tante persone, per qualcuno, magari solo per uno, insomma.
0: Quindi è una scelta etica.
1: A me piace, sì. È una
0: di
1: scelta
0: di sostenibilità.
1: Ecco, infatti penso proprio questo, penso che andare in bici sia una scelta un po', come dire, sia una scelta, non, perché andare in bici significa tante altre cose, vestirsi in un certo modo, avere le scarpe in un certo modo, tempi diversi, insomma.
0: Però diciamo che in questi tempi, in quest'epoca, forse le scelte etiche vanno poco di moda. Possiamo dire che c'è anche una convenienza andare in bici, secondo la tua esperienza?
1: Sicuramente sì, c'è una convenienza, assolutamente. Risparmi tempo, risparmi soldi.
0: Si arriva prima, insomma.
1: Ecco, sì. Riesci a fare tantissime cose in tempi assolutamente senza stress. Perché raggiungi distanze di chilometri, 2-3 chilometri, li fai in un tempo, insomma, infinitesimo rispetto a quello che impiegheresti per andare a piedi.
0: Senti, e quanto si rischia ad andare in bici a Salerno?
1: Ecco, questo forse è il lato B che non abbiamo proprio considerato. È rischioso.

0: Ma se c'è una controlli dentro,
1: sei in campana,
0: se,
1: sempre,
0: se sta uscendo il conducente.
1: Chi va là, insomma. Certo, stando più attenti, molto attenti.
0: Si può fare.
1: Si può fare, diciamo che sì, si fa alla fine, sì, perché conviene.
0: Grazie Renata della tua testimonianza, grazie agli amici della FIAB che ci hanno accompagnato in questo pezzo appena ciclabile di Salerno. E noi, Peter, proseguirò, che parla di bicicletta da corsa, ma parla di bicicletta in generale, può essere anche una guida per l'acquisto di una bicicletta. E noi proseguiamo.
2: Il libro racconta la bicicletta da corsa in tutte le sue sfumature, dalla gravel alla bicicletta da cronometro, passando ovviamente per la vera e propria bicicletta da corsa, ma soprattutto in tutti i suoi possibili utilizzi. Analizza la bicicletta da corsa dal punto di vista tecnico, partendo dal telaio, i componenti, i materiali, al come guidare, al come comprarla. È un libro che fa ordine in una serie di informazioni da cui oggi i lettori sono bombardati letteralmente. Qui abbiamo cercato di spiegare bene, in modo che ognuno possa rendersi conto eventualmente di cosa gli serve e cosa no, anche per avere un buon indirizzo per l'acquisto. Si parla anche un po' di storia, perché c'è un capitolo stavolta dedicato anche alla bicicletta vintage, che è proprio la bicicletta per cui uno ha voglia di sporcarsi le mani, no? Adesso le biciclette sono moderne, elettroniche, dove spesso il riparare significa sostituire. Ecco, la bicicletta vintage è quella dove riparare significa aggiustare quello che si ha già, perpetrando nell'utilizzo. È un libro per esperti, secondo me, nella misura in cui, come dicevo, mette in ordine tanti concetti e dà degli spunti. È un libro per principianti anche, perché permette di capire a chi si avvicina per la prima volta a una bicicletta da corsa entrando in un negozio tante tecnologie che a volte sfuggono.

0: Peter, siamo arrivati a Vietri sul che è la porta della costiera amalfitana.
1: Esatto.
0: Anche
1: esatto.
0: Per i cicloturisti.
1: Eh sì, no, qua tu hai visto da Salerno a Vietri non è facile andare in bicicletta, anche se io preferirei ovviamente partire da Salerno perché là si arriva in treno. Però normalmente i nostri tour in costiera amalfitana partono da qui, o da Vietri o da Cetare, perché qua tu vedrai fra pochi metri comincia proprio la strada più bella dell'Amalfi Coast, no? Di Amalfi Coast Drive, anche per gli stranieri, questo è un mito.
0: Peter, abbiamo visto una situazione di mobilità urbana abbastanza critica, con praticamente un'idea di pista ciclabile. Un patrimonio naturalistico meraviglioso tra il Cilento, sì, la costiera amalfitana dove stiamo entrando, però ecco, c'è ancora da fare per valorizzare queste bellezze.
1: C'è da fare tanto, la costiera amalfitana, il problema traffico non si può negare, la sicurezza del ciclista non è sempre garantita, purtroppo dobbiamo mettere mano anche per la qualità della vita degli abitanti stessi, perché qua molto spesso stai bloccato delle ore nel traffico e non può essere così in un scenario di questa bellezza.
0: I turisti che porti qui, abbiamo detto, sono in gran parte stranieri.
1: Sono solo stranieri.
0: E di fronte a questa situazione, a questo traffico, a questa aggressività, che cosa dicono?
1: Allora, purtroppo devo dire che molti operatori, tour operator esteri, tra i più importanti del cicloturismo, hanno tolto la costiera amalfitana dal loro catalogo. Non possono garantire la sicurezza e quindi purtroppo noi abbiamo perso veramente centinaia di migliaia di euro perché non lo facciamo più. Stiamo spostando sempre di più sul Cilento, che

0: non ha tutti questi problemi, specie non nell'interno, ma la Costiera Amalfitana comunque è la zona che ha il nome.
1: E meriterebbe sicuramente di più.
0: Questa è una zona che ci invidia tutto il mondo, quindi se facciamo pochi interventi fatti bene, questo è un paradiso per il cicloturismo, per l'escursionismo, per il turismo in genere.
1: Ce l'auguriamo, grazie Peter.
0: Grazie Alfredo.
1: Noi ci fermiamo qui, ci vediamo sabato prossimo alle 10:30, sempre su RaiNews 24, sempre sulla strada.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.

0: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
1: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: Una notifica ti avvisa. E poi... Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
4: Qui è Verisure, si identifichi subito.
3: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Ben trovati all'appuntamento meteo. Aumenta la pressione atmosferica sul paese, questo sta a significare tempo stabile. Ritroveremo l'instabilità pomeridiana nel corso delle ore più calde del giorno. Tuttavia, come possiamo vedere, nella prima parte della giornata le nubi saranno veramente poche. Ci sarà il cielo che tenderà ad essere sereno o al più poco nuvoloso e soprattutto un ampio soleggiamento. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede proprio in virtù dell'ampio soleggiamento nel corso di nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord, soprattutto sul nord-est e sulle zone appenniniche del centro-sud. Proprio al sud l'instabilità sarà un po' più diffusa e ritroveremo rovesci isolati in Puglia. Saranno comunque fenomeni localizzati che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Importante nella giornata di oggi la ventilazione, una ventilazione che tende a cambiare, diventa da nord, soprattutto sul versante tirrenico, e ci sarà spazio per un po' di brezza nel corso delle ore più calde della giornata. Proprio complice il cambio di ventilazione, avremo temperature che caleranno lievemente, soprattutto al centro-nord. Di media avremo intorno ai 28-30 gradi al nord, 32-34 al centro, invece al sud avremo ancora 36-38 gradi, soprattutto nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Una nuova frana tra la Cina e il Nepal ha creato un lago artificiale, altissimo rischio alluvione, allontanati i soccorritori. Poco fa, tratta in salvo una bimba di 6 anni dopo 60 ore. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Arau, in Svizzera. Una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite in modo grave. La polizia invita ad allontanarsi dalla zona. Il capo della CIA, Radcliffe, nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro Trump-Putin-Zelensky, ma sul campo non si fermano raid e bombardamenti. Notte sotto le bombe a Kiev. Siegfried Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social, il primo dopo il ricovero: ce la metterò tutta per tornare presto. È un incredibile testa a testa il referendum dell'Islanda sull'ingresso in Europa. In vantaggio il no, mentre qualche ora fa era il sì. La differenza resta di pochissime centinaia di voti. Edizione delle 10, bentornati in diretta con le notizie di Rai News 24. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, è stato trasferito nell'ospedale dell'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido e risponde alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per ritornare presto, ha fatto sapere sui social. Ci aggiorna Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: E il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi dello stato dell'ex deputato Alessandro Di Battista. Un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia se le condizioni del paziente lo consentiranno. E ora il caso Ranucci. Siegfried Ranucci ha contestato formalmente, attraverso i suoi legali, la decisione della RAI di un avvicendamento alla conduzione di Report, perché definito illegittimo. Gli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi hanno chiesto chiarimenti e documentazioni che attestino le motivazioni della decisione della RAI, chiedendo il reintegro del conduttore e risarcimento dei danni. Duro il commento del conduttore: mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per gli inviati storici del programma, contrari alla scelta, non concordata con la redazione riguardo i nuovi conduttori. E il cambio di conduzione del programma Report continua ad animare il dibattito politico tra la maggioranza e l'opposizione. Alberto Gioffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione al Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci. Decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto, le dichiarazioni prima linea a difesa del conduttore, il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra. Stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: La TV pubblica islandese annuncia la vittoria del no, mentre il conteggio dei voti è ancora in corso. Ma un osservatorio speciale, quello di Bruxelles, che al momento non ha lasciato trapelare alcun commento. Ci aggiorna da Bruxelles Filippo Golia.
3: Sì, buongiorno. Si sta concludendo il conteggio delle schede del referendum per la riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea e il vantaggio del no si è consolidato oltre il 52%. È stata una notte di testa a testa, in alcuni momenti è stato in vantaggio anche il sì, poi il no ha preso il largo. Probabilmente a tradire il sì la capitale Reykjavik, il voto nella capitale Reykjavik, dove il sì si è fermato. Quindi più delle paure legate alla crisi economica e alla situazione geopolitica che spingevano i comitati per il sì, deve aver pesato il timore di aderire alle politiche comuni europee in ambito di pesca. Con questo referendum probabilmente si chiude a lungo il discorso dell'adesione dell'Islanda all'Unione Europea, ma l'isola fa pur sempre parte dello spazio Schengen e del mercato comune europeo. La premier di centrosinistra Chris Trun, che ha sostenuto, ha fatto campagna per il sì, sostiene che comunque il referendum ha il merito di aver riaperto il dibattito sulla posizione dell'Islanda nel mondo. Da qui, da Bruxelles, la Commissione sicuramente guarda a quell'area, sicuramente guarda alle rotte atlantiche. Domenica prossima la Presidente della Commissione Europea von der Leyen sarà in viaggio in Groenlandia, ma sul referendum islandese ancora nessuna posizione ufficiale. E adesso sentiamo le voci che arrivano dall'Islanda durante il referendum nel servizio di Lara Martino.
4: Dopo una notte e una mattinata di scrutinio sul filo di lana, non sembrano ormai esserci dubbi sulla vittoria del no al referendum per la riapertura dei negoziati per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea. Un quesito semplice per i circa 265.000 elettori che di fatto si sono spaccati a metà, con la capitale Reykjavik dove il sì prevale e le aree rurali dove invece i cittadini si sono espressi in maggioranza per il no. L'ufficialità è attesa a breve, mancano davvero poche schede, ma è la TV di Stato ad annunciare già l'esito. Nel paese, nei vari comitati, era forte l'attesa, come spiegava questa ragazza tra i sostenitori del sì. Quello che stiamo decidendo adesso è se vogliamo vedere quelle opzioni. Io lo voglio davvero, penso che l'Islanda meriti di sapere quali sono le possibilità. Non è il momento giusto per parlarne, forse tra 10, 15, 20 anni, ma ora no, siamo troppo divisi e non è un buon segnale, commenta quest'altro ragazzo per il no. Il paese aveva presentato domanda di adesione nel 2009 dopo la crisi finanziaria, ma i negoziati sono stati sospesi nel 2013 e la domanda era stata ritirata nel 2015.
0: È di un morto e 5 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta ad Aarau, in Svizzera, alle 2.30 del mattino durante un evento musicale all'ippodromo di Schaffen. Inizialmente i partecipanti hanno scambiato gli spari per fuochi d'artificio prima di rendersi conto del pericolo e mettersi al riparo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, le ambulanze e l'area è stata completamente isolata. Le ricerche del responsabile sono attualmente in corso. La polizia cantonale, supportata anche dalle autorità della vicina Germania, sta dando la caccia a un sospettato, mentre i moventi e le circostanze del crimine restano ancora da chiarire. Le autorità locali invitano chiunque possieda video e foto utili a farsi avanti per aiutare le indagini. E ora in Nepal si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Cina, che ha causato finora oltre 700 morti, quasi 2.500 feriti e 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ci aggiorna in diretta da Pechino il corrispondente Nello Puorto.
5: Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Una frana sul versante tibetano ha costretto i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. La frana ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una delle principali operazioni di soccorso è concentrata nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti.

0: In attività e sei in costruzione. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite alle operazioni di ricerca e salvataggio. Il governo nepalese ha stimato in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione e ha chiesto alla comunità internazionale assistenza tecnica. Soprattutto test del DNA e celle frigorifere per conservare i corpi in rapida decomposizione. Incombe un rischio sanitario, in molti casi le salme vengono seppellite prima di essere identificate, dopo un prelievo del DNA per un riconoscimento successivo.
1: E ora la guerra in Ucraina. Kiev è nuovamente sotto attacco. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale. Un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani. Da Kiev l'inviato Enrico Bona.
2: Sì, è stata una nuova notte di attacchi russi contro l'Ucraina. Mosca ha usato 2 missili balistici Iskander e più di 130 droni d'attacco. Sono state colpite 13 località, lo hai detto, sono stati innescati degli incendi in edifici residenziali qui a Kiev, sono stati colpiti anche magazzini, mentre intanto si continua a effettuare le operazioni di bonifica nel deposito di armi e munizioni nel distretto di Bucha, che era stato colpito ieri. Ricordiamo, le vittime sono al momento 37 e 42 i feriti. Ci sono stati anche attacchi ucraini però in territorio russo. I droni a lungo raggio di Kiev hanno colpito una importante raffineria di petrolio russa nella regione di Leningrado e una base aerea nella regione di Krasnodar. Continuano dunque gli attacchi incrociati che prendono di mira obiettivi militari, ma anche sempre più spesso obiettivi della logistica. A te.
1: Grazie Enrico. E ora una notizia dell'ultima ora. Una persona è morta e altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita del nord del Piemonte. La vittima aveva 37 anni, ma sono critiche anche le condizioni di un altro ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguardia di Milano, e altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara in codice giallo. E ora, 3 anni fa, la strage di Brandizzo, in cui 5 operai morirono travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Oggi giornata di commemorazioni, mentre tra un mese al via il processo penale al Tribunale di Ivrea. Andiamo in diretta da Andrea Vignali.
3: Buongiorno a tutti, siamo davanti alla chiesa di Brandizzo dove si sta tenendo la commemorazione delle vittime. Prima c'è stato un incontro al Consiglio Comunale dove ci sono stati i parenti delle vittime che hanno parlato. Commemorazione che si tiene ogni 3 anni, quest'anno è particolarmente importante per via del fatto che il 30 settembre partirà il processo sulla strage, processo che vede imputati i vertici delle 2 aziende responsabili dei lavori quella sera tra il 30 e il 31 agosto di 3 anni fa, le 2 aziende RFI e Sigifer. Da ricordare, tutto avvenne, l'incidente che uccise i 5 operai avvenne per via della non corretta implementazione delle procedure di sicurezza sul lavoro, che fece sì che i 5 operai si trovassero in mezzo davanti alla stazione sulle ferrovie a lavorare mentre passava un treno che li travolse. Procedure sulla sicurezza che, secondo una recente indagine della Procura di Ivrea, detto da alcune indiscrezioni della stampa, non sarebbero state implementate correttamente nemmeno in questi 3 anni, nonostante le raccomandazioni di ASL e Ministero. Nuovo filone di indagine nel quale sarebbero indagati 12 persone, tra cui l'attuale AD di Ferrovie dello Stato, Gian Piero Strisciuglio, allora al vertice di RFI. La giornata di oggi proseguirà con un corteo dalla chiesa verso la stazione, dove verranno deposti dei fiori sempre a commemorazione delle vittime. Seguirà un minuto di silenzio e poi il treno fischierà 5 volte, una volta per ognuno dei morti nella strage di quel 30 settembre. E forse il senso di tutta la giornata è proprio questo, che nessuno più qui a Brandizzo o in tutta Italia debba essere ricordato mai più in questo modo, con il fischio di un treno. A voi la linea.
1: Grazie Andrea. Ancora un'altra donna uccisa, è successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Vediamo il servizio di Antonio Di Bartolomeo.
4: Una donna di origine cinese è stata trovata senza vita in casa nel pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Si ritiene possa trattarsi di un femminicidio. Il sospettato è il marito, suo connazionale, è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo era tornato da qualche tempo ad abitare nella casa di via delle Scuole. Il delitto è stato preceduto da una violenta lite. Uno dei vicini, sentendo le urla, ha chiamato il 112. Quando i militari dell'arma sono arrivati, la donna era stata già accoltellata. Successivamente sono stati eseguiti i rilievi tecnico-scientifici. Lei aveva denunciato in passato il marito per violenza domestica, secondo quanto trapela. Il coniuge era tornato in Cina per un periodo e si era trattenuto nel paese per alcuni mesi. Poi il ritorno a San Giovanni al Natisone e la frequentazione, di nuovo, della donna con cui pare fosse tornato a vivere da qualche tempo. Un delitto sconcertante che lascia attonita la comunità, ha commentato il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali.
1: Per molti italiani oggi è il giorno del rientro e già si fanno i conti con un inizio settembre che sarà più caro, in particolare a causa dei prezzi dell'energia e dei carburanti. Vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.
5: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%. Motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
1: E adesso il meteo. Italia spaccata in due, afa e forte caldo al centro-sud, con temperature oltre i 40 gradi in Sardegna e Sicilia e trombe d'aria violente grandinate al nord, specie in Lombardia. I racconti di Silvia Zerilli e Antonella Guerrieri.
6: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
7: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
6: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
8: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
9: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
10: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
11: Io avevo accostato il portone.
6: Questo portone, bello pesante.
11: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
6: È rimasto chiuso poi lei?
11: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
12: Tutto il viale tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
6: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
13: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
14: It's very hot here. E non aspetta.
15: Molto caldo.
16: Hot is warm.
17: E sì, detto in tutte le lingue del mondo, fa proprio caldo. ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
18: Va bene tutto quando sei in vacanza.
19: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
17: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
20: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
21: Il calore. Umidità.
22: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
23: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
17: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
20: Cosa vi aspettate?
24: È un po' di venticello, no, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
17: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
1: Presentato a Londra in anteprima mondiale il nuovo film di Federico Zampaglione, The Nameless Ballad, ambientato nel mondo della musica tra horror e mistero. Il servizio di Valeria Fraschetti.
25: Thank you so much. I'm gonna miss you.
26: La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione si fondono nel suo ultimo film, The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia, in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
27: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale. E poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
26: A novembre nelle sale italiane il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
27: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio perché se lo merita. Ciao.
1: Ed è lutto nel mondo della fotografia. È morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei grandi maestri del colore e della fotografia artistica contemporanea. Rilevante anche il suo impegno come divulgatore e formatore. Sentiamo Francesca Romanelli.
28: Sei un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente. Perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
29: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario e commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
28: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo, l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto, quello del fotografo.
29: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena. Il grande successo internazionale a fine anni 70 esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
28: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.
1: E ora lo sport. La Juventus batte il Parma 2-0, in gol Gonzales e Koopmeiners. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Giuseppe Galati.
0: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Cop Meiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
1: Il giornale finisce qui, dopo la pausa la rubrica Tutti Frutti.

0: sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato.
4: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
3: E io ho perso 11 kg.
5: Vuoi perdere peso? Vai su mipiacecosi.it. Con il programma di un mese Mi piace così, la prima settimana è gratis. mipiacecosi.it.
6: Mi piace così. Ti cambia la vita.

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
0: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
3: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: quello di un, di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, ha il suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
5: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valesca Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
6: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
6: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger, e loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
6: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan

della squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il 3° posto, è crollato al 5°. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four, Hey Jude.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità.

0: Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
1: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
2: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
3: Figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
4: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
5: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
6: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
5: Leone Nemeo è invulnerabile, lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa, scuoia il leone con i suoi unghioni, quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
7: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
6: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
5: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora, Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. E guadagna quell'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.
3: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Sto scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
9: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
8: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
10: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
8: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: A Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, com'è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto.

0: avere risultati meno convincenti, sì. Però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
1: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
0: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi, diciamo, surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.
2: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
3: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto, che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
4: It's a dramaturgical decision.
5: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
4: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
3: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
4: Choreography in the end is very simple. It's just you.
5: La coreografia alla fine è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
4: Very interesting decision choice he made.
3: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
4: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
5: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spogliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo. Yes.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
6: When Buongiorno e buona domenica da Rai. Mobilità, traffico per la giornata di oggi previsto in aumento soprattutto nel pomeriggio per il controesodo.

rispettivi, quindi rientri, picco oltre che oggi pomeriggio anche domani mattina. Per agevolare la viabilità attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Il traffico in questo momento appare ancora scorrevole, come vediamo dalle immagini in diretta qui in A1 in corrispondenza dell'allacciamento con la 22 al nord, e poi vediamo la situazione anche in A14 all'altezza di Ravenna. Delle criticità si riscontrano però in A2, autostrada del Mediterraneo, dove segnaliamo un tratto chiuso a causa di un veicolo ribaltato questa mattina tra Altomonte e Castrovillari in direzione di Fisciano. Siamo in Calabria, uscita obbligatoria a Frascineto. Delle code si registrano anche in A14, sempre per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto verso Ancona. Andiamo adesso a Napoli, in tangenziale lo svincolo d'uscita fuori grotta sarà chiuso dalle 19.15 di oggi fino a cessate esigenze in occasione della partita Napoli-Como, in programma alle 18.30 allo stadio Maradona. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dalle autostrade si consiglia l'uscita di Agnano. Sempre per il campionato di calcio di Serie A, tra gli incontri in programma oggi, Lazio-Genoa allo Stadio Olimpico di Roma, chiusure e rallentamenti nell'area circostante. Ancora sport, a Taranto proseguono i giochi del Mediterraneo, oggi le gare del triathlon, divieti di sosta e modifiche alla viabilità in tutto il centro città. È tutto, ci fermiamo qui, da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

Ben trovati all'appuntamento meteo. Aumenta la pressione atmosferica sul paese, questo sta a significare tempo stabile, ritroveremo l'instabilità pomeridiana nel corso delle ore più calde del giorno, tuttavia come possiamo vedere nella prima parte della giornata le nubi saranno veramente poche. Ci sarà il cielo che tenderà ad essere sereno o al più poco nuvoloso e soprattutto un ampio soleggiamento. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede proprio in virtù dell'ampio soleggiamento nel corso delle ore più calde della giornata. Ci sarà spazio per un po' di nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord, soprattutto sul nord-est e sulle zone appenniniche del centro-sud. Proprio al sud l'instabilità sarà un po' più diffusa e ritroveremo rovesci e isolati temporali che interesseranno le zone montuose di Campania, Molise e Puglia. Saranno comunque fenomeni localizzati che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Importante nella giornata di oggi la ventilazione, una ventilazione che tende a cambiare, diventa da nord, soprattutto sul versante tirrenico e ci sarà spazio per un po' di brezza nel corso delle ore più calde della giornata. Proprio complice il cambio di ventilazione avremo temperature che caleranno lievemente, soprattutto al centro-nord. Di media avremo intorno ai 28-30 gradi al nord, 32-34 al centro, invece al sud avremo ancora 36-38 gradi, soprattutto nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

tempo si sposta.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo al nord, con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.

0: L'alluvione in Nepal è tratta in salvo dalle macerie una bimba di 6 anni. Dopo 3 giorni la situazione rimane critica. Una nuova frana ha creato un lago artificiale. Forte il rischio di una nuova alluvione. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau, in Svizzera. Una persona è morta, altre 5 sono rimaste ferite in modo grave. La polizia invita ad allontanarsi dalla zona. Siegfriedo Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Rimane grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social, il primo dopo il ricovero. Ce la metterò tutta per tornare presto. Tragica notte in Baita, in Valle d'Evero, a pochi chilometri dal confine svizzero, una persona è morta, altre 5 intossicate a causa del monossido di carbonio fuoriuscito probabilmente da una stufa. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa, dopo un lungo testa a testa il no prende il largo, si ferma così il cammino verso l'Unione, richiesto proprio da Reykjavik. 2 minuti dopo le 11, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, sentivate dai titoli, ricoverato a Cuba, è stato trasferito nell'ospedale della capitale L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido, risponde alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per ritornare presto, appunto fatto anche sapere sui social. E allora andiamo con Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il mondo della politica che si unisce nell'esprimere la vicinanza ad Alessandro Di Battista, gli schieramenti sono pronti a confrontarsi intanto da domani proprio sulla legge elettorale. Allora mi ha raggiunto in studio Alberto Gioffreda, a te.
2: Maggioranza che studia le possibili modifiche alla legge elettorale che dalla prossima settimana sarà in Commissione Affari Costituzionali al Senato, martedì ultimo termine per presentare gli emendamenti entro mezzogiorno. E allora il centrodestra ragiona sia sull'introduzione delle preferenze, lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani, è una battaglia di Giorgia Meloni, ha detto il ministro, dall'altra anche la possibile introduzione del ballottaggio. Se su questo c'è attesa da parte di Fratelli d'Italia, per quanto questa proposta sia stata avanzata proprio dal partito della Presidente del Consiglio, una timida apertura sul ballottaggio arriva da Forza Italia, mentre ci sarebbero resistenze all'interno della Lega. Interlocuzioni aperte anche nel campo delle opposizioni per quel che riguarda gli emendamenti, con la possibilità di testi unitari per quel che riguarda le minoranze, all'interno delle quali però si ragiona soprattutto di leadership. 2 interviste oggi, quella al capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Patonelli, che indica le primarie come unica via per scegliere chi guiderà il centro-sinistra, dall'altra invece Fratoianni, leader di Sinistra Italiana che parla di un dibattito surreale rispetto alla leadership. Prima ci vuole il programma, e anche su questo all'interno del Partito Democratico si ragiona molto, puntando soprattutto a evitare la gara sui gazebo. A te.
0: Siegfried Ranucci ha contestato formalmente attraverso i suoi legali la decisione della RAI di un avvicendamento alla conduzione di Report perché definito illegittimo. Gli avvocati De Vita e Rossi hanno chiesto chiarimenti e documentazioni che attestino le motivazioni della decisione della RAI, chiedendo il reintegro del conduttore e il risarcimento dei danni. Duro il commento di Ranucci: mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo. Anche gli inviati storici del programma sono contrari alla scelta, non concordata con la redazione riguardo ai nuovi conduttori. Sentivate dai titoli, la televisione pubblica islandese ha annunciato la vittoria del no, mentre il conteggio dei voti è ancora in corso. Un osservatorio speciale è quello di Bruxelles, che al momento non ha lasciato trapelare alcun commento. Stiamo parlando appunto del referendum sul sì o il no per entrare in Unione Europea. Andiamo a Bruxelles, ci aggiorna Filippo Golia.
3: Sì, buongiorno. Si sta concludendo il conteggio delle schede del referendum per la riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea, e il vantaggio del no si è consolidato oltre il 52%. È stata una notte di testa a testa, in alcuni momenti è stato in vantaggio anche il sì, poi il no ha preso il largo. Probabilmente a tradire il sì la capitale Reykjavik, il voto nella capitale Reykjavik, dove il sì si è fermato con uno scarto minore del previsto. Quindi più delle paure legate alla crisi economica e alla situazione geopolitica che spingevano i comitati per il sì, deve aver pesato il timore di aderire alle politiche comuni europee in ambito di pesca. Con questo referendum probabilmente si chiude a lungo il discorso dell'adesione dell'Islanda all'Unione Europea, ma l'isola fa pur sempre parte dello spazio Schengen e del mercato comune europeo. La premier di centrosinistra Chris Troon, che ha sostenuto, ha fatto campagna per il sì, sostiene che comunque il referendum ha il merito di aver riaperto il dibattito sulla posizione dell'Islanda nel mondo. Da qui, da Bruxelles, la Commissione sicuramente guarda a quell'area, sicuramente guarda alle rotte atlantiche. Domenica prossima la Presidente della Commissione europea von der Leyen sarà in viaggio in Groenlandia, ma sul referendum islandese ancora nessuna posizione ufficiale. E adesso sentiamo le voci che arrivano dall'Islanda durante il referendum nel servizio di Lara Martino.
4: Dopo una notte e una mattinata di scrutinio sul filo di lana, non sembrano ormai esserci dubbi sulla vittoria del no al referendum per la riapertura dei negoziati per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea. Un quesito semplice per i circa 265.000 elettori che di fatto si sono spaccati a metà, con la capitale Reykjavik dove il sì prevale e le aree rurali dove invece i cittadini si sono espressi in maggioranza per il no. L'ufficialità è attesa a breve, mancano davvero poche schede, ma è la TV di Stato ad annunciare già l'esito. Nel paese, nei vari comitati, era forte l'attesa, come spiegava questa ragazza tra i sostenitori del sì. Quello che stiamo decidendo adesso è se vogliamo vedere quelle opzioni. Io lo voglio davvero, penso che l'Islanda meriti di sapere quali sono le possibilità. Non è il momento giusto per parlarne, forse tra 10, 15, 20 anni, ma ora no, siamo troppo divisi e non è un buon segnale, commenta quest'altro ragazzo per il no. Il paese aveva presentato domanda di adesione nel 2009 dopo la crisi finanziaria, ma i negoziati sono stati sospesi nel 2013 e la domanda era stata ritirata nel 2015.
0: Ed ora andiamo in Svizzera, ad Aarau, dove c'è stata una sparatoria durante un rave. C'è stata una vittima, almeno 5 feriti, tra cui anche gravi. Allora andiamo a Berlino per i dettagli dall'inviata Romana Fabrizi, e siamo da te.
5: Sì, è successo questa notte, poco prima delle 3 del mattino. I ragazzi stavano ancora ballando quando hanno sentito il rumore delle esplosioni. È un rave che è un evento annuale che riunisce più di 3.500 persone all'ippodromo di Aarau, vicino Zurigo. Quando hanno sentito le esplosioni all'inizio, riportano le testimonianze, hanno pensato fossero fuochi di artificio, come spesso accade. Poi si sono resi conto che si trattava di un attacco. Alcuni si sono nascosti dietro alla console del DJ. Molti riportano di aver visto una donna cadere a terra, qualcuno ha cercato cercato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare, ed è la vittima di questa sparatoria, una ragazza di 22 anni. Poi ci sono altri feriti, alcuni gravi, 4 uomini e un'altra donna che sono ora ricoverati in ospedale. Il DJ ha scritto: è una cosa straziante, i rave dovrebbero essere posti di libertà e divertimento, questo non dovrebbe mai succedere. La polizia ha circondato la zona, ha chiesto a chi era al rave di inviare testimonianze, video, fotografie, testimonianze se hanno visto qualcosa di ciò che è accaduto. È entrato in funzione anche un elicottero Super Puma, le ricerche, caccia all'uomo, non si sa se si cerca un colpevole o se ci siano più colpevoli, ancora non ci sono ipotesi sul movente di questa sparatoria. È sicuramente un altro episodio drammatico che lascia sotto shock il paese dopo la tragedia di Crans Montana. Per il momento è tutto, a voi.
0: Grazie Romana Fabrizi. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Cina, che ha causato finora oltre 700 morti, quasi 2.500 feriti e 3.000 dispersi, tra cui anche 3 connazionali. Andiamo a Pechino, il corrispondente Nello Porto.
6: Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Una frana sul versante tibetano ha costretto i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. La frana ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una delle principali operazioni di soccorso è concentrata nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite alle operazioni di ricerca e salvataggio. Il governo nepalese ha stimato in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione e ha chiesto alla comunità internazionale assistenza tecnica. Soprattutto test del DNA e celle frigorifere per conservare i corpi in rapida decomposizione. Incombe un rischio sanitario, in molti casi le salme vengono seppellite prima di essere identificate, dopo un prelievo del DNA per un riconoscimento successivo.
0: La guerra di invasione della Russia in Ucraina, Kiev è nuovamente sotto attacco, diverse esplosioni sono state udite nella capitale, le minacce di Mosca che continuano, colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine. Allora andiamo a Kiev, l'inviato Enrico Bona.
7: Sì, è stata una nuova notte di attacchi russi contro l'Ucraina. Mosca ha usato 2 missili balistici Iskander e più di 130 droni d'attacco. Sono state colpite 13 località, lo hai detto, sono stati innescati degli incendi in edifici residenziali qui a Kiev, sono stati colpiti anche magazzini, mentre intanto si continua a effettuare le operazioni di bonifica nel deposito di armi e munizioni nel distretto di Bucha, che era stato colpito ieri. Ricordiamo, le vittime sono al momento 37 e 42 i feriti. Ci sono stati anche attacchi ucraini però in territorio russo, i droni a lungo raggio di Kiev hanno colpito una importante raffineria di petrolio russa nella regione di Leningrado e una base aerea nella regione di Krasnodar. Continuano dunque gli attacchi incrociati che prendono di mira obiettivi militari, ma anche sempre più spesso obiettivi della logistica. A te.
0: L'Angelus di Papa Leone si tiene oggi a Castel Gandolfo. Ieri sul lago, davanti alla folla, la supplica profonda per affidare alla Vergine i figli feriti dalla guerra. Allora andiamo proprio in diretta a Castel Gandolfo con la nostra Valentina Dello Russo. Siamo da te.
8: Sono già tanti i fedeli in Piazza della Libertà qui a Castel Gandolfo in attesa dell'Angelus di Papa Leone XIV che vi faremo ascoltare integralmente come sempre in diretta su Rai News 24 a mezzogiorno. Sono attesi anche i motociclisti che tradizionalmente partecipano alla festa di Maria Santissima del Lago, una festa che ieri ha visto la partecipazione straordinaria anche di Papa Leone XIV, primo pontefice nella storia a solcare le acque del lago Albano sul battello Falco, a accompagnando la statua della Madonna. Prima di lui Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II avevano partecipato alla processione ma a piedi, percorrendola sul lungo lago. Dalla spiaggia del lago la supplica alla Madonna per i figli feriti dalla guerra, poco prima nella messa un rinnovato appello alla pace, l'odio e la violenza, ha ricordato il pontefice, non portano nulla di buono se non distruzione e morte, anche quando sono la risposta alle ingiustizie subite, ha precisato esortando a porgere l'altra guancia, che ha spiegato non è un gesto da deboli o da perdenti, e poi si è fatto portavoce dei desideri dei popoli, c'è bisogno di speranza, ha sottolineato, non lasciamoci corrompere dal male, ha esortato. In attesa delle sue parole di oggi io vi restituisco la linea e poi ci ritroviamo più tardi per tutti gli aggiornamenti. A voi da Castel Gandolfo.
0: A più tardi la nostra Valentina Dello Russo. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza in provincia di Varese. Siamo così alla cronaca. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Si indaga per omicidio. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto oppure è trasportata lì in un secondo momento, appunto nel parcheggio di fronte ad una clinica privata. Commemorazione a Brandizzo per il terzo anniversario della strage nella stazione del Torinese in cui morirono 5 operai travolti da un treno in transito. Anniversario che cade alla vigilia dell'apertura del processo. Andiamo in diretta, Andrea Vignali, siamo da te.
9: Buongiorno a tutti, sì, ci siamo spostati davanti alla stazione di Brandizzo dove in quella notte del 30 e 31 agosto persero la vita i 5 operai che lavoravano al tratto ferroviario qua davanti alla stazione. In questo momento sono in corso le commemorazioni che si tengono da 3 anni, quest'anno sono particolarmente importanti per 2 motivi differenti. Primo, sta per partire il 30 settembre, tra un mese, il processo sulla strage nel quale sono imputati i vertici delle 2 aziende responsabili dei lavori in quella notte del 30 agosto. Le aziende RFI e Sigifer. Il secondo motivo, ci sarebbe un nuovo filone di indagini della Procura di Ivrea, secondo il quale, che avrebbe portato alla luce il fatto che le misure di sicurezza sul lavoro in questi ultimi 3 anni, anche dopo la strage di Brandizzo, non sarebbero state implementate correttamente da RFI. La giornata andrà avanti con altri interventi, si attende il fischio del treno che fischierà 5 volte per commemorare ognuna delle 5 vittime di quella sera, e l'augurio è proprio questo, che qui a Brandizzo né in Italia nessuno debba essere mai più ricordato in questo modo, col fischio di un treno. A voi la linea.
0: Una persona è morta, altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita nel nord del Piemonte, in Valle d'Evero, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. È avvenuto nella notte in una baita isolata all'Alpe Buscagna, dove si trovavano 6 pastori, critiche e le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Novara in codice giallo. Volano le vacanze di settembre, saranno almeno 10 milioni a concedersi una pausa nell'ultimo mese estivo. Allora vediamo se è proprio così. Andiamo sul lago di Como, sponda lecchese, a Varenna. In diretta per noi c'è Massimiliano Chiavarone.
10: Ecco, siamo qui a Menaggio, ci stiamo per imbarcare con la troupe, siamo sul ramo occidentale del lago di Como, ci stiamo per imbarcare per raggiungere Varenna, che è l'amo orientale, il ramo lecchese del lago. Perché siamo qui? Per raccontarvi come sta andando quest'ultimo weekend di agosto, il weekend dei vacanzieri. Per alcuni è l'ultima settimana di vacanze, l'ultimo weekend, per altri invece è l'inizio. Perché secondo i dati, infatti, di Confturismo, sono 10 milioni gli italiani che scelgono di andare in vacanza a settembre e il 71% resta in Italia. Tra l'altro molte le mete gettonate, chiaramente nell'Italia del nord-ovest i laghi con panorami mozzafiato, come mostra la stessa camera, e quindi come non andare al lago di Como e frequentare le 2 sponde del lago. Tra l'altro oggi è una giornata bellissima. vi racconteremo poi nei prossimi collegamenti come sta andando questo ultimo weekend di agosto. Per il momento è tutto, restituisco la linea.
0: A più tardi, allora, Massimiliano Chiavarrone. Naturalmente vacanze di settembre anche perché costano di meno. Intanto l'ultima domenica d'agosto da Bollino Rosso sulle strade italiane si stimano 25 milioni di spostamenti da venerdì a oggi per i rientri e le partenze. Allora andiamo, vediamo la situazione sulla A14 all'altezza di Castel San Pietro vicino Bologna. Per noi, la vedete, c'è Lucia Voltan.
11: Eh sì, il dato che avete fornito da studio, questi 25 milioni di spostamenti in auto, è la stima della società Autostrade nel controesodo di fine agosto. Queste, lo dicevate, sono giornate da Bollino Rosso per traffico intenso. Al momento non ci sono lunghe code, ma le previsioni dicono che il traffico si andrà intensificando. Noi siamo a Castel San Pietro, nei pressi del nodo autostradale di Bologna, che è tradizionalmente uno dei più critici, ma in realtà questo durante tutto l'anno. 10 milioni gli italiani, dicevate, da studio, che secondo una prima stima hanno scelto questo mese di agosto per le proprie vacanze, tanti anche gli stranieri. Il mare rimane la meta preferita. Noi siamo proprio lungo la A14, che è l'autostrada che collega la riviera romagnola alle città. Tanti, dicevamo, sono sulla via del ritorno, ma tante anche, lo vedete dalle immagini in diretta alle mie spalle, sono quelli che stanno scegliendo di partire proprio in questo momento per godersi una vacanza a settembre. Ma noi abbiamo incontrato anche tanti dei vacanzieri che stanno ritornando, e a loro abbiamo chiesto non solo da dove vengono e quanto tempo hanno impiegato e se hanno trovato traffico, ma gli abbiamo chiesto anche un po' di quelli che sono i due temi caldi in tutti i sensi di questa estate, cioè le temperature roventi, 40 gradi ma anche oltre, e poi il caro carburante, se e come questi due aspetti hanno influenzato la loro vacanza. Allora sentiamo le loro voci e poi linea Roma. Trovato traffico?
12: Sì, tanti traffico, incredibile, è molto pericoloso l'autostrada.
13: Non tanto traffico, dei rallentamenti verso Imola.
11: Quanto le costa questo pieno?
14: Mi sa più di 100 euro.
15: A 2,15, 2,12 in autogrill, cioè quindi in autostrada a 2,40, quindi è una bella spesa, ecco.
16: In realtà vado GPL. Però diciamo che più o meno riesco a stare, andando giù in Puglia, a stare sempre nelle 80 euro.
11: Quanto costa il pieno con la moto quest'anno?
17: Allora, sostanzialmente io me la sono cavata sempre con 25 euro, quest'anno anche a 32 si arriva.
11: Tanto caldo quest'estate?
18: Tantissimo. Io sono una siciliana e in Sicilia, per esempio, adesso c'è un'afa che non riescono neanche a respirare. A Rimini abbiamo trovato l'afa venerdì, però sabato l'abbiamo ventilato.
0: E dunque, parlando di clima, l'AFA concede una tregua al nord, mentre al sud e sulle isole maggiori l'anticiclone non molla. Oggi il Ministero della Salute ha emesso un alert per Bollino Rosso in quattro città: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Allora mi ha raggiunto in studio il maggiore dell'Aeronautica Militare, Domenico Maione. Ben trovato. Dunque, maggiore, un'Italia divisa in due sul fronte delle temperature. Allora ci dice il quadro del meteo di oggi e nei prossimi giorni?
2: Assolutamente sì, la situazione per la giornata di oggi vede la pressione atmosferica aumentare dopo la giornata di ieri, una giornata un po' come dire interlocutoria, che ha visto qualche nube in più e soprattutto un cambio di massa d'aria. Nella giornata di oggi ritroveremo più stabilità, qualche nube in più in prossimità dei rilievi, ma fondamentale è il cambio, come dicevo, di massa d'aria e soprattutto la ventilazione da meridione diventa settentrionale. Questo ovviamente comporta una diminuzione delle temperature, temperature che al nord si attesteranno come media intorno ai 28-30 gradi, anche al centro diminuiranno intorno ai 30-34, ma anche al sud. Ovviamente al sud si parlerà di 36 gradi, salvo qualche eccezione nelle zone interne della Sicilia, della Puglia, dove si arriverà a 38 gradi, ma comunque saranno valori al di sotto dei giorni precedenti.
0: Abbiamo visto negli ultimi giorni eventi estremi al nord con violente grandinate, trombe d'aria che hanno fatto appunto danni nel Cremonese, a Cremona, nel Bresciano. Ecco, potrebbero verificarsi nuovi fenomeni di questo tipo e in quali zone?
2: Diciamo che andare a capire quali sono le zone colpite, c'è la possibilità di farlo. Ovviamente in questo momento le zone più colpite saranno quelle in prossimità dei rilievi, dove ci attendiamo un po' di stabilità pomeridiana, e soprattutto ci dobbiamo attendere qualche fenomeno estremo proprio in virtù del fatto che il calore accumulato in tutti questi giorni fa sì che l'energia in gioco è decisamente alta, e soprattutto con un cambio di massa d'aria come quello che sta avvenendo ci sarà la possibilità di uno scontro appunto di aria più fresca con aria più calda, che potrebbe provocare dei fenomeni estremi. Quindi attenzione quando diciamo iniziamo a vedere le celle temporalesche, perché proprio lì si formano la grandine, si formano comunque raffiche abbastanza intense, e con questo calore accumulato è abbastanza possibile.
0: Grazie dunque al maggiore dell'aeronautica Domenico Maione per essere tornato a trovarci. E chiudiamo questa prima parte del telegiornale con il calcio: la Juve che batte il Parma 2-0, in gol Gonzales e con Miners, la Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Allora ci dice tutto Giuseppe Galati, poi breve pausa e poi ci ritroviamo qui per la seconda parte del telegiornale.
19: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Kop Meiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese, che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi, che subentra nella ripresa e in sei minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano, Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.

11:28 minuti, rieccoci per la nostra edizione nella lingua italiana dei segni. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Una nuova frana ha colpito la zona di confine tra Cina e Nepal, formando un nuovo lago artificiale e costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi, i morti sono oltre 700, 2500 i dispersi di questa bomba di ghiaccio dei giorni scorsi. Si continua a scavare nel fango, una bimba di 6 anni è stata estratta viva dalle macerie. 3 giorni dopo le devastanti alluvioni, l'eccezionale salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale di Rasua, una delle aree più colpite dal disastro. Terza notte consecutiva di intensi raid russi con droni sulla capitale Kiev. Le autorità ucraine hanno diramato ripetuti allarmi aerei mentre la città veniva colpita in diversi distretti. Roghi, incendi hanno interessato più zone della città. All'alba i soccorritori erano ancora al lavoro per domare le fiamme. Questa nuova ondata di attacchi arriva dopo il tragico raid di ieri, che ha causato la morte di una bambina di 2 anni, il ferimento di altre 8 persone nella capitale. Ce la metterò tutta per tornare presto. Queste parole Alessandro Di Battista ha risposto nelle scuole.

scorse ore su Instagram ad uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle, trasferito nell'ospedale dell'Avana, è di nuovo cosciente, lucido, risponde alle domande dei medici. Il governo segue con massima attenzione l'evolversi della situazione. Un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia. L'Islanda ha detto il no al referendum per la riapertura dei negoziati sull'adesione all'Unione Europea, un quesito semplice per i circa 265.000 elettori che di fatto si sono prima spaccati a metà, con la capitale Reykjavik dove il sì prevale e le aree rurali dove invece i cittadini si sono espressi in maggioranza per il no. C'è stata l'ufficialità dalla TV islandese e la TV pubblica appunto ha anticipato l'esito. Tra un po' ci sarà l'ufficialità delle autorità. Il paese aveva presentato domanda di adesione nel 2009. Dopo la crisi finanziaria, i negoziati sono stati sospesi nel 2013. La domanda era stata ritirata poi nel 2015. E di una vittima, una ragazza svizzera di 22 anni, 5 feriti, il bilancio della sparatoria ad Aarau in Svizzera. Erano le 2:30 del mattino durante un rave, evento musicale all'ippodromo di Schaken. La polizia cantonale, aiutata dalle autorità della vicina Germania, sta dando la caccia a un sospetto, mentre i moventi e le circostanze del crimine restano ancora da chiarire. Le autorità locali invitano chiunque possieda video o foto utili a farsi avanti per aiutare le indagini. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente, attraverso i suoi legali, la decisione della RAI di un avvicendamento alla conduzione di Report, definita appunto illegittimo. Gli avvocati hanno chiesto il reintegro del conduttore e il risarcimento dei danni. Duro il commento di Ranucci: mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi. Da solo, anche gli inviati storici del programma sono contrari alla scelta non concordata con la redazione sui nuovi conduttori. L'Italia spaccata in due, afa, forte caldo al centro-sud, temperature oltre i 40 gradi in Sardegna e Sicilia, trombe d'aria, violente grandinate al nord, specialmente in Lombardia. C'è stata una tromba d'aria a Cremona con danni al Duomo e al municipio, danni ingenti, una frana in un paese della Valchiavenna, a Bologna un giardiniere morto per le alte temperature. Una persona è morta, altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita nel nord del Piemonte, in Val d'Evero, a pochi chilometri dal confine della Svizzera. 2 dei 5 pastori sono attualmente trattati in camera iperbarica a Farano Varese. A destare maggiore preoccupazioni sono però le condizioni di un altro ferito, è una giovane ragazza di 19 anni che a causa della gravità del quadro clinico è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano. La Serie A, il calcio, la Juve batte il Parma 2-0 in gol Gonzales e Koopmeiners, infortunio al 31esimo della gara per Cambiaso che si dovrà sottoporre ad esami strumentali alla caviglia. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. E termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Antonietta Bertone. È il momento delle nostre rubriche Sapori e Colori, con i 100 anni del tramezzino, il vigneto più piccolo del mondo sui tetti di Reggio Emilia, e a seguire Motori 24, la rubrica dedicata alla mobilità. Le notizie tornano alle 12 con una nuova edizione del telegiornale e l'Angelus.

0: Ad inventarlo fu una donna, Angela De Michelis Nebbiolo, proprietaria di uno dei caffè storici di Torino. Ma a chiamarlo tramezzino ci pensò Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore di quel locale e grande amante della cucina e dei cibi consumati fuori pasto.
1: Pare che un giorno

0: Avendo voglia di mangiarne un altro, chiede: mi potreste dare un altro di quei tramezzini? Perché tramezzino? Probabilmente perché tra due pasti più importanti, cioè ad esempio tra il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo.
1: L'idea del tramezzino viene in realtà dagli Stati Uniti, dove la sua inventrice aveva vissuto per anni e dove questo panino si chiamava sandwich ed era tostato. L'intuizione di non tostare le fette e di privarle della crosta si rivelò vincente, così come quella di realizzare differenti tipologie di farcitura. E così, nato nel 1926, in brevissimo tempo il tramezzino divenne il protagonista dell'aperitivo a Torino e lo è ancora oggi.
0: Il tramezzino nasce in accompagnamento al vermouth, che è un'altra delle caratteristiche torinesi. Veniva servito col vermouth all'ora dell'aperitivo serale oppure dell'aperitivo prima del pranzo.
1: Ma la storia del tramezzino è anche quella del caffè Mulassano, uno dei più famosi caffè storici d'Italia, nato nell'Ottocento come bottiglieria e poi portato nella più centrale piazza Castello di Torino, dove è oggi.
0: Questo locale ha una caratteristica, tutta la boiserie ha la caratteristica di essere smontabile, per cui è stato portato in piazza Castello.
1: In occasione dei 100 anni dalla sua invenzione, lo chef Matteo Baronetto ha ideato un tramezzino speciale sulla base di quelli che erano i gusti di D'Annunzio.
2: Amava molto la frittata e il polpettone e ho deciso di fare una maionese che ho condito con un po' di wasabi in polvere, il polpettone tagliato molto fine e delle tagliatelle di crespelle.
1: Ma questo tramezzino è anche un omaggio alla multiculturalità di Torino.
2: Torino è una città che da sempre ha ospitato prima le persone del sud e poi dopo tante etnie. E quindi qui possiamo trovare nella maionese col wasabi un tocco d'Oriente. Nelle tagliatelle un tributo alla Francia. Il polpettone sia del sud Italia ma anche nell'est Europa. Ho racchiuso tante culture diverse che però insieme fanno un boccone speciale, ma non solo cibo.

0: capisci? Questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. È da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano strumento balneare. Io portavo i clienti sui dinghi o sulle vele latine, che a remi e a vela.
2: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella, che è l'unica donna a bordo. Le donne sono oggetto di abbottinamento, però noi ce la portiamo perché è vecchia, non crea problemi.
3: Tutte le volte che vengo gli dico: guarda che non ho voglia di lavorare, non ne ho voglia di non farmi lavorare, che sono stanca. Peste e corno, che c'è vento, che c'è mare e siamo sempre in balia. Randa, fiocco, manovre varie. Il timone non mi piace.
1: Poi c'è Fabio, che ha 79 anni, Gianni Beda, che ne ha 97, che è il nostro comandante. Ogni lunedì ci troviamo, se è brutto brutto mangiamo, se è bello usciamo.
4: Mi è sempre piaciuto, specialmente la vela, il fatto di andare, quando andiamo in crociera, anche stare tante ore così fuori, è bello, ti dà un senso di pace.
5: Giovanni Beda, sono nato nel 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva: te sei come un soffio di vento, passa e va.
6: E non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
7: Però le piace venire.
6: Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
1: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte e poi alla prima luce dell'alba io ho visto in lontananza due gobbe, sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono uscite col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua, come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
2: Balene, onde e marinai, a bordo della Marfi, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
3: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto la sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se no sono sempre ravioli.
1: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua, e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.

0: io volevo dimostrare che un vino buono si può fare dappertutto, anche al quarto piano di un palazzo del centro storico di Reggio. E questa è la dimostrazione.
1: Nessuno potrebbe sospettare che sopra questa stradina del centro storico di Reggio Emilia, dopo aver percorso 4 rampe di scale, si entri in un'altra dimensione. L'ultima porta si affaccia su un terrazzo che non è più un terrazzo. Una decina di anni fa è diventato una vigna, il vigneto più piccolo del mondo. Un luogo metafisico che affonda le radici nell'ironia e nel pensiero laterale.
0: Il mio vino rappresenta la sindone liquida dell'Italia.
1: Ma che alla fine produce un vino che è un'esperienza straordinaria. Si gioca sull'esclusività, ne vengono prodotte 30 bottiglie all'anno, ma anche quella dei prezzi. Le bottiglie da collezione costano 3.000 euro l'una e per ogni annata ne rimangono pochissime. Ma forse nessuno beve davvero questo vino, è un bene rifugio per collezionisti. Una provocazione, concetto puro.
0: Questo è un Sangiovese, diciamo, apolide, proprio perché non ha un territorio, il famoso terroir.
1: Il vitigno è Sangiovese e ce n'è così poco in giro che la degustazione viene tramite uno spruzzino direttamente in bocca. E poi c'è il legame con Garibaldi, che in questo palazzo battezzò 100 bambini durante un passaggio a Reggio Emilia.
0: Venne qui un po' triste, aveva tanti dubbi per l'unità d'Italia. Qui lui trovò questa grande spinta per continuare questa battaglia per fare l'Italia.

0: C'è una città in India che ha ancora un tram, uno soltanto o quasi. Calcutta, Bengala occidentale, è l'ultimo posto in tutto il paese dove questo mezzo esiste ancora e anche lì regge a malapena. Il tram di Calcutta ha più di 140 anni. Il primo, trainato da cavalli, cominciò a circolare nel 1873. È il più antico dell'Asia, una mobilità che non assomiglia a nessun'altra. 7 rupie a corsa, meno di un bus, con un dondolio lento e un rumore che la città conosce da generazioni. Eppure il sistema ha perso quasi tutto. Negli anni 70 la rete operava su 52 linee. Oggi ne sono rimaste 2 e anche queste sono a rischio dopo che il ministro dei trasporti del Bengala occidentale ha annunciato la dismissione dell'intera rete, citando la congestione del traffico urbano. La decisione ha scatenato una battaglia legale. I residenti, le associazioni di quartiere hanno portato la questione davanti all'Alta Corte di Calcutta, che ha formato un comitato consultivo per esplorare soluzioni alternative.
1: Ho visto molti cambiamenti. Quando ho cominciato negli anni 90 c'erano 340 tram in circolazione a Calcutta. Gradualmente il numero si è ridotto a 7 o 8 tram.
0: Una perdita che va ben oltre i numeri. Il tram di Calcutta è un veicolo elettrico a emissioni zero, più economico del bus e più sostenibile di qualsiasi alternativa disponibile in città. Mentre oltre 450 metropoli al mondo stanno investendo nel ritorno al tram come soluzione di mobilità urbana intelligente, Calcutta va in direzione opposta e contraria. Per ora il procedimento giudiziario tiene in vita il servizio, ma il futuro resta appeso a un filo. Da Calcutta ad Alessandria. Cambiano la città e l'oceano, ma la storia ha lo stesso sapore. Anche qui c'è un tram che ha fatto la storia, anzi, che la storia la precede. La linea Raml di Alessandria è una delle più antiche del Mediterraneo. Nata nella seconda metà dell'Ottocento, corre per quasi 14 chilometri lungo la costa. I suoi vagoni a due piani, un'eccezione rara al mondo, incorniciano con i loro ampi finestroni i palazzi storici, i viali alberati, il fronte mare. Il biglietto costa 5 sterline egiziane, meno di un centesimo di euro. È il mezzo dei lavoratori, degli studenti, dei pensionati. Ma adesso anche la linea Raml si ferma almeno per un po'. Le autorità hanno avviato un progetto di ammodernamento che prevede la sostituzione dei vecchi convogli con un sistema di metrotranvia a controllo digitale. L'obiettivo? Raddoppiare la velocità, portare la capacità da 80.000 a 220.000 passeggeri al giorno. Per molti residenti, però, l'annuncio non è stata una notizia gradita, è stato un vero e proprio lutto.
1: Come mi sento? Non riesco a descriverlo, fa male, non tutti possono capire, solo chi vive questa situazione con noi o che ha vissuto qualcosa di simile. Quando il tram è la tua casa e la tua vita da 30 anni e aspetti di sentirti dire da un momento all'altro che ti demoliranno la casa o che il tuo posto è stato rimosso o portato via, certo che fa male.
0: Una linea vecchia di più di 150 anni si ferma non per abbandono, ma per rinnovarsi. O almeno questa è la promessa. Le autorità garantiscono bus sostitutivi durante i lavori e assicurano che la città non perderà il suo tram. Ma i ricercatori, gli architetti e i semplici passeggeri chiedono qualcosa in più. Una discussione pubblica, un piano trasparente e la certezza che, quando il cantiere finirà, ci sia ancora un pezzo di storia su cui salire a bordo.

0: C'è un tram a Budapest che nessun passeggero potrà mai prendere. Non perché sia rotto, non perché sia fuori servizio. Semplicemente non trasporta persone, trasporta tutto il resto. Si chiama Mookie, è il soprannome locale di uno dei tram merci più antichi del mondo, ancora in servizio attivo. Questi piccoli vagoni di legno circolano sui binari di Budapest da quasi un secolo. Furono commissionati nel 1926, quando la città doveva ricostruirsi dopo la Prima Guerra Mondiale. Servivano a portare materie prime alle fabbriche, a sgomberare i cantieri, a tenere in piedi un'economia urbana appena uscita dal conflitto. Oggi dei 40 esemplari originali ne sono rimasti 6, di cui 3 ancora in uso regolare. Fanno lo stesso lavoro di sempre, spostano componenti tra i depositi, rimorchiano i tram in avaria, ripuliscono i binari dalla neve. Una mobilità interna invisibile ai passeggeri comuni, ma indispensabile per far funzionare l'intera rete tranviaria di Budapest, una delle più estese d'Europa. Guidare un Mookie non è come guidare un tram moderno. Bisogna conoscerlo nel profondo, capire come reagisce, sentirlo attraverso i comandi. Ma la vera sorpresa di questi veicoli centenari riguarda i conti. Adam è il responsabile dello sviluppo tram per la rete di Budapest.
1: I costi di manutenzione sono quasi inesistenti perché questi tram sono molto facili da mantenere. Rispetto all'elettronica complessa dei veicoli di oggi c'è pochissimo che possa rompersi. In questo veicolo di 7 metri c'è più rame che in un tram moderno da 50. Dicono che si possano riparare con un martello e una lima, ed è assolutamente vero.
0: Il responsabile della manutenzione sa tutto di questi mezzi, li conosce pezzo per pezzo e spiega con un sorriso come si diventa davvero

0: costa troppo poco tenerli in vita e troppo rinunciare a tutto ciò che sanno fare. 120 km di binari, una delle reti più trafficate d'Europa, e nel mezzo di questo sistema ultramoderno, tre piccoli vagoni di legno che continuano a fare la cosa più semplice del mondo: andare.
1: Un tram senza conducente è davvero sicuro? A Mosca hanno deciso di scoprirlo. La capitale russa ha messo in servizio il primo tram a guida autonoma e intelligenza artificiale della storia del paese. Niente mani sul comando, niente piede sul freno, solo sensori, algoritmi e un controllo in tempo reale di tutto ciò che si muove attorno al veicolo. La linea è la 90, uno dei percorsi più nuovi della zona nord-ovest della città. Il servizio ha preso il via dopo una serie di corse di prova. La particolarità sta nella cabina di guida. Una persona è seduta lì, ma non guida. È un supervisore umano che interviene solo in caso di emergenza. Per quanto riguarda le reazioni dei passeggeri, c'è chi ammette di non aver nemmeno notato che il tram era senza pilota, salendo in fretta, pensando ad altro. C'è chi dice di essere tranquillo perché la tecnologia dà sicurezza. C'è persino chi ricorda un vecchio viaggio su un treno senza conducente in un'altra città europea e dice che ora non ha più paura di niente.
2: Il tram senza conducente è dotato di LiDAR, radar, telecamere, sistemi che consentono l'analisi in tempo reale delle condizioni di traffico e l'anticipo delle manovre di vari oggetti. I LiDAR forniscono un campo visivo di 360 gradi, rilevano gli oggetti fino a 200 metri di distanza, ne identificano la posizione con un margine d'errore di 2 centimetri. I radar aiutano a navigare con il maltempo, a stimare la velocità degli altri utenti della strada. Le telecamere stabiliscono se l'oggetto davanti al tram è un pedone, un'auto, un cane o un semaforo.
1: Ma è al senso comune, non alla tecnologia, che le persone continuano ad aggrapparsi.
0: Penso che stiamo percorrendo questa strada, quella dei trasporti senza conducente. Oggi le macchine con l'intelligenza artificiale sono ovunque, quindi l'era dei trasporti autonomi arriverà di sicuro, ma nonostante tutto non sarà possibile sostituire completamente il ruolo dell'essere umano.
1: Il piano è ambizioso: oltre 300 tram a guida autonoma in servizio entro la fine del decennio, un obiettivo che trasformerà radicalmente il modo in cui la città si muove. Ma mentre i tecnici costruiscono il futuro, una pensionata moscovita lo dice con un'onestà spiazzante. Andrà bene, certo, purché uno, un essere umano con occhi e giudizio, ci sia ancora a guardare. Tre città, tre generazioni di tram, uno che lotta per sopravvivere, uno che ha resistito un secolo, uno che non ha ancora bisogno di nessuno per andare. Il tram, in fondo, non è mai stato soltanto un mezzo di trasporto, è un modo di leggere una città, di capire dove sta andando.

Ben trovati all'appuntamento meteo. Aumenta la pressione atmosferica sul paese, questo sta a significare tempo stabile, ritroveremo l'instabilità pomeridiana nel corso delle ore più calde del giorno, tuttavia come possiamo vedere nella prima parte della giornata le nubi saranno veramente poche. Ci sarà il cielo che tenderà ad essere sereno o al più poco nuvoloso e soprattutto un ampio soleggiamento. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede proprio in virtù dell'ampio soleggiamento nel corso delle ore più calde della giornata. Ci sarà spazio per un po' di nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord, soprattutto sul nord-est e sulle zone appenniniche del centro-sud. Proprio al sud l'instabilità sarà un po' più diffusa e ritroveremo rovesci e isolati temporali che interesseranno le zone montuose di Campania, Molise e Puglia. Saranno comunque fenomeni localizzati che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Importante nella giornata di oggi la ventilazione, una ventilazione che tende a cambiare, diventa da nord, soprattutto sul versante tirrenico e ci sarà spazio per un po' di brezza.

nel corso delle ore più calde della giornata. Proprio complice il cambio di ventilazione avremo temperature che caleranno lievemente, soprattutto al centro-nord. Di media avremo intorno ai 28-30 gradi al nord, 32-34 al centro, invece al sud avremo ancora 36-38 gradi, soprattutto nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

0: Nuovo Busco IBS.
1: Mal di pancia frequente.
2: Ehi! Hey.
1: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
3: Lupin III, la collezione ufficiale. Rivivi le avventure del più famoso ladro gentiluomo della TV e della sua banda. Prima uscita Lupin, solo 3,99€.
4: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te. Da Angelini Pharma.
5: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
9: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.

0: L'alluvione in Nepal ha tratto in salvo dalle macerie una bimba di 6 anni. Dopo 3 giorni la situazione resta critica. Una nuova frana ha creato un lago artificiale, forte il rischio di una nuova alluvione. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa. Il no prende il largo e vince con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso l'Unione chiesto proprio da Reykjavik. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aroa in Svizzera. Una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite in modo grave. La polizia invita ad allontanarsi dalla zona. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo dal report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazioni. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social il primo dopo il ricovero. Ce la metterò tutta per tornare presto. 2 fratture e commozione cerebrale dopo una caduta per il ciclista sloveno Tadej Pogačar, costretto ad abbandonare la Vuelta da leader durante l'ottava tappa. In forse i prossimi appuntamenti. Buongiorno, buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24 che si apre come ogni domenica con l'Angelus recitato da Papa Leone XIV. Oggi il Santo Padre sarà in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, dove si trova già da ieri in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Lago. La cerimonia ha visto il Santo Padre percorrere in barca il tratto della processione sull'acqua. Ma iniziamo a vedere le prime immagini in diretta appunto da Castel Gandolfo, dove la piazza come di solito è gremita in attesa delle parole del Santo Padre. Una giornata di bel tempo, le temperature si sono leggermente abbassate e la folla è tanta. Ci dovrebbero essere anche dei motociclisti perché la Madonna è proprio la patrona anche dei motociclisti. Sicuramente Papa Leone interverrà nuovamente per la pace in Ucraina e nei luoghi dei conflitti, ma sicuramente un pensiero sarà anche per le tante persone colpite dall'alluvione del Nepal. Ecco, ma vediamo il Santo Padre affacciarsi, allora ascoltiamolo.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù, dicendogli: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: «Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo». Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna 2 cose importanti La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: «Va dietro a me Satana», e spiega lui agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunziavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
2: ut ineficiam progressivus Christi.
1: Orimus. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et dux serviet omnes eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Et sanctum et sus in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari, e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi. In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta e ai motociclisti presenti per il loro tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo, come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. Tante grazie. E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Abbiamo sentito le parole del Santo Padre per l'Angelus e molti i riferimenti del Santo Padre, tra cui la pace nelle zone del conflitto e soprattutto un pensiero agli alluvionati del Nepal. Abbiamo sentito le parole del Papa, molti riferimenti dalla pace nelle varie zone dei conflitti e soprattutto un pensiero agli alluvionati del Nepal. E proprio qui noi andiamo perché una nuova frana ha colpito la zona di confine tra Cina e Nepal, formando un nuovo lago artificiale e costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi, i morti sono più di 700, quasi 3.000 i dispersi, e si continua a scavare nel fango. Da Pechino, il servizio del nostro corrispondente Nello Porto.
2: Una voce flebile arriva dalle macerie. I soccorritori della polizia nepalese scavano e trovano una bambina di 6 anni. È viva, le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Ora i medici si stanno prendendo cura di lei. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane. Come per le operazioni in corso nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite ai soccorsi. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una frana sul versante tibetano ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento, costringendo i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. La situazione viene monitorata per il rischio di una nuova inondazione.
1: Ora in Islanda, da dove arriva l'annuncio della TV pubblica, vince il no. Reykjavik non riprenderà i negoziati con Bruxelles per l'adesione all'Unione. I dettagli in diretta con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
3: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì la capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
1: Torniamo in Italia. È morto all'età di 52 anni Silvano Loi, manager di Rai Way, società che gestisce la rete di diffusione e trasmissione del segnale radio-televisivo della Rai. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro. Il manager, compagno dell'attrice Francesca Neri, si trovava con degli amici in una spiaggia in località Sant'Agostino a Tarquinia. Non vedendolo tornare, dopo un bagno in mare, chi era con lui ha chiamato i soccorsi. Le ricerche sono scattate immediatamente, il corpo è stato ritrovato in serata a 5 metri di profondità. Restano invece gravi le condizioni di salute dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, colpito da un malore mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Di Battista è cosciente e dopo il trasferimento da Santa Clara all'ospedale della Havana, sui social risponde ai tanti messaggi di auguri di vicinanza. Ce la metterò tutta, dice, per tornare presto. Nell'ospedale si trova ora ricoverato, ha potuto rispondere alle alle domande del personale sanitario. È stato sottoposto a visite specialistiche. Dalla Farnesina, il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Mondo politico che si stringe nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista, ma gli schieramenti sono pronti a confrontarsi da domani sulla legge elettorale. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
4: Maggioranza che studia le possibili modifiche alla legge elettorale che dalla prossima settimana sarà in Commissione Affari Costituzionali al Senato, martedì ultimo termine per presentare gli emendamenti entro mezzogiorno. E allora il centrodestra ragiona sia sull'introduzione delle preferenze, lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani, è una battaglia di Giorgia Meloni, ha detto il ministro, dall'altra anche la possibile introduzione del ballottaggio. Se su questo c'è attesa da parte di Fratelli d'Italia, per quanto questa proposta sia stata avanzata proprio dal partito della Presidente del Consiglio, una timida apertura sul ballottaggio arriva da Forza Italia, mentre ci sarebbero resistenze all'interno della Lega. Interlocuzioni aperte anche nel campo delle opposizioni per quel che riguarda gli emendamenti, con la possibilità di testi unitari per quel che riguarda le minoranze, all'interno delle quali però si ragiona soprattutto di leadership. Due interviste oggi, quella al capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Patonelli, che indica le primarie come unica via per scegliere chi guiderà il centro-sinistra, dall'altra invece Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, che parla di un dibattito surreale rispetto alla leadership. Prima ci vuole il programma, e anche su questo all'interno del Partito Democratico si ragiona molto, puntando soprattutto a evitare la gara sui gazebo. A te.
1: Commemorazione a Brandizzo per il terzo anniversario della strage nella stazione del Torinese, in cui morirono 5 operai travolti da un treno in transito. Anniversario che cade alla vigilia dell'apertura del processo. In diretta da Andrea Vignali.
5: Buongiorno, sì, il treno ha fischiato alla fine, ha fischiato 5 volte, una per ognuna delle vittime di quella strage avvenuta nella notte tra il 30 agosto e dal 30 e il 31 agosto. Ricordiamolo, 5 operai furono investiti da un treno in corsa mentre lavoravano sulla linea ferroviaria qui dietro alla stazione. Furono investiti per un grave errore nell'implementazione delle regole di sicurezza che li avrebbero protetti, e oggi siamo qui alla commemorazione. Commemorazione che quest'anno è particolarmente importante, al terzo anno, perché il 30 settembre si aprirà il processo sulla strage, processo che vede inquisiti i vertici delle due aziende responsabili dei lavori in quella notte del 30 agosto, RFI e Sigifer, e anche perché c'è un recentissimo nuovo filone d'inchiesta da parte della procura di Ivrea, che parlerebbe del fatto che in questi 3 anni non sono ancora state implementate correttamente le misure di sicurezza che servono per proteggere i lavoratori. L'augurio, però, c'è ancora tanta strada da fare, ma l'augurio è che nessuno più in Italia, non solo qui a Brandizzo, debba essere ricordato come questi 5 operai dal fischio di un treno. A voi la linea.
1: Ancora una donna uccisa. È successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, in provincia di Usine. Fermato il compagno. Sentiamo Giulia Magro.
6: Una donna stesa a terra con una ferita mortale alla gola. A poca distanza il marito, confuso e visibilmente alterato. E questa è la scena che si sono trovati davanti i carabinieri intervenuti ieri pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Un litigio familiare tra una coppia di nazionalità cinese si è trasformato in un femminicidio. La vittima è Chen Fanciao, 54 anni. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, la violenta discussione tra le mura domestiche. Poi le urla disperate sentite dai vicini, che hanno avevano dato l'allarme. All'arrivo dei carabinieri, per la donna non c'era più nulla da fare. Il marito, fermato sul posto, non ha opposto resistenza. Titolare di una tappezzeria nel paese, l'uomo non era nuovo a episodi di violenza. Dopo un periodo in Cina era tornato a convivere con la moglie, ma i vicini confermano che i litigi tra i due erano frequenti. L'area è stata subito isolata e i militari dell'arma hanno avviato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire la dinamica dell'aggressione e recuperare l'arma del delitto.
1: Andiamo in Ucraina, Kiev è nuovamente sotto attacco, diverse esplosioni sono state udite nella capitale. Mosca minaccia, colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine. Da Kiev l'inviato Enrico Bona.
7: Sì, nuovi attacchi. L'aeronautica ucraina riferisce che Mosca ha attaccato con 2 missili balistici Iskander e con 130 droni d'assalto. Sono state colpite 13 località diverse nel paese e, lo hai detto, è stata colpita anche la capitale con almeno 2 incendi che sono stati innescati da droni in edifici residenziali. Intanto continuano gli strascichi delle polemiche che sono seguite all'esplosione di un deposito di armi e munizioni ieri alle porte di Bucha, un deposito che è stato fatto esplodere da raid russi ma che era troppo vicino alle abitazioni civili, in disprezzo delle regole a cui sono soggette anche le forze armate. Oggi il bilancio delle vittime è stato aggiornato a 38, ci sono altri 20 feriti e 4 persone risultano ancora disperse. Ma anche Kiev colpisce in territorio russo almeno 2 regioni, quella di Leningrado dove è stata colpita un'importante raffineria di petrolio e quella di Krasnodar dove è stata colpita una base aerea. Intanto apprendiamo dal sito americano Axios che la settimana scorsa nella sua visita a Mosca il capo della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto a Putin un incontro a 3 con Trump e Zelensky, un'ipotesi, lo ricordiamo, che Putin in passato ha sempre rifiutato subordinandola prima al raggiungimento di un accordo per mettere fine alla guerra. A te.
1: Il caso Report ci riporta in Italia, i legali di Ranucci parlano di una rimozione illegale e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la rimozione dell'ormai ex conduttore, che da Agrigento afferma sono strutturato per difendermi da solo. Allora sentiamo Laura Tangherlini.
8: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazione alla base di una rimozione chiaramente illegittima e il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Siegfried Ranucci chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Giulia Presutti e Davide Piervincenzi. Gli avvocati si dicono pronti ad un'azione d'urgenza. Il giornalista a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già fatto sapere che non accetterà le offerte avanzategli dall'emittente pubblica, nonostante ci siano 30 giorni di tempo per rispondere. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo di Rai 3 per verificare se ci sono margini per far rientrare la protesta degli inviati che hanno minacciato le dimissioni. Il caso Report intanto approda anche a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato del Partito Democratico Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act. Mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale.
1: Ultima domenica d'agosto da bollino rosso sulle strade italiane. Si stimano 25 milioni di spostamenti tra venerdì e oggi per rientri e partenze. Allora vediamo in diretta la situazione sulla 14 all'altezza di Castella San Pietro vicino a Bologna. Per noi c'è Lucia Voltan.
9: Intenso ma tutto sommato scorrevole il traffico nella mattinata qui sulla A14, che è l'autostrada che collega la riviera romagnola alle città, ma adesso il traffico si sta decisamente intensificando. Noi vediamo già l'inizio di alcune code, qui siamo a una quindicina di chilometri da Bologna, che è un nodo storicamente critico per il traffico durante tutto l'anno. Lo dicevate da studio, sono attesi in questo fine settimana circa 25 milioni di spostamenti in auto, soprattutto per i ritorni dalle località di vacanza. Si stima che gli italiani che hanno scelto questo mese di agosto per il loro periodo di ferie siano dai 10 ai 13 milioni, più tutti i turisti stranieri. Il mare, dicevamo, la località preferita. Le code si stanno ancora intensificando qui sulla A14, se ne segnalano da Faenza a Imola e poi nei pressi di Bologna. Noi continueremo naturalmente a tenervi aggiornato nelle prossime edizioni. A voi Roma.
1: Ora una breve pausa e poi torniamo con Sport 24.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Nulla pulisce come Oral-B IO.
4: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 euro.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
6: Benvenuto al Super Pilota!
7: Ciao Alex!
6: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
10: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: Ben ritrovati, apriamo il nostro Sport 24 con la Serie A che vede la Juventus in vetta alla classifica. I bianconeri battono 2-0 il Parma e raggiungono a quota 6 il Milan che venerdì sera aveva sconfitto il Venezia. E domenica prossima super sfida allo Stadium. Sentiamo Stefano Bizzotto.
1: Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners con la valigia in mano? Il popolo juventino a questo punto si augura di no. Sono stati loro a risolvere una partita, quella con il Parma, che si stava complicando non poco. Un primo tempo di rara bruttezza, con zero tiri in porta e ritmi balneari. L'unico a ribellarsi al modesto tran-tran, Francisco Conceição, sinistro dei 20 metri e palla sul palo. Spalletti aveva dato di nuovo fiducia a Kolo Muani, con David alle sue spalle e Boga sulla sinistra. Questo nel tentativo di ovviare alle assenze di Yıldız, McKennie e Thuram. Una mossa che ha dato scarsissimi dividendi. E allora spazio alla panchina. L'esordio di Alaj Begovic ha scaldato lo stadium, ma la differenza l'hanno fatta altri. Nico Gonzalez ha subito impegnato Corvi. Le prove generali del gol rompighiaccio introdotto dal palo e favorito dalla deviazione di Troilo sulla replica del vice campione del mondo. Il Parma ha reagito. Doppio tentativo di Romero, argentino proveniente dal Tigre, all'esordio nella nostra Serie A, e doppia parata di Vicario, la seconda in particolare dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. E poi quel contatto Alaj Begovic che Itan nell'area juventina, su cui né Furno né il VAR hanno avuto da ridire. La Juve poi l'ha chiusa con il sinistro chirurgico di Koopmeiners, che aveva sostituito Cambiaso, che aveva sostituito Conceição. Nico Gonzalez, Koopmeiners, e se alla fine restassero dove sono?
0: Festa amara quella per i 100 anni della Fiorentina. I viola vengono travolti in casa dal Frosinone e restano in coda senza punti. Sentiamo Sara Meini.
2: Psicodramma viola, doveva essere la notte del centenario, la notte della festa dei grandi campioni del passato di Battistuta e Rui Costa, è diventata invece la notte della disfatta per la Fiorentina. È una serata meravigliosa per il Frosinone, con Massimiliano Alvini, nato a Fucecchio, a rovinare la festa viola.
3: Sicuramente il risultato ci ha premiato anche maggiormente, però è una vittoria importante. Perché è una vittoria importante? Perché nel momento di spinta importante della Fiorentina, a metà del primo tempo, noi abbiamo fatto un miglioramento rispetto alla partita di domenica, quando invece facevamo fatica ad uscire. Oggi siamo stati bravi a gestire meglio la palla e questo è significativo per il lavoro fatto.
2: La Fiorentina perde 3-0 in casa contro il Frosinone, sprofonda dopo appena due giornate di campionato. Dopo il 4-0 subito dalla Roma sono già 7 i gol incassati e 0 quelli segnati. Il Frosinone è stato più concreto e soprattutto ha saputo sfruttare gli errori dei viola. Raimondo sblocca la partita al 26esimo, Bracaglia raddoppia al 38esimo sugli sviluppi di un corner, poi al 68esimo ancora Raimondo firma il definitivo 3-0. Una notte da incubo per i viola, certificata anche dai fischi del Franchi, che doveva celebrare 100 anni di storia e che invece saluta la squadra con una contestazione.
4: Purtroppo abbiamo mostrato delle leggerezze, delle fragilità tanto grandi, sia caratteriali che strutturali. Ci sta tanto lavoro da fare per partire, per costruire, per continuare a provare a costruire quelle che sono le fondamenta di questo progetto.
0: È il momento di andare a Taranto per la nona giornata dei Giochi del Mediterraneo. L'Italia continua a dominare il medagliere, ma ci dice di più in diretta Novella Caligaris.
5: Sì, un medagliere sempre più abbondante di medaglie, così possiamo dire, 132, 45 ori, 48 argenti e 39 bronzi. Oggi però la giornata non è iniziata molto bene, con la sconfitta da parte del Marocco nella finale per il bronzo per il calcio. I nostri under 18 guidati da Franceschini hanno perso per 4-1. Ieri invece è stata una giornata assolutamente all'insegna dell'oro, con il judo, con l'avanzato e con il triathlon, con la Seregni, ma poi 5 medaglie d'argento che sono venute dal tiro a segno, dal judo, e poi un bronzo nel tennis tavolo. Oggi un programma abbastanza denso, con la finale per il terzo posto nel volley per gli uomini, mentre le donne si giocheranno l'oro alle 17. E poi debutto dell'atletica alle 17:30 e il basket 3x3 alle 19:30. Ma andiamo a sentirci l'intervista che abbiamo fatto ieri.

0: è una delle protagoniste che davvero ha fatto il vuoto dietro di sé nel triathlon. Si tratta della 26enne milanese Bianca Seregni, che appunto ha vinto la medaglia d'oro. Bianca, tu vieni dal nuoto, quanto ti è servito nel triathlon?
1: Mi è servito tanto, sì, già da quando ero piccola nuotavo e con nuoto agonistico e fino a 14 anni e appunto diciamo rimane la mia frazione migliore e quello che amo di più e quindi posso dire che appunto un pezzo della mia vita è servito perché ora appunto sento che è una frazione che ho molto forte e solida.
0: Una frazione che ti ha portato subito in vantaggio, questo vantaggio che hai mantenuto fino alla fine.
1: Sì, appunto ho cercato dall'inizio, visto che il vantaggio si accumulava e già dal nuoto sono uscita con un grosso vantaggio e da lì ho cercato appunto di portarmelo anche in bici, cioè cercare a mantenerlo e poi anche di corsa mantenere il passo e mantenere appunto la vittoria che vedevo davanti.
0: Tu hai studiato psicologia. Quanto ti è servito in questo sport dove la concentrazione, soprattutto quando sei da sola, credo sia molto importante?
1: Sì, esatto, ho studiato psicologia e ho anche fatto corsi online e ho ascoltato molto perché appunto se la mente conta veramente tantissimo in questo sport e mi è servito soprattutto per il focus prima e dopo e durante di mantenerlo e appunto è qualcosa che mi ha dato un grosso aiuto per affrontare queste sfide.
0: Queste le parole di Bianca Seregni. Noi dal castello aragonese, il castello di Taranto, che ancora è una base della Marina Militare, vi salutiamo naturalmente per darvi appuntamento nelle prossime edizioni, per darvi tutti gli aggiornamenti di questi 20esimi giochi del Mediterraneo. A voi studio.
2: Grazie a Novella Calligari. Spassiamo al ciclismo. Shock alla Vuelta, il fenomeno Tadej Pogačar cade e si frattura una vertebra cervicale e la clavicola. Addio alla corsa a tappe spagnole, pure al mondiale. Ci dice di più Paolo Maggioni, poi sigla e torniamo con la nostra rubrica Sapori e Colori.
3: Enric Mas, uno abbonato alle piazze d'onore, non indossa la maglia rossa per rispetto al campionissimo infortunato, quasi un paradosso ora che i giochi sono aperti per tutti, perché non siamo abituati ad immaginarlo così, Pogačar, un puntino rosso qualsiasi perso in mezzo al peloton, al gruppone che pedala consapevole che al suo primo scatto sarà praticamente impossibile stargli dietro, oppure sarà che proprio lui, Pogačar, è un abitué dei trionfi e non dei tonfi, l'ultima caduta a Liegi nel 2023 una vita fa, poteva perderla solo così per via di un sasso sulla strada urtato mentre beveva dalla borraccia, l'ennesima vittoria che in queste prime tappe della Vuelta aveva già messo in cassaforte, praticamente archiviato, frazioni di secondo che cambiano il corso naturale delle cose. L'infortunio alla clavicola azzera anche le possibilità di vedere Pogačar agli europei di casa in Slovenia e poi al mondiale a Montreal, operazione e stagione finita. E allora osservandolo così impotente dopo la caduta, la domanda, dopo aver spazzato ogni concorrenza e stravinto in pochi mesi Strade Bianche, Sanremo, Fiandre, Liegi, Svizzera, Tour de France, l'impresa spagnola, era troppo anche per lui? Probabilmente no, bisogna arrendersi alla sfortuna, come le ruote, gira e ogni tanto non risparmia i predestinati. Per chi ama Poggi e le sue imprese resta però una piccola consolazione che accompagnerà il periodo d'assenza, riavvolgere il nastro della quarta tappa di questa Vuelta non buena, la fuga verso Andorra, 50 km solitari, il gigante in arrivo e gli altri campioni ridotti a comparse, inarrestabile, Sassoribelle a parte, come sempre.

0: Ben trovati all'appuntamento con Sapori e Colori. In questa puntata vi proponiamo una serie di destinazioni dove fare belle scoperte a tavola e non solo. Cominciamo con un itinerario tra giardini, siti archeologici e borghi della Tuscia Viterbese. La nostra prima tappa è Bomarzo, alle cui porte si trova un luogo enigmatico ed affascinante, il Sacro Bosco, detto anche Parco dei Mostri. Il giardino, disseminato di statue che raffigurano divinità e creature fantastiche, fu fatto costruire tra il 1552 e il 1581 dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, detto Vicino, spinto dal desiderio di creare un luogo che, come lui stesso scriveva, solo a se stesso somiglia e a null'altro.
1: Questo parco è un unicum, in quanto fondamentalmente ci sono molti richiami sia alla vita personale di Vicino Orsini, ma anche richiami alla letteratura italiana, alla mitologia greca. E uno degli aspetti che da sempre affascina e incuriosisce anche gli storici dell'arte è il fatto che non ci siano interpretazioni univoche sul perché venne realizzato. C'è chi dice che ha fatto realizzare questo giardino soltanto perché voleva impressionare i propri ospiti, o c'è invece chi ritiene che volesse essere un omaggio a sua moglie defunta prematuramente, Giulia Farnese.
0: Quando anche Vicino lasciò questo mondo, il parco visse una lunga stagione di abbandono. Poi intorno al 1960 fu acquistato dalla famiglia Bettini, restaurato e trasformato in un'attrazione turistica che vede oggi camminare tra i suoi viali 150.000 visitatori l'anno.
1: La visita al parco si sviluppa su tre livelli. Alcuni storici dell'arte ritengono che questo sia un richiamo, un rimando alla Divina Commedia, e quindi partendo dal basso si può attraversare l'inferno, passando poi per il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, che culmina con il tempio, quindi anche il punto più a contatto con il cielo. Sono una quarantina di sculture in peperino, tra le più importanti e significative sono sicuramente la Bocca dell'Inferno, ma anche l'elefante, il drago, la tartaruga. È un posto che per le sue caratteristiche piace sia agli adulti ma anche ai bambini, che vedono in questo giardino un luogo da scoprire con questi animali mostruosi che però poi fondamentalmente diventano animali amici.
0: A circa 2 chilometri di distanza il centro di Bomarzo, con le sue chiese, i suoi palazzi storici e i suoi ristoranti.
2: Ci troviamo al Poggio Vecchio di Bomarzo, in un borgo che fu abbandonato intorno agli anni 80 a seguito di un crollo e che noi abbiamo eletto come posto del cuore per creare questo piccolo ristorantino diffuso che si sviluppa su più numeri civici all'interno del borgo e occupa piazze e piazzette e si inerpica per i vialetti. Il nostro è un progetto di valorizzazione territoriale. E proprio per questo anche la nostra cucina racconta il territorio. Oggi ve ne portiamo 2 esempi. La fettuccina è una fettuccina Senatore Cappelli, un grano antico italiano. Viene fatta con salsiccia nostrana, nocciola tostata della Tuscia e finocchietto selvatico. L'abbiniamo insieme a un greghetto locale che viene prodotto a Bomarzo, che ha un'acidità importante ma anche un profumo di miele dovuto al territorio vulcanico. Qui invece abbiamo il coniglio verde leprino della Tuscia, un prodotto eccellente della nostra tradizione, cucinato proprio come vuole la nonna alla cacciatora e abbinato a un cicorione selvatico ripassato in padella. Noi l'abbiniamo con un greghetto rosso, uve sempre prodotte qui a Bomarzo in biologico. Si tratta di un'uva molto profumata ma allo stesso tempo corposa, con una grande gradazione alcolica da 13,5 gradi. Perfetta per il coniglio.
0: Ci spostiamo ora sulla via Teverina che collega Viterbo al nord-ovest della Tuscia e qui troviamo i resti dell'antica città di Ferento, insediamento etrusco che visse il suo periodo di massimo splendore dopo la conquista da parte di Roma e che oggi è gestita e tutelata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.
3: Nell'area archeologica sono visitabili i resti del teatro, che ancora ospita una stagione estiva di spettacoli tra luglio e agosto, un grande complesso termale che è stato attribuito appunto all'età imperiale. Inoltre è possibile vedere in buono stato di conservazione parte della strada principale della città, il Decumano Massimo, e numerose altre strutture che permettono quindi di definire uno sviluppo peculiare di questo settore della città per tutta l'epoca romana e anche oltre.
0: Nel Medioevo la città fu saccheggiata e distrutta dai Viterbesi e gli abitanti si dispersero tra la stessa Viterbo e la zona ricca di boschi e cavità naturali dove si trova oggi la frazione di Grotte Santo Stefano. Nei suoi dintorni vi proponiamo un percorso per appassionati di trekking.
4: Ci troviamo alle Cascate dell'Infernaccio, che sono collocate esattamente alla zona di confine tra i comuni di Celleno e Grotte Santo Stefano. La particolarità delle Cascate dell'Infernaccio credo che sia immediatamente visibile. Sono così colorate di questo arancione scuro perché l'acqua scendendo mentre fa questo balzo di una quarantina di metri dal bosco sovrastante attraversa un banco tufaceo che è intriso di manganese, che è un minerale ferroso, quindi a tutti gli effetti è ruggine questo colore che vedete. È un'escursione che consigliamo a chi è minimamente avvezzo al trekking, bisogna essere accompagnati, ma credo che possa valere la pena trovare questo ambiente che, come vedete, in alcuni tratti sembra quasi tropicale e invece più in alto, 40 metri più in alto, è macchia mediterranea, con uno sbalzo di temperature sia di giorno che di notte enorme. Che dire, per noi che siamo qua è una vera meraviglia.
0: L'appetito generato dall'avventurosa passeggiata può essere placato in uno degli agriturismi della zona, come questo, noto per la produzione di salumi tipici e la preparazione di gustose pizze contadine.
5: Siamo in un'azienda agricola a conduzione familiare, abbiamo i maiali allo stato brado, quindi dall'allevamento produciamo sia i nostri salumi che le carni che utilizziamo nel ristorante, e abbiamo l'orto. Quindi da quello che è arrivato oggi dalla campagna abbiamo cercato di fare un menù intero. Iniziamo con l'antipasto, i fagioli con le cotiche in una versione estiva. Abbiamo messo i fagioli del purgatorio, vengono da Gradoli, sono molto leggeri, hanno una cuticola molto molto molto poco spessa. Abbiamo preso dei pomodorini e delle cotiche del maiale, le abbiamo marinate con aceto, zucchero e sale. Abbiamo marinato anche la cipolla, un po' di timo e abbiamo fatto un piatto estivo come un'insalata. Da questa parte invece abbiamo il nostro primo, i pizzicotti, asparagi e guanciale. Si pizzica all'impasto lievito e si butta direttamente in acqua. Abbiamo croccato il nostro guanciale, gli asparagi li abbiamo appena sbollentati e subito utilizzati tagliati. Con le gambe degli asparagi che vengono scartate abbiamo fatto un brodo, diciamo, molto denso che poi ci va a unire un po' il piatto. E sopra finiamo con un formaggio locale vaccino molto fresco. Da questa parte invece abbiamo il secondo, che diventa anche una pizza. Abbiamo fatto la porchetta condita con finocchietto, sale e pepe, l'abbiamo tagliata sottile sottile, l'abbiamo fatto delle patate arrosto, quindi abbiamo unito il tutto dentro una pizza, un po' di mozzarella per ammorbidire e barba di finocchio a finire il piatto.
0: Il Monte Grappa è un immenso museo a cielo aperto della Grande Guerra, con postazioni militari e trincee restaurate a scopo didattico. Ma è anche il posto ideale per immergersi nella natura e gustare a chilometro zero i prodotti tipici delle Prealpi bellunesi. Ci racconta tutto Stefania Bolzan.
6: Corso adatto a tutti, con un dislivello lieve che lo rende alla portata anche di famiglie con bambini e di chi non ama il trekking sfrenato, ma vuole cogliere l'occasione di unire storia, panorami mozzafiato e natura. Da oltre un secolo Monte Grappa vuol dire Grande Guerra.
7: Siamo a Col Cappeggia, siamo circa a 1000 metri, comune di Romano De Zelino, e da qua parte l'itinerario della logistica del Grappa. Sono circa 6,5 km che partono e arrivano nello stesso posto.
6: Zona particolarmente strategica anche perché punto di arrivo di una teleferica che riforniva la montagna, qui sono state scavate gallerie divenute importantissime per la difesa di uno degli ultimi baluardi, il Monte Asolone.
7: un lavoro di scavo enorme che porta a un punto che serviva per osservare, un osservatorio di tiro. Era fondamentale proteggersi dalla montagna, ma nel contempo avere una visione chiara di dove far partire i colpi. È un'opera eccezionale.
6: Nella Galleria Comando, un'opera incredibile realizzata in pochi mesi, lavorando giorno e notte, è come se il tempo si fosse fermato, forse proprio per la fine della guerra stessa. All'interno si possono ancora vedere i sacchi di cemento che si sono fossilizzati o i posti per la mitragliatrice.
7: Dopo la Galleria Comando stiamo prendendo un camminamento che ricorda molto la trincea, però il camminamento è proprio dove si

0: e non alla milanese che mettono tutto il brodo insieme, ma mettendo il brodo un po' alla volta, mantecato con un po' di burro di malga e per concludere un filo d'olio extravergine di pova di grappa, che è sempre un'eccellenza del territorio.
1: Borgo di Noci, al confine tra le province di Bari e Taranto, è caratterizzato da incantevoli cortili che si aprono tra vicoli stretti e case bianche. Dal 2005, inoltre, si fregia del titolo di città dell'enogastronomia. Vediamo perché con Danilo Giannese.
2: ...420 metri sul livello del mare, nel cuore della Murgia dei Trulli. Secondo un'antica leggenda, Noci deve il suo nome all'albero, un noce, sotto il quale si riparò in un bosco, durante un violento temporale, il principe di Taranto Filippo d'Angiò. Se fosse sopravvissuto, promise alla Madonna, avrebbe fatto costruire una piccola chiesa, lì dove oggi sorge la chiesa matrice. Tra le caratteristiche di Noci ci sono le gnostre, cortili come questo, che si aprono sui vicoli stretti del centro cittadino. Qui ogni anno si svolge la sagra Bacco nelle gnostre, dedicata ai vini locali e alle castagne. Dal 2005 Noci è città dell'enogastronomia e il motivo è presto detto. Nei suoi ristoranti e locande si possono provare piatti tipici di una cucina povera e basata sui prodotti del territorio.
3: Oggi prepariamo un piatto con il cardoncello selvatico, quindi abbiamo preparato un tonnarello di grano arso, l'andiamo a cuocere insieme al cardoncello e poi l'andiamo a mantecare con pomodoro secco, le polpettine fritte e alla fine gli mettiamo un po' di pecorino grattugiato.
2: Per il secondo ci spostiamo nella locanda dello chef Pasquale Fatalino. Ci prepara un piatto della tradizione, la fricassea d'agnello.
4: In una padella soffriggiamo il cosciotto d'agnello tagliato a tocchetti. Poi in un'altra padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, dello spicchio d'aglio, il cipollotto e facciamo soffriggere i carciofi, i funghi cardoncelli, i lambascioni che abbiamo sbollentati. Nel pane raffermo andiamo ad aggiungere il pecorino canestrato, le uova, la mozzarella, il prezzemolo. Sulla carne che abbiamo adagiato nella terrina di terracotta andiamo a mettere a mo' di coperchio e si va a cuocere in forno caldo a 180 gradi.
2: I dolci più in voga sono quelli a base di pasta di mandorla, ma la parte del leone la fa una ghiottoneria che ha radici lontane.
5: Questo viene chiamato il bucknot perché è un dolce fatto di pan di Spagna, perché una volta si faceva il buco al pan di Spagna e si faceva il dolce la notte per venderlo la mattina, e questo veniva chiamato il dolce della festa.
1: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: Vapor.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
3: Il reflusso.

0: Nervoso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
1: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.
7: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
8: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva, con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
9: Farsi raccontare in diretta.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa. Il no prende largo e vince con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso l'Unione richiesto proprio da Reykjavik. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social. Il primo dopo il ricovero. Ce la metterò tutta per tornare presto. Siegfried Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da Report. Chiede l'integro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. L'alluvione in Nepal tratta in salvo dalle macerie una bambina di 6 anni dopo 3 giorni. La situazione resta critica. Una nuova frana ha creato un lago artificiale forte, il rischio di una nuova alluvione. Sparatoria nella notte durante un rave party in Svizzera. Una persona è morta, altre 5 sono rimaste ferite in modo grave. La polizia invita ad allontanarsi dalla zona. 2 fratture, commozione cerebrale dopo una caduta per il ciclista sloveno Pogačar, costretto ad abbandonare la Vuelta dal leader durante l'ottava tappa. In forse i prossimi appuntamenti. Le 13 un minuto di nuovo in diretta, ben ritrovati su Ranews 24. Apriamo questa edizione parlando dell'Islanda. Arriva l'annuncio della TV pubblica islandese, vince il no. Reykjavik non riprenderà i negoziati con Bruxelles per l'adesione all'Unione Europea. Ma vediamo i dettagli con l'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
1: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54%

0: dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì nella capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
1: Restano gravi le condizioni di salute dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, colpito da un malore mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Di Battista è cosciente dopo il trasferimento dall'ospedale di Santa Clara in un ospedale dell'Havana. Sui social risponde ai tanti messaggi di auguri di vicinanza. Ce la metterò tutta per tornare presto, dice. Nell'ospedale dove si trova ora ricoverato ha potuto rispondere alle domande del personale sanitario, è stato sottoposto a visite specialistiche. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio d'urgenza. E il mondo politico si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista, ma gli schieramenti sono pronti a confrontarsi da domani sulla legge elettorale. Allora facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda. Alberto.
2: Martedì alle 12, termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali al Senato sulla legge elettorale. La maggioranza ragiona sull'introduzione del ballottaggio, una proposta che arriva soprattutto da Fratelli d'Italia, e anche l'introduzione delle preferenze. Lo annuncia il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani, che dice è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze sulle quali bisogna convincere però Lega e Forza Italia, così come anche sul ballottaggio. Se c'è un'apertura da parte del partito di Antonio Tajani, c'è qualche resistenza invece in quello di Matteo Salvini. Ci sarà comunque un confronto tutto all'interno della maggioranza nelle prossime ore. Su questo ascoltiamo l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Fidanza.
3: Una nuova legge elettorale è necessaria per garantire stabilità. La stabilità è un vantaggio e anche un aumento di risorse e di ricchezza per il Paese, per dare la possibilità ai cittadini di scegliere e di sapere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto e quindi avrà la responsabilità di governare e chi ha perso e quindi starà all'opposizione. Deve finire la stagione dei giochi di palazzo.
2: E ci saranno interlocuzioni anche tra le opposizioni per provare a presentare emendamenti unitari, anche se nel campo delle minoranze si ragiona soprattutto di leadership. Dal Movimento 5 Stelle, Patuanelli, capogruppo al Senato, in un'intervista al Corriere della Sera dice: le primarie sono l'unica via. Una risposta in direzione quasi contraria arriva invece dal leader di Sinistra Italiana Fratoianni, che trova surreale il dibattito intorno alla leadership. Scettico proprio sui gazebo. Si ragiona di questo anche all'interno del Partito Democratico, dove però si predica soprattutto la ricerca dell'unità. Allora ascoltiamo il presidente Dem ed europarlamentare Bonaccini. Poi linea a te.
4: Sono fiducioso che troveremo un accordo nel centro-sinistra, perché credo che nessuno farà il regalo a Meloni e alla destra che abbiamo fatto 4 anni fa. È che un centro-sinistra sciagurato e irresponsabile si è diviso in 3 e ha permesso di vincere senza nemmeno dover faticare in campagna elettorale. Io sono sicuro che troveremo le ragioni di ridurre differenze che pure ci sono.
1: Una nuova frana ha colpito la zona di confine tra la Cina e il Nepal, formando un nuovo lago artificiale e costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Questo mentre il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono più di 760, oltre 3.000 i dispersi, e si continua a scavare nel fango. Da Pechino il servizio del corrispondente Nello Porto.
5: Una voce flebile arriva dalle macerie. I soccorritori della polizia nepalese scavano e trovano una bambina di 6 anni. È viva, le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Ora i medici si stanno prendendo cura di lei. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane, come per le operazioni in corso nei tunnel delle centrali idroelettriche invasi da fango e detriti. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite ai soccorsi. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una frana sul versante tibetano ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento, costringendo i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. Dopo alcune ore, l'allarme per una nuova inondazione è rientrato.
1: La guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto attacco, sono state diverse le esplosioni udite nella capitale, Mosca minaccia, colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine. Ma da Kiev seguiamo il racconto dell'inviato Enrico Bona.
2: Sì, nuovi attacchi, l'aeronautica ucraina riferisce che Mosca ha attaccato con 2 missili balistici Iskander e con 130 droni d'assalto, sono state colpite 13 località diverse nel paese e, lo hai detto, è stata colpita anche la capitale con almeno 2 incendi che sono stati innescati da droni in edifici residenziali. Intanto continuano gli strascichi delle polemiche che sono seguite all'esplosione di un deposito di armi e munizioni ieri alle porte di Bucha, un deposito che è stato fatto esplodere da raid russi ma che era troppo vicino alle abitazioni civili, in disprezzo delle regole a cui sono soggette anche le forze armate. Oggi il bilancio delle vittime è stato aggiornato a 38, ci sono altri 20 feriti e 4 persone risultano ancora disperse. Ma anche Kiev colpisce in territorio russo almeno 2 regioni, quella di Leningrado, dove è stata colpita un'importante raffineria di petrolio, e quella di Krasnodar, dove è stata colpita una base aerea. Intanto apprendiamo dal sito americano Axios che la settimana scorsa, nella sua visita a Mosca, il capo della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto a Putin un incontro a 3 con Trump e Zelensky, un'ipotesi, lo ricordiamo, che Putin in passato ha sempre rifiutato, subordinandola prima al raggiungimento di un accordo per mettere fine alla guerra. A te.
1: Sparatoria in un rave in Svizzera, un morto e 5 feriti, questo è il bilancio, ma vediamo i dettagli da Berlino con l'inviata Romana Fabrizi.
6: È un evento techno che tutti gli anni riunisce più di 3.500 persone all'ippodromo di Aarau, cantone di Argovia, vicino Zurigo. Sono quasi le 3 del mattino, i ragazzi ballano ancora quando all'improvviso il rumore delle esplosioni interrompe la musica. All'inizio molti pensano a fuochi d'artificio, poi iniziano le grida, si capisce che sono colpi di arma da fuoco. Molti si nascondono sotto la console del DJ, una donna finisce a terra, colpita. Alcuni cercano di rianimarla, invano, muore dissanguata. È una ragazza di 22 anni. Altre persone vengono colpite. Ci sono 5 feriti, alcuni molto gravi, 4 uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale, dichiara il portavoce della polizia. L'area è stata chiusa. Testimoni riportano di aver visto un uomo che imbracciava un fucile automatico. È caccia all'uomo. Per cercare di individuare i colpevoli arriva anche un elicottero Super Puma. A chi era all'evento, attraverso appelli anche sui social, la polizia chiede testimonianze, video, foto, informazioni. Il DJ Tekibo ha raccontato sui suoi social il proprio dolore. È assolutamente straziante, ha scritto in una storia su Instagram. La techno e i rave dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza. Mai in questi posti dovrebbero accadere cose del genere.
1: L'Angelus di Papa Leone oggi da Castel Gandolfo, la preghiera per il Nepal, l'invocazione alla pace e la preghiera mariana dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo tra la folla di fedeli, ma ci dici di più in diretta proprio da lì, l'inviata Valentina Dello Russo.
7: Una serie di appelli per diverse crisi nel mondo, il pontefice li ha voluti rivolgere al termine dell'Angelus che ha tenuto da qui, da Castel Gandolfo. Subito il pensiero è andato ad Haiti dopo l'ennesimo massacro portato dalle bande armate, oltre 40 morti, basta con le violenze, ha supplicato il pontefice chiedendo siano rilasciati subito gli ostaggi e sia garantita la sicurezza della popolazione. Poi la vicinanza espressa per le popolazioni colpite dalla alluvione in Nepal, dove il pontefice ha già inviato i primi aiuti da parte della Santa Sede, e un rinnovato appello per la pace nel mondo, citando Sant'Agostino. Ascoltiamo questi due passaggi.
8: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti.
7: Poi, in vista della giornata mondiale di preghiera per la custodia del creato il prossimo 1 settembre, un richiamo alla tutela della casa comune. Occorre la conversione del cuore, ha detto il Papa, quello che finora è stato usato per distruggere sia indirizzato invece alla vita. E per rilanciare questo messaggio il Pontefice si tratterrà qui a Castel Gandolfo fino a martedì prossimo. Proprio in questa giornata celebrerà una messa alle 18:30 nel Borgo Laudato Si, la messa per la custodia del creato. Si rinnova dunque un rito che già l'anno scorso aveva voluto, con un formulario specifico per quella che fu definita la prima messa green. È tutto da Castel Gandolfo, a voi.
1: Grazie a Valentina Dello Russo. Il caso Report adesso. I legali di Ranucci parlano di una rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro alla rimozione dell'ormai ex conduttore che, da Agrigento, dice: sono strutturato per difendermi da solo. Laura Tangherlini.
9: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima e il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Giulia Presutti e Davide Piervincenzi. Gli avvocati si dicono pronti ad un'azione d'urgenza. Il giornalista, a domanda, risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già fatto sapere che non accetterà le offerte avanzategli dall'emittente pubblica, nonostante ci siano 30 giorni di tempo per rispondere. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo di Rai 3 per verificare se ci sono margini per far rientrare la protesta degli inviati che hanno minacciato le dimissioni. Il caso Report intanto approda anche a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato del Partito Democratico Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act. Mentre il braccio di ferro va avanti, con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale.
1: E ci sono novità riguardo al rave che c'è stato in Svizzera, alla sparatoria durante questo rave. Vi abbiamo dato conto di una vittima, ed è una vittima italiana, una giovane di 22 anni morta nella sparatoria. Secondo fonti informate, l'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Ancora una donna uccisa, è successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, fermato il compagno. Giulia Mango.
10: Una donna stesa a terra con una ferita mortale alla gola, a poca distanza il marito, confuso e visibilmente alterato. E questa è la scena che si sono trovati davanti i carabinieri intervenuti ieri pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Un litigio familiare tra una coppia di nazionalità cinese si è trasformato in un femminicidio. La vittima è Chen Fanciao, 54 anni. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, la violenta discussione tra le mura domestiche. Poi le urla disperate sentite dai vicini che hanno dato dato l'allarme. All'arrivo dei carabinieri, per la donna non c'era più nulla da fare. Il marito, fermato sul posto, non ha opposto resistenza. Titolare di una tappezzeria nel paese, l'uomo non era nuovo a episodi di violenza. Dopo un periodo in Cina era tornato a convivere con la moglie, ma i vicini confermano che i litigi tra i due erano frequenti. L'area è stata subito isolata e i militari dell'arma hanno avviato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire la dinamica dell'aggressione e recuperare l'arma del delitto.
1: A Cremona prosegue la conta dei danni dopo la violenta grandinata che ha colpito la città venerdì pomeriggio. Vertice in prefettura, quasi tutti dimessi i feriti. Andiamo dall'inviata Francesca Giacot.
11: Anche nel Duomo di Cremona, dove si è appena conclusa la messa, ci sono ovunque queste transenne che delimitano le zone a rischio crolli, ma l'intera città a portare su di sé i segni della devastante tempesta di venerdì. È ancora in corso in prefettura la riunione tra istituzioni per fare il punto sull'emergenza, più delicati. Ultimo aggiornamento, 643 feriti dalla grandine e dai detriti, sono quasi tutti rientrati a casa, ora la prima dai vigili del fuoco, ma ne mancano ancora più di 300, quasi 400. La circolazione sulle strade è stata quasi completamente ripristinata, ma ovunque si vedono ancora alberi divelti. Preoccupano soprattutto i tetti pericolanti o sollevati. Per domani, proprio qui dove ci troviamo ora, si attende l'arrivo di una gru alta 50 metri per liberare il Duomo dai detriti. Non solo il Duomo, ma anche la Torre Civica sarà interessata da questi lavori straordinari. Tanti infatti sono le ferite al patrimonio architettonico della città, dal Teatro Ponchielli al Duomo, almeno altre 5 chiese. Danni ancora tutti da calcolare, ha detto il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio. E per il momento da Cremona è tutto, studio.
1: È Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way, compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri nella Viterbese. L'allarme era stato lanciato in mattinata dal gruppo di amici che erano con Loia su una spiaggia in località Sant'Agostino a Tarquinia, non vedendolo ritornare dopo il bagno. Il corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Si indaga sulle circostanze della morte, non si esclude dovuta a un malore. Volano le vacanze di settembre, saranno almeno 10 milioni a concedersi una pausa nell'ultimo mese estivo. E allora vediamo se è proprio così andando sul lago di Como, sponda Lecchese a Varenna. In diretta per noi c'è Massimiliano Chiavarone.
12: Sì, siamo qui a Varenna, ramo est del lago di Como. Come vedete alle mie spalle siamo in un punto nevralgico molto gettonato della località lacustre, perché è il cosiddetto viale degli innamorati. Quindi tanta gente, se la camera, appunto il collega Stefano Vigorelli può muoverla, tanta gente, vedete il flusso è incessante, tanta gente continua a muoversi per arrivare qui all'imbarcadero dove ci sono le imbarcazioni, la gente si imbarca o sbarca per raggiungere il lato opposto, il lato occidentale del lago. Quindi qui siamo proprio nel triangolo dei traghetti che è formato da Varenna, Menaggio e Bellagio. Come dicevate da studio, effettivamente una delle tendenze è quella di, siamo ormai l'ultima settimana di agosto e quindi le vacanze dovrebbero essere finite, ma no, per almeno 10 milioni di italiani, secondo i dati forniti da Confturismo, tanti sono gli italiani che scelgono, comunque i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze. Il 71% resta in Italia ed effettivamente molti ancora sono qui sul lago di Como, tra appunto le località del nord-ovest italiane, la meta appunto lacustre è quella scelta, il lago di Como particolarmente, proprio per i paesaggi mostri a fianco, come può tra l'altro il collega muovere ancora la camera, far vedere come il lago sia circondato proprio da questa fisionomia dei monti che sembrano abbracciare le acque. Quindi è un panorama e sono località ancora estremamente molto scelte dai vacanzieri, che qui trovano effettivamente forse un pochino più di ristoro, temperature meno alte sicuramente, più fresche e anche prezzi più contenuti, perché no? Questo serve anche per l'economia generale, per la loro economia, per il loro bilancio delle vacanze. Per il momento da Varenne è tutto, restituisco la linea.
1: Grazie a Massimiliano Chiavarone. Contro esodo da Bolino Rosso anche oggi sulle strade, tanti gli automobilisti di rientro dalle vacanze. Andiamo a vedere qual è la situazione collegandoci con Chiara Biggi dell'ufficio stampa dell'ANAS. Benvenuta a News 24, bentornata.
13: Sì, buongiorno a voi, buon pomeriggio.
1: Come dunque dicevi, ultima domenica da Bolino Rosso, allora ci racconti qual è la situazione in questo momento e anche che cosa si prevede in generale per questa giornata dal punto di vista della viabilità.
13: Sì, la mattinata è stata caratterizzata da traffico particolarmente intenso su strade e autostrade di competenza di ANAS, così come da previsioni appunto. In questa prima parte della giornata i principali rallentamenti si registrano al sud per tre incidenti che in particolare si sono verificati in Basilicata sulla 407 Basentana in provincia di Potenza, in Puglia sulla 100 di Gioia del Colle.

0: provincia di Taranto e sulla tratta calabrese dell'autostrada A2 del Mediterraneo. Qui in particolare sono in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante che si è ribaltato in direzione sud e permane l'uscita obbligatoria a Frascineto con rientro a Sibari. Bollino rosso per il pomeriggio di quest'oggi, come dicevate, ma anche per la mattinata di domani, quando in questa fine d'agosto si concentreranno i rientri dei vacanzieri. La circolazione sarà intensa, in particolare lungo i principali itinerari turistici in avvicinamento alle grandi centri urbani, e tra questi proprio sull'autostrada A2 che attraversa le tre regioni, Campania, Basilicata e Calabria, ma anche sulla 18 Tirreno Inferiore, sulla 106 Ionica, sulla 131 Carlo Felice in Sardegna, ma anche sulle autostrade siciliane, quindi la 19 Palermo-Catania e la 29 Palermo-Mazara del Vallo. Ricordiamo a chi si mette in viaggio che per tutte le informazioni a disposizione il sito internet stradeanas.it, ma anche il numero unico pronto ANAS gratuito all'800 841 148. Raccomandiamo prudenza nella guida ed auguriamo buon viaggio.
1: Ecco, a proposito di prudenza nella guida, quali altri consigli dare agli automobilisti che si mettono in marcia?
0: Beh, innanzitutto quello di non utilizzare il dispositivo cellulare a meno degli auricolari, perché resta assolutamente il dispositivo purtroppo cellulare alla guida la prima causa di incidentalità stradale. Non solo, consigliamo di fermarsi, di fare delle soste al primo segnale di stanchezza, quindi in aree di servizio, piazzole di soste adeguate, e riprendere la marcia solo in condizioni psicofisiche adeguate, ma anche prima di mettersi in viaggio è importante controllo. Quindi la pressione degli pneumatici e i livelli di oli d'acqua, e tenere, soprattutto con queste temperature calde esterne, delle scorte d'acqua all'interno dell'abitacolo. Ovviamente viaggiare informati, come dicevamo, quindi sia sulle condizioni meteo che su quelle del traffico.
1: Grazie, grazie a Chiara Biggi anche per questi consigli. Grazie e buon pomeriggio. In Florida è tutto pronto per il lancio di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Manca pochissimo alla partenza. Per commentarla in diretta ci ha raggiunto in studio Andrea Bettini. Andrea.
2: Sì, è così, siamo a circa 2 minuti dalla partenza di una missione spaziale attesissima dagli astronomi di tutto il mondo. Vediamo le immagini che ci stanno arrivando in questo momento dal Kennedy Space Center in Florida, immagini molto belle, là è da poco sorto il sole, sono circa le 7:24 del mattino, e la compagnia privata SpaceX di Elon Musk pronto a partire dalla rampa di lancio 39A. In cima, a 70 metri d'altezza, si trova il nuovo telescopio spaziale della NASA. E 40 secondi al lancio previsto alle 13:26 italiane. In questo momento sono in corso quelli che sono gli ultimissimi controlli di routine, ma tutto procede per il meglio. Come vedete, le condizioni meteorologiche sono ottimali in questo momento nella zona di Cape Canaveral. Nancy Grace Roman è un grande telescopio spaziale, è costato più di 4 miliardi di dollari, prende il nome da una celebre astronoma statunitense, Nancy Grace Roman, che è stata anche la prima responsabile astronomia della NASA. Sarà usato per mappare il cosmo, per studiare l'evoluzione dell'universo, cercare di raccogliere informazioni sull'energia oscura, la materia oscura, e anche per andare a caccia di pianeti extrasolari. Ecco, vedete, siamo davvero molto vicini, 50 secondi al termine del conto alla rovescia, e finché il numeretto che vedete lì in basso, il numero del conto alla rovescia, procede, significa che va tutto bene. In caso di intoppi si potrà tentare nuovamente alle 13:22 italiane di domani, ma al momento tutto procede per il meglio. È un telescopio spaziale con uno specchio principale di 2,4 metri di diametro. C'è una grandissima attesa per le scoperte scientifiche che potrà consentire, ma siamo davvero arrivati al termine del conto alla rovescia. Vedete, 15 secondi, 13, 12, dunque ci siamo davvero. Proviamo a sentire anche il conto alla rovescia direttamente da Cape Canaveral.
3: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: E allora vediamo queste immagini splendide dalla Florida, la partenza del razzo Falcon Heavy che punta verso il cielo di Cape Canaveral, portando nello spazio il Nancy Grace Roman Telescope. È un

0: Un telescopio, fra l'altro, che ha una storia molto particolare, perché il suo specchio principale di 2,4 metri di diametro inizialmente era stato progettato per un satellite spia statunitense, dopodiché il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha deciso di non realizzare quel satellite, ha donato lo specchio principale alla NASA, che l'ha riconvertito per usi civili, per l'astronomia, per studiare l'universo. Vedete che immagini bellissime del razzo che punta verso il cielo. Ora tutta la fase di lancio durerà ancora, per il spaziale sarà rilasciato a 31 minuti dal lancio e poi viaggerà per circa 3 mesi fino ad arrivare al suo punto di osservazione, che si trova a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
1: Grazie Andrea, grazie ad Andrea Bettini. 13:27, siamo al ciclismo. Sciocca la Vuelta, si frattura una vertebra cervicale e la clavicola. Addio alla corsa a tappe spagnola, eppure al mondiale. Paolo Maggioni.
2: Aperti per tutti, perché non siamo abituati ad immaginarlo così. Pogacar, un puntino rosso qualsiasi, perso in mezzo al peloton, al gruppone che pedala consapevole che al suo primo scatto sarà praticamente impossibile. Trionfi e non dei tonfi, l'ultima caduta a Liegi nel 2023, una vita fa. Poteva perderla solo così, per via di un sacco. Vuelta aveva già messo in cassaforte, praticamente archiviato, frazioni di secondo che cambiano il corso naturale delle cose. L'infortunio alla clavicola azzera anche le possibilità di vedere Pogacar agli europei di casa in Slovenia e poi al mondiale a Montreal. Operazione e stagione finita. E allora, osservandolo così impotente dopo la caduta, la domanda, dopo aver spazzato ogni concorrenza e stravinto in pochi mesi Strade Bianche, Sanremo, Fiandre, Liegi, Svizzera, Tour de France, l'impresa spagnola, era troppo anche per lui? Probabilmente no, bisogna arrendersi alla sfortuna, come le ruote, gira e ogni tanto non risparmia i predestinati. Per chi ama Poggi e le sue imprese resta però una piccola consolazione che accompagnerà il periodo d'assenza, riavvolgere il nastro della quarta tappa di questa Vuelta non buena, la fuga verso Andorra, 50 km solitari, il gigante in arrivo e gli altri campioni ridotti a comparse, inarrestabile, Sasso Ribelle a parte, come sempre.
1: Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con la seconda parte del telegiornale e tutte le altre notizie.
3: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
4: Gingi, il manuale non è il massimo.
5: Passa ora al PIO.
6: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
6: Nulla pulisce come Oral-B IO.
4: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
7: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
8: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
9: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
10: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinette Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinette, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinette può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
11: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegni rapidamente il bruciore di stomaco.

0: stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Apriamo questa seconda parte del telegiornale con una notizia che arriva da Cipro, dove sono in corso le operazioni di soccorso al largo di Girne dopo che un traghetto con 267 persone a bordo è naufragato al largo delle coste dell'autoproclamata Repubblica di Cipro del Nord. Il traghetto si è capovolto al largo della costa. Ad annunciarlo il Ministero della Sanità locale, notizia poi rilanciata anche da diversi media turchi. Il Ministro dei Lavori Pubblici e dei trasporti Arikli ha confermato al quotidiano Kibris Postasi che è in corso l'operazione di soccorso per i 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Vi daremo maggiori particolari su questa notizia appena ne avremo. Intanto, nelle ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, oggi giornalista, colpito da un malore mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage, ora recuperato all'ospedale dell'Avana, vediamo con la nostra inviata Veronica Fernandez quello che è l'impatto dell'embargo americano sul sistema sanitario cubano, tra carenza di carburante, cibo e medicine. Con l'inasprirsi delle sanzioni aumenta anche l'incidenza di patologie, soprattutto tra i bambini. Vediamo.
4: Sono le malattie del bloccheo, quelle causate dal divieto d'ingresso al petrolio imposto da Donald Trump, ad avere portato questi bambini al pronto soccorso d'urgenza. Le infezioni virali acute hanno avuto un'impennata da quando l'immondizia resta maleodorante in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. La dengue è ancora più aggressiva, ma per dare sollievo al figlio, questa mamma si è portata il ventilatore da casa. L'ospedale non li ha. La causa, le sanzioni secondarie con cui gli Stati Uniti colpiscono chiunque commerci con Cuba.
5: Ora molte volte l'antibiotico avesse faltato.
4: Siamo quasi senza antibiotici e antidolorifici. Contiamo le garze e le siringhe, ci dice con eroismo sommesso il primario Luis Mario Arguelles Reyes. Ma non lasciamo mai indietro nessuno.
5: A medida che aumenta la necessità, más enfermo, más enfermedades, che non controllo.
4: Per tenere accesi macchinari salvavita, come questi, per l'emodialisi dei pazienti di tutta la regione, Cuba deve spegnere le città. Da mesi i blackout arrivano anche a 22 ore consecutive.
3: Nessuna tregua a Gaza, dove un raid israeliano ha colpito Deir al-Balah provocando un morto e diversi feriti, e questo mentre continuano le tensioni anche in Cisgiordania. Da Gerusalemme il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
6: Ha aspettato la fine dello Shabbat, la giornata di preghiera per gli ebrei, il premier Netanyahu, e in serata, con un comunicato del suo ufficio, ha condannato duramente gli attacchi dei coloni contro i palestinesi accaduti nelle ore precedenti. Ha parlato di atti criminali compiuti da un gruppo di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari in Cisgiordania che si adoperano a mantenere la sicurezza. Una rana condanna da parte del premier israeliano ad attacchi che ormai si susseguono quasi su base quotidiana. Decine di coloni ieri hanno raccolto sassi e hanno assediato una villa nel villaggio di Kusra. Dopo non molto è intervenuto l'esercito, che ha cacciato i coloni che si erano dati appuntamento per questa azione violenta. Tutto è accaduto non a grande distanza dalle 3 abitazioni dove delle famiglie vivono sotto assedio ormai da 3 settimane. Tra queste la villa di Luai Ridi, arrivato 2 settimane fa dagli Stati Uniti per seguire quanto stava accadendo alla sua casa e alla sua famiglia. L'altro attacco invece ha preso di mira il villaggio di Jalud, sempre a sud di Nablus. Qui ad essere colpita è stata anche una truppa della TV americana NBC e una donna palestinese. Dei coloni si sono avvicinati all'auto dei giornalisti e hanno cominciato a colpirla pesantemente. Da settimane gli attacchi degli abitanti di avamposti illegali si sono moltiplicati. L'esercito cerca di contenere quanto accade, ma di fatto non arresta i coloni, riesce solo ad allontanarli temporaneamente. Nessun altro intervento viene fatto dai militari, se non la creazione di zone militari, dove però i coloni riescono ad entrare indisturbati.
3: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, il governo è al lavoro per ridurne l'impatto, prioritari gli interventi sull'autotrasporto e per le fasce più deboli, spiega il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso. Allora andiamo a vedere quelle che sono le ipotesi, allo studio con Riccardo Cavaliere.
7: Il problema è chiaro e sempre più evidente. I prezzi dei carburanti continuano a salire. Benzina a 2 euro, gasolio a 2,13, i livelli più alti da mesi. Ci avviciniamo ai picchi toccati dopo l'inizio della guerra in Ucraina nel 2022. Meno chiara per ora la soluzione. Il taglio sulle accise sul diesel scade il 5 settembre. Il governo prepara nuovi interventi a partire dagli aiuti per l'autotrasporto, annuncia il ministro di Imprese Made in Italy Urso al quotidiano La Stampa. Obiettivo: evitare che l'inflazione arrivi al carrello della spesa, ma diversi economisti temono che i dati di agosto rivelino un aumento dei prezzi al massimo da 3 anni, più 3-4% annuo in Italia. Per i lavoratori dipendenti si ragiona su nuovi aiuti per i carburanti, per autonomi e partite IVA sull'ipotesi di un buono. In entrambi i casi resta da fissare una soglia di reddito, mentre per i pensionati rimasti fuori l'ipotesi è usare la carta dedicata a te, destinata alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Sullo sfondo un programma a lungo termine, spiega Urso, più elettricità da fonti rinnovabili, investimenti in accumulatori e batterie e accelerazione sul nucleare. Intanto però ci sono da trovare le risorse per gli interventi immediati, e su questo i petrolieri mettono le mani avanti scrivendo al governo: nuovi prelievi fiscali come quello sugli extra profitti frenerebbero gli investimenti.
3: Parliamo adesso delle nuove regole di accesso ai musei che riguardano la città di Firenze. Vediamo quali sono con Alberto Severi.
8: Caro Davide, i Golia non finiscono mai, e per te che fossi scolpito da Michelangelo divenendo massima icona del Rinascimento fiorentino, il gigante da sconfiggere, stavolta quello dell'assalto incontrollato e maleducato del turismo di massa, alla galleria dell'Accademia che ti custodisce. Per cercare di averla vinta di nuovo, a fine luglio la direttrice Andrina Contessa e il CDA del GAMB, l'istituto che accorpa Accademia, Musei del Mergello, Cappelle Medice e altri 4 musei fiorentini, hanno varato 2 nuovi regolamenti che disciplinano da un lato l'acquisto dei biglietti e dall'altro i comportamenti all'interno delle sale. L'implementazione portata avanti per tutto agosto ha dato pare esiti confortanti. Da un lato l'accesso su prenotazione, scaglionato in fasce di 15 minuti, è stato sottoposto all'obbligo di fornitura preventiva degli elenchi nominali dei componenti dei gruppi, con rigoroso controllo e riscontro documentale all'ingresso. Un colpo durissimo al bagarinaggio del salta la fila, ma anche una stretta ritenuta da qualcuno punitiva con la sua macchinosità anche per chi è in regola.
9: Ufficio complicazioni e affari semplici, fondamentalmente. Noi impieghiamo quasi 2 settimane a raccimolare biglietti, mettere i nominativi sui biglietti, quando una volta bastava un bigliettino per entrare dentro.
8: Corridoi dunque diversificati per gruppi con prenotazione, per visitatori individuali prenotati e per i paria, o se vogliamo, per gli avventurosi privi di prenotazione.
10: Adesso ci hanno infilato qua, poi adesso vediamo quando possiamo entrare.
8: Calmierato se non azzerato l'effetto succhi in via Ricasoli, per quanto riguarda invece l'interno del museo, la novità più rilevante è quella dell'obbligo per le guide autorizzate di impiegare microfono e cuffia con auricolare nei gruppi superiori ai 6 individui, onde evitare le spiegazioni a voce alta e la loro cacofonica sommatoria. Ma a dire il vero questa disposizione pare spesso disattesa, un obbligo poco stringente?
11: Assolutamente stringente, noi siamo assolutamente d'accordo.
12: Perché... Ma lei non lo sta usando?
11: Come non lo sto usando?
12: Sta parlando a voce alta col gruppo che lei sta guidando?
11: Sto dando fastidio secondo lei, mi dispiace, non me ne ero accorta.
8: E sì che l'obbligo varrebbe pure per chi si improvvisa guida di un gruppo fai da te.
10: Loro stanno a fare da cicerone.
12: Ma quanti siete in gruppo?
13: 6.
10: La famiglia nostra è da 6, è un gruppo già de suo.
12: No, perché dice che da 6 in poi ci vuole l'uso dell'auricolare, dovete noleggiare un auricolare.
10: Allora io sto da solo, loro sono 5.
3: Lutto nel mondo della fotografia. È morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei grandi maestri del colore e della fotografia artistica contemporanea. Rilevante anche il suo impegno come divulgatore e formatore. Francesca Romanelli.
14: Sei un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente, perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
15: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia, scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore, anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario e commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero, e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo, leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
14: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto, quello del fotografo.
15: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60.

0: da prima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena e il grande successo internazionale a fine anni 70 esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
1: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.
2: Presentato a Londra in anteprima mondiale il nuovo film di Federico Zampaglione, The Nameless Ballad, ambientato nel mondo della musica tra horror e mistero. Valeria Fraschetti.
3: Thank you so much. I'm gonna miss you.
4: La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante di tiro mancino Federico Zampaglione si fondono nel suo ultimo film, The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che, sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia, in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
5: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale. E poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
4: A novembre nelle sale italiane il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
5: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio perché se lo merita. Ciao.
2: Siamo al calcio con la Juventus che batte il Parma per 2-0 in gol Gonzales e Kopmeiners. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Ma seguiamo Giuseppe Galati.
6: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzales e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Kopmeiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
2: Ancora lo sport con gli europei di volley femminile. Domani la prima sfida da dentro fuori. Negli ottavi di finale le azzurre affrontano la Bulgaria. Davno è di Dembischi.
7: L'obiettivo nostro è chiaro, lo sappiamo, lo vogliamo e quindi usiamo queste ore in palestra per dare tutto e per essere pronte poi per la partita che ci aspetta. Siamo una squadra completa e quindi questo si vede anche da questi momenti qua.
8: Anna ieri diceva dobbiamo essere brave, che se pensiamo costantemente alla pallavolo poi andiamo in burnout. Come lo trovi tu il giusto mix tra staccare dal volley e riuscire a goderti anche del resto?
7: Io sono molto d'accordo su quello che ha detto Anna, nel senso che in tanti mi hanno chiesto se avessi visto la partita Turchia-Polonia ieri. Vi assicuro che non era nei miei pensieri, ma non perché non pensi che la Turchia o la Polonia possano essere le nostre avversarie, ma perché proprio serve staccare la testa, serve non pensare sempre alla pallavolo e serve anche per poi, quando siamo in campo, pensare esclusivamente alla pallavolo. Quindi è indispensabile e in questo Julio ce l'ha insegnato tanto.
8: Lunedì la Bulgaria.
7: Sì, e le partite adesso non c'entra niente a livello della squadra, serve pensare a una partita in out, serve pensare che è un ottavo degli europei e quindi tutte le nostre energie dovranno essere lì, al di là di chi incontreremo davanti al nostro percorso.
2: Le 13:46 minuti, siamo all'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi a cura di Dario Marchetti. Poi una nuova edizione del telegiornale, con voi ci sarà Samuele Sabatini.

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
1: You think you're the Harbinger? You might be.
0: Il genere dei Souls-like è un sentiero irto di ostacoli, sia per chi li gioca, ma anche e soprattutto per chi li fa. Le opere di From Software, da Dark Souls a Elden Ring, passando per Bloodborne, hanno lasciato un segno così profondo che riprenderne gli stilemi spesso si traduce in un cocente fallimento. A imbroccare uno degli innumerevoli tentativi di imitazione finora era stato solo quel Lies of P, ispirato al Pinocchio di Collodici, ma prodotto in Corea del Sud. Ora tocca agli americani di Cold Symmetry, che con Mortal Shell 2 provano, anzi riprovano, a perfezionare una formula avviata con il primo titolo nel 2020. L'idea di base è che il protagonista, una sorta di umanoide dalle fattezze anonime, possa abitare i corpi di guerrieri passati a miglior vita, gli Shell appunto, sfruttandone i poteri e le peculiarità a seconda del proprio stile di gioco preferito. Ogni Shell possiede infatti abilità attive e passive e rappresenta solo una delle tante opzioni disponibili per la personalizzazione del nostro avatar, parte di quell'approccio un po' iconoclasta adottato dagli sviluppatori. A differenza dei giochi From, non saremo infatti legati a un solo personaggio, ma potremo potenziare più Shell contemporaneamente, garantendoci la possibilità di affrontare la partita cambiando approccio in qualsiasi momento. Non solo. Mortal Shell 2 permette anche di scegliere diverse modalità di parata, di attivare decine di potenziamenti e di variare le armi sia corpo a corpo che a distanza, insomma, di personalizzare davvero fino al midollo il nostro modo di giocare. Cade poi anche il tabù della stamina, quella barra che nei giochi di Hidetaka Miyazaki corrisponde alla fatica del personaggio, pensata per impedire ai giocatori di ripetere all'infinito lo stesso attacco. In Mortal Shell 2 quella barra non esiste, anche se non è possibile interrompere le animazioni spesso lente degli attacchi, spingendoci comunque a pensarci due volte prima di colpire a casaccio. Un sistema di gioco che anche nelle sue animazioni riesce a conferire quel giusto peso a ogni colpo, senza deludere gli amanti del genere. Il tutto mescolato con una direzione artistica decisamente heavy metal è un mondo dalle premesse criptiche ma comunque interessanti. Mortal Shell 2 in sostanza non sarà pienamente a livello dei giochi a cui si ispira, questo è certo, ma comunque riesce lì dove moltissimi hanno fallito, confezionando un'esperienza dotata di carisma e di quel giusto pizzico di coraggio per fare di testa propria.
2: Immaginate di aprire un frigorifero e trovarvi di fronte a un enorme videogioco che è anche un gioco di ruolo epico, un MMO, un simulatore di economia medievale, un picchiatura a mani nude, un gioco in cui potete rubare capre, giocare d'azzardo, fare il braccio di ferro, cavalcare draghi e giocare addirittura in borsa probabilmente. Questo è Crimson Desert, titolo di Pearl Abyss uscito in questi giorni e probabilmente il videogioco più discusso, affascinante ma anche caotico e zeppo di roba di questo inizio anno. La software house che l'ha sviluppato per l'Abyss aveva già sviluppato Black Desert Online, che è un enorme MMO con milioni di giocatori, e con questo titolo vuole fare di fatto un MMO per il single player e catapultarsi nel mondo dei giochi di ruolo, appunto, in solitaria. Il protagonista si chiama Cliff ed è un mercenario dalla voce graffiante e molto barbuto che si ritrova a costruire la sua fazione in un continente enorme e visivamente strepitoso. Di fatto

caotica, frammentata, fondamentalmente un frullatore The Witcher, Final Fantasy e un po' un manuale IKEA. All'inizio il gioco vi catapulta in un mondo misterioso e futuristico e poi se ne dimentica per almeno 30 ore di gioco, salvo poi ricordarsi, raccontarvi qualcosa e aprirvi di fronte a un mondo incredibile. Non stiamo parlando quindi di un capolavoro, ma senza dubbio di un gioco dedicato a chi vuole buttarci ore e ore e ore e ore all'interno. Se invece siete giocatori che cercano cose più piccole, più chill o comunque non avete molto tempo, state attenti. Se invece volete veramente sposarvi a un videogioco e volete perdervi al suo interno, forse farà per voi, a patto che la storia non sia proprio ciò che cercate. Alla prossima!

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Chiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete TeamVision?
6: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
5: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
8: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave
9: like a bomber. Una. Qui serve un colpo di genio.
10: Prenotato da soli?
11: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
12: Benvenuto al Super Pilota.
13: Ciao Alex.
12: Ciao Kimi, ma e quel poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari. Però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it.
15: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali. Gardenia e giacinto dal profumo in

0: una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Il tempo si sposta.

La pressione atmosferica è di nuovo in aumento sul paese, questo garantisce condizioni di tempo stabile ma soprattutto un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Ritroveremo l'ampio soleggiamento, soprattutto nella prima parte del giorno, mentre nel corso delle ore più calde della giornata le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord, specie sul nord-est dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale e sulle zone appenniniche al centro-sud. Tra Lazio ed Abruzzo avranno luogo rovesci isolati temporali, così come tra Molise, Campania e Puglia, sulle zone montuose, ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Saranno comunque fenomeni localizzati che tenderanno ad esaurirsi già nel corso della serata. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione che tende a ruotare. Dalla giornata di domani ritroveremo una situazione molto simile, l'alta pressione del lato temporale in prossimità delle zone montuose. Concludiamo con le temperature che tenderanno lievemente a diminuire un po' su tutto il paese, complice anche una ventilazione, come detto, che tendrà a divenire settentrionale.

0: È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Altri 5 ragazzi sono feriti in modo grave. Prosegue la caccia agli aggressori. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa. Il no prende il largo e vince con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso l'Unione richiesto proprio da Reykjavik. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che l'ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social, il primo dopo il ricovero, ce la metterò tutta per tornare presto. Siffredo Ranucci ha contestato fortemente la decisione della RAI di rimuoverlo dal report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di immunzione e documentazione. L'alluvione in Nepal ha tratta in salvo dalle macerie una bimba di 6 anni dopo 3 giorni. La situazione resta critica. Una nuova frana ha creato un lago artificiale. Forte il rischio di una nuova alluvione. 2 fratture e commozione cerebrale dopo una caduta per il ciclista sloveno Pogačar, costretto ad abbandonare la Vuelta da leader durante l'ottava tappa in forse i prossimi appuntamenti. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. In apertura la Svizzera e un'italiana di 22 anni la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave party nel cantone svizzero. Per i dettagli andiamo in diretta da Berlino, dall'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, la sparatoria è avvenuta poco prima alle 3 del mattino, quando i ragazzi stavano ballando, sono cominciati, si sono sentiti diversi colpi di arma da fuoco e una donna appunto è caduta a terra. Alcuni hanno provato a soccorrere, ma non c'è stato nulla da fare ed è la vittima, 22 anni, una ragazza di 22 anni, e poco fa fonti informate hanno confermato che si tratta di una ragazza italiana. La Farnesina è ora al lavoro, in contatto con l'ambasciata di Berna e con il consolato di Basilea per chiarire che cosa è successo, per essere a disposizione per assistere la famiglia. Ci sono anche altri feriti, alcuni gravi, sono tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni, 4 uomini e un'altra donna che sono ora ricoverati in ospedale. La polizia ha chiuso l'area, è caccia all'uomo. Tra poco ci sarà una conferenza stampa della polizia, si spera di avere più informazioni. Al momento alcuni media svizzeri hanno escluso, hanno detto che è molto improbabile

0: che si tratti di un atto di terrorismo. I ragazzi partecipavano a questo rave, che è un evento annuale che riunisce 3.500 persone in Svizzera, all'ippodromo di Aarau, vicino alla città di Zurigo. Il DJ ha scritto sui suoi social, sulla storia Instagram: è straziante, queste cose non dovrebbero mai avvenire in una situazione rave, che deve essere una situazione di libertà e divertimento. Per il momento è tutto. A voi.
1: Un traghetto si ribalta al largo di Cipro Nord, a bordo 259 passeggeri, 8 membri dell'equipaggio, ci sarebbero delle vittime. Il traghetto era appena salpato dal porto di Kyrenia Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord e si è capovolto al largo della costa. L'annuncio arriva dal Ministero della Sanità locale, che in un comunicato stampa spiega di aver adottato tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e dei sanitari. Al momento circa 100 passeggeri sono stati evacuati e portati a terra, ha dichiarato il ministro dei lavori pubblici e dei trasporti al canale televisivo locale 24. Secondo alcune fonti, le condizioni meteorologiche al largo dell'isola sarebbero state avverse. E andiamo avanti, andiamo in Islanda. Arriva l'annuncio della TV pubblica islandese: vince il no, Reykjavik non riprenderà i negoziati con Bruxelles per l'adesione all'Unione. I dettagli con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
2: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea, è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì nella capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo. Mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
1: Restano gravi le condizioni di salute dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, colpito da un malore mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Di Battista è cosciente e dopo il trasferimento da Santa Clara in un ospedale dell'Havana sui social risponde ai tanti messaggi di auguri e di vicinanza. Ce la metterò tutta per tornare presto, dice. Nell'ospedale dove si trova ora ricoverato ha potuto rispondere alle domande del personale sanitario, è stato sottoposto a visite speciali. Specialistiche. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Ed ora il caso Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore. Sentiamo Laura Tangherlini.
3: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazione alla base di una rimozione chiaramente illegittima e il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli avvocati si dicono pronti ad un'azione d'urgenza d'urgenza. Il giornalista a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già fatto sapere che non accetterà le offerte avanzategli dall'emittente pubblica, nonostante ci siano 30 giorni di tempo per rispondere. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo di Rai 3 per verificare se ci sono margini per far rientrare la protesta degli inviati che hanno minacciato le dimissioni. Il caso Report intanto approfondisce.

0: anche a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato del Partito Democratico Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act. Mentre il braccio di ferro va avanti, con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale.
1: Mondo politico che si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista, mentre continuano i confronti sul caso Ranucci, ma gli schieramenti sono pronti a confrontarsi anche sulla legge elettorale. Domani facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
2: Martedì alle 12 termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali al Senato sulla legge elettorale. La maggioranza ragiona sull'introduzione del ballottaggio, una proposta che arriva soprattutto da Fratelli d'Italia, e anche l'introduzione delle preferenze. Lo annuncia il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani, che dice è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze sulle quali bisogna convincere però Lega e Forza Italia, così come anche sul ballottaggio, se c'è un'apertura da parte del partito di Antonio Tajani, c'è qualche resistenza invece in quello di Matteo Salvini. Ci sarà comunque un confronto tutto all'interno della maggioranza nelle prossime ore. Su questo ascoltiamo l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Fidanza.
3: Una nuova legge elettorale è necessaria per garantire stabilità. La stabilità è un vantaggio e anche un aumento di risorse e di ricchezza per il Paese, per dare la possibilità ai cittadini di scegliere e di sapere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto e quindi avrà la responsabilità di governare e chi ha perso e quindi starà all'opposizione. Deve finire la stagione dei giochi di palazzo.
2: E ci saranno interlocuzioni anche tra le opposizioni per provare a presentare emendamenti unitari, anche se nel campo delle minoranze si ragiona soprattutto di leadership. Dal Movimento 5 Stelle, Patuanelli, capogruppo al Senato, in un'intervista al Corriere della Sera dice le primarie sono l'unica via. Una risposta in direzione quasi contraria arriva invece dal leader di Sinistra Italiana Fratoianni, che trova surreale il dibattito intorno alla leadership. Scettico proprio sui gazebo. Si ragiona di questo anche all'interno del Partito Democratico, dove però si predica soprattutto la ricerca dell'unità. Allora ascoltiamo il presidente Dem ed europarlamentare Bonaccini. Polini, a te.
4: Sono fiducioso che troveremo un accordo nel centro-sinistra, perché credo che nessuno farà il regalo a Meloni e alla destra che abbiamo fatto 4 anni fa, è che un centro-sinistra sciagurato e irresponsabile si è diviso in 3 e ha permesso di vincere senza nemmeno dover faticare in campagna elettorale. Io sono sicuro che troveremo le ragioni di ridurre differenze che pure ci sono.
1: I prezzi dei carburanti salgono ancora, il governo è al lavoro per ridurne l'impatto. Prioritari gli interventi sull'autotrasporto e per le fasce più deboli, spiega il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Le ipotesi allo studio con Riccardo Cavaliere.
5: Il problema è chiaro e sempre più evidente. I prezzi dei carburanti continuano a salire. Benzina a 2 euro, gasolio a 2,13, i livelli più alti da mesi. Ci avviciniamo ai picchi toccati dopo l'inizio della guerra in Ucraina nel 2022. Meno chiara per ora la soluzione. Il taglio sulle accise sul diesel scade il 5 settembre. Il governo prepara nuovi interventi a partire dagli aiuti per l'autotrasporto, annuncia il ministro di imprese Made in Italy Urso al quotidiano La Stampa. Obiettivo: evitare che l'inflazione arrivi al carburante della spesa, ma diversi economisti temono che i dati di agosto rivelino un aumento dei prezzi al massimo da 3 anni, più 3-4% annuo in Italia. Per i lavoratori dipendenti si ragiona su nuovi aiuti per i carburanti, per autonomi e partite IVA sull'ipotesi di un buono. In entrambi i casi resta da fissare una soglia di reddito, mentre per i pensionati rimasti fuori l'ipotesi è usare la carta dedicata a te, destinata alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Sullo sfondo un programma a lungo termine, spiega Urso, più elettricità da fonti rinnovabili, investimenti in accumulatori e batterie e accelerazione sul nucleare. Intanto però ci sono da trovare le risorse per gli interventi immediati, e su questo i petrolieri mettono le mani avanti scrivendo al governo: nuovi prelievi fiscali come quello sugli extraprofitti frenerebbero gli investimenti.
1: Ora in Nepal, per l'alluvione, una nuova frana ha colpito la zona di confine tra la Cina e il Nepal, formando un nuovo lago artificiale, costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono più di 780, oltre 3.000 i dispersi, e si continua a scavare nel fango. Da Pechino il servizio del corrispondente Nello Porto.
6: Una voce flebile arriva dalle macerie. I soccorritori della polizia nepalese scavano e trovano una bambina di 6 anni. Evviva, le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Ora i medici si stanno prendendo cura di lei. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane. Come per le operazioni in corso nei tunnel delle centrali idroelettriche, invasi da fango e detriti. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite ai soccorsi. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una frana sul versante tibetano ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento, costringendo i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. Dopo alcune ore, l'allarme per una nuova inondazione è rientrato.
1: La guerra in Ucraina, Kiev è nuovamente sotto attacco, diverse esplosioni sono state udite nella capitale. Mosca minaccia, colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine. Da Kiev l'inviato Enrico Bona.
7: Sì, nuovi attacchi. L'aeronautica ucraina riferisce che Mosca ha attaccato con 2 missili balistici Iskander e con 130 droni d'assalto. Sono state colpite 13 località diverse nel paese e, l'ho detto, è stata colpita anche la capitale, con almeno 2 incendi che sono stati innescati da droni in edifici residenziali. Intanto continuano gli strascichi delle polemiche che sono seguite all'esplosione di un deposito di armi e munizioni ieri alle porte di Bucha, un deposito che è stato fatto esplodere da raid russi, ma che era troppo vicino alle abitazioni civili, in disprezzo delle regole a cui sono soggette anche le forze armate. Oggi il bilancio delle vittime è stato aggiornato a 38, ci sono altri 20 feriti e 4 persone risultano ancora disperse. Ma anche Kiev colpisce in territorio russo almeno 2 regioni, quella di Leningrado, dove è stata colpita un'importante raffineria di petrolio, e quella di Krasnodar, dove è stata colpita una base aerea. Intanto apprendiamo dal sito americano Axios che la settimana scorsa, nella sua visita a Mosca, il capo della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto a Putin un incontro a 3 con Trump e Zelensky, un'ipotesi, lo ricordiamo, che Putin in passato ha sempre rifiutato, subordinandola prima al raggiungimento di un accordo per mettere fine alla guerra. A te.
1: Nessuna tregua a Gaza, dove un raid israeliano ha colpito Deir al-Balam provocando un morto e diversi feriti, mentre in Cisgiordania continuano le tensioni. Sentiamo allora da Gerusalemme il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
8: Ha aspettato la fine dello Shabbat, la giornata di preghiera per gli ebrei, il premier Netanyahu, e in serata, con un comunicato del suo ufficio, ha condannato duramente gli attacchi dei coloni contro i palestinesi accaduti nelle ore precedenti. Ha parlato di atti criminali compiuti da un gruppo di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari in Cisgiordania che si adoperano a mantenere la sicurezza. Una rana condanna da parte del premier israeliano ad attacchi che ormai si susseguono quasi su base quotidiana. Decine di coloni ieri hanno raccolto sassi e hanno assediato una villa nel villaggio di Kusra. Dopo non molto è intervenuto l'esercito, che ha cacciato i coloni che si erano dati appuntamento per questa azione violenta. Tutto è accaduto non a grande distanza dalle 3 abitazioni dove delle famiglie vivono sotto assedio ormai da 3 settimane. Tra queste la villa di Luai Ridi, arrivato 2 settimane fa dagli Stati Uniti per seguire quanto stava accadendo alla sua casa e alla sua famiglia. L'altro attacco invece ha preso di mira il villaggio di Jalud, sempre a sud di Nablus. Qui ad essere colpita è stata anche una troupe della TV americana NBC e una donna palestinese. Dei coloni si sono avvicinati all'auto dei giornalisti e hanno cominciato a colpirla pesantemente. Da settimane gli attacchi degli abitanti di avamposti illegali si sono moltiplicati. L'esercito cerca di contenere quanto accade, ma di fatto non arresta i coloni, riesce solo ad allontanarli temporaneamente. Nessun altro intervento viene fatto dai militari, se non la creazione di zone militari, dove però i coloni riescono ad entrare indisturbati.
1: L'Angelus di Papa Leone a Castel Gandolfo, la preghiera per il Nepal, il messaggio per la giornata della cura del creato, l'invocazione alla pace tra la folla di fedeli. Sentiamo Sara Nesci.
9: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
10: La preghiera per le vittime e le loro famiglie, il pensiero ai soccorritori, l'appello per gli aiuti.
9: Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
10: Una tragedia in un pianeta che soffre sempre più drammaticamente cambiamenti climatici. Leone chiama con forza la tutela della casa comune e lancia il messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la custodia del creato che celebrerà a Castel Gandolfo martedì. Convertite i cuori e trasformate gli strumenti di distruzione in occasioni di vita e di pace. Pace, pane del miracolo, dice, citando Sant'Agostino, e prega.
9: Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti.
10: Troppi conflitti nel mondo, troppo il dolore. Il pensiero va al terribile massacro di Haiti, la preghiera per le vittime, la richiesta del rilascio degli ostaggi, l'appello per la sicurezza della popolazione e la fine delle violenze.
1: La cronaca, ancora una donna uccisa, è successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine. Fermato il compagno. Sentiamo Andrea Saule.
11: Una villetta proprio di fronte alle scuole medie, a due passi dal centro del paese di San Giovanni al Natisone. È qui che ieri sera, poco dopo le 17, una violenta e prolungata discussione tra marito e moglie è sfociata nel più terribile dei femminicidi. Un uomo di nazionalità cinese, titolare di una tappezzeria in periferia, ha colpito con un coltello alla gola la moglie Chen Fengzhao, 54 anni. Le urla della donna, negli attimi immediatamente precedenti all'omicidio, avevano attirato l'attenzione dei vicini, che avevano dato l'allarme. Ma all'arrivo dei carabinieri e quello successivo dei sanitari, per la donna non c'era più nulla da fare, mentre l'omicida, che era da poco tornato dal paese di origine, non ha opposto resistenza e si trovò ora in carcere, in attesa di convalida del fermo. La coppia, secondo i vicini, non era nuova a liti violente. Carlo Pali, sindaco del paese, parla di una San Giovanni sgomenta, ma pone anche riflessioni sull'isolamento di parte degli individui della comunità cinese.
12: Denunciare non è facile. La comunità cinese sicuramente è una comunità molto chiusa, parlano tra di loro, non si espongono molto, quindi a maggior ragione in una situazione come questa, se ci sono stati degli episodi di violenza anche in passato, difficilmente emergono, ecco.
11: Nella casa viveva anche la figlia della coppia, ventenne, che però non era a casa al momento dei fatti e che è stata sentita dai carabinieri.
1: E Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri sulla litoranea viterbese. L'allarme era stato lanciato in mattinata dal gruppo di amici che erano con Loia su una spiaggia in località Sant'Agostino a Tarquinia, non vedendolo ritornare dopo il bagno. Il corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla riva, si indaga sulle circostanze della morte, non si esclude che sia dovuta a un malore. L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto altre due consulenze su Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta. Ci dice di più Chiara Merico.
13: Altre due consulenze tecniche su Andrea Sempio le ha disposte la procura di Pavia, che si affida ancora una volta alle prove scientifiche nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede il 38enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La prima perizia, affidata al genetista Carlo Previdere, dovrà fornire ulteriori chiarimenti sul DNA di Sempio, che secondo la maxi consulenza effettuata dall'altra esperta Denise Albani sarebbe compatibile con quello trovato sotto le unghie della vittima. La patologa forense Cristina Cattaneo dovrà invece seguire una nuova analisi sulla misura del piede di Sempio per verificarne la compatibilità con l'impronta della scarpa ritrovata nella villetta del delitto. Le due nuove perizie si aggiungono alla consulenza, già affidata dai magistrati allo psichiatra Roberto Catanesi, sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato. In tutti e tre i casi si tratta di integrazioni di consulenze disposte dopo l'avviso di conclusione delle indagini notificato a Sempio lo scorso 7 maggio. Il termine per la presentazione dei risultati è il 28 settembre. Successivamente la procura deciderà se chiedere il rinvio a giudizio.
1: Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Sentiamo Andrea Bettini.
14: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
1: Ciclismo, shock alla Vuelta, il fenomeno Tadej Pogačar cade e si frattura una vertebra cervicale e la clavicola. Addio alla corsa a tappe spagnola e pure al mondiale. Paolo Maggioni.
15: Enric Mas, uno abbonato alle piazze d'onore, non indossa la maglia rossa per rispetto al campionissimo infortunato, quasi un paradosso ora che i giochi sono aperti per tutti, perché non siamo abituati ad immaginarlo così, Pogačar, un puntino rosso qualsiasi, perso in mezzo al peloton, al gruppone che pedala consapevole che al suo primo scatto sarà praticamente impossibile stargli dietro. Oppure sarà che proprio lui, Pogačar, è un abitué dei trionfi e non dei tonfi. L'ultima caduta a Liegi nel 2023, una vita fa, poteva perderla solo così per via di un sasso sulla strada urtato mentre beveva dalla borraccia, l'ennesima vittoria che in queste prime tappe della Vuelta aveva già messo in cassaforte, praticamente archiviato. Frazioni di secondo che cambiano il corso naturale delle cose. L'infortunio alla clavicola azzera anche le possibilità di vedere Pogačar agli europei di casa in Slovenia e poi al mondiale a Montreal. Operazione e stagione finita. E allora, osservandolo così impotente dopo la caduta, la domanda, dopo aver spazzato ogni concorrenza e stravinto in pochi mesi Strade Bianche, Sanremo, Fiandre, Liegi, Svizzera, Tour de France, l'impresa spagnola, era troppo anche per lui? Probabilmente no, bisogna arrendersi alla sfortuna, come le ruote, gira e ogni tanto non risparmia i predestinati. Per chi ama Poggi e le sue imprese resta però una piccola consolazione che accompagnerà il periodo d'assenza, riavvolgere il nastro della quarta tappa di questa Vuelta non buena, la fuga verso Andorra, 50 km solitari, il gigante in arrivo e gli altri campioni ridotti a comparse, inarrestabile, Sasso ribelle a parte, come sempre.
1: Calcio, la Juventus batte il Parma 2-0, la Fiorentina ancora KO perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone. Sentiamo Giuseppe Galati, poi una breve pausa e la seconda pagina del giornale.
16: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60° con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Cop Meyners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
17: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
18: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
19: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
20: Oh, ti muovi?
21: Se sei un azionista Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
22: Perché? Perché?
23: Ecco perché.
24: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
25: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
26: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
27: Dal giorno 1.
26: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
28: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre retta da 1550 euro.
29: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
30: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
31: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
32: Shave, shave, shave.
33: Shave like a bomber.
31: Gillette Labs.
34: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
1: Ben ritrovati e ripartiamo andando a Cuba nelle ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, oggi giornalista colpito da un malore mentre si trovava appunto a Cuba e ora ricoverato a L'Avana. Vediamo con la nostra inviata Veronica Fernandez l'impatto dell'embargo americano sul sistema sanitario cubano tra carenze di carburante, cibo e medicine. Con l'inasprirsi delle sanzioni aumenta anche l'incidenza di patologie, soprattutto tra i bambini. Allora, seguiamo il reportage.
35: Sono le malattie del bloccheo, quelle causate dal divieto d'ingresso al petrolio imposto da Donald Trump, ad avere portato questi bambini al pronto soccorso d'urgenza. Le infezioni virali acute hanno avuto un'impennata da quando l'immondizia resta maleodorante in strada perché non c'è benzina per i camion di raccolta. La dengue è ancora più aggressiva, ma per dare sollievo al figlio, questa mamma si è portata il ventilatore da casa. L'ospedale non li ha. La causa, le sanzioni secondarie con cui gli Stati Uniti colpiscono chiunque commerci con Cuba.
0: Ora muchas veces el antibiótico avesse faltado.
35: Siamo quasi senza antibiotici e antidolorifici. Contiamo le garze e le siringhe, ci dice con eroismo sommesso il primario Luis Mario Arruellas Reyes. Ma non lasciamo mai indietro nessuno.
0: A medida che aumenta la necessità, más enfermo, más enfermedades. E non controllo.
35: Per tenere accesi macchinari salvavita, come questi, per le emodialisi dei pazienti di tutta la regione, Cuba deve spegnere le città. Da mesi i blackout arrivano anche a 22 ore consecutive.
1: In Ucraina ancora fuoco incrociato con la Russia. Mosca minaccia di colpire in modo più massiccio le infrastrutture energetiche ucraine, mentre fonti di stampa americana rilanciano nuove interpretazioni sulla visita del direttore della CIA a Mosca. Facciamo il punto con la corrispondente Eliana Mistretta.
13: A partire dall'arrivo di quel grande aereo militare americano martedì scorso a Mosca, ancora avvolto dal mistero, non si sa ancora esattamente quale sia stato lo scopo della visita qui martedì del capo della CIA. Tante le indiscrezioni, l'ultima arriva dal sito americano Axios, secondo il quale Radcliffe sarebbe venuto qui a Mosca per proporre un vertice trilaterale Putin, Zelensky, Trump per avviare i negoziati di pace e mettere fine al conflitto. Da parte del Cremlino nessuna reazione finora. In questi ultimi giorni hanno detto che i negoziati sono in pausa. Ma intanto da Mosca nuove minacce, l'esercito è pronto a massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche di Kiev in risposta a quelli che sono gli attacchi ucraini frequenti nel territorio russo che colpiscono anche siti civili, dice la difesa, il Ministero della Difesa russo. Intanto anche la scorsa notte 494 droni hanno colpito diverse regioni del paese, colpita una delle più grandi raffinerie russe nella regione di Leningrado, non lontano da San Pietroburgo. I droni hanno causato un vasto incendio, non ci sono feriti, impianti energetici russi ancora nel mirino di Kiev. Linea a voi.
1: Torniamo in Italia. Cremona prosegue la conta dei danni dopo la violenta grandinata che ha colpito la città venerdì pomeriggio. Vertice in prefettura, quasi tutti dimessi i feriti. Andiamo dall'inviata Francesca Iacod.
2: Anche nel Duomo di Cremona, dove si è appena conclusa la messa, ci sono ovunque queste transenne che delimitano le zone a rischio crolli. Ma l'intera città a portare su di sé i segni della devastante tempesta di venerdì. È ancora in corso in prefettura la riunione tra istituzioni per fare il punto sull'emergenza. In particolar modo sono in esame i casi di bonifica più delicati. Ultimo aggiornamento, se 43 feriti dalla grandine e dai detriti sono quasi tutti rientrati a casa, ora la priorità e la piena messa in sicurezza della città. 150 sinora gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco, ma ne mancano ancora più di 300, quasi 400. La circolazione sulle strade è stata quasi completamente ripristinata, ma ovunque si vedono ancora alberi divelti. Preoccupano soprattutto i tetti pericolanti o sollevati. Per domani, proprio qui dove ci troviamo ora, si attende l'arrivo di una gru alta 50 metri per liberare il Duomo dai detriti. Non solo il Duomo, ma anche la Torre Civica sarà interessata da questi lavori straordinari. Tanti infatti sono le ferite al patrimonio architettonico della città, dal Teatro Ponchielli al Duomo, almeno altre 5 chiese. Danni ancora tutti da calcolare, ha detto il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio. E per il momento da Cremona è tutto, studio.
1: Lutto nel mondo della fotografia. È morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei grandi maestri del colore e della fotografia artistica contemporanea. Rilevante anche il suo impegno come divulgatore e formatore. Francesca Romanelli.
3: C'è un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente, perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
4: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo, leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
5: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo l'obiettivo, resiste una verità. È il pensiero che che ha estratto quello del fotografo.
4: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena, e il grande successo internazionale a fine anni 70. Esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
5: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.
1: 25 anni dopo, la storia dei CSI riparte dal luogo più simbolico possibile, ovvero Monte Sole, al Festival Lupo di Mazzabotto, laddove si era chiuso un cerchio nel 2001. Il servizio è di Sara Scheggia.

0: CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, sul prato di Montesole a Marzabotto, avvolti dal calore di 10.000 persone. Due serate magiche, niente maxi schermi, un palco nudo e la scelta di un luogo così carico di significato e memoria per dare il via a una reunion storica. A Montesole, 25 anni fa, i CSI, senza Massimo Zamboni, dedicarono un concerto a Giuseppe Dossetti, antifascista cattolico, e chiusero un ciclo perché si stavano già sciogliendo, dando vita ad altri progetti, come per i Grazia Ricevuta. In queste due notti di fine agosto il cerchio si è riaperto nello stesso posto. Stavolta il tributo è stato anche a Francesco Guccini e al suo Appennino, con la canzone che il maestrone scrisse per i Nomadi, poi, uno dopo l'altro, i brani che hanno segnato gli anni 90. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali, nuovamente insieme dunque. In viaggio si chiama così il tour, che proseguirà per altre 5 date, almeno per ora.
1: La casa d'infanzia di David Bowie a Londra potrebbe diventare un museo e attirare fan da tutto il mondo, ma molti abitanti del quartiere si oppongono. Allora sentiamo l'inviata, Valeria Franceschetti. This is ground
2: control to Major Tom. La cameretta dove David Bowie iniziò a scrivere le sue prime canzoni prima del boom di Space Oddity è il cuore del progetto che punta a trasformare in un museo dedicato alla star del rock la casa schiera londinese dove è cresciuto fino a 20 anni. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora, non così gli abitanti della zona che alla prospettiva di vedersi piombare i 20.000 visitatori stimati ogni anno preferiscono mantenere la quiete del piccolo sobborgo di Bromley. Very proud of having David Bowie. Sono una fan di Bowie, ma il progetto mi preoccupa, racconta una di loro, e così fra petizioni e assemblee è braccio di ferro tra residenti, consiglio municipale e la Heritage London Trust che ha comprato la casa, il verdetto atteso per settembre, e chissà che non si trovi un compromesso imponendo un tetto agli ingressi come è accaduto per la casa di John Lennon a Liverpool, massimo 60 visitatori al giorno per non disturbare il quartiere e preservare il luogo dove il Beatle fu ragazzo prima che leggenda. Una soluzione che evita le resse dei fan, anche quella adottata per la casa di George Michael a Oxford. Niente museo, ma la possibilità di affittarla a 500 sterline a notte.
1: Disciplina nell'acquisto dei biglietti e maggiore attenzione ai comportamenti all'interno delle sale. A Firenze nuove regole di accesso ai musei. Vediamo quali con Alberto Severi.
3: Caro Davide, i Golia non finiscono mai e per te che fossi scolpito da Michelangelo divenendo massima icona del Rinascimento fiorentino, il gigante da sconfiggere stavolta quello dell'assalto incontrollato e maleducato del turismo di massa alla galleria dell'Accademia che ti custodisce. Per cercare di averla vinta di nuovo, a fine luglio la direttrice Andrina Contessa e il CDA del GAMB, l'istituto che accorpa Accademia, Musei del Mergello, Cappelle Medice e altri 4 musei fiorentini, hanno varato 2 nuovi regolamenti che disciplinano da un lato l'acquisto dei biglietti e dall'altro i comportamenti all'interno delle sale. L'esperimentazione portata avanti per tutto agosto ha dato pare esiti confortanti. Da un lato l'accesso su prenotazione scaglionato in fasce di 15 minuti è stato sottoposto all'obbligo di fornitura preventiva degli elenchi nominali dei componenti dei gruppi con rigoroso controllo e riscontro documentale all'ingresso. Un colpo durissimo al bagarinaggio del salta la fila, ma anche una stretta ritenuta da qualcuno punitiva con la sua macchinosità anche per chi è in regola.
4: Ufficio complicazioni e affari semplici fondamentalmente. Noi impieghiamo quasi 2 settimane a raccimolare biglietti, mettere i nominativi sui biglietti, quando una volta bastava un bigliettino per entrare dentro.
3: Corridoi dunque diversificati per gruppi con prenotazione, per visitatori individuali prenotati e per i paria o, se vogliamo, per gli avventurosi privi di prenotazione.
5: Adesso ci hanno infilato qua, adesso vediamo quando possiamo entrare.
3: Calmierato se non azzerato l'effetto succhi in via Ricasoli, per quanto riguarda invece l'interno del museo, la novità più rilevante è quella dell'obbligo per le guide autorizzate di impiegare microfono e cuffia con auricolare nei gruppi superiori ai 6 individui, onde evitare le spiegazioni a voce alta e la loro cacofonica sommatoria, ma a dire il vero questa disposizione pare spesso disattesa, un obbligo poco stringente?
6: Assolutamente stringente, noi siamo assolutamente d'accordo.
7: Perché... Ma lei non lo sta usando?
6: Come non lo sto usando?
7: Sta parlando a voce alta col gruppo che lei sta guidando?
6: Sto dando fastidio secondo lei, mi dispiace, non me ne ero accorta.
3: E sì che l'obbligo varrebbe pure per chi si improvvisa guida di un gruppo fai da te.
8: Loro stanno a fare da Cicerone.
7: Ma quanti siete in gruppo?
9: 6.
5: La famiglia nostra è da 6, è un gruppo già de suo.
7: No, perché dice che da 6 in poi ci vuole l'uso dell'auricolare, dovete noleggiare un auricolare.
5: Allora io sto da solo, loro sono 5.
1: Nel Lazio, Sermoneta racconta Leone Caetani nel castello che porta il nome della famiglia, uno spettacolo sulla vita del principe che scelse l'esilio e sfidò le convenzioni. Il servizio di Antonella Pallante.
8: Principe che decide di lasciare tutto, i privilegi, la politica, l'Italia. Una scelta radicale che lo porterà fino in Canada, dove trascorrerà, in esilio volontario, gli ultimi anni della sua vita. È la storia affascinante e poco conosciuta di Leone Caetani, che questo weekend torna a vivere proprio nel luogo legato alla sua famiglia, il castello di Sermoneta. Nell'ambito della rassegna La Corte dei Caetani, va in scena tra l'uomo e il leone, l'intesa possibile, spettacolo scritto e diretto da Roberto Agostini e prodotto dalla Fondazione Roffredo Caetani. Non una semplice lezione di storia, ma il racconto di un uomo diviso tra ciò che gli altri si aspettavano da lui e il desiderio di essere libero. Leone Caetani nasce nel 1869 in una delle famiglie più importanti dell'aristocrazia italiana. È principe di Teano, duca di Sermoneta, deputato con simpatie socialiste e uno dei maggiori orientalisti italiani, ma è proprio quando potrebbe avere tutto che sceglie di rinunciare a molto. Nel 1921 vende gran parte dei suoi beni e parte per il Canada con la compagna Ofelia Fabiani e la figlia Sveva dopo la separazione dalla moglie Vittoria Colonna. È da questo esilio che parte lo spettacolo. Un Leone Caetani ormai anziano ripercorre la propria esistenza, le persone amate, le scelte compiute e soprattutto il prezzo della libertà. Una storia personale che diventa una domanda universale. Quanto siamo disposti a perdere per poter essere davvero noi stessi?
1: Cultura, cinema, libri, mostre, tutto questo nella nostra rubrica Tutti Frutti, poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG con Francesca Piattanesi.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro di Nanni per la freschezza Moretti. Di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni.

0: al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
1: E chi stavo?
0: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
3: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
0: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
3: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
3: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
0: Hanno promesso di venire, sì.
4: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nel

0: antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee, la politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
1: Ecco, guarda qua.
2: Però la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
3: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
4: We could go back.
0: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
3: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
0: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
3: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
3: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
7: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, 2 equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
8: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
7: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066.

0: Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.
1: Lots of time, thought.
2: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
0: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Altre 5 giovani sono feriti in modo grave. Prosegue la caccia all'aggressore. Un traghetto si ribalta e naufraga a largo di Cipro Nord. A bordo 270 persone. Le autorità confermano ci sono almeno 6 vittime in corso le operazioni di evacuazione dei passeggeri. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa. Il no prende il largo e vince con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso l'Unione richiesto proprio da Reykjavik. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social, il primo dopo il ricovero. Ce la metterò tutta per tornare presto. Siffredo Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da Report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. 2 fratture e commozione cerebrale dopo una caduta per il ciclista sloveno Tadej Pogačar, costretto ad abbandonare la Vuelta da leader durante l'ottava tappa. In forse i prossimi appuntamenti. Le 3 e un minuto, di nuovo in diretta, ben ritrovati sulla News 24. In apertura di questa edizione la sparatoria in Svizzera, caccia all'uomo che ha ucciso un'italiana di 22 anni e ferito altre 5 persone durante un rave party. Ma per i dettagli andiamo a Berlino dall'inviata Romana Fabrizi.
1: Venuta poco prima alle 3 del mattino, quando i ragazzi stavano ballando, sono cominciati, si sono sentiti diversi colpi di arma da fuoco e una donna appunto è caduta a terra. Alcuni hanno provato a soccorrere ma non c'è stato nulla da fare ed è la vittima, 22 anni, una ragazza di 22 anni, e poco fa fonti informate hanno confermato che si tratta di una ragazza italiana. La Farnesina è ora al lavoro in contatto con l'ambasciata di Berna e con il consolato di Basilea per chiarire che cosa è successo, per essere a disposizione per assistere la famiglia. Ci sono anche altri feriti, alcuni gravi, sono tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni, 4 uomini e un'altra donna che sono ora ricoverati in ospedale. La polizia ha chiuso l'area, è caccia all'uomo. Tra poco ci sarà una conferenza stampa della polizia, si spera di avere più informazioni. Al momento alcuni media svizzeri hanno escluso, hanno detto che è molto improbabile che si tratti di un atto di terrorismo. I ragazzi partecipavano a questo rave, che è un evento annuale che riunisce 3.500 persone in Svizzera all'ippodromo di Aarau, vicino alla città di Zurigo. Il DJ ha scritto sui suoi social, sulla storia Instagram: è straziante, queste cose non dovrebbero mai avvenire in una situazione rave che deve essere una situazione di libertà e divertimento. Per il momento è tutto, a voi.
0: E sarebbero almeno 6 le vittime di un naufragio a largo della costa settentrionale di Cipro. Un traghetto si è capovolto dopo aver imbarcato acqua. Sul posto sono intervenute navi della Guardia Costiera, elicotteri, imbarcazioni civili, mentre le ambulanze attendevano al porto di Girne, dove sono state tratte in salvo 172 persone, così il sindaco della località cipriota. Secondo le autorità, a bordo c'erano in tutto 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. In Islanda adesso arriva l'annuncio della TV pubblica islandese, vince il no e dunque Reykjavik non riprenderà i negoziati con Bruxelles per l'adesione all'Unione Europea. Ma seguiamo l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
2: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì la capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
0: Restano gravi le condizioni di salute dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, colpito da un malore mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Di Battista è cosciente dopo il trasferimento dall'ospedale di Santa Clara ad un ospedale dell'Avana. Sui social risponde ai tanti messaggi di auguri di vicinanza. Ce la metterò tutta per tornare presto, dice. Nell'ospedale dove si trova ora ricoverato ha potuto rispondere alle domande del personale sanitario, è stato sottoposto a visite specialistiche. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio d'urgenza. Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Andrea Bettini.
3: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
0: È il momento dei documentari Rai, Divine di Sara Catalini con la regia di Fedora Sasso, il titolo del documentario che vi proponiamo oggi, Le vigne toscane e laziali, il palcoscenico in cui le protagoniste di Divine trovano ispirazione. Il telegiornale torna alle 16.

Il vino è un protagonista per natura. Non è una semplice comparsa sulle tavole, un diversivo. L'uomo da sempre, anche e soprattutto per questo. Ogni vino ha un'anima. È l'inizio, il corpo e la fine di un racconto scritto da famiglie, amici, uomini e donne. Il vino, con la sua voce, racconta storie intime e collettive. Un epicentro di umanità racchiusa in una bottiglia. Mi chiamo Livia Belardelli e sono una wine manager. Da anni racconto con passione il vino e le persone che lo producono.

Pitigliano è una gemma della bassa Toscana. Tra i borghi più belli d'Italia, vanta caratteristiche geologiche uniche, grazie alla presenza del tufo, cifra fondamentale dei vini che nascono in questa zona.

0: Io ho fatto agraria quando ero giovane. Poi Trentina, noi trentini col vino abbiamo un rapporto direi piuttosto intimo. L'incontro con questo posto che è meraviglioso, dove tu non puoi far altro che viticoltura, perché è la vocazione del posto, cioè c'erano le vecchie vigne, non puoi far altro. E quindi adesso sto qui e faccio il vino e sono super contenta.
1: Quanto è rimasto qui adesso? Faccio lo scemo, ma va bene.
0: Questa uva però è brutta. Questo è il sole, questo è tutto cotto dal sole.
1: Queste invece sono un po' di tassi.
0: È ora che si fa col tasso. Il mio marito Edoardo l'ho incontrato a Roma, era amico di mio cugino, e io lavoravo a Torre in Pietra perché facevo la vaccara, che è un termine che mi piace usare, perché quindi lavoravo in stalla a Torre in Pietra e quindi andavo con le mucche, insomma facevo partorire le mucche, allevavo i vitelli e queste cose qui. E fra tutto sto giro di amici a un certo punto compare Edoardo. Era divertente, era spiritoso e totalmente ignorante in vino, e quindi me lo sono preso e abbiamo cominciato a fare un po' di assaggi fatti per bene, qualche corso di sommelier, e la comune passione per il vino direi che ci ha dato un bel aiuto nel mettere su questa azienda, nel senso che abbiamo bevuto bene.

0: Io ho sempre fatto le cose molto per passione, perché mi piaceva seguire dei flussi che ti portano poi dai risultati, cioè, capito, arrivi al mare col fiume. Col vino è così. Tu parti dalla vigna, adesso queste qua le ho quasi tutte piantate io, e arrivi fino a alla bottiglia di vino. E è tutto un fluire di cose naturali, fondamentalmente. Cioè, la vigna cresce in vigna, si fa l'uva, poi la porti in cantina, c'hai i lieviti che ti vengono dalla vigna. È un processo di fermentazione naturale, vai fino in fondo e questa collaborazione dell'uomo e della natura, dovrei dire della donna e della natura, della gente e della natura, alla fine ti tira fuori un prodotto bellissimo, che è la sintesi di un anno di lavoro tuo, di lavoro della vigna, di luce che viene dal sole, di tutte queste cose qua.
1: Trebbiano, greco, sauvignon e ciliegiolo. Carla ha l'indole della pioniera e i suoi vini, come lei, sono anticipatori per il palato di gusti e sapori inaspettati. Forti speziature nei rossi, salinità nei bianchi e nei rosati. È trascinata da un desiderio di scoperta che la sospinge verso una ricerca perenne. Non stupisce che abbia ridato vita a un'uva considerata minore, il ciliegiolo. Ha creduto nel suo potenziale e gli ha restituito prestigio e dignità.
0: Ed abbiamo cominciato a fare ciliegiolo invecchiato perché la reputazione del ciliegiolo era terribile una volta. E qui localmente lo chiamavano proprio in maniera dispregiativa il dolciume. Perché poi è buono, è un'uva buona anche da mangiare. E quindi dimostrare alla gente non solo che si poteva fare un buon vino giovane, ma anche un vino invecchiato con delle potenzialità anche per certi e diversi tipi di lavorazione, per noi è stata una cosa molto, molto importante. Ci sono i momenti clou, che sono quando incontriamo Attilio e si assaggiano insieme i vini e si cerca di capire se si sta andando nella direzione giusta o meno.

0: Noi è venuto anche buono.
1: Non è vero, non dire così perché lo fai apposta.
0: Non lo faccio apposta, è venuto anche buono.
1: Vedrai quando assaggia il teroldego.
2: Ma non lo diciamo che è teroldego. Facciamo finito.
1: Figurati, non se ne accorge.
3: Non se ne accorge lui che è il teroldego.
2: Che mancia.
1: Ma sono profumino di fiorellini, che è sta roba?
0: Non è per niente male.
2: Il Viognier piace, Carla, lo so che tu non lo ami, ma...
0: Controllare fine fermentazione, eh?
2: Sì.
0: E poi...
2: soliti.
0: Stesso.
2: Questo è il barrique.
0: Del Sauvignon.
1: Io sono una donna di vigna, più che altro. Cioè, mi piace molto la cantina, mi piace le fermentazioni, mi piace andare a annusare, toccare. Cioè, l'Edoardo è la mente, io sono il naso, le cose così. Adesso sto cercando anche di memorizzare i profumi delle diverse uve, perché ogni fiore di uva ha il suo profumino, c'è il Sauvignon che è un po' più peposo, il ciliegiolo è un po' più dolce, però insomma vorrei essere in grado un giorno di andare in giro col naso e sentire, insomma, non so se ci riuscirò mai. Passi dalle vigne che piangono e a volte buttano fuori delle cose strane, hanno queste cose con queste lenti che sembrano degli occhi che ti guardano, hai germogliamento e poi a giugno quando c'hai tutte le piante con i loro cosi su dritti che sembra proprio che siano delle antenne che captano la luce da tutte le parti. Tutta la fase fino al post fioritura sono per me le cose più belle e poi dopo diventa lavoro. Fino allora è poesia, fino alla fioritura.

L'arte è un amore che abbiamo per le cose belle, per le cose come tutte le cose che cerchiamo di avere intorno. Speriamo che siano belle. E poi abbiamo tanto spazio qui, quindi avere tanto spazio vuol dire avere la possibilità di ospitare tante cose.

E tutto questo un pochino ritorna anche dentro nell'etichetta del vino, che ha una specie di consistenza un po' tribale. Trovi un tondo che rappresenta una pietra, le vigne e le montagne nel background, più diciamo un frame cinematografico che è un po' un omaggio all'Edoardo e alla sua storia.

0: ripensandomi anni fa, speravo proprio di essere qui adesso. Direi che questa è proprio una... un po' da presuntuosa, però io penso proprio di avere fatto quello che volevo fare. Il vino è un concentrato di luce, di sudore, di terra e di voglia di stare bene e di amicizia.
1: Gradoli si trova nell'antica terra degli Etruschi, nell'Alto Lazio, affacciata sulle acque cristalline del lago di Bolsena. È un suolo, quello di Gradoli, che emerge da sabbie nere e formazioni vulcaniche. I vini prodotti qui sono freschi e saporiti, esuberanti e salini.

Sono nata e cresciuta in Connecticut, che è uno stato nel nord-est degli Stati Uniti. Io stavo lavorando per un startup a New York, facevo 14 ore dietro una scrivania, vendendo vino online, quindi completamente staccato dal prodotto. Luigi, no! Ora basta! Psst. Con chi chiacchieri? L'unica cosa nella mia esperienza nel mondo di vino che non avevo fatto era fare il vino. Quindi ho deciso di venire in Italia a imparare a fare vino. Ho comprato un biglietto andata solo a Roma e dopo 6 mesi a Roma ho trovato un'azienda qui sul lago di Bolsena. Mi hanno accettato per fare un anno di agricoltura, di tutto, per imparare come si fa il vino. Prima mi sono innamorato con il lago e dopo che mi sono innamorato col lago mi sono innamorato con mio marito che aveva conosciuto che c'aveva le pecore vicino all'azienda dove lavoravo io.

Simone era uno dei primi veramente che ho conosciuto quando sono venuta qui a Gradoli. E lo vedevo lì sul trattore, cantava, un bravissimo cantante. E cantava e tutte quelle con cui lavoravo mi dicevano: ah, quello sta cantando per te, lui si è innamorato di te. Quindi abbiamo cominciato a passare il tempo insieme e mi ha fatto vedere la sua vita qui, mi sono innamorata, sì.

0: è sempre, nonostante la situazione, positivo. È per qui che mi sono innamorata anche, veramente, però. Sì, e Teo ha preso questo da lui.
1: Bravo, Teo. Quanto hai già fatto?
0: Dico a tutti che devono venire qui, perché al momento che tu arrivi sul lago di Bolsena, specificamente a Gradoli, secondo me c'è un'energia qui che ogni persona che passa sente.

la mia prima vendemmia nel 2015. Avevo una cantina come tutti i vecchietti dei paesetti, piccola, e una vigna di cui avevo curato l'anno prima, quindi stavo facendo tutta da sola. Non avevo paura di quello che affrontavo, ancora non era abbastanza serio, quindi era molto divertente, sì.

0: Nelle mie vigne faccio l'agricoltura rigenerativa. La cosa in primis è che io rigenero il suolo e un prodotto che viene fuori da questo è l'uva sana. Nel mio piccolo io so che sto lasciando la terra migliore da come l'ho trovato io, perché alla fine, anche se uno compra e vende terra, non è mai mia. La terra non è mia, del mondo, della terra. E quindi l'unica cosa che io riesco a fare è migliorarlo per le persone che l'avrà dopo di me.
1: Vitigni autoctoni. Roscetto, Procanico, Malvasia, Sangiovese, Ciliegiolo e Eleatico. I vini di Joy sono lo specchio della sua anima complessa e luminosa. Spensierati, facili da bere, ma non per questo banali. Hanno spessore, profumo e sapidità tipiche della Tuscia, di quella zona al confine settentrionale che incorona Umbria e Toscana.
0: Tante volte il vino ha bisogno di tempo in bottiglia, di cui io forse non aspetto. Cioè, non la mia personalità non è il mio di aspettare. Vorrei già che capisco com'è fatto questo vino. Invece imparo ogni anno che devo lasciare riposare e aspettare il vino che mi dice che lui è pronto, o lei è pronta, sì. All right, come on. Facendo vino che va esportato e che ho un legame con persone da tutto il mondo. Quindi qui vengono persone da Giappone, da Canada, Stati Uniti, Australia, da Messico per conoscere i nostri prodotti e per riportarli nei paesi suoi.
2: You don't have to drink all of this, obviously. It's a lot of fermenting too. I gotta open this up here. Yeah, three were staying with me, and then the rest are locals who help. If you guys want more, you can have more. But I feel like I'm sorry. I feel like
3: the extra ones are just on
2: fire. Yeah, yeah, yeah. It's warm. It's really warm, and it's bubbly.

quanto amo le mie etichette. Allora, le etichette sono fatte da un carissimo signore, Wolfgang Scheibe, che ha una tipografia in Tatti, in un piccolissimo paese nella Maremma, e lì lui crea questi pezzi di arte.

0: So we have Yonye here because the co-op in Pitigliano started a wine that was designated with just Viognier and Vermentino, so a lot of people were inclined to plant Viognier and Vermentino together. So this one vineyard, they were about to cut it down when I met him, so convinced him to not cut it down and give me the grapes.
1: Good time.
0: Yeah, it was a really good time.
2: Il vino è una storia. Una storia che a momenti ha durato un anno e altrimenti è durato 200 anni. È una cosa che è più grande di noi. Sì. È una cosa che c'era prima di noi e sarà dopo di noi.

Folgheri è un anfiteatro naturale dell'Alta Toscana, a pochi chilometri da Livorno, abbracciato dalle colline e cinto dal mare. È un territorio baciato dalla fortuna e particolarmente adatto alla produzione di vino di grande qualità, grazie a un microclima ideale e terreni molto stratificati.

Da piccolina avevo due sogni, quello di giocare a calcio e quello di fare la contadina. Posso dire di averli realizzati entrambi. Il calcio per me è stato uno spazio di espressione, un modo anche di mostrarmi al mondo. Però sono sempre stata molto affascinata dal lavoro che facevano i miei nonni, i miei genitori, e soprattutto ho bellissimi ricordi dei prodotti che venivano coltivati, profumi, sapori, queste cose che mi sono sempre portata dietro nei miei viaggi e che poi alla fine mi hanno anche un po' spinta a ritornare a casa.

0: fatto la calciatrice per più di 20 anni, ho girato l'Italia e il mondo per lo sport. Però a fine carriera, cosa è successo? Il nostro babbo decise di piantare un vigneto e di farci un regalo a me e a mia sorella. E ci disse: pianto il vigneto, se volete ve ne occupate voi. Io nel campone della scuola di San Guido, dove noi figli dei contadini della zona andavamo a scuola, ho iniziato a giocare con i miei compagni. E quello era proprio la massima espressione della mia libertà.
1: Ti ricorda qualcosa questo vialetto?
0: A me mi ricorda il momento più bello della giornata, sinceramente. Quando dopo pranzo finalmente andavamo nel campone e io potevo giocare a calcio. Te non lo so cosa facevi, ma io giocavo.
1: Io ti guardavo.
0: Io sono nata e cresciuta a Bolgheri, nella campagna bolgherese, dove la mia famiglia è arrivata negli anni 50, quando mio nonno acquistò dei terreni dal marchese Incisa della Rocchetta, come tantissime altre famiglie marchigiane di quegli anni. Acquistò questi terreni dal marchese e iniziò la propria attività agricola. La nostra prima vendemmia è comunque una vendemmia recente, perché comunque noi abbiamo iniziato a produrre vino da circa 10 anni, non di più, quindi sono ricordi abbastanza freschi. L'emozione è sicuramente quella di approcciarsi a questo mondo, alla raccolta manuale per la prima volta. Il fatto di arrivare a raccogliere l'uva nel momento migliore, con l'incognita del tempo, l'organizzazione proprio del lavoro, e poi il fatto che con la vendemmia si conclude un primo percorso, ma poi ne inizia un altro in cantina che è tutto un altro mondo. La cosa affascinante di tutto il lavoro che si svolge in cantina è quello legato all'affinamento, perché te nel corso dei mesi, magari anche nel corso degli anni, facendo assaggi periodici, ti rendi conto di come il prodotto può cambiare, evolvere e modificarsi, e ti rendi conto di quanto poi alla fine sia un prodotto vivo e che ti dà dei risultati che magari te non ti aspetti, non puoi prevedere al 100% quello che sarà.
2: Silvia è un connubio di determinazione e creatività. Lo spirito dell'atleta incontra la perseveranza dell'imprenditrice. Produce 3 vini, valorizzando le uve del suo territorio. Vermentino, Bolgheri Rosso e Cabernet Franc. Non dimenticando le radici marchigiane della sua famiglia con il verdicchio. I suoi prodotti hanno uno stile contemporaneo, molto netti ed eleganti, ampi e raffinati.
0: La bellezza del mondo del vino è sicuramente quella che ti porta a contatto con tantissime persone, soprattutto quando ti dedichi all'accoglienza, come stiamo facendo noi, con le degustazioni, le visite ai vigneti.
1: È un vino molto particolare ed è un vino che rappresenta il territorio. Infatti al naso lo sentirete molto intenso, profumato, molto minerale.
0: Questo però è un mondo del quale si occupa più mia sorella, che ha sempre il sorriso. Io invece sono un po' il contrario, no? Sono sempre molto più seriosa e sono sempre molto concentrata sul lavoro. 3 annate diverse, 3 caratteristiche diverse, secondo me questa è un'annata molto molto elegante, ad oggi è la mia preferita. Lei è un po' l'elemento che unisce tutti con la sua vitalità, sì, con la sua gioia, col suo modo di esprimersi, è sicuramente fondamentale.
1: Sia io che Silvia amiamo esaltare la freschezza varietale, le caratteristiche organolettiche del frutto e quindi cerchiamo di, con l'aiuto del nostro enologo, di utilizzare in modo bilanciato appunto la barrique e il legno.
0: Le etichette definiscono principalmente qualcosa che rappresenta la famiglia, no? O un elemento, proprio la famiglia in sé.
1: La nostra libertà è fatta di sogni, passione ed emozioni. La nostra famiglia e le nostre origini sono i migliori compagni di un viaggio senza meta che oggi ci riporta a casa.
0: Il vino è condivisione, emozione e tanto lavoro. Sicuramente è tanto lavoro ed è un percorso sempre nuovo, un percorso di scoperta ed è sicuramente un mondo stimolante per me.
2: San Casciano Val di Pesa si trova a pochi chilometri da Firenze, nella zona più settentrionale del Chianti Classico. A circa 300 metri sul livello del mare si estende un territorio esclusivo, vocato per il Sangiovese, con caratteristiche eccezionali e un suolo in cui predominano elementi e minerali che danno ai vini prodotti nella zona longevità ed eleganza. Il calcare bianco, il galestro e l'argilla rossa.

0: Mi sento molto legata a questo territorio, anche se non ci sono nata. Io sono di Roma e poi ho vissuto a Roma, a Milano, a Madrid, a Londra. E la Toscana è un posto straordinario e la prima cosa che mi lega qua è l'amore per la persona che mi ci ha portata. Oggi sei qui con gli stivali sporchi di terra a ravanare o a zappettare, che può anche succedere. Domani sei in un ristorante pazzesco a New York a fare public relation, a diffondere il brand. Quindi questa particolarità del mio lavoro secondo me è molto bella, mi piace molto. La strada che mi ha portato fino al vino si può descrivere con un unico aggettivo: amore e passione. Lavorare in un'azienda vitivinicola, produrre vino e lavorare per il settore è la seconda parte della mia vita, perché io ho lavorato per moltissimi anni in un altro settore, facevo l'avvocato nel diritto d'autore e quindi ho lavorato in grandi media company. Ma il vino, la passione per il vino ha accompagnato sempre la mia storia, il mio percorso di vita. Poi ho conosciuto Francesco, mio marito, che anche lui lavora o lavorava in un altro settore e ha deciso di sviluppare un brand da quelli che erano i terreni storici della sua famiglia, meravigliosi. Ripensando alla mia vita precedente o alle mie due o tre vite precedenti, non mi sarei mai aspettata di realizzare questo sogno, perché quando lavoravo appunto come avvocato nelle aziende, la campagna era un weekend, era la visita nell'azienda vitivinicola di altri, insomma era il tempo libero. Guarda un pochino, guarda che bello, ti faccio vedere. Allora, questo si nasconde dietro le foglie, vediamo un pochino. Eccolo qua, guarda che bello.
1: Seme.
0: Seme, sputa, assaggia. Per noi la campagna è famiglia, perché io porto in vigna le mie bambine, ne ho due piccoline che si divertono tantissimo. Guarda un po', grappolo.
1: Voglio mangiare un'uva.
0: Assaggia, guarda. Assaggia, prendi un chicco bello, eh.
1: Questo?
0: Sì. Com'è? Ti piace? Non ti mangiare il seme, però. Oltre alla famiglia naturale, biologica, c'è la famiglia allargata, anche detti famigli, che sarebbe il nostro team.
2: This is very nice.
3: La roba rosa, queste cose qui le togliamo, il resto va bene.
0: Lavoriamo insieme, loro sognano quello che sogniamo noi. Le decisioni vengono prese insieme, nel senso che chi ha il punto di vista migliore è assolutamente stimolato ad esprimerlo, ed è un lavoro di team. Qui, molto bella oggi, eh?
3: Sì, non c'è tante piante poi. Questa, vedi, va tolta.
0: Sì, questa no. L'aspetto che mi piace di più del mio lavoro è questo aspetto dell'ospitalità e di brand ambassador. Devi essere sempre pronta a cogliere la necessità, a cogliere l'umore delle persone. L'intelligenza empatica è molto importante per il mio lavoro e ad essere sempre pronta con qualsiasi necessità. Grazie per essere venuti, siamo molto contenti di avervi qui ospiti nella nostra fattoria e vi facciamo fare una visita della fattoria e soprattutto faremo la degustazione dei nostri vini e dei nostri prodotti. E grazie per essere venuti, andiamo! Durante la vendemmia è fondamentale essere in campo, quindi anche se io non sono un'enologa, io devo sapere cosa raccontare ai miei clienti americani, inglesi, coreani, giapponesi quando vengono qui a trovarmi o quando io andrò a trovarli. devo poter raccontare loro come va la raccolta, quali sono le particelle che abbiamo raccolto prima in base alle mappe di vigoria, com'è l'uva, com'è stata la stagione. A che punto siamo?
3: Ma da ora ti faccio vedere, allora. Praticamente le uve, quelle migliori, le abbiamo già tolte. Ora c'è da controllare il fondovalle, magari lo guardiamo insieme, si guarda a che punto siamo con la maturazione. Questa parte l'abbiamo già levata.
0: Ok, quindi sì. Questa è a posto?
3: Sì, sì, questa.
0: Perfetto,
3: sì.
0: Vogliamo andare a vedere?
3: Vai, andiamo insieme. Andiamo.
0: Può succedere qualunque cosa, siamo in balia delle avversità del tempo. Per cui bisogna scegliere esattamente il giorno giusto, il momento giusto per raccogliere. E quello è un momento, diciamo, proprio magico, dove tutte le componenti devono essere messe insieme per arrivare ad una tempistica esatta e poter raccogliere il frutto del tuo lavoro duro di un anno. Qui siamo pronti per raccogliere, eh?
3: Sì, ci siamo abbastanza. Infatti proprio si vede anche sì. dal colore bellissimo l'uniforme.
0: Pochi rosa, che belle sì. Bambine.
3: Guarda, no, infatti ci siamo, guarda. Vedi, perfetto.
0: La produzione del vino è un lavoro creativo. Subisce il fascino delle mode e del tempo. L'importante è cercare di avere un prodotto che sia chiaramente assolutamente gradevole.
4: L'animo di Susanna si specchia nella sua produzione unica. Vini biologici di carattere, nitidi ed eleganti. Il Sangiovese è dinamico e croccante. Le altre etichette prodotte spaziano da ricchezza, speziatura e profondità a timbri più verticali, di grande eleganza e finezza al naso e in bocca.
0: L'etichetta è un'opera d'arte che tu porti a tavola. Noi amiamo l'arte, abbiamo realizzato un'etichetta che è stata disegnata da questo grande artista che si chiama Nano Campeggi e che conosciamo tutti soprattutto per le sue opere, perché ha fatto i poster dei più grandi film americani. Il vino è veritas, il vino è verità. Io penso che il vino sia verità perché porta nel bicchiere e tutto ciò che tu hai voluto metterci dentro. Quindi secondo me il vino è assolutamente lo specchio sia del territorio che della tua anima.

0: Alle ripe scoscese che connettono Arezzo e Firenze si estende il Val d'Arno di sopra. La terra qui, sotto la sua superficie, intreccia limo, argilla e sabbia. Tra quelle balze, stratificata in una combinazione perfetta di odori e sapori, rinasce la vita. E da secoli crescono vini vocati.
1: La strada che mi ha portato al vino è stata emozionante. Cioè è stata, penso, la strada più difficile della mia vita, però anche quella che mi ha dato più gioie. Io sono nata e cresciuta in Calabria fino al quarto superiore. Poi abbiamo deciso di trasferirci, io, mia madre e mio fratello, e mio padre ha sempre fatto su e giù dalla Toscana alla Calabria, avendo giù un'azienda agricola. Mio padre è stato testimone di giustizia, quindi insomma, siamo stati costretti poi a venire via. All'inizio è stato qualcosa che dovevamo fare, è stato doloroso. Mio padre non c'è più da 3 anni, però comunque c'è dentro di me, c'è adesso e c'è tutti i giorni della mia vita e sempre così sarà. La mia storia è una storia di vita, di rinascita, quindi c'è tanto dolore, ma c'è anche veramente tanta felicità che questo posto mi sta dando.
2: Ma siamo stati bravi.
1: Dici, tu te la canti e tu te la suoni.
2: Bella mia. Ora dovremmo un attimino capire che cosa fare per quanto riguarda la concimazione l'anno prossimo.
1: Possiamo sentire Giampaolo, no?
2: Sì, con Giampaolo, poi pure volevo parlare del nuovo impianto, del vigneto nuovo di un vitigno internazionale. Vediamo di sceglierlo, insomma, insieme a lui. Che
1: Ma
2: dici?
1: A quale avevi pensato? Cabernet.
2: Le scelte sono tante.
1: Io direi Cabernet Franc,
2: sì.
1: E Merlot. Tu?
2: Io ci devo pensare ancora un pochino.
1: Io e Rocco abbiamo cominciato proprio a 360 gradi a dedicarci all'azienda da quando mio padre è morto. Ogni decisione, ogni cosa la facciamo in due. E la cosa bella è che quando io sono magari triste, lui mi fa da spalla. Quando lui è demoralizzato, io gli do la forza. La frase che ci veniva sempre detta era: è una spesa troppo grossa, non ce la farete.

0: E mia mamma, c'è stato un momento in cui ha detto no, sto dalla parte dei miei figli, e questo suo atto di coraggio è l'esempio d'amore più bello che mi ha dato.
1: Amore.
0: Ci sono molti aspetti creativi, soprattutto se sei una persona che parte da zero. Fare anche delle prove, vino in barrique, vino in acciaio, tipo l'ultimo dei nostri vini bianchi è nato da un'idea appunto di Rocco. Dice, proviamo a fare questo vitigno appunto l'incrocio Manzoni per un tot di mesi in barrique, vediamo cosa viene fuori. Quindi sì, col vino ti puoi sbizzarrire. Insieme ad altre aziende facciamo parte del consorzio del Valdarno di Sopra. Essere parte di un gruppo di agricoltori, produttori così mi rende orgogliosa.

0: E allora, nonostante questo tempo incredibile, sole e pioggia, siete riusciti a finire la vendemmia?
1: Sì, ci siamo riusciti, abbiamo fatto anche un bel banchetto di fine vendemmia.
0: Ah, le feste di fine vendemmia sono bellissime, ce ne sono tutti quanti in genere, si va e si viene ospitati,
1: sì.
0: Perché siamo comunità.
1: È vero, sì.
0: Siamo infatti comunità.
1: Ogni volta, ogni anno, il mio momento preferito è la fine, perché poi si sta insieme, si condivide.
2: Sangiovese, Malvasia Nera, Canaiolo, Malvasia Bianca, Incrocio Manzoni. I vini di Meca, Rocco e Caterina sono un tripudio di sensazioni molto diverse che esplodono

parte, rappresenta me e mio fratello di spalle, in un momento molto delicato appunto per noi. Perché è il momento in cui abbiamo fatto veramente per la prima volta il nostro vino. Siamo di spalle, cioè ci vengono fuori un po' le lacrime dal viso, però con il viso guardiamo verso l'alto. Vuol dire guardare avanti, guardare al futuro e al presente, cioè goderci dove siamo ora. Tanti anni fa non mi sarei mai immaginata in Toscana come tutte le cose inaspettate, e ora me la voglio godere. Ogni giorno vengo e sogno che questo posto diventi un posto di tutti. Stiamo ristrutturando un casale di inizio 800. La nostra idea appunto è fare sotto una sala degustazione e poi magari in futuro anche un ristorante. In tutte le nostre bottiglie c'è scritto Coltiviamo vite, che vuol dire la vita umana e la vite come pianta, quindi per me il vino è questo. L'obiettivo più grande per me è coltivare la mia vita, che sia una vita vera, di sostanza. Soprattutto anche quella degli altri. Chi magari è ferito e ha bisogno di ripartire, o chi semplicemente si vuole godere un bicchiere di vino.

0: Pubblicità.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
1: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza.

0: senza risveglio e dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zikwil antistress con ashwagandha.
1: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensi quella dei redditi, ci abbiamo pensato noi.

0: Italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Altri 5 giovani sono feriti in modo grave. Prosegue la caccia all'aggressore. Un traghetto si ribalta e naufraga al largo di Cipro Nord. A bordo 267 persone. Le autorità confermano ci sono almeno 7 vittime, 23 dispersi, 237 le persone portate in salvo. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che l'ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato in un post sui social il primo dopo il ricovero. Ce la metterò tutta per tornare presto. Siffredo Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo dal report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa, il no vince col 52,8%, si ferma così il cammino verso l'Unione chiesto proprio da Reykjavik. Due fratture e commozione cerebrale dopo la caduta per il ciclista Pogacar, costretto ad abbandonare la Vuelta da leader. In forse i prossimi appuntamenti per il fuoriclasse sloveno. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News che si apre con un'ultima, la vedete anche in sovraimpressione. Un uomo è morto, aveva 49 anni, dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni nell'abitazione in cui entrambi vivevano. Questo è successo a Colico, centro della provincia di Lecco, nella zona dell'Alto Lago di Como. Il 83enne è stato arrestato per omicidio e accaduto nella tarda serata di ieri. E adesso ritorniamo alla notizia di apertura dei nostri titoli, ovvero in Svizzera caccia l'uomo che ha ucciso l'italiana di 22 anni e ferito altre 5 persone durante un rave party. Le condoglianze del ministro degli affari esteri Tajani. Per i dettagli andiamo in diretta da Berlino, l'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, ricordiamo l'inferno dei colpi, al rave party è cominciato poco prima delle 3 del mattino, alcuni ragazzi stavano ancora ballando, altri stavano già tornando a casa, la prima ad essere colpita è stata una ragazza che è finita a terra, qualcuno ha cercato di soccorrerla, non c'è stato niente da fare e ora è stato confermato che la vittima è italiana, è una ragazza di 22 anni italiana. Il ministro Tajani ha ricevuto la solidarietà, è in contatto con l'ambasciata di Berna, con il consolato di Basilea, ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, che ha offerto ogni collaborazione, perché tra l'altro anche tra i feriti ci sono 2 italiani, anche questo è stato confermato. La polizia ha fatto un punto stampa, ne farà altri, ancora non ci sono informazioni e novità, c'è una caccia all'uomo, ci sono dei controlli anche alle frontiere, pattugliamenti, controlli nelle automobili, ma non si sa ancora niente sulla dinamica dell'attacco, non si sa da dove sono stati sparati i colpi, né quanti colpi siano stati sparati, non si conosce niente sull'identità dell'autore, né si sa se ad agire sia stata una persona sola. Probabilmente si avranno più informazioni nella sera. La polizia ha lanciato un appello per avere da chi era presente video, fotografie fatte prima dell'attacco per cercare di individuare gli autori di questa sparatoria. Per il momento è tutto, a voi.
0: Sarebbero almeno 7 le vittime e 23 i dispersi di un naufragio al largo della costa settentrionale di Cipro. Un traghetto si è capovolto dopo aver imbarcato acqua sul posto.

0: Sono intervenuti navi della Guardia Costiera, elicotteri, imbarcazioni civili, mentre le ambulanze attendevano al porto di Girnem, dove sono state tratte in salvo 237 persone, afferma il sindaco della località cipriota. Secondo le autorità a bordo c'erano tra 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, inizialmente le autorità locali hanno parlato di un'improvvisa infiltrazione d'acqua, il premier turco cipriota ha parlato di condizioni meteo difficili e di onde molto forti, ma le indagini devono ancora stabilire con certezza la dinamica. Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle, cosciente e lucido, ha risposto alle domande dei medici e sui social rassicura: ce la metterò tutta per tornare presto. Ci aggiorna Sabrina Carreras.
1: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del movimento dato dal 2013 al 2018, nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Mondo politico che si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista, ma gli schieramenti sono pronti a confrontarsi da domani sulla legge elettorale. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
2: Martedì alle 12, termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali al Senato sulla legge elettorale. La maggioranza ragiona sull'introduzione del ballottaggio, una proposta che arriva soprattutto da Fratelli d'Italia, e anche l'introduzione delle preferenze. Lo annuncia il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani, che dice è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze sulle quali bisogna convincere però Lega e Forza Italia, così come anche sul ballottaggio, se c'è un'apertura da parte del partito di Antonio Tajani, c'è qualche resistenza invece in quello di Matteo Salvini. Ci sarà comunque un confronto tutto all'interno della maggioranza nelle prossime ore. Su questo ascoltiamo l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Fidanza.
3: Una nuova legge elettorale è necessaria per garantire stabilità. La stabilità è un vantaggio e anche un aumento di risorse e di ricchezza per il Paese, per dare la possibilità ai cittadini stessa delle elezioni, chi ha vinto e quindi avrà la responsabilità di governare e chi ha perso e quindi starà all'opposizione. Deve finire la stagione dei giochi di palazzo.
2: E ci saranno interlocuzioni anche tra le opposizioni per provare a presentare emendamenti unitari, anche se nel campo delle minoranze si ragiona soprattutto di leadership. Dal Movimento 5 Stelle, Patuanelli, capogruppo al Senato, in un'intervista al Corriere della Sera dice: le primarie sono l'unica via. Una risposta in direzione quasi contraria arriva invece dal leader di Sinistra Italiana Fratoianni, che trova surreale il dibattito intorno alla leadership. Scettico proprio sui gazebo. Si ragiona di questo anche all'interno del Partito Democratico, dove però si predica soprattutto la ricerca dell'unità. Allora ascoltiamo il presidente Dem ed europarlamentare Bonaccini. Pollini, a te.
4: Sono fiducioso che troveremo un accordo nel centro-sinistra, perché credo che nessuno farà il regalo a Meloni e alla destra che abbiamo fatto 4 anni fa. È che un centro-sinistra sciagurato e irresponsabile si è diviso in 3 e ha permesso di vincere senza nemmeno dover faticare in campagna elettorale. Io sono sicuro che troveremo le ragioni di ridurre differenze che pure ci sono.

0: La cronaca, ancora una donna uccisa, è successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Netisone in provincia di Udine. Fermato il compagno, Andrea Saule.
1: Una villetta proprio di fronte alle scuole medie, a due passi dal centro del paese di San Giovanni al Natisone. È qui che ieri sera, poco dopo le 17, una violenta e prolungata discussione tra marito e moglie è sfociata nel più terribile dei femminicidi. Un uomo di nazionalità cinese, titolare di una tappezzeria in periferia, ha colpito con un coltello alla gola la moglie Chen Fengzhao, 54 anni. Le urla della donna, negli attimi immediatamente precedenti all'omicidio, avevano attirato l'attenzione dei vicini che avevano dato l'allarme. Ma all'arrivo dei carabinieri e quello successivo dei sanitari, per la donna non c'era più nulla da fare, mentre l'omicida, che era da poco tornato dal paese di origine, non ha opposto resistenza e si trovò ora in carcere, in attesa di convalida del fermo. La coppia, secondo i vicini, non era nuova a liti violente. Carlo Pali, sindaco del paese, parla di una San Giovanni sgomenta, ma pone anche riflessioni sull'isolamento di parte degli individui della comunità cinese.
2: Denunciare non è facile. La comunità cinese sicuramente è una comunità molto chiusa, parlano tra di loro, non si espongono molto, quindi a maggior ragione in una situazione come questa, se ci sono stati degli episodi di violenza anche in passato, difficilmente emergono, ecco.
1: Nella casa viveva anche la figlia della coppia, ventenne, che però non era a casa al momento dei fatti e che è stata sentita dai carabinieri.
0: Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri sulla litoranea viterbese. L'allarme era stato lanciato in mattinata dal gruppo di amici che erano con Loia su una spiaggia in località Sant'Agostino a Tarquinia, non vedendolo ritornare dopo il bagno. Il corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Si indaga sulle circostanze della morte e non si esclude sia dovuta a un malore. E ora il caso di Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI parlando di una rimozione illegittima e chiedendo che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore. Sentiamo Laura Tangherlini.
3: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazione alla base di una rimozione chiaramente illegittima e il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli avvocati si dicono pronti ad un'azione d'urgenza. Il giornalista a domanda rischica, mentre ha già fatto sapere che non accetterà le offerte avanzategli dall'emittente pubblica, nonostante ci siano 30 giorni di tempo per rispondere. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo di Rai 3 per verificare se ci sono margini per far rientrare la protesta degli inviati che hanno minacciato le dimissioni. Il caso Report intanto approda anche a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato del Partito Democratico Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act. Mentre il braccio di ferro va avanti, con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale.
0: L'alluvione in Nepal, una nuova frana ha colpito la zona di confine tra la Cina e il Nepal, formando un nuovo lago artificiale e costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi, i morti sono più di 788, oltre 3.000 i dispersi, e si continua a scavare nel fango col rischio di nuove frane. Gli aggiornamenti dalla Nepal, dall'ospedale di Kathmandu, con l'inviato Stefano Fumagalli.
4: Sì, il pericolo di nuove frane, nuove inondazioni è sempre più concreto. Oggi siamo tornati anche noi nella valle del Trisul, il fiume che ha subito questa enorme piena, e altrettanto ci siamo dovuti allontanare perché i pericoli erano troppo alti, si notava che il livello del fiume già stava salendo. Basta poco, bastano delle piogge in alta valle per cambiare subito la situazione in fretta. Le persone sono ancora tutt'oggi rifugiate per buona parte sulle alture, lontane dalle case che sono state distrutte o comunque inondate e inagibili. Le operazioni di soccorso altrettanto oggi si sono dovute interrompere per via di queste continue allerte e piogge, col governo nepalese che ha puntato il dito dritto ai cambiamenti climatici, ha chiesto che ci siano degli interventi al più presto. E qui all'ospedale di Tribhuvan a Kathmandu c'è uno dei simboli di questa tragedia, ve lo mostro, è questo

0: muro della disperazione di chi cerca un proprio familiare si riempie di giorno in giorno di nuovi volti. 3 giorni fa c'erano soltanto una decina di nomi, ora sono davvero centinaia e lo vedete, vengono dei parenti, dei familiari, mentre la polizia qui poco distante prende altri nomi di chi fa delle segnalazioni e cerca i propri cari. Abbiamo detto ricerche molto difficili, come ci spiega il corrispondente da Pechino, Nello Puorto, poi da Kathmandu a voi.
1: Una frana sul versante tibetano crea una barriera naturale con la formazione in quota di un nuovo lago di sbarramento. Torna il pericolo di un'altra inondazione. Per alcune ore i soccorritori cinesi sono costretti a spostarsi in un luogo più sicuro. Poi l'acqua defluisce e il bacino comincia a svuotarsi. In Nepal il peggioramento delle condizioni meteo rallenta le operazioni di ricerca dei sopravvissuti. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Gli sforzi dei soccorritori vengono premiati. Tra le macerie la polizia nepalese sente una voce flebile, è di una bambina di 6 anni. Le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane. Prosegue senza sosta il tentativo di recuperare centinaia di operai nei tunnel delle centrali idroelettriche spazzate via dall'alluvione. Ai soccorsi partecipano anche squadre specializzate provenienti da India e Cina.
2: Islanda, arriva l'annuncio della TV pubblica islandese, vince il no, Reykjavik non riprenderà i negoziati con Bruxelles per l'adesione all'Unione. La premier islandese si è detta soddisfatta per l'elevata affluenza alle urne e ha aggiunto: considerato quanto sia ristretto il divario tra favorevoli e contrari, è fondamentale che la posizione di tutti venga rispettata. I dettagli con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
3: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì nella capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
2: Ultima domenica d'agosto, da bollino rosso sulle strade italiane, si stimano 25 milioni di spostamenti da venerdì ad oggi per rientri e partenze. Vediamo la situazione sulla A14 all'altezza di Castel San Pietro vicino Bologna. Per noi c'è Lucia Volton.
4: Tutto sommato scorrevole durante la prima parte della mattina e il traffico qui in A14 si va via via intensificando, si registrano code a tratti soprattutto tra Faenza e Imola e poi nei pressi di Bologna. Noi siamo a Castel San Pietro, a una quindicina di chilometri dall'uscita di Bologna. D'altronde queste sono giornate da bollino rosso per il traffico del controesodo, tanti quelli che stanno tornando dalle vacanze. Secondo una stima della società Autostrade sono 25 milioni gli spostamenti di auto sulla rete autostradale in questi giorni. Quanti sono gli italiani che hanno scelto agosto per le loro vacanze? La stima dice dai 10 ai 13 milioni più gli stranieri. Noi dunque per gli aggiornamenti del traffico ci sentiremo nelle prossime edizioni, ma a chi torna dalle vacanze noi abbiamo chiesto non solo da dove arrivano e quanto tempo hanno impiegato per arrivare fin qua, ma anche dei due temi caldi in tutti i sensi di questa estate, cioè temperature fino e oltre i 40 gradi e poi il caro carburante. Allora sentiamo le loro voci, poi linea Roma. Da dove arrivate?
5: Da Riccione. Abbiamo trovato traffico, ci hanno fatto uscire a Forlì perché c'era un incidente grave.
6: A tratti il traffico, abbiamo dovuto fare anche, come si dice, la campagna, ecco.
4: Da dove arrivate?
7: Bell'aria. Da Bellaria.
4: Quanto avete impiegato per arrivare qua, quasi a Bologna?
7: Un paio d'ore, c'è un po' di coda.
4: Molto traffico?
8: Sì, abbastanza. Molto, sì.
4: Quanto le costa questo pieno?
9: Mi sa più di 100 euro.
10: A 2,15, 2,12 in autogrill, cioè quindi in autostrada 2,40, quindi è una bella spesa, ecco.
4: Tanto caldo quest'estate?
11: Tantissimo. Io sono una siciliana e in Sicilia, per esempio, adesso c'è un'afa che non riescono neanche a respirare.
4: È stato molto caldo quest'estate, anche l'acqua molto calda, sì, sì, sì, sì. Sei stati bene, eh? Meglio caldo che pioggia in vacanza.
2: In azione canadere ed elicotteri del corpo forestale in Sicilia per i gravi incendi che ieri hanno funestato l'area di Palermo e Agrigento e oggi stanno interessando la parte orientale dell'isola. Sentiamo Cristoforo Spinella.
12: Sembrava tutto sotto controllo e riesploso di nuovo il fuoco. È impressionante.
13: La notte di fuoco di Polizzi Generosa è finita solo quando da bruciare non era rimasto più nulla, culmine di una giornata di passione per gli incendi in Sicilia. Fiamme spinte dai venti che ieri hanno colpito soprattutto Palermitano e Agrigentino e oggi stanno invece funestando la fascia orientale dell'isola. Canadere ed elicotteri del corpo forestale sono in azione nel territorio di Zafferana Etnea e nel Messinese, tra Castelmole, Mongiuffimelia e Aitala. In provincia di Caltanissetta brucia contrada Canalotto a Mazzarino, nel Ragusano contrada Muti a Chiaramonte Gulfi. In fase di spegnimento è invece un altro rogo nella zona di Castellammare del Golfo, dove il fumo ha avvolto il santuario della Madonna della Scala. Stanno intanto lasciando sciacca le 120 persone che hanno trascorso la notte in un centro d'accoglienza allestito in una scuola dalla Protezione Civile Comunale dopo essere state evacuate ieri da un residence avvolto dal fumo di un incendio. Per mettersi in salvo erano fuggite via mare dopo aver trovato riparo in spiaggia.
2: Il meteo ora con il grande caldo che inizia a mollare la presa, temperature in discesa, ma attenzione ai fenomeni estremi. Ascoltiamo il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maione.
14: Ritroveremo più stabilità, qualche nube in più in prossimità dei rilievi, ma fondamentale è il cambio, come dicevo, di massa d'aria e soprattutto la ventilazione da meridione diventa settentrionale. Questo ovviamente comporta una diminuzione delle temperature, temperature che al nord si attesteranno come media intorno ai 28-30 gradi, anche al centro diminuiranno intorno ai 30-34, ma anche al sud. Ovviamente al sud si parlerà di 36 gradi, salvo qualche eccezione nelle zone interne della Sicilia, della Puglia, dove si arriverà a 38 gradi, ma comunque saranno valori al di sotto dei giorni precedenti. Ci dobbiamo attendere qualche fenomeno estremo proprio in virtù del fatto che il calore accumulato in tutti questi giorni fa sì che l'energia in gioco è decisamente alta e soprattutto con un cambio di massa d'aria come quello che sta avvenendo ci sarà la possibilità di uno scontro appunto di aria più fresca con aria più calda che potrebbe provocare dei fenomeni estremi.
2: Ora il ciclismo, shock alla Vuelta, il fenomeno Pogačar cade e si frattura una vertebra cervicale e la clavicola. Addio alla corsa a tappe spagnole, pure al mondiale. Sentiamo Paolo Maggioni.
15: Enric Mas, uno abbonato alle piazze d'onore, non indossa la maglia rossa per rispetto al campionissimo infortunato, quasi un paradosso ora che i giochi sono aperti per tutti, perché non siamo abituati ad immaginarlo così, Pogačar, un puntino rosso qualsiasi, perso in mezzo al peloton, al gruppone che pedala consapevole che al suo primo scatto sarà praticamente impossibile stargli dietro. Oppure sarà che proprio lui, Pogačar, è un abitué dei trionfi e non dei tonfi, l'ultima caduta a Liegi nel 2023, una vita fa. Poteva perderla solo così, per via di un sasso sulla strada, urtato mentre beveva dalla borraccia, l'ennesima vittoria che in queste prime tappe della Vuelta aveva già messo in cassaforte, praticamente archiviato. Frazioni di secondo che cambiano il corso naturale delle cose. L'infortunio alla clavicola azzera anche le possibilità di vedere Pogačar agli europei di casa in Slovenia e poi al mondiale a Montreal. Operazione e stagione finita. E allora, osservandolo così impotente dopo la caduta, la domanda, dopo aver spazzato ogni concorrenza e stravinto in pochi mesi strade Bianche, Sanremo, Fiandre, Liegi, Svizzera, Tour de France, l'impresa spagnola. Era troppo anche per lui? Probabilmente no. Bisogna arrendersi alla sfortuna, come le ruote, gira e ogni tanto non risparmia i predestinati. Per chi ama pochi e le sue imprese, resta però una piccola consolazione che accompagnerà il periodo d'assenza: riavvolgere il nastro della quarta tappa di questa Vuelta non buena, la fuga verso Andorra, 50 km solitari, il gigante in arrivo e gli altri campioni ridotti a comparse, inarrestabile, Sassoribelle a parte, come sempre.
2: Andiamo a Taranto per la nona giornata dei giochi del Mediterraneo. In diretta ci dice tutto Novella Caligaris.
16: È arrivata un'altra medaglia per quanto riguarda il tiro a segno con la carabina 10 metri squadra mista, un argento che quindi ci porta a 45 a 133 medaglie totali, 45 d'oro, 49 d'argento e 39 di bronzo. Ma in questo momento io sono al palazzetto del volley, dove si sta disputando la finale per il bronzo tra Italia e Turchia. Un'Italia che ha vinto 2-7 nettamente, ma ne ha persi 2 di misure. Siamo quindi al quinto set, quello che deciderà la medaglia di bronzo. Subito dopo ci sarà il finale per l'oro delle donne. Nel frattempo siamo in attesa anche della finale del judo a squadre, la finale per l'oro, dove l'Italia aveva già vinto molte medaglie nel judo ieri con un oro e 4 argenti. In questo momento l'Italia, come sentite, è in vantaggio, ma è un vantaggio estremamente limitato. Poi oggi ci sarà il debutto dell'atletica leggera, quindi noi ci sposteremo allo stadio per appunto assistere alle gare di atletica leggera. Da Taranto per il momento è tutto, l'Italia sempre in testa al medagliere, naturalmente. A voi studio.
2: Grazie a Novella Caligaris. Presentato a Londra in anteprima mondiale il nuovo film di Federico Zampaglione, The Nameless Ballad, ambientato nel mondo della musica tra horror e mistero. Il servizio è di Valeria Fraschetti.
17: Thank you so much. I'm gonna miss you.
18: La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione, si fondono nel suo ultimo film The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che, sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
19: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale. E poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
18: A novembre nelle sale italiane, il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
19: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio, perché se lo merita. Ciao.
2: In chiusura della prima parte del TG ricordiamo i due colleghi recentemente scomparsi, Silvano Loia e Andrea Gentile. Il consiglio di amministrazione della RAI e l'amministratore delegato Giampaolo Rossi esprimono il più profondo cordoglio e rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, alle famiglie di Silvano e Andrea e a tutti i loro cari, partecipando con sincera commozione a questo momento di grande dolore. Ora una pausa e poi la nostra seconda parte.
20: Pubblicità.

0: Pubblicità.
1: Benvenuto al Super Pilota.
2: Ciao Alex.
1: Ciao Kimi, ma e quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
6: Sarà perché ti ama.
5: Amadori, gente che ama.
1: Ben ritrovati e ripartiamo dall'Ucraina, ancora fuoco incrociato con la Russia. Mosca minaccia di colpire in modo più massiccio le infrastrutture energetiche ucraine, mentre fonti di stampa americana rilanciano i nuove interpretazioni sulla visita del direttore della CIA a Mosca. Facciamo il punto con la corrispondente Liana Mistretta.
7: A partire dall'arrivo di quel grande aereo militare americano martedì scorso a Mosca, ancora avvolto dal mistero, non si sa ancora esattamente quale sia stato lo scopo della visita qui martedì del capo della CIA. Tante le indiscrezioni, l'ultima arriva dal sito americano Axios, secondo il quale Radcliffe sarebbe venuto qui a Mosca per proporre un vertice trilaterale Putin-Zelensky-Trump per avviare i negoziati di pace e mettere fine al conflitto. Da parte del Cremlino nessuna reazione finora in questo ultimi giorni hanno detto che i negoziati sono in pausa. Ma intanto da Mosca nuove minacce, l'esercito è pronto a massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche di Kiev in risposta a quelli che sono gli attacchi ucraini frequenti nel territorio russo che colpiscono anche siti civili, dice la difesa, il Ministero della Difesa russo. Intanto anche la scorsa notte 494 droni hanno colpito diverse regioni del paese, colpita una delle più grandi raffinerie russe nella regione di Leningrado, non lontano da San Pietro Burgo. I droni hanno causato un vasto incendio, non ci sono feriti, impianti energetici russi ancora nel mirino di Kiev. Linea a voi.
1: A 6 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la guida suprema Khamenei invita i paesi musulmani a unirsi contro i nemici americani e israeliani. Facciamo il punto sul conflitto con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
8: La crisi economica morde l'Iran mentre il destino delle acque di Hormuz resta appeso al filo delle trattative diplomatiche che proseguono nonostante lo stallo. Il Ministero degli Esteri dichiara che Teheran ha raggiunto un'intesa con l'Oman sullo stretto e che l'Iran non ha fretta di riaprirlo finché gli Stati Uniti non soddisferanno le richieste iraniane. Teheran ribadisce che Hormuz è completamente chiuso e nessuna nave può attraversare il corridoio senza il coordinamento e il permesso dei Pasdaran. Intanto la guida suprema Khamenei lancia un appello ai paesi arabi contro Stati Uniti e Israele e li invita a unirsi contro i nemici comuni che puntano a dividere la Umma, la comunità islamica. L'Ayatollah affida le sue parole a un messaggio scritto diffuso sui social e continua a non mostrarsi né a far sentire la sua voce. Ma i contatti per arrivare a un accordo che ponga fine alla guerra vanno avanti. Domani il presidente Pezeshkian sarà a Bishkek, in Kirghizistan, dove incontrerà Putin e Xi Jinping, alleati dell'Iran e importanti partner commerciali della Repubblica Islamica. Mentre, secondo fonti turche, sempre domani a Istanbul, alti funzionari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si riuniranno per la prima volta dopo la firma del patto di difesa congiunta siglato alla Mecca il 7 agosto scorso. L'intesa riunisce gli alleati sunniti degli Stati Uniti preoccupati per la guerra con l'Iran e per il conflitto regionale che ha portato a ripetuti lanci di missili iraniani contro i paesi esportatori di petrolio del Golfo Persico. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei tre paesi sarebbe considerato un attacco contro tutti e tre, in un modo simile alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della NATO. Sul Bosforo, i generali turchi, sauditi e pakistani discuteranno del potenziamento delle capacità di difesa, fortemente preoccupati per l'instabilità nell'intera regione, alimentata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran.
1: Torniamo in Italia, dove i prezzi dei carburanti salgono ancora. Il governo lavora su interventi per ridurne l'impatto. La priorità sono interventi sull'autotrasporto e le fasce più deboli, spiega il ministro di Imprese Made in Italy Urso. Le ipotesi allo studio con Riccardo Cavaliere.
0: Il problema è chiaro e sempre più evidente. I prezzi dei carburanti continuano a salire. Benzina a 2 euro, gasolio a 2,13, i livelli più alti da mesi. Ci avviciniamo ai picchi toccati dopo l'inizio della guerra in Ucraina nel 2022. Meno chiara per ora la soluzione. Il taglio sulle accise sul diesel scade il 5 settembre. Il governo prepara nuovi interventi a partire dagli aiuti per l'autotrasporto, annuncia il ministro di Imprese Made in Italy Urso al quotidiano La Stampa. Obiettivo: evitare che l'inflazione arrivi al carrello della spesa, ma diversi economisti temono che i dati di agosto rivelino un aumento dei prezzi al massimo da 3 anni, più 3-4% annuo in Italia. Per i lavoratori dipendenti si ragiona su nuovi aiuti per i carburanti, per autonomi e partite IVA sull'ipotesi di un buono. In entrambi i casi resta da fissare una soglia di reddito, mentre per i pensionati rimasti fuori l'ipotesi è usare la carta dedicata a te, destinata alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Sullo sfondo un programma a lungo termine, spiega Urso, più elettricità da fonti rinnovabili, investimenti in accumulatori e batterie e accelerazione sul nucleare. Intanto però ci sono da trovare le risorse per gli interventi immediati. E su questo i petrolieri mettono le mani avanti scrivendo al governo: nuovi prelievi fiscali, come quello sugli extra profitti, frenerebbero gli investimenti.
1: Una vittima di 37 anni e 5 intossicati, tra cui uno in grave condizione. Il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in una baita di pastori in Alta Quota in provincia del Verbano, Cusio Ossola. Sentiamo Caterina Cannavà.
9: La vittima è un volontario milanese di un'associazione che affianca i margarine al peggio, Pietro Maria Fiori, 35 anni, in condizioni gravissime, un'altra volontaria, una ragazza di 19 anni, in codice rosso ora al Niguarda di Milano. Ricoverati gli altri intossicati, il gestore dell'alpeggio, suo padre e due dipendenti dell'azienda agricola Biondo di Masera. Due sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sotto accusa un boiler, probabilmente difettoso, che ha riempito gli ambienti di monossido di carbonio. La tragedia è in alta montagna, nella baita ai quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine con la Svizzera. Dormivano i margari dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare latte e formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme, a spiegare il luogo, una zona impervia, difficile da raggiungere. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, sanitari del 118, l'elisoccorso da Torino e da Como. Gli intossicati in ospedale sono tutti costantemente monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla guardia di finanza.
1: L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto altre due consulenze su Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta. Sentiamo Chiara Merico.
10: Altre due consulenze tecniche su Andrea Sempio le ha disposte la procura di Pavia, che si affida ancora una volta alle prove scientifiche nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede il 38enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La prima perizia, affidata al genetista Carlo Previdere, dovrà fornire ulteriori chiarimenti sul DNA di Sempio, che secondo la maxi consulenza effettuata dall'altra esperta Denise Albani sarebbe compatibile con quello trovato sotto le unghie della vittima. La patologa forense Cristina Cattaneo dovrà invece seguire una nuova analisi sulla misura del piede di Sempio per verificarne la compatibilità con l'impronta della scarpa ritrovata nella villetta del delitto. Le due nuove perizie si aggiungono alla consulenza già affidata dai magistrati allo psichiatra Roberto Catanesi sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato. In tutti e tre i casi si tratta di integrazioni di consulenze disposte dopo l'avviso di conclusione delle indagini notificato a Sempio lo scorso 7 maggio. Il termine per la presentazione dei risultati è il 28 settembre. Successivamente la procura deciderà se chiedere il rinvio a giudizio.
1: Volano le vacanze di settembre, saranno almeno 10 milioni a concedersi una pausa nell'ultimo mese estivo. E allora andiamo a vedere se è proprio così e noi siamo sul lago di Como dove c'è per noi Massimiliano Chiavarone.
11: Sì, siamo qui a Varenna, ramo est del lago di Como. Come vedete alle mie spalle siamo in un punto nevralgico molto gettonato della località lacustre perché è il cosiddetto viale degli innamorati. Quindi tanta gente, se la camera, appunto il collega Stefano Vigorelli può muoverla, tanta gente, vedete il flusso è incessante, tanta gente continua a muoversi per arrivare qui all'imbarcadero dove ci sono le imbarcazioni, la gente si imbarca o sbarca per raggiungere il lato opposto, il lato occidentale del lago, quindi qui siamo proprio nel triangolo dei traghetti che è formato da Varenna, Menaggio e Bellagio. Come dicevate da studio, effettivamente una delle tendenze è quella di, siamo ormai l'ultima settimana di agosto e quindi le vacanze dovrebbero essere finite, ma no, per almeno 10 milioni di italiani, secondo i dati forniti da Confturismo, tanti sono gli italiani che scelgono, comunque i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze, il 71% resta in Italia ed effettivamente molti ancora sono qui sul lago di Como, tra appunto le località del nord-ovest italiane, la meta appunto lacustre è quella scelta, il lago di Como particolarmente, proprio per i paesaggi mostrafiato, come può tra l'altro il collega muovere ancora la camera, far vedere come il lago sia circondato proprio da questa fisionomia dei monti che sembrano abbracciare le acque. Quindi è un panorama e sono località ancora estremamente molto scelte dai vacanzieri, un pochino più di ristoro, temperature meno alte sicuramente, più fresche e anche prezzi più contenuti, perché no? Questo serve anche per l'economia generale, per la loro economia, per il loro bilancio delle vacanze. Per il momento da Varenne è tutto, restituisco la linea.
1: Disciplina nell'acquisto dei biglietti e maggiore attenzione ai comportamenti all'interno delle sale. A Firenze nuove regole di accesso ai musei, vediamo quali con Alberto Severi.
12: Caro Davide, i Golia non finiscono mai e per te che fossi scolpito da Michelangelo divenendo massima icona del Rinascimento fiorentino, il gigante da sconfiggere stavolta quello dell'assalto incontrollato e maleducato del turismo di massa alla galleria dell'Accademia che ti custodisce. Per cercare di averla vinta di nuovo, a fine luglio la direttrice Andrina Contessa e il CDA del GAMB, l'istituto che accorpa Accademia, Musei del Mergello, Cappelle Medice e altri quattro musei fiorentini, hanno varato due nuovi regolamenti che disciplinano da un lato l'acquisto dei biglietti e dall'altro i comportamenti all'interno delle sale. L'implementazione portata avanti per tutto agosto ha dato pare esiti confortanti. Da un lato l'accesso su prenotazione, scaglionato in fasce di 15 minuti, è stato sottoposto all'obbligo di fornitura preventiva degli elenchi nominali dei componenti dei gruppi, con rigoroso controllo e riscontro documentale all'ingresso. Un colpo durissimo al bagarinaggio del salta alla fila, ma anche una stretta ritenuta da qualcuno punitiva con la sua macchinosità anche per chi è in regola.
13: Ufficio complicazioni e affari semplici, fondamentalmente. Noi impieghiamo quasi due settimane a raccimolare biglietti, mettere i nominativi sui biglietti, quando una volta bastava un bigliettino per entrare dentro.
12: Corridoi dunque diversificati per gruppi con prenotazione, per visitatori individuali prenotati e per i paria, o se vogliamo, per gli avventurosi privi di prenotazione.
14: Adesso ci hanno infilato qua, adesso vediamo quando possiamo entrare.
12: Calmierato se non azzerato l'effetto succhi in via Ricasoli, per quanto riguarda invece l'interno del museo, la novità più rilevante è quella dell'obbligo per le guide autorizzate di impiegare microfono e cuffia con auricolare nei gruppi superiori ai 6 individui, onde evitare le spiegazioni a voce alta e la loro cacofonica sommatoria. Ma a dire il vero questa disposizione pare spesso disattesa, un obbligo poco stringente?
15: Assolutamente stringente, noi siamo assolutamente d'accordo.
16: Perché... Ma lei non lo sta usando?
15: Come non lo sto usando?
16: Sta parlando a voce alta col gruppo che lei sta guidando.
15: Sto dando fastidio secondo lei, mi dispiace, non me ne ero accorta.
12: E sì che l'obbligo varrebbe pure per chi si improvvisa guida di un gruppo fai da te.
14: Loro stanno a fare da cicerone.
16: Ma quanti siete in gruppo?
17: Sei.
14: La famiglia nostra è da sei, è un gruppo già de suo.
16: No, perché dice che da sei in poi ci vuole l'uso dell'auricolare.
1: Musica 25 anni dopo, la storia dei CSE riparte dal luogo più simbolico possibile, Montesole, al Festival di Lupo di Marzabotto, laddove si era chiuso un cerchio nel 2001. Il servizio è di Sara Scheggia.
7: I
17: CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, sul Prato di Montesole a Marzabotto, avvolti dal calore di 10.000 persone. Due serate magiche, niente maxi schermi, un palco nudo e la scelta di un luogo così carico di significato e memoria per dare il via a una reunion storica. A Montesole, 25 anni fa, i CSI, senza Massimo Zamboni, dedicarono un concerto a Giuseppe Dossetti, antifascista cattolico, e chiusero un ciclo perché si stavano già sciogliendo, dando vita ad altri progetti, come Per i Grazia Ricevuta. In queste due notti di fine agosto il cerchio si è riaperto nello stesso posto. Stavolta il tributo è stato anche a Francesco Guccini e al suo Appennino, con la canzone che il maestrone scrisse per i Nomadi, poi, uno dopo l'altro, i brani che hanno segnato gli anni 90.

0: Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali, nuovamente insieme dunque. In viaggio si chiama così il tour, che proseguirà per altre 5 date, almeno per ora.
1: È il momento della nostra rubrica dedicata alla scienza Futuro 24. Questa settimana ci parla di metodi innovativi per il monitoraggio dell'ambiente. Dalla Calabria alla Val d'Aosta scopriamo dei nuovi sistemi per tutelare la natura, anche con l'aiuto della tecnologia. Poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG con Francesca Piatanesi.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di monitoraggio della biodiversità. Andiamo in Calabria, a Lorica, nel Parco Nazionale della Sila, sede di un vasto progetto finanziato dal PNRR che ha testato dei metodi innovativi. Si chiama Sila Biometric.
1: Quasi 74.000 ettari di area protetta fra le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Il Parco Nazionale della Sila si estende su un massiccio montuoso nel cuore del Mediterraneo, una vetta che supera i 1.900 metri, Monte Botte Donato, un vasto territorio ricoperto da foreste, valli, fiumi e laghi, con moltissime specie animali e vegetali.
0: Buongiorno.
2: Benvenuto alla sede del Parco Nazionale.
0: Grazie.
1: Nella sede dell'ente parco a Lorica incontriamo il direttore Ilario Trecosti.
0: È un luogo molto ricco di biodiversità.
2: È straordinariamente ricco di biodiversità. Uno degli obiettivi, l'obiettivo principale che noi abbiamo è proprio quello di tutelare e conservare la biodiversità presente in modo straordinario in questo territorio. Questo territorio è stato negli anni appunto oggetto di tutta una serie di ricerche proprio per capire la consistenza della biodiversità.
0: Quali sono le specie simbolo?
2: La specie principale per noi è il lupo, poi ce ne sono tantissime altre. Da qualche tempo è ricomparsa la lontra in questo territorio che stiamo monitorando e studiando. Abbiamo proprio in questo momento in corso un progetto proprio per fare un piano di azione sulla tutela della lontra, e quindi le specie sono tantissime.
0: È un ambiente particolare perché, pur essendo nell'Italia meridionale, in mezzo al Mediterraneo, siamo ad alta quota.
2: Siamo a 1400 metri, le punte ai 2000 metri. È particolare questo posto perché ha presenza di molta acqua. Abbiamo tre laghi artificiali che vengono utilizzati per la produzione di energia e per fini irrigui.
1: Fra i progetti più recenti e ambiziosi c'è Sila Biometric, finanziato dal National Biodiversity Future Center con fondi del PNRR e sviluppato in collaborazione con il Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e l'Ambiente Cursa, l'Università della Calabria e il Consorzio Cultura e Innovazione.
2: Questo progetto è un progetto innovativo proprio perché va nella direzione di verificare la presenza appunto della biodiversità non solo dal punto di vista della conservazione, perché questo, come dicevo prima, è l'obiettivo principale, ma cercare di capire come questa biodiversità può produrre economia, come può essere utilizzata anche per fini economici, ed è quello che il progetto si è prefisso e che ha raggiunto come obiettivo.
1: L'attività si è svolta in più fasi utilizzando un mix di dati raccolti sul campo e di immagini satellitari e usando anche l'intelligenza artificiale.
3: L'innovazione tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale sicuramente ci può aiutare a monitorare lo stato di salute dei nostri ecosistemi, soprattutto ovviamente degli ecosistemi complessi dentro i quali siamo e viviamo. Abbiamo iniziato ad analizzare quelli che erano i dati storici che aveva l'Università della Calabria, dei rilievi fatti nel parco. Abbiamo dall'altra parte identificato quelle che erano le serie storiche, cioè quante volte i satelliti erano passati sul parco, così che avessimo delle immagini relative ai 5 anni precedenti al progetto da poter analizzare. E poi abbiamo iniziato a lavorare per identificare gli elementi.

0: elementi da controllare. L'Università della Calabria ha rilevato 77 specie tra flora e fauna in 3 aree del parco.
1: A quel punto, insieme alla startup 17 Tones, sono stati realizzati un modello e questa piattaforma informatica che sintetizza la situazione mostrando l'evoluzione della biodiversità all'interno del parco, i luoghi più in salute e le zone, poche per fortuna, dove c'è stato qualche peggioramento. Il tutto anche a beneficio degli operatori economici locali.
0: Abbiamo realizzato una mappa interattiva che consente di vedere come si è trasformata la biodiversità nel tempo. Sicuramente sarà utile all'ente parco, ma sarà utile anche agli operatori forestali dell'ente parco, perché un altro elemento che è stato portato avanti nel progetto è stata la diffusione di queste informazioni e della formazione per la generazione di crediti di carbonio.
1: Un modello da continuare a usare e da aggiornare in futuro. È una metodologia che ora è a disposizione ed è potenzialmente replicabile anche in altre aree protette. Il prossimo passo avrà un focus particolare sulla gestione forestale. Con il progetto Sila Carbonscape ci si concentrerà sulla biomassa, in particolare il legno di scarto, da raccogliere e trasformare in un carbone vegetale con vari utilizzi e per generare appunto dei crediti di carbonio, con benefici per l'economia locale. La biodiversità, insomma, è una delle ricchezze del territorio e la conoscenza scientifica è un pilastro essenziale per la sua conservazione. Ecco un altro dei simboli del parco, un maestoso bosco secolare, oggi affidato al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.
2: Ci troviamo nella riserva biogenetica dei giganti di Fallistro. Su quest'area stiamo portando avanti, assieme all'Università della Tuscia e all'Accademia Italiana di Scienze Forestali, un progetto che ha 3 obiettivi principali. Il primo è la datazione degli alberi, il secondo è lo stato di salute degli alberi, il terzo obiettivo, non per ultimo, è quello di capire dove ci sono i nuovi giganti di Fallistro.
3: Sono alberi enormi, quanti anni hanno?
2: Allora, si pensa intorno ai 400-500 anni, però vogliamo essere certi, quindi questo progetto mira proprio a far capire la datazione esatta, scientifica, di ogni singolo albero.
3: Sono qui quindi da tanti secoli, avranno visto cambiare questo luogo, in generale come sta questa zona?
2: Questa zona sta benissimo, essendo una riserva biogenetica e conservata totalmente, quindi gli obiettivi sono quelli di mantenerla, di tutelarla e mantenerla così com'è.
1: Tra i nuovi strumenti a supporto del monitoraggio ambientale ci sono sicuramente i droni. Il loro sguardo dall'alto permette di raccogliere dei dati preziosissimi. Per questo sono al centro di un vasto progetto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Cervinia, Valle d'Aosta, fine maggio 2025. Un drone si alza in volo per raccogliere dati sul manto nevoso. È una delle iniziative promosse dal gruppo di lavoro droni del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. L'utilizzo di questi strumenti è sempre più diffuso ed è importante lavorare insieme e condividere le esperienze. La coordinatrice è Serena Geraldini dell'ISPRA.
4: La finalità ultima è quella di andare a definire degli standard metodologici di livello nazionale. Siccome noi siamo le agenzie per l'ambiente e territorio del livello istituzionale nazionale, abbiamo bisogno comunque che il dato sia un dato certificato, sia un dato che segua una certa metodologia sia nella fase di raccolta che nella fase di elaborazione, perché su questo dato poi devono essere prese anche delle decisioni e quindi è importante che ci sia un controllo dell'intera filiera.
1: Grazie ai droni, il monitoraggio ambientale può fare un vero e proprio salto di qualità. Qui, ad esempio, siamo al Lido di Volano in Emilia-Romagna, dove ci si è confrontati sulla mappatura della morfologia e della vegetazione delle dune costiere. A Molinella, vicino a Bologna, l'attività ha riguardato invece la misurazione dell'inquinamento atmosferico. Le agenzie per l'ambiente e il territorio portano avanti progetti con i droni in tutto il paese.
4: Permettono di andare a rilevare nel momento in cui avviene il fenomeno naturale o il fenomeno antropico, quindi permettono di essere versatili nell'andare a studiare il fenomeno, permettono di avere un dettaglio molto elevato dell'informazione, possono essere integrati con altri strumenti, quindi con rilievi in situ o con altri dati telerilevati da satellite.

0: pubblicità.
1: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
2: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
1: Ah, però.
2: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
3: Ah, però.
1: E con la Wi-Fi Champions League.
4: Ah, però.
2: Ah, e giga illimitati.
4: Ah, però.
3: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
2: Per voi questo è altro.
5: Connessioni, energia, assicurazioni.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
8: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo €2,99.
9: Difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
10: La pressione atmosferica è di nuovo in aumento sul paese, questo garantisce condizioni di tempo stabile ma soprattutto un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Ritroveremo l'ampio soleggiamento, soprattutto nella prima parte del giorno, mentre nel corso delle ore più calde della giornata le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord, specie sul nord-est dove ci sarà spazio per qualche rovescio slatto temporale e sulle zone appenniniche al centro-sud. Tra Lazio ed Abruzzo avranno luogo rovesci e isolati temporali, così come tra Molise, Campania e Puglia, sulle zone montuose, ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Saranno comunque fenomeni localizzati che tenderanno ad esaurirsi già nel corso della serata. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione che tende a ruotare da nord con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ritroveremo una situazione molto simile, l'alta pressione tenderà ad espandersi su tutto il paese, quindi ci saranno condizioni di tempo stabile, tuttavia ci sarà spazio per l'instabilità pomeridiana che porterà qualche rovescio isolato temporale in prossimità delle zone montuose. Concludiamo con le temperature che tenderanno lievemente a diminuire un po' su tutto il paese, complice anche una ventilazione, come detto, che tenderà a divenire settentrionale.

fermo, mi sposto.

0: È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Altri 5 giovani, tra cui 2 italiani, sono feriti in modo grave, indaga l'antiterrorismo. Un traghetto si ribalta e naufraga al largo di Cipro Nord. A bordo 267 persone. Le autorità confermano ci sono almeno 7 vittime, 23 dispersi, 237 le persone portate in salvo. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa. Il no vince con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso l'Unione richiesto proprio da Reykjavik nel 2009. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social. Il primo dopo il ricovero. Ce la metterò tutta per tornare presto. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da Report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. 2 fratture e commozione cerebrale dopo una caduta per il ciclista Tadej Pogačar, costretto ad abbandonare la Vuelta da leader. In forse i prossimi appuntamenti per il fuoriclasse sloveno. Le 17:01, di nuovo in diretta, ben ritrovati su RaiNews 24. In apertura anche in questa edizione la sparatoria in Svizzera durante un rave party. La vittima, secondo fonti informate, si chiama Maria Spinelli, era originaria di Atri, in Abruzzo, ora è caccia all'uomo. Ma per i dettagli andiamo a Berlino dall'inviata Romana Fabrizi.
1: Sì, ricordiamo l'inferno di colpi. Al rave party è cominciato poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stavano ancora ballando, altri stavano già tornando a casa. La prima ad essere colpita è stata una ragazza che è finita a terra. Qualcuno ha cercato di soccorrerla, non c'è stato niente da fare e ora è stato confermato che la vittima è italiana, è una ragazza di 22 anni italiana. Il ministro Tajani ha ricevuto la solidarietà, è in contatto con l'ambasciata di Berna, con il consolato di Basilea. Ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, che ha offerto ogni collaborazione, perché tra l'altro anche tra i feriti ci sono 2 italiani, anche questo è stato confermato. La polizia ha fatto un punto stampa, ne farà altri, ancora non ci sono informazioni e novità, c'è una caccia all'uomo, ci sono dei controlli anche alle frontiere, pattugliamenti, controlli nelle automobili, ma non si sa ancora niente sulla dinamica dell'attacco, non si sa da dove sono stati sparati i colpi, né quanti colpi siano stati sparati, non si conosce niente sull'identità dell'autore, né si sa se ad agire sia stata una persona sola. Probabilmente si avranno più informazioni nella sera. La polizia ha lanciato un appello per avere da chi era presente video, fotografie fatte prima dell'attacco per cercare di individuare gli autori di questa sparatoria. Per il momento è tutto, a voi.
0: Sarebbero almeno 7 le vittime e 23 dispersi di naufragio al largo della costa settentrionale di Cipro. Un traghetto si è capovolto dopo aver imbarcato acqua. Ma andiamo al touchscreen per tutti i dettagli da Marina Lalovic.
2: Sì, dunque è ancora in corso la ricerca dei dispersi, ma vediamo subito le immagini qui dal touch che ci fanno capire fino ad ora qual è la situazione dunque nei pressi delle coste del Cipro del Nord, dove è avvenuto questo tragico capovolgimento del traghetto. Vediamo dunque decine di persone con i giubbotti che sono stati salvati da un'imbarcazione che si è avvicinata al traghetto capovolto, mentre vediamo anche molte persone che nuotano ancora dunque nel mare, nei pressi. Ecco, questa è l'imbarcazione che si è capovolta dunque nei pressi delle coste del Cipro del Nord. Fino ad ora ha parlato invece il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro del Nord, ricordiamo un'entità che non è riconosciuta a livello internazionale ma solo dalla Turchia. Unal Ustel ha confermato questo bilancio che abbiamo fino ad ora: 267 dunque le persone a bordo, 237 tratte in salvo e 7 purtroppo per il momento è il bilancio delle vittime. Questa mappa invece ci fa capire dove è avvenuto questo incidente, nei pressi dunque del porto di Kyrenia. È partito poco prima del mezzogiorno di oggi, ora locale, doveva arrivare a Tasuku dunque verso le 6 ora locale. Per il momento dunque queste sono le notizie, non sappiamo ancora qual è lo stato di salute delle persone che sono state salvate, nemmeno le loro nazionalità, ma ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto, a te.
0: Grazie a Marina Lalovic. In Islanda adesso arriva l'annuncio della TV pubblica islandese, vince il no al referendum sull'ingresso in Europa, Reykjavik dunque non riprenderà i negoziati con Bruxelles per l'adesione all'Unione. La premier islandese si è detta soddisfatta dell'elevata affluenza alle urne e ha aggiunto, considerato quanto sia ristretto il divario tra favorevoli e contrari, è fondamentale che la posizione di tutti venga rispettata. I dettagli con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
3: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì nella capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
0: Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle è cosciente e lucido, ha risposto alle domande dei medici e sui social rassicura: ce la metterò tutta per tornare presto. Ma ci aggiorna Sabrina Carreras.
4: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile, mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del Movimento delle Origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il mondo politico si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista, ma gli schieramenti sono pronti a confrontarsi da domani sulla legge elettorale. Allora facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
5: Martedì a mezzogiorno, termine ultimo per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali al Senato, poi l'approdo ovviamente della legge in aula, e allora nel centrodestra nelle prossime ore ci sarà un confronto tra chi si occupa della materia, in particolar modo perché si pensa all'introduzione del ballottaggio e anche delle preferenze, così come annunciato dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento Ciriani. Se la questione delle preferenze va affrontata per trovare una sintesi, perché è fortemente voluta dalla Presidente del Consiglio Meloni, ma ci sono le resistenze di Forza Italia e Lega, è sempre il partito di Matteo Salvini ad avere dei dubbi sul ballottaggio. Intanto proprio la Lega pensa già a quella che sarà la prossima legge di bilancio. Ascoltiamo l'onorevole Marchetti.
6: Le grandi banche hanno realizzato utili record mentre famiglie e imprese pagavano interessi altissimi. Per la Lega è giusto chiedere un contributo senza far pagare di più chi ha un conto in banca, per aumentare le pensioni, estendere la flat tax e aiutare le famiglie.
5: Interlocuzioni sulla legge elettorale ci saranno anche nelle opposizioni per poter presentare emendamenti unitari. Resta però il tema di fondo, soprattutto nel campo largo, chi guiderà la coalizione alle prossime elezioni. Oggi con due interviste sembrano intraprendere due strade diverse il Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra. Per Patuanelli, capogruppo pentastellato al Senato, le primarie sono l'unica strada, la via maestra per scegliere il leader. Non la pensa così Nicola Fratoianni, che parla anzi di un dibattito surreale intorno alla leadership. Il Partito Democratico fortemente critico rispetto a quella che è l'azione del governo Meloni. Ascoltiamo la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga. Polina, te.
7: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese. Ma per il governo Meloni la priorità è la legge elettorale. Il PD ha una proposta concreta: tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti delle grandi società energetiche.
0: Ancora una donna uccisa, è successo nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Fermato il compagno. Andrea Saule.
8: Una villetta proprio di fronte alle scuole medie, a due passi dal centro del paese di San Giovanni al Natisone. È qui che ieri sera, poco dopo le 17, una violenta e prolungata discussione tra marito e moglie è sfociata nel più terribile dei femminicidi. Un uomo di nazionalità cinese, titolare di una tappezzeria in periferia, ha colpito con un coltello alla gola la moglie Chen Fengzhao, 54 anni. Le urla della donna, negli attimi immediatamente precedenti all'omicidio, avevano attirato l'attenzione dei vicini, che avevano dato l'allarme. Ma all'arrivo dei carabinieri e quello successivo dei sanitari, per la donna non c'era più nulla da fare, mentre l'omicida, che era da poco tornato dal paese di origine, non ha opposto resistenza e si trovò ora in carcere in attesa di convalida del fermo. La coppia, secondo i vicini, non era nuova a liti violente. Carlo Pali, sindaco del paese, parla di una San Giovanni sgomenta, ma pone anche riflessioni sull'isolamento di parte degli individui della comunità cinese.
9: Denunciare non è facile. La comunità cinese sicuramente è una comunità molto chiusa, parlano tra di loro, non si espongono molto, quindi a maggior ragione in una situazione come questa, se ci sono stati degli episodi di violenza anche in passato, difficilmente emergono, ecco.
8: Nella casa viveva anche la figlia della coppia, ventenne, che però non era a casa al momento dei fatti e che è stata sentita dai carabinieri.
0: È Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri sulla litoranea viterbese. L'allarme era stato lanciato in mattinata dal gruppo di amici che erano con Loia su una spiaggia in località Sant'Agostino, a Tarquinia, non vedendolo ritornare dopo il bagno. Il corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Si indaga sulle circostanze della morte, non si esclude dovuta a un malore. Il caso Report, i legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore. Laura Tangherlini.
10: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazione alla base di una rimozione chiaramente illegittima e il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli avvocati si dicono pronti ad un'azione d'urgenza. Il giornalista a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già fatto sapere che non accetterà le offerte avanzategli dall'emittente pubblica, nonostante ci siano 30 giorni di tempo per rispondere. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo di Rai 3 per verificare se ci sono margini per far rientrare la protesta degli inviati che hanno minacciato le dimissioni. Il caso Report intanto approda anche a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato del Partito Democratico Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act. Mentre il braccio di ferro va avanti, con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale.
0: Tragedia familiare in provincia di Lecco, dove un 49enne è morto trafitto da un fendente sferrato dal padre di 83 anni. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, l'aggressione si sarebbe verificata al culmine di una lite tra i due nella tarda serata di ieri. All'arrivo dei soccorsi le condizioni del 49enne sono apparse subito gravi, tanto da richiedere il trasporto in eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. L'anziano è stato arrestato per omicidio. E torniamo a parlare dell'omicidio di Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto altre due consulenze su Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta. Chiara Merico.
10: Altre due consulenze tecniche su Andrea Sempio le ha disposte la Procura di Pavia, che si affida ancora una volta alle prove scientifiche nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede il 38enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La prima perizia, affidata al genetista Carlo Previdere, dovrà fornire ulteriori chiarimenti sul DNA di Sempio, che secondo la maxi consulenza effettuata dall'altra esperta Denise Albani sarebbe compatibile con quello trovato sotto le unghie della vittima. La patologa forense Cristina Cattaneo dovrà invece seguire una nuova analisi sulla misura del piede di Sempio per verificarne la compatibilità con l'impronta della scarpa ritrovata nella villetta del delitto. Le due nuove perizie si aggiungono alla consulenza, già affidata dai magistrati allo psichiatra Roberto Catanesi, sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato. In tutti e tre i casi si tratta di integrazioni di consulenze disposte dopo l'avviso di conclusione delle indagini notificato a Sempio lo scorso 7 maggio. Il termine per la presentazione dei risultati è il 28 settembre. Successivamente la Procura deciderà se chiedere il rinvio a giudizio.
0: Una nuova frana ha colpito la zona di confine tra la Cina e il Nepal, formando un nuovo lago artificiale, costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Questo mentre il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi, i morti sono più di 788, oltre 3.000 i dispersi e si continua a scavare nel fango col rischio di nuove frane. Gli aggiornamenti dal Nepal, dall'ospedale di Kathmandu, con l'inviato Stefano Fumagalli.
11: Pericolo di nuove frane, nuove inondazioni è sempre più concreto. Oggi siamo tornati anche noi nella valle del Trisul, il fiume che ha subito questa enorme piena, e altrettanto ci siamo dovuti allontanare perché i pericoli erano troppo alti, si notava che il livello del fiume già stava salendo. Basta poco, bastano delle piogge in alta valle per cambiare subito la situazione in fretta. Le persone sono ancora tutt'oggi rifugiate per buona parte sulle alture, lontane dalle case che sono state distrutte o comunque inondate e inagibili. Le operazioni di soccorso altrettanto oggi si sono dovute interrompere per via di queste continue allerte e piogge, col governo nepalese che ha puntato il dito dritto ai cambiamenti climatici, ha chiesto che ci siano degli interventi al più presto. E qui all'ospedale di Tribhuvana a Kathmandu c'è uno dei simboli di questa tragedia, ve lo mostro, è questo muro della disperazione di chi cerca un proprio familiare, si riempie di giorno in giorno di nuovi volti. Tre giorni fa c'erano soltanto una decina di nomi, ora sono davvero centinaia, e lo vedete, vengono dei parenti, dei familiari, mentre la polizia qui poco distante prende altri nomi di chi fa delle segnalazioni e cerca i propri cari. Abbiamo detto ricerche molto difficili, come ci spiega il corrispondente da Pechino, Nello Puorto, poi da Kathmandu a voi.
12: Una frana sul versante tibetano crea una barriera naturale con la formazione in quota di un nuovo lago di sbarramento. Torna il pericolo di un'altra inondazione. Per alcune ore i soccorritori cinesi sono costretti a spostarsi in un luogo più sicuro. Poi l'acqua defluisce e il bacino comincia a svuotarsi. In Nepal il peggioramento delle condizioni meteo rallenta le operazioni di ricerca dei sopravvissuti. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Gli sforzi dei soccorritori vengono premiati. Tra le macerie la polizia nepalese sente una voce flebile, è di una bambina di 6 anni. Le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane. Prosegue senza sosta il tentativo di recuperare centinaia di operai nei tunnel delle centrali idroelettriche spazzate via dall'alluvione. Ai soccorsi partecipano anche squadre specializzate provenienti da India e Cina.
0: Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Andrea Bettini.
13: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
0: In Sicilia ora, per andare a scoprire l'oasi di Eraclea Minoa, gestita da oltre 20 anni dall'associazione Mare Vivo, un habitat protetto dove si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare sull'importanza della tutela ambientale. Vediamo con Agnese Licata.
14: Ricordatevi che la metà dell'ossigeno che respiriamo viene dal mare, grazie alle piante marine.
15: Da quasi 20 anni qui a Eraclea Minoa, sulla costa agrigentina, Mare Vivo gestisce un'oasi scelta da chi ama non solo godersi il mare in tranquillità, ma anche scoprire la sua ricchezza.
16: Scegliamo questo posto perché è un luogo incontaminato e i ragazzi sono riusciti a gestirlo in maniera eccezionale.
17: Veniamo da Parma, è già qualche anno che veniamo qua. E ci siamo un po' innamorati della zona per la tranquillità e quest'anno abbiamo scoperto questa piccola oasi di Mare Vivo.
15: L'oasi è un centro di educazione ambientale che sensibilizza al rispetto del mare e dell'ambiente con tante iniziative diverse rivolte alle scuole e a bagnanti.
18: Mi hanno spiegato tutte le specie dei pesci e degli animali che vivono in questo posto bellissimo nel mare.
19: Facciamo tantissimi laboratori sulla scoperta delle bellezze del mare, quindi la scatola del mare. È uno dei laboratori più importanti che facciamo, quindi facciamo anche il laboratorio alla scoperta della macchia mediterranea, scopriamo anche il territorio, quindi Capo Bianco, l'area archeologica di Eraclea Minoa, quindi cerchiamo di conoscere anche la foce del fiume Platani.
15: Uno dei temi è quello della plastica che arriva da tutto il mondo.
20: Quando per esempio in una spiaggia abbiamo trovato in 100 metri 7.800 bastoncini di cotonfiocco, abbiamo fatto capire che l'emergenza dei cotonfiocchi buttati negli scarichi e poi che finiscono in mare era un'emergenza reale.
15: L'ultima novità sono questi visori che consentono di esplorare i fondali marini dell'isola Ferdinandea.
20: Far vedere con i propri occhi cosa c'è da preservare ha un'azione più diretta nel far convincere la gente a preservare le bellezze marine.
0: Siamo a ciclismo, shock alla Vuelta, il fenomeno Tadej Pogačar cade, si frattura una vertebra cervicale e la clavicola. Addio alla corsa a tappe spagnola e al mondiale. Paolo Maggioni.
21: Enric Mas, uno abbonato alle piazze d'onore, non indossa la maglia rossa per rispetto al campionissimo infortunato, quasi un paradosso ora che i giochi sono aperti per tutti. Perché non siamo abituati ad immaginarlo così, Pogačar, un puntino rosso qualsiasi, perso in mezzo al peloton, al gruppone che pedala consapevole che al suo primo scatto sarà praticamente impossibile stargli dietro. Oppure sarà che proprio lui, Pogačar, è un abitué dei trionfi e non dei tonfi. L'ultima caduta a Liegi nel 2023, una vita fa, poteva perderla solo così, per via di un sasso sulla strada, urtato mentre beveva dalla borraccia, l'ennesima vittoria che in queste prime tappe della Vuelta aveva già messo in cassaforte, praticamente archiviato. Frazioni di secondo che cambiano il corso naturale delle cose. L'infortunio alla clavicola azzera anche le possibilità di vedere Pogačar agli europei di casa in Slovenia e poi al mondiale a Montreal. Operazione e stagione finita. E allora, osservandolo così impotente dopo la caduta, la domanda, dopo aver spazzato ogni concorrenza e stravinto in pochi mesi Strade Bianche, Sanremo, Fiandre, Liegi, Svizzera, Tour de France, l'impresa spagnola, era troppo anche per lui? Probabilmente no, bisogna arrendersi alla sfortuna, come le ruote, gira e ogni tanto non risparmia i predestinati. Per chi ama Poggi e le sue imprese resta però una piccola consolazione che accompagnerà il periodo d'assenza, riavvolgere il nastro della quarta tappa di questa Vuelta non buena, la fuga verso Andorra, 50 km solitari, il gigante in arrivo e gli altri campioni ridotti a comparse, inarrestabile, sa Soribello. pelle a parte, come sempre.
0: MotoGP adesso col Gran Premio di Aragon, dominio dei fratelli Marquez nella gara sprint, oggi la gara lunga con Bazzecchi, ieri terzo in pole. Gianluca Gafforio.
1: Un affare di famiglia, i Marquez e la loro sprint, beh soprattutto quella di Marc, il 9 volte campione del mondo, ritorna protagonista e vince per la terza volta di seguito la corsa corta al Motorland di Aragon in Spagna. Un sorpasso e scacco matto, Marquez parte come un missile e soffia la prima posizione in partenza a Marco Bezzecchi, autore della pole position. Da lì in poi non schioda, davanti per tutta la corsa fino alla bandiera a scacchi, secondo suo fratello Alex, autore di una corsa intelligente e molto veloce. E poi eccolo terzo, Bezzecchi, anche lui accorto e capace di essere al passo dei due spagnoli. Una pista dove sorpassare è molto difficile, però dietro tante battaglie, degna di nota allora quella di Jorge Martin, leader della classifica iridata, e l'arrembante Pedro Acosta, che il prossimo anno salirà sulla Ducati ufficiale. Acosta intanto sulla KTM dimostra le sue grandi qualità, soffiando al connazionale su Aprilia la posizione. Con questa vittoria Marquez diventa terzo nella generale e si avvicina a Martin, ma soprattutto a Bezzecchi, secondo in classifica. E adesso la corsa lunga, attese sicuramente delle sorprese per un mondiale tutto aperto, soprattutto con tre piloti a giocarsi il titolo. Ne vedremo sicuramente delle belle.
0: Con lo sport ci fermiamo, ma solo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo.
2: Pubblicità. Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
22: The Voice Senior. Prossimamente Rai 1.
23: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
24: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
25: Nulla pulisce come Oral-B IO.
0: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo con le notizie dall'estero e con il Medio Oriente. A 6 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la guida suprema Mojtaba Khamenei invita i paesi musulmani a unirsi contro i nemici americani e israeliani. Facciamo il punto sul conflitto con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
26: La crisi economica morde l'Iran mentre il destino delle acque di Hormuz resta appeso al filo delle trattative diplomatiche che proseguono nonostante lo stallo. Il Ministero degli Esteri dichiara che Teheran ha raggiunto un'intesa con l'Oman sullo stretto e che l'Iran non ha fretta di riaprirlo finché gli Stati Uniti non soddisferanno le richieste iraniane. Teheran ribadisce che Hormuz è completamente chiuso e nessuna nave può attraversare il corridoio senza il coordinamento e il permesso dei Pasdaran. Intanto la guida suprema Khamenei lancia un appello ai paesi arabi contro Stati Uniti e Israele e li invita a unirsi contro i nemici comuni che puntano a dividere la Umma, la comunità islamica. L'Ayatollah affida le sue parole a un messaggio scritto diffuso sui social e continua a non mostrarsi né a far sentire la sua voce. Ma i contatti per arrivare a un accordo che ponga fine alla guerra vanno avanti. Domani il presidente Pezeshkian sarà a Bishkek, in Kirghizistan, dove incontrerà Putin e Xi Jinping, alleati dell'Iran e importanti partner commerciali della Repubblica Islamica. Mentre, secondo fonti turche, sempre domani a Istanbul, alti funzionari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si riuniranno per la prima volta dopo la firma del patto di difesa congiunta siglato alla Mecca il 7 agosto scorso. L'intesa riunisce gli alleati sunniti degli Stati Uniti, preoccupati per la guerra con l'Iran e per il conflitto regionale che ha portato a ripetuti lanci di missili iraniani contro i paesi esportatori di petrolio del Golfo Persico. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei tre paesi sarebbe considerato un attacco contro tutti e tre, in un modo simile alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della NATO. Sul Bosforo, i generali turchi, sauditi e pakistani discuteranno del potenziamento delle capacità di difesa, fortemente preoccupati per l'instabilità nell'intera regione, alimentata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran.
0: Nessuna tregua a Gaza, dove un raid israeliano ha colpito Deir al-Balah provocando un morto e diversi feriti, e questo mentre continuano le tensioni anche in Cisgiordania. Allora seguiamo da Gerusalemme il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
3: Ha aspettato la fine dello Shabbat, la giornata di preghiera per gli ebrei, il premier Netanyahu, e in serata, con un comunicato del suo ufficio, ha condannato duramente gli attacchi dei coloni contro i palestinesi accaduti nelle ore precedenti. Ha parlato di atti criminali compiuti da un gruppo di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari in Cisgiordania, che si adoperano a mantenere la sicurezza. Una rana condanna da parte del premier israeliano ad attacchi che ormai si susseguono quasi su base quotidiana. Decine di coloni ieri hanno raccolto sassi e hanno assediato una villa nel villaggio di Kusra, dopo non molto è intervenuto l'esercito, che ha cacciato i coloni che si erano dati appuntamento per questa azione violenta. Tutto è accaduto non a grande distanza dalle tre abitazioni dove delle famiglie vivono sotto assedio ormai da tre settimane. Tra queste la villa di Luai Ridi, arrivato due settimane fa dagli Stati Uniti per seguire quanto stava accadendo alla sua casa e alla sua famiglia. L'altro attacco invece ha preso di mira il villaggio di Jalud, sempre a sud di Nablus. Qui ad essere colpita è stata anche una truppa della TV americana NBC e una donna palestinese. Dei coloni si sono avvicinati all'auto dei giornalisti e hanno cominciato a colpirla pesantemente. Da settimane gli attacchi degli abitanti di avamposti illegali si sono moltiplicati. L'esercito cerca di contenere quanto accade, ma di fatto non arresta i coloni, riesce solo ad allontanarli temporaneamente. Nessun altro intervento viene fatto dai militari, se non la creazione di zone militari, dove però i coloni riescono ad entrare indisturbati.
0: L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale invita gli italiani transitati negli aeroporti inglesi, bersaglio nei giorni scorsi di un attacco cibernetico, a mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate sospette. E intanto sale la minaccia ibrida in Europa. Vediamo il servizio di Raffaella Cosentino.
4: La guerra è sempre meno ibrida. Non si tratta più solo di provocazioni. Con atti di sabotaggio, attacchi cibernetici e droni esplosivi sale di livello e intensità la campagna del Cremlino contro i paesi europei e NATO che sostengono Kiev con aiuti militari. Secondo la testata Politico, il cancelliere tedesco Merz è prossimo ad attribuire alla Russia la responsabilità dell'attentato fallito all'aeroporto di Lipsia. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto era stato rinvenuto un drone esplosivo. Secondo media tedeschi, l'obiettivo era un aereo cargo ucraino che trasportava materiale bellico, ma non ha funzionato il detonatore. Nella stessa notte, un altro drone si sarebbe scontrato con un aereo cargo della DHL, poi dirottato su Hannover. Il 14 agosto, vicino allo scalo, sono stati rinvenuti un altro drone e 50 drammi di Exogen, un esplosivo militare. Di Lipsia avrebbe parlato con i russi anche il capo della CIA Ratcliffe nella sua missione a Mosca. Ad alzare il livello di allarme a Berlino ha contribuito anche il ritrovamento in un bosco di armi e munizioni. Il cancelliere tedesco starebbe preparando sanzioni separate contro Mosca, con l'espulsione di diplomatici e la chiusura della Casa Rossa a Berlino, oltre all'invio di nuove armi all'Ucraina. Bersaglio dei droni anche la Romania ad agosto. Senza precedenti l'attacco di un drone navale che si dirigeva verso un giacimento di gas naturale nel Mar Nero, distrutto da un F-16. Dopo la visita del premier Bernham a Kiev, la pista russa è balzata tra le ipotesi per il cyberattacco contro la società che gestisce tre aeroporti, tra cui Manchester e Londra Stansted. Tuttavia, gli hacker non hanno compromesso l'operatività degli scali britannici. Il furto dei dati di quasi 9 milioni di passeggeri, per i quali è stato chiesto un riscatto, potrebbe essere opera di un'organizzazione criminale.
0: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca minaccia di colpire in modo più massiccio le infrastrutture energetiche ucraine, mentre fonti di stampa americane rilanciano nuove interpretazioni sulla visita del direttore della CIA. Eliana Mistretta.
5: aereo militare americano martedì scorso a Mosca, ancora avvolto dal mistero, non si sa ancora esattamente quale sia stato lo scopo della visita qui martedì del capo della CIA. Tante le indiscrezioni, l'ultima arriva dal sito americano Axios, secondo il quale Radcliffe sarebbe venuto qui a Mosca per proporre un vertice trilaterale Putin-Zelensky-Trump per avviare i negoziati di pace e mettere fine al conflitto. Da parte del Cremlino nessuna reazione, finora in questi ultimi giorni hanno detto che i negoziati sono in pausa. Ma intanto da Mosca nuove minacce, l'esercito è pronto a massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche di Kiev in risposta a quelli che sono gli attacchi ucraini frequenti nel territorio russo che colpiscono anche siti civili, dice la difesa, il Ministero della Difesa russo. Intanto anche la scorsa notte 494 droni hanno colpito diverse regioni del paese, colpita una delle più grandi raffinerie russe nella regione di Leningrado, non lontano da San Pietroburgo. I droni hanno causato un vasto incendio, non ci sono feriti, impianti energetici russi ancora nel mirino di Kiev. Linea a voi.
0: Lutto nel mondo della 92 anni Franco Fontana, uno dei grandi maestri del colore e della fotografia artistica contemporanea. Rilevante anche il suo

0: impegno come divulgatore e formatore. Francesca Romanelli.
1: Sei un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente, perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
2: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore, anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario e commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero, e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo, leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
3: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo, l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto quello del fotografo.
2: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena. E il grande successo internazionale a fine anni 70 esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
3: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.
0: Giornata di controesodo, bollino rosso anche oggi sulle strade, tanti gli automobilisti di rientro dalle vacanze, ma ci colleghiamo con Chiara Biggi dell'ufficio stampa dell'ANAS, bentornata, per chiederle qual è la situazione in questo momento sulle strade e come è andata fino ad ora questa giornata.
4: Sì, ben trovata in maniera significativa, specie verso nord. Gli impianti di rilevazione di ANAS, infatti, hanno fatto rilevare su strade e autostrade circa 21 milioni di transiti complessivi in questo fine settimana di controesodo. In tempo reale segnaliamo rallentamenti lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, specie sulla tratta campana, come dicevamo, in direzione nord, per i rientri tra gli svincoli di Lago Negro e Padula, tra Petina e Sicignano e tra Battipaglia e Fisciano. In direzione sud invece segnaliamo che lungo la tratta calabrese permane l'uscita obbligatoria a Frascineto, necessaria per il recupero di un mezzo pesante con rientro a Sibari. Ricordiamo che fino alle ore 22 di questa sera su tutto il territorio nazionale è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti e che il bollino sarà rosso anche nella mattinata di domani, lunedì 31 agosto, proprio per il prosieguo dei rientri verso le grandi città. La circolazione naturalmente sarà intensa, come dicevamo, in particolare sui principali itinerari turistici in avvicinamento ai grandi centri urbani, tra questi anche la statale 18 Tirrenia Inferiore che attraversa Campania e Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo, ma attenzionate anche al nord la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, la 309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e al centro la 148 Pontina nel Lazio, naturalmente insieme all'itinerario E45 che attraversa anche l'Umbria. Raccomandiamo prudenza nella guida e raccomandiamo anche di viaggiare informati. Questo è possibile anche attraverso il numero unico pronto ANAS all'800 841 148 o attraverso il nostro sito internet all'indirizzo stradeanas.it.
0: Grazie, grazie a Chiara Biggi dell'ANAS per essere stata ancora con noi, grazie. Siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità, basta la salute, a cura di Gerardo D'Amico, qui vi lascio ringraziandovi per averci seguito e ricordandovi che poi alle 18 tornano i nostri titoli.

0: Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini.

0: soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori, e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
1: C'è
0: che
1: anche
0: non hanno
1: grande imprudenza.
0: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legato a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando, i ragazzi si buttano in fiume un po'
1: perché
0: per sfidare.
1: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
0: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre
1: a sincope,
0: ma anche a un semplice svenimento che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
1: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
0: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
1: ovviamente.
0: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
1: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
0: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
1: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
0: In pochissimi centimetri d'acqua, soprattutto quando sono di 1 o 2
1: anni.
0: Per le persone adulte, per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
1: E infine
0: per le popolazioni adulte e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente, e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
1: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
1: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
1: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi

0: rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco, diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più.
1: Pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano meno. Mediamente più degli
0: altri.
1: Sì,
0: è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
1: Processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
0: Qualche intervento lo devi fare.
1: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
0: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
1: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
0: Allora, regoliamoci sempre. La tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
1: Ma dei principali sì.
0: Però dei principali sì.
1: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
0: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto, tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
1: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
2: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
1: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
2: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
1: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
2: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
1: Certo.
2: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie, questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
1: Esatto.
2: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
1: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore,

0: professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni? Perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
1: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore al calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
0: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
2: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
2: Sì, che non devono.
0: Stagnante.
2: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza ha la seconda casa in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi venire in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
0: mentre
2: quando arriva in vacanza
0: appena.
2: Questo può succedere.
0: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
2: Loro, le pulci, no? Le pulci quindi sicuramente le possiamo dare, sia ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
0: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè
2: esatto.
0: non prevengono
2: esatto,
0: la puntura.
2: Mentre invece le fialette creano
0: esatto.
2: un ambiente e l'animale tende
0: come
2: a non salire o scendere
0: esatto.
2: più rapidamente.
0: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
2: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi
0: e bisogna
2: ci fanno
0: proprio,
2: anche il bagno.
0: Proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, sì. anche contro la leptospirosi appunto.

0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
1: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
2: Benvenuto al Super Pilota!
3: Ciao Alex!
2: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Nel corso della serata ritroveremo ancora qualche nube sulle zone alpine del nord, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre sul resto delle regioni settentrionali il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, così come sulle regioni del centro. Qualche nube sarà presente sulla Toscana, ma anche qui le possibilità di pioggia saranno decisamente basse. Discorso differente al meridione, dove l'instabilità pomeridiana sarà ancora presente e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale che interesseranno le zone montuose di Molise, Campania e Calabria. Sul resto del meridione il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso, così come sulle due isole maggiori, dove saranno presenti ampi rasserenamenti. Ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani vedremo un inizio settimana di tempo stabile, con il cielo che tenderà ad essere per lo più sereno o poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente, nel corso delle ore più calde della giornata, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e, al nord-est e sulle zone appenniniche meridionali, avranno luogo rovesci isolati temporali. Concludiamo con le temperature che, per la giornata di lunedì, non subiranno significative variazioni di rilievo.
6: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti. Prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

È italiana, la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Altri 5 giovani, tra cui 2 italiani, sono feriti in modo grave. Il killer ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e naufraga al largo di Cipro Nord, a bordo 267 persone. Le autorità confermano ci sono almeno 7 vittime e 23 dispersi, 237 in salvo. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa. Il no vince con il 52,8%. Si ferma il cammino verso l'Unione, richiesto proprio da Reykjavik nel 2009. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social, il primo dopo il ricovero. Ce la metterò tutta per tornare presto. Siegfried Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da Report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazione e documentazione.

0: Serata di posticipi di Serie A, tra poco in campo Napoli e Como, alle 20:45 Cagliari, Inter e Lazio, Genoa. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24 e in apertura parliamo subito della sparatoria in Svizzera, caccia all'uomo che ha ucciso un'italiana di 22 anni e ferito altre 5 persone durante un rave party. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, ha chiamato Tajani ed espresso le sue condoglianze e il sostegno al governo italiano. Ma per gli ultimi aggiornamenti andiamo in diretta a Berlino dalla inviata Romana Fabrizi, a te.
1: Sì, il rave di Arau è un evento a cui partecipano ogni anno migliaia di giovani. Tutto è successo, lo ricordiamo, quando erano quasi le 3 del mattino, quindi alcuni giovani stavano ancora ballando, altri stavano già tornando a casa quando si sono sentiti i colpi di arma da fuoco. Alcuni testimoni riportano di aver visto una donna colpita cadere a terra, qualcuno ha provato a soccorrere ma non c'è stato niente da fare, e poi è stato confermato la vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, che lavorava in Svizzera. Viene confermato anche che 2 italiani sono anche tra i feriti, sono 5 in tutto le persone ferite, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni che ora sono ricoverati in ospedali, alcuni sono anche in gravi condizioni. Il ministro degli esteri Tajani ha appunto ricevuto la solidarietà, le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, che ha offerto ogni assistenza. Nel paese è ora caccia all'uomo, è massiccio il dispiegamento delle forze di polizia, vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti, gli investigatori stanno cercando ancora di ricostruire la dinamica dell'attacco, di capire da dove sono arrivati gli spari, quanti colpi sono stati esplosi, ma ancora si sa pochissimo, non viene esclusa nessuna pista, né il terrorismo, né una lite degenerata, né una faccenda privata o un regolamento di conti. Si spera di sapere di più, di avere più notizie sulla dinamica dell'incidente, su quanto è successo nelle prossime ore, nei prossimi punti stampa. Ancora non si sa neanche se l'autore dell'attacco è una sola persona, se possono essere state più persone. Intanto il DJ Tequibo, che ha partecipato al rave, si è esibito nella musica di questo rave, ha espresso il suo dolore su Instagram, ha scritto: è straziante, perdo una persona molto cara, un'amica, e poi ha messo la puntata di Maria, che appunto era una sua amica, e poi ha scritto anche: i rave dovrebbero essere luoghi di libertà e di divertimento, non dovrebbero mai succedere cose del genere. Per il momento è tutto, a voi.
0: E la Premier Giorgia Meloni esprime cordoglio per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima della tragica sparatoria in Svizzera. La Presidente esprime vicinanza anche agli altri feriti, tra i quali risultano 2 cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. Il Governo, dichiara la Premier, segue con attenzione gli sviluppi attraverso la Farnesina e le nostre rappresentanze diplomatiche, confidando nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull'accaduto ed individuare i responsabili. Passiamo ora a un altro tema, poiché notizia di un affondamento, completamente affondato, il traghetto partito da Kirne è naufragato al largo di Cipro Nord, lo ha riferito il governo della Repubblica Turca di Cipro Settentrionale. L'ultimo bilancio del disastro è di 7 morti accertati e 23 dispersi. Sulla nave c'erano 267 persone, di cui 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, di cui 237 sono stati tratti in salvo. Ma gli ultimi aggiornamenti ce li dà Marina Lalovic al TAC.
2: Eh sì, dunque la ricerca dei dispersi prosegue dopo che l'imbarcazione si è rimbalzata vicino alle coste del Cipro del Nord. Ma vediamo subito le immagini che appunto risalgono di poche ore fa. Vediamo dunque molte persone tratte in salvo, l'imbarcazione che si è avvicinata dunque al traghetto che è completamente affondato vicino alle coste del Cipro del Nord. Vediamo anche molte immagini delle persone che ancora nuotano, ecco, vedete, nel mare mentre cercano di raggiungere l'imbarcazione che è di soccorso. Vediamo qui dal TAC invece quali sono gli ultimi aggiornamenti per quanto concerne le autorità, a partire dal presidente turco Erdogan, che esprime le condoglianze per le

0: vittime e poi ci anche sottolinea questo triste bilancio di 7 vittime, 237 persone dunque tratte in salvo. Il coordinamento e i soccorsi proseguono, questa è una notizia che conferma anche una Lustel, che è il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro di Nord, ricordiamo. È il territorio di fatto riconosciuto solo dalla Turchia. Infine vi facciamo vedere questa mappa che ci fa capire dove si trovava questa imbarcazione quando è affondata. A pochi chilometri vediamo dal porto di Cherinia, partita poco prima di mezzogiorno di stamane, ora locale, doveva arrivare alle 6 a Tasuku. Dunque la ricerca continua, ma soprattutto non sappiamo ancora quali siano le condizioni di salute di chi è tratto in salvo e se ci sono stati anche le persone di origine straniera, dunque i turisti che si trovavano in questa parte del Cipro del Nord, ma ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto, a te.
1: Grazie, e parliamo ora invece dell'annuncio arrivato dalla TV pubblica islandese sul referendum: vince il no. Reykjavik non riprenderà i negoziati con Bruxelles per l'adesione all'Unione Europea e la premier islandese si è detta alle urne aggiungendo: considerato quanto sia ristretto il divario tra favorevoli e contrari, è fondamentale che la posizione di tutti venga rispettata. Ma ascoltiamo i dettagli con l'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
2: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì la capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
1: E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum islandese, rispettandone la scelta, trattandosi di una scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione europea. Questo quanto riferisce un portavoce dell'esecutivo comunitario commentando i risultati appena ascoltati del referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Cambiamo decisamente argomento. Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo e non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione. Ci aggiorna Sabrina Carreras.
3: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile, mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del Movimento delle Origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista, ma gli

0: schieramenti sono pronti a confrontarsi da domani sulla legge elettorale. Facciamo dunque il punto con Alberto Gioffreda.
1: Martedì a mezzogiorno, termine ultimo per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali al Senato, poi l'approdo ovviamente della legge in aula, e allora nel centrodestra nelle prossime ore ci sarà un confronto tra chi si occupa della materia, in particolar modo perché si pensa all'introduzione del ballottaggio e anche delle preferenze, così come annunciato dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento Ciriani. Se la questione delle preferenze va affrontata per trovare una sintesi, perché è fortemente voluta dalla Presidente del Consorzio Italia e Lega, è sempre il partito di Matteo Salvini ad avere dei dubbi sul ballottaggio. Intanto proprio la Lega pensa già a quella che sarà la prossima legge di bilancio. Ascoltiamo l'onorevole Marchetti.
2: Le grandi banche hanno realizzato e se pagavano interessi altissimi. Per la Lega è giusto chiedere un contributo senza far pagare di più chi ha un conto in banca, per aumentare le pensioni, estendere la flat tax e aiutare le famiglie.
1: Interlocuzioni sulla legge elettorale ci saranno anche nelle opposizioni per poter presentare emendamenti unitari. Resta però il tema di fondo, soprattutto nel campo largo, chi guiderà la coalizione alle prossime elezioni. Oggi con due interviste sembrano intraprendere due strade diverse il Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra. Per Patuanelli, capogruppo pentastellato al Senato, le primarie sono l'unica strada, la via maestra per scegliere il leader. Non la pensa così Nicola Fratoianni, che parla anzi di un dibattito surreale intorno alla leadership. Il Partito Democratico fortemente critico rispetto a quella che è l'azione del governo Meloni. Ascoltiamo la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga. Polina, te.
3: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese. Ma per il governo Meloni la priorità è la legge elettorale. Il PD ha una proposta concreta: tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti delle grandi società energetiche.
0: Parliamo ora del caso Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlando di rimozioni illegittime, chiedendo all'azienda un fatto specifico che indichi la decisione di sostituire il conduttore. Ce ne parla Laura Tangherlini.
4: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Daniele Pervincenzi e Giulia Presutti. Proprio le dichiarazioni della nuova conduttrice in pectore vengono smentite da Ranucci, che precisa in merito alle foto che la ritraggono a tavola nel ristorante di La Vitola: non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle tre offerte avanzategli dall'emittente pubblica. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso Report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act, mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. Come va avanti la vicenda giudiziaria sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista? Si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame, in cui La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
0: Proseguono gli interventi di ripristino per il Duomo di Cremona, danneggiato dalla forte ondata di maltempo di venerdì. Controlli anche su numerosi edifici, compresi quelli scolastici, lesionati. Ce ne parla Francesca Giacco.
5: Qui stiamo vedendo una delle colonne dell'aguglia crollata del Duomo, che come vedete è pericolante verso il piazzale antistante la facciata, e qui altre due colonne sempre pericolanti ancora appoggiate sui resti dell'aguglia.
6: I vigili del fuoco di Cremona mettono a punto il piano di bonifica della città dai detriti della tempesta di venerdì. Mancano ancora più di 350 interventi, il più spettacolare coinvolgerà il Duomo.
5: Consisterà nella rimozione di queste colonne tramite un'autogru e personale specializzato che si calerà da una piattaforma da 50 metri per vincolare le colonne e portarle a terra.
6: Ancora in corso la conta dei danni.
7: Il problema riguarda gli edifici, perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
6: Martedì anticipano il rientro a quelle comunali per i bambini da 0 a 6 anni in attesa della campanella generale del 14 settembre. Preoccupano soprattutto le condizioni dei tetti e delle finestre. La viabilità è stata ripristinata, ma sono più di 500 le piante abbattute, in gran parte ancora da smaltire.
8: La priorità è fare in modo non solo di rimuovere gli alberi che potete ancora vedere per la città, ma soprattutto consentire che eventi accidentali possano dimostrarsi pericolosi in questo momento.
6: Domani arriverà in città il presidente della regione, Attilio Fontana. Alle 17, nuovo vertice in prefettura.
0: E in Sicilia sono in azione i Canadair e gli elicotteri del Corpo Forestale per i gravi incendi che hanno funestato ieri l'area di Palermo e Agrigento e oggi stanno interessando la parte orientale dell'isola. Ce ne parla Cristoforo Spinella.
9: Sembrava tutto sotto controllo e riesploso di nuovo il fuoco. È impressionante.
10: La notte di fuoco di Polizzi Generosa è finita solo quando da bruciare non era rimasto più nulla, culmine di una giornata di passione per gli incendi in Sicilia. Fiamme spinte dai venti che ieri hanno colpito soprattutto Palermitano e Agrigentino e oggi stanno invece funestando la fascia orientale dell'isola. Canadair ed elicotteri del Corpo Forestale sono in azione nel territorio di Zafferana Etnea e nel Messinese, tra Castelmuole, Mongiuffi Melia e Aitala. In provincia di Caltanissetta brucia contrada Canalotto a Mazzarino, nel Ragusano contrada Muti a Chiaramonte Gulfi. In fase di spegnimento è invece un altro rogo nella zona di Castellammare del Golfo, dove il fumo ha avvolto il santuario della Madonna della Scala. Stanno intanto lasciando sciacca le 120 persone che hanno trascorso la notte in un centro d'accoglienza allestito in una scuola dalla Protezione Civile Comunale dopo essere state evacuate ieri da un residence avvolto dal fumo di un incendio. Per mettersi in salvo erano fuggite via mare dopo aver trovato riparo in spiaggia.
0: E una nuova frana ha colpito la zona di confine tra Cina e Nepal formando un nuovo lago artificiale costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono ora più di 788 e oltre 3.000 sono i dispersi. Si continua a scavare nel fango con il rischio di nuove frane. Gli aggiornamenti dal Nepal, dall'ospedale di Kathmandu, dall'inviato Stefano Fumagalli.
11: Sì, il pericolo di nuove frane, nuove inondazioni è sempre più concreto. Oggi siamo tornati anche noi nella valle del Trisul, il fiume che ha subito questa enorme piena, e altrettanto ci siamo dovuti allontanare perché i pericoli erano troppo alti, si notava che il livello del fiume già stava salendo. Basta poco, bastano delle piogge in alta valle per cambiare subito la situazione in fretta. Le persone sono ancora tutt'oggi rifugiate per buona parte sulle alture, lontane dalle case che sono state distrutte o comunque inondate e inagibili. Le operazioni di soccorso altrettanto oggi si sono dovute interrompere per via di queste continue allerte e piogge, col governo nepalese che ha puntato il dito dritto ai cambiamenti climatici, ha chiesto che ci siano degli interventi al più presto. E qui all'ospedale di Tribhuvan a Kathmandu c'è uno dei simboli di questa tragedia, ve lo mostro, è questo muro della disperazione di chi cerca un proprio familiare, si riempie di giorno in giorno di nuovi volti. 3 giorni fa c'erano soltanto una decina di nomi, ora sono davvero centinaia, e lo vedete, vengono dei parenti, dei familiari, mentre la polizia qui poco distante prende altri nomi di chi fa delle segnalazioni e cerca i propri cari. Abbiamo detto ricerche molto difficili, come ci spiega il corrispondente da Pechino, Nello Puorto, poi da Kathmandu a voi.
12: Una frana sul versante tibetano crea una barriera naturale con la formazione in quota di un nuovo lago di sbarramento. Torna il pericolo di un'altra inondazione. Per alcune ore i soccorritori cinesi sono costretti a spostarsi in un luogo più sicuro. Poi l'acqua defluisce e il bacino comincia a svuotarsi. In Nepal il peggioramento delle condizioni meteo rallenta le operazioni di ricerca dei sopravvissuti. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Gli sforzi dei soccorritori vengono premiati. Tra le macerie la polizia nepalese sente una voce flebile, è di una bambina di 6 anni. Le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane. Prosegue senza sosta il tentativo di recuperare centinaia di operai nei tunnel delle centrali idroelettriche spazzate via dall'alluvione. Ai soccorsi partecipano anche squadre specializzate provenienti da India e Cina.
0: E nell'Angelus Papa Leone a Castel Gandolfo ha pregato per il Nepal. Il messaggio per la giornata della cura del creato, l'invocazione alla pace tra la folla di fedeli. Ce ne parla Sara Nesci.
13: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
14: La preghiera per le vittime e le loro famiglie, il pensiero ai soccorritori, l'appello per gli aiuti.
13: Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
14: Una tragedia in un pianeta che soffre sempre più drammaticamente cambiamenti climatici. Leone chiama con forza la tutela della casa comune e lancia il messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la custodia del creato che celebrerà a Castel Gandolfo martedì. Convertite i cuori e trasformate gli strumenti di distruzione in occasioni di vita e di pace. Pace, pane del miracolo, dice, citando Sant'Agostino, e prega.
13: Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti.
14: Troppi conflitti nel mondo, troppo il dolore. Il pensiero va al terribile massacro di Haiti, la preghiera per le vittime, la richiesta del rilascio degli ostaggi, l'appello per la sicurezza della popolazione e la fine delle violenze.
0: Domenica d'agosto di rientro, dunque da Bollino Rosso, sulle strade italiane, si stimano 25 milioni di spostamenti per i rientri, ma anche per coloro che decidono di partire e godere delle ferie a settembre. Segue per noi in tempo reale il traffico in A14 all'altezza di Castel San Pietro, vicino Bologna, la inviata Lucia Voltan. A te.
15: Traffico intenso, a tratti molto intenso, ma tutto sommato scorrevole qui sulla A14, che è l'autostrada che porta alla Riviera Romagnola, dunque tradizionalmente sempre piena di auto in tutti i fine settimana. Al momento si segnalano solo due punti particolarmente critici, da Faenza a Imola e poi verso il casello di Bologna. Noi siamo circa a una quindicina di chilometri dall'uscita di Bologna. Quanti sono gli italiani che hanno scelto questo mese di agosto, che rimane sempre il preferito in Italia per le ferie? Secondo la stima dai 10 ai 13 milioni, poi ci sono i turisti stranieri, la meta preferita è sempre il mare. Dunque, dicevamo, oggi si conclude il mese tradizionalmente dedicato dagli italiani alle vacanze e noi abbiamo intercettato qui in quest'area di servizio proprio alcuni dei viaggiatori di ritorno dalle vacanze. A loro abbiamo chiesto non solo se hanno trovato traffico, insomma, se c'erano criticità sulla strada, ma anche qualcosa di quelli che sono stati in tutti i sensi i due temi caldi di questa estate, cioè le temperature roventi fino a 40 gradi e anche più, e poi il caro carburante. Allora sentite quello che ci hanno detto e poi la linea a Roma. Da dove arrivate?
16: Da Riccione. Abbiamo trovato traffico, ci hanno fatto uscire a Forlì perché c'era un incidente grave.
17: A tratti il traffico, abbiamo dovuto fare anche, come si dice, la campagna, ecco.
15: Da dove arrivate?
18: Bell'aria. Da Bellaria.
15: Quanto avete impiegato per arrivare qua quasi a Bologna?
18: Un paio d'ore, c'è un po' di coda.
15: Molto traffico?
19: Sì, abbastanza, molto sì.
15: Quanto le costa questo pieno?
19: Pesa più di 100 euro.
20: A 2,15, 2,12 in autogrill, cioè quindi in autostrada a 2,40, quindi è una bella spesa, ecco.
15: Tanto caldo quest'estate?
21: Tantissimo. Io sono una siciliana e in Sicilia per esempio adesso c'è un'afa che non riescono neanche a respirare.
15: È stato molto caldo quest'estate, anche l'acqua molto calda, sì. Sei stati bene, eh? Meglio caldo che pioggia in vacanza.
0: E ci portiamo a Taranto per la nona giornata dei giochi del Mediterraneo. L'Italia continua a dominare il medagliere, ma abbiamo in diretta Novella Caligaris che ci racconta ogni cosa a te.
22: Sì, ecco, tra l'altro abbiamo già vinto un oro nel judo a squadre mista e quindi un altro oro che ci porta a quota 46, 135 le medaglie nel totale e poi si sta disputando la finale del volley femminile dove la Turchia ha vinto il primo set, mentre per quanto riguarda il volley maschile, sempre contro la Turchia, l'Italia ha vinto la sfida per la medaglia di bronzo, mentre le italiane, le ragazze si scontrano con la Turchia per la medaglia d'oro. Io sono in questo momento all'Atletica che vedrà tra l'altro i 100 piani maschili e femminili, 100 e 110 ostacoli per quanto riguarda donne e uomini, il lancio del martello e il salto con l'asta. Insomma, dei giochi del Mediterraneo che come sappiamo abbracciano un po' tutti gli sport, anche sport non tradizionalmente olimpici, e che vedono l'Italia sempre più in vetta alla classifica, doppiando la Turchia che sta proprio alle nostre spalle ma con la metà delle medaglie. Per il momento da Taranto è tutto, linea allo studio.
0: Grazie, ora il calcio, Serie A. Tra pochi minuti in campo la sfida ad alta quota tra Napoli e Como. In serata tocca all'Inter in trasferta a Cagliari e alla Lazio che aspetta il Genoa. Per le ultime sulla sfida del Maradona ci colleghiamo con Giacomo Capuano. A te.
23: Buonasera a tutti, ci sono le formazioni ufficiali uscite da poco, cominciamo da quelle 4-3-3 per il Napoli rispetto a Genoa, due le novità: in difesa a sinistra entra Oliveira per Spinazzola, mentre in avanti al posto di Alisson Santos c'è Lang, ed è questa una sorpresa visto che l'attaccante stava per partire direzione Galatasaray. Il dunque partirà ancora dalla panchina De Bruyne. 4-2-3-1 per il Como, il principale dubbio della vigilia è stato risolto con Baturin, ha preferito ancora a liberali. Un confronto molto atteso che potrebbe dare qualche indicazione già per la lotta a scudetto, ma che è anche la migliore fotografia di due filosofie opposte, quella italiana di Allegri e quella per così dire giochista di Fabregas. I due allenatori si ritrovano dopo la violente lite della scorsa stagione. Arbitro dell'incontro è Pairetto della sezione di Michelino, si comincia alle 18:30.
0: Parte del TG, ricordiamo due colleghi recentemente scomparsi, Silvano Loia e Andrea Gentili. Il consiglio di amministrazione della RAI e l'amministratore delegato Giampaolo Rossi esprimono il più profondo cordoglio e rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, alle famiglie di Silvano e Andrea e a tutti i loro cari, partecipando con sincera commozione a questo momento di grande dolore, così l'azienda. Ora una breve pausa e torniamo subito dopo con la seconda parte del TG.

sempre.

Ben ritrovati a questa seconda parte del nostro TG che si occupa questa sera di una rubrica dedicata alla salute, la sfida della cura. La sfida della cura si occupa di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico oggi ci parla di Mario Stirpe, oculista conosciuto nel mondo. Dunque seguiamo questo approfondimento e poi torniamo col nostro TG alle ore 19.

0: Professor Stirpe, quante persone lei ha curato nella sua carriera?
1: Ah, non lo so, non lo so, non lo posso dire.

0: Io so soltanto che quando presentai la mia prima casistica per gli interventi che avevo fatto, e allora c'avevo 28 anni, 32, la casistica di un anno era di 8.000 interventi.
1: Già allora. Lei è stato il più giovane, tra i più giovani in assoluto, docente universitario, appunto a 28 anni ha preso la libera docenza. Forse grazie a un ispiratore importante della sua vita, che è stato suo padre, che era il medico di Pio XII del Papa.
0: Beh, più che il medico, era un avversario di Pio XII.
1: Ah sì?
0: Perché mio padre è stato l'uomo che ha fatto cambiare l'ordinamento della Chiesa sull'uso della morfina nei malati terminali.
1: Fu suo padre a convincere il Papa fare questa
0: con
1: svolta?
0: Con l'aiuto però di due persone. La prima è stato Costantino Mortati, che è quello che poi ha fatto la Costituzione italiana, di fatto, grande costituzionalista. E l'altro fu Gedda, che era il presidente dell'Azione Cattolica, che capì gli intenti di mio padre e fece da mediatore.
1: Adesso lo raccontiamo quanto questo paese in particolare, ma in generale la salute degli occhi deve al suo lavoro, alle sue intuizioni. Lei ci è arrivato a fare l'oftalmologo un po' per caso, diciamo, e c'entra sua madre. Perché?
0: C'entra mia madre, bravo, perché mia madre aveva una maculopatia che oggi, come sa, si diagnostica e si cura. Allora non era conosciuta e lei girava tutti gli oculisti. Senza...
1: Che dicevano sei astigmatica, ti lamentare.
0: Sì. E viceversa, poi arrivò dal professor Bietti, che è stato poi il mio maestro, e questo lui la diagnosticò. E iniziò le cure che allora però non facevano, erano abbastanza inutili, insomma.

0: quella rivoluzione di cui parlavo si chiama vitrectomia, ovvero l'eliminazione del vitreo, che è il bulbo oculare con la parte gelatinosa, diciamo, che riempie l'occhio, per poter lavorare dietro fino a MacMer negli Stati Uniti e a quello che poi lei ha fatto, quindi la vitrectomia. Professore, c'era un imperativo, era il noli me tangere, non mi toccare. Che vuol dire?
1: Vuol dire che il vitreo, per la più grande scuola che c'era allora, che era Boston, non si poteva toccare perché l'occhio si poteva perdere toccando il vitreo, secondo loro, anche anatomicamente, non solo da un punto, quindi c'era anche un danno estetico.
0: E però un nuovo ha aiutato, professore, che è questo qui, in questo che è una specie di Bibbia, diciamo, dell'oftalmologia, ci sono i primordi di questa tecnica.
1: MacMer è stato un po' il nostro maestro. Io sono andato negli Stati Uniti invitato da lui, perché volevano allargare le idee su una tecnica che in quel momento, insomma, era molto fungibile in sostanza.
0: Professore, lei ci è andato anche perché Bietti le ha fatto un bello scherzo,
1: sì,
0: mettendosi d'accordo con MacMer alle sue spalle.
1: Bravo.
0: Gli ha detto: fra 3 mesi fai le valigie. Vai. Che parti.
1: Sì, perché io avevo incominciato a fare l'Open Sky, che era una vitrectomia ad occhio aperto, e questo l'avevo fatto vedendo Strampelli, che è stato quello che per me è stato il più grande artigiano della nostra materia al mondo, e lui faceva l'odonto cheratoprotesi, che era un intervento
0: molto cruento,
1: molto cruento, perché attraverso un dente lui riusciva a rimpiantare una lente e ridare la vista a chi aveva la cornea opaca.
0: Lei ha insegnato alla Hopkins University, alla Duke University, alla Columbia University, alla Cornell University. Ha pubblicato su per giù più di 230 studi scientifici. Negli Stati Uniti lei poteva rimanere perché ha avuto 1000 offerte. Ci è andato anche sull'onda della morte di suo padre, che lei dice è una morte molto ingiusta. Perché?
1: Perché mio padre, che era l'uomo, diciamo, dedicato completamente ai suoi ammalati, aveva 200 posti letto al Policlinico, ed erano gli anni in cui c'erano gli scioperi,
0: sì,
1: col 68.
0: Il 68.
1: E quindi lui non sapeva come far vedere i polmoni dei suoi ammalati, perché le radiografie non le facevano. E allora ha preso un apparecchio per la scopia, che dai sotterranei, che era un apparecchio vecchio, abbandonato.
0: Che però usava le radiazioni, naturalmente.
1: Esatto, però questo era un apparecchio che era lesionato, perdeva da una parte, lui fu bruciato dai raggi e morì così.
0: Vitrectomia, ma anche retinopatie. Lei è stato innovatore, pioniere e innovatore in questi due campi.
1: Abbiamo fatto un lavoro di gruppo, guidati da MacMer, devo dire, perché lui era stato l'innovatore ingegneristico della materia. Era quello che aveva portato a fare questo intervento senza aprire l'occhio.
0: Il suo grande maestro, il professor Bietti, diceva che quello che può causare maggior danno all'oculista, ma al medico in generale, è la fretta e l'ascoltare poco il paziente.
1: Vero, vero, vero. Lui diceva molto, era un uomo intelligente, aveva una cultura spaventosa.
0: Un'altra cosa bellissima che faceva il professor Bietti, lui alla clinica del Policlinico di oftalmologia aveva un suo modo particolare di compilare le liste d'attesa. Metteva,
1: sì,
0: in testa
1: lui aveva fatto un ambulatorio che si faceva il lunedì, mi ricordo, per i poveri. E poi i poveri erano i primi nella lista d'attesa.
0: Li metteva prima in lista d'attesa perché diceva comunque chi ha possibilità economiche una soluzione poi la trova. Professore, c'è una qualche assonanza con i tempi moderni, secondo lei, con i tempi che stiamo vivendo?
1: Purtroppo c'è, però non ci sono uomini o non c'è la possibilità, perlomeno, di fare quello che faceva mio padre, il professor Bietti.
0: E quello che ha fatto anche lei, professore, perché qui a Roma, alla Clinica San Domenico, lei per 2 anni ha operato gratuitamente persone non abbienti, compensando la sala operatoria con la sua opera. Quindi anche lei l'ha fatto, professore.
1: Anche lì ho rischiato. Venne un pretore, il quale faceva delle indagini, e venne molto amichevolmente da me. Disse, professore, io so che lei fa delle cose molto belle, noi la cercheremo di proteggerla sempre, però se un ammalato le muore in una camera operatoria che non è la propria, o c'è un incidente, l'ambulanza
0: un
1: che la porta, lei passerà un guaio.
0: È rimasto negli annali del Parlamento una sfuriata che lei fece alla Camera dei Deputati durante un'audizione. Di che si trattava?
1: C'era un uomo che era Rama.
0: Giovanni Rama,
1: bravo,
0: che è
1: bravo.
0: Stato il precursore in Italia dei trapianti di cornea.
1: Bravo. E aveva fatto la prima banca degli occhi.
0: Esatto.
1: Quando io tornai in Italia, incominciai ebbi degli scontri violenti. Perché? Perché la chirurgia che facevo non era accettata da molte università. E quindi, prima di farla accettare, ci è voluto qualche anno addirittura. Lui assisteva a questi scontri e a un certo punto mi venne a trovare e mi disse, dice, guarda Mario, dice, io qui in Italia non facciamo trapianti, sono la bellezza di 15 anni che non facciamo trapianti. Falcinelli, che era il primario del San Camillo, aveva fatto qualche trapianto così senza avere l'autorizzazione ed era sotto processo.
0: Perché era illegale fare il trapianto di cornea in Italia?
1: Non c'era una legge, non c'era una legge. E allora lui mi disse, se tu mi dai una mano, perché vedo che tu sei capace di sfondare, era il 92, la Democrazia Cristiana stava traballando, e allora andai da Franco Marini, voglio ricordarlo perché Franco Marini ha avuto un grande ruolo in questo. Franco Marini mi disse, ma senti Mario, il relatore della legge è uno della mia corrente, prova ad andargli a parlare.
0: Deve parlare. Era contrario il relatore.
1: Bravo. E allora lui provocò un'audizione alla Camera, e lì io mi portai Rama, gli feci fare una relazione. Mentre Rama faceva questa relazione,
0: quelli sbadigliavano.
1: C'era chi dormiva, chi leggeva il giornale,
0: certo.
1: Chi faceva le cose. Quando finì, fu trattato come uno straccio.
0: Capito.
1: E allora io mi alzai urlando e dicendo che dal paese da dove venivo, che era l'America, un uomo come Rama sarebbe stato portato sugli scudi, e qui l'avevo visto trattare come uno straccio.
0: Ma soprattutto lei gli fece presente le spese che sosteneva,
1: esatto,
0: il servizio pubblico per mandare all'estero.
1: Ma soprattutto io mi ero portato tutte le reti televisive, tutti i giornali, tutte.
0: E minacciò i politici, vedete che ora esco e
1: denuncerò quello che ho visto qui dentro.
0: Perfetto, allora la scena era questa. Lei che urlava, Rama che le dava calci.
1: Rama piangeva, piangeva.
0: Piangeva, ma le dava calci per dire che stai combinando, che stai facendo, qui ci arrestano. Lei che urlava, ora vi denuncio tutti, E magicamente che successe?
1: Che il relatore, a un certo, prima si incominciarono ad alzarsi dei deputati e dire non sapevamo. Allora il relatore si alzò, venne a sedersi vicino a me e mi disse: professore, io credo che lei abbia vinto la sua battaglia e da questo momento io chiedo di lavorare con lei.
0: In Italia ci sono in attività su per giù 17.000 oculisti. Di questi 17.000, soltanto 1.500 sono all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la sua professione sostanzialmente è un po' come quella dentistica degli odontoiatri, ovvero praticamente privata. Chi ha bisogno di una visita oculistica se la paga. Se ci sono problemi importanti come quelli di cui lei si è occupato per tutta la vita, ci sono liste d'attesa naturalmente, perché sono appena 1.500 in tutti gli ospedali e gli ambulatori pubblici italiani.
1: Non è solo l'oculistica, c'è una grande colpa, la colpa degli amministratori degli ospedali.
0: Cioè?
1: Cioè che hanno declassato alcune materie e hanno messo soltanto le urgenze in primo piano e hanno tolto i posti letto, quindi ci sono state delle cose amministrative che hanno dato un pochino l'incentivo ad alcuni medici che ne traggono anche un guadagno in sostanza.
0: Certo.
1: Rosy Bindi, che è stata tanto criticata, lei quando è stata Ministro della Salute ha fatto lo sbaglio di praticamente di mettere a contatto gli studi dei medici che lavoravano in ospedale con la struttura ospedaliera.
0: L'intramenia l'ha creata la Rosy Bindi sostanzialmente,
1: sì,
0: quando era ministro. Le pare sostenibile, più che giusto sostenibile, visite a 300-400 euro dai privati, dal medico privato?
1: Io nella mia professione chi poteva pagarmi mi pagava, chi non poteva non mi pagava. E qualcuno se ne ha approfittato, però le assicuro pochi, molto pochi.
0: Io capisco a volte l'eccellenza, no? Cioè io vado dal primario di qualcosa, ovvero si presume quello che ne sappia di più in quel campo per farmi visitare o per farmi operare, però forse, soprattutto se quella persona lavora nel pubblico, una via di mezzo non sarebbe male.
1: Era l'idea che mi aveva affascinato inizialmente della Bindi.
0: Perché non ha funzionato secondo
1: perché
0: lei?
1: Perché non c'erano i soldi al solito. Cioè lo Stato come faceva a pagare, a dare uno stipendio che compensasse anche una professione fatta all'interno, però pagata dall'ospedale.
0: La giaculatoria di negatività che molto spesso insomma si fa sui giornali, in televisione, e che è realtà purtroppo in molte ASL, purtroppo è realmente così: posti che mancano, personale che non c'è, visite che vengono diluite nel tempo. Però malgrado tutto questo la nostra sanità, il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, resta un'eccellenza, soprattutto resta gratuito, sostanzialmente gratuito.
1: Questo teoricamente. Teoricamente io quando sono stato negli Stati Uniti ero grato agli Stati Uniti perché mi davano questa possibilità di fare la ricerca, però nello stesso tempo dicevo: voi dovreste venire da noi ad imparare la sanità, perché la vostra sanità è ingiusta.
0: Esatto.
1: Chi non ha un'assicurazione,
0: muore.
1: Un'assicurazione non si cura. Ecco, noi ci stiamo avviando purtroppo su quella china, purtroppo, dopo aver dato lezioni al mondo, perché è inutile che continuiamo a dire, certo, teoricamente la nostra rimane la migliore sanità, ma se tu a un certo punto a uno che ha un tumore gli dai un appuntamento per un esame dopo un anno o dopo 7-8 mesi, tu hai fatto un danno irreparabile per la vita del paziente.

0: stato giustamente peraltro insignito della Medaglia al Merito della Sanità Italiana e Cavaliere di Gran Croce, che è la massima onorificenza pubblica data dal Presidente della Repubblica.
1: La mia passione è quella di veder crescere le persone. Le devo dire una cosa, che io la mia più grande soddisfazione, sa qual è? Che io ho istruito tante persone, ma tante, in Italia, fuori, come infermieri, come oculisti, eccetera, non ho avuto una delusione. Sa che cosa vuol dire? È raro, eh?
0: È molto raro, professore.
1: Non ho avuto una delusione.
0: Questo è il coronamento di una vita di sforzi che lei ha fatto con la Fondazione Bietti. Finalmente avete una sede, avete l'Istituto Britannico a Roma.
1: Sì, perché noi siamo stati un fatto un pochino anomalo, cioè ci hanno dato l'IRCS, cosa che in genere non si fa, senza avere l'istituto. E quindi siamo stati inizialmente ospitati dal Fate Bene Fratelli Cassia, che voglio ringraziare ancora oggi per l'ospitalità.
0: Poi finalmente il Britannico, professore, più di 4.000 gli interventi ogni anno in questo istituto, ma la cosa importante è più di 500 interventi di altissima specializzazione su problematiche molto gravi dell'occhio. Questo è IRCS Fondazione Bietti, che è l'unico IRCS italiano dedicato all'oftalmologia.
1: Sì.
0: Professore, qual è la peculiarità che lei ha voluto creare in questo luogo? Non solo l'altissima specializzazione sulle malattie dell'occhio.
1: Beh, intanto la ricerca. Noi abbiamo un centro di ricerca che è altamente specializzato nelle malattie della retina, del glaucoma, della cornea. Ecco. E quindi questo naturalmente non puoi farlo in un centro comune, in un ospedale comune.
0: Qui però, professore, lei ha fatto nascere in questi anni e continua a coltivarli i grandi talenti dell'oftalmologia nel nostro paese, ma anche che poi vanno all'estero.
1: Sì, e noi cerchiamo di non mandarli più all'estero, di tenerli in Italia possibilmente.
0: Anzi, qualcuno l'ha fatto tornare,
1: sì.
0: Lei da Londra,
1: sì.
0: Gli ha detto torna che bisogna darsi da fare qui in Italia.
1: Però diciamo che la ricerca in Italia non è, voi sapete quanto è difficile farla. Quindi quello che io raccomando molto è di creare un centro, ma di creare anche delle connessioni con degli istituti che portino dei fondi. Ecco, il nostro vecchio sostenitore è la Fondazione Roma, che sostiene una buona parte della ricerca e che è nel nostro consiglio d'amministrazione, quindi controlla praticamente come vengono utilizzati i fondi.
0: Però professore, per far sì che poi si arrivasse a Fondazione Bietti come la conosciamo oggi qui all'Istituto Britannico, quando lei non diede retta a Giulio Andreotti di non fare la fondazione, invece poi la fece perché altrimenti non avrebbe avviato nessun progetto, c'è stato un altro grande sostenitore dall'università della sua fondazione. Chi era?
1: No, quando io feci la fondazione si associò anche il professor Bucci, che rimase nell'università. Noi ci dividemmo i compiti, in sostanza, cioè lui rimaneva nell'università e quindi mi forniva gli specializzanti e io procuravo viceversa, mi occupavo più della ricerca e quindi anche i fondi venivano recepiti maggiormente.
0: Poi però quelle persone che si specializzavano con lei tornavano all'università, tornavano negli ospedali naturalmente.
1: Inizialmente sì, perché non avevamo ancora...
0: Non avevate la sede.
1: La sede. Il professor Bucci, che era proprio un ricercatore puro, lui praticamente è quello che ha scoperto

0: terapia e di una terapia medica è stato veramente.
1: Queste sono le svolte della medicina che si devono alla ricerca, si devono anche all'impegno di una vita di tanti di voi e di lei soprattutto, professor Stirpe.
0: E poi alla tendenza individuale, perché vede, il professor Bucci non era un chirurgo, lui credeva nella terapia medica e quindi ha seguito quella strada ed ha scoperto il farmaco.
1: E infine, per costruire e per garantire un futuro all'oftalmologia nel nostro paese, che è pure riduttivo perché ormai non esiste più una specificità, una singolarità del singolo paese, che cosa dobbiamo fare?
0: Innanzitutto bisogna cambiare la mentalità dei nostri governanti, perché noi abbiamo bisogno di tanti fondi e abbiamo bisogno anche di centri che diano l'assistenza pubblica, soprattutto, che oggi qualche volta manca. E quindi con quel sostegno tu puoi incentivare di nuovo i giovani a rimanere nel paese e ad occuparsi di ricerca e cura degli ammalati.

0: Pubblicità.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Poi...
5: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla. Immobiliare.it.
6: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
7: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Italiana, la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera, altri

0: 5 giovani, tra cui 2 italiani, sono feriti. Il killer ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e naufraga al largo di Cipro Nord. A bordo 267 persone, almeno 8 vittime, 23 dispersi, 237 portati in salvo, arrestato il comandante. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa, il no vince col 52,8%, si ferma così il cammino verso l'Unione, richiesto proprio da Reykjavik. Resta grave ma cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ha inviato un post sui social, il primo dopo il ricovero. Ce la metterò tutta per tornare presto. Lanciato un nuovo telescopio spaziale americano, ma per centinaia di milioni di stelle e miliardi di galassie, prende il nome da Nancy Grace Roman, la prima responsabile dell'astronomia della NASA. Calcio, serata di posticipi di Serie A in campo Napoli e Como, alle 20:45 Cagliari, Inter e Lazio, Genoa. Edizione delle 19, a tutti voi ben ritrovati in diretta su Rai News 24. Dunque in apertura la sparatoria in Svizzera e caccia all'uomo che ha ucciso un'italiana di 22 anni e ferito altre 5 persone durante un rave party. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri, Ignazio Cassis, ha chiamato Tajani, ha espresso condoglianze e sostegno al governo italiano. Ma sentiamo da Berlino il racconto dell'inviata, Romana Fabrizi.
1: Sì, il rave di Arau è un evento a cui partecipano ogni anno migliaia di giovani. Tutto è successo, lo ricordiamo, quando erano quasi le 3 del mattino, quindi alcuni giovani stavano ancora ballando, altri stavano già tornando a casa quando si sono sentiti i colpi di arma da fuoco. Alcuni testimoni riportano di aver visto una donna colpita cadere a terra, qualcuno ha provato a soccorrere ma non c'è stato niente da fare, e poi è stato confermato la vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, che lavorava in Svizzera. Viene confermato anche che 2 italiani sono anche tra i feriti, sono 5 in tutto le persone ferite, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni che ora sono ricoverati in ospedali, alcuni sono anche in gravi condizioni. Il ministro degli esteri Tajani ha appunto ricevuto la solidarietà, le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, che ha offerto ogni assistenza. Nel paese è ora caccia all'uomo, è massiccio il dispiegamento delle forze di polizia, vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti. Gli investigatori stanno cercando ancora di ricostruire la dinamica dell'attacco, di capire da dove sono arrivati gli spari, quanti colpi sono stati esplosi, ma ancora si sa pochissimo, non viene esclusa nessuna pista, né il terrorismo, né una lite degenerata, né una faccenda privata o un regolamento di conti. Si spera di sapere di più, di avere più notizie sulla dinamica dell'incidente, su quanto è successo nelle prossime ore, nei prossimi punti stampa. Ancora non si sa neanche se l'autore dell'attacco è una sola persona, se possono essere state più persone. Intanto il DJ Tequibo, che ha partecipato al rave, si è esibito nella musica di questo rave, ha espresso il suo dolore su Instagram, ha scritto: è straziante, perdo una persona molto cara, un'amica, e poi ha messo la M puntata di Maria, che appunto era una sua amica, e poi ha scritto anche: i rave dovrebbero essere luoghi di libertà e di divertimento, non dovrebbero mai succedere cose del genere. Per il momento è tutto, a voi.
0: E arriva il cordoglio della Premier Meloni per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana che, come abbiamo sentito, è rimasta vittima della tragica sparatoria di Arau. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza anche agli altri feriti, tra i quali risultano 2 cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. Erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste dell'autoproclamata Repubblica di Cipro del Nord. Il bilancio della tragedia di almeno 8 morti e 23 dispersi, sono 237 i passeggeri tratti in salvo ed è stato arrestato il comandante insieme ad altri 7 membri dell'equipaggio. Sentiamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
2: Eh sì, dunque la ricerca dei dispersi prosegue dopo che l'imbarcazione si è rimbalzata vicino alle coste del Cipro del Nord. Ma vediamo subito le immagini che appunto risalgono di poche ore fa. Vediamo dunque molte persone tratte in salvo con i giubbotti sull'imbarcazione che si è avvicinata dunque al traghetto che è completamente affondato vicino alle coste del Cipro del Nord. Vediamo anche molte immagini delle persone che ancora nuotano, ecco, vedete, nel mare mentre cercano

0: di raggiungere l'imbarcazione che è di soccorso. Vediamo qui dal TAC invece quali sono gli ultimi aggiornamenti per quanto concerne le autorità, a partire dal presidente turco Erdogan, che esprime le condoglianze per le vittime. 237 persone dunque tratte in salvo, il coordinamento e i soccorsi proseguono. Questa è una notizia che conferma anche una Lustel, che è il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro di Nord, ricordiamo. È il territorio di fatto riconosciuto solo dalla Turchia. Infine vi facciamo vedere questa mappa che ci fa capire dove si trovava questa imbarcazione quando è affondata. A pochi chilometri vediamo dal porto di Cherinia, partita poco prima di mezzogiorno di stamane, ora locale, doveva arrivare alle 6 a Tasuku. Dunque la ricerca continua, ma soprattutto non sappiamo ancora quali siano le condizioni di salute di chi è tratto in salvo e se ci sono stati anche le persone di origine straniera, dunque i turisti che si trovavano in questa parte del Cipro del Nord, ma ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto, a te.
1: Ora in Islanda, dove vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'UE, la premier islandese si dice soddisfatta dell'elevata affluenza alle urne. La Commissione europea prende atto del risultato, rispettiamo la scelta del popolo islandese. Reykjavik resta un partner stretto dell'Unione europea. Sentiamo i dettagli con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
2: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì la capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
1: Alessandro Di Battista resta ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo nonostante la situazione complicata. Allora sentiamo Sabrina Carreras.
3: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale della Habana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile, mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale della Habana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di trasferimento. Uno dei volti simbolo del movimento delle origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista, ma gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Intanto nel campo largo prosegue il dibattito sulle primarie. Eva Giovannini.
4: Cruciali per la maggioranza almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in commissione affari costituzionali in

0: Senato. Gli Sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché dice è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono, e da AVS anche Fratoianni frena e dice primarie da evitare. È un dibattito surreale. La centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
1: In primo piano ancora anche il caso Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore. Sentiamo Laura Tangherlini.
2: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Daniele Pervincenzi e Giulia Presutti. Proprio le dichiarazioni della nuova conduttrice in pectore vengono smentite da Ranucci, che precisa in merito alle foto che la ritraggono a tavola nel ristorante di La Vitola: non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle tre offerte avanzategli dall'emittente pubblica. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso Report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act, mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. Come va avanti la vicenda giudiziaria sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista? Si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame, in cui La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
1: Una vittima di 35 anni e 5 intossicati, tra cui uno in gravi condizioni, è il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in una baita di pastori in alta quota in Piemonte. Sentiamo Caterina Cannavà.
3: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso, al Niguarda di Milano. Ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. Due sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza, sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer, incolore, inodore, micidiale.
1: Ancora una donna uccisa, è successo nel pomeriggio di ieri a San Giovanni al Natato, il compagno. Sentiamo Andrea Saule.
4: Una villetta proprio di fronte alle scuole medie, a due passi dal centro del paese di San Giovanni al Natisone. È qui che ieri sera, poco dopo le 17, una violenta e prolungata discussione tra marito e moglie è sfociata nel più terribile dei femminicidi.

0: un uomo di nazionalità cinese, titolare di una tappezzeria in periferia, ha colpito con un coltello alla gola la moglie Chen Fengzhao, 54 anni. Le urla della donna, negli attimi immediatamente precedenti all'omicidio, avevano attirato l'attenzione dei vicini, che avevano dato l'allarme. Ma all'arrivo dei carabinieri e quello successivo dei sanitari, per la donna non c'era più nulla da fare, mentre l'omicida, che era da poco tornato dal paese di origine, non ha opposto resistenza e si trovò ora in carcere, in attesa di convalida del fermo. La coppia, secondo i vicini, non era nuova a liti violente. Carlo Pali, sindaco del paese, parla di una San Giovanni sgomenta, ma pone anche riflessioni sull'isolamento di parte degli individui della comunità cinese.
1: Parlano tra di loro, non si espongono molto, quindi a maggior ragione in una situazione come questa, se ci sono stati degli episodi di violenza anche in passato, difficilmente emergono, ecco.
0: Nella casa viveva anche la figlia della coppia, ventenne, che però non era a casa al momento dei fatti e che è stata sentita dai carabinieri.
2: Proseguono gli interventi di ripristino per il Duomo di Cremona, danneggiato dalla forte ondata di maltempo di venerdì, controlli su numerosi altri edifici, anche scolastici, che sono stati lesionati. Sentiamo Francesca Jacob.
3: Qui stiamo vedendo una delle colonne dell'aguglia crollata del Duomo, che come vedete è pericolante verso il piazzale antistante la facciata, e qui altre due colonne sempre pericolanti ancora appoggiate sui resti dell'aguglia.
4: I vigili del fuoco di Cremona mettono a punto il piano di bonifica della città dai detriti della tempesta di venerdì. Mancano ancora più di 350 interventi, il più spettacolare coinvolgerà il Duomo.
3: Consisterà nella rimozione di queste colonne tramite un'autogru e personale specializzato che si calerà da una piattaforma da 50 metri per vincolare le colonne e portarle a terra.
4: Ancora in corso la conta dei danni.
5: Il problema riguarda gli edifici, perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
4: Martedì anticipano il rientro a quelle comunali per i bambini da 0 a 6 anni in attesa della campanella generale del 14 settembre. Preoccupano soprattutto le condizioni dei tetti e delle finestre. La viabilità è stata ripristinata, ma sono più di 500 le piante abbattute, in gran parte ancora da smaltire.
6: La priorità è fare in modo non solo di rimuovere gli alberi che potete ancora vedere per la città, ma soprattutto consentire che eventi accidentali possano dimostrarsi pericolosi in questo momento.
4: Domani arriverà in città il presidente della regione, Attilio Fontana. Alle 17, nuovo vertice in prefettura.
2: Torniamo alle notizie dall'estero, perché una nuova frana ha colpito la zona di confine tra la Cina e il Nepal, formando un nuovo lago artificiale e costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Intanto i morti sono più di 788, oltre 3.000 i dispersi. Allora sentiamo da Pechino il servizio del corrispondente Nello Porto.
7: Una frana sul versante tibetano crea una barriera naturale con la formazione in quota di un nuovo lago di sbarramento. Torna il pericolo di un'altra inondazione. Per alcune ore i soccorritori cinesi sono costretti a spostarsi in un luogo più sicuro. Poi l'acqua defluisce e il bacino comincia a svuotarsi. In Nepal il peggioramento delle condizioni meteo rallenta le operazioni di ricerca dei sopravvissuti. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Gli sforzi dei soccorritori vengono premiati. Tra le macerie la polizia nepalese sente una voce flebile, è di una bambina di 6 anni. Le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane. Prosegue senza sosta il tentativo di recuperare centinaia di operai nei tunnel delle centrali idroelettriche spazzate via dall'alluvione. Ai soccorsi partecipano anche squadre specializzate provenienti da India e Cina.
2: Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Andrea Bettini.
8: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia.

0: insignia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
1: Ultima domenica di agosto da bollino rosso sulle strade italiane, 25 milioni di spostamenti per il controesodo vacanziero. Ha seguito per noi il traffico sulla A14 all'altezza di Castel San Pietro vicino a Bologna. Lucia Voltan, sentiamo.
2: Da dove arrivate?
3: Da Riccione. Abbiamo trovato traffico, ci hanno fatto uscire a Forlì perché c'era un incidente grave.
4: A tratti il traffico, abbiamo dovuto fare anche, come si dice, la campagna, ecco.
2: Il traffico che si intensifica con il passare delle ore. Quella che si sta concludendo è l'ultima domenica di agosto, giornata da bollino rosso per il controesodo, perché questo resta il mese preferito degli italiani per le ferie. Lo hanno scelto circa 13 milioni più gli stranieri, mare soprattutto. A dirlo le prime stime di questa estate rovente, con il termometro spesso oltre i 40 gradi. Tanto caldo quest'estate?
5: Tantissimo. Io sono una siciliana e in Sicilia per esempio adesso c'è un'afa che non riescono neanche a respirare.
2: È stato molto caldo quest'estate, anche l'acqua molto calda, sì. Sei stati bene, eh? Meglio caldo che pioggia in vacanza.
6: Da domani riaprono fabbriche e uffici, si torna alla vita di ogni giorno. Le vacanze restano un ricordo, la leggerezza del tempo per sé, ferie che quest'anno sono costate un po' di più a pesare il caro carburante. Quanto costa il pieno con la moto quest'anno?
7: Allora, sostanzialmente io me la sono cavata sempre con 25 euro, quest'anno anche a 32 si arriva.
6: Quanto le costa questo pieno?
8: Mi sa più di 100 euro.
9: A 2,15, 2,12 in autogrill, cioè quindi in autostrada a 2,40, quindi è una bella spesa, ecco.
1: E c'è anche chi ha deciso di andare in vacanza a settembre, saranno infatti almeno 10 milioni a concedersi una pausa nell'ultimo mese estivo. Noi siamo andati a vedere la situazione a Varenna, sulla sponda lecchese del lago di Como, con Massimiliano Chiavarone.
10: Lago di Como, sempre. Anche solo per un giorno.
11: È la seconda volta che vengo al lago.
12: Are you from?
13: I'm from Australia.
11: A Menaggio, sponda occidentale del lago di Como, molti si imbarcano per visitare Varenna, sponda orientale. Il flusso di turisti è incessante.
14: A me sembra che ci sia sempre tanta gente in giro.
11: Ma secondo i dati dell'ufficio turismo di Varenna, la presenza giornaliera di vacanzieri che hanno chiesto informazioni tra luglio e agosto è di 200 persone al giorno, la metà rispetto all'anno scorso, segno che, secondo gli uffici, molti si orientano grazie al web. Per questo weekend difficoltà a muoversi con i treni per lavori tra Carnate e Lecco. La tendenza, per evitare colpi di calore e avere prezzi più ragionevoli, è fare le vacanze a settembre. È un periodo perfetto. Il tempo è bellissimo e non fa molto caldo.
15: Le giornate sono più corte, però si trova più posto, si spera che ci sia meno gente, meno ressa.
11: 10 milioni scelgono di fare le vacanze verso la fine dell'estate, secondo Confturismo. Una delle mete più gettonate resta il lago di Como.
16: La vacanza sul lago rimane comunque una delle più belle tappe da fare, perché comunque regala anche paesaggi incredibili.
1: E adesso andiamo a Taranto per la nona giornata dei Giochi del Mediterraneo. L'Italia continua a dominare il medagliere, allora ci racconta tutto in diretta la nostra inviata Novella Caligais.
12: Sì, sono 137 le medaglie finora vinte dalla spedizione azzurra e sono 47 d'oro, 50 argento e 40 di bronzo. Si sono aggiunte una medaglia d'argento per quanto riguarda il volley femminile, che ha perso per 3-7 dalla Turchia. Turchia che invece era stata battuta dalla squadra maschile nella finale per il bronzo, quindi un bronzo nel volley maschile, un argento nel volley femminile e poi un bronzo anche arrivato dall'atletica leggera, la prima medaglia per quanto riguarda l'atletica leggera per la squadra italiana, dalla Malavisi nel salto con l'asta. Ma qui sono ovviamente altre le gare che si disputeranno, quali 110 ostacoli, i 100 per le donne, i 100 piani sia maschili che femminili, il lancio del martello, il salto in lungo, insomma un programma molto molto complesso di un'atletica che ha iniziato oggi i suoi giochi del Mediterraneo. Ma dobbiamo aspettare ancora delle altre medaglie dal tennis, che sono in finale con il doppio sia per le donne sia per gli uomini per la medaglia d'oro, senza dimenticare la medaglia del judo nella squadra mista che ha conquistato appunto la medaglia d'oro. Per il momento da Taranto è tutto, ma la notte è ancora lunga per le medaglie, per aggiungere ancora il nostro medagliere. A voi studio.
1: Ed ora il calcio con la seconda giornata di Serie A. Siamo all'intervallo di Napoli-Como, la sfida probabilmente più attesa di questa domenica, con i lariani in vantaggio per 2-1. Alle 20.45 poi sarà il turno dell'Inter impegnata a Cagliari e di Lazio-Genoa. E allora questa è l'ultima notizia, ci fermiamo per qualche istante, la linea al meteo e poi torniamo sempre in diretta.
13: Nel corso della serata ritroveremo ancora qualche nube sulle zone alpine del nord, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre sul resto delle regioni settentrionali il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, così come sulle regioni del centro. Qualche nube sarà presente sulla Toscana, ma anche qui le possibilità di pioggia saranno decisamente basse. Discorso differente al meridione, dove l'instabilità pomeridiana sarà ancora presente e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale che interesseranno le zone montuose di Molise, Campania e Calabria. Sul resto del meridione il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso, così come sulle due isole maggiori, dove saranno presenti ampi rasserenamenti. Ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani vedremo un inizio settimana di tempo stabile, con il cielo che tenderà ad essere per lo più sereno o poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente, nel corso delle ore più calde della giornata, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e, al nord-est e sulle zone appenniniche meridionali, avranno luogo rovesci isolati temporali. Concludiamo con le temperature che, per la giornata di lunedì, non subiranno significative variazioni di rilievo.

0: Eccoci di nuovo in diretta per un riepilogo dei principali fatti di questa giornata. Si chiamava Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni morta nella sparatoria che si è verificata nella notte durante un rave party in Svizzera. La giovane era originaria di Atri in Abruzzo. Altri 5 ragazzi sono rimasti feriti, tra loro 2 italiani, che rende noto la Farnesina, sono già potuti tornare a casa. Il killer è ancora in fuga. E risulta completamente affondato il traghetto partito da Girne, naufragato a causa del maltempo al largo di Cipro Nord, lo ha riferito il governo della Repubblica Turca di Cipro Settentrionale. L'ultimo bilancio del disastro, gli 8 morti e 23 dispersi. Sulla nave c'erano 267 persone, 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, di cui 237 tratte in salvo. E secondo media ciprioti, il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il referendum in Islanda vince il no alla ripresa dei negoziati di adesione all'UE. La premier islandese si dice soddisfatta dell'elevata affluenza alle urne. La Commissione europea prende atto del risultato. Rispettiamo la scelta del popolo islandese. Reykjavik resta un partner stretto dell'Unione europea. E poi il caso Report va avanti il braccio di ferro con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore. Allora, ripartiamo dalle notizie che arrivano dall'estero. A 6 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la guida suprema Khamenei invita i paesi musulmani a unirsi contro i nemici americani e israeliani. Allora, facciamo il punto sul conflitto con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: La crisi economica morde l'Iran mentre il destino delle acque di Hormuz resta appeso al filo delle trattative diplomatiche che proseguono nonostante lo stallo. Il Ministero degli Esteri dichiara che Teheran ha raggiunto un'intesa con l'Oman sullo stretto e che l'Iran non ha fretta di riaprirlo finché gli Stati Uniti non soddisferanno le richieste iraniane. Teheran ribadisce che Hormuz è completamente chiuso e nessuna nave può attraversare il corridoio senza il coordinamento e il permesso dei Pasdaran. Intanto la guida suprema Khamenei lancia un appello ai paesi arabi contro Stati Uniti e Israele e li invita a unirsi contro i nemici comuni che puntano a dividere la Umma, la comunità islamica. L'Ayatollah affida le sue parole a un messaggio scritto diffuso sui social e continua a non mostrarsi né a far sentire la sua voce. Ma i contatti per arrivare a un accordo che ponga fine alla guerra vanno avanti. Domani il presidente Pezeshkian sarà a Bishkek, in Kirghizistan, dove incontrerà Putin e Xi Jinping, alleati dell'Iran e importanti partner commerciali della Repubblica Islamica. Mentre, secondo fonti turche, sempre domani a Istanbul, alti funzionari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si riuniranno per la prima volta dopo la firma del patto di difesa congiunta siglato alla Mecca il 7 agosto scorso. L'intesa riunisce gli alleati sunniti degli Stati Uniti preoccupati per la guerra con l'Iran e per il conflitto regionale che ha portato a ripetuti lanci di missili iraniani contro i paesi esportatori di petrolio del Golfo Persico. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei 3 paesi sarebbe considerato un attacco contro tutti e 3, in un modo simile alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della NATO. Sul Bosforo, i generali turchi, sauditi e pakistani discuteranno del potenziamento delle capacità di difesa, fortemente preoccupati per l'instabilità nell'intera regione, alimentata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran.
0: Rimaniamo proprio in Medio Oriente, nessuna tregua a Gaza dove un raid israeliano ha colpito Deir al-Bala provocando un morto e diversi feriti, mentre in Cisgiordania continuano le tensioni dopo l'assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
2: Ha aspettato la fine dello Shabbat, la giornata di preghiera per gli ebrei, il premier Netanyahu e in serata con un comunicato del suo ufficio ha condannato duramente gli attacchi dei coloni contro i palestinesi accaduti nelle ore precedenti. Ha parlato di atti criminali compiuti da un gruppo di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari in Cisgiordania che si adoperano a mantenere la sicurezza. Una rana condanna da parte del premier israeliano ad attacchi che ormai si susseguono quasi su base quotidiana. Decine di coloni ieri hanno raccolto sassi e hanno assediato una villa nel villaggio di Kusra. Dopo non molto è intervenuto l'esercito che ha cacciato i coloni che si erano dati appuntamento per questa azione violenta. Tutto è accaduto non a grande distanza dalle tre abitazioni dove delle famiglie vivono sotto assedio ormai da tre settimane. Tra queste la villa di Luai Ridi, arrivato due settimane fa dagli Stati Uniti per seguire quanto stava accadendo alla sua casa e alla sua famiglia. L'altro attacco invece ha preso di mira il villaggio di Jalud, sempre a sud di Nablus. Qui ad essere colpita è stata anche una truppa della TV americana NBC e una donna palestinese. Dei coloni si sono avvicinati all'auto dei giornalisti e hanno cominciato a colpirla pesantemente. Da settimane gli attacchi degli abitanti di avamposti illegali si sono moltiplicati. L'esercito cerca di contenere quanto accade, ma di fatto non arresta i coloni, riesce solo ad allontanarli temporaneamente. Nessun altro intervento viene fatto dai militari, se non la creazione di zone militari, dove però i coloni riescono ad entrare indisturbati.
0: Torniamo in Italia, dove i prezzi dei carburanti salgono ancora. Il governo lavora su interventi per ridurne l'impatto. La priorità sono interventi sull'autotrasporto e le fasce più deboli, spiega il ministro di Imprese e Made in Italy Urso. Le ipotesi allo studio con Riccardo Cavaliere.
3: I prezzi dei carburanti continuano a salire. Benzina a 2 euro, gasolio a 2,13, i livelli più alti da mesi. Ci avviciniamo ai picchi toccati dopo l'inizio della guerra in Ucraina nel 2022. Meno chiara per ora la soluzione. Il taglio sulle accise sul diesel scade il 5 settembre. Il governo prepara nuovi interventi a partire dagli aiuti per l'autotrasporto, annuncia il ministro di Imprese Made in Italy Urso al quotidiano La Stampa. Obiettivo: evitare che l'inflazione arrivi al carrello della spesa. Ma diversi economisti temono che i dati di agosto rivelino un aumento dei prezzi al massimo da 3 anni, più 3-4% annuo in Italia. Per i lavoratori dipendenti si ragiona su nuovi aiuti per i carburanti, per autonomi e partite IVA sull'ipotesi di un buono. In entrambi i casi resta da fissare una soglia di reddito, mentre per i pensionati rimasti fuori l'ipotesi è usare la carta dedicata a te, destinata alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Sullo sfondo un programma a lungo termine, spiega Urso, più elettrico.

0: elettricità da fonti rinnovabili, investimenti in accumulatori e batterie e accelerazione sul nucleare. Intanto però ci sono da trovare le risorse per gli interventi immediati e su questo i petrolieri mettono le mani avanti scrivendo al governo: nuovi prelievi fiscali, come quello sugli extra profitti, frenerebbero gli investimenti.
1: Ed ora il momento delle principali notizie sportive della giornata con Sport 24. Poi a seguire la nostra rubrica dedicata alla mobilità e il TG torna alle 20 con l'edizione nella lingua dei segni italiana.

0: hanno la valigia perennemente pronta, Nico Gonzalez e Teuncop Meiners, acquisti di un'era che fu, quando la Juve comandavano Giunti e Thiago Motta. Eppure, in una notte di fine agosto, sono loro a sostenere una squadra mentalmente fragile, incapace di sbloccare la pratica Parma. L'argentino, in particolare, entra e cambia l'energia del match, segna e avvia il raddoppio finale dell'olandese. Gli emiliani lamentano un presunto rigore, la signora invece è a punteggio pieno nella giornata in cui il Frosinone si imbuca alla festa per il centenario della Fiorentina e fa piazza pulita 3-0, doppietta di Raimondo davanti a un parterre de Roi, Rui Costa e soprattutto il totem Battistuta. La solitudine di Grosso a quota zero come il Torino, battuto a Reggio Emilia dal Sassuolo di Berardi, ed il Monza, punito in casa dalla solita solidissima Udinese.
1: Atalanta e Bologna sarà la prima sfida senza capitan Martin De Ron. Il centrocampista olandese, dopo 445 partite in maglia nerazzurra, lascia la Dea e va alla Roma. Lo abbiamo intercettato davanti a Zingogna, prima della partenza.
2: Quando sono tornato a Mondiale, un mal di pancia... E niente.
3: Adesso torni da Gasperini.
2: Ho sentito ieri, è stato tutto un po' un blitz. Mi ha chiamato, mi ha voluto fortemente. E come era la situazione qua, era forse per me la cosa più giusta da fare.
1: L'addio di De Ron ha infiammato la domenica di Berg, anche sì, alla delusione per la partenza di quella che è stata bandiera nerazzurra nell'ultimo decennio. È in questo clima che Sarri prepara la seconda partita di Serie A dopo il successo con Sassuolo domenica scorsa e la vittoria del playoff che ha aperto le porte della Conference League. Ci sarà un po' di turnover, ma il tridente offensivo dovrebbe vedere titolari De Ketelaer, Scamacca e Raspadori. Il mercato condiziona le scelte di mister tedesco, reduce col suo Bologna dalla sconfitta casalinga con la Lazio. Tra i 24 convocati per la trasferta di Bergamo manca l'inglese Rowe, cercato proprio dall'Atalanta perché l'allenatore non lo ha visto sereno. Torna a disposizione Casale, eppure appena arrivato è subito in lista Teate, rientrato a Bologna dopo 4 anni. In attacco la punta sarà l'ex Piccoli, assistito da Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi.
4: Si parla più di mercato che di campo alla vigilia della trasferta di Lecce. Gasperini non gradisce ma si adegua, anche perché a Trigoria sbarca uno dei suoi fedelissimi, l'olandese De Ron, dando il via libera alla partenza di Elianaui. Un blitz delle ultime 24 ore e l'ormai ex capitano dell'Atalanta è già a Roma.
5: Sono arrivati due capitani, lui e Balerdi. Noi diamo una svolta sia fisica, molto forte a questa squadra che ha sicuramente del talento, ha bisogno anche di un po' di fisicità e ha bisogno anche di personalità.
4: Un'altra pedina, se possibile due, su quella fascia sinistra ancora sguarnito dagli ultimi giorni di trattative condizionate dai paletti UEFA.
5: Il livello dei contratti non poteva superare un certo tetto e quindi inutile pensare, tutti quelli che si sono rientrati pur di giocare nella Roma, e questo però è un qualcosa che non è che lo acquisti sul mercato.
4: Quasi nascosta dal mercato, dice, c'è la partita di Lecce, un'insidia che i suoi giocatori devono avere ben chiara in mente.
5: E noi dovremmo essere molto bravi a dare continuità invece alla prestazione di lunedì con la Fiorentina, perché la prestazione che ha fatto la Roma è stata di assoluto valore.
6: Prove tecniche per vincere ancora un mondiale. Il marziano si prende tutto ad Aragon, sulla pista dove ha vinto più di tutti, e riapre ufficialmente la corsa al mondiale. Marc Márquez in Spagna mette il nono sigillo.

0: Al Motorland. Dopo la vittoria nella corsa sprint, il 9 volte campione del mondo c'entra anche il GP della domenica con un passo gara infernale. Ci prova più di tutti Marco Bezzecchi. Sportella con Marc con la sua Aprilia, ma Marquez ad Aragona è sempre infallibile. Preciso, perfetto, giro dopo giro. Giornata storta invece per i nostri piloti italiani nella ghiaia, sia Francesco Bagnaia sia Franco Morbidelli. Marquez domina la corsa e scavalca anche Bezzecchi in classifica e si porta in seconda posizione accorciando le distanze pure dal leader della Generale Martin. Incredibile prestazione anche di Pedro Acosta con la KTM, secondo alla bandiera a scacchi. Lo spagnolo precede Bezzecchi al traguardo, dimostrando anche lui di avere una classe infinita. Acosta e Marquez, tra l'altro, saranno insieme sulla Ducati ufficiale il prossimo anno. Due spagnoli in sella ad una moto italiana, due fenomeni e rivali che però si rispettano. Ma ora la festa è soprattutto per uno, Re Marquez d'Aragona.
1: Italy! Nona giornata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto tra successi e qualche delusione. La prima medaglia arriva da Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia, che vincono l'argento in team nella carabina 10 metri.
2: La mista è un 50-50, io supporto Carlotta, Carlotta supporta me, sia in qualifica che in gara che negli allenamenti, in qualsiasi momento. Con la mia esperienza ammetto che un pochino di più, ad esempio la scelta del time out l'ho presa io in quel momento, era il caso di darle quei 30 secondi, comunque distrarsi un attimo per riprendere completamente la concentrazione.
3: Ho avuto qualche momento di un attimo, però poi alla fine devo dire che ho ripreso, ci ho messo un pochino.
1: Gran finale anche per la pallavolo maschile, che oggi al Palamazzola di Taranto conquista il bronzo contro la Turchia dopo una partita sofferta e combattuta fino all'ultimo, punto a punto. Niente da fare invece per la nazionale under 18 di calcio, che perde il bronzo contro il Marocco per 4-1.
4: Enric Mas, uno abbonato alle piazze d'onore, non indossa la maglia rossa per rispetto al campionissimo infortunato, quasi un paradosso ora che i giochi sono aperti per tutti, perché non siamo abituati ad immaginarlo così, Pogacar, un puntino rosso qualsiasi, perso in mezzo al peloton, al gruppone che pedala consapevole che al suo primo scatto sarà praticamente impossibile stargli dietro. Pogacar è un abitué dei trionfi e non dei tonfi, l'ultima caduta a Liegi nel 2023, una vita fa, poteva perderla solo così per via di un sasso sulla strada, urtato mentre beveva dalla borraccia, l'ennesima vittoria che in queste prime tappe della Vuelta aveva già messo in cassaforte, praticamente archiviato. Frazioni di secondo che cambiano il corso naturale delle cose. L'infortunio alla clavicola azzera anche le possibilità di vedere Pogacar agli europei di casa in Slovenia e poi al mondiale a Montreal. Operazione e stagione finita. E allora, osservandolo così impotente dopo la caduta, la domanda, dopo aver spazzato ogni concorrenza e stravinto in pochi mesi strade bianche, Sanremo, Fiandre, Liegi, Svizzera, Tour de France, l'impresa spagnola, era troppo anche per lui? Probabilmente no, bisogna arrendersi alla sfortuna, come le ruote, gira e ogni tanto non risparmia i predestinati. Per chi ama Poggi e le sue imprese resta però una piccola consolazione che accompagnerà il periodo d'assenza, riavvolgere il nastro della quarta tappa di questa Vuelta non buena, la fuga verso Andorra, 50 km solitari, il gigante in arrivo e gli altri campioni ridotti a comparse, inarrestabile, sasso ribelle a parte, come sempre.
5: Un oro e un argento il bilancio della spedizione azzurra a Poznan. Andrea Domenico Di Liberto, campione mondiale nel K1 200, Vicky Shablova, seconda nella VL1 femminile. 21 i convocati italiani, 11 le finali sprint conquistate tra kayak, canoa e paracanoa. La terza e conclusiva giornata registra 9 finali sprint e le 4 di medio fondo. Spettacolare la K1 5000 con la vittoria del portoghese Pimenta. Il miglior risultato azzurro, il quarto posto del duo Zironi-Rossetti nel K2 femminile 500 in recupero nel finale, ma precedute nella battaglia per il bronzo dalla Germania, poi argento Cina e oro Australia. In campo maschile, quinti i vice campioni olimpici Casadei Tacchini nel C2 500, nono posto per Bernocchi Freschi K2 500. Tra le donne, sesta è la classe 2004 Olimpia della Giustina nella C1 200, nona invece Agata Fantini nella K1 200. La paracanoa ha visto il settimo posto di Christian Volpi nella KL2. Due le medaglie azzurre, ma movimento in crescita, soprattutto giovane, che fa ben sperare per Los Angeles 2028.

0: Una strada sterrata si perde nell'entroterra australiano fino all'orizzonte. Il territorio del nord è una delle regioni più remote e selvagge del pianeta. E su quelle piste senza fine, al volante di un mezzo pesante, c'è Cathy Risk. Origine indigene, camionista di professione, donna in un settore che l'ha sempre guardata con In Australia, meno del 4% dei camionisti è donna. Per ogni 23 uomini al volante di un mezzo pesante c'è solo una donna. Cathy è una di quelle. 15 anni di esperienza, quasi 2 milioni di chilometri percorsi su asfalto e sterrato. Conosce ogni vibrazione di un volante, ogni curva di quelle piste rosse che attraversano l'entroterra.
1: Non riesco davvero a descriverlo. È tutto. Dalla forma del camion al disegno a rombi sul tetto, alla sensazione del volante tra le mani.
0: Ma quella passione ha dovuto guadagnarsela ogni giorno, contro pregiudizi che nell'industria del trasporto pesante non sono mai del tutto scomparsi. Commenti sul peso, dubbi sulla sua appartenenza indigena, battute che suonano come sbarramenti. Cathy li ha incassati tutti e non si è fermata.
1: La discriminazione è enorme, il sessismo pure. Mi hanno detto: hai mai pensato di fare un intervento di riduzione del peso perché sei troppo grossa per fare questo lavoro?
0: Il territorio del nord dipende dal trasporto su strada per l'85% delle sue merci. Ogni rifornimento, ogni farmaco, ogni pezzo di ricambio viaggia su un mezzo pesante. Eppure l'industria australiana del trasporto ha lasciato senza conducente oltre 28.000 posti di lavoro solo nell'ultimo anno. Un vuoto enorme che Cathy vuole aiutare a colmare. Cathy è oggi direttrice di una rete nazionale che sostiene le donne nel settore del trasporto pesante e sta costruendo un programma di formazione dedicato alle donne indigene. Percorsi personalizzati, opportunità di lavoro, un ambiente finalmente libero dai giudizi che lei stessa ha subito. Louise Bilato, dell'Associazione dei Trasporti su Strada del Territorio del Nord, non usa giri di parole. La situazione è critica e le donne possono essere una risposta concreta.
1: La sensazione è piuttosto critica. Abbiamo un bisogno disperato di più camionisti. Abbiamo visto alcuni conducenti internazionali colmare quel vuoto, ma saremmo davvero entusiasti di vedere più donne nell'industria del trasporto su strada.
0: Su quelle strade polverose e infinite del territorio del nord, Cathy Risk continua a guidare. Sa bene che ogni chilometro percorso è un argomento in più, concreto e inconfutabile, per dimostrare che al volante di un mezzo pesante il talento.
1: Il rombo dei motori risuona sulle strade sterrate della contea di Siaya, nel Kenya occidentale. Non è traffico normale, sono le Bota Girls, motocicliste in divisa rosa che hanno trasformato il trasporto su due ruote in un servizio salvavita. Qui, nelle zone rurali, arrivare in ospedale può essere una questione di vita o di morte. Le distanze sono lunghe, i mezzi pubblici scarsi o troppo costosi, e per le donne incinte ogni minuto può fare la differenza. Le Bota Girls sono motocicliste preparate non solo alla guida, ma anche alle basi dell'assistenza sanitaria materna. Il loro compito è semplice e cruciale: portare le donne che vivono in aree remote alle strutture sanitarie per controlli, ecografie o parti, gratis.
0: C'è un vuoto nel trasporto e, come tutti sappiamo, l'accesso al trasporto è uno degli aspetti più trascurati della salute delle donne e del processo di crescita economico, specialmente nelle aree rurali, dove la distanza e il costo sono barriere all'accesso alla salute.

0: Maureen Chieng ha 40 anni e 5 figli. Prima della Boda Girls perdeva spesso gli appuntamenti medici semplicemente perché non poteva permettersi il biglietto del pullman. Ora le basta prenotare. Per alcune di queste motocicliste il lavoro ha un significato ancora più profondo. Jacqueline Baraka ha perso suo figlio perché non riuscì ad arrivare in ospedale in tempo. Quando ha saputo del programma, si è presentata subito.
1: Nel 2019 ero incinta e a causa del fatto che non sono riuscita a raggiungere l'ospedale in tempo, mio figlio è morto. Così ho avuto questa passione di aiutare le donne, i cui bambini muoiono prima di arrivare in ospedale.
0: Brenda War ricorda ancora quella mattina. Una corsa contro il tempo con la donna aggrappata così forte da rendere difficile perfino guidare.
1: C'è stata questa volta in cui la mia cliente mi ha chiamato verso le 6 del mattino e al mio arrivo aveva già rotto le acque. Così, quando la stavo portando in ospedale sulla moto, mi teneva così stretta che era insopportabile persino guidare quella moto correttamente. Ma grazie a Dio siamo arrivate in tempo e appena raggiunto l'ospedale ha partorito immediatamente.
0: I numeri parlano chiaro. Dal 2022 ad oggi, i parti in ospedale sono aumentati del 67% nelle aree coperte dal servizio. Le visite prenatali sono raddoppiate, le ecografie triplicate. La mobilità su due ruote ha cambiato la geografia sanitaria di queste zone. In Kenya, ogni anno, oltre 50.000 donne e 30.000 neonati muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto. Le Boda Girls non sono la soluzione definitiva, ma hanno dimostrato che un mezzo di trasporto nel momento giusto, guidato dalla persona giusta, può salvare una vita e che la mobilità, quando è accessibile, diventa diritto alla salute.

0: In una piccola officina di Mogadiscio, in Somalia, Uba si china su un motore di una moto. Le sue mani si muovono sicure tra bulloni e componenti meccanici. È una delle sole due donne che lavorano come meccaniche in tutta la capitale somala, in un mestiere da sempre considerato esclusivamente maschile. Non è stato facile. All'inizio gli oli le facevano prudere le mani, doveva imparare a riconoscere decine di tipi diversi di prodotti. Ogni cosa era nuova, ma Uba ha resistito, si è adattata e ha continuato.
1: Essere una meccanica donna in questo settore è impegnativo, ma nonostante le difficoltà sono felice di fare questo lavoro duro perché al momento non ho altre opzioni praticabili.
0: Il suo maestro ha 30 anni di esperienza tra motori e trasmissioni. Mai aveva avuto un'allieva donna fino a quando Uba non si è presentata e lui non ha esitato.
2: Lavoro da una trentina d'anni, non ho ancora visto ragazze pronte a imparare per diventare meccanico, tranne questa ragazza che si chiama Uba. Sono felice di aiutare una donna che è pronta a studiare, a imparare. Le insegnerò il meglio delle mie capacità finché vivrò.
0: Nelle strade di Mogadiscio i tuk-tuk sono ovunque, mototaxi a tre ruote che rappresentano la spina dorsale della mobilità urbana somala, mezzi che servono ogni giorno migliaia di persone e che hanno bisogno di essere riparati da qualcuno che sappia come funzionano. Numerosi tassisti portano qui i tuk-tuk quando hanno bisogno di riparazioni. Si fidano di Uba, del suo lavoro. Eppure, nell'Istituto Tecnico di Formazione di Mogadiscio, dove si insegnano mestieri come la meccanica, non si è mai iscritta una sola donna. Il vicerettore per la didattica lo ammette senza mezzi termini. Il problema è culturale, non normativo. Non ci sono divieti, ma non ci sono nemmeno modelli da seguire. Alcuni meccanici uomini continuano a pensare che questo lavoro sia troppo pesante per le donne. Motori da sollevare, metalli da smontare, sforzo fisico. Ma Uba pensa al futuro. Vuole iscriversi all'università, studiare ingegneria meccanica, vuole lavorare per grandi fabbriche industriali e soprattutto vuole dimostrare qualcosa.
1: Nel prossimo futuro mi iscriverò al programma di ingegneria meccanica a livello universitario, mentre ora sto acquisendo conoscenze.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
2: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99€.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
6: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 euro.

italiana, la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Feriti altri 5 giovani, tra cui 2 italiani. Attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e naufraga a largo di Cipro Nord. A bordo 267 persone, 8 vittime, 23 dispersi. Arrestato il comandante. Referendum in Islanda sull'ingresso in Europa. Il no vince con il 52,8%. Si ferma così il cammino verso l'Unione. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ce la metterò tutta. Un'equipe medica italiana è in viaggio verso l'isola. Lanciato il nuovo telescopio spaziale americano, mapperà centinaia di milioni di stelle e miliardi di galassie. Prende il nome di Nancy Grace Roman, la prima responsabile dell'astronomia della NASA. Serata di posticipi di Serie A in campo Napoli e Como alle 20:45, Cagliari Inter e Lazio Genoa. Buonasera e bentrovati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. Si chiamava Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni morta nella sparatoria che si è verificata nella notte durante un rave party in Svizzera. La giovane era originaria di Atri in Abruzzo, altri 5 giovani sono rimasti feriti, tra loro 2 italiani, come rende noto la Farnesina. Sono tornati a casa, il killer invece è ancora in fuga. Arrestati con l'accusa di possibile negligenza, il comandante e gli altri membri dell'equipaggio del traghetto affondato che era partito da Girne ed era naufragato a causa del maltempo al largo di Cipro Nord. Lo ha riferito il governo della Repubblica Turca di Cipro Settentrionale. L'ultimo bilancio del disastro è di 8 morti e 23 dispersi.

0: diversi. Sulla nave c'erano 267 persone, 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, di cui 237 persone tratte in salvo. Referendum in Islanda: vince il no alla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La premier olandese si dice soddisfatta dell'affluenza alle urne. La Commissione europea prende atto del risultato. Rispettiamo la scelta del popolo islandese. Reykjavik resta un partner stretto dell'Unione europea. Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Sull'isola sta arrivando un'equipe medica del Policlinico Gemelli di Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo e non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Il malore nella serata di venerdì, subito dopo un forte mal di testa. Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Il telescopio prende il nome dalla scienziata che fu la prima responsabile dell'astronomia dell'ente spaziale americano. Le prime immagini astronomiche all'inizio del prossimo anno. Ora il calcio con la seconda giornata di Serie A. Siamo all'intervallo di Napoli-Como, la sfida probabilmente più attesa di questa domenica, con gli italiani in via in vantaggio per 2-1 e alle 20:45 sarà il turno dell'Inter impegnata a Cagliari e naturalmente di Lazio-Genoa. Come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo ringraziando l'interprete Marianna Castrataro.
1: Nel corso della serata di oggi, domenica 30 agosto, ci sarà spazio ancora per qualche debole pioggia, soprattutto sulle zone alpine del nord-est e sulle zone appenniniche del sud. Piogge dovute all'instabilità pomeridiana saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Per la giornata di domani, lunedì 31 agosto, avremo tempo stabile sul paese con il cielo sereno al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte della giornata. Successivamente tenderanno a formarsi le nubi in prossimità dei rilievi e ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali sul nord-est per quanto riguarda le zone alpine, mentre al centro-sud, soprattutto sulle zone meridionali e sulle zone appenniniche, ritroveremo rovesci e temporali, che però tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera. Bel tempo sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione divenuta di maestrale, con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì tendranno a rimanere stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni precedenti.

0: Ben ritrovati, bossoli calibro 9 compatibili con pistole mitra e altri per fucili d'assalto sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta ad Aarau in Svizzera durante un rave in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Lo hanno riferito in conferenza stampa alle autorità svizzere. Le indagini vanno avanti, non è chiaro il movente ed è caccia l'attentatore che potrebbe non aver agito da solo. Da Berlino ci aggiorna l'inviata Romana Fabrizi.
1: L'inferno comincia poco prima delle 3 del mattino. La maggior parte dei ragazzi sta già tornando a casa dall'ippodromo di Aarau, dove si tiene una festa tecno con migliaia di partecipanti, quando all'improvviso qualcuno apre il fuoco. Una ragazza viene colpita, cade a terra, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. L'abbiamo vista morire sotto i nostri occhi, dice alla televisione svizzera questo testimone che non vuole farsi vedere. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, abruzzese, residente in Svizzera. La Farnesina è in stretto contatto con la nostra ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Nella sparatoria restano feriti altri 2 italiani. In tutto sono 5 le persone ora in ospedale, 4 uomini e una donna di età compresa tra i 24 e i 27 anni. Alcuni versano in condizioni gravi. Dall'Italia è partita una task force. In Svizzera intanto è caccia all'uomo, vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti anche oltre frontiera in Germania, in Francia. Gli investigatori lavorano per accertare la dinamica dell'attacco e da quale posizione siano stati sparati i colpi e quanti. Nessun indizio al momento sull'identità dell'autore, né è certo se ad agire sia stata una sola persona. La polizia non esclude alcuna pista. Il DJ Tequibo, tra gli artisti che si sono esibiti ieri, ha raccontato su Instagram il proprio dolore. È straziante, perde una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I rave dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza, mai posti in cui morire.
0: La Premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima della tragica sparatoria di Aarau in Svizzera, come abbiamo sentito. E la Presidente del Consiglio esprime vicinanza anche agli altri feriti, tra i quali risultano 2 cittadini italiani, così come a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. E come abbiamo sentito, la vittima italiana aveva appena 22 anni. La collega Vittoria Iacovella è andata a Città Sant'Angelo in Abruzzo, in provincia di Pescara, dove vive la sua famiglia. Sentiamo.
2: Notte di musica trasformata in tragedia. Sono circa le 2:30 quando, mentre il rave all'ippodromo di Aarau in Svizzera sta per concludersi, vengono esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Una ragazza di 22 anni muore sul posto, altre 5 persone restano ferite. Gli autori sono ancora in fuga e il movente resta da chiarire. Solo nelle ultime ore si è scoperto che la vittima è abruzzese, è Maria Spinelli. E proviamo a cercare la sua famiglia. Siamo a Città Sant'Angelo davanti alla casa di Maria Spinelli. È qui che è arrivata dalla Svizzera la notizia della 22enne rimasta uccisa durante la sparatoria nel rave di Aarau. La ragazza è nata ad Atri da una famiglia rom, aveva studiato all'istituto alberghiero di Silvi e si era poi trasferita in Svizzera per cercare lavoro. Per la sua famiglia sono ore ovviamente di grande dolore, abbiamo provato a parlarci, ci hanno detto che erano al telefono con la Farnesina e che stavano cercando in tutti i modi di consolare la madre. Per ora nessuno ha voglia di rilasciare dichiarazione, di parlare con la stampa e noi rispettiamo questa cosa.
0: Ed erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste dell'autoproclamata Repubblica di Cipro del Nord. Lo riferisce Sky News. Il bilancio della tragedia è di almeno 8 morti e 23 dispersi. Sono 237 i passeggeri tratti in salvo. Arrestati comandante ed equipaggio del traghetto. Ma vediamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
3: Eh sì, dunque le ricerche dei dispersi continuano dopo, dicevamo, che un'imbarcazione si è rimbalzata a largo delle coste del Cipro del Nord. Ecco, vediamo queste immagini che ci fanno vedere delle persone che si trovano proprio su quello che è rimasto dell'imbarcazione con le grida, piangevano mentre l'imbarcazione stava affondando. Ricordiamo, il traghetto poi è affondato a oltre, immaginate, 500 100 metri di profondità, molte appunto persone vediamo anche ancora nuotare nel mare mentre appunto aspettavano degli soccorsi. Vediamo anche le immagini dei soccorsi, perché la maggior parte, ricordiamo, delle persone, oltre 200, sono tratte in salvo, per fortuna, ma decine, dicevamo, sono ancora i dispersi. Non sappiamo ancora quali siano le appunto condizioni di salute, ma molte persone sono finite anche negli ospedali del vicino porto e nella città di Nicosia del Nord. Ma qui al touch vediamo anche la mappa che ci aiuta a capire questa tratta, che di fatto è normalmente utilizzata per collegare il Cipro del Nord, ricordiamo, una entità di fatto non riconosciuta internazionalmente, ma solo da parte della Turchia, con la quale appunto viene collegata grazie ai traghetti del genere. Infatti, dicevamo, la maggior parte dei passeggeri era di nazionalità turca. La imbarcazione, vediamo qui dalla mappa, è affondata, vediamo, a pochissimi chilometri dal porto di Chirenia. Ci sono stati ovviamente delle dichiarazioni dell'autorità, per primo del primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro del Nord, Una Lustel, che ha confermato che le indagini proseguiranno, dicevamo. Tutti i membri dell'equipaggio e il comandante sono stati arrestati per le possibili accuse di negligenza, ma ha parlato anche il presidente, vediamo qui su questo post su X, il presidente turco Erdogan, che ha espresso le condoglianze per le vittime. Le indagini e le ricerche, dicevamo, proseguono e noi vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto, a te.
0: Grazie Marina. Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea e la premier islandese si dice soddisfatta dell'elevata affluenza alle urne. La Commissione Europea prende atto del risultato dicendo rispettiamo la scelta del popolo islandese. Reykjavik resta un partner stretto dell'Unione Europea. Vediamo i dettagli con l'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
4: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì la capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
0: Parliamo ora di Alessandro Di Battista, che resta ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo e, nonostante la complicata situazione, comunque combattivo, appunto, forte. Ma la notizia di poco fa è che un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba proprio per fornire assistenza medica a Di Battista. Seguiamo il servizio di Sabrina Carreras.
5: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale della Habana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale della Habana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del movimento delle origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere la propria vicinanza ad Alessandro Di Battista, ma gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Intanto nel campo largo prosegue il dibattito sulle primarie. Ce ne parla Eva Giovannini.
6: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché dice è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono, e da AVS anche Fratoianni frena e dice primarie da evitare. È un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
0: Ci portiamo ora in Ucraina con gli attacchi incrociati che continuano tra Mosca e Kiev. Il Cremlino apre ad un vertice trilaterale a livello di leader con Putin, Trump e Zelensky, ma solo a scopo di formalizzare gli accordi, e parla di negoziati complessi. Sentiamo dunque la corrispondente dalla Russia, da Mosca, Liana Mistretta.
7: A partire da quell'aereo militare statunitense arrivato martedì sera a Mosca, la visita del capo della CIA qui nella capitale russa è ancora avvolta dal mistero. Secondo le ultime indiscrezioni di Axios, Radcliffe sarebbe venuto per organizzare un vertice tra Putin, Zelensky e Trump per avviare i negoziati di pace e mettere fine al conflitto. Il Cremlino frena e dice un vertice trilaterale di questo tipo è possibile solo per finalizzare un accordo, non per discutere i dettagli, perché i processi negoziali sono qualcosa di molto complesso e lungo. Intanto il Mosca minaccia ancora una volta l'Ucraina: porteremo avanti degli attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche di Kiev, dice il Ministero della Difesa di Mosca, in risposta agli attacchi continui delle forze ucraine contro gli impianti energetici russi e, dice anche il Ministero, gli impianti civili. La scorsa notte ancora una volta Kiev infatti ha colpito gli impianti petroliferi, in particolare una raffineria nella regione di Leningrado, non lontano da San Pietroburgo. Si tratta di uno degli impianti più grossi del paese. Linea a voi.
0: E una nuova frana ha colpito la zona di confine tra la Cina e il Nepal, formando un nuovo lago artificiale, costringendo il personale di soccorso a lasciare l'area. Intanto i morti sono più di 788, oltre 3.000 dispersi. Da Pechino il servizio del corrispondente Nello Porto.
8: Una frana sul versante tibetano crea una barriera naturale con la formazione in quota di un nuovo lago di sbarramento. Torna il pericolo di un'altra inondazione. Per alcune ore i soccorritori cinesi sono costretti a spostarsi in un luogo più sicuro. Poi l'acqua defluisce e il bacino comincia a svuotarsi. In Nepal il peggioramento delle condizioni meteo rallenta le operazioni di ricerca dei sopravvissuti. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Gli sforzi dei soccorritori vengono premiati. Tra le macerie la polizia nepalese sente una voce flebile, è di una bambina di 6 anni. Le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane. Prosegue senza sosta il tentativo di recuperare centinaia di operai nei tunnel delle centrali idroelettriche spazzate via dall'alluvione. Ai soccorsi partecipano anche squadre specializzate provenienti da India e Cina.
0: Siamo al caso Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI parlando di una rimozione illegittima e chiedendo all'azienda che indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituirlo. Laura Tangherlini.
9: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Sigfrido Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Daniele Pervincenzi e Giulia Presutti. Proprio le dichiarazioni della nuova conduttrice in pectore vengono smentite da Ranucci, che precisa in merito alle foto che la ritraggono a tavola nel ristorante di La Vitola: non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle tre offerte avanzategli dall'emittente pubblica. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso Report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act, mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. Come va avanti la vicenda giudiziaria sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista? Si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame, in cui La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
0: Parliamo ora dell'omicidio di Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto altre due consulenze su Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta. Ce ne parla Chiara Merico.
10: Altre due consulenze tecniche su Andrea Sempio le ha disposte la Procura di Pavia, che si affida ancora una volta alle prove scientifiche nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede il 38enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La prima perizia, affidata al genetista Carlo Previderè, dovrà fornire ulteriori chiarimenti sul DNA di Sempio, che secondo la maxi consulenza effettuata dall'altra esperta Denise Albani sarebbe compatibile con quello trovato sotto le unghie della vittima. La patologa forense Cristina Cattaneo dovrà invece seguire una nuova analisi sulla misura del piede di Sempio per verificarne la compatibilità con l'impronta della scarpa ritrovata nella villetta del delitto. Le due nuove perizie si aggiungono alla consulenza già affidata dai magistrati allo psichiatra Roberto Catanesi sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato. In tutti e tre i casi si tratta di integrazioni di consulenze disposte dopo l'avviso di conclusione delle indagini notificato a Sempio lo scorso 7 maggio. Il termine per la presentazione dei risultati è il 28 settembre. Successivamente la Procura deciderà se chiedere il rinvio a giudizio.
0: Proseguiamo con la cronaca. 3 anni fa la strage di Brandizzo nel Torinese, in cui morirono 5 operai impegnati nella manutenzione dei binari ferroviari. Il 30 settembre l'avvio del processo. Ce ne parla Marco Procopio.
11: L'orrore della strage di Brandizzo in questa immagine simbolo, la disperazione di chi ha tentato di soccorrere i 5 operai travolti dal treno mentre lavoravano sui binari, era la notte del 30 agosto 2023. 3 anni dopo, Brandizzo si ferma per ricordare i suoi morti e per rinnovare la richiesta di giustizia.
12: Non c'è giustizia, dite ancora?
13: Pochissimo, pochissimo, perché comunque a 3 anni a sta parte si vedono i risultati che ci sono stati sinora.
11: L'attesa ora sta per finire. Il 30 settembre inizierà Ivrea l'udienza preliminare. Il GUP deve decidere sull'eventuale rinvio a giudizio di 21 persone e 3 società accusate a vario titolo di disastro e omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono Vera Fiorani, amministratrice delegata di RFI fino al maggio 2023, e il suo successore Giampiero Strisciuglio, oggi AD di Ferrovie. Secondo la Procura, l'incidente sarebbe stato causato dagli errori del personale sul posto, ma anche da una lunga catena di violazioni in materia di sicurezza e prevenzione. Da allora, inoltre, poco o nulla sarebbe cambiato. I magistrati hanno aperto un nuovo fascicolo, contestando a RFI di non aver preso misure adeguate per evitare nuovi incidenti.
0: Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Ce ne parla Andrea Bettini.
14: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più alte.

0: ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo, Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre, sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
1: Ora una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo con la seconda parte del nostro TG.

0: Indossa l'essenza di capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Nulla pulisce come Oral B IO.
4: Benvenuto al Super Pilota!
5: Ciao Alex!
4: Ciao Kimi, ma e quel poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
11: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
12: Ben ritrovati con la seconda parte del TG di Rai News 24. Ora va in onda la nostra rubrica Tutti i frutti, le anticipazioni della mostra del cinema che si terrà dal 2 al 12 settembre, sempre a Venezia, la Biennale di Danza e il restauro del labirinto Borges. Un documentario con nuove rivelazioni su Pompei, un libro sulla figura mitica di Ercole e l'eccezionale prestito al British Museum del Razzo di Bayeux. Buona visione, il nostro TG torna alle ore 21. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria Giuseppe presieduta Galasso, da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratta da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger, e loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
8: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
7: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
8: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
9: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
8: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
10: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
9: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
8: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora, Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. E guadagna l'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.

0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
2: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
3: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: A Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì, e avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
2: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario, cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
2: It's a dramaturgical decision.
3: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
2: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
1: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
2: Choreography in the end is very simple. It's just you.
3: La coreografia alla fine è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
1: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
2: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
3: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei sbagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su

0: visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
1: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
2: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete TeamVision?
7: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
3: Era fuori?
5: Tu sei fuori.
3: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
9: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
10: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
11: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
12: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
13: Dal giorno 1.
12: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
14: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su Team?
15: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
16: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
17: Perché? Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
18: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera, feriti altri 5 giovani, tra cui 2 italiani, attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta, ecco la picco al largo di Cipro, a bordo 267 persone, almeno 8 vittime, 23 dispersi, arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba, l'ex deputato, ce la metterò tutta, un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Sigfrido Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cusio-Ossola. Ipotesi più probabile, le esalazioni di monossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Lanciato il nuovo telescopio spaziale americano, mapperà centinaia di milioni di stelle, miliardi di galassie, prende il nome da Nancy Grace Roman, la prima responsabile dell'astronomia della NASA. Edizione delle 21, a tutti voi ben ritrovati in diretta su Re News 24. Partiamo dalla Svizzera, bossoli calibro 9 compatibili con pistole mitra e altri per fucili d'assalto sono stati ritrovati sulla scena della sparatoria avvenuta ad Arau, per l'appunto in Svizzera, durante un rave in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Lo hanno riferito in conferenza stampa le autorità svizzere. Le indagini intanto vanno avanti, non è chiaro il movente ed è caccia all'attentatore, che potrebbe non avere agito da solo. Allora sentiamo un aggiornamento da Berlino con l'inviata Romana Fabrizi.
1: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri Tajani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. 2 italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti i ragazzi tra i 20

0: 24 e 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati controlli anche oltre frontiera. Le autorità comunicano che sono stati trovati due proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga. Ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tequibo racconta su Instagram il proprio dolore. È straziante per una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I rave dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
1: E c'è il cordoglio della Premier Giorgia Meloni per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima, come avete sentito, della tragica sparatoria di Arau. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. La vittima italiana, dunque, come avete sentito, aveva appena 22 anni. Vittoria Iacovella è andata a Città Sant'Angelo, provincia di Pescara, dove vive la sua famiglia. Sentiamo.
2: Una notte di musica trasformata in tragedia. Sono circa le 2:30 quando, mentre il rave all'ippodromo di Arau in Svizzera sta per concludersi, vengono esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Una ragazza di 22 anni muore sul posto, altre 5 persone restano ferite. Gli autori sono ancora in fuga e il movente resta da chiarire. Solo nelle ultime ore si è scoperto che la vittima è abruzzese, e Maria Spinelli. E proviamo a cercare la sua famiglia. Siamo a Città Sant'Angelo, davanti alla casa di Maria Spinelli. È qui che è arrivata dalla Svizzera la notizia della 22enne rimasta uccisa durante la sparatoria nel rave di Arau. La ragazza è nata ad Atri da una famiglia rom, aveva studiato all'Istituto Alberghiero di Silvi e si era poi trasferita in Svizzera per cercare lavoro. Per la sua famiglia sono ore ovviamente di grande dolore. Abbiamo provato a parlarci, ci hanno detto che erano al telefono con la Farnesina e che stavano cercando in tutti i modi di consolare la madre. Per ora nessuno ha voglia di rilasciare dichiarazione, di parlare con la stampa, e noi rispettiamo questa cosa.
1: Erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste dell'autoproclamata Repubblica di Cipro del Nord. Lo riferisce Sky News. Il bilancio della tragedia è di almeno 8 morti e 23 dispersi, e sono 237 i passeggeri tratti in salvo, arrestati comandante ed equipaggio del traghetto. Ma vediamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
3: Dunque, le ricerche dei dispersi continuano dopo, dicevamo, che un'imbarcazione si è rimbalzata a largo delle coste del Cipro del Nord. Ecco, vediamo queste immagini che ci fanno vedere delle persone che si trovano proprio su quello che è rimasto dall'imbarcazione, con le grida, piangevano mentre l'imbarcazione stava affondando. Ricordiamo, il traghetto poi è affondato a oltre, immaginate, 500 metri di profondità. Molte appunto persone vediamo anche ancora nuotare nel mare mentre appunto aspettavano degli soccorsi. Vediamo anche le immagini dei soccorsi, perché la maggior parte, ricordiamo, delle persone, oltre 200, sono tratte in salvo per fortuna, ma decine, dicevamo, sono ancora i dispersi. Non sappiamo ancora quali siano le appunto condizioni di salute, ma molte persone sono finite anche negli ospedali del vicino porto e nella città di Nicosia del Nord. Ma qui al touch vediamo anche la mappa, che ci aiuta a capire questa tratta, che di fatto è normalmente utilizzata per collegare il Cipro del Nord, ricordiamo, una entità di fatto non riconosciute internazionalmente ma solo da parte della Turchia, con la quale appunto viene collegata grazie ai traghetti del genere. Infatti, dicevamo, la maggior parte dei passeggeri era di nazionalità turca. La imbarcazione, vediamo qui dalla mappa, è affondata, vediamo, a pochissimi chilometri dal porto di Chirenia. Ci sono stati ovviamente delle dichiarazioni dell'autorità, per primo del primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro del Nord, Una Lustel, che ha confermato che le indagini proseguiranno. Dicevamo, tutti i membri dell'equipaggio e il comandante sono stati arrestati per le possibili accuse di negligenza, ma ha parlato anche il presidente, vediamo qui su questo post su X, il presidente turco Erdogan, che ha espresso le condoglianze per le vittime. Le indagini e le ricerche, diciamo, proseguono e noi vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto, a te.
1: In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'UE. La premier islandese si dice soddisfatta dell'elevata affluenza alle urne. La Commissione europea prende atto del risultato. Rispettiamo la scelta del popolo islandese. Reykjavik resta un partner stretto dell'Unione europea. Ma sentiamo i dettagli con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
4: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì la capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
1: Alessandro Di Battista resta ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo nonostante la complicata situazione. Ed è di poco fa la notizia che un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando proprio a Cuba per fornire assistenza medica a Di Battista. Sentiamo Sabrina Carreras.
5: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale della Habana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale della Habana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del movimento delle origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere la sua vicinanza a Di Battista, ma gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Intanto nel campo largo prosegue il dibattito sulle primarie. Eva Giovannini.
6: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché, dice, è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono, e da AVS anche Fratoianni frena e dice primarie da evitare. parlamentare è un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
1: I prezzi dei carburanti salgono dunque ancora, come avete sentito il governo lavora su interventi per ridurne l'impatto, la priorità sono interventi sull'autotrasporto e le fasce più deboli, spiega il ministro di Imprese Made in Italy Urso, le ipotesi allo studio con Riccardo Cavaliere.
7: Il problema è chiaro e sempre più evidente. I prezzi dei carburanti continuano a salire. Benzina a 2 euro, gasolio a 2,13, i livelli più alti da mesi. Ci avviciniamo ai picchi toccati dopo l'inizio della guerra in Ucraina nel 2022. Meno chiara per ora la soluzione. Il taglio sulle accise sul diesel scade il 5 settembre. Il governo prepara nuovi interventi a partire dagli aiuti per l'autotrasporto, annuncia il ministro di Imprese Made in Italy Urso al quotidiano La Stampa. Obiettivo: evitare che l'inflazione arrivi al carrello della spesa, ma diversi economisti temono che i dati di agosto rivelino un aumento dei prezzi al massimo da 3 anni, più 3-4% annuo in Italia. Per i lavoratori dipendenti si ragiona su nuovi aiuti per i carburanti, per autonomi e partite IVA sull'ipotesi di un buono. In entrambi i casi resta da fissare una soglia di reddito, mentre per i pensionati rimasti fuori l'ipotesi è usare la carta dedicata a te, destinata alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Sullo sfondo un programma a lungo termine, spiega Urso, più elettricità da fonti rinnovabili, investimenti in accumulatori e batterie e accelerazione sul nucleare. Intanto però ci sono da trovare le risorse per gli interventi immediati e su questo i petrolieri mettono le mani avanti scrivendo al governo: nuovi prelievi fiscali come quello sugli extraprofitti frenerebbero gli investimenti.
1: In primo piano c'è anche il caso Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore. Sentiamo Laura Tangherlini.
8: La revoca della decisione presa dalla RAI, la richiesta di chiarimenti e documentazioni alla base di una rimozione chiaramente illegittima, il risarcimento di tutti i danni conseguenti entro una settimana. È quello che i legali di Siegfried Ranucci, che si dicono pronti ad un'azione d'urgenza, chiedono all'azienda radiotelevisiva pubblica, rigettando le accuse di opacità e possibili interferenze avanzate nella lettera di esonero all'ormai ex conduttore di Report, che sarà sostituito al timone dagli inviati Daniele Pervincenzi e Giulia Presutti. Proprio le dichiarazioni della nuova conduttrice in pectore vengono smentite da Ranucci, che precisa in merito alle foto che la ritraggono a tavola nel ristorante di La Vitola: non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono mai stato messo a conoscenza. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle 3 offerte avanzategli dall'emittente pubblica. La prossima settimana incontro tra i vertici aziendali e la redazione del programma di giornalismo investigativo per verificare se ci sono margini per far rientrare la minaccia di dimissioni degli inviati. Il caso Report intanto approda a Bruxelles con una interrogazione presentata dall'eurodeputato Dem Ruotolo per una possibile violazione del Media Freedom Act, mentre il braccio di ferro va avanti con la RAI che tira dritto e Ranucci che chiede il reintegro, pronto anche a portare il caso in tribunale. Come va avanti la vicenda giudiziaria sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista? Si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame, in cui La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.
1: Una vittima di 35 anni e 5 intossicati, tra cui uno in gravi condizioni, è il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in una baita di pastori in alta quota nell'area dell'Alpe d'Evero in provincia del Verbano Cusio Ossola. Sentiamo Caterina Cannavà.
9: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118 con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso, al Niguarda di Milano, ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza, sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer in colore inodore micidiale.
1: Proseguono gli interventi di ripristino per il Duomo di Cremona, danneggiato dalla forte ondata di maltempo di venerdì. Controlli anche su numerosi edifici, anche scolastici, che sono stati lesionati. Francesca Jacot.
10: Qui stiamo vedendo una delle colonne della guglia crollata del Duomo, che come vedete è pericolante verso il piazzale antistante la facciata, e qui altre 2 colonne sempre pericolanti ancora appoggiate sui resti della guglia.
11: I vigili del fuoco di Cremona mettono a punto il piano di bonifica della città dai detriti della tempesta di venerdì. Mancano ancora più di 350 interventi, il più spettacolare coinvolgerà il Duomo.
10: Consisterà nella rimozione di queste colonne tramite un autogru e personale specializzato che si calerà da una piattaforma da 50 metri per vincolare le colonne e portarle a terra.
11: Ancora in corso la conta dei danni.
12: Il problema riguarda gli edifici, perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
11: Martedì anticipano il rientro a quelle comunali per i bambini da 0 a 6 anni in attesa della campanella generale del 14 settembre. Preoccupano soprattutto le condizioni dei tetti e delle finestre. La viabilità è stata ripristinata, ma sono più di 500 le piante abbattute, in gran parte ancora da smaltire.
13: La priorità è fare in modo non solo di rimuovere gli alberi che potete ancora vedere per la città, ma soprattutto consentire che eventi accidentali possano dimostrarsi pericolosi in questo momento.
11: Domani arriverà in città il presidente della regione, Attilio Fontana. Alle 17, nuovo vertice in prefettura.
1: I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio probabilmente doloso che ha minacciato Guglionesi in provincia di Campobasso. In una foto immortalati 4 punti di innesco. Sentiamo Laura Calfapietra.
14: 1, 2, 3, 4 fronti. Questo non lascia spazio a interpretazioni diverse dal dolo.
15: Assolutamente no. È evidente che la mano dolosa dell'uomo questa volta è anche documentata da queste che sono le immagini, perché si vedono proprio 4 punti di attacco del fuoco. Anche l'orario lascia pochi dubbi, perché un'autocombustione alle 10:30 di sera non può avvenire.
14: Una foto scattata dall'Arino, l'avvistamento di un'auto che si ferma sulla provinciale 168, un uomo scende e poco dopo partono le fiamme. È stata una notte d'inferno a Guglionesi, e paura e rabbia, una corsa contro il tempo per evitare il peggio.
16: In 10 minuti non si capiva più niente, le fiamme altissime, il fumo che ti accecava.
14: Famiglie allontanate da casa, via Milano la più vicina al fronte del fuoco, abitazioni sfiorate.
17: Non ce la facciamo più.
14: Un chilometro, questa è l'estensione del rogo. Le fiamme sono iniziate verso le 22:30, sono state spente alle prime luci dell'alba.
18: Ma le fiamme avevano avvolto tutto il paese qui. Erano arrivate persone che abitano qui con le pompe dell'acqua. Buttavano acqua, proprio un disastro.
17: Le fiamme erano molto alte.
18: Molto alte, sì. Molto alte. Proprio, guarda, una cosa del genere mai vista.
14: Non è la prima volta che un incendio investe quest'area, mettendo a rischio l'incolumità degli abitanti di Guglionesi, di chi interviene per spegnere il fuoco e anche garantire la sicurezza pubblica. Ed è questo che fa più rabbia. Da qui la richiesta di capire e perseguire chi possa aver voluto tutto ciò.
1: Continua ad aggravarsi in Nepal, al confine con il Tibet, il bilancio della devastante alluvione. I morti sono quasi 800, oltre 3.000 i dispersi, e si continua a scavare nel fango con il rischio di nuove frane. Allora sentiamo da Kathmandu l'inviato Rai, Stefano Fumagalli.
19: Sì, la catastrofe nepalese procede su due piani quasi distinti. Da un lato ci sono le ricerche e i soccorsi resi difficili dalla pioggia e dai continui crolli, ma bisogna fare in fretta per provare almeno a salvare chi è rimasto intrappolato nei tanti tunnel. C'erano 13 centrali elettriche in funzione in tutta la vallata, si sta facendo una lotta contro il tempo per queste persone. Dall'altro però ci sono anche delle nuove paure, il rischio per esempio di contaminazione delle acque, il rischio di epidemie, molti villaggi restano ancora del tutto isolati, irraggiungibili, e quasi tutta la valle ancora senza corrente elettrica. Intanto all'ospedale di Kathmandu aumenta anche la conta dei dispersi, c'è un muro con i volti di centinaia di persone, familiari e amici passano le giornate lì sperando in una buona notizia. I numeri intanto della catastrofe continuano ad aumentare, 781 i morti accertati dalle autorità nepalesi, 16 quelli invece sul versante tibetano, anche se i cinesi restano molto più abbottonati, danno meno informazioni, si stimano almeno 2500 i dispersi, anche questo numero però purtroppo continua a salire. Da Kathmandu a voi.
1: Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Andrea Bettini.
20: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
1: Fino a domani a Londra il Carnevale di Notting Hill, evento che trasforma il quartiere di West London in una straordinaria celebrazione della cultura di strada. Allora sentiamo da Londra l'inviata, Valeria Fraschetti.
21: Come from Georgia, Portugal.
22: Turisti stranieri, britannici curiosi e poi tanti londinesi di origine caraibica. Furono loro nel 1966 a dare vita a una marcia di strada con l'obiettivo di sanare anni di dolorose tensioni sociali, rivendicando il loro posto in una Londra che diventava sempre più multietnica. Una marcia che da allora, ogni ultimo weekend di agosto, fa di Notting Hill un caleidoscopio di suoni, identità e colori, di Antigua, Barbados, Giamaica, ma anche di altre latitudini.
23: È un melting pot di razze, generi e religioni.
22: Ritmi di samba e di musica soca, sfilate di tamburi, sapori arrivati da lontano.
24: E questa è la sfilata dei Sub System di questo evento, che è la più grande manifestazione di strada di tutta l'Europa. Seconda al mondo dopo il carnevale di Rio de Janeiro.
22: Attesi nei 3 giorni di festa 2 milioni di persone, un evento che nonostante i suoi 60 anni non perde ritmo e non cambia spirito.
1: E tra gli europei di volley con la nazionale italiana femminile che si prepara agli ottavi di finale contro la Bulgaria, sentiamo come nell'intervista al CT Julio Velasco.
25: C'è il rischio che, avendo proprio la Bulgaria, si torni un po' magari ad abbassare anche solo rispetto alla Francia, l'asticella delle difficoltà che avremo da parte dell'avversario?
26: Guarda, il rischio c'è sempre, perché se uno va con gli slogan già fatti, no? Tutte le partite sono uguali, non è vero che sono uguali. Quando uno gioca contro una grande squadra, si alza la mattina che già sta facendo il riscaldamento, e quando uno gioca contro una squadra che è inferiore, riscalda prima della partita. Questo non significa che dobbiamo giocare meno bene, questo è il punto. Sappiamo che è così, però dobbiamo, quando arriva il momento di riscaldare prima la partita, lì a mille.
1: E poi il calcio con la seconda giornata di Serie A, sorpresa a Napoli con il Como che prevale per 2-1 contro i partenopei, in campo Lazio e Genoa e Cagliari-Inter con i nerazzurri in vantaggio per 1-0. Atalanta invece in campo domani sera, ma intanto addio alla Dea per un giocatore simbolo come l'olandese De Ron che passa alla Roma. Lo ha intervistato Andrea Riscassi.
0: Adesso torni da Gasperini.
2: Ho sentito ieri, è stato tutto un po' un blitz. Mi ha chiamato, mi ha voluto fortemente. Come era la situazione qua, era forse per me la cosa più giusta da fare. Comunque era difficile perché discutere questo con la mia famiglia, con la società.
1: E ci lasciamo per qualche istante di pausa e poi torniamo sempre in diretta con tutti gli aggiornamenti.

0: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
1: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
0: Ah, però.
1: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
2: Ah, però.
3: E con la Wi-Fi Champions League.
4: Ah, però.
1: Ah, e giga illimitati.
4: Ah, però.
5: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
1: Per voi questo è altro.
6: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

0: Orogel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
1: Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 euro.
5: La la la la la la la la la la.
6: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Seconda parte del nostro giornale, ripartiamo dal Medio Oriente. A 6 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la guida suprema Mojtaba Khamenei invita i paesi musulmani a unirsi contro i nemici americani e israeliani. Allora facciamo il punto sul conflitto con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: La crisi economica morde l'Iran mentre il destino delle acque di Ormuz resta appeso al filo delle trattative diplomatiche che proseguono nonostante lo stallo. Il Ministero degli Esteri dichiara che Teheran ha raggiunto un'intesa con l'Oman sullo stretto e che l'Iran non ha fretta di riaprirlo finché gli Stati Uniti non soddisferanno le richieste iraniane. Teheran ribadisce che Ormuz è completamente chiuso e nessuna nave può attraversare il corridoio senza il coordinamento e il permesso dei Pasdaran. Intanto la guida suprema Khamenei lancia un appello ai paesi arabi contro Stati Uniti e Israele e li invita a unirsi contro i nemici comuni che puntano a dividere la Umma, la comunità islamica. L'Ayatollah affida le sue parole a un messaggio scritto diffuso sui social e continua a non mostrarsi né a far sentire la sua voce. Ma i contatti per arrivare a un accordo che ponga fine alla guerra vanno avanti. Domani il presidente Pezeschian sarà a Bishkek, in Kirghizistan, dove incontrerà Putin e Xi Jinping, alleati dell'Iran e importanti partner commerciali della Repubblica Islamica. Mentre, secondo fonti turche, sempre domani a Istanbul, alti funzionari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si riuniranno per la prima volta dopo la firma del patto di difesa congiunta siglato alla Mecca il 7 agosto scorso. L'intesa riunisce gli alleati sunniti degli Stati Uniti preoccupati per la guerra con l'Iran e per il conflitto regionale che ha portato a ripetuti lanci di missili iraniani contro i paesi esportatori di petrolio del Golfo Persico. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei 3 paesi sarebbe considerato un attacco contro tutti e 3, in un modo simile alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della NATO. Sul Bosforo, i generali turchi, sauditi e pakistani discuteranno del potenziamento delle capacità di difesa, fortemente preoccupati per l'instabilità nell'intera regione, alimentata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran.
0: Stiamo proprio in Medio Oriente, nessuna tregua a Gaza, dove un raid israeliano ha colpito Deir al-Balah provocando un morto e diversi feriti, mentre in Cisgiordania continuano le tensioni dopo l'assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
2: Ha aspettato la fine dello Shabbat, la giornata di preghiera per gli ebrei, il premier Netanyahu, e in serata, con un comunicato del suo ufficio, ha condannato duramente gli attacchi dei coloni contro i palestinesi accaduti nelle ore precedenti. Ha parlato di atti criminali compiuti da un gruppo di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari in Cisgiordania che si adoperano a mantenere la sicurezza. Una rara condanna da parte del premier israeliano ad attacchi che ormai si susseguono quasi su base quotidiana. Decine di coloni ieri hanno raccolto sassi e hanno assediato una villa nel villaggio di Kusra. Dopo non molto è intervenuto l'esercito che ha cacciato i coloni che si erano dati appuntamento per questa azione violenta. Tutto è accaduto non a grande distanza dalle 3 abitazioni dove delle famiglie vivono sotto assedio ormai da 3 settimane. Tra queste la villa di Luai Ridi, arrivato 2 settimane fa dagli Stati Uniti per seguire quanto stava accadendo alla sua casa e alla sua famiglia. L'altro attacco invece ha preso di mira il villaggio di Jalud, sempre a sud di Nablus. Qui ad essere colpita è stata anche una truppa della TV americana NBC e una donna palestinese. Dei coloni si sono avvicinati all'auto dei giornalisti e hanno cominciato a colpirla pesantemente. Da settimane gli attacchi degli abitanti di avamposti illegali si sono moltiplicati. L'esercito cerca di contenere quanto accade, ma di fatto non arresta i coloni, riesce solo ad allontanarli temporaneamente. Nessun altro intervento viene fatto dai militari, se non la creazione di zone militari, dove però i coloni riescono ad entrare indisturbati.
0: Spostiamoci in Ucraina, con Kiev che continua ad essere sotto attacco. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale. Mosca minaccia, colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche ucraine. Allora sentiamo proprio dalla capitale l'inviato, Enrico Bona.
3: Beh, per tutta la giornata abbiamo sentito le sirene di allarme e anche però gli spari della contraerea. Zelensky dice che negli ultimi 4 giorni i russi hanno utilizzato 1500 droni, 800 dei quali a reazione, che sono i più difficili da intercettare. Oggi ci sono stati incendi provocati dalle esplosioni in diversi quartieri della città, non si segnalano però al momento delle vittime. Si aggrava invece il bilancio del raid russo di ieri su un deposito di munizioni, 38 i corpi senza vita recuperati dalle macerie, 4 persone sono ancora disperse. Ma intanto si fanno sentire sempre di più anche le conseguenze della nuova strategia russa di attaccare la logistica ucraina, conseguenze che comportano anche l'assenza di alcuni prodotti dagli scaffali dei supermercati. Allora vediamo il servizio che abbiamo preparato con Badreddin Nassour e Carolina Cernoivan.
0: Lo vedremo più tardi, intanto parliamo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che invita gli italiani transitati negli aeroporti inglesi, bersaglio nei giorni scorsi di un attacco cibernetico, a mantenere alta l'attenzione nei confronti di mail, sms e telefonate sospette, e sale la minaccia ibrida in Europa. Vediamo nel servizio di Raffaella Cosentino.
4: La guerra è sempre meno ibrida, non si tratta più solo di provocazioni. Con atti di sabotaggio, attacchi cibernetici e droni esplosivi sale di livello e intensità la campagna del Cremlino contro i paesi europei e NATO che sostengono Kiev con aiuti militari. Secondo la testata Politico, il cancelliere tedesco Merz è prossimo ad attribuire alla Russia la responsabilità dell'attentato fallito all'aeroporto di Lipsia. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto era stato rinvenuto un drone esplosivo. Secondo media tedeschi, l'obiettivo era un aereo cargo ucraino che trasportava materiale bellico, ma non ha funzionato il detonatore. Nella stessa notte, un altro drone si sarebbe scontrato con un aereo cargo della DHL, poi dirottato su Hannover. Il 14 agosto, vicino allo scalo, sono stati rinvenuti un altro drone e 50 drammi di Exogen, un esplosivo militare. Di Lipsia avrebbe parlato con i russi anche il capo della CIA Ratcliffe nella sua missione a Mosca. Ad alzare il livello di allarme a Berlino ha contribuito anche il ritrovamento in un bosco di armi e munizioni. Il cancelliere tedesco starebbe preparando sanzioni separate contro Mosca, con l'espulsione di diplomatici e la chiusura della Casa Rossa a Berlino, oltre all'invio di nuove armi all'Ucraina. Bersaglio dei droni anche la Romania ad agosto. Senza precedenti l'attacco di un drone navale che si dirigeva verso un giacimento di gas naturale nel Mar Nero, distrutto da un F-16. Dopo la visita del premier Bernham a Kiev, la pista russa è balzata tra le ipotesi per il cyberattacco contro la società che gestisce tre aeroporti, tra cui Manchester e Londra Stansted. Tuttavia, gli hacker non hanno compromesso l'operatività degli scali britannici. Il furto dei dati di quasi 9 milioni di passeggeri, per i quali è stato chiesto un riscatto, potrebbe essere opera di un'organizzazione criminale.
0: A poco più di sei mesi dal primo turno delle presidenziali francesi, la corsa all'Eliseo è già entrata nel vivo, si presenta come la più incerta degli ultimi decenni, con un campo politico frammentato, il fronte repubblicano debole e l'ultradestra di Rassemblement National in testa nei sondaggi. Ce ne parla la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
5: In Francia mancano poco meno di otto mesi al primo turno delle elezioni presidenziali, il prossimo 18 aprile. Le grandi manovre delle candidature sono già iniziate, anche se la lista finale continuerà a mutare tra alleanze, strategie e new entry, in forse anche l'ex presidente Hollande. Di certo, fino alle primarie della sinistra in ottobre ci sarà il leader socialista Olivier Faure. Un primo dibattito tra sette pretendenti ha fotografato la crisi del paese, profonda dal punto di vista politico, di impatto abissale sotto il profilo economico. E non è un caso che la scelta della platea da sedurre sia stata quella dei 600 imprenditori del MEDEF, la Confindustria francese, in un momento in cui, sul Financial Times, il paese è visto dai mercati come la principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo, nonostante la conferma alla Francia da parte di Fitch del rating A+. Lavoro, pensioni, ambiente, riduzione delle spese dello Stato, ma soprattutto le proposte dei sette facevano quasi tutte riferimento al debito pubblico, che ha raggiunto un livello record nel 2026, superando i 3,500 miliardi di euro, incremento dovuto alle difficoltà a ridurre il proprio deficit del Paese. Il primo ministro Le Cornu, che si è chiamato fuori dalla corsa all'Eliseo, ha delineato diverse ipotesi per il budget 2027, che Jean-Luc Mélenchon ha già dichiarato censurerà per la France Insoumise. Il Premier però ha avvertito che l'assenza di una legge finanziaria provocherebbe una situazione gravissima per l'economia. È inoltre assicurato che il budget sarà composto da misure in gran parte irreversibili dalla nuova maggioranza che uscirà dalle urne. Proposte difficili ma non brutali. Ma basteranno per risollevare il Paese e rassicurare l'opinione pubblica? Risposta dalle troppe incognite, emerse tutte già nel primo confronto a sette. Nel conflitto tra Mélenchon e Edouard Philippe su debito e pensioni, con il leader della France Insoumise, che i sondaggi danno già al secondo turno sconfitto da Marine Le Pen, che invoca i 63 anni per l'uscita. Contrario Philippe, che ha difeso il suo programma con i tagli al sussidio di disoccupazione. In Francia, chi lavora 6 mesi, oggi lo Stato riconosce l'indennità di disoccupazione per altri 18, garantendo i contributi pensionistici, sistema a cui si può ricorrere più volte nella propria carriera professionale. Le Pen punta su nuovi posti di lavoro, all'aiuto alle imprese e alla riduzione delle spese dello Stato. Attal, sull'impiego, spinge solo a lavorare per accumulare contributi grazie al sistema economico universale. Lavoro e tagli al debito pubblico, nodo chiave anche per Raphael Glucksmann della sinistra moderata, mentre Marine Tondelier dei Verdi ha riportato l'attenzione sulla crisi climatica, con l'agricoltura in ginocchio per la siccità. Mentre Bruno Retailleau ha richiamato al coraggio delle decisioni forti sull'indebitamento che sta strangolando la Francia, che ha la protezione sociale, destina circa il 35% del suo PIL. Qui il sistema welfare è uno dei migliori del mondo. Garantire questi livelli per il prossimo Presidente della Repubblica, di qualsiasi fronte politico sia, è impossibile. Le prossime elezioni sono strategiche per i nuovi equilibri del Paese che si configureranno, dove quella che si sta profilando è una riflessione sociale, economica e storica, impressa nelle azioni da compiere da chi salirà all'Eliseo, per il bene della Francia e dei francesi.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Un 49enne morto trafitto da una coltellata sferrata dal padre di 83 anni. È successo in provincia di Lecco, dove i due vivevano. Sentiamo Antonello Marzio.
6: Preso dalla rabbia e dalla disperazione, ha coltellato e ucciso il figlio dopo l'ennesima lite. La vittima, Christian Menna, 49 anni. L'autore del delitto, il padre, Vincenzo Menna, pensionato di 83 anni. È successo sabato sera a Curcio di Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano assieme. L'83enne è stato poi arrestato dai carabinieri di Lecco.
7: Conosceva i signori, no?
8: Non ho sentito niente.
7: Sentito niente.
8: Ho visto solo che c'era un casino di polizia e basta.
6: Il padre di Christian, il figlio con problemi di dipendenze da sostanze, secondo alcuni testimoni, quando si è reso conto della gravità di quello che aveva fatto, ha allertato i soccorritori.
9: Perché questo qua lo vedevo nella mia via e questo qua era fuori.
7: Il figlio?
9: Sì.
7: Ma fuori in che senso?
9: Mi dispiace per il signore.
7: Il figlio?
9: Quante ne ho viste quel signore lì?
6: Il 49enne, trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza, è morto poco dopo il ricovero.
0: Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla PM il 52enne di nazionalità cinese che ieri avrebbe ucciso la moglie connazionale a coltellate nella loro casa di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine. L'accusa di omicidio volontario con l'aggravante del vincolo familiare. Andrea Saule.

0: Non c'è nessuna voglia di parlare tra gli amici e i parenti della famiglia cinese distrutta dal femminicidio di San Giovanni al Natisone. Una cinquantina di connazionali, uomini adulti, ragazze giovani e il proprietario dell'area si sono ritrovati nel pomeriggio nei capannoni dove aveva sede la ditta di Wang Shizhang, l'uomo fermato in casa con l'accusa di aver ucciso nel pomeriggio di sabato con coltellate all'addome la moglie Cheng Fengyao, connazionale 54enne. Dopo un furioso litigio udito dai vicini che avevano chiamato le forze dell'ordine, la donna era stata ritrovata in un lago di sangue, ormai priva di vita dai carabinieri e dai sanitari, giunti poco dopo. Il presunto omicida, che non ha opposto resistenza al fermo nonostante l'apparente stato di alterazione alcolica, è stato trattenuto in caserma dove è stato interrogato alla presenza della PM Carla Longo con l'accusa di omicidio volontario aggravato da crudeltà e vincolo familiare. Il 52enne cinese si è avvalso della facoltà di non rispondere. Fuori dalla villetta, comprata dalla coppia 13 anni fa, si era presentata la figlia della coppia, una ventenne che non era presente al momento dell'omicidio. Gli investigatori ora cercheranno di far luce su una situazione familiare complessa, con un lutto pesante negli ultimi anni, il recente ritorno di Wang in Friuli dopo alcuni mesi in patria e le frequenti lite violente tra l'uomo 52enne e la vittima. Si vaglierà l'eventuale presenza di precedenti denunce, definita improbabile da una fonte, ampliando anche il numero delle persone da sentire. La salma intanto è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.
1: 3 morti nelle carceri italiane nelle ultime 24 ore. Un detenuto di 25 anni di nazionalità tunisina recluso a Ferrara si è tolto la vita inalando il gas delle bombolette con cui si cucinava il cibo. Il giovane avrebbe finito di scontare la pena tra un anno. Era invece un egiziano di 23 anni il recluso trovato senza vita nel carcere di Biella. L'uomo ha messo fine alla sua esistenza con l'aiuto di alcune garze usate per medicare ferite autoinferte. Infine, nella sezione femminile del carcere romano di Rebibbia, una 28enne è stata trovata senza vita nel suo letto, il suo cuscino intriso di sangue. Ultima domenica di agosto da Bollino Rosso sulle strade italiane, 25 milioni di spostamenti per il controesodo vacanziero. Ha seguito per noi il traffico sulla 14 all'altezza di Castel San Pietro vicino a Bologna. Lucia Volta.
2: Da dove arrivate?
3: Da Riccione. Abbiamo trovato traffico, ci hanno fatto uscire a Forlì perché c'era un incidente grave.
4: A tratti il traffico, abbiamo dovuto fare anche, come si dice, la campagna, ecco.
2: Il traffico che si intensifica con il passare delle ore. Quella che si sta concludendo è l'ultima domenica di agosto, giornata da Bollino Rosso per il controesodo, perché questo resta il mese preferito degli italiani per le ferie. Lo hanno scelto circa 13 milioni più gli stranieri, mare soprattutto. A dirlo le prime stime di questa estate rovente, con il termometro spesso oltre i 40 gradi. Tanto caldo quest'estate?
5: Tantissimo. Io sono una siciliana e in Sicilia per esempio adesso c'è un'afa che non riescono neanche a respirare.
2: È stato molto caldo quest'estate, anche l'acqua molto calda, sì. Sei stati bene, eh? Meglio caldo che pioggia in vacanza. Da domani riaprono fabbriche e uffici, si torna alla vita di ogni giorno. Le vacanze restano un ricordo, la leggerezza del tempo per sé, ferie che quest'anno sono costate un po' di più a pesare il caro carburante. Quanto costa il pieno con la moto quest'anno?
6: Allora, sostanzialmente io me la sono cavata sempre con 25 euro, quest'anno anche a 32 si arriva.
2: Quanto le costa questo pieno?
7: Mi sa più di 100 euro.
8: A 2,15, 2,12 in autogrill, cioè quindi in autostrada a 2,40, quindi è una bella spesa, ecco.
1: E poi c'è chi ha deciso di andare in vacanza a settembre, saranno almeno 10 milioni a concedersi una pausa nell'ultimo mese estivo. Noi siamo andati a vedere la situazione a Varenna, sulla sponda lecchese del lago di Como, con Massimiliano Chiavarone.
9: Lago di Como, sempre. Anche solo per un giorno.
10: È la seconda volta che vengo al lago.
11: Are you from?
12: I'm from Australia.
10: A Menaggio, sponda occidentale del lago di Como, molti si imbarcano per visitare Varenna, sponda orientale. Il flusso di turisti è incessante.
13: A me sembra che ci sia sempre tanta gente in giro.
10: Ma secondo i dati dell'ufficio turismo di Varenna, la presenza giornaliera di vacanzieri che hanno chiesto informazioni tra luglio e agosto è di 200 persone al giorno, la metà rispetto all'anno scorso, segno che, secondo gli uffici, molti si orientano grazie al web. Per questo weekend difficoltà a muoversi con i treni per lavori tra Carnate e Lecco. La tendenza, per evitare colpi di calore e avere prezzi più ragionevoli, è fare le vacanze a settembre. È un periodo perfetto. perfetto, il tempo è bellissimo e non fa molto caldo.
11: Beh, le giornate sono più corte, però si trova più posto, meno, si spera che ci sia meno gente, meno re.

0: 10 milioni scelgono di fare le vacanze verso la fine dell'estate, secondo Confturismo. Una delle mete più gettonate resta il lago di Como.
1: La vacanza sul lago rimane comunque una delle più belle tappe da fare, perché comunque regala anche paesaggi incredibili.
2: In tanti poi preferiscono le città d'arte, disciplina nell'acquisto dei biglietti e maggiore attenzione ai comportamenti all'interno delle sale. A Firenze nuove regole di accesso ai musei. Vediamo quali con Alberto Severi.
3: Caro Davide, i Golia non finiscono mai. E per te che fossi scolpito da Michelangelo divenendo massima icona del Rinascimento fiorentino, il gigante da sconfiggere, stavolta quello dell'assalto incontrollato e maleducato del turismo di massa, alla galleria dell'Accademia che ti custodisce. Per cercare di averla vinta di nuovo, a fine luglio la direttrice Andrina Contessa e il CDA del GAMB, l'istituto che accorpa Accademia, Musei del Mergello, Cappelle Medice e altri quattro musei fiorentini, hanno varato due nuovi regolamenti che disciplinano da un lato l'acquisto dei biglietti e dall'altro i comportamenti all'interno delle sale. L'esperimentazione portata avanti per tutto agosto ha dato pare esiti confortanti. Da un lato l'accesso su prenotazione, scaglionato in fasce di 15 minuti, è stato sottoposto all'obbligo di fornitura preventiva degli elenchi nominali dei componenti dei gruppi, con rigoroso controllo e riscontro documentale all'ingresso. Un colpo durissimo al bagarinaggio del salta la fila, ma anche una stretta ritenuta da qualcuno punitiva con la sua macchinosità anche per chi è in regola.
4: Ufficio complicazioni e affari semplici, fondamentalmente. Noi impieghiamo quasi due settimane a raccimolare biglietti, mettere i nominativi sui biglietti, quando una volta bastava un bigliettino per entrare dentro.
3: Corridoi dunque diversificati per gruppi con prenotazione, per visitatori individuali prenotati e per i paria, o se vogliamo, per gli avventurosi privi di prenotazione.
5: Adesso ci hanno infilato qua, adesso vediamo quando possiamo entrare.
3: Calmierato se non azzerato l'effetto succhi in via Ricasoli, per quanto riguarda invece l'interno del museo, la novità più rilevante è quella dell'obbligo per le guide autorizzate di impiegare microfono e cuffia con auricolare nei gruppi superiori ai 6 individui, onde evitare le spiegazioni a voce alta e la loro cacofonica sommatoria. Ma a dire il vero questa disposizione pare spesso disattesa, un obbligo poco stringente?
6: Assolutamente stringente, noi siamo assolutamente d'accordo.
7: Perché... Ma lei non lo sta usando?
6: Come non lo sto usando?
7: Sta parlando a voce alta col gruppo che lei sta guidando?
6: Sto dando fastidio secondo lei, mi dispiace, non me ne ero accorta.
3: E sì che l'obbligo varrebbe pure per chi si improvvisa guida di un gruppo fai da te.
5: Loro stanno a fare da cicerone.
7: Ma quanti siete in gruppo?
8: Sei.
5: La famiglia nostra è da sei, è un gruppo già de suo.
7: No, perché dice che da sei in poi ci vuole l'uso dell'auricolare, dovete noleggiare l'auricolare.
5: Allora io sto da solo, loro sono cinque.
2: Per la rubrica In scena, aggiungi un posto a tavola di Carinei e Giovannini nell'allestimento del cinquantennale con Lorella Cuccarini e Giovanni Escifoni. Per la prima volta nella sua storia la commedia debutterà all'Arena di Verona il 10 ottobre. Allora vediamo insieme, poi alle 23 tutti gli aggiornamenti delle notizie.

Volevano creare un musical assolutamente italiano e competitivo con quelli americani e inglesi. Pietro Garinei, Sandro Giovannini, con Yaya Fiastri per i testi e con Armando Trovaioli alle musiche, ci riuscirono nel 1974 con Aggiungi un posto a tavola.

0: commedia musicale liberamente ispirata al romanzo di David Forrest, Dopo di me il diluvio.
1: Ho deciso di organizzare un secondo diluvio universale.
2: No.
1: Sì?
2: Ma signore, ma vuoi annegare tutti di nuovo come all'epoca...
1: Precisamente. Tu costruirai un'arca.
2: Ah, un'arca!
1: E con essa salverai il tuo paese.
3: Il segreto di questa commedia musicale, anche rispetto ad altri lavori di Garinè Giovannini, è il fatto di essere una favola. E una favola ovviamente non ha tempo, quindi è eterna. E poi i temi incredibilmente attuali dopo 50 anni.
0: Esatto.
3: Il tema dell'inclusione. Il tema dell'aggregazione, pensiamo oggi a quello che stiamo vivendo.
0: Il grande successo fece la fortuna dei primi interpreti, soprattutto per Johnny Dorelli, che divenne l'iconico Don Silvestro, Paolo Panelli nel ruolo del sindaco avido e stonato Crispino e Dice Valori nel ruolo della redenta prostituta Consolazione.
4: C'era una volta.
0: E per festeggiare il cinquantennale di un vero classico della commedia musicale italiana, questo allestimento torna a quello originale di Giulio Coltellacci.
5: E poi estrarremo il fortunato che sarà il primo!
0: Con protagonisti Lorella Cuccarini, Giovanni Scifoni, Marco Simeoli, qui anche regista di una numerosa compagnia di brillanti professionisti, molto molto applauditi ovunque.
6: Eccomi!
0: Avevi 9 anni quando hai visto la prima volta. Aggiungi un posto a tavola. Vero che hai costretto i tuoi genitori a vederlo per ben 2 volte?
6: Sì, assolutamente sì, con il primissimo cast, parliamo del 74, e li ho costretti anche a comprarmi l'album. Infatti racconto sempre che quando ho cominciato le prove di questo spettacolo io praticamente non ho dovuto studiare nulla, perché conoscevo già tutti i pezzi a memoria.
7: È arrivata Consolazione.
0: Lorella Cuccarini è una brillante consolazione, donna di facce e di costumi che porta scompiglio nel paesino di montagna di Don Silvestro, dove in 3 giorni dovranno costruire l'arca per salvare l'umanità dal secondo diluvio universale. Prima respinta, poi accolta, quando con il rustico Toto trova l'amore.
5: Ma chi è questo buono? Una cosa mai vista!
6: Ed è la prima che fa proprio il gesto di dire creiamo una comunità, no? Quindi questo aggiunge un posto a tavola, questo fatto di accettare una persona che è così lontana, che è così diversa dagli altri.
8: Che c'è? Cosa vuole? Che succede?
2: Che succede?
8: Come che succede? Sono io che lo chiedo a lei, non lei a me.
2: Giusto.
8: È lei che ci ha convocati qui con questo edificante scampanio, no?
2: No, sì, quasi.
8: No, come no? Sì, quasi.
9: Abbiamo trovato questa chiave interessante, che è appunto il prete smarrito. Il prete che gli capita qualcosa di più grande di lui, che non ha contezza di quello che gli sta succedendo, non ha il controllo della situazione, molto diversa da come la faceva Johnny Dorelli effettivamente, perché invece Johnny Dorelli era molto più padrone della situazione.
10: Calmo! Mantenere la calma, perché se non mi calmo mi viene perdo palma.
0: Siete all'interno dell'allestimento originale, no? Quindi proprio come è stato concepito.
6: Vuol dire che Marco Simeoli, che poi insomma è il nostro sindaco, ma principalmente è il nostro regista, devo dire, ha fatto un grande lavoro proprio di rielaborazione, proprio di ricostruzione, di ritorno alle origini, no? Pur facendo dei piccoli cambiamenti e cercando proprio di dare la freschezza che questo spettacolo ancora dopo 50 anni ha. Per me che ci sia un pubblico che esce di casa, che paga un biglietto, che si muove, che affronta il traffico, cerca il parcheggio, arriva a teatro e poi alla fine magari ti aspetta anche per farti complimenti e per dirti che si è emozionato, ecco, per me questo veramente non ha prezzo.

0: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
1: No!
2: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
0: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
3: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
4: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama

0: Questa sarebbe la camera con vista.
1: Breve un colpo di fortuna.
0: Qui serve un colpo di genio.
2: Prenotato da soli?
3: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
4: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

Sì. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera, feriti altri 5 giovani, tra cui 2 italiani, attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro. A bordo 267 persone, almeno 8 le vittime e 23 dispersi. Arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ce la metterà tutta. Un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Siegfried Ranucci ha contestato formalmente la decisione della RAI di rimuoverlo da report e chiede il reintegro. I suoi legali hanno avanzato la richiesta di motivazioni e documentazione. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cuseossola. Ipotesi più probabile le esalazioni di monossido di carbonio in un boiler mal funzionante. Lanciato il nuovo telescopio spaziale americano, mapperà centinaia di milioni di stelle e miliardi di galassie. Prende il nome di Nancy Grace Roman, la prima responsabile dell'astronomia della NASA. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Si chiamava Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni morta nella sparatoria che si è verificata nella notte durante un rave party in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. Altri 5 giovani sono rimasti feriti. Tra loro 2 italiani che rende noto la Farnesina sono già potuti tornare a casa. E il killer è ancora in fuga. Arrestati con l'accusa di possibile negligenza il comandante e gli altri membri dell'equipaggio del traghetto affondato che era partito da Girne e naufragato a causa del maltempo al largo di Cipro Nord. Lo ha riferito il governo della Repubblica Turca di Cipro settentrionale. L'ultimo bilancio del disastro è di 8 morti e 23 dispersi. Sulla nave c'erano 267 persone, di cui 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. 237 sono state tratte in salvo. Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Sull'isola sta arrivando un'equipe medica del Policlinico Gemelli di Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono col ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo e non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione. Il malore nella serata di venerdì, subito dopo un forte mal di testa. Il caso Report. I legali di Ranucci contestano formalmente la decisione della RAI, parlano di una rimozione illegittima e chiedono che l'azienda indichi un fatto specifico dietro la decisione di sostituire il conduttore, chiedono anche il reintegro di Ranucci. Il giornalista intanto a domanda risponde di non escludere un futuro in politica, mentre ha già anticipato che non accetterà nessuna delle 3 offerte avanzategli dalla emittente pubblica.

Ed è di un morto e 5 intossicati da monossido di carbonio il bilancio di quanto accaduto all'interno di una baita nel nord del Piemonte, in Valle d'Evero, Verbano Cusiossola, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. L'intossicazione è avvenuta nella notte all'interno del rifugio isolato all'Alpe Boscagna, nel territorio comunale di Baceno, dove si trovavano i 6. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza e a chiedere aiuto, non senza difficoltà, è stato uno degli stessi Margari, probabilmente già in stato confusionale a causa dell'intossicazione. Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno alle stelle, alle altre stelle. Il telescopio prende il nome dalla scienziata che fu la prima responsabile dell'astronomia dell'ente spaziale americano. Le prime immagini astronomiche all'inizio del prossimo anno. Ed è questo il momento del documentario Rai. Questa sera vediamo Nel nome del padre, il caso Cirillo di Edgardo Pistone. Seguiamolo insieme poi alle 23 una nuova edizione del nostro TG e subito dopo la rassegna stampa.

0: Il sequestro di Ciro Cirillo, ex presidente DC della regione Campania, è uno dei misteri della storia repubblicana. Il 27 aprile 1981 Cirillo, all'epoca assessore regionale, esponente della corrente dorotea della Democrazia Cristiana, viene rapito a Torre del Greco da un comando delle Brigate Rosse della colonna napoletana.
1: La sorte del boia Cirillo è rimessa alla volontà del regime. Tutto gli va imputato. Nulla può e deve essergli perdonato.

0: Questa scatola contiene la verità del sequestro di papà. Queste sono le cassette registrate, perché anche se eravamo tre ragazzi, avevamo l'accortezza di registrare quello che ci veniva detto dai brigatisti. È tutto registrato lì.
1: Che cosa mi dice del vostro amico? Il vostro amico sta bene? La richiesta è questa, dobbiamo parlare con l'ufficio, è sicuramente praticabile.
2: Sì.
1: È una proposta che deve tenere per lei, ha capito?
2: Lei sa che agisco in nome della famiglia.
1: E la famiglia si muove in maniera un po' incauta in questo caso, non potrà mai portare a firmi la liberazione.
3: Nel 2021 abbiamo realizzato un'inchiesta sul sequestro da parte delle Brigate Rosse del politico democristiano Ciro Scirillo. E mai mi sarei aspettato che da lì a qualche mese, alla nostra porta, avrebbero bussato i figli di Cirillo con i nastri della trattativa con i sequestratori. Nastri mai ascoltati prima, incisi su microcassette in uso all'inizio degli anni Ottanta. I giudici che hanno condotto le indagini non vi hanno mai avuto accesso. Noi li abbiamo ascoltati e siamo ritornati indietro nel tempo. A quel 27 aprile 1981.
4: Avevamo mio fratello e io una concessionaria d'auto in Ottaviano. Mi ero, come al solito, attardato. Mi è arrivata una telefonata di mia moglie che mi dice: guarda Nardo, che è successo qualcosa qua nel garage a casa. Tuo padre, ma non so che cosa è. Corri subito. Sono partito in macchina. E ricordo che all'uscita dell'autostrada Torre del Greco ho trovato la macchina della polizia che chiedeva dove doveva andare perché era successo qualcosa a Cirillo.
3: Ciro Cirillo, assessore della Regione Campania, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, stava entrando alla sua casa di Torre del Greco. A scortarlo il brigadiere Luigi Carbone e il suo autista Mario Cancello. Il protocollo prevede che la sua auto si apra solo quando al sicuro all'interno del garage della sua abitazione.
0: Il garage aveva il telecomando, si doveva aprire, la macchina doveva entrare dentro, la serranda si doveva richiudere, dopodiché papà doveva scendere dalla macchina e attraverso una porta che dava direttamente in comunicazione con l'interno del palazzo salire a casa.
4: Il maresciallo Carbone è sceso dalla macchina lasciando lo sportello aperto per andare vicino alla serranda e chiudere la serranda.
5: Invece di attendere la chiusura del garage, è sceso dall'automobile per vedere se c'era qualche movimento a suo avviso sospetto.

0: Io ho partecipato al nucleo di azione che è intervenuto nel sequestro direttamente. Prima di tutto è stato di individuare quale poteva essere il punto debole all'interno del quale era possibile poterlo prelevare. Siccome loro non usavano la precauzione che una volta entrato riabbassavano la serranda, là diventava il luogo ideale perché tu entravi all'interno del garage e lo portavi via. Io per esempio stavo dietro come copertura più che altro rispetto ad altri, c'aveva una visione, un altro c'aveva un altro pezzetto per ricostruire la scena. E noi eravamo compagni che non avevano mai avuto un'arma in mano, che per la prima volta facevano un'azione di quel tipo.
1: Un comando di 3 persone comincia a sparare. La scorta è presa alla sprovvista, l'auto è crivellata di colpi.
2: Contemporaneamente l'autista cancella, che ha capito qualcosa, ha tentato di sporgersi per chiudere la macchina che era blindata.
3: Questo fu inteso come un gesto che volesse prendere un'arma, cosa che lui invece non aveva, e perciò fu freddato.
0: La cosa sarebbe dovuta andare direttamente a aprire le porte, farle alzare, scendere, tutto quanto il resto, ma ci furono delle reazioni direttamente da parte della scorta, da parte dell'autista che aveva cercato di prendere un'arma che stava all'interno del cruscotto della macchina, e quindi i compagni sono dovuti intervenire, per questo poi ci sono stati dei morti.

Ciro Cirillo, mio padre, era stato rapito dalle Brigate Rosse ed erano morti i due autisti della scorta.

0: mia cognata con una bimba che allora aveva 3 anni. È arrivata subito dopo in garage. La bimba salì sopra con le scarpine sporche di sangue. E puoi immaginare che cosa può aver subito quella bimba a quell'età con quella scena.
1: Quell'impronta rossa lasciata dalla scarpetta della bimba è la traccia che lega la storia di una famiglia a quella della grande storia.
2: Buonasera. Come avete sentito forse dall'edizione straordinaria del nostro telegiornale, l'ex presidente della giunta della regione Campania, Ciro Cirillo, democristiano, è stato rapito questa sera poco prima delle 22 a Torre del Greco, nel Napoletano.
3: Immediatamente la notizia si diffuse. Pensavamo che fosse uno dei sequestri delle Brigate Rosse, perché già avevano colpito in Campania, e sapevamo che la Campania era all'attenzione dei brigatisti. Io ero membro della segreteria regionale del Partito Comunista, ero abituato a combattere o a contrastare i camorristi, non avevo esperienza di come si potesse confrontare con dei terroristi.
1: Le Brigate Rosse sono state la più grande e vasta organizzazione di lotta armata d'Europa. Tra gli anni 70 e 80 si sono resi responsabili di 86 omicidi. Nonostante la scia di sangue, a simpatizzare per le Brigate Rosse in Italia sono in tanti.
4: Non era soltanto un livello di ribellione, ma anche un'attività cosciente che noi portavamo avanti di costruire un'organizzazione capace poi di dare l'assalto allo Stato.

Per scoprire cosa c'è dietro al sequestro Cirillo, dobbiamo fare un passo indietro e tornare al 23 novembre 1980, alle ore 19:34.

0: da me.
1: Zio Carmine, zia è la moglie morta, la zia morta.
0: E fuori stiamo la notte. Qua abbiamo paura perché...
2: Il 23 novembre 1980 avviene uno dei terremoti più potenti in Italia, cioè 3.000 vittime, 3.000 morti, abbiamo una distruzione di intere province, migliaia e migliaia di persone in mezzo alla strada che vanno a occupare qualsiasi cosa trovano per ripararsi.
3: Queste immagini raccontano l'indomani del terremoto. Gli abitanti del centro di Napoli dormono in strada, nelle auto e affollano Piazza del Plebiscito.
4: Papà era assessore alla urbanistica. Puoi immaginare, essendo immediatamente dopo il terremoto, era un ruolo fondamentale, importante, perché si trattava di gestire la ricostruzione.
2: Alla domanda che ci facevamo perché hanno preso Ciro Cirillo, la risposta era semplice, perché lui era il punto di riferimento della ricostruzione ed era colui che avrebbe dovuto fare le scelte fondamentali del post terremoto, decidere come utilizzare le risorse.
5: Ciro Cirillo aveva un ruolo strategico all'interno della Democrazia Cristiana perché conosceva tutti i segreti, tutti gli affari illeciti e illeciti sul territorio campano.
2: Il dibattito fu questo: dobbiamo approfittare, tra virgolette, del terremoto per mettere mano a un piano di risanamento del centro storico, oppure cogliamo l'occasione del terremoto per ridurre la densità abitativa di Napoli e portiamo migliaia di persone fuori Napoli. In questo dibattito si inserirono le Brigate Rosse.
6: Decidiamo di fare il sequestro Cirillo nel momento in cui riusciamo a capire che stavano sviluppando un progetto proprio di deportazione dei proletari dal centro storico.
7: Napoli era in una grave crisi da enormi conflitti sociali che si aggravarono ancora di più nel momento del terremoto, per cui le Brigate Rosse in quel periodo si sposarono la causa dei disoccupati, dei mezzi occupati, il cosiddetto proletariato marginale ed extralegale, di questo enorme numero di giovani che erano proprio vivevano ai confini della illegalità.
8: Le Brigate Rosse si sono fatte vive nel pomeriggio con un secondo messaggio abbandonato in un cestino dei rifiuti in via Santa Lucia, al centro di Napoli. La segnalazione è stata fatta con il solito sistema, una telefonata alla cronaca del mattino, e conferma il tentativo di innestare la nuova strategia del terrore sui problemi più scottanti della campagna dopo il terremoto: la ricostruzione, la casa, il lavoro.
4: La prima fotografia che ci arrivò di papà si vedeva molto bene la ferita che aveva sul capo, e anche questo fu un altro motivo di tensione per noi, perché sai, non sapevamo che cosa fosse veramente accaduto a lui, che tipo di ferita era. Ricordo che quando arrivò quella fotografia è come se avesse voluto interpretare qualcosa che papà voleva dire attraverso quella fotografia, e poi invece una fotografia fredda e muta.
9: Noi abbiamo tentato da subito di poter capire che cosa fare e ci siamo organizzati a casa di mia sorella.
4: Attraverso i balconi, con delle prolunghe, portammo tutti i telefoni, di modo che c'era sempre un punto ed uno solo dove potevano convergere tutte le telefonate. E così passò la prima notte, nessuno di noi andò a dormire, tutti quanti rimanemmo in piedi ad aspettare gli eventi perché ci sembrava qualcosa più grande di noi.
10: Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi.
3: C'era stato il rapimento Moro 3 anni prima e lo Stato aveva deciso di non trattare direttamente con le Brigate Rosse. Sappiamo tutti com'è finita.
4: Subito dopo il sequestro abbiamo temuto moltissimo, anche perché tutti, e ti dico tutti, ci hanno detto dal primo momento: pregate Dio che non chiedano, come hanno fatto con Moro, la liberazione di qualche ostaggio, perché in quel caso noi non vi potremmo assolutamente aiutare.
5: Cirillo si accorse di avere i giorni di contatti quando Bolognesi si presentò senza il volto coperto.
6: La decisione di ucciderla non è che noi l'abbiamo presa in considerazione in qualche modo già prima. Questa è una cosa che tu non lo fai mai. Tu apri una campagna politica per avere degli obiettivi. E lo Stato che a quel punto là decide di dare delle risposte politiche a ciò che sta avvenendo, oppure dici, vabbè, io a me non me ne frega niente del sequestrato che ci avete in mano, ammazzatelo pure.
11: La sorte del boia Cirillo è rimessa alla volontà del regime

0: Pronto? Quanto sei Zampelli? Sono io.
1: Il contatto con la famiglia Cirillo ce la dà direttamente Cirillo. Ci dà direttamente quale persona contattare per entrare in rapporto con la sua famiglia.
2: Si creò un contatto attraverso un amico di famiglia, nella persona di Enrico Zampelli.
3: Al telefono con Enrico Zampelli, i brigatisti parlano in codice. Usano nomi e riferimenti falsi.
0: Sono della ditta di Firmini. Se c'è una lettera per lei, magari la leggo stasera o domani mattina.
4: Sì, stasera a che ora?
0: Va bene, sulle 10?
2: Dobbiamo molto a Enrico, si è resa disponibile in tutto e per tutto. In quegli anni le Brigate Rosse facevano paura veramente. Enrico non si è sottratto.
5: Enrico Zampelli era un uomo simpaticissimo, alto, lui era un giornalista bello grosso con un vocione.
2: Zampelli diceva che quella linea era una vecchia linea che non era stata mai usata e che passava attraverso un centralino, per cui questo lo faceva star tranquillo, e in effetti è stato così, perché effettivamente non era intercettata quella linea.
0: Tutto bene.
4: Perché questo ha chiamato il cellulare?
0: Perché ho chiamato l'altro numero.
4: E
0: non risponde.
4: No, questo qua
0: è isolato.
2: Per comunicare con i brigatisti si era trovata questa escamotage. Enrico Zampelli lavorava con Teleuropa, che era una televisione locale dell'epoca. Quando avevamo qualcosa da comunicare, Enrico avrebbe fatto comparire sullo schermo di questa trasmissione una stellina che lampeggiava. Questo era un segnale che noi avevamo delle comunicazioni da dare ai brigatisti.
0: Pronto? C'è il dottor Zampelli?
4: Sì.
0: C'è il dottor Petrini?
4: Come sta il dottor Petrini? Ha fatto un po' tardi stasera.
0: Come?
4: Mi ha fatto stare in ansia.
0: Perché?
4: Perché aveva detto dalle 6 alle 7.
0: Troppo.
4: Lo so, lei è molto impegnato.
3: Il dottor Petrini è Giovanni Senzani, da tutti considerato il capo della colonna napoletana delle Brigate Rosse. Giovanni Senzani è uno dei personaggi più ambigui della storia del terrorismo. È il capo dell'ala movimentista delle BR, ma al tempo stesso è un criminologo consulente del Ministero di Grazia e Giustizia. E per questo considerato da sempre vicino ai servizi segreti italiani. Ha ucciso con 11 colpi di pistola Roberto Peci, fratello di Patrizio, primo pentito della storia delle BR.

0: 10 colpi, gli stessi riservati ad Aldo Moro.
1: Quando Giovanni arriva a Napoli, non è che Giovanni sceglie Cirillo, noi spieghiamo a Giovanni qual è la nostra realtà napoletana e quali obiettivi noi pensiamo di dover portare avanti.
2: Lui era convinto che il sistema democristiano bisognava combatterlo in alleanza con coloro che ne erano le vittime. Erano diversi dall'ala militarista delle Brigate Rosse, che pensavano solo di utilizzare la violenza come forma di consenso, mentre qui pensavano di fare un'alleanza con i senza casa e con i disoccupati.
3: Gentili telespettatori, le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Nel ringraziarvi per averci fin qui seguito, vi diamo appuntamento a domani, augurando a tutti voi la nostra più cordiale buonanotte.
0: Le Brigate Rosse chiedono la pubblicazione dell'interrogatorio di Ciro Cirillo sul settimanale L'Espresso. All'interno della redazione si scatena un dilemma etico: fare da cassa di risonanza ai brigatisti oppure salvare una vita.
4: Panorama ha bloccato tutto.
5: Ma lei ha visto, noi avevamo già fatto tutto, no?
4: Sì.
5: Purtroppo ci hanno bloccato.
4: Neanche
5: l'Espresso? No, neanche l'Espresso.
4: Ah, sì.
5: Beh, noi stiamo facendo il possibile, voi dovete rendere conto.
6: Nardo e Franco presero contatti con l'Espresso e in un primo momento avemmo assicurazione che sarebbe stato pubblicato, perlomeno nelle parti più salienti, questo processo.
7: Cirillo era stato sottoposto a lunghi interrogatori da parte delle Brigate Rosse. Quei verbali di interrogatorio sono scomparsi. I figli di Cirillo ne avevano fatta una copia, ma non mi avevano mai consegnato queste copie. Io venni a saperlo da altre persone che esistevano queste registrazioni, li richiesi ai figli di Cirillo, i quali non hanno mai collaborato nelle indagini, cercando sempre di depistarmi in tutti i modi.
8: Mentre stavamo portando il tutto alla redazione per la pubblicazione, fummo fermati e fu sequestrato tutto quanto il fascicolo. Per noi fu un momento in cui siamo caduti in una fase di grosso abbandono psicologico, perché era una loro richiesta specifica a cui subordinavano la fine della vicenda.
0: La pubblicazione del settimanale si blocca. Il rapporto tra i brigatisti e la famiglia si incrina. Ciro Cirillo sa di non avere più molto tempo e dalla prigione del popolo scrive una lettera ai suoi cari.
8: Amati figli, non ho potuto farvi avere mie notizie fino ad oggi e assicurate mamma che sono trattato con umanità, ma la prigionia è qualcosa che ti debilita e ti annienta. Sono 60 giorni che sono rinchiuso in questa prigione e sento che questa prigione non potrà più durare ancora a lungo. Rammento a Nardo e Franco di non trascurare il loro impegno di lavoro. La vita continua con o senza di me. Aiutatemi anche con la preghiera. Salutatemi tutti. Tutti, e spero che Lella migliori. Vi abbraccio fortemente. Ciro Ciro.
9: Dopodiché è iniziata la nostra tragedia familiare e soprattutto il calvario di papà mio.

0: Campagna Cirillo, comunicato numero 11 delle Brigate Rosse, colonna di Napoli, lavorare tutti, lavorare meno. Il proletariato l'ha sempre avuto davanti, come massimo antagonista dei suoi interessi, tutto gli va imputato, nulla può e deve essergli perdonato. Il processo a Ciro Cirillo è terminato e la condanna a morte di questo boia è la giusta sentenza in questa società divisa in classi.
1: Una fitta al cuore. Perché, sai, leggere la condanna a morte è una condanna. E non sai veramente dove vogliono arrivare. Le parole non possono esprimere fino in fondo i sentimenti che provi in quei momenti. È difficile. È qualcosa che tieni dentro.
2: Finora abbiamo seguito la vicenda dal punto di vista dei figli, Bernardo, Franco e Maria Rosaria. Ma mettiamo un attimo da parte i nastri. Parliamo di Camorra, che dopo il terremoto vuole diventare impresa mettendo le mani sugli affari della ricostruzione. A farla da padrone è la NCO, la nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo.
3: Si dice che lei in Campania disponga di 3.000 uomini che farebbero di tutto per lei.
4: Ciò significa seminare il bene. Ecco, voi avete studiato. Significa seminare il bene, no?
3: Oh, potrebbe aver seminato interessi, si dice, traffico delle sigarette, della droga.
4: Non ne sono contro la droga, qui. Sono contro i sequestri. L'ho dimostrato con fatti.
5: Cutolo, a fine aprile 1981, stava nel carcere di Ascoli Piceno. Aveva fatto ammazzare pochi giorni prima il vice direttore del carcere di Poggio Reale. Nessuno di noi immaginava in quel momento un coinvolgimento pieno di Cutolo.
2: Tutto a un tratto lo spietato e sanguinario boss diventa protagonista di questa vicenda, una sorta di secondo mediatore. Questa volta non tra la famiglia e le Brigate Rosse, ma tra la Camorra, la Democrazia Cristiana e i servizi segreti.

0: Ti chiamo più tardi che sto facendo un'intervista. Paraguay. Da marzo 81 ho lavorato come consulente del SISMI. Sono stato contattato dal segretario della Democrazia Cristiana, da Piccoli, il quale Piccoli mi dice: tu che hai un sacco di iniziativa, puoi sapere qualcosa del sequestro civile? Segretario, mi vedo di darmi da fare. Piccoli sapeva che ero un uomo dalle mille risorse, ero Mr. Wolf di Pulp Fiction.
1: Francisco Pazienza era un personaggio misterioso. Era diventato capo del SISMI, cioè servizio militare di informazione segreta, e senza aver fatto neanche servizio militare.
0: Io mi sono rivolto a chi controllava il territorio, e il territorio lo controllava la banda di Cutolo. È inutile che ci raccontiamo le barzellette, o no? Giusto o no? E io mi sono rivolto a loro. Siamo andati vicino a Napoli. Mi invitano a pranzo in un paese lì vicino. Nel pranzo c'era tutta la crema, ognuno c'aveva la pistola messa sul tavolo. Finito il pranzo ci dobbiamo spostare in una casa privata. In questa casa privata ho conosciuto Casillo. Casillo era il reggente libero della nuova camorra organizzata.
2: Cutolo è contento, cioè vede gli apparati dello Stato che vanno da lui, ma non si fida. Vuole garanzie che è la Democrazia Cristiana a trattare.
0: E allora Casillo mi disse: ma tu per nome di chi vieni? Lo vengo direttamente a nome del segretario della Democrazia Cristiana. Vabbè. Allora mi ricordo che fece. Stette zitto 10-15 secondi. E allora mi disse: allora facciamo così, entro un mese, 15-20 giorni, ci facciamo liberare Civita.
2: Quando Cutolo si convince che è la DC a chiedergli un intervento per Ciro Cirillo, si muove. E si muoverà con le modalità di chi sta controllando e controlla le carceri. La cosa singolare in questo momento è che entrano nel carcere di Ascoli Piceno due luogotenenti di Cutolo. Uno è Casillo, l'altro è Iacolare. E sono latitanti in questo periodo.
1: Vedemmo il brogliaccio delle visite e lì sotto cancellatore riuscimmo a capire che avevano fatto visita a Cutolo Belmonte, Pazienza, Musumeci, Casillo e Iacolare. Ma Pazienza era il vero capo, diciamo, di questa allegra brigata del SISMI, il servizio segreto militare.
0: Libero Mancuso è un uomo di grande fantasia, perché non è vero. È andato a parlare con chi?
1: Con Cutolo.
0: Ma per carità di Dio, ma non esiste, non è vero.
2: Naturalmente bisogna riconsiderare i fatti. Chi può immaginare che membri del governo nazionale, chi può immaginare che servizi segreti dello Stato italiano, chi può immaginare che il maggior partito di governo dell'Italia di quegli anni andasse in processione dal capo di uno dei clan più spietati, da un fuorilegge, andasse in carcere a pregarlo di trattare per la vita, per la liberazione di Ciro Cirillo?
3: Se teniamo per buona questa ipotesi, la stessa che sarà perseguita dai magistrati Alemi e Mancuso, non possiamo non chiederci: cosa ha da guadagnarci Raffaele Cutolo?
2: Cutolo riceverà dai servizi segreti e dalle istituzioni dello Stato lo spostamento di 60 suoi uomini nelle varie carceri.
4: Cutolo innanzitutto ha ottenuto l'enorme successo di essere riconosciuto dallo Stato che va a trattare con lui, cioè praticamente lo Stato tratta con il più sanguinario camorrista delinquente dell'epoca pur di liberare Ciro Cirillo.
2: Ma soprattutto Cutolo riceve una cosa che ha a che fare con il terremoto, cioè riceve l'assicurazione che negli anni successivi tutte le principali opere di ricostruzione passeranno in un rapporto con lui o con le imprese che lui indicherà. Cutolo si muoverà in questo modo. Minaccerà inizialmente i brigatisti. Ci sarà un agguato a Moretti
5: nel carcere dove era rinchiuso, perché pare che lui fosse contrario. Poi farà spostare dei brigatisti e li farà venire nel carcere di Ascoli Piceno, in modo che possa parlare con alcuni di loro e inviare il messaggio: o accettate o saranno guai per voi.
1: Allora, ci tengo subito a precisare che noi con la Camorra non abbiamo avuto mai niente a che vedere. E a un certo punto c'è stata un'inchiesta anche all'interno del processo, dove noi veniamo a conoscenza del fatto che i servizi segreti, insieme al segretario della famiglia Cirillo, si recano nel carcere a visitare i camorristi. Questi si erano andati là a fare delle promesse a Cutolo per avere in cambio la sua intermediazione con i compagni che erano in carcere, che si dovevano prodigare per la liberazione di Cirillo. Si mette in moto un meccanismo che fanno spostare un compagno che stava in carcere da un'altra parte per far incontrare a un uomo di Cutolo. La risposta che gli hanno dato a questa persona era che, uno, che loro non avevano nessuna voce in capitolo rispetto a ciò che avveniva fuori; due, che se anche fosse non l'avrebbero fatto; e intimarono anche a questa persona di non contattarli più.
6: Con Cutolo non avevo e non avevamo nessun rapporto, nessuna possibilità, non avevamo i mezzi per andare in carcere o di avere contatti con questo mondo che non ci apparteneva. Ti devo dire molto sinceramente che se ne avessi avuto la possibilità, ti parlo sempre a titolo personale, se ne avessi avuto la possibilità e se avessi avuto la certezza che arrivava a buon fine, avrei pure trattato con Cutolo, perché la posta in ballo era tale che non mi doveva porre certi scrupoli.
3: Qualsiasi sia il ruolo di Cutolo in questa faccenda, un dato è certo: Ciro Cirillo è da più di 2 mesi in mano ai sequestratori e, come da comunicato numero 11 del 9 luglio, su di lui pende una condanna a morte. Improvvisamente il telefono squilla. I brigatisti si rifanno vivi con Nardo, Franco e Sasà.
7: Allora, la richiesta è questa: noi abbiamo parlato con Cirillo, è sicuramente praticabile.
8: Sì.
7: È una proposta che deve tenere per lei,
8: certo,
7: al massimo la famiglia.
8: Sì.
7: La cosa non deve assolutamente uscire.
8: Sì.
7: Altro, sicuramente non andrà in porta se ne fuori.
8: Sì.
7: Ha capito?
8: Sì, questo è che agisco in nome della famiglia.
7: Siamo 3 miliardi.
6: Sì, la prima richiesta fu 3 miliardi e fu una tragedia, perché 3 miliardi erano così lontani da quello che potevamo raccogliere, era una cifra enorme.
9: 3 miliardi di lire bisogna trovarli, e dove stavo?

0: noi non ce l'avevamo. Era una cifra che per noi, oltretutto stiamo parlando di 40 anni fa, 3 miliardi di lire era una cifra incredibile, insomma.
1: Beh, sento un poco, io ho riferito alla famiglia il contenuto della vostra ultima telefonata. Si sono disperati, così come hanno sempre affermato, perché riportare a casa i loro papà, sono pronti anche della loro vita se fosse necessario, perché è una cosa di cui ci dispongono, ma è la cifra che è enorme, enorme, enorme, enorme, è il modo più assoluto. Ora dici voi che cosa possiamo fare.
2: Ma siccome che all'epoca anche noi come organizzazione avevamo bisogno di finanziamenti, ogni organizzazione rivoluzionaria per i finanziamenti non è che è finanziata da qualcuno come succede nei partiti borghesi, quindi a quel punto là abbiamo deciso di aggiungere ulteriormente quest'altro punto, sia per aprire ulteriori contraddizioni all'interno della Democrazia Cristiana e la gestione del potere che portava avanti, e sia perché a noi erano necessari dei soldi per continuare a sviluppare il portavano avanti.
3: Sarà lo stesso Cutolo a suggerire un riscatto.
4: I figli di Cirillo dissentono da chi dice che il padre sia stato liberato grazie alla mediazione di Raffaele Cutolo. Affermano che la liberazione del padre sia avvenuta solo grazie a loro.
3: Naturalmente vengono interpellati degli imprenditori amici.
5: Tale persona, conoscendo i motivi, si è detto pronto a mettere a disposizione un importo di 100 milioni. Di 100 milioni.
0: Ci siamo dati un attimo da fare per poter mettere un po' di denaro assieme.
5: Riusciranno a reperire i 200 milioni a cui si è fatto già riferimento. Mi segue?
6: La nostra fortuna è di essere capitato nell'ala, loro dicono movimentista, io penso nell'ala cattolica.
5: Essi potranno disporre in totale di un importo di 300 milioni, che è quanto affannosamente sono riusciti a mettere insieme.
7: Non ci siamo assolutamente.
5: Non ci siamo assolutamente. No. Mi dica qual è il minimo. Cerchi di darci una mano, la prego.
7: È molto più alto, detto in maniera molto chiara.
5: Sì.
7: Così, tanto che di furbi.
5: No, non credo, guardate. Non credo nel modo più assoluto, guardi.
0: Un poco nell'ambito familiare, un poco facendo noi dei prestiti con mutui e via di seguito, un poco anche attingendo alle risorse dell'azienda, siamo riusciti a mettere assieme qualche importo non vicino ai 3 miliardi, perché non si poteva fare. E si è iniziato in contemporanea la trattativa con Senzani per abbassare quella cifra.
8: In realtà il riscatto fu raccolto con soldi pagati, cacciati da grossi costruttori, tra l'altro da quei grossi costruttori che avrebbero dovuto gestire la ricostruzione post-terremoto.
7: Sopra a un terzo di quella somma, è sicuro?
5: Un terzo, al di sopra di un terzo di quella somma, quindi sarebbe uno e mezzo.
7: Parlava sicuramente almeno della metà.
5: Sarebbe uno e mezzo.
7: Come?
5: Sarebbe uno e mezzo. Metà.
7: Mezzo.
5: Parliamo chiaro, non ci sono problemi qua.
7: Ma non lo prenda come un fatto che noi ci accontentiamo di quella.
5: Cioè quello è il mio, lei ha voluto darmi un affettuoso consiglio.
0: Per la verità, qua vado un attimo in difficoltà con mio fratello, perché dico, Frank, diciamo 1,450, vediamo se questi sono in condizione di chiudere o meno, eccetera. Mio fratello mi rimproverò. Tu giochi, vuoi giocare con la vita di papà? Dico, no, io non voglio giocare con nessuno.
5: Senta, signor Silvestri, mi dia anche lei una mano, cerchi di comprendere. Cerchi, è vero.
7: Cosa mi chiede?
5: A proposito di queste cifre, eccetera, eccetera.
7: Sembra che gli amici giochino al ribasso.
5: Ho capito, io comunque...
7: Ho avuto favori come dicono, devono anche essere...
5: Certo.
7: E mi sembra anche strano che con l'atmosfera che c'è in giro giochino al ribasso, non mi pare?
5: Beh, lo so, io sono un portavoce.
7: Ma per quanto riguarda poi il resto, se i tempi sono seri come resiste, è molto meglio.
5: Sì.
7: Noi in ogni modo ci faremo lì ufficialmente e lo noterete.
0: In sostanza loro avevano fretta. E probabilmente se avessimo avuto la capacità di continuare a trattare, potevamo tanto, c'era quello che diceva mio fratello, la preoccupazione di giocare con la vita di mio padre.
9: Bene, una grande notizia.
7: Allora?
9: 1,450. Quindi abbiamo raggiunto i vostri desideri, vi

0: pagata allo
1: sconto. Vabbè, adesso pensate, dopo poco su questo, su 1,450 facciamo lo sconto, dottore.
2: Abbiamo deciso che dovevamo chiudere la campagna perché ormai c'era un livello di militarizzazione, di controllo e tutto quanto il resto che avevamo intorno, e quindi prima la chiudevamo meglio. E loro a quel punto avevano raccolto 1,450 miliardi, gli abbiamo dato le istruzioni su come consegnarli.
1: Oh, ma voi avete previsto il meccanismo, dottore?
0: Ecco. Ah, fatto?
1: Sì.
0: Lei è libero?
1: Sì, sono a vostra disposizione, dottore.
0: Vabbè, allora... Lei deve tenere pronto nel momento in cui,
1: sì,
0: da una certa ora in poi,
1: sì,
0: lei non deve proseguire, insomma.
1: Non
0: hai capito? Comincia a partire e poi non torna più indietro, eh?
3: Poi gli chiede una borsa per mettere tutti i soldi dentro, che devono essere tutti in tagli da 50.000 lire.
0: Senta, che colore ha la borsa?
1: La borsa è un beige.
0: Chiara?
1: Dottore, guardi che pesa un sacco.
0: Sì,
1: peso l'immagine. Peso di 60 kg. E io non l'ho potuto mettere davanti, l'ho dovuto mettere nel portabagagli.
0: Ma noi possiamo andare al mare.
1: Possiamo andare al mare, ci andiamo a fare una varchiata, diciamo, a Napoli noi.
3: Dice, ma perché che dobbiamo fare una varchiata? Perché dobbiamo andare al mare col suo cappellino bianco? Dice, no, non mi preoccupate. Sarà il nostro interesse sapere che voi siete visibili.
1: Numeri, senta un poco, io le devo mandare alcune cose e lei mi deve rispondere cortesemente. Io la sera torno a casa?
0: Entro un giorno
1: torno io.
0: Vabbè, perché se andiamo al mare?
1: Andiamo al mare, sì, d'accordo. Ma io devo avvertire anche la famiglia, capito? Io non la conosco, spero che forse un giorno in un'Italia migliore ci potremo incontrare. In un'Italia migliore.
0: Ci dovremo incontrare
1: in un'Italia migliore. Però io ho molta fiducia in lei. Conoscendo la soltanto del telefono. Io le affido la mia vita, insomma.
0: Voi non fate scherzi,
1: No.
3: Arriva questa telefonata nell'orario concordato. Zambelli prende il treno, lì trova uno che gli dice di seguirlo. Lo fanno salire e scendere due o tre volte dai treni finché gli dicono di dover prendere il treno per Roma. È arrivato a Roma, deve prendere il tram che passava davanti al Ministero della Pubblica Istruzione. Zambelli fa così, con questo sacco che pesava da accidenti, con sto cappellino in testa bianco, immaginatevi la scena. Sto poveretto fregato dalla paura, ma giustamente, insomma, lui stava per avere contatti con le Brigate Rosse, insomma.
2: Gli fu data istruzione di recarsi a Roma, di prendere tutta una serie di autobus, eccetera, eccetera, con compagni per strada che in qualche modo seguivano sta persona e cercavano di capire se era seguita o non era seguita, eccetera, eccetera. Quando si è capito che questa persona non era seguita, qualcuno si è avvicinato.
3: Si siede a fianco a lui una persona dall'altro lato e gli dice lasci qua il sacco e scendo, ci abbiamo un regalino per voi, e dà a Zambelli dà una catenina d'oro con delle medagliette. Queste medagliette e questa catenina erano quelle che portava al collo mio padre, quello era il segno che la persona che si era seduta lì e che in sostanza aveva preso i soldi era quello che teneva prigioniero il nostro padre, in sostanza. Hanno voluto dimostrare che erano loro effettivamente. Zambelli poi è sceso dal tram, il tram ha proseguito con questo che si è pugnato sto sacco ed è andato via. Zambelli ha ripreso il treno, è venuto a Napoli, è venuto da noi, ci ha portato le catene piangendo, lui e poi anche noi naturalmente, perché quello significava che probabilmente eravamo alla fine della tragedia che stavamo vivendo.
1: Pronto?
0: Zambelli?
1: Sì.
0: Senta, le telefono da parte del dottor Petrini.
1: Bene.
0: Ti abbiamo lasciato il pacco.
1: Sì.
0: Il patriarca ve l'abbiamo lasciato stamattina, potete trovarlo alle case popolari di via Statera.
1: Sì.
0: Di fronte al cinema Lora, andando verso da Poggio Reale verso Casoria.
1: Sì.
0: Nell'atrio del grattagiro, di fronte al grattagiro che cadde.
1: Sì.
0: Va bene, vi passano queste indicazioni?
1: Sì, mi bastano.
0: Vabbè, noi adesso avvisiamo anche la stampa.
1: Va bene.
0: Buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
2: Noi decidiamo di portarlo

0: in una zona vicino a Poggio Reale, in un palazzo che era stato quasi abbattuto dal terremoto, e decidiamo come simbolicamente di lasciarlo in quel posto proprio per quello che era accaduto durante il terremoto e per le macerie che c'erano in quel posto.
1: Cosa succede? Quando Cirillo viene liberato, viene trovato da una pattuglia della polizia stradale, la quale comunica la cosa al questore. Il questore dice: portatelo subito in questura, non fate tappe, non vi fermate da nessuna parte. Lo mettono in macchina, partono sparati verso la questura. Vengono fermati a metà strada da tre auto della polizia, con a capo il vicequestore Ciliberti. Vicequestore Ciliberti era nipote di un onorevole democristiano. Praticamente Cirillo viene scippato dalla polizia stradale e consegnato a questo Ciliberti. E teniamo conto in tutto questo che Cirillo viene portato a casa, che lo stesso giorno arrivano da lui i capi della Democrazia Cristiana e il pubblico ministero, il dottor Libero Mancuso.
2: Io andai a casa di Cirillo per interrogarlo, e Cirillo, che fingeva di non capire, di non essere in grado di rispondere, tanto che io andai via senza poterlo interrogare.
1: Teniamo presente che nel frattempo aveva abbondantemente chiacchierato con i suoi compagni di partito.
3: Ma tieni conto che era irriconoscibile.
4: Era tre mesi che non si lavava, gli facemmo un bagno e poi si mise a letto perché, ripeto, non poteva, non si reggeva in piedi. Pensa tu, un uomo che per tre mesi sta in un bugigattolo chiuso, in quelle condizioni, quale può essere la sua situazione?
3: Lui quasi piangendo, non quasi, piangendo, dice: ho sempre pensato a voi, con una commozione incredibile, perché sono le prime sue parole sono state nei riguardi della famiglia, insomma. E quindi ti rendi conto che cosa significava, insomma, per lui essere ritornato alla vita, per noi averlo riavuto e per entrambi essere stati legati sempre, anche durante quel periodo di prigionia, insomma.
4: Dopo il rilascio, il cognome Cirillo scottava. Qualcuno ci aveva detto che non eravamo graditi.
3: Ah, io ti devo dire che dopo questo momento non cambia soltanto la vita di papà, ma cambia la vita di tutti quanti noi. La vita di papà cambia nel senso che lui sarebbe dovuto divenire il presidente della regione a distanza di 7-8 mesi, e invece la DC si è sentita un attimo portata per una tempesta e gli hanno chiesto di dimettersi. E lui si è dimesso da assessore regionale e da consigliere regionale.
5: Noi ne chiediamo le dimissioni perché si è dimostrato che per la sua liberazione erano intervenuti dei camorristi in contatto con dei brigatisti, erano intervenuti degli imprenditori che si aspettavano delle ricompense per il loro contributo al riscatto, ed erano state assicurate a Cutolo dei benefici. Non si poteva sopportare tutto ciò, quindi non era un caso familiare, era un caso politico nazionale.
6: Cominciamo con questa voce a Sasà che fa gli auguri per tutti quanti.
7: Ma io già l'ho detto, gli auguri dei figli possono essere soltanto auguri estremamente affettuosi. Per un papà così vivace e così sempre, che ci tiene tutti sulla corda, figli, nuore, nipoti e anche pronipoti. E noi ci auguriamo che questa corda così tesa lui la tenga ancora per tanti, tanti e tanti anni.
8: Dopo oltre 40 anni e diversi processi, ciascuno dei protagonisti porta avanti la propria versione dei fatti. C'è quella che abbiamo raccontato, quella dei figli. Poi c'è quella dei servizi segreti, dei brigatisti, della politica, della magistratura. Ognuno ancora oggi è convinto della propria verità.
9: Io ho fatto un favore al segretario della Democrazia Cristiana. A me, devo dire la verità, Cirillo non mi fregava assolutamente niente.
5: Ciro Cirillo è stato liberato da Cutolo, dai servizi segreti e da esponenti di primo piano della Democrazia Cristiana.
2: Ciro Cirillo è stato liberato perché fu pagato 1,5 miliardi nelle mani di Sensari.
0: Fu liberato da parte della Democrazia Cristiana, sicuramente.
1: L'affaire Cirillo ha costituito il momento di massima potenza della nuova camorra organizzata e delle Brigate Rosse.
3: Io ti dico, mio padre era rapito. Chi ha contribuito a portarlo fuori siamo stati noi. Quelli che si sono mossi per portarlo fuori siamo stati noi. Nardo, Franco e Maria Rosaria Cirillo, detti in ordine di nascita, sono quelli che hanno combattuto e riuscito a portare libero a casa papà.

0: Sì,
1: come sta?
0: Non c'è male.
1: Il viaggio è continuato bene?
0: Sì,
1: tutto a posto. Io sono stato distrutto, dottor.
0: Ah, sì.
1: Tutti i dolori. Madonna, tengo ancora e ti proseguo.

0: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
1: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
2: Scarpe da lavoro e Xena. Safety Runs.
3: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
4: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: È italiana, la ragazza di 22 anni è morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Feriti altri 5 giovani, di cui 2 italiani. Attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro. A bordo 267 persone, 8 vittime e 23 dispersi. Arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ce la metterò tutta. Un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Resta gravissima la situazione in Nepal. Le vittime dell'alluvione sono circa 800. Preghiamo per loro, ha detto il Papa, ma dal fango si è salvata una bambina di 5 anni estratta viva a 3 giorni dalla tragedia. Un morto e 5 tossi più probabili, le installazioni di monossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Lanciato il nuovo telescopio spaziale americano, mapperà centinaia di milioni di stelle e miliardi di galassie. Prende il nome di Nancy Grace Roman, la prima responsabile dell'astronomia della NASA. Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Questi i nostri titoli, ma partiamo da quanto sta accadendo in Medio Oriente con gli Stati Uniti che hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran nello stretto di Hormuz. Colpiti sull'isola di Larak alcuni lanciatori, secondo quanto riportano i media americani, mentre Teheran fa sapere che ci sono almeno 2 vittime e diversi feriti e promette una punizione per gli aggressori. Bossoli calibro 9, compatibili con pistole mitra e altri per fucili d'assalto, sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta ad Aarau in Svizzera durante un rave in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Lo hanno riferito in conferenza stampa alle autorità svizzere. Le indagini vanno avanti. Non è chiaro il momento, ma è caccia l'attentatore che potrebbe non aver agito da solo. Da Berlino ci aggiornano.
1: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri Tajani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. 2 italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti i ragazzi tra i 24 e i 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati controlli anche oltre frontiera. Le autorità comunicano che sono stati trovati 2 proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga. Ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tekibo racconta su Instagram il proprio dolore. È straziante perdere una persona molto cara, poi la M maiuscola di Maria. I raid dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
0: E c'è il cordoglio della Premier Giorgia Meloni per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima della tragica sparatoria di Aarau, come abbiamo visto in Svizzera. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza anche agli altri feriti, tra i quali risultano 2 cittadini italiani, e anche a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. Ed erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste dell'autoproclamata Repubblica di Cipro del Nord. Il bilancio della tragedia è almeno 8 morti e 23 dispersi. 237 i passeggeri tratti in salvo. Arrestati comandante ed equipaggio del traghetto. Ce ne parla Marina Lalovic.
2: La ricerca dei dispersi continua dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a pochi chilometri dal porto di Chirenia, lungo la costa del Cipro del Nord. Sul traghetto che affondava si vedevano ammassate decine di persone a chiedere l'aiuto. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto a largo della costa settentrionale di Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 1974. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruzioni, mentre il comandante e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro e del Nord, Unalustel, assicura: ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
0: E Alessandro Di Battista resta ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono col ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo e, nonostante la complicata situazione, un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornirgli assistenza medica. Il servizio di Sabrina Carreras.
3: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale della Habana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale della Habana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del movimento delle origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: E continua ad aggravarsi in Nepal, al confine con il Tibet, il bilancio della devastante alluvione. I morti ora sono circa 800, e sono oltre 3.000 i dispersi. E a 3 giorni dal disastro avvengono salvataggi insperati. Da Kathmandu l'inviato Stefano Fumagalli.
4: C'è una storia che fa riemergere la speranza dal fango. All'aspetto di una bimba di 5 anni il nome è Manisha. Dopo 3 giorni è stata estratta viva e ora è ricoverata all'ospedale Tibuvan di Kathmandu. Qui troviamo il suo nome, la vediamo per un istante. Accanto a lei la mamma, vestita di rosso, riposano insieme tranquille. Oggi non se la sentono di parlare, ma 2 piani più in basso lo scenario cambia. Lui cerca il fratello Arendra, poliziotto di 35 anni, disperso. La sua foto è finita nel muro dell'ospedale, diventato simbolo della catastrofe. Soltanto 3 giorni fa c'erano 2-3 annunci come questo e poi via via la situazione di giorno in giorno è andata peggiorando e ora non c'è più spazio sul muro. Tin, mio fratello, aveva 30 anni, faceva l'autista di autobus per turisti, ci dice questo ragazzo, e mentre parliamo se ne aggiungono altri e altri ancora, nomi, storie, famiglie trasformati in un attimo in fogli attaccati col nastro adesivo. Intanto nella valle alluvionata gli scrosci di pioggia continui creano nuove frane. La strada è pericolosa, per lo più chiusa al traffico. Vediamo colonne di soldati, i

0: I segni della forza dell'acqua sono ovunque.
1: Questo ponte tibetano completamente distrutto era stato sommerso dall'acqua fino a quell'altezza. La scena è stata ripresa da qualcuno sui social. Più andiamo avanti e più i pericoli aumentano. Ponti crollati o pericolanti strade inghiottite dalle acque. Ora dobbiamo allontanarci anche abbastanza in fretta perché è stato segnalato che il livello dell'acqua si sta già alzando, quindi è meglio andare via. Nella valle incontriamo Dilip e la sua famiglia. La loro casa è distrutta. Spiegano che dovranno camminare per 3 ore coi bambini piccoli fino al primo villaggio dove ancora c'è corrente elettrica per ricaricare il cellulare.
2: No working.
1: Decidiamo di dare a tutti un passaggio. Il sorriso di Dilip.
3: Discharging.
2: Yes, yes, charge.
3: Yeah.
4: Una vittima di 35 anni e 5 intossicati, uno dei quali in gravi condizioni, è il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in una baita di pastori in Alta Quota, in provincia del Verbano, Cusio, Ossola. Caterina Cannavà.
5: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai Margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso al Niguarda di Milano, ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza, sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer in colore inodore micidiale.
4: Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Seguiamo il servizio di Andrea Bettini subito dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppina Testoni.
6: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop.

0: la COP sei tu.
1: Benvenuto al Super Pilota!
2: Ciao Alex!
1: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Quando lavi i pavimenti, capita anche a te di rimanere bloccato nell'angolo.
6: No!
7: Aspettare o non aspettare che asciughi? Questo è il problema!
5: Basta drammi da pavimento bagnato. Nuovo Quasar Pavimenti pulisce a fondo e asciuga subito con la nuova tecnologia Asciuga Rapido. Pulito stellare, senza aspettare. Prova anche extra profumo e parquet delicati. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
8: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato. Tenamen. Mantieni il controllo.
9: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
10: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
11: Dal giorno 1.
10: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
12: Caffè?
13: No, e poi mi macchio.
12: Bacetto?
13: No, il rossetto.
14: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler. Macchie extra ostinate? Prova i pretrattanti Chantecler Extra Power. Efficaci già al primo lavaggio.

0: Eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24. Questa sera, mezz'ora come ogni weekend, il tempo a nostra disposizione per raccontarvi quelle che sono le prime pagine dei giornali e anche per qualche commento. Marco Di Liddo, direttore del CESI, è qui con noi questa sera. Ben ritrovato, Marco.
1: Grazie, buonasera a lei e ai telespettatori.
0: Allora, dicevo che i giornali sono già arrivati. Come sempre, diamo subito uno sguardo e poi appunto ci soffermiamo questa sera appunto con il direttore del CESI per qualche analisi più approfondita. Il Resto del Carlino apre proprio su notizie che articolare dall'Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce un italiano. Gli USA, trilaterale con Zelensky, ma Putin gela alle nostre condizioni e continua a colpire Kiev. Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova impegnato con i volontari non violenti. E poi c'è un altro tema molto importante che arriva sempre dall'estero, di cui vi abbiamo parlato nel corso di questa giornata, ovvero il no dell'Islanda, che dice appunto no all'Europa ed esultano le destre sovraniste. Bocciato il referendum, tocci, rischio disintegrazione UE. Sparatoria al rave in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, è un rave che era stato organizzato ad Arau, una donna di 22 anni, Maria Spinelli, cittadina italiana originaria di Atri, in Abruzzo, ha perso la vita, ferite altre 5 persone, tra cui due italiani. Gli investigatori seguono 3 ipotesi: attacco terroristico, sparatoria indiscriminata o un'attività criminale di natura sconosciuta. Naturalmente le indagini sono ancora in corso su questo episodio. Domani l'apertura è questa: rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni inchiesta sui fallimenti del governo più longevo. Solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Anche qui il colpo all'Europa, all'Islanda che dice no a Bruxelles, l'Unione non attrae più come prima, è la riflessione di domani. E poi Mario Giro, un errore può essere fatale, quei giochi pericolosi tra Russia e NATO. Poi magari leggiamo proprio l'attacco di questo articolo. Il Fatto Quotidiano di Battista, ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage. Dall'ospedale attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Il Fatto Economico, Trump & Co, i maneggi per salvare le big tech. Queste appunto le diverse notizie che troviamo proprio in primo piano sul Fatto Quotidiano. E poi

0: Le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, non solo report, la riforma della governance e le nomine, poi l'emissario del Papa a non isolare la Russia, USA in un vertice a tre. Ucraina, Gallagher e il numero uno della CIA provano a riaprire i negoziati. Questo appunto sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, tra le notizie in primo piano. Andiamo a scoprire anche Libero. La lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, dunque continua a tenere banco proprio la questione report. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. E poi il legale della famiglia del Bosco, casa e scuola, tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Italiana uccisa un rave, c'è l'ombra del terrorismo, e poi Poste e timori, la battaglia di Battista. Andiamo a scoprire anche l'apertura della verità, eccola qui, così gli immigrati sfregiano l'Europa, nei nosocomi tedeschi, reparti isolati, si arrivano bande di stranieri, e poi l'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Bocelli da 3 milioni. Sparatoria a rave, italiana uccisa in Svizzera. Questa dunque la prima pagina della verità. Corriere della Sera, per ora ci fermiamo qua. Spari sul rave, uccisa un'italiana. Marco Di Lido, direttore, allora iniziamo con i temi internazionali, insomma, di cui stiamo parlando praticamente da mesi. Per quanto riguarda l'Ucraina, ahimè, da anni, adesso il resto del Carlino si sofferma su questa ipotesi di un vertice con Putin che al solito gela tutti.
1: Esattamente, diciamo che questa proposta di meeting, di vertice a tre, viene sull'onda lunga anche dell'improvvisa visita a sorpresa del capo della CIA a Mosca di qualche giorno fa. Sì. I temi sul tavolo sono stati tanti, i principali erano due: Ucraina e Iran. Da una parte il capo della CIA non ha potuto non criticare i russi per il supporto di intelligence utile al targeting che hanno offerto al regime iraniano, e dall'altro ha cercato di tastare il polso dei russi per quanto riguarda la loro ostilità verso i paesi europei, che contestualmente sono anche membri NATO. Il timore americano era che i russi, di fronte all'incremento dell'impegno di alcuni paesi membri dell'Alleanza Atlantica, in particolare la Gran Bretagna, ma non solo, nell'offrire il proprio territorio per la costruzione di sistemi d'arma da poi inviare a Kiev, ecco, il timore americano era che i russi cominciassero a considerare concretamente l'ipotesi di considerare quelle infrastrutture in territorio europeo come un obiettivo legittimo.
0: Un obiettivo,
1: e quindi
0: okay.
1: Hanno cercato di gettare acqua sul
0: così
1: fuoco.
0: Così non è. Sembra.
1: Allora, i russi non possono ignorare il fatto che alcune infrastrutture industriali in territorio europeo vengono utilizzate per supportare lo sforzo bellico ucraino. Detto questo, un attacco deliberato contro qualcuna di quelle infrastrutture sarebbe un'escalation totale.
0: Un allargamento del conflitto che,
1: certo,
0: non si può permettere Mosca.
1: Che non si può permettere Mosca, ma soprattutto perché poi sarebbe possibile invocare l'articolo 5 della NATO. Ecco, la partita di Mosca è correre sempre su questo filo sottile, perché da un lato il Cremlino teme che i paesi europei in un certo senso aumentino il grado del loro impegno, dall'altro sa che c'è una forte reticenza e che magari andare a stimolare l'articolo 5 potrebbe anche tradursi in un mancato utilizzo dello stesso, e quindi nell'innescare una crisi politica.
0: E quindi, diciamo, per ora la situazione rimane in qualche modo congelata, anche se abbiamo visto nelle ultime settimane sul campo peggiora per l'Ucraina addirittura la situazione, con attacchi anche a civili, con attacchi appunto non soltanto a infrastrutture militari.
1: Ci sono due livelli del conflitto. Allora, la dimensione terrestre continua a essere sostanzialmente in fase di stallo. I russi non hanno la forza per creare una breccia, gli ucraini continuano a resistere ma non hanno la forza oggi per lanciare una controffensiva su larga scala. Quindi il clou, il punto centrale del conflitto è la reciproca campagna di bombardamenti, quindi i missili e i droni russi contro i missili e i droni ucraini. Qual è il problema? Il problema è che per gli ucraini c'è un bisogno fondamentale della difesa aerea. dei vettori di difesa aerea che cominciano a scarseggiare e quindi quest'impossibilità di avere abbastanza munizioni per proteggersi dai missili balistici russi aumenta l'efficacia dei missili balistici russi e quindi in questo senso la sofferenza ucraina dal punto di vista della capacità di reggere a questi attacchi dal cielo è in continuo incremento. E poi c'è un problema da non sottovalutare. Al di là del sostegno che l'Europa convintamente dà a Kiev, non si può ignorare che la situazione politica non sia delle più tranquille. Gli scandali per la corruzione.
0: Beh, si è aperto anche un fronte interno preoccupante per Zelensky.
1: Assolutamente sì. Zelensky continua a essere l'uomo solo al comando, ma in più di un'occasione anche i suoi più stretti collaboratori o ex collaboratori gli hanno imputato una certa tendenza ad accentrare e ad eliminare politicamente, ovviamente, qualsiasi possibile alternativa. È successo con l'ex ministro degli esteri Kuleba, con l'ex capo di Stato Maggiore Zaluzhny, da poco con il ministro della difesa Fyodorov, che tra l'altro è diventato consulente del ministero della difesa italiano. Quindi Zelensky ha un po' questo problema e non riesce del tutto a sradicare un mare profondo come quello della corruzione. Dall'altra parte i russi non stanno facendo la migliore delle campagne militari, però anche lì il fronte interno borbotta, anche se ancora non si è tradotto in una forma di mobilitazione sociale su larga scala in grado di attentare alla stabilità del sistema di potere.
0: Borbotta anche perché anche dal punto di vista economico, insomma, in questo momento in Russia ci sono degli effetti negativi che del conflitto che si stanno facendo vedere anche sulla popolazione.
1: C'è stagnazione, il livello di benessere in calo, anche nelle città. All'inizio soffrirono di più i territori rurali, le periferie dell'impero. Adesso anche nelle città si comincia a soffrire. Il problema del carburante è stato momentaneamente contenuto con degli immensi acquisti dall'estero, soprattutto dall'India. E questo ci fa capire un po' il paradosso. Uno dei maggiori produttori di petrolio, di estrattori di petrolio al mondo, con un'industria di raffinazione gigantesca, è costretta a vendere petrolio greggio sotto costo all'estero e a importare benzina. Quindi è qualcosa di disfunzionale e questo avviene grazie alla bontà, alla precisione degli strike russi, degli strike ucraini. In questo contesto si inserisce il vertice a tre. Trump ha bisogno di rilanciare il negoziato perché le midterm di novembre sono dietro l'angolo e perché dal fronte iraniano...
0: È una proposta che ci ricordiamo fa questa del vertice a tre da quando praticamente si era insediato alla Casa Bianca. Trump.
1: Assolutamente sì, una mediazione, più riprese, più round negoziali mediati dagli Stati Uniti ci sono stati, hanno portato relativamente a poco.
0: Anche perché poi non si sono mai davvero seduti allo stesso tavolo fisicamente, la Russia e l'Ucraina.
1: Fisicamente sì, i delegati si sono anche seduti, anche, ci sono state anche delle foto che sicuramente passeranno alla storia. Non si sono mai visti di persona Putin e Zelensky, esatto. Chissà se questo avverrà. Il vero problema è che questi incontri poi non hanno portato a nulla, diciamo, di particolare. Ricordiamo anche un po' il particolare ping pong che ci fu sul famoso piano di pace proposto a Russia e Ucraina, in cui la prima versione era una versione totalmente filorussa e ci volle tutta la mediazione europea affinché il piano fosse ripristinato, salvo poi essere bruciato e negato dai russi. Quando Putin dice ci sediamo al tavolo, ma ci sediamo alle nostre condizioni, sostanzialmente ci dice noi vogliamo ancora gestire il negoziato come vogliamo perché riteniamo di poter vincere la guerra. E tutte le volte che i russi hanno posto delle condizioni, si leggeva, diciamo, condizioni, ma in realtà c'era scritto diktat.
0: Chiaro. Allora, il giornale, così facciamo un altro giro con le prime pagine, Ranucci e gli 007, le carte segrete, pubblichiamo i documenti che risolvono il caso, che riscrivono il caso dell'autogrill e che rilanciano i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido, spunta una foto inedita, i controlli all'auto di Mancini. Poi la Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana a Reve e caccia all'uomo ad Arau. La rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Schlein, si fa sempre più grave il ruolo di Paolo De Rosa, funzionario della Commissione UE e consulente del PD, nelle organizzazioni autistici inventati, designata come gruppo terroristico dagli Stati Uniti. Uniti. Ecco le prove. La telefonata con Tajani di Battista da Cuba, ritornerò presto. E poi l'Islanda, il referendum in Islanda, appunto, che chiude alla UE e ora Bruxelles si interroghi. Che interrogativi pone a Bruxelles questo no dell'Islanda all'avvicinamento e poi eventualmente all'ingresso nell'Unione Europea?
1: Allora, partiamo dal fatto che non è la prima volta che l'Islanda blocca o rallenta il suo processo di adesione all'UE. Quindi siamo di fronte a una storia che abbiamo già visto. Il paese, e tra l'altro la vittoria del no è avvenuta per poco meno di 13.000 voti, quindi stiamo parlando di una cifra ridotta anche all'interno della ridotta popolazione elettorale islandese. Detto questo, è un paese diviso l'Islanda, perché se la classe intellettuale, la popolazione delle grandi città vede con favore l'ingresso e l'avvicinamento all'Europa, la popolazione del resto del paese, le aree rurali, invece è piuttosto scettica.
0: Mi ricorda un po' la Brexit questo,
1: sotto
0: no?
1: Certi aspetti,
0: la polarizzazione
1: sì.
0: Che ci fu all'epoca.
1: In particolare in Islanda è la fortissima lobby del settore ittico che rema contro, perché ha paura che l'avvicinamento all'UE non si trasformi in una maggiore tutela del settore, ma al contrario in regole stringenti, quote e altre, diciamo, altri labirinti burocratico-tecnici che vadano a penalizzare il settore. Detto questo, le destre euroscettiche, in generale i movimenti euroscettici, stappano sempre lo champagne di fronte a un risultato di questo tipo, lo usano a proprio uso e consumo, però bisogna anche considerare qual è il peso specifico di una scelta del genere, di un paese il cui peso internazionale sicuramente è circoscritto rispetto ad altri attori. Quindi al di là poi della manipolazione che viene fatta a scopi elettorali, bisogna chiedersi il perché ancora oggi questi fronti anti-europeisti siano così forti. E il vero problema è che forse in questo momento, al di là di quello che funziona in Europa, da un altro lato c'è una mancanza, tra virgolette, di autocritica. Cioè alcune volte le istituzioni europee ritengono di funzionare talmente bene da non aver bisogno di introdurre dei correttivi. E poi per i meccanismi di funzionamento introdurre questi eventuali correttivi. La famiglia europea si è allargata tanto e quando bisogna mettere d'accordo tanti paesi è difficile. E ognuno di questi paesi con qualità verrà nel nostro continente. Sono molte le voci in Europa che dicono che per superare questo stallo la soluzione è una e una soltanto: utilizzare in maniera profonda gli strumenti della cooperazione rafforzata, in modo che quei paesi che intendano cambiare marcia siano liberi di farlo, poi naturalmente portando delle conseguenze sugli altri. Però quest'idea dell'Europa a più velocità ancora non è ben accettata. Non usciamo da questa impasse, però continuando così continueremo a vedere poi i limiti di questa meravigliosa avventura politica, soprattutto quando si parla della politica estera, nei decenni a venire.
0: Il Foglio anche fa una riflessione su questo, direttore. No dell'Islanda all'UE, l'Europa non piace più? Ombre sull'anno elettorale, intanto il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione, è perché ad aprile del prossimo anno, insomma, c'è una bella sfida, è un bel test appunto anche in chiave europea, ovvero il voto per le presidenziali francesi.
1: Sicuramente sì, sarà un voto che, con tutto rispetto per l'Islanda, potrebbe pesare molto di più per gli equilibri politici europei. E non solo dal punto di vista dei meccanismi di funzionamento a Bruxelles o a Strasburgo, ma anche per capire qual è l'aria politica che soffia nel continente.
0: Esatto.
1: La Le Pen porta avanti un discorso politico fortemente identitario, molto netto, molto tranchant, da anni. E la Francia è uno dei paesi dove tutte le criticità delle democrazie occidentali e delle democrazie europee si manifestano in maniera più forte. Il rapporto con lo Stato sociale, il rapporto con la parte di popolazione di origine straniera che non riesce a integrarsi, la volontà spesso non supportata da abbastanza mezzi di fare una grande ed efficace politica estera. Quindi tutte queste contraddizioni

0: all'ombra di una storia, di una cultura a cui si vede sempre come riferimento, ma alla quale non ci si può rivolgere come nella Francia di adesso, rappresenta un po' delle volte un trampolino e delle altre volte invece rappresenta una zavorra. Quindi quello che accadrà in Francia sarà molto importante, anche perché poi si potrebbe inserire in un solco che stiamo vedendo in tanti altri paesi in Europa, dalla sì. Polonia all'Olanda fino alla Germania.
1: Guarda, è interessante questo, non lo leggo tutto perché è abbastanza lungo, dalla prima, questo articolo di David Carretta, però ne leggo una parte. Quella in Francia è evidentemente l'elezione che solleva più preoccupazioni nelle istituzioni dell'UE, i funzionari faticano a nascondere il loro pessimismo e i partiti europeisti riesce ad emergere. Non è escluso un secondo turno tra i candidati delle due estreme, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon. Il dibattito surreale provocato da Mélenchon e dall'imprenditore Mathieu Pigasse sulla cancellazione del debito pubblico detenuto dalla Banca di Francia, che ha avuto un risultato di fronte al populismo di estrema sinistra, Le Pen appare moderata, ma il suo programma per l'UE non è meno dirompente: dimezzamento del contributo finanziario della Francia al bilancio comunitario, uscita da Schengen, fine del sostegno all'Ucraina, rimessa in discussione dell'ordine giuridico dell'UE. La Presidente della Commissione, von der Leyen, nutre una speranza in caso di vittoria della leader dell'estrema destra in Francia, che Marine Le Pen scelga la stessa tattica di Giorgia Meloni in Italia, adottando un approccio pragmatico e moderato nei confronti dell'UE. Anche questo potrebbe essere uno scenario.
0: Può essere uno scenario, perché al di là poi della retorica e delle parole utilizzate a scopi di campagna elettorale, che possono essere anche un po' più pungenti perché devono convincere l'elettore, la Le Pen sa perfettamente quanto un'Europa funzionale sia funzionale agli interessi francesi. Per citare l'esempio più chiaro, la politica agricola. La politica agricola, sin dalle sue origini, ha visto una pesante influenza francese, un sistema che ruota attorno alla capacità francese di fare lobby all'interno delle istituzioni europee. Quindi questo la candidata Marine Le Pen lo sa benissimo, sa che ci sono altri aspetti che sono meno funzionali. La riflessione dell'articolo di Carretta è condivisibile: un approccio pragmatico volto a non creare terremoti, ma a dare uno scossone in un senso un po' più conservatore, potrebbe essere sicuramente un approccio possibile.
1: Allora, leggiamo il Sole 24 Ore, che ancora non vi ho mostrato. Eccolo qui: carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record. Il Sole 24 Ore del lunedì: aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista. L'analisi: tensione sull'offerta ipotecano il futuro. E poi lavoro, ecco i bonus in pole position verso la manovra, già finanziati per il 2027, aiuti sulla produttività, fringe benefit e mamme occupate. Poi naturalmente ci sono appunto di spalla anche tutta un'altra serie di argomenti, sempre di taglio economico finanziario, in particolare appunto nell'edizione del Sole 24 Ore del lunedì. Vi volevo mostrare, ecco, anche il Tempo, che ancora non abbiamo avuto il tempo di leggere, ultima raffica di Sigfrido, quindi si continua a parlare del caso Report, la Presutti nel mirino dei compagni, è partito il massacro contro la nuova conduttrice di Report da parte del fronte pro Ranucci, foto di lei al ristorante di La Vitola, insinuazioni di Sigfrido che non spiega i suoi rapporti con Valterino ma vorrebbe che lo facesse la collega, e poi la vecchia storia della denuncia di lei contro i giornalisti e Trocchia e giudice per palpeggiamenti e baci non consensuali, accuse poi archiviate. E ci sono anche qui, sempre dalla prima pagina del Tempo, anche tutti gli altri temi, tra questi appunto la vicenda di Alessandro Di Battista, che lotta e dice ce la metto tutta, grave ma mai andato in coma. Abbiamo sentito, Marco, che appunto c'è un volo dei medici delle Gemelle che proprio sta arrivando sull'isola per curare Di Battista. A me ha fatto un po' strano, no? Perché noi per tanti anni, per decenni, abbiamo parlato di Cuba come del posto di un'eccellenza dal punto di vista medico. Tutto questo ormai non c'è più in quell'isola, che soffre in maniera drammatica per l'embargo degli Stati Uniti, è un'isola veramente al collasso da tutti i punti di vista.
0: Innanzitutto i più sinceri auguri di pronta guarigione ad Alessandro Di Battista per questo sfortunato evento che l'ha colpito. Detto questo, sì, la storia della sanità cubana come eccellenza mondiale, una storia che affonda le sue radici negli anni 60, negli anni 70, prosegue anche negli anni 80. Ed effettivamente Castro considerava l'eccellenza nel settore della sanità come un gradiente di sviluppo importante per affermare anche come il sistema socialista fosse un sistema superiore rispetto a quello capitalista. E per anni, nonostante le difficoltà gigantesche che l'isola ha dovuto subire a causa dell'embargo americano, a livello di macchinari, a livello di certi tipi di medicinali, che non potevano essere, tra virgolette, sostituiti dalle forniture che arrivavano dal blocco socialista. Ecco, nonostante tutte queste difficoltà, il sistema sanitario cubano ha esportato eccellenze in giro per il mondo. Se ben ricordo, ci fu qualche anno fa anche un numero di infermieri e medici cubani
1: che
0: venne in Italia.
1: In Calabria,
0: esatto. Magari quella era l'ultima onda. C'è da dire che il paese da almeno 20 anni, se non di più, vive un degrado e un collasso di tutte le istituzioni statali. Il sistema economico non esiste più, sostanzialmente l'isola vive una lentissima eutanasia e molti dei cittadini cubani non vedono loro che il sistema socialista finisca o addirittura rimanga lì formalmente, ma cambi totalmente il suo funzionamento. Oggi di Cuba resta sostanzialmente il mito esotico a livello turistico e il mito propagandistico a livello politico. Le magliette di Che Guevara, le immagini di Castro continuano a essere
1: un'aura di romanticismo,
0: un'aura
1: che
0: di romanticismo, esattamente.
1: La situazione attuale.
0: Però oltre questo, di quello che Cuba ha rappresentato negli anni 70, negli anni 60, negli anni 70, resta ormai poco o nulla.
1: Tra l'altro, appunto, Alessandro Di Battista, in veste di giornalista, di reporter per il Fatto Quotidiano, era lì proprio per realizzare un reportage sull'isola. E allora, abbiamo ancora un minuto e mezzo, quindi giusto il tempo di farvi vedere il Libero, l'abbiamo già mostrato. Allora, la discussione, se non sbaglio, mancava ancora appunto nella nostra rassegna da mostrarvi. Leone XIV richiama alla solidarietà, spezzate e donate il pane della pace. Poi cresce la tensione in Ucraina, la Russia evoca rischio nucleare, il Vaticano insiste sul dialogo. Medio Oriente, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan rafforzano la cooperazione militare, tensioni in Cisgiordania e nuove minacce dall'Iran. Svizzera, 22enne italiana uccisa a Rave, 5 feriti e caccia chi ha aperto il fuoco. Andiamo a scoprire anche l'apertura dell'Identità, il sorpasso, ops, l'Italia non è più il malato d'Europa, ora gli investimenti vendono i titoli francesi per comprare BTP. E poi l'Europa è il fantasma dell'invasione russa. Il mattino che apre con il calcio, perché siamo insomma a lunedì, tra qualche ora, e dunque c'è stato il campionato, seconda giornata, distrazioni fatali con il Napoli che stecca la prima, dunque la prima in casa al Maradona, non basta un secondo tempo tutto cuore, il Como corre, gioca e vince. Il punto, limiti ed errori, si riparte dalla classe di De Bruyne. E poi il caro carburanti, anche qui borsa bonus in arrivo, il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche ai redditi sopra i 50.000 euro e i settori della logistica. Oggi vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse. Infine l'Italia verso altre 2 settimane di stop a Schengen con la Spagna. Allora, questo è davvero l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Grazie Marco Di Lido per essere stato con noi a commentare i temi in primo piano. E dunque rassegna stampa che per questa sera termina qui. Adesso la linea alla regia con il meteo e poi torniamo sempre in diretta con i giornali.
2: Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.
1: Eccoci, allora, la rassegna stampa di Regnews 24 ogni sera vi propone in anteprima le prime pagine dei giornali, gli argomenti in primo piano. Allora, partiamo subito dall'anteprima del Corriere della Sera, della sua prima pagina, spari sul rave, uccisa un'italiana. Un fatto di cronaca che ancora non è stato chiarito per quanto riguarda appunto il movente di questo attacco. Il killer è ancora in fuga e si seguono diverse piste, non escluso neanche il terrorismo. Andiamo su Domani. Rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato 4 anni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle, i problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra, sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. E poi il colpo all'Europa con l'Islanda che dice no a Bruxelles, l'Unione non attrae più come prima, ancora un errore può essere fatale, quei giochi pericolosi tra Russia e NATO. Dalla prima pagina del Fatto, andiamo a scoprire anche di Domani il Fatto Quotidiano, che apre con Di Battista, ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage dall'ospedale, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Il taglio alto, le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, non solo report, la riforma della governance e le nomine, poi Ucraina, Gallagher e il numero uno della CIA provano a riaprire i negoziati, l'emissario del Papa dice non isolare la Russia e gli USA un vertice a tre, questa appunto la proposta. Trump & Co, i maneggi per salvare le big tech, questo argomento al centro del Fatto Economico. Andiamo a scoprire anche l'apertura della Verità, così gli immigrati sfregiano l'Europa, da noi ci sono piscine per donne in burkini ed esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan, nei nosocomi tedeschi, reparti isolati, si arrivano bande di stranieri, in Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo, negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei macete delle baby gang, e intanto l'Islanda dice no all'UE, bocciata la riapertura dei negoziati con Bruxelles. Soviet, scrive Maurizio Belpietro, di report umilia le donne, fuoco sulla Presutti. E poi l'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Boccelli da 3 milioni. Sparatoria a rave, italiana uccisa in Svizzera, irruzione notturna ad un evento vicino Zurigo, la vittima è Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni e indaga l'antiterrorismo. Dalla Verità ci spostiamo alla prima pagina di Libero, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, e poi si torna a parlare della famiglia del Bosco perché il legale dice casa e scuola, tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Italiana uccisa un rave, c'è l'ombra del terrorismo, e poi giallo moschee di Mestre, fondi esteri, sito inesistente, quel filo rosso tra i reduci del G8 e portale Antifa, scrive Pietro Senaldi, sempre sulla prima pagina di Libero che abbiamo appena visto insieme. Il Giornale invece apre così, Ranucci gli 007, le carte segrete, pubblichiamo i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill e che rilanciano i sospetti di connivenze tra servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido, spunta una foto inedita e controlli all'auto di Mancini. E poi lo speciale, la sfida dei partiti, tutte le strategie contro nemici e amici. Controcorrente, il direttore Tommaso Cerno firma questo fondo, in principio fu l'autogrill. Andiamo a scoprire anche l'apertura del Tempo, anche qui in primo piano il caso Report, l'ultima raffica di Sigfrido, la Presutti nel mirino dei compagni. E poi ancora gli spari al rave in Svizzera, muore 22enne italiana, feriti 2 connazionali, e c'è l'ipotesi di terrorismo con Tajani che invia una task force. Il Foglio, no dell'Islanda all'UE, l'Europa non piace più, ombre su l'anno elettorale, il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione, maledetta egemonia, c'è, non c'è, c'è solo nei regimi, ribalteremo l'egemonia culturale della sinistra, è la promessa della destra al governo che si avvia al record di longevità, non male all'inizio, poi sono arrivati i casini, la RAI dove serve più Cencelli e meno Gramsci, il nostro walk nel patentino antifascista, indagine su un'ossessione italiana, tutto questo appunto in primo piano sul foglio. Andiamo a scoprire anche il Mattino di Napoli, l'apertura è questa, distrazioni fatali sul appunto il passo falso del Napoli in casa, Napoli che stecca la prima al Maradona, non basta un secondo tempo tutto cuore, il Como corre, gioca e infine vince. Il commento, Kevin, campione che accende il fuoco, e poi le parole di Allegri, noi troppo leggeri, difendiamo male. Questa è l'apertura del Mattino, un'apertura appunto dedicata al calcio. Gazzetta del Mezzogiorno, il record di Giorgia, festa del governo, venerdì a Bari, la Premier sul palco al tramonto, corridoio di luminarie ed è allarme sicurezza. Zurigo, spari al rave, muore un abruzzese e c'è l'ipotesi di terrorismo. Questo dunque l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Adesso invece in linea ancora la regia con il nostro focus e poi a mezzanotte tornano tutte le news.

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. You think you're the Harbinger? You might be. Il genere dei Souls-like è un sentiero irto di ostacoli, sia per chi li gioca, ma anche e soprattutto per chi li fa. Le opere di From Software, da Dark Souls a Elden Ring, passando per Bloodborne, hanno lasciato un segno così profondo che riprenderne gli stilemi spesso si traduce in un cocente fallimento. A imbroccare uno degli innumerevoli tentativi di imitazione finora era stato solo quel Lies of P, ispirato al Pinocchio di Collodici, ma prodotto in Corea del Sud. Ora tocca agli americani di Cold Symmetry, che con Mortal Shell 2 provano, anzi riprovano, a perfezionare una formula avviata con il primo titolo nel 2020. L'idea di base è che il protagonista, una sorta di umanoide dalle fattezze anonime, possa abitare i corpi di guerrieri passati a miglior vita, gli Shell appunto, sfruttandone i poteri e le peculiarità a seconda del proprio stile di gioco preferito. Ogni Shell possiede infatti abilità attive e passive e rappresenta solo una delle tante opzioni disponibili per la personalizzazione del nostro avatar, parte di quell'approccio un po' iconoclasta adottato dagli sviluppatori. A differenza dei giochi From, non saremo infatti legati a un solo personaggio, ma potremo potenziare più Shell contemporaneamente, garantendoci la possibilità di affrontare la partita cambiando approccio in qualsiasi momento. Non solo. Mortal Shell 2 permette anche di scegliere diverse modalità di parata, di attivare decine di potenziamenti e di variare le armi sia corpo a corpo che a distanza, insomma, di personalizzare davvero fino al midollo il nostro modo di giocare. Cade poi anche il tabù della stamina, quella barra che nei giochi di Hidetaka Miyazaki corrisponde alla fatica del personaggio, pensata per impedire ai giocatori di ripetere all'infinito lo stesso attacco. In Mortal Shell 2 quella barra non esiste, anche se non è possibile interrompere le animazioni spesso lente degli attacchi, spingendoci comunque a pensarci due volte prima di colpire a casaccio. Un sistema di gioco che anche nelle sue animazioni riesce a conferire quel giusto peso a ogni colpo, senza deludere gli amanti del genere. Il tutto mescolato con una direzione artistica decisamente heavy metal è un mondo dalle premesse criptiche ma comunque interessanti. Mortal Shell 2 in sostanza non sarà pienamente a livello dei giochi a cui si ispira, questo è certo, ma comunque riesce lì dove moltissimi hanno fallito, confezionando un'esperienza dotata di carisma e di quel giusto pizzico di coraggio per fare di testa propria.
1: Immaginate di aprire un frigorifero e trovarvi di fronte a un enorme buffet, solo che quel buffet è in verità un videogioco, che è anche un gioco di ruolo epico, un MMO, un simulatore di economia medievale, un picchiatura a mani nude, un gioco in cui potete rubare capre, giocare d'azzardo, fare il braccio di ferro, cavalcare draghi e giocare addirittura in borsa, probabilmente. Questo è Crimson Desert, titolo di Pearl Abyss uscito in questi giorni e probabilmente il videogioco più discusso, affascinante ma anche caotico e zeppo di roba di questo inizio anno. La software house che l'ha sviluppato, Pearl Abyss, aveva già sviluppato Black Desert Online, che è un enorme MMO con milioni di giocatori, e con questo titolo vuole fare di fatto un MMO per il single player e catapultarsi nel mondo dei giochi di ruolo, appunto, in solitaria. Il protagonista si chiama Cliff ed è un mercenario dalla voce graffiante e molto barbuto che si ritrova a costruire la sua fazione in un continente enorme e visivamente strepitoso. Di fatto deve veramente vendicarsi e appunto ricostruire il suo clan. Il combattimento senza dubbio è interessante perché mescola combo molto fluide, abilità spettacolari, parry, magia, C'è anche una lotta a mani nude fatta molto bene, le boss fight mi faranno dire cose molto brutte allo schermo, ma sono anche affascinanti. Accanto a tutto questo si stratificano sistemi su sistemi su sistemi. Potete addestrare i cavalli, fare il commerciante ambulante, decorare una casa, giocare d'azzardo in una bettola sopra una locanda, rompere fondamentalmente le mani ai bari con un martello e appunto anche veramente giocare in borsa, tutta una serie di cose, addirittura c'è un mutuo che potete pagare. Insomma, veramente di tutto, veramente di tutto. Il punto debole forse è la storia, che è un po' banale, caotica, frammentata, fondamentalmente è un frullatore The Witcher, Final Fantasy, è un po' un manuale IKEA. All'inizio il gioco vi catapulta in un mondo misterioso e futuristico e poi se ne dimentica per almeno 30 ore di gioco, salvo poi ricordarsene, raccontarvi qualcosa e aprirvi di fronte a un mondo incredibile. Non stiamo parlando quindi di un capolavoro, ma senza dubbio di un gioco dedicato a chi vuole buttarci ore e ore e ore e ore all'interno. Se invece siete giocatori che cercano cose più piccole, più chill o comunque non avete molto tempo, state attenti. Se invece volete veramente sposarvi a un videogioco e volete perdervi al suo interno, forse farà per voi, a patto che la storia non sia proprio ciò che cercate. Alla prossima!

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
4: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bim.

0: Le forze americane attaccano due lanciatori iraniani sull'isola di Larak, due morti. Pasdaran dicono puniremo l'aggressore. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Feriti altri 5 giovani, tra loro due italiani, attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro, a bordo 267 persone, 8 vittime, 23 dispersi. Arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato ce la metterò tutta, dice un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Resta grave la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 800, preghiamo per loro, ha detto il Papa, estratta viva una bimba di 5 anni a 3 giorni dalla tragedia. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cuseo Osso, la ipotesi più probabile, esalazioni di monossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Mezzanotte 01, bentrovati da Renews 24. Nuovi raid americani sull'Iran hanno colpito l'isola di Larak e causato almeno 2 morti. I Pasdaran promettono vendetta. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Sì, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz, stando a fonti di Washington, sono state colpite le piattaforme di lancio che stavano per distribuire delle mine nello stretto di Hormuz, quello stretto che, stando alle dichiarazioni di Trump, la Marina americana avrebbe sminato nel corridoio navale centrale, quello in acque internazionali, più volte nelle ultime settimane. È il primo attacco che si registra in un mese, quindi finisce la tregua de facto e si conferma l'andamento di questa guerra che ormai è entrata nel settimo mese, che è un andamento altalenante, intermittente. I Pasdaran fanno sapere che gli Stati Uniti verranno puniti per questo atto di aggressione. Fonti iraniane parlano di 2 morti e di 2 feriti sull'isola di Larak, che è una delle isole più piccole nello stretto di Hormuz. L'attacco arriva nel giorno in cui il Washington Post diffonde un'indiscrezione secondo cui i vertici militari americani hanno fatto sapere al ministro Hegseth che non è sostenibile una campagna contro l'Iran prolungata e su vasta scala senza esporre gli Stati Uniti ad altri rischi in altre zone del mondo, e nel momento in cui gli Stati Uniti continuano a ribadire la loro volontà di colpire l'Iran sul piano economico. A voi studio.
0: Grazie Nico Piro. Bossoli calibro 9 compatibili con pistole e mitra e altri per fucili d'assalto sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta ad Orau in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Lo hanno riferito in conferenza stampa le autorità svizzere. Le indagini vanno avanti, non è chiaro il movente, caccia all'attentatore che potrebbe non aver agito da solo. Da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
2: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri Tajani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. 2 italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti i ragazzi tra i 24 e i 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati controlli anche oltre frontiera. Le autorità comunicano che sono stati trovati 2 proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga. Ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tekibo racconta su Instagram il proprio dolore. È straziante perdere una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I raid dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
0: Per la morte.

0: Di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima della tragica sparatoria in Svizzera. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. Maria Spinelli, ricordiamo, avrebbe compiuto 23 anni a ottobre, aveva lasciato la sua casa e la sua famiglia nel Pescarese per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera, la sua passione, la musica techno. Sentiamo Carlotta Ricci.
1: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Aarau, ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della Premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici, ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
0: Erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste di Cipro del Nord, lo riferisce Sky News. Il bilancio della tragedia è di almeno 8 morti e 23 dispersi. Sono 237 i passeggeri invece tratti in salvo, arrestati comandante ed equipaggio del traghetto per una presunta negligenza. Sentiamo Marina Lalovic.
2: La ricerca dei dispersi continua dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a pochi chilometri dal porto di Chirenia, lungo la costa del Cipro del Nord. Sul traghetto che affondava si vedevano ammassate decine. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto a Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 1974. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruzioni, mentre il comandante e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro e del Nord, Ulan Ustel, assicura: ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
0: In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'UE. La premier islandese si dice soddisfatta dell'elevata affluenza alle urne, mentre la Commissione europea prende atto del risultato. Rispettiamo la scelta del popolo islandese. Reykjavik resta un partner stretto dell'Unione europea. Vediamo tutti i dettagli con l'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
3: Dopo il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea è stata una notte di testa a testa. Il sì è stato anche in vantaggio, ma dalla prima mattina il no ha preso il largo, raggiungendo il 52,54% dei voti contro il 47,6%, un netto 5% in più. L'Islanda quindi torna a dire no all'Europa dopo l'interruzione unilaterale dei negoziati da parte del governo di centrodestra nel 2015. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì nella capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la Premier dicendo

0: centrosinistra Kristrun Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles intanto guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia.
1: Continua ad aggravarsi in Nepal, al confine con il Tibet, il bilancio della devastante alluvione. I morti sono quasi 800, oltre 3.000 i dispersi, mentre si continua a scavare nel fango con il rischio di nuove frane a distanza di 4 giorni appunto dalla frana, anche quando le speranze sono ridotte al minimo, arrivano dei salvataggi. Il racconto da Kathmandu dell'inviato Stefano Fumagalli.
2: C'è una storia che fa riemergere la speranza dal fango. All'aspetto di una bimba di 5 anni il nome è Manisha. Dopo 3 giorni è stata estratta viva e ora è ricoverata all'ospedale Tibuvan di Kathmandu. Qui troviamo il suo nome, la vediamo per un istante. Accanto a lei la mamma, vestita di rosso, riposano insieme tranquille. Oggi non se la sentono di parlare. Ma 2 piani più in basso lo scenario cambia. Lui cerca il fratello Arendra, poliziotto di 35 anni, disperso. La sua foto è finita nel muro dell'ospedale, diventato simbolo della catastrofe. Soltanto 3 giorni fa c'erano 2-3 annunci come questo e poi via via la situazione di giorno in giorno è andata peggiorando e ora non c'è più spazio sul muro. Tin, mio fratello, aveva 30 anni, faceva l'autista di autobus per turisti, ci dice questo ragazzo. Sono altri e altri ancora, nomi, storie, famiglie trasformati in un attimo in fogli attaccati col nastro adesivo. Intanto nella valle alluvionata gli scrosci di pioggia continui creano nuove frane. La strada è pericolosa, per lo più chiusa al traffico. Vediamo colonne di soldati, i segni della... Questo ponte tibetano completamente distrutto era stato sommerso dall'acqua fino a quell'altezza. La scena è stata ripresa da qualcuno sui social. Più andiamo avanti e più i pericoli aumentano. Ponti crollati o pericolanti, strade inghiottite dalle acque. Ora dobbiamo allontanarci anche abbastanza in fretta perché è stato segnalato che il livello dell'acqua si sta già alzando, quindi è meglio andare via. Nella valle incontriamo Dilip e la sua famiglia. La loro casa è distrutta. Spiegano che dovranno camminare per 3 ore coi bambini piccoli fino al primo villaggio dove ancora c'è corrente elettrica per ricaricare il cellulare.
3: No working.
2: Decidiamo di dare a tutti un passaggio. La speranza di oggi qui al sorriso di Dilip.
4: Discharging.
3: Yes, yes, charge.
4: Yeah.
1: Ora la rassegna stampa con Giuseppina Testoni.
5: Eccoci, allora, la rassegna stampa di Regnews 24 ogni sera vi propone in anteprima le prime pagine dei giornali, gli argomenti in primo piano. Allora, partiamo subito dall'anteprima del Corriere della Sera, della sua prima pagina, spari sul rave, uccisa un'italiana. Un fatto di cronaca che ancora non è stato chiarito per quanto riguarda appunto il movente di questo attacco. Il killer è ancora in fuga e si seguono diverse piste, non escluso neanche il terrorismo. Andiamo su Domani. Rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato 4 anni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle, i problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra, sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. E poi il colpo all'Europa con l'Islanda che dice no a Bruxelles, l'Unione non attrae più come prima, ancora un errore può essere fatale coi giochi pericolosi tra Russia e NATO. Dalla prima pagina del Fatto andiamo a scoprire anche di Domani il Fatto Quotidiano che apre con Di Battista, ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage dall'ospedale, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Il taglio alto, le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, non solo report, la riforma della governance e le nomine, poi Ucraina, Gallagher e il numero uno della CIA provano a riaprire i negoziati, l'emissario del Papa dice non isolare la Russia e gli USA un vertice a 3, questa appunto la proposta. Trump & Co, i maneggi per salvare le big tech, questo

0: argomento al centro del fatto economico. Andiamo a scoprire anche l'apertura della verità. Così gli immigrati sfregiano l'Europa. Da noi ci sono piscine per donne in burkini ed esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan. Nei nosocomi tedeschi, reparti isolati, si arrivano bande di stranieri. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo. Negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei macete delle baby gang. Intanto l'Islanda dice no all'UE, bocciata la riapertura dei negoziati con Bruxelles. Soviet, scrive Maurizio Belpietro, di Report, umilia le donne, fuoco sulla Presutti. E poi l'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Boccelli da 3 milioni. Sparatoria a rave, italiana uccisa in Svizzera, irruzione notturna ad un evento vicino Zurigo, la vittima è Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni e indaga l'antiterrorismo. Dalla verità ci spostiamo alla prima pagina di Libero, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, e poi si torna a parlare della famiglia del Bosco, perché il legale dice casa e scuola, tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Italiana uccisa un rave, c'è l'ombra del terrorismo, e poi giallo moschee di Mestre, fondi esteri, sito inesistente, quel filo rosso tra i reduci del G8 e portale Antifa, scrive Pietro Senaldi, sempre sulla prima pagina di Libero, che abbiamo appena visto insieme. Il Giornale invece apre così: Ranucci, gli 007, le carte segrete, pubblichiamo i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill, che rilanciano i sospetti di connivenze tra servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido, spunta una foto inedita e controlli all'auto di Mancini. E poi lo speciale, la sfida dei partiti, tutte le strategie contro nemici e amici. Controcorrente, il direttore Tommaso Cerno firma questo fondo, in principio fu l'autogrill. Andiamo a scoprire anche l'apertura del Tempo, anche qui in primo piano il caso Report, l'ultima raffica di Sigfrido, la Presutti nel mirino dei compagni. E poi ancora gli spari al rave in Svizzera, muore 22enne italiana, feriti 2 connazionali, e c'è l'ipotesi di terrorismo con Tajani che invia una task force. Il Foglio, no dell'Islanda all'UE, l'Europa non piace più, ombre su l'anno elettorale, il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione, maledetta egemonia, c'è, non c'è, c'è solo nei regimi, ribalteremo l'egemonia culturale della sinistra, era la promessa della destra al governo che si avvia al record di longevità, non male all'inizio, poi sono arrivati i casini, la RAI dove serve e più Cencelli e meno Gramsci, il nostro walk nel patentino antifascista, indagine su un'ossessione italiana, tutto questo appunto in primo piano sul Foglio. Andiamo a scoprire anche il Mattino di Napoli, l'apertura è questa, distrazioni fatali sul appunto il passo falso del Napoli in casa, Napoli che stecca la prima al Maradona, non basta un secondo tempo tutto cuore, il Como corre, gioca e infine vince. Il commento, Kevin, campione che accende il fuoco, e poi le parole di Allegri, noi troppo leggeri, difendiamo male. Questa è l'apertura del Mattino, un'apertura appunto dedicata al calcio. Gazzetta del Mezzogiorno, il record di Giorgia, festa del governo venerdì a Bari, la Premier sul palco al tramonto, corridoio di luminarie ed è allarme sicurezza. Zurigo, spari a rave, muore un abruzzese e c'è l'ipotesi di terrorismo. Questo dunque l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera.
1: Riprendiamo da Alessandro Di Battista, che resta ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo nonostante la complicata situazione. Ed è di poco fa la notizia che un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornirgli assistenza medica. Sentiamo Sabrina Carreras.
2: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato in

0: Inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale de L'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del Movimento delle Origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista, con gli schieramenti anche pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Intanto nel campo largo prosegue il dibattito sulle primarie. Ce ne parla Eva Giovannini.
2: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché, dice, è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono, e da AVS anche Fratoianni frena e dice: primarie da evitare, è un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
1: Ora la cronaca: una vittima di 35 anni e 5 intossicati, tra cui uno in gravi condizioni. È il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in una baia di pastori in alta quota nell'area dell'Alpe d'Evero, in provincia di Verbano Cuso Ossola. Sentiamo Caterina Cannavà.
3: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso, al Niguarda di Milano. Ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza, sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer, incolore, inodore, micidiale.
1: Un 49enne è morto trafitto da un fendente, sferrato dal padre di 83 anni. È successo a Colico, in provincia di Lecco. Sentiamo Antonello Marzio.
4: Preso dalla rabbia e dalla disperazione, ha coltellato e ucciso il figlio dopo l'ennesima lite. La vittima, Christian Menna, 49 anni. L'autore del delitto, il padre, Vincenzo Menna, pensionato di 83 anni. È successo sabato sera a Curcio di Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano assieme. L'83enne è stato poi arrestato dai carabinieri di Lecco.
5: Conosceva i signori, no?
6: Non ho sentito niente.
5: Sentito niente.
6: Ho visto solo che c'era un casino di polizia e basta.
4: Il padre di Christian, il figlio con problemi di dipendenze da sostanze, secondo alcuni testimoni, quando si è reso conto della gravità di quello che aveva fatto, ha allertato i soccorritori.
6: Perché questo qua lo vedevo nella mia via e questo qua era fuori.
7: Il figlio?
6: Sì.
7: Ma fuori in che senso?
6: Mi dispiace per il signore.
7: Il figlio?
6: Quante ne ho viste quel signore lì?
4: Il 49enne, trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza, è morto poco dopo il ricovero.
1: Proseguono gli interventi di ripristino per il Duomo di Cremona, danneggiato dalla forte ondata di maltempo di venerdì. Controlli anche sui numerosi edifici scolastici lesionati. Francesca Iacod.
8: Qui stiamo vedendo una delle colonne dell'aguglia crollata del Duomo, che come vedete è pericolante verso il piazzale antistante la facciata, e qui altre due colonne sempre pericolanti ancora appoggiate sui resti dell'aguglia.
9: I vigili del fuoco di Cremona mettono a punto il piano di bonifica della città dai detriti della tempesta di venerdì. Mancano ancora più di 350 interventi. Il più spettacolare coinvolgerà il Duomo.
8: Consisterà nella rimozione di queste colonne tramite un'autogru e personale specializzato che si calerà da una piattaforma da 50 metri per vincolare le colonne e portarle a terra.
9: Ancora in corso la conta dei danni.
10: Il problema riguarda gli edifici, perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
9: Martedì anticipano il rientro a quelle comunali per i bambini da 0 a 6 anni in attesa della campanella generale del 14 settembre. Preoccupano soprattutto le condizioni dei tetti e delle finestre. La viabilità è stata ripristinata, ma sono più di 500 le piante abbattute, in gran parte ancora da smaltire.
11: La priorità è fare in modo non solo di rimuovere gli alberi che potete ancora vedere per la città, ma soprattutto consentire che eventi accidentali possano dimostrarsi pericolosi in questo momento.
9: Domani arriverà in città il presidente della regione, Attilio Fontana. Alle 17, nuovo vertice in prefettura.
1: Lancio riuscito in Florida per Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA che tenterà di svelare i misteri della materia oscura e cercherà pianeti intorno ad altre stelle. Il servizio di Andrea Bettini.
12: In Florida sono le 7:26 del mattino, le 13:26 italiane. Gli astronomi di tutto il mondo trattengono il fiato. Il razzo Falcon Heavy della SpaceX di Elon Musk accende i motori. Inizia la missione di Nancy Grace Roman, il nuovo telescopio spaziale della NASA. Costato oltre 4 miliardi di dollari, prende il nome dalla prima responsabile dell'astronomia dell'Agenzia Spaziale Statunitense. È dotato di un grande specchio di 2,4 metri di diametro, che inizialmente era stato progettato per un satellite spia e poi è stato ceduto alla NASA per scopi civili. A renderlo speciale è la sua capacità di osservare porzioni di cielo oltre 100 volte più ampie rispetto al celebre telescopio spaziale Hubble. In questo modo Nancy Grace Roman raccoglierà una grande quantità di dati in tempi molto più brevi. Potrà individuare galassie lontanissime per comprendere meglio l'evoluzione dell'universo e forse anche per far luce su misteri come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Inoltre sarà un formidabile cacciatore di pianeti intorno ad altre stelle. Il viaggio è appena iniziato. Nancy Grace Roman impiegherà circa 3 mesi per raggiungere il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Le prime immagini astronomiche sono attese all'inizio del prossimo anno.
1: Questa edizione termina qui, a tra poco con i nostri titoli.

Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con

Le forze americane attaccano due lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Due morti, Pasdaran, puniremo l'aggressore, la risposta sarà devastante e dolorosa. È italiana la ragazza di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. Feriti altri 5 giovani, tra loro due italiani, attentatore ancora in fuga. Un traghetto si ribalta e cola a picco al largo di Cipro, a bordo 267 persone, 8 vittime, 23 dispersi. Arrestato il comandante con l'accusa di possibile negligenza. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato "ce la metterò tutta", dice un'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Resta grave la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 800, preghiamo per loro, ha detto il Papa, estratta viva una bimba di 5 anni a 3 giorni dalla tragedia. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cusio Ossolo, ipotesi più probabile esalazioni di mossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Ben ritrovati da Rainews 24, avete ascoltato i nostri titoli, ora spazio alla rubrica Tutti Frutti con le anticipazioni della mostra del cinema che si terrà dal 2 al 12 settembre. Allora, buona visione e prossimo appuntamento con le notizie a Luna, restate con noi. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria Giuseppe presieduta Galasso, da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchie, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia.

0: famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
1: E chi sto bo?
0: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
3: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
0: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
3: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
3: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
0: Hanno promesso di venire, sì.
4: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento morta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite, in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
7: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
8: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assoluto.
9: Un viaggio nel Mediterraneo, figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo

0: L'attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
1: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
2: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un pantoccio neanche per gli...
0: Eci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
1: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle Fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora, Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Guadagna quell'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.
3: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
4: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato in gran segreto a Londra.
5: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
4: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri, risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
6: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
4: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso, un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì, e avremmo potuto avere risultati meno convincenti. Quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione, la ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di a seconda di quello che lui sa.
0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia Il Gat su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di

0: Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt, che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della Quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto, che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
2: It's a dramaturgical decision.
3: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
2: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
1: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
2: Choreography in the end is very simple. It's just you.
3: La coreografia alla fine è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
1: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
2: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
3: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.
5: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'equipe medica italiana in viaggio verso l'isola. Resta grave la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 800. Preghiamo per loro, ha detto il Papa, estratta viva una bimba di 5 anni a 3 giorni dalla tragedia. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cusio Osso. La ipotesi più probabile è esalazioni di monossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Luna 01, ben trovati da RaiNews 24. Nuovi raid americani sull'Iran hanno colpito l'isola di Larak e causato almeno 2 morti. Lo leggete nella nostra ultima ora. I Pasdaran promettono vendetta. Da New York, l'inviato Nico Piro.
1: Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz, stando a fonti di Washington. Sono state colpite le piattaforme di lancio che stavano per distribuire delle mine nello stretto di Hormuz, quello stretto che, stando alle dichiarazioni di Trump, la Marina americana avrebbe sminato nel corridoio navale centrale, quello in acque internazionali, più volte nelle ultime settimane. È il primo attacco che si registra in un mese, quindi finisce la tregua de facto e si conferma l'andamento di questa guerra che ormai è entrata nel settimo mese, che è un andamento altalenante, intermittente. I Pasdaran fanno sapere che gli Stati Uniti verranno puniti per questo atto di aggressione. Fonti iraniane parlano di 2 morti e di 2 feriti sull'isola di Larak, che è una delle isole più piccole nello stretto di Hormuz. L'attacco arriva nel giorno in cui il Washington Post diffonde un'indiscrezione secondo cui i vertici militari americani hanno fatto sapere al ministro Hegseth che non è sostenibile una campagna contro l'Iran prolungata e su vasta scala senza esporre gli Stati Uniti ad altri rischi in altre zone del mondo, e nel momento in cui gli Stati Uniti continuano a ribadire la loro volontà di colpire l'Iran sul piano economico. A voi studio.
0: Bossoli calibro 9 compatibili con pistole e mitra e altri per fucili d'assalto sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta ad Orau in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Lo hanno riferito in conferenza stampa le autorità svizzere. Le indagini vanno avanti, non è chiaro ancora il movente, intanto è caccia all'attentatore che potrebbe non avere agito da solo. Da Berlino sentiamo l'inviata Romana Fabrizi.
2: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri, Tajani, ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. 2 italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati controlli anche oltre frontiera. Le autorità comunicano che sono stati trovati 2 proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga. Ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tekibo racconta su Instagram il proprio dolore. È straziante per una persona molto cara. Poi la M maiuscola di Maria. I raid dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
0: Cordoglio della Premier Giorgia Meloni per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana deceduta in Svizzera. La Presidente del Consiglio esprime vicinanza anche agli altri feriti, tra i quali risultano 2 cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in questa drammatica vicenda. In particolare la vittima avrebbe compiuto 23 anni a ottobre, aveva lasciato la sua casa e la sua famiglia in Abruzzo per inseguire il sogno di un futuro stabile in Svizzera. La sua passione, la musica techno. Sentiamo Carlotta Ricci.
3: Era in Svizzera da circa un mese, partita dalla provincia di Pescara, città Sant'Angelo, circa 15.000 abitanti, in cerca di lavoro. A ottobre Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni. Diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi, Maria era nata ad Atri, nel Teramano. La famiglia di origine rom, il cugino Loris, un campione di automobilismo.

0: l'ismo che da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Un rapporto stretto, quello con tutti i suoi parenti, che spesso si ritrovavano tutti insieme nella villetta della sua famiglia. Un passato difficile alle spalle, un sogno da costruire di fronte a sé. Aveva deciso di volare in Svizzera per dare un seguito ai suoi studi, un impiego come cameriera. Lavorava e viveva in una piccola cittadina a soli 15 chilometri da Aarau. Ma la sua passione era la musica techno e per questo si trovava a quel rave dove nella notte ha trovato la morte. Le condoglianze alla famiglia della Premier Meloni, ma anche quelle dei principali rappresentanti istituzionali regionali. Quando c'era musica cercava sempre di esserci, raccontano gli amici, ma oltre la passione c'era il sogno di realizzarsi, di costruire un futuro stabile, una casa, un lavoro, una famiglia. Insomma, una vita tranquilla, racconta ancora chi la conosceva.
1: Erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri del traghetto affondato al largo delle coste di Cipro del Nord, lo riferisce Sky News. Il bilancio della tragedia è di almeno 8 morti e 23 dispersi, 237 passeggeri tratti in salvo, arrestati comandante ed equipaggio del traghetto per presunta negligenza. Marina Lalovic.
2: La ricerca dei dispersi continua dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a pochi chilometri dal porto di Chirenia, lungo la costa del Cipro del Nord. Sul traghetto che affondava si vedevano ammassate decine di persone a chiedere l'aiuto. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto a largo della costa settentrionale di Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 1974. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruzioni, mentre il comandante e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro del Nord, Unal Ustel, assicura: ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
1: In Nepal, al confine con il Tibet, continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione. I morti sono quasi 800, oltre 3.000 i dispersi. I soccorritori scavano nonostante il rischio di nuove frane. E a distanza di 4 giorni continuano anche i salvataggi, per fortuna. Il racconto da Kathmandu dell'inviato Stefano Fumagalli.
3: C'è una storia che fa riemergere la speranza dal fango. All'aspetto di una bimba di 5 anni, il nome è Manisha. Dopo 3 giorni è stata estratta viva e ora è ricoverata all'ospedale Tibuvan di Kathmandu. Qui troviamo il suo nome, la vediamo per un istante. Accanto a lei la mamma, vestita di rosso, riposano insieme tranquille. Oggi non se la sentono di parlare, ma 2 piani più in basso lo scenario cambia. Lui cerca il fratello Arendra, poliziotto di 35 anni, disperso. La sua foto è finita nel muro dell'ospedale, diventato simbolo della catastrofe. Soltanto 3 giorni fa c'erano 2-3 annunci come questo e poi via via la situazione di giorno in giorno è andata peggiorando e ora non c'è più spazio sul muro. Tin, mio fratello, aveva 30 anni, faceva l'autista di autobus per turisti, ci dice questo ragazzo, e mentre parliamo se ne aggiungono altri e altri ancora, nomi, storie, famiglie trasformati in un attimo in fogli attaccati col nastro adesivo. Intanto nella valle alluvionata gli scrosci di pioggia continui creano nuove frane, la strada è pericolosa, per lo più chiusa al traffico, vediamo colonne di soldati, i segni della forza dell'acqua sono ovunque. Questo ponte tibetano completamente distrutto era stato sommerso dall'acqua fino a quell'altezza, la scena è stata ripresa da qualcuno sui social. Più andiamo avanti e più i pericoli aumentano, ponti crollati o pericolanti strade inghiottite dalle acque. Ora dobbiamo allontanarci anche abbastanza in fretta perché è stato segnalato che il livello dell'acqua si sta già alzando, quindi è meglio andare via. Nella valle incontriamo Dilip e la sua famiglia. La loro casa è distrutta. Spiegano che dovranno camminare per 3 ore coi bambini piccoli fino al primo villaggio dove ancora c'è corrente elettrica per ricaricare il cellulare.
4: No working.
3: Decidiamo di dare a tutti un passaggio. La speranza di oggi qui al sorriso di Dilip.
5: Discharging.
4: Yes, yes, charge.
5: Yeah.
1: Nessuna tregua a Gaza, dove un raid israeliano ha colpito Deir al-Balah, provocando un morto e diversi feriti, mentre in Cisgiordania continuano le tensioni dopo l'assalto dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kustra. Da Gerusalemme il servizio della corrispondente Maria Gianniti.
6: Ha aspettato la fine dello Shabbat, la giornata di preghiera per gli ebrei, il premier Netanyahu, e in serata, con un comunicato del suo ufficio, ha condannato duramente gli attacchi dei coloni contro i palestinesi accaduti nelle ore precedenti. Ha parlato di atti criminali compiuti da un gruppo di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari in Cisgiordania che si adoperano a mantenere la sicurezza. Una rana condanna da parte del premier israeliano ad attacchi che ormai si susseguono quasi su base quotidiana. Decine di coloni ieri hanno raccolto sassi e hanno assediato una villa nel villaggio di Kusra. Dopo non molto è intervenuto l'esercito, che ha cacciato i coloni che si erano dati appuntamento per questa azione violenta. Tutto è accaduto non a grande distanza dalle 3 abitazioni dove delle famiglie vivono sotto assedio ormai da 3 settimane. Tra queste, la villa di Luai Ridi, arrivato 2 settimane fa dagli Stati Uniti per seguire quanto stava accadendo alla sua casa e alla sua famiglia. L'altro attacco invece ha preso di mira il villaggio di Jalud, sempre a sud di Nablus. Qui ad essere colpita è stata anche una truppa della TV americana NBC e una donna palestinese. Dei coloni si sono avvicinati all'auto dei giornalisti e hanno cominciato a colpirla pesantemente. Da settimane gli attacchi degli abitanti di avamposti illegali si sono moltiplicati. L'esercito cerca di contenere quanto accade, ma di fatto non arresta i coloni, riesce solo ad allontanarli temporaneamente. Nessun altro intervento viene fatto dai militari, se non la creazione di zone militari, dove però i coloni riescono ad entrare indisturbati.
1: L'Ucraina con Kiev che continua ad essere sotto attacco. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale. Tanto Mosca minaccia: colpiremo in modo massiccio le infrastrutture energetiche. Dalla capitale l'inviato Enrico Bona.
7: Brucia il polo industriale di Borespil appena fuori Kiev. Migliaia di metri quadri di capannoni che i droni russi hanno ridotto in un ammasso di lamiere fumanti con tutte le merci che contenevano.
8: Magazzini di prodotti alimentari, fabbriche di cioccolato, di giocattoli. Tutta questa zona centrale per la logistica è stata colpita insistentemente per quasi 24 ore.
7: Da settimane Mosca prende di mira la grande distribuzione, con ripercussioni mai avvertite prima in oltre 4 anni e mezzo di guerra.
9: In alcuni supermercati cominciano a comparire cartelli come questo, con scritto: a causa degli attacchi russi, alcuni prodotti o piatti preparati potrebbero venire a mancare.
10: Capita di vedere gli scaffali vuoti, anche perché c'è chi fa scorte di cibo. È un'abitudine degli ucraini quando hanno paura che le cose si mettano male.
7: Non una crisi sistemica, ma comunque un campanello d'allarme. Il Ministero delle Politiche Agricole certifica compromesso il 90% della capacità di distribuzione di beni alimentari, ma assicura: stiamo individuando soluzioni alternative. Gli ucraini non vivranno una nuova carestia.
10: Mancano soprattutto pasta e cereali. I prezzi sono già saliti per salumi e latticini, ma credo che aumenteranno ancora.
9: Il borsci, piatto tradizionale ucraino, si fa con le patate, con le barbabietole, le carote, il cavolo. Qui i prezzi sono rimasti più o meno gli stessi, 10 grivnie al chilo per le barbabietole, poco di più per le patate, stiamo parlando di circa 20 centesimi.
7: Tra poco più di un mese in Ucraina tornerà a farsi sentire il freddo, quest'anno con un motivo di inquietudine in più.
1: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo insieme la rassegna stampa.
11: Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24, vediamo insieme quali sono i temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Spari sul rave, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, aveva 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili, il dramma alla festa techno, feriti altri 2 connazionali, Meloni, le autorità elvetiche facciano luce, l'inchiesta è partita ed è caccia appunto al comando sulle sue tracce, ci sono già i poliziotti svizzeri. Vediamo poi a centro pagina le foto del traghetto naufragato a nord di Cipro, paura sui volti dei passeggeri, morti e dispersi, le accuse all'equipaggio che è stato arrestato. E poi l'intervista a Dario Franceschini che rivela la sua malattia, convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Trova spazio però anche sulla prima, anche la notizia dall'Islanda, è stato respinto il referendum per riprendere le trattative dell'adesione all'Europa, vince il no e poi Paolo Lepri scrive un editoriale interessante su quale è la lezione che l'Unione Europea deve imparare da questo no. Andiamo insieme a vedere anche Repubblica, l'Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, bocciato referendum, la premier europeista ha detto prevale la democrazia, Bruxelles delusa. Poi spari al rave, muore una ragazza abruzzese, non è escluso il terrorismo, e prosegue l'inchiesta, dunque sono sulle tracce del comando che ha sparato. C'è il reportage poi di Repubblica in taglio alto in Sassonia, dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania con Ulrich Siegmund che viene omaggiato dai suoi fan. Vediamo insieme anche altre prime pagine con La Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, il passo falso nel risico dell'Artico, questo no alla ripristinare i colloqui per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea. Poi c'è anche la foto, però notizia sul rave, gli spari con l'uccisione della ragazza italiana, la polizia svizzera forse terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti, così riporta La Stampa. Dai trasporti all'alloggio la corsa dei rincari, il tema dell'inflazione lo troveremo anche su altri quotidiani, sul Sole tra poco qualche dettaglio in più, non solo la benzina, i prezzi dei servizi crescono del 2,7% e poi i dati sull'inflazione che saranno consolidati già a settembre, li vedremo. Il messaggero, l'Islanda il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, caos Ceuta ancora a frontiere controllate con la Spagna, anche qui la Svizzera spara il rave, uccisa una ragazza italiana, poi ancora cronaca, nega in mare il nuovo compagno di Francesca Neri, vedete, e poi anche la notizia che torna sulle prime, Sigfrido il teledivo e gran consigliere, la questione di Sigfrido Ranucci che è stato rimosso alla guida di Report. È lui che ha fatto ricorso. Il Fatto Quotidiano sta sulla notizia di Di Battista che ha avuto un malore e a Cuba, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage, dall'ospedale attende la seconda TAC posta sui social e chiama gli amici, è di buon umore, così lo riferisce anche il ministro degli esteri italiani che l'ha sentito al telefono. Vediamo insieme anche il Domani, rinnovabili, gas e caro energia, il Domani fa un bilancio sui 4 anni di governo Meloni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo e poi nella seconda apertura colpo all'Europa, l'Islanda dice no a Bruxelles. Vediamo insieme anche il resto del Carlino, Ucraina, ipotesi vertice, il drone ferisce un italiano, si tratta del segretario del PD Mantova impegnato con i volontari non violenti e poi gli Stati Uniti che rilanciano trilaterale con Zelensky, ma Putin gela, verrà fatto alle nostre condizioni. Il resto del Carlino che poi a centropagina mette la morte della ragazza di 22 anni italiana a rave in Svizzera. Vediamo insieme anche il giornale, Ranucci e gli 007 le carte segrete e poi una foto pubblicata dal giornale che troveremo sul quotidiano di Tommaso Cerno. In principio fu l'autogrill, così il direttore cerca di riscrivere o comunque dare un tassello in più alla vicenda dell'incontro tra Mancini e Renzi all'autogrill, fotografato apparentemente per caso da una professoressa. Ebbene, c'è tutta la ricostruzione con questa foto in più che troveremo sul giornale. Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana a rave, bisognerà capire la matrice e soprattutto chi ha sparato, e poi la rete di Pablo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere dell'Hashline. Questo è un dettaglio del giornale che riguarda la segretaria del PD. Il secolo XIX, sparatoria a rave party, uccisa una ragazza italiana, ombra del terrorismo, e poi ancora la Serie A, un Genoa troppo timido si arrende alla Lazio. Vediamo insieme anche il Libero, lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla Rai, come suggeriva la Vitola. Ci sono novità poi anche sulla questione della casa nel bosco, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino coi genitori, questi le parole parole del legale della famiglia nel bosco. Vediamo insieme anche Italy Post. L'Islanda dice no all'Europa, ha fallito a sorpresa il referendum sulla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione, la delusione dei ragazzi giovani di Reykjavik, ma ha prevalso il no nelle zone rurali, soprattutto per paura della questione delle imposizioni di Bruxelles sulla questione della pesca, tanto cara all'Islanda. Italia Oggi per le notizie di economia: proteggersi dai deepfake, ci sono diversi modi, due strade amministrative, GDPR e AI Act, una civile articolata in inibitori e risarcimenti e una penale, così per sapere come difendersi. Il Sole 24 Ore, taglio alto dedicato all'inflazione, il carrello della spesa in 5 anni più 30%, olio e caffè record, il Tempo Libero ha visto un'impennata del 17% sui costi, al supermercato il 30%, sulla cura di sé il 10% e l'8% sulla mobilità, soprattutto riparazioni e biglietti autobus. Lavoro, ecco, bonus in pole position invece è il titolo di apertura. Vado rapidamente a chiudere con la Serie A, appunto. Il Cagliari si sveglia tardi per quanto riguarda la sfida con l'Inter, vinta appunto dall'Inter, e il Napoli che ha perso con il Como. Prima delusione, il Napoli regala due gol al Como, Allegri perde nel debutto al Maradona. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo da Alessandro Di Battista, che resta ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che ha detto di averlo trovato combattivo nonostante la complicata situazione. Abbiamo appreso anche da poco che un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornirgli assistenza medica. Sentiamo Sabrina Carreras.
5: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del movimento delle origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere la sua vicinanza ad Alessandro Di Battista. Intanto gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale e nel campo largo prosegue anche il dibattito sulle primarie. Eva Giovannini.
12: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché, dice, è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono, e da AVS anche Fratoianni frena e dice primarie da evitare. parlare, è un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
1: Ora la cronaca, una vittima di 35 anni e 5 intossicati, tra cui uno in gravi condizioni. È il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in una baita di pastori in alta quota nell'area dell'Alpe d'Evero, in provincia di Verbano, Cuso Ossola. Sentiamo Caterina Canavà.
13: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai Margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso al Niguarda di Milano, ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza. Sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer in colore inodore micidiale.
1: Alla via Foligno la 47esima edizione del Festival Segni Barocchi. Tema di quest'anno i paradisi perduti. Nella prima serata il premio a Ugo Pagliai. Il servizio è di Cecilia Porro. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Restate con noi.
14: È una storia di legami forti, quella che vede protagonisti la Divina Commedia, Ugo Pagliai e Foligno. Al grande attore è stato assegnato il premio Segni Barocchi in apertura dell'omonimo festival giunto alla 47esima edizione. Pagliai ha più e più volte prestato la sua voce calda ai versi danteschi lungo la sua carriera, divisa soprattutto fra teatro e televisione. Alla rispettabile età di 88 anni non si è sottratto all'impegno e ha regalato al pubblico, riunito nella corte di Palazzo Trinci, la sua sempre affascinante interpretazione.
15: Non impedirlo il suo fatale andare, volsi così colato e si fuote, ciò che si vuole più non dimandare.
14: Legame forte, anzi fortissimo, anche quello tra la città di Foligno e la Divina Commedia. È qui che vide la luce la prima edizione a stampa, la cosiddetta Editio Princeps, nell'aprile del 1472. Non sorprende dunque che il Festival Segni Barocchi abbia iniziato a declinare il tema di questa edizione, Paradisi Perduti, proprio da Dante. Fino al 5 settembre poi il filo rosso della caducità e della morte si tradurrà in poesia, musica e teatro per culminare nella spettacolare notte barocca del centro storico di Foligno.

0: Eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24. Questa sera a mezz'ora, come ogni weekend, il tempo a nostra disposizione per raccontarvi quelle che sono le prime pagine dei giornali e anche per qualche commento. Marco Di Liddo, direttore del CESI, è qui con noi questa sera. Ben ritrovato, Marco.
1: Grazie, buonasera a lei e ai telespettatori.
0: Allora, dicevo che i giornali sono già arrivati. Come sempre diamo subito uno sguardo e poi appunto ci soffermiamo questa sera appunto con il direttore del CESI per qualche analisi più approfondita. Il resto del Carlino apre proprio su notizie che arrivano dall'estero, in particolare dall'Ucraina. Ipotesi vertice, drone ferisce un italiano. Gli USA, trilaterale con Zelensky, ma Putin gela alle nostre condizioni e continua a colpire Kiev. Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova, impegnato con i volontari non violenti. E poi c'è un altro tema molto importante che arriva sempre dall'estero, di cui vi abbiamo parlato nel corso di questa giornata, ovvero il no dell'Islanda, che dice appunto no all'Europa ed esultano le destre sovraniste. Bocciato il referendum, tocci, rischio disintegrazione UE. Sparatoria al rave in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, è un rave che era stato organizzato ad Arau, una donna di 22 anni, Maria Spinelli, cittadina italiana originaria di Atri, in Abruzzo, ha perso la vita, ferite altre 5 persone, tra cui due italiani. Gli investigatori seguono 3 ipotesi: attacco terroristico, sparatoria indiscriminata o un'attività criminale di natura sconosciuta. Naturalmente le indagini sono ancora in corso su questo episodio. Domani l'apertura è questa: rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo. Solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Anche qui il colpo all'Europa, all'Islanda che dice no a Bruxelles, l'Unione non attrae più come prima, è la riflessione di domani. E poi Mario Giro, un errore può essere fatale, quei giochi pericolosi tra Russia e NATO. Poi magari leggiamo proprio l'attacco di questo articolo. Il Fatto Quotidiano di Battista, ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage. Dall'ospedale attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Il Fatto Economico, Trump & Co, i maneggi per salvare le big tech. Queste appunto le diverse notizie che troviamo proprio in primo piano sul Fatto Quotidiano. E poi le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, non solo report, la riforma della governance e le nomine. Poi l'emissario del Papa, non isolare la Russia, USA un vertice a 3. Ucraina, Gallagher e il numero uno della CIA provano a riaprire i negoziati. Questo appunto sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, tra le notizie in primo piano. Andiamo a scoprire anche Libero, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi, dunque continua a tenere banco proprio la questione report. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato, ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. E poi il legale della famiglia del Bosco, casa e scuola, tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Italiana uccisa un rave, c'è l'ombra del terrorismo. E poi Poste e timori, la battaglia di Battista. Andiamo a scoprire anche l'apertura della Verità, eccola qui, così gli immigrati sfregiano l'Europa, nei nosocomi tedeschi, reparti isolati, si arrivano bande di stranieri. E poi l'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Bocelli da 3 milioni. Sparatoria a rave, italiana uccisa in Svizzera. Questa dunque la prima pagina della Verità. Corriere della Sera, per ora ci fermiamo qua. Spari sul rave, uccisa un'italiana. Marco Di Liddo, direttore, allora iniziamo con i temi internazionali, insomma, di cui stiamo parlando praticamente da mesi. Per quanto riguarda l'Ucraina, ahimè, da anni. Adesso il resto del Carlino si sofferma su questa ipotesi di un vertice con Putin che al solito gela tutti.
1: Esattamente, diciamo che questa proposta di meeting, di vertice a 3, viene sull'onda lunga anche dell'improvvisa visita a sorpresa del capo della CIA a Mosca di qualche giorno fa. Sì. I temi sul tavolo sono stati tanti, i principali erano due: Ucraina e Iran. Da una parte il capo della CIA non ha potuto non criticare i russi per il supporto di intelligence utile al targeting che hanno offerto al regime iraniano, e dall'altro ha cercato di tastare il polso dei russi per quanto riguarda la loro ostilità verso i paesi europei, che contestualmente sono anche membri NATO. Il timore americano era che i russi, di fronte all'incremento dell'impegno di alcuni paesi membri dell'Alleanza Atlantica, in particolare la Gran Bretagna, ma non solo, nell'offrire il proprio territorio per la costruzione di sistemi d'arma da poi inviare a Kiev, ecco, il timore americano era che i russi cominciassero a considerare concretamente l'ipotesi di considerare quelle infrastrutture in territorio europeo come un obiettivo legittimo. E quindi hanno cercato di gettare acqua sul
0: fuoco.
1: Così
0: non è. Sembra.
1: Allora, i russi non possono ignorare il fatto che alcune infrastrutture industriali in territorio europeo vengono utilizzate per supportare lo sforzo bellico ucraino. Detto questo, un attacco deliberato contro qualcuna di quelle infrastrutture sarebbe un'escalation totale.
0: Un allargamento del conflitto che,
1: certo,
0: non si può permettere Mosca.
1: Che non si può permettere Mosca, ma soprattutto perché poi sarebbe possibile invocare l'articolo 5 della NATO. Ecco, la partita di Mosca è correre sempre su questo filo sottile, perché da un lato il Cremlino teme che i paesi europei in un certo senso aumentino il grado del loro impegno, dall'altro sa che c'è una forte reticenza e che magari andare a stimolare l'articolo 5 potrebbe anche tradursi in un mancato utilizzo dello stesso e quindi nell'innescare una crisi politica.
0: E quindi, diciamo, per ora la situazione rimane in qualche modo congelata, anche se abbiamo visto nelle ultime settimane sul campo peggiora per l'Ucraina addirittura la situazione, con attacchi anche a civili, con attacchi appunto non soltanto a infrastrutture militari.
1: Ci sono due livelli del conflitto. Allora, la dimensione terrestre continua a essere sostanzialmente in fase di stallo. I russi non hanno la forza per creare una breccia, gli ucraini continuano a resistere ma non hanno la forza oggi per lanciare una controffensiva su larga scala. Quindi il clou, il punto centrale del conflitto è la reciproca campagna di bombardamenti. Quindi i missili e i droni russi contro i missili e i droni ucraini. Qual è il problema? Il problema è che per gli ucraini c'è un bisogno fondamentale della difesa aerea, dei vettori di difesa aerea che cominciano a scarseggiare e quindi quest'impossibilità di avere abbastanza munizioni per proteggersi dai missili balistici russi aumenta l'efficacia dei missili balistici russi e quindi in questo senso la sofferenza ucraina dal punto di vista della capacità di reggere a questi attacchi dal cielo è in continuo incremento. E poi c'è un problema da non sottovalutare. Al di là del sostegno che l'Europa convintamente dà a Kiev, non si può ignorare che la situazione politica non sia delle più tranquille. Gli scandali per la corruzione.
0: Cioè, si è aperto anche un fronte interno preoccupante per Zelensky.
1: Assolutamente sì, Zelensky continua a essere l'uomo solo al comando, ma in più di un'occasione anche i suoi più stretti collaboratori o ex collaboratori gli hanno imputato una certa tendenza ad accentrare e ad eliminare politicamente, ovviamente, qualsiasi possibile alternativa. È successo con l'ex ministro degli esteri Kuleba, con l'ex capo di Stato Maggiore Zaluzhny, da poco con il ministro della difesa Fyodorov, che tra l'altro è diventato consulente del ministero della difesa,
0: sì,
1: italiano. Quindi Zelensky ha un po' questo problema e non riesce del tutto a sradicare un mare profondo come quello della corruzione. Dall'altra parte i russi non stanno facendo la migliore delle campagne militari, però anche lì il fronte interno borbotta, anche se ancora non si è tradotto in una forma di mobilitazione sociale su larga scala in grado di attentare alla stabilità del sistema di potere.
0: Borbotta anche perché anche dal punto di vista economico, insomma, in questo momento in Russia ci sono degli effetti negativi del conflitto che si stanno facendo vedere anche sulla popolazione.
1: C'è stagnazione, il livello di benessere in calo, anche nelle città. All'inizio soffrirono di più i territori rurali, le periferie dell'impero. Adesso anche nelle città si comincia a soffrire. Il problema del carburante è stato momentaneamente contenuto con degli immensi acquisti dall'estero, soprattutto dall'India. E questo ci fa capire un po' il paradosso.
0: Sì.
1: Un uno dei maggiori produttori di petrolio, di estrattori di petrolio al mondo, con un'industria di raffinazione gigantesca, è costretta a vendere petrolio greggio sotto costo all'estero e a importare benzina. Quindi è qualcosa di disfunzionale, e questo avviene grazie alla bontà, alla precisione degli strike russi, degli strike ucraini. In questo contesto si inserisce il vertice a tre. Trump ha bisogno di rilanciare il negoziato perché le midterm di novembre sono dietro l'angolo e perché dal fronte iraniano...
0: È una proposta che ci ricordiamo fa questa del vertice a tre da quando praticamente si è reinsediato alla Casa Bianca, Trump.
1: Assolutamente sì, una mediazione, più riprese, più round negoziali mediati dagli Stati Uniti ci sono stati, hanno portato relativamente a poco.
0: Anche perché poi non si sono mai davvero seduti allo stesso tavolo
1: fisicamente,
0: la Russia e l'Ucraina.
1: Fisicamente sì, i delegati si sono anche seduti, anche, ci sono state anche delle foto che sicuramente passeranno alla storia. Non si sono mai visti di persona Putin e Zelensky, esatto. Chissà se questo avverrà. Il vero problema è che questi incontri poi non hanno portato a nulla, diciamo, di particolare. Ricordiamo anche un po' il particolare ping pong che ci fu sul famoso piano di pace proposto a Russia e Ucraina, in cui la prima versione era una versione totalmente filorussa e ci volle tutta la mediazione europea affinché il piano fosse ripristinato, salvo poi essere bruciato e negato dai russi. Quando Putin dice ci sediamo al tavolo, ma ci sediamo alle nostre condizioni, sostanzialmente ci dice noi vogliamo ancora gestire il negoziato come vogliamo perché riteniamo di poter vincere la guerra. E tutte le volte che i russi hanno posto delle condizioni si leggeva, diciamo, condizioni, ma in realtà c'era scritto diktat.
0: Chiaro. Allora, il giornale, così facciamo un altro giro con le prime pagine, Ranucci e gli 007, le carte segrete, pubblichiamo i documenti che risolvono il caso, che riscrivono il caso dell'autogrill e che rilanciano i sospetti di connivenze tra i servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido, spunta una foto inedita, i controlli all'auto di Mancini. Poi la Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana a Reve e caccia all'uomo ad Arau. La rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Schlein, si fa sempre più grave il ruolo di Paolo De Rosa, funzionario della Commissione UE e consulente del PD, nell'organizzazione Autistici Inventati, designata come gruppo terroristico dagli Stati Uniti. Ecco le prove. La telefonata con Tajani di Battista da Cuba, ritornerò presto. E poi l'Islanda, il referendum in Islanda, appunto, che chiude alla UE, e ora Bruxelles si interroghi. Che interrogativi pone a Bruxelles questo no dell'Islanda all'avvicinamento e poi eventualmente all'ingresso nell'Unione Europea?
1: Allora, partiamo dal fatto che non è la prima volta che l'Islanda blocca o rallenta il suo processo di adesione all'UE. Quindi siamo di fronte a una storia che abbiamo già visto. Il paese, e tra l'altro la vittoria del no è avvenuta per poco meno di 13.000 voti, quindi stiamo parlando di una cifra ridotta anche all'interno della ridotta popolazione elettorale islandese. Detto questo, è un paese diviso l'Islanda, perché se la classe intellettuale, la popolazione delle grandi città vede con favore l'ingresso e l'avvicinamento all'Europa, la popolazione del resto del paese, le aree rurali, invece è piuttosto scettica.
0: Mi ricorda un po' la Brexit, questo,
1: sotto
0: no?
1: Certi aspetti,
0: la polarizzazione
1: sì.
0: Che ci fu all'epoca.
1: In particolare in Islanda è la fortissima lobby del settore ittico che rema contro, perché ha paura che l'avvicinamento all'UE non si trasformi in una maggiore tutela del settore, ma al contrario in regole stringenti, quote e altre, altri labirinti burocratico-tecnici che vadano a penalizzare il settore. Detto questo, le destre euroscettiche, in generale i movimenti euroscettici, stappano sempre lo champagne di fronte a un risultato di questo tipo, lo usano a proprio uso e consumo, però bisogna anche considerare qual è il peso specifico di una scelta del genere, di un paese il cui peso internazionale sicuramente è circoscritto rispetto ad altri attori. Quindi al di là poi della manipolazione che viene fatta a scopi elettorali, bisogna chiedersi il perché ancora oggi questi fronti anti-europeisti siano così forti. E il vero problema è che forse in questo momento, al di là di quello che funziona in Europa, da un altro lato c'è una mancanza, tra virgolette, di autocritica. Cioè alcune volte le istituzioni europee ritengono di funzionare talmente bene da non aver bisogno di introdurre dei correttivi. E poi per i meccanismi di funzionamento introdurre questi eventuali correttivi è molto difficile. La famiglia europea si è allargata tanto e quando bisogna mettere d'accordo tanti paesi con interessi diversi è sempre difficile. E ognuno di questi paesi continua a pensare al proprio campanile, alla propria identità, prima di un'identità comune, semmai questo salto di qualità avverrà nel nostro continente. Sono molte le voci in Europa che dicono che per superare questo stallo la soluzione è una e una soltanto: utilizzare in maniera profonda gli strumenti della cooperazione rafforzata, in modo che quei paesi che intendano cambiare marcia siano liberi di farlo, poi naturalmente portando delle conseguenze sugli altri. Però quest'idea dell'Europa a più velocità ancora non è ben accettata. Non usciamo da questa impasse, però continuando così continueremo a vedere poi i limiti di questa meravigliosa avventura politica, soprattutto quando si parla della politica estera, nei decenni a venire.
0: Il Foglio anche fa una riflessione su questo, direttore. No dell'Islanda all'UE, l'Europa non piace più? Ombre sull'anno elettorale, intanto il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione, è perché ad aprile del prossimo anno insomma c'è una bella sfida, è un bel test appunto anche in chiave europea, ovvero il voto per le presidenziali francesi.
1: Sicuramente sì, sarà un voto che, con tutto rispetto per l'Islanda, potrebbe pesare molto di più per gli equilibri politici europei. E non solo dal punto di vista dei meccanismi di funzionamento a Bruxelles o a Strasburgo, ma anche per capire qual è l'aria politica che soffia nel continente.
0: Esatto.
1: La Le Pen porta avanti un discorso politico fortemente identitario, molto netto, molto tranchant, da anni. E la Francia è uno dei paesi dove tutte le criticità delle democrazie occidentali e delle democrazie europee si manifestano in maniera più forte. Il rapporto con lo Stato sociale, il rapporto con la parte di popolazione di origine straniera che non riesce a integrarsi, la volontà spesso non supportata da abbastanza mezzi di fare una grande ed efficace politica estera. Quindi tutte queste contraddizioni all'ombra di una storia, di una cultura a cui si vede sempre come riferimento, ma alla quale non ci si può rivolgere come in passato, perché la Francia di 40 anni fa, di 50 anni fa, non è la Francia di adesso, rappresenta un po' delle volte un trampolino e delle altre volte invece rappresenta una zavorra. Quindi quello che accadrà in Francia sarà molto importante, anche perché poi si potrebbe inserire in un solco che stiamo vedendo in tanti altri paesi in Europa, dalla
0: sì.
1: Polonia all'Olanda fino alla Germania.
0: Guarda, è interessante questo, non lo leggo tutto perché è abbastanza lungo dalla prima, questo articolo di David Carretta, però ne leggo una parte. Quella in Francia è evidentemente l'elezione che solleva più preoccupazioni nelle istituzioni dell'UE, i funzionari faticano a nascondere il loro pessimismo, i sondaggi mostrano un trend allarmante, al primo turno nessuno dei potenziali candidati dei partiti europeisti riesce ad emergere, non è escluso un secondo turno tra i candidati delle due estreme, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, al secondo turno Le Pen è in testa con tutti gli altri candidati. La campagna elettorale si è aperta con un dibattito surreale provocato da Mélenchon e dall'imprenditore Mathieu Pigas sulla cancellazione del debito pubblico detenuto dalla Banca di Francia, che ha avuto un risultato di fronte al populismo di estrema sinistra. Le Pen appare moderata, ma il suo programma per l'UE non è meno dirompente: dimezzamento del contributo finanziario della Francia al bilancio comunitario, uscita da Schengen, fine del sostegno all'Ucraina, rimessa in discussione dell'ordine giuridico dell'UE. La presidente della Commissione, von der Leyen, nutre una speranza in caso di vittoria della leader dell'estrema destra in Francia, che Marine Le Pen scelga la stessa tattica di Giorgia Meloni in Italia, adottando un approccio pragmatico e moderato nei confronti dell'UE. Anche questo potrebbe essere uno scenario.
1: Può essere uno scenario, perché al di là poi della retorica e delle parole utilizzate a scopi di campagna elettorale, che possono essere anche un po' più pungenti perché devono convincere l'elettore, la Le Pen sa perfettamente quanto un'Europa funzionale sia funzionale agli interessi francesi. Per citare l'esempio più chiaro, la politica agricola. La politica agricola sin dalle sue origini ha visto una pesante influenza francese, un sistema che ruota attorno alla capacità francese di fare lobby all'interno delle istituzioni europee. Quindi questo la candidata Marine Le Pen lo sa benissimo, sa che ci sono altri aspetti che sono meno funzionali. La riflessione dell'articolo di Carretta è condivisibile: un approccio pragmatico volto a non creare terremoti ma a dare uno scossone in un senso un po' più conservatore potrebbe essere sicuramente un approccio possibile.
0: Allora, leggiamo il Sole 24 Ore, che ancora non vi ho mostrato. Eccolo qui: carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record. Il Sole 24 Ore del lunedì: aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori più costosi, espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista. L'analisi: tensione sull'offerta ipotecano il futuro. E poi lavoro, ecco i bonus in pole position verso la manovra, già finanziati per il 2027, aiuti sulla produttività, fringe benefit e mamme occupate. Poi naturalmente ci sono appunto di spalla anche tutta un'altra serie di argomenti, sempre di taglio economico finanziario, in particolare appunto nell'edizione del Sole 24 Ore del lunedì. Vi volevo mostrare, ecco, anche il Tempo, che ancora non abbiamo avuto il tempo di leggere, ultima raffica di Sigfrido, quindi si continua a parlare del caso Report, la Presutti nel mirino dei compagni, è partito il massacro contro la nuova conduttrice di Report da parte del fronte pro Ranucci, foto di lei al ristorante di La Vitola, insinuazioni di Sigfrido che non spiega i suoi rapporti con Valterino ma vorrebbe che lo facesse la collega, e poi la vecchia storia della denuncia di lei contro i giornalisti e Trocchia e giudice per palpeggiamenti e baci non consensuali, accuse poi archiviate. E ci sono anche qui, sempre dalla prima pagina del Tempo, anche tutti gli altri temi, tra questi appunto la vicenda di Alessandro Di Battista, che lo e dice ce la metto tutta, grave ma mai andato in coma. Abbiamo sentito, Marco, che appunto c'è un volo dei medici delle Gemelli che proprio sta arrivando sull'isola per curare Di Battista. A me ha fatto un po' strano, no? Perché noi per tanti anni, per decenni, abbiamo parlato di Cuba come del posto di un'eccellenza dal punto di vista medico. Tutto questo ormai non c'è più in quell'isola che soffre in maniera drammatica per l'embargo degli Stati Uniti, è un'isola veramente al collasso da tutti i punti di vista.
1: Innanzitutto i più sinceri auguri di pronta guarigione ad Alessandro Di Battista per questo sfortunato evento che l'ha colpito. Detto questo, sì, la storia della sanità cubana come eccellenza mondiale è una storia che affonda le sue radici negli anni 60, negli anni 70, prosegue anche negli anni 80. Ed effettivamente Castro considerava l'eccellenza nel settore della sanità come un gradiente di sviluppo importante per affermare anche come il sistema socialista fosse un sistema superiore rispetto a quello capitalista. E per anni, nonostante le difficoltà gigantesche che l'isola ha dovuto subire a causa dell'embargo americano, a livello di macchinari, a livello di certi tipi di medicinali che non potevano essere, tra virgolette, sostituiti dalle forniture che arrivavano dal blocco socialista. Ecco, nonostante tutte queste difficoltà, il sistema sanitario cubano ha esportato eccellenze in giro per il mondo. Se ben ricordo, ci fu qualche anno fa anche un numero di infermieri e medici cubani,
0: sì,
1: che venne in Italia.
0: In Calabria, se
1: in
0: non
1: Calabria,
0: sbaglio.
1: Esatto. Magari quella era l'ultima onda. C'è da dire che il paese da almeno 20 anni, se non di più, vive un degrado e un collasso di tutte le istituzioni statali. Il sistema economico non esiste più, sostanzialmente l'isola vive una lentissima eutanasia e molti dei cittadini cubani non vedono loro che il sistema socialista finisca o addirittura rimanga lì formalmente ma cambi totalmente il suo funzionamento. Oggi di Cuba resta sostanzialmente il mito esotico a livello turistico e il mito propagandistico a livello politico. le magliette di Che Guevara, le immagini di Castro continuano a essere
0: un'aura di romanticismo,
1: un'aura
0: che
1: di romanticismo
0: con
1: esattamente
0: la situazione attuale.
1: Però oltre questo, di quello che Cuba ha rappresentato negli anni 70, negli anni 60, negli anni 70, resta ormai
0: tra l'altro
1: poco
0: appunto
1: nulla.
0: Alessandro Di Battista, in veste di giornalista, di reporter per il Fatto Quotidiano, era lì proprio per realizzare un reportage sull'isola. E allora abbiamo ancora un minuto e mezzo, quindi giusto il tempo di farvi vedere il Libero, l'abbiamo già mostrato. Allora, la discussione, se non sbaglio, mancava ancora appunto nella nostra rassegna da mostrarvi. Leone XIV richiama alla solidarietà, spezzate e donate il pane della pace. Poi cresce la tensione in Ucraina, la Russia evoca rischio nucleare, il Vaticano insiste sul dialogo. Medio Oriente, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan rafforzano la cooperazione militare, tensioni in Cisgiordania e nuove minacce dall'Iran. Svizzera, 22enne italiana uccisa a Revi, 5 feriti e caccia chi ha aperto il fuoco. Andiamo a scoprire anche l'apertura dell'Identità, il sorpasso, ops, l'Italia non è più il malato d'Europa, ora gli investimenti vendono titoli francesi per comprare, gli investitori scusate, vendono i titoli francesi per comprare BTP, e poi l'Europa è il fantasma dell'invasione russa. Il mattino che apre con il calcio, perché siamo insomma a lunedì, tra qualche ora, e dunque c'è stato il campionato, seconda giornata, distrazioni fatali con il Napoli che stecca la prima, dunque la prima in casa al Maradona, non basta un secondo tempo tutto cuore, il Como corre, gioca e vince. Il punto, limiti ed errori, si riparte dalla classe di De Bruyne. E poi il caro carburanti, anche qui borsa bonus in arrivo, il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche ai redditi sopra i 50.000 euro e i settori della logistica, oggi vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse. Infine l'Italia verso altre 2 settimane di stop a Schengen con la Spagna. Allora questo davvero l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Grazie Marco Di Lido per essere stato
1: grazie
0: con
1: a
0: noi a commentare i temi in primo piano. E dunque rassegna stampa che per questa sera termina qui.

0: Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Gli USA attaccano due lanciatori iraniani sull'isola di Larak, due morti, Pasdaran, puniremo l'aggressore, risposta devastante e dolorosa, missili verso obiettivi americani in Giordania. È italiana la ragazza di 22 anni, morta in Svizzera, feriti altri 5 giovani, tra loro due italiani, attentatore ancora in fuga. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato dice ce la metteremo tutta. Resta grave la situazione in Nepal. Le vittime dell'alluvione sono circa 800. Preghiamo per loro, ha detto il Papa. Estratta viva una bimba di 5 anni a 3 giorni dalla tragedia. Un morto e 5 intossicati gravi in una baita di montagna nel Verbano Cusio Osso. La ipotesi più probabile è esalazione di monossido di carbonio di un boiler malfunzionante. Napoli battuto 1-0.